11 ottobre e che è il 12 ottobre. Adesso arriva la selezione, si parte con One Blood. Vito Vora de Conchol, tutta la notte con voi.

In una città cinese in Africa, una cometa è caduta.

0: alle 6 in punto, puntuali come la piccola radiosveglia che voi abitualmente quotidianamente puntate, l'avete montata proprio alle 6 perché vi dobbiamo svegliare. Noi ve l'auguriamo, buona giornata da tutta Radio Popolare. Che piccola grande responsabilità essere la radiosveglia di quelli di voi che l'hanno messa adesso alle 6. Allora ve lo devo dire, non vi sconvolgete, non è la sigla abituale di Presto Presto, ma non perché voi abbiate sbagliato orario. È che tutto è un po' cambiato perché in questa settimana Radio Popolare sta facendo la sua campagna d'abbonamento d'autunno e quindi questa è la sigla della campagna abbonamento. Io sono Massimo Bacchetta.
1: E io sono Chiara Manetti, buongiorno.
0: E vi diamo il buongiorno. Infatti vedi, ci hanno già risposto.
1: Ma infatti,
0: puntuali, precisi, precisi, un ascoltatore che ci risponde: buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Quindi lui era già lì da mo' che ci aspettava.
1: Ci aspettava.
0: Un pochino anch'io ero già qua da mo' che ti aspettavo.
1: Io invece no.
0: Ma Manetti è arrivata bella, gioventù vera, è arrivata allo scoccare.
1: Quando hai messo la sigla.
0: Via, pronti, via. C'era traffico?
1: In realtà no, ci ho messo solo un pochino per arrivare.
0: Va bene, speriamo che sia una buona giornata per tutte quante e tutti quanti. Comincia qua anche la giornata di Radio Popolare, la giornata della campagna di abbonamenti. È la quarta giornata che comincia, più o meno, perché abbiamo iniziato venerdì. Andiamo avanti per questa settimana. È la nostra grande sfida e questo è il titolo di questa campagna d'abbonamenti, perché da qui comincia l'ultimo miglio, è l'ultimo pezzo dell'anno 2026, quello dei 50 anni di Radio Popolare che ci porta nei prossimi 50. E noi ve lo diciamo, la nostra piccola grande sfida è entrarci in tanti, ben di più dei 17.000 a cui siamo orgogliosamente arrivati stabilmente grazie a voi quest'anno. Siamo a 17 e puntiamo molto più in alto, e a voi chiediamo di pensarci anche alle 6 di mattina. Un gesto serve, un piccolo grande gesto, anche magari di finalmente di presa di posizione, non soltanto di sì mi piacete vi ascolto coi tempi che corrono.

0: Vabbè, la conoscevi, non la conoscevi, manco l'hai ascoltata.
1: Ma sì che la conoscevo, dai, non
0: va bene,
1: così giovane come credi.
0: Gianni, bravo, grazie che ce l'hai detto che l'app adesso funziona, perché lui era preoccupato, ci ha scritto.
1: È vero.
0: No, la mia app non funziona, sono io, sono tantissimi, eccetera, eri solo tu, e infatti adesso ci hai scritto, adesso l'app funziona.
1: Meno male.
0: E siamo contenti che anche tu ci ascolti, anche perché sennò come cavolo facevamo a svegliare te?
1: Da Firenze, allora, tra l'altro.
0: Sì, da Firenze, e noi siamo contenti. Abbiamo un sacco di abbonati e abbonate anche in giro. L'altro giorno, quando abbiamo iniziato la campagna di abbonamenti, ho detto dai, abbonatevi così. Siamo partiti con uno che ci ha scritto si abbona da Barcellona, uno da dalla Gran Bretagna, non mi ricordo da dove. Ah. Capito? Cioè, ti sentivi un po' spaesato.
1: Radio Popolare poi, ovunque.
0: E poi invece quello che vive alla Comasina a Milano dice no, ma io non vi ascolto
1: tanto. Non so come
0: tanto.
1: Ascoltarvi.
0: Mamma mia.
1: Ma dai.
0: Allora, i numeri sono questi, è la nostra campagna di abbonamenti. Noi puntiamo ad entrare nei prossimi 50 anni in più, ben più di 17.000. Abbiamo nel corso di questo anno una nostra grande impresa che stiamo puntando a completare insieme a voi, cioè di fare almeno 1975 nuove sottoscrizioni. 1975 è l'anno di nascita. La stiamo facendo a grandi passi insieme a voi, ma insomma vorremmo continuare. Vi chiediamo un gesto. Un gesto è quello dell'abbonamento, che è un gesto volontario, perché la vabbè, ma voi alle 6 del mattino lo sapete già. No, sto pensando.
1: Ma sì.
0: Comunque.
1: Però noi lo ripetiamo. Lo
0: ecco, perché io faccio. Comunque, vi potete abbonare dal sito Radio Popolare. Noi cerchiamo abbonamenti, quelli che chiamiamo ricorrenti, che è tutto un po' da spiegare. Uno, la parola abbonamenti, perché in realtà la radio l'ascolti lo stesso, anche se non sottoscrivi niente. Però, invece, è un gesto di partecipazione e di finanziamento al progetto Radio Popolare, che ha 50 anni e ha più di metà del suo bilancio dato proprio dalle vostre sottoscrizioni. E quindi lo potete fare o con la domiciliazione bancaria, o con PayPal, o con la carta di credito. Sul sito, nella voce, nel bottone Sostienici, trovate tutte le modalità. Quindi l'obiettivo è quello, i motivi ci sono. Ora, stavo pensando, Chiara.
1: Sì.
0: Cioè, che ci sarà chi ci ascolta da meno di 5 anni. Chi ci ascolta da 5 a 10 anni? Chi ci ascolta da 10 a 15 anni?
1: E da 15 a 20 anche.
0: No, ma di quelli che non sono abbonati. Non
1: certo.
0: Allora, io direi che se in questa fascia del mattino, noi andiamo avanti fino alle 9, stiamo sostituendo i presti, che per una mattinata gli avevo detto, vabbè, ma non per forza presti alla catena.
1: Alzatevi più tardi questa mattina.
0: Infatti ho detto, vabbè, allora verremo tardi, veniamo in onda alle 9 del mattino.
1: Ma giusto.
0: E noi abbiamo detto, ma sì, tranquilli, venite già mangiati, eccetera. E quindi loro saranno in onda alle 9. Prima ci siamo io e Chiara, e quindi pensavo, ma almeno uno, cioè uno che dice io vi ascolto da meno di 5 anni, io vi ascolto da meno di 10 anni, io vi ascolto.
1: Magari non ha mai pensato di abbonarsi.
0: Anche senza magari, che proprio non ha mai
1: non
0: pensato.
1: È mai pensato.
0: Allora, noi siamo qua insieme a voi, un pochino di spazio ce l'avete, perché non siete di corsa adesso. E quindi, uno, se ci chiamate allo 0233 001 001 ce lo potete dire.
1: Ne siamo felicissimi.
0: Due, se fate questo abbonamentino e poi magari ce lo dite e ci mandate al 331-6214-013 un gesto di vita della serie, sì, mi sono abbonato o abbonata, sarebbe proprio bello. Perché ti devo dire come abbiamo iniziato questa campagna. E non so come dirtelo, siamo nell'ambito dell'antina. Siamo nella gentinaia, no, siamo ancora nella lantina, capito?
1: Quindi, come la sportina di ieri, che ci ascoltava ieri pomeriggio.
0: Siamo nella lantina.
1: Sì, dobbiamo
0: quindi
1: arrivare
0: più
1: a
0: di una
1: naia.
0: Decina, perché? Però da 20 a 90, insomma, nella lantina. E invece noi dovremmo essere già nell'ambito dell'aia.
1: E dai,
0: capito?
1: Aiutateci un po' a raggiungere questo naia.
0: È molto chiaro, anche alle 6 del mattino, quello che sto dicendo.
1: Forse è più questo chiaro, anzi.
0: Mettiamo un brano e poi gli diciamo due titoli di giornale.
1: Vai.
0: Dai, che immagino che alle 6 e 5 del mattino la gente, 12 del mattino,
1: voglia giustamente ascoltare un po' di musica.
0: Sì, però io vorrei sapere da voi almeno uno se vi siete svegliati bene, ma due anche se, cioè, quelli oh, ma non c'è niente di strano, ci state ascoltando, mica ci avete neanche mai pensato di abbonarvi. Questo è il momento per farlo, entriamo nei prossimi 50 in tanti. Vi dobbiamo fare l'elenco di quello che ci abbiamo davanti? Dal punto di vista così del nero che va in giro, che avanza, che ci viene addosso. Cioè, noi lo vorremmo attraversare in tanti insieme a raccontarvelo e a condividerlo quel futuro, e magari anche un po' cambiarlo, quel futuro che ci sta arrivando addosso. Oh, ho chiesto, playlist gentilmente fornita da Chiara Manetti, così vediamo come si sveglia lei al mattino.
1: Dai.
0: Sì, sì, dai, playlist del risveglio. Ah, vabbè, ho capito, ma anche tu vieni dalla notte dei tempi, è chiaro.
1: Eh beh.

0: Sai che stavamo parlando in onda, Manetti?
1: Ah, stavamo parlando in onda?
0: Sì. Cioè, il microfono è rimasto aperto.
1: Ma questo è il bello della diretta alle 6 di mattina?
0: No.
1: Secondo me non è bello.
0: È lo sbaglio. Però vabbè, era così. Però non mi sembra che abbia detto delle cose compromettenti.
1: Ma no, infatti.
0: Allora, sono le 6:15, ben svegliate e ben svegliati in questa mattinata di campagna d'abbonamento di Radio Popolare. Tutti voi che siete abbonati, tutti voi che non siete abbonati, è uguale, perché noi il buongiorno ve lo diamo lo stesso, anche se con Chiara, cioè non lo dicevo io, ma insomma. Allora, secondo me potremmo far così, ci sarà chi di voi è all'ascolto, dateci un segno di vita, che ci ascolta da un anno a 5 anni, quindi andate indietro fino al 21.
1: 2021.
0: Sì, che dice, io vi ho beccato in questi anni. Così. Poi c'è chi invece va indietro di altri 5. Quindi io vi ho beccato nel 2016, cioè dal 2016 adesso, in quella fascia lì. Poi vai indietro, ok, 2011,
1: e via così.
0: Ne vorremmo uno per, come minimo uno per categoria, non di abbonato, no, di ascoltatore, cioè devo fare l'elenchino, cioè un elenchino di ascoltatore e ascoltatrice, scrivetecelo al 331-6214-013, basta dire il nome e da quanti anni.
1: 2016.
0: In modo che vi incaselliamo, poi c'è la seconda parte del giochino, ma la prima parte è questo, comunque se ci volete scrivere al 331-6214-013, se ci volete chiamare allo 02-33-001-001. Non va più, ho capito.
1: Non va più cosa?
0: È che si è messo in versione... vi faccio vedere quanto sono importante anche il programma di musica, e quindi si mette che dice, una volta che mi mandate poi io mi tolgo da solo automaticamente, quindi tu credi di avere ancora il mio brano, invece non ce l'hai più. Vabbè, è una roba così, questo programma funziona così. Gli diciamo due titoli di giornale?
1: Ma certo che sì.
0: Allora andiamo di carrellata come sempre, il primo titolo, almeno il primo, poi andiamo sulle prime pagine un po' più complete, ma alle 6:15 vi diciamo che il Corriere della Sera, moltissimi, o quasi tutti, aprono con il Papa, foto del Papa e, virgolettato, prima pagina, ho un nodulo al polmone, cioè l'annuncio shock, dicono, del Papa durante l'Angelus, mi devo operare sul consiglio dei medici, individuato in una fase iniziale, domani il ricovero, messaggio di Mattarella, vicinanza da tutti gli italiani, dice il Corriere.
1: E lo stesso fa Repubblica, con una fotografia del Papa affacciato alla sua iconica finestra. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus, il male in fase iniziale. L'intervento al Gemelli è previsto già in settimana.
0: Va bene, confermiamo anche il primo titolo della Stampa, il Papa si opera, il mondo in ansia, aggiungono anche, oltre alle cose già dette dagli altri titoli, confermato il viaggio in Sud America.
1: Ecco, invece il Domani, per esempio, è molto diverso questa mattina, c'è una foto di Zelensky e Trump l'uno accanto all'altro e il titolo è Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto, il presidente statunitense annuncia sui social il cessate il fuoco contro le infrastrutture strategiche dei paesi, il leader ucraino non so nulla e chiede 60 giorni di pausa dal conflitto per indire le elezioni.
0: Primo titolo di altro tema anche per il Fatto Quotidiano, Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. L'annunciano come tregua forzata, annunciata senza avvertire l'ucraino, se no addio armi. Questo è il primo titolo, diciamo, del Fatto Quotidiano.
1: Sul Giorno, di nuovo il Papa, la malattia di Leone, l'annuncio del Papa all'Angelus, un nodulo polmonare, mi opero, i messaggi di Mattarella e Meloni all'interno. Insomma, ci sono un po' di approfondimenti su questo tema.
0: Primo titolo sul Papa anche per il Messaggero, sempre foto notizia, un nodulo, mi operano, Papa Leone. Vi dico in elenco i primi titoli dei tre giornali della destra del governo. Allora, il primo, il Giornale, addirittura la notizia del Papa la mette sopra la testata, un coraggio da leone. Questi fanno i giochi di parole, ecco, Papa.
1: Sì.
0: Il Giornale dice, un coraggio da leone o un nodulo al polmone.
1: E infatti Libero, anche Libero gioca su questo gioco di parole, scusate anche io, un giorno da leone, il coraggio del Papa che annuncia il tumore al polmone, mi opero, una scelta nel solco di Wojtyla.
0: La verità altrettanto mette il Papa entra in ospedale per operarsi, però conferma il viaggio in Sud America appena sotto la testata, ma il primo titolo della verità è il PD si pente della tassa per il clima, un partito che nuoce gravemente alla salute nostra, giuro, sono i titoli, dopo anni di disastri industriali e 20 miliardi prelevati alle aziende, i Dem chiedono di sospendere l'ETS perché altrimenti il settore ceramica rischia di andare in crisi. Ma non era 4 anni che governava la Meloni? Boh.
1: Quasi 4.
0: Va bene, non lo so. 4. E invece il Sole 24 Ore apre, versione fredda del Sole 24 Ore, apre con una delle grandi questioni del periodo, no? Su cui si faranno le elezioni, criminalità e sicurezza, e scrive reati in calo, meno furti e meno omicidi, ma più truffe online. Nel 2025 denunce diminuite dell'1,8%, più colpite le grandi città, aumentano incendi e percorsi, allarme per minori e stranieri, capito? Reati in calo, ma noi di quello faremo la campagna elettorale. Oh, io la piglio, c'è una... sono finiti i giornali. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
1: Pronto.
2: Sono Franco, vi chiamo dal sud-est asiatico, dalla provincia di Cremona.
0: Vabbè.
2: Sono abbonato da un anno.
0: Da un anno? Ok.
2: Da un anno, perché io vi ho scoperto.
0: Quando?
2: In quanto ho avuto una crisi di rigetto fortissima. Ho acceso la radio, ho trovato, consentitemi la parola latina, un imbecille. In latino vuol dire debole, che continua a gridare galletti, è di una radio che si chiama Radio Viva, che a volte vi copre. Poi mi sono spostato, ho sentito il parlato, questi qua vanno ascoltati, poi ho scoperto che siete Radio Popolare, poi ho scoperto che 50 anni fa, io ero un extra parlamentare di sinistra, ormai una specie rara, meriterei... non so, un abitacolo al Museo di Storia Naturale. Una roba rarissima.
0: Vabbè, ma scusami, questo vuol dire che qui, quando era, quindi, quando hai cominciato a sentirci casualmente quel giorno?
2: Più o meno la fine dell'anno passato.
0: Ok. Quindi
2: novembre-dicembre.
0: No, va bene, ma quindi tu mi copri
2: tutto quanto.
0: Quindi tu mi copri la categoria, cioè Claudio ci ascolta da meno di 5 anni e anche Claudio è già abbonato da meno di 5 anni, giusto?
2: E io sono abbonato da uno solo, per cui
0: da un anno, perfetto.
2: Rinnovo l'abbonamento.
0: Meraviglioso, ecco, bravo, rinnova l'abbonamento. Come l'hai fatto? Come lo fai?
2: Quanto è l'abbonamento? Che domani passo da chi di dovere.
0: 90 euro almeno all'anno.
2: Ma se io ve ne do 100 vi arrabbiate.
0: No, guarda, allora già che rilanci te lo dico io. Se tu ce ne dai 107,6... è il numero della nostra frequenza e da un po' di tempo molte ascoltatrici e ascoltatori stanno auto...
2: 107,6.
0: Sì, 107,6 lo puoi fare ovviamente in tutti i modi.
2: E come avevo fatto già un tempo, poi avevo aggiunto qualcosa, mi sembra la tessera.
0: Esatto.
2: 107,6 che è la frequenza.
0: Ma sarà bellissimo.
1: Esatto.
0: Se puoi farlo o con domiciliazione bancaria o con la carta di credito che si rinnova automaticamente, per noi è una meraviglia, perché almeno ci entra nel bilancio come previsione di entrata. Lo so.
2: Vabbè, lo dico senza noi lo diciamo. Sono un vecchio adorniano,
0: okay,
2: e marcusiano. Il mio rapporto con la tecnologia è fortemente problematico.
0: Beh, però una carta di credito.
2: Sì, quella ce l'ho.
0: Allora è facile. Se vai sul sito Radio Popolare, sempre che non faccia parte della tecnologia sconosciuta, lì trovi tutto. Se no, fallo come avevi previsto, va bene.
2: Okay.
0: Ciao Claudio.
2: Dico solo questo, poi vi lascio.
0: Vai.
2: Voi potete competere con Rai Radio 3, sebbene le vostre risorse non siano quelle di un emittente nazionale.
0: Sai che
2: Rai potete competere.
0: Allora, sai che Claudio, non per bullarsi, perché non c'è niente da bullarsi, ma nel nostro bacino d'ascolto, in regime, cioè quindi Regione Lombardia, eccetera, dove ci si sente con la frequenza, noi più che competere con Radio 3 ne abbiamo di più di ascolti che Radio 3. Vabbè, ma comunque te lo
2: dico.
0: No, compagni di Radio 3,
1: bellissima.
0: Poi è nazionale, loro vanno sul nazionale.
2: L'ha fatta Gad,
0: vabbè.
2: Però ha cominciato 76 anni fa, e poi con ben altre risorse, era una emittente di Stato,
0: è tutto
2: monopolio, voi siete molto ma molto bravi.
0: Va bene Claudio, grazie, andiamo.
1: Mille.
0: Facciamo
2: io sono Franco,
0: vedi, no, hai fatto bene a ripetermelo, perché sennò ti mettevo male nell'elenco, sei Franco.
2: Franco dal sud-est asiatico della provincia
0: di Franco da 1-5. Ciao Franco.
1: Grazie.
2: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, grazie a te. Franco che viene da 1 a 5 anni.
1: Ma che bella telefonata.
0: Tipo così, no? Quando nessuno ti vede, dice lui.

0: Tiziana ci ascolta fin dall'inizio. Matteo, abbonato e ritoccato dall'impresa eccezionale. Allora, ci ascolta dal 2011. Servi se consumi fin quando sei vivo ed essere soli un buon ingegnere. 2011 è entro i 15.
1: Entro i 15.

0: Garibaldi pare è comunque in pianta stabile dal 22.
1: E tra l'altro dalla stessa provincia di Franco.
0: Lei del sud-est asiatico, Cremona.
1: Sì.
2: Stavi sognando ad occhi aperti, meglio se mi avverti. Meglio se lo eviti, lo dicono gli esperti. Meglio se mi lasci stare.
0: Giovanni rientra come Tiziana nella categoria da sempre.
1: Da sempre.
0: Vabbè, io sto cercando quelli che ci ascoltano da meno di 5 anni, meno di 10 anni, eccetera. Poi passiamo al secondo lato della.
1: Ma vale anche chiamare per dire: l'anno scorso ho fatto la tessera o l'abbonamento per mio figlio.
0: Sì, vale. Allora, diciamo che vale prima di tutto chiamare per dire mi abbono adesso.
1: Assolutamente.
0: No, perché adesso cercando quelli che ci ascoltano e non sono abbonati, amici.

0: poi ci abituiamo, non c'è più. Sai cosa pensavo? È tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano, e man mano che poi ci avviciniamo non lo è più. Sai cosa pensavo? È tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano, e man mano che poi ci abituiamo non c'è più.
1: Ma non è mica tanto vero, è bello anche quando ci conosciamo, cioè voglio dire, abbonatevi a Radio Popolare, un po' ci conosciamo, può essere bello. Noi stiamo facendo una campagna abbonamenti, abbiamo iniziato questa nuova settimana ancora nella untina che si sono abbonate e abbonati. Noi dobbiamo entrare nel aia. Sul sito radiopopolare.it fatelo, guardate che ci vuole una mazza. Se lo fate con PayPal è al volo, con la domiciliazione bancaria compilate un modulino, lo inviate e ricevete il grazie che ti sei abbonato, e poi magari ce lo mandate al 331-6214013, così con lo screenshot noi siamo molto molto molto contenti. E poi Fiore entra nella categoria che ci ascolta da 25 anni,
2: 25,
1: perché
2: esatto.
1: Io arrivavo fino a lì, poi indietro è da sempre,
2: okay.
1: Ma capito, 25 anni, quindi dal 2001 siete nella categoria da 20 a 25 anni. Io sto cercando quelli che ci ascoltano e che non sono abbonati, tutti gli altri siete tutti la nostra grande famiglia. Le notizie di Popolare Net delle 6:30 e poi continuiamo.
3: Fammi toccare la luna ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo, ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1, chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Popolare Network.
7: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. Secondo il Financial Times, Donald Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios.
8: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo.
7: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi la rete di avvocati e giuristi del gruppo per un voto libero e uguale deposita gli atti per arrivare alla consulta in 29 distretti di Corte d'Appello. Si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, ha detto ieri Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI che fa parte della rete. L'obiettivo è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni, ha detto Zaccaria.
8: Nel campo largo ci si confronta non senza qualche scintilla sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo 5 Stelle ieri è tornato a reclamare garanzie dal Partito Democratico sull'alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha ribattuto la segretaria del PD, ricordando che nel 2022 il centrosinistra si presentò diviso alle elezioni.
7: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori, il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale.
8: Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che da quella del nord sono stati sparati dei missili verso il mar del Giappone. Una notizia confermata dalla Guardia Costiera di Tokyo, che ha parlato di due proiettili non identificati che sarebbero caduti in mare. Da inizio ottobre il regime nordcoreano ha già eseguito 4 lanci di questo genere, ma anche dal sud alcuni giorni fa era stato annunciato il collaudo di un nuovo tipo di missile.
7: È morta Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi di cucina in televisione. Aveva 96 anni, dopo gli esordi nei locali milanesi nel 1959 il suo debutto a Sanremo, a cui partecipò poi ben 9 volte, nel 61 il successo con il brano Patatina, negli anni 70 l'inizio di una lunga carriera da conduttrice a Tele Monte Carlo, senza dimenticare le esperienze nel cinema e nella TV. 6:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
6: Popolare Network.
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
1: Infatti, noi di Radio Popolare abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua col tuo abbonamento. Ma anche tu sei convinta che lui dica adesso facciamo un piccolo countdown, dai?
9: Me lo ricordo che questa cosa l'avevi detta anche a maggio.
1: No, adesso faccio riascoltare. Io sono convinto. Lui lo dice e l'ha fatto proprio per la sigla di Radio Popolare, ne sono convinto per la sigla.
9: 100%.
1: Sentitela, secondo me dice assolutamente. Adesso facciamo un piccolo countdown, dai. Vai. Dai, ovvio. Dai, dai.
9: L'ha detto.
1: Ecco, appunto, facciamo un piccolo countdown, dai. Ci mancano un bel po' di centinaia di abbonamenti, ma noi li stiamo cercando, da voi, con voi, per voi, da voi. Allora, nello specifico questa mattina, io e Chiara Manetti stiamo cercando gente che di voi ci ascolta da non abbonato da meno di 5 anni, da meno di 10 anni, da meno di 15 anni, cioè dai 15 anni in giù, da 20 anni in giù, da 25 anni in giù. Perché poi va a finire come ci ha appena scritto anche tipo Andrea, che dice: io vi ascolto dal 27 giugno del 1980, quindi una data precisa, e poi dice: e poi a fase alterne sono abbonato in questo momento da 3 anni,
9: da 3
1: capito?
9: Anni.
1: Cioè 1980, e quindi va per i 46, abbonato da 3. Se tutti voi che ci ascoltate da tutti quegli anni avete un parto lungo così, Radio Popolare fa tempo a chiudere 7 volte. Quindi per intanto, comunque, stiamo cercando quelli che di voi no abbonamento, ma no che non lo voglio fare, cioè che di fatto non sono abbonati, perché poi li affiambichiamo di fianco anche quelli che invece sono abbonati e poi facciamo il match, cioè diciamo va bene, prima c'è scritto Fra che è abbonato, cioè ci ha chiamato Franco,
9: certo,
1: che è abbonato da un anno, e lui adesso uno di voi che ci ascolta da un anno ma non è abbonato, bam, si metta, capito?
9: Sì,
1: però
9: hai
1: non ho capito
9: ragione,
1: bene
9: Massimo.
1: Io che coppia sto programmando. Però secondo me va bene.
9: Ma sì, assolutamente benissimo.
1: Vediamo questo, pronto?
10: Pronto.
1: Ciao. Buongiorno.
9: Pronto. Ciao.
10: Buongiorno, mi sentite?
1: Ma,
10: sì. Sono Luca. Sono in coda in autostrada.
1: Certo.
10: Non so se potete definirmi uno che vi ascolta meno di un anno. Io vi ascoltavo tantissimi anni fa. Poi sono fatto un lavoro dove non potevo sentire la radio. Quindi c'è stato un buco di 16 anni.
1: Adesso che hai fatto un lavoro che ti tappava le orecchie?
10: Ho fatto un lavoro, no, lavoravo in un mostro della GDO dove non si poteva
9: ascoltare.
1: E quindi rientri.
10: Adesso ho cambiato lavoro, ho ripreso ad ascoltarvi.
9: Oh.
10: Il 15 arriva in Idanè e farò l'abbonamento, né più né meno.
1: Luca, segno.
10: Luca, segna, Luca. Sì, assolutamente.
1: Il 15 del mese arrivano i Danè, quindi dentro questa campagna di abbonamenti.
10: Esatto.
9: Grande,
1: ma che bello.
9: Luca.
1: Esatto. Quindi tu lo sai anche che anche se tu ti abboni questa mattina va sulla parola, No, su PayPal non lo so, ma se lo fai con la carta di credito o con la domiciliazione bancaria, noi il primo prelievo, dato che poi bisogna aspettare che la segreteria versi il tuo modulo alla banca, eccetera, per il primo abbonamento come minimo passa un mesetto, questo te lo devo dire. No, appunto dico per il primo versamento. Però se tu vuoi aspettare che arrivino i Danè, c'hai ragione, il 15, ma noi siamo contenti.
9: Noi lo segniamo.
1: Quindi Luca entra nella categoria vi riascolto da meno di un anno e mi abbono da meno di un anno, cioè adesso, addirittura la prossima.
10: Esatto, quella categoria lì.
1: Luca,
9: grazie,
1: è stato un
9: Luca.
1: Piacere, grazie mille.
10: È stato un onore.
1: Ciao, buon viaggio. Oh, vedi, Luca è uno che l'ha capita lunga e bene. Ci ha fatto, tecnicamente ci sta facendo un future, nel senso che noi in questo momento mettiamo da parte, ma una roba che ancora non c'è.
9: Però noi ci fidiamo,
1: noi
9: esatto,
1: sì, non è
9: alla
1: mercato.
9: Grande,
1: non
9: poi
1: è
9: Luca
1: mercati.
9: Aveva questa voce bella, profonda, mi fidavo.
1: Ma infatti lui è Luca, lui non è i mercati, eccetera. Allora, c'è della confusione da chiarire. Perché
9: Elena?
1: Sì, ha detto, scusate, Elena scrive, scusate, ma Cinzia Manetti e Giulia Stripoli sono la stessa persona, vero?
9: Magari manca una virgola, Cinzia, virgola, Manetti e Giulia, non credo,
1: Cioè,
9: però...
1: Allora, in elenco sono Cinzia Poli,
9: esatto,
1: che è la presta-presta titolare,
9: presta.
1: E stamattina non è presta-presta, ma arriva dopo le 9.
9: Esatto.
1: Chiara Manetti, che è un prezzemolino, ma molto spesso presta-presta, perché
9: è vero.
1: Si fa carico di metro regione dell'Alba anche, quindi... Giulia Stripoli, che... saltuariamente è una presta presta, perché è una invece delle conduttrici a cui capita di fare per esempio le aperture del sabato mattina, eccetera, quindi è un saltuario, quindi è un Cinzia perenne presta presta, Chiara
9: metroregina
1: presta presta, Silvia saltuaria presta presta.
9: Silvia, questo. Intendi Giulia Stripoli,
1: scusami Giulia.
9: Questa mattina con i nomi.
1: No, molto male, sì, molto male, molto male. La Cinzia è dal 21, no, ma chiariamoci. La Cinzia è abbonata dal 21 e va bene. Chissà da quando ci ascolta, non lo so. Noi stiamo cercando gente che, come ha fatto Luca, cioè che ha detto, allora io vi ascolto da, e si mette nella categoria, e poi di fianco ci dice o ci scrive e adesso m'abbono. Quello è il non plus ultra.
9: Esatto.
1: Se no poi ci muoviamo tra l'una e l'altra cosa. Elena dice no, ho sbagliato, Chiara. Volevo dire Chiara, lei anzi...
9: Elena, non ti preoccupare, perché quest'estate tra l'altro per un sacco di tempo hanno chiamato me Martina Stefanoni e Marti Chiara Manetti.
1: Vabbè,
9: per cui eravamo abituate.
1: Ma molto bene.
9: Assolutamente.
1: Ma questo va molto
9: comunque
1: bene.
9: Onoratissima di essere scambiata per Cinzia Poli o Giulia Stripoli, quindi sono molto contenta di sentirlo, di leggerlo.
1: Titoli giornali?
9: Titoli giornali, dai.
1: Allora, allarghiamo le prime pagine. Il Corriere, che apriva appunto con il Papa, vi dico altre cose che ha alla notizia della tregua energetica, tra virgolette, scrive, ma Mosca gela Trump. E Zelensky dice, noi eravamo all'oscuro, è l'annuncio del tycoon, scrive il Corriere della Sera, e i russi frenano. Altra cosa che ha in prima pagina il Corriere della Sera, in richiami: primo, i disastri del Campo Largo, no, li chiama il Campo Largo e il programma. Schlein Conte, il duello è sui veti agli alleati. Poi c'è, rientra in prima pagina una vicenda che sta facendo questione su Reggio Emilia, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele, è una questione che poi magari vi andiamo a dire più avanti facendo la rassegna stampa di educatori che stanno, che dovevano andare a Reggio Emilia. Reggio Emilia modello educativo, quello dove di alcune scuole dove è andata anche tempo fa la principessa Kate, si chiama la principessa
9: Kate Middleton.
1: Kate Middleton, a onorare questo modello educativo, eccetera. Invece lì in alcuni casi hanno richiesto un modulo firmato agli educatori israeliani di non condividere la politica di Israele su Gaza. C'è un'intervista richiamata a Filippo Andreatta, figlio di Beniamino Andreatta. Si sta parlando dei pensatori storici della Democrazia Cristiana, ex ministro, eccetera. Poi lunghi anni di coma di Beniamino Andreatta, il figlio Filippo Andreatta, è un'intervista ad Aldo Cazzullo. Nei 7 anni di coma non restò mai solo. Va bene, questa è la prima pagina del Corriere, direi che no, sì, poi ci sono un bel po' di pezzi richiamati, ma su Leone, la trasparenza, lo stile di Leone l'americano, il fisico in forma, la fiducia per il recupero, cos'è, quando è necessario intervenire un nodulo polmonare, e poi il cardinale che dice ci ha parlato come un padre fa coi figli.
9: Vuoi che ti legga la prima pagina di Repubblica?
1: Ma sì,
9: allora, dicevamo che anche Repubblica, come il Corriere della Sera, dedica la fotonotizia e la notizia di apertura al Papa, e anche Repubblica si insomma dedica uno spazio molto importante alla questione Zelensky-Trump. Il presidente ucraino dice pronto a elezioni, decide l'Ucraina, la Casa Bianca annuncia una tregua energetica, il governo di Kiev non ne sapevamo nulla. Vi leggo giusto un estrattino: Volodymyr Zelensky risponde alle provocazioni di Donald Trump, che aveva chiesto elezioni in Ucraina per sostituirlo. Il presidente ucraino si dichiara favorevole alle urne solo se Putin accetta di fermare le armi. Ma di tregua la Russia non vuole saperne, nemmeno di quella energetica, anche se il presidente statunitense ha annunciato il cessate il fuoco su centrali e raffinerie. Mosca intanto tace.
1: La Stampa, tolta la prima notizia sul Papa, allora riporta: uno, mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali. E la procuratore capo di Palermo, che si fa intervistare, dice così stanno riannodando i fili per la notizia di un beneficio a un condannato per via D'Amelio. C'è la fotonotizia di 100 pagine sulla Stampa che parla della tregua fantasma. A proposito di Ucraina, pezzo richiamato in prima pagina sulla Stampa di Natalie Tocci, la lezione dell'Ucraina. Trump dice stop agli attacchi energetici, il no di Mosca, vertice della difesa UE nel mirino di Putin. E poi c'è un'intervista a Fausto Bertinotti che parla della rivolta dei ragazzi, è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. È un'intervista ad Alessandro De Angeli, che ve la dico, comincia così: c'è poco da fare, alla parola movimenti ha sempre un guizzo. Fausto Bertinotti, ex sindacalista, ex leader di Rifondazione, ex presidente della Camera, si accende nello sguardo mentre chiacchiera in un salotto pieno di libri. Questo è l'inizio, diciamo, descrittivo di questa intervista. E poi vabbè, c'è l'intervista a un signore che ha 82 anni, ha scalato il grattacielo, si fa,
9: però,
1: si fa intervistare, sì, il campione di verticale run e l'impresa a Torino.
9: A Torino, il grattacielo San Paolo, tipo?
1: Non so, devo andartelo a cercare.
9: Mi interessa.
1: Aspetta. Cambierà Giovanni Potenza, continua a scalare sempre più in alto, più veloce sui tetti del mondo, campione di vertical run, un'icona riportata dagli Stati Uniti.
9: Devi comunque sfogliarlo per
1: fare
9: forza.
1: Sta roba con la manetta. Vabbè, vai con un giornale.
9: Vabbè, io vado avanti allora a leggere il Domani,
1: sì,
9: perché dicevamo apriva con insomma Kiev, Trump, come insomma ne parlava anche Repubblica. Invece sul Domani c'è anche insomma, un articolo di Spalla, giallo sull'appalto, ora è tensione tra Crosetto e Masiello, la gara milionaria e l'archiviazione. C'è una foto del ministro della difesa Guido Crosetto che ha avuto un ruolo nella denuncia contro alcune aziende della difesa, e scrive Enrica Riera, pagina A7 del Domani: i PM non hanno trovato riscontri alla denuncia fatta dall'imprenditore Zarghetta su sollecitazione del ministro. Masiello, dal capo di Defcom, su indicazione del meloniano che incontrò chi si occupava della commessa. Vi leggo giusto l'inizio, magari, se Massimo non ha ancora trovato il grattacielo. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione parziale dell'inchiesta sui contratti milionari dell'esercito per regolamentare la realizzazione della bolla tattica multidominio, una sofisticata tecnologia che serve a fronteggiare le minacce di possibili guerre. L'indagine riguardante un presunto sistema fatto di favori e corruzione tra imprenditori e altri militari è stata avviata a seguito della denuncia della titolare della Defcom SRL, Federico Zarghetta, che era stato estromesso dall'affare non riuscendo a raggiungere un accordo con le due imprese che si erano aggiudicate l'appalto da 49 milioni di euro.
1: Vabbè, te lo dico, no, ha scalato il palazzo della regione, ma non dal di fuori, dal di dentro, cioè sale le scale.
9: Beh, ma scusa, ma siamo buoni tutti?
1: Sì, ma buoni tutti, facci. Ha 82 anni a scalare il palazzo della regione, ma il problema è che non ha fatto solo quello, cioè lui si è fatto quelli in giro per il mondo. Credo di dirti, adesso l'ho beccata al volo, ma che avesse anche fatto, per esempio, il World Trade Center prima del 2001.
9: Giusto.
1: Insomma, si è fatto un po' di grattacieli in giro per il mondo, capito? Cioè, ti leggo. Allora, Giovanni Potenza, 82 anni, ha scalato moltissimi grattacieli nel mondo, dagli Stati Uniti agli Emirati. Svariati record di velocità nella singola salita, ma anche in più salite consecutive. A destra le fasi di stretching prima dell'impresa nella fotografia, a sinistra nel grattacielo del palazzo della regione Piemonte.
9: Ma complimentoni!
1: Sai che, te lo ricordi quando durante il Covid c'era la gente che chiusa in casa e diceva: va bene, adesso scalo il Cervino e si faceva gli otto piani,
9: perché potevi uscire,
1: no,
9: per scalare il Cervino
1: in casa, e diceva: scalo gli otto piani di scale per scalare il Cervino, devo salirle,
9: certo,
1: e scenderle
9: 17.000 volte.
1: Ma cazzo, 17.000 volte cominciava a
9: beh, è vero, una mia coinquilina effettivamente stavo qua a Milano, vedi? E lo faceva le scale su e giù, si sentiva, cioè, si sfogava un po', effettivamente.
1: Anche perché se le facevi solo su, poi rimanevi
9: a sfogare.
1: Vabbè, stavamo cercando quelli che guarda che non ci ha scritto nessuno per mandarci la fotina del mi sono abbonato adesso.
9: Dai.
1: Cioè, è un inizio male, male, male, perché stiamo iniziando la nuova settimana, l'ultima, cioè è la settimana di abbonamento. E per noi è una roba seria, anche per voi, perché poi se va a finire che, insomma, viviamo di quello. E quindi, spero, sto cercando quelli che ci ascoltano dalla categoria 1-5 anni, dalla categoria 5-10 anni, così, 10, che dicono:
9: 15, così
1: va bene, ci metto la mia fisco. Esattamente come ha fatto Luca poco fa, ci ha chiamato allo 02 33 001 001 e ha detto: io riascolto da un anno e sai che c'è? Il 15 mi arrivano i soldini e io mi abbono. E noi ci crediamo.
9: E ci crediamo e ti ringraziamo.
1: E tanto ci crediamo. Poi però se ci scrive anche qualcuno che si è abbonato adesso e che dice: toh, guarda, e ti mando la fotina del mio abbonamento fatto, dello screenshot che mi avete detto con il modulo, grazie di esserti abbonati, ce lo mandate, noi tanto contenti siamo. Glielo facciamo far col ritmo.
9: Dai. Ma ti piace questa playlist allora?
1: Sì. Adesso il problema è che io sono rimbambito, ho detto che sto saltando fior da fiore.
9: Sì, non sai quali hai già messo.
1: Però se tu riuscissi gentilmente a trovare una formula con microcarineria, nel caso succedesse,
9: ti faccio un gesto,
1: che dici: bella, grazie che l'hai rimessa, mi era piaciuto, cioè, hai capito?
9: Oppure, ma che grande favore che mi hai fatto a rimetterla, wow.
1: Così io lo capisco.

0: Sono quasi le 7, ma mancano 7 minuti. Tutti voi sveglierini presti, c'è da dire. Noi non siamo Claudio e Cinzia, ma siamo Massimo e Chiara, nella campagna d'abbonamenti che potete fare anche adesso. Cioè, abbiamo un obiettivo necessario, uscire dalla... Sai che si sono abbonati finora una untina? E dire, oh, sai che siamo a Naya?
1: Naya?
0: Beh, non è difficile, no, da capire.
1: Dai, se vi mettete tutti insieme, arriviamo a tante Naya.
0: Oggi intendiamo, non... poi, domani si ricomincia. Anche perché, Chiara, tu che sei una periodica presta,
1: nel senso,
0: sì. Come si è detto, cioè, adesso comincia un'infilata, perché tra 5 minuti arrivano le notizie di Popolare Network. Poi si rientra un attimo noi e poi dopo un po' alle 7:15 arriva Mezza Regione.
1: Esatto.
0: Poi finisce Mezza Regione e alle 7:30 arriva il giornale radio.
1: E noi?
0: E chi glielo ricorda più a questi che devono abbonarsi?
1: Facciamo un jingle nelle varie edizioni dei notiziari.
0: Dici?
1: Ci introduciamo e diciamo, comunque, come fate?
0: Tu, quella famosa del sospiro, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Quindi tu puoi entrare a commentare le notizie. E l'abbonamento?

0: Già che ci siete, vi invito a un piccolo contesto. Noi ci accontenteremmo di avere il 10% del nostro ascolto che si abbona.
1: Sarebbe già.
0: Cioè, ora, abbiamo 17.000 abbonati, con orgoglio, siamo arrivati ad aumentarlo, cioè, e siamo arrivati in quest'anno, 2026, a essere stabilmente sopra i 17.000. Mm-hmm. Stabilmente vuol dire che abbiamo iniziato questa campagna abbonamenti che tipo avevamo attivi 17.070.
1: Mm-hmm.
0: Il massimo è stato 17.200, mentre okay. Poi nel corso dell'anno c'è gente che disdice l'abbonamento, inevitabilmente ci sta.
1: Perché magari non può.
0: Va bene. Ora, ad aumentarli molti. E uno dice, beh, sarebbe un bene un 10%. Se non che stiamo aumentando gli ascolti anche, capito? E quindi... Cioè,
1: e quindi...
0: 17.000, uno dice, beh, il 10% di 170.000. Il problema è che ne abbiamo più di 200.000 di ascoltatori medi al giorno. E quindi uno dice, l'unica altra alternativa è che riduciamo di nuovo gli ascolti. Ma non va bene questo.
1: No, non li vogliamo ridurre.
0: Allora, ci volete portare alla soglia del 10%, cioè dei 20.000?
1: Sì, che se ci pensi, appunto, è veramente anche poco rispetto all'estremo ascolto gigantesco che abbiamo.
0: Ah, credevo stessi dicendo è poco rispettoso.
1: No!
0: Cioè, beh, vabbè, così è forte, però dai. Allora, Fiore che ci ridà il buona giornata per l'abbonaggio, ma dice quello che va dal 2000, comunque, mi sembra, il suo abbonamento. No, no, noi cerchiamo quelli di adesso. Va bene, allora, adesso devi andare nelle notizie di Popolare Maestro.
1: La diamo?
0: No.
1: Vabbè, dai, diamola,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì.
1: Però prima vi ricordiamo che bisogna abbonarvi, abbonarsi. Scusate, sono le 6 anche per me.
0: Allora, facciamo così, quando rientriamo, tenetevi caldi, cioè il giornale radio è breve, quindi dura un po'. Quando rientriamo in quello spazio lì, fino alle 7:15, quando comincia Metà Regione, dai,
1: li martelliamo.
0: Solo messaggi e solo telefonate di gente che ci annuncia l'abbonamento.
1: Dai, qualche chiamata.
0: No, si può
1: fare. Sì.
0: Va bene. Sul sito radiopopolare.it, alla voce sostienici, c'è un modulo velocissimo da compilare, nome, cognome, codice fiscale e poi il IBAN bancario. Invio, vi esce uno screenshot, grazie di esserti abbonato, voi ce lo mandate al 331-6214-013 e sarà bellissimo. Se no lo potete fare con PayPal, anche periodico, anche mensile, o se no lo potete fare con carta di credito, quello è un prelievo all'anno, ma si rinnova automaticamente. Notizie.
1: Dai, notizie,
0: dai.
1: Ritorniamo.
0: Notizie, dai. Vai, aspetta, ridiciamo, Ok, mancano 2 minuti e quindi la linea alle notizie.
1: Dai. Dai, notizie,
0: dai.
1: Ritorniamo.
0: Notizie. Dai, vai, aspetta, ridiciamo, Ok, mancano 2 minuti e quindi la linea alle notizie.

0: il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Ridini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
1: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
2: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
1: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
3: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
4: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.
5: Popolare Network.
6: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ucraina, Zelensky denuncia un bombardamento su una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su una presunta tregua energetica. Il leader di Kiev si dice pronto, ma chiede che si fermi anche la Russia, da cui finora non arrivano conferme. In Arabia Saudita l'aviazione civile dà notizia di una vittima dopo un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh. I ribelli Houthi dello Yemen continuano a prendere di mira la struttura e ieri avevano causato 13 morti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi la presentazione degli atti in 29 corti d'appello, si punta a un rinvio alla Corte Costituzionale già a gennaio. L'obiettivo è evitare la beffa del Porcellum quando la consulta si pronunciò dopo le elezioni. Nel campo largo tensioni sull'alleanza con Renzi, dopo la foto di gruppo tra i leader alla festa del manifesto, Conte torna a reclamare garanzie su Italia Viva. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, replica Schlein. Ex Silva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo, l'agitazione dopo l'annuncio dello stop da metà novembre a tutte le attività, anche quelle negli impianti del nord. Il 20 ottobre il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria. In Sudan una ONG parla di almeno 72 minatori uccisi in bombardamenti al confine con l'Egitto. Il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo, che mesi fa avevano annunciato una campagna contro una serie di attività illegali in quell'area. 7:02, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
7: Ma no che era un giornale radio breve, era proprio issimo, un bacino sulla guancia proprio. Vabbè, comunque era il giornale radio. Cosa, serve un sospiro?
8: Lo faccio, rifallo.
7: Dai, facciamo. Ok, rientriamo dopo il giornale radio. Madonna, anche a mettersi d'accordo.
8: È un casino, comunque.
7: Ma scusa, alle 7 del mattino stiamo pompando troppo la voce, dobbiamo stare più morti. Cosa dici?
8: Esagero.
7: No, dato che siamo neofiti noi di questa fascia, ce lo dite voi? Cioè, a quest'ora va tenuta la voce un po' sveglierina? Come quando per casa tu stai ancora dormendo e ci sono gli altri che si sono già svegliati. Dici, ma che cazzo, no?
8: Calmoni.
7: E invece quelli lì sono già lì che girano. Oh, c'è il caffè.
8: Ci sono quelle persone
7: oppure,
8: lì.
7: Oppure invece un po' morbidi di quando uno ti viene a svegliare, si siede sul tuo letto.
8: Buongiorno.
7: E ti dice, buongiorno, cucciolino. Cioè, qual è delle due? Vabbè, fatecelo sapere.
8: Quale approccio preferite?
7: Al 331.

0: 800-600-1416-214-013. Poi noi andiamo anche su approcci personalizzati, se...
1: Esatto, no, vi facciamo i messaggi da riascoltare la mattina.
0: Sì,
1: non è male.
0: Oh, scriveva prima un ascoltatore, ma mi sbaglio, è la prima volta che sento Bacchetta a quest'ora.
1: Assolutamente no.
0: No, nego.
1: Tra l'altro siamo anche stati già insieme,
0: sì, anche
1: in questa
0: perché,
1: fascia.
0: Essendo poi io, ammetto, il responsabile della turnazione nelle campagne di abbonamenti, cioè sono io che faccio, insomma, che faccio i turni, come si dice. Si sa che chi ha la responsabilità di fare non è che manda avanti gli altri. Quindi volevo segnalarti che io ero in onda venerdì e poi ero in onda sabato e poi ero in onda domenica, ma sono in onda all'alba, poi mi fermo, non è che vi...
1: Io venerdì
0: non è che vi esaurisco così
1: domenica e anche stamattina e anche domani,
0: ma vedi che fortuna. Vabbè, si era detto che da qui alle 7:15 noi pigliamo messaggi al 3316214013 differenziati e organizzati in questo modo. Questione numero uno: che tono bisogna tenere? Cioè, cucciolini appena svegli?
1: Oppure,
0: svegli,
1: buongiorno!
0: Ecco, oppure un po' garo. Seconda, chi ci ascolta da quando? Ma quelli non abbonati.
1: Quelli non abbonati.
0: È molto gradito anche se ci mandano un messaggio e dicono e mi sono appena abbonato e vi ascolto da... Ecco.
1: Quanto sarebbe bello.
0: Ma quanto sarebbe bello. Ancora più bello se questa bella cosa ce la volete dire poi al numero di telefono, ma questo per chi magari è già in giro, non lo so, allo 02 33 001 001. Io ballo?
1: Io ballo. Quasi. È un po'...
0: Un po'
1: tecno,
0: fa.
1: Ma bella, sta.
0: Rosa vive a Bologna, ascoltava Città del Capo nel 2021, era affranta quando Città del Capo, Radio Cugina di Bologna, ha chiuso. 23 abbonata a Radio Popolare. 23 è bello.
1: Grazie.
0: Ma molto bello se uno dice vi ascolto dal 23 e oggi mi abbono.
1: E oggi mi abbono.
0: Adesso sono andato adesso sul sito e ciò va che mi sono appena abbonato. Eccovi la prova. Al 331-6214013 ci mandate tutti i messaggi, allo 02-33-001-001 ci chiamate. Oh cucciolini, sono le 7:07, è giusto per la vostra vita.

0: Allora, cara Manetti.
1: Cara Chiara Manetti.
0: E caro Cosmo anche. Volevo dirvi che voi mi state mettendo su un brano che dura 6 minuti.
1: Ah.
0: Lo spazio che abbiamo noi è di 5 minuti. Mm. Quindi, delle due l'una.
1: Che famo?
0: O non vi offendete, cara Manetti e caro Cosmo.
1: E lo abbassi
0: se ce la parliamo un pochino anche mentre Cosmo canta.
1: Va bene, io lo accetto.
0: Secondo me va bene,
1: secondo me va bene anche a lui.
0: Anche a lui.
1: Sì.

0: Giorgio che ci scrivi e chiedi: per voi qual è meglio come abbonamento, domiciliazione bancaria o carta di credito? No, per noi è assolutamente uguale. Lui dice: bene, allora passo alla carta di credito e aumento la cifra. Va bene, siamo molto contenti. Ciao Giorgio.
1: Grazie. Igiene, ballo
0: e cambio la realtà. E poi ricominci.
1: Cambio, change.
0: Ma è sempre lui.
1: È sempre lui.
0: Si capisce che lo maneggio.
1: Lo manetti.
0: Ma cosa ridi, manetti? Anche lui ride.
1: Anche lui.
0: Siete in sincro voi due.
1: È incredibile.
0: Ma tu guarda questo. Oh, ciao Francesca da Firenze, ci ascolta la mattina presto. Brava, no, va bene, ciao anche ai compagni di Contraradio di Firenze. Lei dice che è abbonata a Contraradio di Firenze. Ma non escludo di sostenere anche voi.
1: Dai.
0: Non escludo.
1: Francesca, un piccolo abbonamentino.
0: Cioè, non è che te lo voglio dire, ma quando uno mi dice non escludo, a me viene in mente solo l'epitafio di Franco Califano, hai in mente?
1: No. Illuminami.
0: Franco Califano?
1: Certo. Okay. Sì.
0: Sai cosa c'è scritto sulla sua tomba?
1: No.
0: Non escludo il ritorno. Vabbè.
1: Iconico.
0: Vabbè, ma si sta parlando di vette. Vette. Non io. Da San Donato Milanese ci scrive Luigi. A noi il risveglio lo danno con un miau dolcissimo, a parte naturalmente Radio Popolare. Vabbè, sono i vostri gatti. Vabbè, comunque sono abbonati. No, noi stiamo cercando la richiesta di gente non abbonata. Grande, questo è un mito. Vi ascolto dal 2028. Oggi è il 28 settembre 2031. E grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale è possibile inviare un SMS nel passato.
1: Beh, grande. Geniale.
0: Sì, peccato che non ci firmi. Vorremmo soltanto essere sicuri, e quindi preoccupatene tu con la tua banca del 2031, che anche il bonifico tu lo possa mandare nel passato, capito? Cioè,
1: retroattivo.
0: Ecco, cioè saremmo contenti se tu nel 2031 che ci ascolti ti garantisti che il tuo bonifico arriva anche nel passato,
1: nel 2026,
0: tipo nel 2026, tipo. Cioè tipo che nel giorno 12
1: ottobre
0: 2026 arriva la tua dichiarazione di predatato abbonamento. Insomma, ti ha infilato in un casino questo uomo. E lui chi è? Non si firma
1: non
0: neanche.
1: Non si firma. Chiamaci.
0: Ma perché forse nel 2031 lui...
1: Chiamaci dal futuro.
0: Ma infatti, esatto, chiamaci dal futuro. Però devi aspettare dal futuro. Cioè devi aspettare nel futuro anche del 2026. Perché adesso tra poco diamo la linea alle notizie di
1: Popolare Network.
0: No!
1: Di Metro Regione!
0: Allora, ma
1: che comunque sono sempre parte notizie. Di Popolare Network.
0: Sì,
1: no?
0: Bene. Allora, le notizie di Metro Regione. Dai. No, ma io non faccio più accordi con te sulle cose perché non ci siamo. La regola era che quando avete ascoltato tu sospiro. E adesso ascoltate tu, sì, dai. Vabbè,
1: e adesso
0: niente,
1: ascoltate Metro Regione.
0: E quindi vi diamo tempo, mezz'ora, da adesso alle 8:15, perché vanno in sequenza Metro Regione. E poi il giornale radio di Popolare Network.
1: Yes.
0: Su tutte le notizie, mentre siete lì che girate il caffè col cucchiaino, anche se lo bevete amaro, girate il caffè col cucchiaino, di utilizzare smartphone o computer per abbonarvi a Radio Popolare sul sito radiopopolare.it, almeno 90 euro all'anno, e fate la felicità nostra di sicuro, ma forse anche un pochino vostra, con un gesto di cittadinanza attiva visto i tempi che corrono. Siamo pronti?
1: A dopo!
0: A dopo, ciao,
1: ciao.
0: Metro Regione.
2: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno. per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
3: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
2: Dalle 8.30 in via Bizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
4: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
5: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
4: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
5: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
6: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini, in Siria, in Palestina, in Ucraina.
7: WeWork c'è, porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
6: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila, dona su WeWork.it.
8: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
9: Sei andata a una sagra?
8: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
9: E si mangia?
8: No, ma ti sazi di sconti.
9: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
10: Brico Gay, okay, più vicino a te.
8: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
11: Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Centrodestra ancora diviso sul candidato sindaco a Milano, Forza Italia rilancia Matteo Perego di Cremnago, la Lega insiste su Silvia Sardone, avverte gli alleati, senza un accordo si faranno le primarie. Fai la pace con la bici, migliaia ieri per la manifestazione di Lega Ambiente che chiede una mobilità sostenibile, diffusa e sicura in città. Bergamo, sinistra divisa sull'ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio, in consiglio comunale si spacca il gruppo che fa capo ad AWS. Tempo previsto per la giornata con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
12: Il tempo di oggi sarà in gran parte soleggiato, anche se con qualche nuvola irregolare al mattino sulla pianura padana in graduale dissolvimento. Le temperature minime oggi vanno da 9 a 15 gradi, mentre le massime sono attese da 19 a 22 gradi. Isoterma di 0 gradi sulle Alpi in rialzo da 2700 fino a 3300 metri.
11: Il centrodestra non riesce ancora a trovare un accordo sul nome del candidato sindaco a Milano. Ieri, in chiusura della kermesse di Forza Italia, il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha rilanciato il nome di Matteo Perego di Cremnago, ormai di fatto il candidato che gli azzurri propongono a tutta la coalizione. Ma la Lega resta di idea diversa, insiste sul nome di Silvia Sardone. Il coordinatore milanese del Carroccio, Samuele Piscina, ha lanciato anche l'ipotesi di primarie di coalizione in caso non si dovesse trovare un accordo tra i partiti, una cosa inedita per il centrodestra. Ieri a Milano migliaia di persone si sono date appuntamento in Viale Gladio, vicino a Parco Sempione, per le 1000 bici, l'evento promosso da Lega Ambiente Lombardia e Ilaria in bicicletta. Al centro di questa quarta edizione, dal titolo Fai la pace con la bici, una ciclabilità diffusa anche come contributo alla soluzione dei conflitti armati per la drastica riduzione della domanda di energia che la bicicletta rappresenta nel panorama della mobilità. Federico Del Prete è il referente di 1000 bici e responsabile mobilità per Lega Ambiente Lombardia.
13: Milano ha dimostrato di non voler essere una città motorizzata a tutti i costi, ma di voler essere anche una città dove la mobilità è sostenibile a un costo molto basso, perché comunque la ciclabilità è una carta spendibile, rapida ed efficace per limitare gli effetti della crisi climatica e soprattutto per essere più efficienti e liberi nello spazio della città. Eravamo 5.000, almeno questa è la cifra che ha dato la polizia locale. Secondo noi eravamo leggermente di più, perché abbiamo snodato i partecipanti lungo 4 chilometri di corteo che ci ha messo 30 minuti a scorrere, fatto un po' magari anche innervosire le persone in attesa agli incroci, nonostante la grande pubblicità che è stata fatta all'evento. Quest'anno abbiamo deciso di dedicarlo alla pace, perché è un tema urgente e perché soprattutto la ciclabilità è una delle armi più veloci per, in questo caso, ridurre la domanda di energia primaria, in gran parte fossile, che chiediamo per la mobilità, per i trasporti, e da questo punto di vista anche una domanda che genera conflitti armati. E credo che tutti i partecipanti si siano trovati d'accordo, perché c'erano molte bandiere della pace e perché molte persone evidentemente hanno deciso di fare la pace con la bicicletta, e cioè di intraprenderla come scelta di mobilità quotidiana.
11: Domani in Consiglio regionale l'assessore Massimo Sertori potrebbe riferire all'Aula riguardo la possibilità di modificare la legge sui data center. L'esponente leghista qualche giorno fa aveva aperto all'ipotesi di rimettere mano al provvedimento votato dal Consiglio solo ai primi di giugno. La sua posizione però ha aperto una spaccatura nella maggioranza, in particolare Forza Italia sarebbe contraria alle modifiche. Tutto questo dopo che sabato c'è stata una grossa manifestazione a Milano proprio contro la proliferazione dei data center. Queste sono alcune voci raccolte dal nostro inviato Roberto Maggioni.
14: Ci sono un sacco di punti interrogativi a cui il comune non ha dato risposta, per esempio il consumo dell'acqua, i generatori, il tipo di chiller, l'isola di calore, il rumore.
15: Accesate? Se le
14: sì, abbiamo fatto una petizione con oltre 1000 firme per poter chiedere al sindaco un'assemblea pubblica per parlare, però mentre appunto ci aveva detto che avremmo avuto questa possibilità, nel frattempo ha adottato il piano.
16: I timori sono tutte le criticità che stanno emergendo adesso con gli studi relativi ai data center, legati alla salute, legati all'energia elettrica, ai costi dell'energia elettrica, perché sicuramente le bollette aumenteranno, questo è sicurissimo, e anche alle isole di calore.
17: I data center sono molto di moda, quindi non è che vogliamo fare una cosa contro ed essere i dinosauri che soccombono, però sicuramente discutere con la popolazione, con la città.
11: Tre striscioni per celebrare il centenario dello stadio di San Siro durante l'ultima partita di campionato dell'Inter sono stati vietati dalla società nerazzurra. L'ho fatto sapere la tifoseria organizzata dell'Inter, che ha annunciato anche la decisione di schierarsi contro l'abbattimento del Meazza. Sentiamo Luca Farena.
18: Da 100 anni guardi Milano cambiare, un minuto di applausi per la scala del calcio, luci a San Siro, non le spegnerete mai. Così era scritto sui tre striscioni che i gruppi ultras della Curva Nord, il secondo anello verde, avrebbero voluto dedicare al Meazza nella prima partita casalinga dell'Inter dopo i 100 anni compiuti dallo stadio di San Siro lo scorso 19 settembre. Quegli striscioni non ha potuto esporli né vederli nessuno. Secondo un lungo comunicato pubblicato nel fine settimana dal tifo organizzato interista, la società ha comunicato che quei messaggi non potevano entrare allo stadio. Spiegazioni ufficiali? Nessuna. Lecito pensare che tra i dirigenti del club qualcuno possa aver messo un divieto su quegli striscioni, evidentemente preoccupato per le possibili conseguenze, chissà quali, di tre messaggi celebrativi dedicati allo stadio, qui probabilmente sta il punto, che Inter e Milan non vogliono più, per averne uno più moderno, remunerativo e circondato di palazzi. Da questo momento scendiamo in prima linea contro la demolizione della scala del calcio, annunciano i gruppi ultras della curva interista. Ci viene prospettato un futuro fatto di grandi investimenti, scrivono. Ma quale spazio viene lasciato alla memoria? Quale peso viene dato ai sentimenti di chi da generazioni considera San Siro una seconda casa? La risposta è implicita nei piani dei club per il futuro, insieme a quel divieto, per tre striscioni celebrativi.
11: Dopo mesi di polemiche a Como, il piano di riorganizzazione scolastica e chiusure voluto dal sindaco Alessandro Rapinese è stato in larga parte bocciato dal Consiglio provinciale. Una vittoria per le famiglie e le comunità che hanno lottato per salvare le scuole. Ascoltiamo il servizio.
19: Il piano scuole di Rapinese si schianta contro il Consiglio provinciale. Giovedì 8 ottobre a Villa Gallia 12 consiglieri hanno votato per fermare gran parte della riorganizzazione della rete scolastica proposta dal Comune. Contrario il solo sindaco di Como, collegato da remoto. La provincia ha contestato soprattutto la mancanza delle intese richieste con le scuole e con gli enti coinvolti. Si ferma così, almeno per ora, anche il progetto che prevedeva la chiusura della primaria Corridoni e dell'asilo Carluccio. Passa invece una parte degli accorpamenti, quelli per cui è stato raggiunto un accordo. Stato. Una bocciatura politica, oltre che amministrativa, maturata dopo mesi di proteste di famiglie e comunità scolastiche contro un piano contestato per metodo e contenuti. Il Partito Democratico esulta e ringrazia i consiglieri provinciali per aver ascoltato il territorio. Nel comunicato, però, si limita a chiedere di fermare il piano e a promettere un diverso approccio nella futura amministrazione, senza indicare proposte concrete per riorganizzare le scuole. Ora la partita passa alla Regione Lombardia. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
11: A Bergamo due consiglieri comunali lasciano il gruppo di AVS e ne formano un alternativo. La rottura è arrivata dopo il sì condizionato della maggioranza all'ampliamento dello scalo di Orio al Serio. Sentiamo il servizio da Bergamo della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
15: Lasciano la lista Futura AVS Oltre in consiglio comunale Aldo Lazzari e Laura Brevi, che ufficializzano così la rottura con Oriana Ruzzini, assessora al verde in quota AVS. Fanno tutti parte del governo di Bergamo, di centrosinistra, ma i primi due hanno scelto di lasciare il gruppo consigliare della sinistra e crearne uno indipendente chiamato Oltre Progetto Neomunicipalista. Una scelta necessaria per il deterioramento dello spazio democratico nella lista, spiegano i due. Il nuovo gruppo è un atto di trasparenza verso l'elettorato, a cui garantiamo ora una presenza più libera, soprattutto sulle istanze di giustizia sociale ed ecologica. Durissima la reazione dell'assessora Ruzzini. Senza la firma di AVS non sarebbero stati eletti. Sono critiche senza fondamento e protagonismi personali. È un fatto che su molti temi ci fossero distanze fra la maggioranza, targata soprattutto PD, e i due consiglieri, come su sicurezza, interventi edilizi e questioni sociali. La rottura però è arrivata sul progetto di ampliamento dell'aeroporto di Orio al Serio, su cui i due hanno fatto mancare per la prima volta i voti alla maggioranza, che di fatto ha approvato la crescita dello scalo, seppur con richieste di diminuzione del rumore. Il punto è però che l'assessora Ruzzini resta ora l'unica esponente di AVS in consiglio comunale, lei che ha aderito al sì con riserve della maggioranza sulla crescita dello scalo quando proprio la sua formazione politica AVS si sta schierando contro. Certo, la maggioranza non verrà meno, ma gli equilibri a sinistra sono sempre più delicati.
11: A Seriate, in provincia di Bergamo, è polemica per l'annullamento dell'appalto coi fondi del PNRR che era destinato alla trasformazione di un plesso scolastico in un nuovo asilo nido comunale. A sollevare la questione Marco Sironi, consigliere della lista a sinistra per un'altra Seriate, che ha scoperto la cosa analizzando il documento unico di programmazione. Sentiamolo.
20: Leggendo il documento unico di programmazione, scopriamo che l'appalto è stato risolto e che i lavori presso lo stabile di Via Fermi per trasformarlo in asilo nido non verranno più fatti e che sono stati persi anche i fondi del PNRR. Ora, a questo punto, abbiamo posto in modo forte all'amministrazione e al sindaco una domanda: che fine farà lo stabile di Via Fermi una volta liberato? La nostra paura è che, come già successo per un altro importante immobile pubblico della nostra città, che lo stabile di Via Fermi rimanga vuoto per anni, che questo immobile importante, dove attualmente c'è una scuola per l'infanzia, rimanga vuoto e inutilizzato per anni. Alla nostra domanda il sindaco ha risposto in modo vago: stiamo valutando, ha detto, un altro progetto educativo. Una risposta che vuol dire tutto e niente.
11: Sono le 7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.
21: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
22: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria,
21: la più buona perché mia.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
0: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Popolare Network.
26: Tra Iran e Ucraina, da oggi Trump inizia una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni di medio termine. Sul voto pesano le conseguenze economiche della guerra nel Golfo Persico, ma il presidente dà la colpa all'Ucraina e si riavvicina a Putin. Ieri l'annuncio della Casa Bianca su una presunta tregua energetica fra Kiev e Mosca. Zelensky dice di non saperne niente e denuncia un attacco su una centrale elettrica. In Arabia Saudita l'aviazione civile parla di una vittima dopo un nuovo attacco sull'aeroporto di Riyadh. I ribelli Houthi dello Yemen continuano a colpire la struttura e ieri avevano causato 13 morti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi la presentazione degli atti in 29 corti d'appello, si punta a un rinvio alla Corte Costituzionale già a gennaio. L'obiettivo è evitare la beffa del Porcellum quando la Consulta si pronunciò dopo le elezioni. Nel campo largo tensioni sull'alleanza con Renzi dopo la foto di gruppo tra i leader alla festa del manifesto. Conte torna a reclamare garanzie su Italia Viva. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, replica Schlein. Ex Silva, oggi sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. L'agitazione dopo l'annuncio dello stop da metà novembre alle attività, anche quelle negli impianti del nord. Il 20 ottobre il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dall'Ohio al Montana, da oggi a mercoledì Donald Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente, quella all'Iran scatenata da Washington insieme a Israele con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina che in questi giorni Trump ha contribuito a riportare al centro dell'attenzione. Sentiamo il servizio da New York.
27: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorali vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali. Contro Talarico Enrico Stella, nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, i gruppi repubblicani hanno speso oltre 100 milioni di dollari in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina, riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
5: E secondo il Financial Times, Trump starebbe minacciando di bloccare le forniture militari all'Ucraina se le forze di Kiev non smetteranno di colpire le raffinerie russe. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma Zelensky ha dichiarato di non saperne niente e ha sottolineato che l'esercito di Mosca ha preso di mira una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump. Il presidente ucraino si è detto disponibile a una tregua sull'energia, che però al momento non sarebbe stata accettata dalla Russia, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios. Tutto questo dopo che l'amministrazione di Washington si è accordata con il Cremlino per una fornitura di gasolio russo che dovrebbe abbassare i prezzi, un patto seguito dalle critiche di Zelensky e poi dalla richiesta di Trump di una sostituzione del presidente ucraino, che ha risposto di essere pronto alle elezioni se Putin accetterà una tregua di 2 mesi. Gianluca Pastori insegna storia internazionale all'Università Cattolica di Milano.
6: Non credo che Donald Trump abbia una visione di politica internazionale e non credo che Donald Trump consideri particolarmente vincolanti gli impegni presi in politica internazionale. La dichiarata posizione americana porta acqua al mulino della Russia. In questo momento, a torto o a ragione, Putin si sente le mani libere, anche perché la palla è nelle mani di una Europa che dovrebbe fornire all'Ucraina una garanzia di sicurezza, ma che è in forte difficoltà a fornirle, perché i paesi europei hanno rapporti molto diversi con l'Ucraina, hanno rapporti molto diversi con la Russia. Perché i paesi europei hanno problemi interni, i governi europei devono affrontare un'opinione pubblica che sta soffrendo di quelle che sono le conseguenze della congiuntura internazionale, quindi credo che in pochi vorranno veramente esporsi al di là delle dichiarazioni.
5: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha denunciato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti. Ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura sono i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo. Papa Leone XIV si opererà al Policlinico Gemelli tra martedì e mercoledì. Ieri, durante l'Angelus, il pontefice ha annunciato di avere un nodulo al polmone, allo stato iniziale, ben localizzato, che però deve essere operato. Il Vaticano fa sapere che la degenza durerà circa 1 settimana. Oggi nell'agenda di Leone c'è comunque un appuntamento, alle 12 riceve in udienza i soci del Circolo San Pietro, confermato per ora anche il viaggio che Papa Leone terrà a novembre in Perù. Auguri e vicinanza nelle scorse ore sono stati espressi al Papa dalle forze politiche e dal Presidente della Repubblica Mattarella. Al via i ricorsi contro la legge elettorale. Oggi gli avvocati e giuristi della rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corte d'appello. Si punta così ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, ha spiegato Roberto Zaccaria, costituzionalista ed ex presidente della RAI che fa parte della rete. L'obiettivo, ha detto Zaccaria, è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni. Quali sono gli aspetti allora che potrebbero finire sotto la lente della consulta? Sentiamo l'avvocato Pietro Adami, coordinatore della rete per un voto libero e uguale.
7: Il Senato è eletto a base regionale, dice la Costituzione, e qui noi abbiamo una cosa molto particolare in questa legge, che c'è una specie di listone bloccato che, se scatta il premio di maggioranza, sostituisce sostanzialmente quelli che vengono eletti nei collegi. Chi va a votare vede scritto un nome, Pietro Adami, sulla porta del seggio, poi in realtà, se scatta il premio di maggioranza, questi nomi vengono sostituiti da questo grande listone che è definito a Roma. e dove a un certo punto tutti quelli che vengono eletti nei seggi vengono sostituiti. Questo non credo che potrebbe piacere, ma soprattutto c'è un problema di sostituzione delle persone elette in Lombardia, per esempio, con persone che sono sulla lista nazionale. Questo, secondo me, contrasta con la previsione costituzionale che dice che il Senato è eletto a base regionale. Quello che invece è più brutto politicamente per noi che ci opponiamo a questa riforma è che il capo della coalizione, la lista bloccata, il premio di maggioranza, tutto converge per creare una sorta di premierato mascherato.
5: Nel campo largo intanto ci si confronta non senza qualche tensione sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto di Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo dei 5 Stelle, Conte, ieri è tornato a reclamare garanzie al Partito Democratico su una alleanza con Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha ribattuto la segretaria del PD e Elly Schlein, ricordando che nel 2022 il centro-sinistra si presentò diviso alle elezioni. A destra invece le tensioni sono sul candidato sindaco per Milano, su cui al momento ancora non c'è un accordo. Forza Italia rilancia la candidatura del sottosegretario Matteo Perego di Cremnago, la Lega invece insiste su Silvia Sardone. Il servizio di Alessandro Braga.
11: È stata ancora una volta Forza Italia ad accelerare, rilanciando la candidatura di Matteo Perego di Cremnago nella sfida per Palazzo Marino. Milano è la città che vogliamo governare, ha detto Antonio Tajani al termine della 3 giorni forzista nel capoluogo lombardo. Gli azzurri ormai hanno scelto a sfidare il centrosinistra a tentare di riconquistare la città, dove il centrodestra è all'opposizione dal 2011, dovrà essere il sottosegretario alla difesa, vicinissimo alla famiglia Berlusconi e gradito anche a Giorgia Meloni. Peccato che tra gli alleati non tutti siano così favorevoli, anzi, se noi moderati insiste sul nome del suo leader Maurizio Lupi e la Lega a mettersi di traverso. Il Carroccio ha la sua candidata, quella Silvia Sardone, incoronata da Matteo Salvini dal palco di Pontida, che ormai da settimane sta portando avanti la sua campagna. Sia Lega sia Forza Italia insistono nel dire che non voglio nominare l'unità del centrodestra, anche se in realtà sabato il coordinatore regionale degli Azzurri ha ipotizzato pure una corsa separata, ma non sono d'accordo su nulla. E il Carroccio rilancia pure l'ipotesi di primarie di coalizione, cosa inedita per il centrodestra. Se i partiti non sono in grado di scegliere, lo facciano i cittadini e gazebo, ha detto il coordinatore milanese della Lega, Samuele Piscina. Una soluzione non verrà trovata sicuramente a breve, almeno non prima del 25 ottobre, quando la Lega proprio a Milano terrà il suo congresso straordinario. Prima di allora, fughe in avanti e litigi potrebbero ripetersi, a meno di un intervento decisivo da parte di Giorgia Meloni.
5: Oggi sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, l'agitazione dopo l'annuncio dell'azienda dello stop alle attività da metà novembre, anche quelle negli impianti del nord. Intanto cresce l'attesa per il verdetto della Cassazione che il 20 ottobre deciderà il destino dell'acciaieria di Taranto. La nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
8: Lo sciopero di 24 ore è iniziato in tutti gli stabilimenti del gruppo siderurgico, come annunciato dai sindacati FIOM, FIM e UILM. I lavoratori rispondono così all'annuncio aziendale di chiusura di tutte le attività, comprese quella dell'area a freddo, a partire da metà novembre. Un blocco inevitabile per Acciaierie d'Italia dopo la sospensione dell'area a caldo di Taranto disposta dalla magistratura milanese e le conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Di fatto si annuncia la chiusura della fabbrica, ha dichiarato Michele De Palma, segretario nazionale FIOM CGIL. A metà novembre rischiano di andare in cassa integrazione tutti i lavoratori, non possiamo permetterlo. Più volte abbiamo chiesto al governo un piano industriale, gli fa eco Ferdinando Uliano della FIOM CISL. Ancora oggi non è garantita nemmeno la continuità produttiva necessaria per la transizione verso la decarbonizzazione, per continuare a produrre a Taranto acciaio primario. La RSU FIOM di Genova contesta le motivazioni dell'azienda e l'accusa di fare il gioco delle tre tavolette. Secondo nel sindacato non ci sono ragioni tecniche o economiche per fermare la laminazione a freddo di Genova, Novi Ligure e Racconigi. Per mantenere gli impianti in funzione e salvare i posti di lavoro, basterebbe acquistare sul mercato i coils che Taranto non produrrà più. Comprarli all'estero, anche grazie alla svalutazione del dollaro, potrebbe costare meno che produrli internamente dove pesano i fermoimpianti. Lo stesso vale per le bramme semilavorati d'acciaio disponibili sul mercato internazionale, che permetterebbero di mantenere in marcia i treni a caldo dello stabilimento di Taranto. Non si possono fermare gli impianti e mandare migliaia di lavoratori in cassa con queste logiche. Noi non ce la beviamo, chiosa il sindacato.
5: Dopo la morte di Keita M., un operaio agricolo maliano di 38 anni, investito giovedì mattina a Scarnafigi, nel Cuneese, mentre andava al lavoro, i sindacati di categoria hanno proclamato per la giornata di oggi uno sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori agricoli della provincia. Non si tratta di una fatalità, ma dell'ennesima morte violenta di un lavoratore del distretto frutticolo saluzzese, denunciano FAI CISL, FLAI CGL, WILA UIL di Cuneo, le tre sigle promotrici dello sciopero. Contestualmente ci sarà anche un presidio a partire dalle 14 davanti alla prefettura di Cuneo. Loredana Sasia è la segretaria generale della FLAI CGL di Cuneo.
9: Il quinto lavoratore bracciante agricolo in provincia di Cuneo che è morto per motivi differenti, ma questo investito mentre si recava sul posto di lavoro. Non è una fatalità, ma si tratta di responsabilità, perché c'è un dovere da parte delle istituzioni e anche da parte delle aziende di trovare soluzione anche su questo problema. Sul territorio, nel distretto saluzzese, sono tantissimi ragazzi stagionali, perché sono ragazzi stagionali che scappano dal loro paese dove ci sono le guerre per cercare di trovare delle soluzioni migliori di vita, cercano un futuro migliore nel nostro paese. Quello che noi chiediamo ovviamente è degli interventi strutturali, e che non sono degli interventi dettati solo dalla specifica situazione, ma degli interventi che devono essere seri, che rispondano realmente ai fabbisogni che ci sono sul territorio. I problemi principalmente sono legati al trasporto, sono legati alla casa, sono legati anche al tipo di reclutamento che c'è di questi lavoratori e di queste lavoratrici in provincia di Cuneo. E su quello noi chiediamo delle risposte serie, chiediamo che venga sul convocata la sezione territoriale della rete del lavoro agricolo, perché è anche un luogo dove effettivamente si può intervenire per confrontarsi e per trovare delle soluzioni, perché non si può pensare che ci si recchi al lavoro e ci si debba morire.
5: In Sudan la ONG Emergency Lawyers, che ha sede nella capitale Khartoum, dice che almeno 72 civili sono morti in bombardamenti sulla zona al confine con l'Egitto. Nessun commento finora dalle autorità dei due paesi. Le vittime sarebbero dei minatori e il sospetto è che siano stati colpiti dalle forze del Cairo con l'obiettivo di contrastare attività illegali lungo la frontiera. Lo scorso giugno un giornale sudanese aveva parlato di possibili attacchi aerei che anche allora avrebbero causato decine di morti, e in quei giorni l'agenzia doganale egiziana aveva annunciato una campagna militare per combattere fenomeni come l'immigrazione, il traffico di droga e l'estrazione d'oro illegale. Infine torniamo in Francia per la vittoria di Raphaël Glucksmann alle primarie del centro-sinistra in vista delle presidenziali. Il servizio da Parigi.
10: Raphaël Glucksmann, 47 anni, figlio del filosofo anticomunista André Glucksmann, di formazione anche lui filosofo, ma anche giornalista e documentarista amatoriale. Dal 2018 è entrato in politica e deputato europeo. È da ieri sera, dopo la vittoria schiacciante alle primarie, il candidato ufficiale del Partito Socialista alla prossima elezione presidenziale del 18 aprile. Vittoria larga e incontestabile al primo turno, con il 66% dei voti contro appena il 14% per il secondo arrivato, Olivier Faure, da 8 anni segretario del partito, ormai largamente rimesso in questione e contestato. Candidato ufficiale socialista e più largamente della sinistra moderata alternativa Mélenchon. Per il relativamente giovane e relativamente inesperto Glucksmann, l'incoronazione della primaria dovrà essere il trampolino per pesare a sinistra di fronte ad un Mélenchon per ora attorno al 18% nei sondaggi, che danno lo stesso Glucksmann appena sopra il 10%. Trampolino magari leggero, visto che hanno votato appena 120.000 militanti solo online, con la tessera del partito o pagando addirittura 15 euro. Una primaria ridotta e da salotto, e dunque la critica. Resta che per la prima volta da più di mezzo secolo il Partito Socialista Francese non avrà un candidato presidente uscito dai suoi ranghi, e che la corsa a gauche è appena cominciata, con netto vantaggio per Mélenchon. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Andrea Monti. Le notizie tornano più tardi alle 8.30. Grazie e una buona giornata.
12: Popolare Network.
13: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
14: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
12: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta del Grande in concerto, giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
15: Fai tu la sigla di Presto Presto?
16: Va bene. Presto Presto.
15: Mettiamo la sigla della campagna di abbonamento. Mi sa che è meglio. Chiaramente, a volte pecchi di ottimismo.
16: Di ottimismo? Ma pensa se peccassi di pessimismo.

0: Vabbè, era un modo per dirvi che presto presto non c'è, perché viene sostituita per tutta la settimana dalla campagna di abbonamenti, come tutto il palinsesto di Radio Popolare, perché siamo in campagna abbonamenti 2026, ottobre. Inizia l'ultimo miglio di questo anno cinquantesimo di Radio Popolare per entrare nei prossimi 50 anni. E ci vogliamo entrare in tanti, molti di più di quelli che siamo attualmente. Come si può dire? L'ascolto è legato alle cose che diciamo, insomma, se piace, non piace, sta aumentando e siamo contenti. Invece le sottoscrizioni e gli abbonamenti anche alla nostra capacità di farvici ragionare un pochino. Più di metà del bilancio di Radio Popolare ormai da tanti tanti tanti anni è affidato a questo, l'intervento di chi ci ascolta e di chi crede nel progetto di Radio Popolare, facendo una sottoscrizione volontaria che noi chiamiamo abbonamento, ma che va da sé, è un abbonamento che però non è che ti fa ascoltare quello che se non ti abboni non ascolti. Radio Popolare è fatta per essere ascoltata.
1: Cioè, è lì.
0: Tutti i contenuti sono fatti e sono pensati perché tutti li possano ascoltare. Chi può, però, se quel progetto lo sostiene e anche economicamente è molto meglio. Nello specifico lo potete fare sul sito radiopopolare.it, alla pagina, al bottone Sostienici. Attraverso domiciliazione bancaria, attraverso PayPal, attraverso carta di credito. La richiesta è 90 euro all'anno minimo, gradita la cifra 107,6 euro, ma perché un bel po' di ascoltatrici, di abbonate e abbonati se la stanno auto-aumentando la loro cifra di abbonamento per adeguarsi alla frequenza di Radio Popolare, ma così per fare cifra unica. E questa è la nostra grande sfida di questo fine anno. Oh signora, ancora una settimana d'abbonaggio, Isabella? Eh sì, Isabella, abbonata. Sì, perché questo è il modo in cui Radio Popolare può pensare al futuro e quindi, insomma, lo sapete. Ora, uno può dire, ah vabbè, ma allora no, niente, c'è solo campagna abbonamento. No, i giornali radio ve li diamo. Mm-hmm. E anche un po' i giornali ve li leggiamo. Anche
1: come?
0: Adesso.
1: Vuoi che ne legga uno?
0: Beh, però prima, se vi, diciamo così, che però non è uno spazio abituale, è uno spazio in cui ogni notizia e ogni pagina che Chiara Manetti leggerà, voi pensate, ah cavoli, mi dovrei abbonare a Radio Popolare. Vamos in questo spazio, lettura dei giornali abituali. Corriere della Sera, l'apertura con quasi tutti i giornali. Apertura con il Papa, in questo caso virgolettato, ho un nodulo al polmone, annuncio shock del Papa durante l'Angelus, mi devo operare su consiglio dei medici, individuato in una fase iniziale. Poi ci sono richiami a un po' di articoli sul tema e quindi cos'è, quando è necessario intervenire un nodulo polmonare, il fisico in forma e la fiducia per il recupero, si parla del Papa, ci ha parlato con un padre fa con i figli, è il cardinale Semeraro che riferisce del modo in cui il Papa l'ha detto, e poi è Massimo Franco che fa una valutazione, la trasparenza, lo stile di Leone, l'americano. Poi sempre prime pagina del Corriere della Sera, editoriale di Pane Bianco, l'Italia delle leggi elettorali, è il seguito di questa nuova forzatura della destra che ha imposto la nuova legge elettorale. Altra grande invece notizia a prima pagina, tregua energetica, virgolettato, sull'Ucraina, l'annuncio di Trump, i russi frenano, Mosca gela Trump e Zelensky dice noi all'oscuro. Altra infilata di notizie, un richiamo al duello Conte-Schlein sui veti agli alleati. E poi un caso a Reggio Emilia, bufera a Reggio Emilia sugli educatori da Israele. Poi vi diciamo meglio che cos'è. Si parla anche Gabanelli, suo data room, voto americano, ecco cosa c'è in gioco.
1: E allora passiamo a Repubblica. Vai. Anche Repubblica, come dicevi, come insomma quasi tutti i giornali questa mattina, apre sul Papa. Il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone. L'annuncio a sorpresa del pontefice è arrivato ieri al termine dell'Angelus. Il male in fase iniziale, l'intervento al Gemelli è previsto già in settimana. E ieri pomeriggio ero in redazione con Alessandro Principe e ci dicevamo: vedrai che domani qualcuno, qualche giornale, parlerà delle malattie che hanno avuto i diversi papi nel corso della storia. E infatti su Repubblica, a pagina 5, c'è un articolo, esatto, a firma di Lucio Brunelli, che si intitola "Da Pio XII a Francesco, così è caduto il segreto sulla malattia dei pontefici". Un tempo si pensava che diffondere notizie sanitarie sul Santo Padre incrinasse la sacralità della sua figura, la rivoluzione con Wojtyla. E di fianco ci sono effettivamente cinque fotografie dei papi che hanno avuto delle malattie e di cui si è saputo dopo che le avevano avute. E quindi c'è Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quindi, se vi interessa, su Repubblica a pagina 5. Repubblica poi parla anche di, insomma, Zelensky, Trump, presidente ucraino che dice: pronto a elezioni, decide l'Ucraina. La Casa Bianca annuncia una tregua energetica. Il governo di Kiev: non ne sapevamo nulla. E sul tema, diciamo, Donald Trump, c'è un editoriale di Concita De Gregorio che si intitola "Il presidente statunitense e gli altri coccodrilli". Siamo qui a domandarci perché vince la destra in questo tempo e in questo mondo. Siamo qui a darci sempre le stesse risposte, perché la destra non propone un mondo migliore. Se vi interessa, a pagina 16.
0: L'hai detto che la lettura dei giornali questa mattina è gentilmente offerta da 17.000 persone abbonate alle altre 160.000 medie che si aggiungono ogni mattina ad ascoltare senza essere abbonate? Non l'hai detto?
1: No, non l'ho ancora detto.
0: E non c'è sui giornali?
1: Non c'è sui giornali.
0: Va bene, La Stampa. Apertura con il Papa: si opera il mondo in ansia. Fotonotizia sull'Ucraina, la tregua fantasma, insomma l'annuncio di Trump. Ma altre notizie: mafiosi e capi dei clan fuori dal carcere con permessi speciali, il beneficio a un condannato per via D'Amelio. È un lungo pezzo di Paolo Festuccia, con dichiarazioni del procuratore capo di Palermo, che dice: così riannodano i fili, a proposito delle permessi di uscita, eccetera, anche di gente per lunghi anni al 41 bis, che col tempo, diciamo, arriva a usufruire di permessi. C'è un po' un grido d'allarme sul dire: guardate che escono e riannodano i fili. C'è un'intervista a Fausto Bertinotti sulla Stampa, ripresa in prima pagina, che dice: la rivolta dei ragazzi è giusta, la vera alternativa nasce nel conflitto. Ne approfitto, ve la cito, perché a pagina 13, la sostanza piglia ovviamente le proteste europee. Dice una parte, Bertinotti: una parte dell'Europa si trova di fronte a una contestazione sociale di prima grandezza, anche politica. La cultura dominante non la sa leggere perché è estranea e considera effimeri i movimenti, e la destra li criminalizza facendo delle marginalità violente la chiave di tutto, e la sinistra gli chiedono è in spiazzamento di chi è abituato a vedere i movimenti attendendosi lo sbocco politico. Nessuno si misura col fenomeno in sé, che si riassume in uno striscione: generazione Z in collera. Collera per le condizioni materiali, ma anche verso chi ha smesso di fare il suo mestiere, illudendosi delle virtù del mercato. Una lunga intervista interessante, ne approfitto perché a pagina di fianco 12 parlano della Francia, di Glucksmann, l'avete sentito nel giornale radio, che ha fatto il pieno alle primarie, diciamo, dell'area socialista. Per la prima volta non ci sarà un candidato del Partito Socialista, e però appunto è stato eletto a mani basse Glucksmann. Altra notizia di prima pagina, che approfitto, ve la dico, dalla Stampa, è quella che vi accennavo già per il Corriere, cioè: i professori ebrei in visita condannino in Israele e bufera a Reggio Emilia. La questione è questa. Allora, Reggio Emilia, modello educativo, quello che addirittura qualche mese fa la Kate Middleton è venuta in Italia, a Reggio Emilia appunto, a celebrare in qualche modo. Allora, in questi giorni, accoglienza per un gruppo di insegnanti statunitensi, ebrei statunitensi e poi anche israeliani. I primi hanno già detto non ci andiamo, e adesso arriva dai secondi la denuncia che dicono perché ci hanno fatto, vogliono che si firmi, diciamo, una dichiarazione di condanna di quanto Israele fa a Gaza. In realtà fanno sapere a Reggio Emilia che la questione è che è stata viene fatta firmare a chiunque partecipi a questo modello educativo un testo di condanna di ogni forma di genocidio, crimine di diritto internazionale che in tempo di pace come in tempo di guerra gli stati si impegnano a prevenire. Viene fatta firmare a chiunque partecipi a questo modello educativo un testo di condanna di ogni forma di genocidio, crimine di diritto internazionale che in tempo di pace

0: E sul domani, allora, il titolo insomma in apertura è Kiev, la tregua energetica di Trump, Zelensky spiazzato ma apre al voto, il presidente statunitense annuncia sui social il cessate il fuoco contro le infrastrutture strategiche dei paesi, il leader ucraino non su nulla e chiede 60 giorni di pausa dal conflitto per indire le elezioni. E la fotonotizia vede proprio Zelensky accanto a Donald Trump, seduti uno di fianco all'altro ma molto distanti.
1: Il Fatto Quotidiano, ve lo diciamo a tutti quelli che si stanno abbonando a Radio Popolare, perché è un dare e avere. La prima pagina del Fatto Quotidiano: Trump costringe Zelensky a non toccare il diesel russo. E questa è la prima notizia grossa. Altre notizie che appaiono in prima pagina: il caso Ranucci, da Formigli, niente lezioni, tante offerte, ma resto giornalista. È un'intervista proprio a Ranucci, che in questo caso fa polemiche un po' ovunque. E altra notizia: Fontana su Del Mastro risponderà alla Corte, Costituzione violata. Ha a che fare col caso delle chat negate alla Giunta. E quindi questa. Fatto Economico, notizia in prima pagina, interessante, andatevela a vedere. Così Big Tobacco impone il fumo che fa meno male, tra virgolette. Insomma, è tutto il pressing delle case del tabacco su Bruxelles, molti più clienti ricavi con i nuovi prodotti e quelli insomma abbastanza famosi, le nuove sigarette, insomma, le elettroniche, eccetera, eccetera. Ci fermiamo qua?
0: Dai, ci fermiamo qua.
1: Vi esentiamo questa
0: torniamo
1: volta dai giornali della destra, eccetera. Sì, fermiamo un minuto e venti, dai.
2: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
3: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
4: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Oh, allora, innanzitutto vi avvisiamo, sono passati 3 minuti dalle 8, quindi chi usa Radio Popolare come cronometro del mattino per andare, eccetera, se uscite alle 8, ecco, siete in ritardo di 3 minuti, prima cosa.
0: Giusto per non mettere, insomma, ansia.
1: Al mattino c'è gente che ha fretta.
0: Giusto.
1: A proposito di fretta, noi non siamo presto, ma stiamo alla campagna di abbonamenti di Radio Popolare, seconda cosa che è in corso. Oh, terza questione, noi abbiamo fatto il nostro minimo sindacale obbligatorio genetico di Radio Popolare, quindi a partire dalle 7 vi abbiamo dato in onda, come sempre, ci mancherebbe altro, e Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, e il giornale radio nazionale di Popolare Network, notizie nazionali e internazionali. E mo vi abbiamo ugualmente anche durante la campagna di abbonamenti letto un po' le prime pagine dei giornali, non abbiamo fatto mancare neanche questo. Adesso vorreste fare voi anche il vostro? Cioè, voi 180.000 persone che ci ascoltate, oltre i 17.000 che sono abbonati, e ci ascoltate, anche legittimamente c'è da dire, senza sostenere Radio Popolare, a fare un pensiero invece? A fare un pensiero e soprattutto a fare un abbonamento a Radio Popolare?
0: E fare un gesto proprio.
1: Un gesto! Cioè, fate il gesto dell'abbonamento sul sito radiopopolare.it, bottone sostienici. Lo potete fare con domiciliazione bancaria, andate sul sito, aprite, domiciliazione bancaria vi chiede nome, cognome, codice fiscale e basta, e ovviamente numero di conto, l'inviate, arriva direttamente a noi, a voi esce uno screenshot, grazie per esserti abbonato, poi arriva al nostro ufficio abbonamenti e fa tutto l'ufficio abbonamenti con la vostra banca. Primo prelievo, perché potete dividerlo in 3 tranche annuali,

0: mesi, non subito oggi, no? Avviene quando Anna e Bea versano il vostro modulo alle banche, la richiesta di pagamento, e poi arriva. Oppure la potete fare con PayPal. Se volete abbonarvi a 90 euro all'anno, fate un pagamento mensile di 7,5 euro. Se volete abbonarvi per 107,6 euro all'anno, non si può con PayPal, vi conviene fare 8 euro al mese e quindi viene 108.
1: Arrotondiamo.
0: Sì, perché lì è un casino con gli arrotondamenti. Lo potete fare con carta di credito, un versamento all'anno, e quando l'aprite ci sono delle voci possibili, delle cifre possibili già settate, cioè puoi abbonarti per 90 all'anno, per 107,6 all'anno, per 120 all'anno, per 150 all'anno, cioè vi diamo un po' di opzioni. Oh, mentre vi state abbonando, ce lo fate sapere anche se volete al 331-62-14013, ci mandate un messaggino. Ragazzi,
1: uno screenshottino.
0: Comincia la settimana, qui è una questione. Noi siamo in campagna abbonamenti, gli abbonamenti ci servono. Mauro scrive a proposito delle critiche. E invece a me, che la programmazione dell'abbonaggio mi piace, mi diverte tanto.
1: Grazie, Mauro.
0: Dicevo, no, che palle. Oh, e quindi a proposito, sempre sotto nella rubrica ognuno faccia il suo, apriamo una sottorubrica già che sei qui.
1: Ma già che sei qui?
0: Ma già che sei qui.
1: E quindi chi c'è qui?
0: Allora abbiamo pensato, noi che facciamo poi l'organizzazione dei turni della campagna abbonamenti, mettiamo dicendo: senti, ma tu non è che c'hai, io sono andato da Chiaramani e ti dicevo, ma tu non è che c'hai voglia tipo lunedì mattina, quale sei, di stare qualche ora in onda, lei ti guarda e ti dice:
1: vabbè,
0: ho altre risposte possibili.
1: Esatto.
0: No, non ne ha. Sì, allora ho voglia. E con la stessa logica abbiamo detto: ma già che sei qui, Alessandro Braga, che hai fatto un mezzo ragione, ma c'hai voglia di stare in onda con noi un'ora?
2: Ma anche sì, ovviamente.
0: Vedi, qua. Ma come viene tutto facile? Ora la domanda si rigira su di voi. Ma già che siete lì e ascoltate Radio Popolare, ma ci avete voglia di fare un abbonamento a sostegno di Radio Popolare? Vabbè, c'è l'ascoltatore che c'ha il dubbio etico, dice il modulo bancario è circuito europeo, le carte di credito sono circuiti americani da cui cerchiamo di renderci autonomi. Scegliete il modo, noi viviamo come tutti voi un po' nel mondo, quindi sappiamo tutte le luci e gli scuri di ogni forma, di ogni formula, che sia PayPal, che sia la carta di credito, che siano le domiciliazioni bancarie. Questo però è uno dei modi in cui si può fare, l'alternativa è il contante, ma come si sa c'è l'altro aspetto sul contante. Quindi il punto è: lo facite o non lo facite? Ciao, quant'è la media degli abbonamenti, ci chiedono. Allora, dall'ultimo controllo che avevamo fatto a febbraio, quindi, ok, avevamo, lo dico, l'abbonamento medio era 100 euro. Cioè, poi a febbraio abbiamo fatto, su indicazione di un po' di ascoltatrici e ascoltatori abbonate, una microcampagna dicendo: guardate, un po' di voi si stanno auto-aumentando l'abbonamento a 107,6.
1: La famosa 107,6.
0: Un po' di migliaia di voi hanno aderito a quello e quindi l'abbonamento medio è un po' cresciuto.
2: Ce la facciamo ad arrivare a 107,6 alla fine di questa settimana? Proviamo.
0: No, l'abbonamento medio 107,6 no, perché c'è un sacco di gente giustamente abbonata con l'abbonamento base, che noi non aumentiamo da 25 anni, cioè da quando c'è l'abbonamento in euro è 90
2: è quello,
0: euro, cioè,
2: sì.
0: Ma proprio è quello, non aumenta. E quindi no, a 107,6 abbonamento medio non ci arriviamo. Però, insomma, sta un po' salendo. Un'ascoltatrice che chiede: se ho cambiato banca e quindi IBAN, devo fare un nuovo abbonamento e scrivo una mail con l'IBAN nuovo? Grazie che ce l'hai scritto, Elena. La prima cosa è: scrivere una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it dicendo così: ciao, sono Elena, metti anche il cognome, abbonata alla radio, ho cambiato IBAN, nel caso il mio IBAN è questo, e gli metti il nuovo IBAN. Quindi quello
1: risponderanno.
0: Senza bisogno che tu faccia un nuovo abbonamento, ma devi fare questa cosa qui, in modo che poi loro controllano o l'IBAN è stato trasferito automaticamente oppure invece passano al nuovo IBAN. E quindi ad abbonamenti@radiopopolare.it.
2: Ci si mette 2 minuti, perché prima dice lunedì mattina, la fretta.
0: Due minuti ci si mette? Eh?
2: Ci si mette 2 minuti, okay, ad abbonarsi, quindi anche chi sta iniziando la settimana lavorativa, ha giustamente fretta, così lo può fare, basta avere quei dati che dicevi prima, e credo che l'unico che uno non ha a memoria sia il suo IBAN, se lo cerca, tanto c'è sull'app, vai anche sull'app di Radio Popolare o comunque sul sito radiopopolare.it dal cellulare, facilissimo, anche lì ce l'abbiamo sempre in mano il cellulare. Credo veramente il tempo medio di un abbonamento sia 2 minuti.
0: Ah, quindi sì.
2: Quindi anche se uno un po' di corsa il lunedì mattina che sta andando a lavorare, se li può prendere.
0: Cioè, tipo, proviamo a farlo.
1: Li può dedicare.
0: Proviamo a farlo?
1: Beh, dobbiamo farlo adesso.
0: Comunque c'è un ascoltatore che gioca sporco, perché prima io e te, Chiara, l'abbiamo chiesto. L'ho detto, scusate, ma noi siamo un po' saltuari in quest'ora del mattino. Che tono è meglio tenere, dicevamo, Alessandro, cioè... Dicendo, ma cioè, bisogna essere sveglierini o di quelli, cucciolini, cioè così.
2: Beh, allora, ma lo sai che sono abituati a Iampaglia che canta e balla, quindi
0: un po' ci hanno risposto e sono stati molto carini. Poi c'è invece uno che ci scrive senza firmarsi alle 8:05, quindi adesso ha aspettato tutto che io mi strozzassi da solo e poi ha detto, però questa campagna abbonamenti deve proprio iniziare all'ora del risveglio e col solito piglio aggressivo di bacchetta, non credo sia efficace. Io sono piglio aggressivo, sì, evidentemente sì.
1: No, stai spingendo giustamente sugli abbonamenti.
0: Giustamente lo stai dicendo che sei...
1: Sono di parte,
0: esatto, diciamola così.
2: Ma diciamo che usi il giusto sprone.
0: Anche tu il giusto. Cioè
2: il giusto sprone.
0: Il giusto sprone. Vabbè, è perfetto, grazie mille Elena che hai capito la risposta che abbiamo dato sull'IBAN da comunicare, eccetera. Vabbè, io adesso rallento. Adesso rallento, così questo ascoltatore si riaddormenta. E poi alle 8:30 dice, porca miseria,
1: devo fare l'abbonamento.
0: Vabbè, proviamo a fare sto abbonamento.
2: Proviamo.
0: Dai, allora, cioè, tipo, io apro il sito e già lì bisogna vedere che velocità c'hai.
2: Beh, sì, se non è un computer che va a carbone.
1: Io intanto lo faccio dal telefono.
0: Apro l'home page di Radio Popolare.
2: In alto a destra, sostienici.
0: Vedo il bottoncino giallo, sostienici, e lo clicco. E poi mi si apre abbonamento a Radio Popolare, mi danno sul computer 4 opzioni, domiciliazione bancaria, carta di credito, versamento ricorrente su PayPal o versamento annuale.
2: E facciamo domiciliazione bancaria, che è quella che ci piace.
0: Apro, clicco, e ho aperto, e mi chiede, dati abbonamento, nome,
2: vabbè,
0: metto, cognome, metto, indirizzo, mail,
2: ok, messa,
0: telefono.
2: Messo.
0: Poi mi chiede dati titolare del conto, però c'è un bottoncino che dice copia i dati dell'abbonato e quindi se io lo clicco vediamo
2: i dati dell'abbonato
0: non ce l'ho, esatto, perché e mi dice nome, cognome, indirizzo CAP dell'abbonato, perché io posso fare un pagamento per abbonare per amicizia a Chiara Manetti,
2: certo.
0: Quindi dico i primi dati sono di me che vi pago, i dati dell'abbonato, ok? Al contrario, il primo è
2: l'abbonato.
0: Metto i dati dell'abbonato e poi dati titolare conto e metto
2: io
0: i miei
2: pago.
0: Che pago. Nome, cognome. E se invece clicco copia i dati dell'abbonato, se è la stessa persona.
2: Certo,
0: abbiamo fatto la velocità. Indirizzo, CAP, città, codice fiscale, telefono, email, che se sei lo stesso che si vuole abbonare te li ha già ricopiati. Paese, IBAN, questo è il punto centrale. Solo se vivi all'estero ti chiede lo SWIFT e il BIC, che sono altri codici bancari, ma se vivi all'estero lo sai, se no no. Nome della banca e poi, fondamentale, importo annuale dell'abbonamento che vuoi fare. E poi sotto ti chiedono anche, clicca se vuoi la quota annuale unica, oppure se vuoi la quota in 3 rate quadrimestrale. Poi sotto c'è note. E se vuoi puoi inserire: io mi abbono anche se Bacchetta l'aggressività aggressivo. Il piglio aggressivo di Bacchetta è insopportabile.
1: E, e noi ne terremo conto.
0: In parecchi casi sì, no, non così, però, cioè, però sì.
2: E poi schiaccia.
0: Poi fai invia, è finita.
2: Ecco.
0: Cioè, è finito il tempo.
2: Noi abbiamo il countdown in okay. ogni studio, ovviamente. Ho guardato, quando tu hai detto apro il sito radiopopolare.it, era, mancavano 16 minuti e 58 al giornale radio delle 8.30. Hai finito, mancano 14 minuti e 20 secondi. Vuol dire poco, 2 minuti e mezzo. Mm. Però l'hai spiegato anche, uno non è che deve ripetersi ad alta voce le cose.
0: Certo.
2: Si spera, cioè uno dovrebbe farlo. E quindi due minuti contati. 2 minuti e vi siete abbonati.
0: Ah vabbè, quindi va bene, si può fare veramente.
1: Quindi è proprio vero.
2: Se può fare, se può sì. fare.
0: Sai che pare che si possa fare anche in quelle macchinate che tu vai, che già ti tirano le balle, che stai andando a lavorare, poi magari, che ne so, vivi a Como ma lavori a Milano e quindi ti devi fare il pezzo in macchina, eccetera, eccetera. Ecco, pare che il non guidatore
2: esatto.
0: possa farlo.
2: In car sharing, vai.
0: In car sharing.
2: Carpooling, scusa.
0: Carpooling.
2: In carpooling.
0: Quello che guida, guida. Quello di fianco o quelli
2: o
0: di fianco
2: dietro.
0: E dietro possono,
1: sono per lui
0: o anche per se
1: o
0: stessi,
1: anche per se stessi per tutti.
0: Spippolare, cioè voi che siete lì potete, oh, e così succederebbe che diventate cameli del closer. No? Cioè,
1: ti piace proprio questa playlist?
0: No, vabbè, mi fa incazzare, scusate, lo dico così. Questa roba qua che devi cliccare due volte, non una volta, perché sennò...
1: Non abituato a Spotify. Ah,
0: capito, quindi anche il vicino può spipolare e abbonarsi a Radio Popolare.
2: Quindi una macchina, una radio, 107.6, 4 abbonamenti possono venire fuori. 3 topo è quello che guida quando si ferma, quando parcheggia.
0: Anche in una mattinata in cui abitualmente a quest'ora state sentendo Cinzia Poli e... No, in questo momento state ascoltando... Sì, no,
2: sì,
0: giusto, già iniziato.
1: Ancora.
0: State ascoltando Cinzia Poli e Claudio Iampaglia che partono con gli approfondimenti. Ecco, questa mattina l'approfondimento è... C'è un'impresa editoriale, progetto politico editoriale, che ha 50 anni, che sta puntando verso i prossimi 50 anni... che come un calabrone vola, ma nessuno sa come, neanche lui stesso, perché è una cooperativa di lavoratrici e lavoratori che poi si è costituita anche in SPA col sostegno degli azionisti ad azionariato diffuso, che ha dei bilanci che punta ovviamente ad avere in pareggio, non in attivo, non ci sono dividendi, no, punta a tenerlo a zero o un po' in passivo, un po' in attivo, insomma lì, che insomma, oh, ce la fa da 50 anni e sta provando ad andare avanti per i prossimi 50 anni e vi propone, guarda guarda, un abbonamento, ma che non è obbligatorio per sentirla, ma è obbligatorio per farla vivere.
1: Per sostenerci.
2: Eh sì, perché questo progetto, lo dicevi, è politico, è editoriale e se guardi fuori dalla finestra, ne vedi di cose che non è che vadano proprio per il verso giusto, ma per usare un grosso eufemismo.
0: Poi io se guardo fuori dalla finestra vedo un grande muro della parte della sede dove c'è scritto
2: nel mio paese nessuno
0: è straniero.
2: Quello è molto bello.

0: Sapete che si sta avvicinando a grandi passi il momento in cui questo spazio da presto presto diventa mesto mesto? Perché? Perché tra un po' la segreteria apre il suo ufficio abbonamenti.
1: E che succede?
0: Fa il controllo. Capito? Fa il controllo di da ieri sera, quando giustamente hanno smesso di lavorare anche loro, a questa mattina. Cioè fanno il famoso scarico dei, degli abbonamenti. E poi succede che vanno a fare il passo successivo, cioè che me lo scrivono.
2: Ecco.
0: E quindi dicono, ciao Massimo, da ieri sera abbonamento 0, oppure 1, oppure 2. Ed è un lampo che da presto presto diventi mesto mesto. Poi io abbasso l'onda, cioè metto su un brano e lo dico anche a Chiara, e così diventa anche mesta mesta.
1: Mesta mesta.
0: E poi lo dico anche a te, Ale, e quindi diventiamo mesti mesti.
2: Mesti mesti.

0: Questo è ossesso?
1: Caprimico, oh yes. Giorgio poi.
0: Non è riferito a me.
1: No, assolutamente.
0: No, perché uno l'ha scritto. Il metodo Bacchetta è necessario, ma l'ha scritto con tutti i trattini. Cioè, secondo me, ipercura, capito?

0: adesso Manetti nel, cioè, mi sembra un esempio emblematico della piena autonomia editoriale che anche i redattori e le redattrici di Radio Popolare hanno andando in onda, mediamente anche sulla musica. Ma noi siamo convinti.
1: Ma questa è bellissima.
0: No, infatti era per essere confermato.
1: Non mi toccare Giorgio poi, eh.
0: No?
2: Tu volevi mettere Gabber stamattina, ricordo.
0: No, io l'ho
1: messo.
0: Ok, prima. Poi, mio nonno diceva o poi come esclamazione massima, cioè al momento dell'incazzatura massima lui diceva o poi.
1: Lo deva così.
0: È vero. Era di parti tue,
1: parti piemontese, mie, piemontesi, sì. Ma dai, non ho mai sentito.
0: O poi. Io sono cresciuto pensando che o poi fosse una roba nascosta, cioè roba grossa.

0: No, no, comunque siamo convinti, giusto? Nell'autonomia di
1: cercate come un ossesso. No, anzi, cerchiamo noi come un ossesso i nuovi abbonamenti per Radio Popolare.
0: No, no,
2: sì. Ma pure una telefonatina, non è allo 02 33 001 001.
0: Se volessero, sì sì, 02 33 001 001. Oppure se volete gli sms al 331 6214 013. Particolarmente chi si abbona, perché qui c'è un altro: le bacchettate fanno crescere gli abbonamenti, avanti tutta. Ma sei sicuro? Cioè, a me mi perde no.
2: È modello scuola pre-68, le bacchettate.
0: Ma detto così, ma il punto è che mi sembra invece che
2: no, non è vero.
0: Ma proprio no, cioè figurati, ma io sono dispostissimo anche a togliere, cioè non c'entra.
2: O magari si stanno abbonando tutti e non lo sappiamo,
0: e non
2: noi
0: ce lo
2: in
0: dico,
2: onda. No? Quindi perché adesso quando arriveranno la Bea e Anna scaricheranno centinaia di migliaia di nuovi abbonamenti,
1: tutti fatti da ieri sera a questa mattina.
0: Cioè, perché ci stanno così perculando e dicono: no, vabbè, ma tanto non ve lo diciamo. E quindi,
2: certo,
0: beato chi ci crede. Io non lo so. Uno che scrive abbonaggio, in che senso? Alla fine non ho ritoccato il 107.6 e il mio abbonamento, credo trentennale, ma un salomonico 10 euro al mese. Oh. Questo è un ascoltatore che non so.
1: Mara.
0: Ah, è Mara?
1: Sì, perché ci ha scritto anche di là. Ci ha scritto dappertutto per farcelo sapere, grazie.
0: Ah, ok, quindi è Mara che era abbonata a 90. Ha detto: ho aumentato, ma non ho fatto 107.6. Ho fatto 10 euro al mese, quindi 120. Lo chiama salomonico, ma dice: beh, sì, può essere una tattica. Ah, e poi scrive: buon anno Aggio. Perché abbonaggio le ha diviso il T9, buon anno Aggio.
2: Buon anno Aggio.
0: E allora poi ha riscritto una seconda mail.
1: È vero.
0: Abbonaggio.
1: Buon anno Aggio anche a te, Mara.
0: Quindi grazie, Mara. Chissà da quanto ci ascolti, chi lo sa. Perché magari ci ascolti da 12 anni e hai deciso 120 euro. Pensa a quello che ci ascolta da 35
2: esatto.
0: anni, quanto dovrebbe fare per tenere in linea la cosa. Non oso
1: pensare. Recuperare un po'.
0: Oddio, è arrivato. Ah no, è un messaggio, ma non della
1: non dagli uffici.
0: No. Senti, ma adesso che prima era ossesso, adesso io ho in canna un pezzo fare schifo.
1: Fare schifo è di nuovo di Willy Peyote.
0: Ok.
1: Stamattina abbiamo già ascoltato, ma io insomma a me non basta.
0: Sponsorizzi?
1: Sì, sì.
0: Andiamo prima delle 8:30 con fare schifo.
1: Perché secondo me questa
0: abbonare
1: canzone
0: per fare schifo?
1: Ma ha anche a che fare con le nostre sfide.
0: Ah.
1: Se vuoi ne parliamo poi.
0: Va bene. Allora, fare schifo e poi entriamo con le nostre sfide a motivarcele.
2: Vediamo
1: dai
2: un po'.
0: Ok.
3: Fammi scendere, mi viene da vomitare.
0: Che bello!
3: Questa giostra vuole sangue per girare.
1: Non fa che migliorare.
3: Di fare schifo è quasi un dovere morale.
4: In un'epoca in cui tutti vogliamo essere migliori e tutti siamo prigionieri dello sguardo degli altri, darci la possibilità di fare schifo è un atto rivoluzionario. Questa

0: ragazzi, ma quanto è bello fare schifo! Ma che libertà incredibile è! Perché fare schifo, signori, è un diritto, come un diritto essere tutte le cose che ci accusano di essere, ed è un diritto che rivendico con orgoglio, esultando. Oddio, per quanto siamo in Italia, qua si esulta solo quando un diritto viene negato.
1: Popolare Network.
2: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. E sciopero oggi in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva dopo l'annuncio dello stop alle attività da metà novembre, anche quelle negli impianti del nord. Mezzi pesanti, molti operai sono schierati in questi minuti davanti alla portineria del sito di Genova, dove tra poco inizierà l'assemblea dei lavoratori. A Cornigliano è attesa anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. L'assemblea deciderà le modalità della mobilitazione e il corteo che con tutta probabilità si dirigerà verso il centro della città. I commissari dell'ex Ilva hanno deciso lo stop agli impianti per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Il 20 ottobre è previsto l'ultimo atto giudiziario con il verdetto della Cassazione che deciderà il destino dell'acciaieria.
3: In Ucraina le autorità denunciano almeno 3 morti in un attacco russo che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Ieri sera Zelensky aveva dato notizia di un bombardamento su una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump su una presunta tregua sulle infrastrutture energetiche, un accordo di cui il presidente ucraino ha detto di non sapere niente, pur dichiarandosi disponibile se anche la Russia accetterà. Al momento il Cremlino però non avrebbe detto sì al cessate il fuoco, secondo un funzionario della Casa Bianca citato dal sito statunitense Axios. Stamattina ci sarà una riunione dei ministri degli esteri europei e poco fa ha parlato la responsabile esteri dell'Unione. Accogliamo con favore la tregua purché venga rispettata, non abbiamo ancora visto se la Russia la rispetterà, ha detto Kaya Kallas.
2: In Arabia Saudita l'autorità per l'aviazione civile ha fatto sapere che c'è stato un nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh dopo quello che sabato aveva causato 13 morti, ieri sera sarebbe stata uccisa un'altra persona e anche venerdì era arrivata notizia di alcune vittime. A bersagliare la struttura i ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran nella guerra civile in cui invece le forze saudite appoggiano il governo.
3: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi gli avvocati, giuristi della rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di corti d'appello. Si punta a avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale. L'obiettivo è anche evitare la beffa del Porcellum quando la Corte si pronunciò sull'incostituzionalità della legge elettorale dopo le elezioni, ha spiegato Roberto Zaccaria, costituzionalista che fa parte della rete.
2: Nel campo largo ci si confronta intanto non senza tensioni sul perimetro della coalizione progressista. Dopo la foto di gruppo alla festa del manifesto tra Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni e Maggi, il capo dei 5 Stelle ieri è tornato a reclamare garanzie al Partito Democratico su un'eventuale alleanza che comprenda anche Matteo Renzi. L'unica garanzia è non rifare gli errori del passato, ha replicato la segretaria del PD, ricordando che nel 2022 il centro-sinistra si presentò diviso alle elezioni.
3: In Nepal, secondo le autorità, ci sono 5 persone disperse dopo un'inondazione che ha spazzato via case e ponti nel distretto centrale di Gorkha. Tra le possibili cause, una valanga di ghiaccio o una frana che potrebbe aver invaso un fiume. La zona è tra quelle che 2 mesi fa furono colpite da catastrofiche alluvioni al confine con il Tibet, con circa 1.500 vittime accertate e migliaia di persone rimaste disperse.
2: A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa.
3: In Portogallo si è formato un accampamento in una piazza centrale di Porto dopo che sabato in diverse città del paese ci sono state manifestazioni per il diritto alla casa. Al momento le tende sono una 50. In questi giorni anche diversi politici di primo piano dell'opposizione di centrosinistra hanno partecipato alla protesta ispirata da quella delle ultime settimane in Spagna.
2: 8:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Curare che meglio è prevenire?
5: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
10: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
12: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
13: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 9:20 di questo lunedì mattina, in cui io abitualmente sto per andare in onda, abitualmente. E quelli i presti presti stanno secondo me pensando, vabbè, ancora 20 minuti e poi ce ne andiamo. Invece no, i presti presti arrivano tra 20 minuti.
1: Arrivano adesso?
0: Ci siamo invertiti. Allora, questa è la campagna in abbonamento, però c'è una ripresa da fare, perché prima del giornale radio tu ci hai detto, Chiara, mettete, va bene, mettete su Willy Peyote, fare schifo, che poi hai detto che poi se vogliamo ha anche un po' a che fare con le sfide, dato che lui iniziava che brutto il vomito, a noi, a me, Alessandro, ci è venuto un attimo, cioè ci vuoi... Ma e allora mi è venuto in mente, ma c'è la sfida dello sputo più lontano, cioè?
1: Non ancora, però secondo però me se lo dice a Disma Vachi non si tirano indietro.
0: Stiamo facendo riferimento alle sfide del tutti contro tutti, che ci sia a proposito del fare, facciamo le cose 50-50, che questa volta in questa campagna di abbonamenti ci siamo fatti carico noi della radio di fare. Cioè, nel corso di questo cinquantenario abbiamo fatto, facciamo 50-50, andiamo verso l'ultimo miglio, abbiamo fatto il 107-6, abbiamo detto, ma sai che c'è? Sto giro qua, facciamole noi 107-6 sfide.
1: Ma sì, ma perché no?
0: Allora, il punto 6 sfide, l'ufficio creativo Bucky & Company hanno già programmato che sarà una partita di calcio,
1: immensa,
0: ma non adesso, nei prossimi mesi. 107 persone contro 107 persone con 6 palloni in campo. Quella sarà la sfida del punto 6.
1: Io non vedo l'ora di vederla.
0: Su tutte le altre stanno facendo un elenco che tra l'altro trovate anche sul sito di Radio Popolare,
2: sì,
0: le
2: anche
0: iniziative.
2: Perché noi ci siamo, ossia abbiamo fatto il nostro 50% e abbiamo detto, io Alessandro Braga voglio, lancio questa sfida, tu ascoltatore ed ascoltatrice, abbonata o abbonanda o quello che è, puoi andare sul sito e cliccare e decidere di sfidare Alessandro Braga, Massimo Bacchetta, Chiara Manetti e tutti noi altri.
1: Esatto.
2: Nelle varie discipline, chiamiamole così, sono discipline.
0: E quindi sul sito vi hanno messo la pagina con I Want You.
1: È vero.
0: E c'è uno zio Sam che dice per le sfide bizzarre, e vi mettono il format, il modulo da compilare per candidarvi alla sfida bizzarra.
1: Posso dire che c'è un ascoltatore che ci propone una nuova sfida molto effettivamente intelligente e interessante,
0: che è?
1: Chi sottoscrive più abbonamenti al minuto. Allora io mi sarei fermata a chi sottoscrive più abbonamenti, no? Così vediamo chi ne ha di più.
0: Lui invece va dentro.
1: Lui invece
0: al
1: va
0: minuto.
1: Al minuto.
0: È una roba fratricida, quello che Andrea Monti l'altro giorno diceva: mi piacciono le cose fratricide.
2: Ha
0: detto in onda, non so su che cosa. Scrive uno, e comunque noi siamo fuori, cioè te lo dico, se fosse così siamo fuori concorso.
2: Sì.
0: Perché è una mazza di nessuno.
1: No.
0: Amici, è così, la verità a volte è brutta. Stefano scrive, domanda, ma quindi se non mi abbono non posso più sentirvi? Ma è una domanda capziosa che fa.
1: Si è già risposto.
0: Si dà anche la risposta. Sì, perché rischiamo di chiudere.
2: Vabbè, sì, sta...
0: Nella teoria sì.
2: Uno scenario un po' apocalittico, però sì, effettivamente, è una delle possibilità.
0: La logica comunque è questa. Non è obbligatorio abbonarsi per ascoltare Radio Popolare, ma se nessuno si abbona a Radio Popolare, Radio Popolare chiude.
2: E non si ascolta più Radio Popolare.
0: E, così. E quindi fateci un pensiero. Ah, chi di voi lo sta facendo? Magari se ci mandate il messaggio al 331-6214-013... Noi siamo contenti, ci dite, mi sono abbonato, e noi molto molto contenti siamo. Altri invece, allora c'è un ascoltatore che lancia il suo impegno settimanale, perché diceva ascolto da Bologna.
1: Vero.
0: Sono già abbonato alla radio di Bologna, e quindi va da sé, grande militanza, va benissimo, e non ce la faccio, dice, alla doppia cosa. Che già mi fa venire la domanda, e chi ci ascolta non da Bologna e non è abbonato all'altra radio, metti di Bologna, che motivazione ha per non abbonarsi a Radio Popolare? Comunque invece lui ci dice, il mio impegno però per la settimana dell'abbonaggio è fare abbonare la mia collega milanese che è trapiantata qui a Bologna, ma che ascolta Radio Popolare da quando era bambina in casa col papà, e poi spammare l'abbonaggio nei gruppi di Bologna per la Palestina in nome della vostra preziosa copertura.
1: Oh, sì. Grazie. Grazie mille, bello. Sì, questo è un bel modo per sostenerci, se magari avete già l'abbonamento e non riuscite a sottoscriverne un altro. Questo effettivamente, insomma, fare pubblicità, no? Condividere l'amore per la radio con qualcun altro, ecco, questo ci fa molto piacere.
0: C'è un ascoltatore commissario tecnico che ci scrive che per la partita di 107 contro 107 con 6 palloni, lui dice: io come schema userei il 40-40-26.
1: Male.
0: E secondo me, adesso lo diamo ai nostri allenatori, secondo me ci studiano sopra, insomma. Il 40-40-27 può essere lo schema giusto per quella partita, che però non è questo sabato e domenica, è in organizzazione, sarà in avanti. Per questo sabato e domenica che viene, invece, Radio Popolare sarà un enorme campus, da dire.
1: Un campus, bello.
2: Eh sì, ci sarà gente che imbusterà sacchetti della spesa, ad esempio.
1: Stai parlando di me?
2: Sì, ci sarà chi parlerà col naso, ad esempio. Ci sarà chi giocherà Sudoku.
1: Ci sarà anche chi verrà.
2: Chi ha minigolf, ci sarà di tutto.
0: Poi io non so come la porteranno avanti, perché se alcune cose si sono allargati, perché... Per esempio, Disma Pestalozza si è già fatto anche una promo come grande campione di bowling, il campione del bowling.
1: Dove?
0: Questo non lo so, dovranno andare a un bowling a fare... So. Escludo qua. Tenderei ad escludere qua.
2: No, il bowling so che ha trovato sede alternativa. Ad esempio la mia sfida, quella del minigolf, invece, che all'inizio si diceva bisogna trovare un minigolf, alla fine è uno street golf, street minigolf, e c'è anche una denuncia sociale.
0: Minigolf d'ufficio?
2: Giochiamo tra le buche di Via Olearo.
0: Ah, ok, buono.
2: E quindi l'idea della sicurezza stradale, soprattutto per i ciclisti, i pedoni, okay. Quindi c'è anche la denuncia, mettiamola così.
0: E quindi più che un golf, più che un minigolf diventa un enduro, cioè quelle robe con le moto nella sabbia,
2: anche un po' così sarà.
0: Va bene, quindi quello è il mio. Quindi alcune sfide potranno avvenire qua, che ne so, per esempio il basket da ufficio potrà avvenire qua,
1: sì.
0: Cestino e pallottolette di carta.
1: Con,
0: usata,
1: se non sbaglio, Mattia Guastafierro e Davide Facchini.
0: Vabbè, ma qui i campioni del gol da basket da ufficio sono tanti, Noi abbiamo i grandi cestoni, quelli della carta, avete presente, chi ci ascolta, quelli bianchi, no? Che ci sono anche in ogni condominio dove si butta la carta. Noi ce li abbiamo disseminati per la redazione, perché ovviamente
2: ne usiamo
0: carta, tanta ovviamente. Di carta, e la ricicliamo. Cristina Selva e altri rompono le balle a pala quando vedono fogli bianchi scritti solo da una parte, buttati via, certo. Li ritirano fuori e dicono: questa è tutta da riciclare. Ok, poi quando il foglio è esausto lo buttiamo via, e quindi qua fioriscono Michael Jordan in giro per la redazione, che da metri e metri ci provano pazzetti di carta che poi se ne vanno via, eccetera. Confermo, scrive Roberto, che per ascoltare la radio non serve abbonarmi. Da abbonato risintonizzato devo ancora capire come recuperare la ventina d'anni di clandestinità con cui vi ho ascoltato senza abbonarmi, e per quello che diceva Confermo. Ma guarda Roberto, secondo me già il fatto che sei abbonato adesso va bene. Dopodiché, se veramente la stai dicendo seria, come recuperare la ventina d'anni di clandestinità, è facile.
2: C'è un ritocchino, un ritocchino.
0: O se proprio vuoi, fai un, cioè detta così come ce la dici, fai un conto. 90 per 20. Poi, cioè, capito? Quindi io non mi addentrerei in quella strada lì. Percentuali di abbonamenti nuovi e persi si possono avere, Giovanni? Questa è domanda seria. No, la percentuale, diciamo, però ti dico, per esempio, che nel corso del mediamente noi abbiamo in 12 mesi c'è un calo che noi consideriamo fisiologico di 500 abbonamenti, diciamo, che nel corso di un anno vengono disdetti mediamente. A quel punto è come vengono rimpiazzati. Quest'anno, per esempio, siamo contenti perché il punto massimo di abbonamenti in assoluto che abbiamo avuto attivi è stato 17.200 e un tot, e adesso, all'inizio della campagna abbonamenti, eravamo a 17.050, quindi era stata una perdita di 150. Perdita il saldo finale, perché nel corso di questo anno altra gente si è abbonata. Sono tanti gli abbonamenti che nel corso di un anno si
2: e poi chiede i nuovi. È un po' come Milano, quanto è? Il 75% dei milanesi non erano milanesi 25 anni fa. Ecco, vorremmo anche noi mantenere i vecchi milanesi, che sono i vecchi abbonati, intendo, però rinfrescare anche con dei nuovi abbonati. E chi arriva a Milano incrocia Radio Popolare, ormai non è più così vero perché tanto c'è la app, eccetera, però una volta uno arrivava a Milano e ci inciampava in Radio Popolare. Ecco, ci piacerebbe che fosse così, per radicarsi e darci l'abbonamento.
0: Comunque il ricambio poi c'è, ovviamente, necessariamente in corso d'opera, ma tra l'altro lo esplicitiamo anche a voi, cioè 50 anni di Radio Popolare è stata messa in piedi, posso dirlo di molti di voi, dai vostri genitori come sostegno, e adesso voi che ne avete una quarantina o giù di lì, adesso dire tocca a voi, però insomma comunque
1: sappiamo,
0: un po' la cosa è così, se tenete al progetto di Radio Popolare. Mail piccata, chiedete di abbonarsi e poi trasmettete le pubblicità di Amazon, BMW, servizi finanziari, li leggo tutti, McDonald's, geniali, dice lui. Eh sì, esattamente, è vero, succede così, nel senso che c'è anche un pezzo serio, molto serio, a Radio Popolare, non perché siamo seri noi, ma perché gestendo i soldi collettivi, cioè anche vostri, non è che proprio, cioè, facciamo gli scemi, ma c'è gente seria qua, e che quindi dice, ragazzi, però questo progetto collettivo non è che si può solo legarlo al sostegno di chi ci ascolta, perché una voce singola vuol dire che se per mille motivi sparisce, noi buttiamo a mare un progetto, non possiamo, e quindi teniamo l'equilibrio tra le varie fonti d'entrata. E quello che la pubblicità, soprattutto dopo la grande crisi Covid eccetera, ti propone sono i pacchetti nazionali e non la pubblicità locale, e quindi sì, i pacchetti nazionali ti propongono
2: anche
0: quella
2: quello.
0: Roba lì.
2: Detto questo, non impedisce a Luca Parena di andare a seguire il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici di Amazon che protestano e di
1: riportarli in onda. Quante volte succede, tra
2: l'altro.
1: Sì.
0: E poi, chissà se quello che poi dice appunto geniali, chiedete di abbonarsi trasmettendo poi quelle pubblicità, è una tua frase per motivare che tu non ti abboni e non sostieni Radio Popolare, immagino. È giusto. Un altro che commenta che 107 contro 107 con 6 palloni è più intelligente di 11 contro 11 con un pallone. E insomma ci sta, sono opinioni. Ci abbiamo ancora 7 minuti insieme noi, perché poi dopo arrivano
1: i presti presti.
0: Non so come si chiameranno stamattina.
2: Medi.
0: Lemmi Lemmi? Medi.
2: Oh, non so.
0: Adesso glielo chiediamo. Cioè, adesso vediamo se sono già qua. Se siete già qua, ci dite come vi dobbiamo lanciare. Siete i Medi, Lemmi Lemmi.
1: Non ci sento.
2: I non troppo presti.
0: Okay.
1: Senti, ma Andrea sui messaggi ci scrive: ma le sfide sono one shot? Non
0: che
1: si
0: senso?
1: Potrebbe fare la postazione fissa con gli ascoltatori che si succedono nella sfida?
0: Allora, secondo me la questione è così, conoscendo un po' il posto. Cioè, che un po' dei creativi di Radio Popolare, come spesso fanno, hanno lanciato il cuore prima che...
1: dici che è andata così.
0: Hanno lasciato il cuore oltre l'ostacolo. E poi com'è giusto che sia? Poi seguono acrobaticamente quello che succede.
1: Capita.
0: E la adeguano, capito? Quindi secondo me è plausibile che metti, se arrivano 1000 candidati al tiro libero del basket da ufficio, e diranno ok, i due defender qui di Radio Popolare si mettono lì con una seggiolina e tutto il giorno, perché c'hanno 1000 candidati, cioè la adeguano secondo
1: certo.
0: me. Se invece ce n'è solo uno che li sfida, dice ok, sfida all'OK Coral alle 12.
1: Vabbè, comunque, tu intanto vieni, Andrea, poi vediamo come fare.
0: Ah, credo lo chiedessi a me.
1: No, vabbè, tu sarai qui comunque, immagino.
0: Certo, come tutti.
2: Beh sì,
0: come tutti.
2: I giorni dell'abbonaggio sono... sono belli anche per quello. Si
1: Mamma
2: è sempre
1: mia.
2: Tutti qui a chiacchierare tra di noi, a ridere, a scherzare, a farlo con un ascoltatore ed ascoltatrici.
1: Tra l'altro, a proposito, io ricordo che da stasera a venerdì ci sono un sacco di serate.
0: Sì.
1: Stasera c'è lo spettacolo di e con Ira Rubini.
0: Yes. A partire dalle 9 in auditorium, prenotatevi anche quello sul sito.
1: Esatto, dovete compilare un modulo.
0: Compilate il modulo, ma giusto perché l'auditorium ha 100 posti, non uno di più, e quindi se sono di più, visto che è gratuita l'entrata, non si entra.
2: Però sono serate, sono tutte serate accompagnate anche
0: precedute e accompagnate
2: dalla possibilità di ascoltare musica, DJ set, stasera ci sarà Andrea Cegna, ad esempio,
1: yes.
2: E di mangiare e bere qualcosa.
0: Aperitivare, così poi comincia alle 9 fino alle 10:30.
1: A partire dalle 19:30, praticamente venite qui.
2: Ascoltate il GR.
1: Ascoltate il GR. Vi parcheggiate o venite in bici, venite a piedi se siete vicini e niente, siamo tutti qua insieme.
0: Oh, quindi Giovanni che ci dice che è abbonato da 5 anni, che chiedeva la percentuale degli abbonamenti nuovi e degli abbonamenti persi, dice quindi i nuovi rimpiazzano gli abbondantemente quelli persi. Come dire, dipende Giovanni, cioè se uno dice allora questo anno ne abbiamo persi, tra virgolette, cioè persi per strada nel senso che revocati, perché poi noi lo diciamo seriamente, si può revocare facilmente, quindi per i mille motivi, se ne abbiamo persi 500 e se una campagna te ne porta più di 500 li hai rimpiazzati, se te ne porta 200
2: siamo sotto.
0: In questi ultimi anni siamo fortunatamente riusciti insieme a voi a fare aumentare il saldo complessivo, perché piano piano 16.000, 16.500, adesso siamo a 17. Posso dirlo che noi vorremmo entrare nel 2027? Cioè il sogno sarebbe
1: cifra tondissima,
0: 18, però vabbè, adesso poi
2: non sarebbe male.
1: Io avevo già puntato a 20.000.
0: Sai che 20.000, 20.000 è sempre... perché appunto dire aumentiamo di 2.000 al saldo degli, di 3.000 al saldo degli abbonamenti vuol dire che tu ne devi mettere in preventivo 7-8.000.
2: Considerando che però la percentuale di abbonati rispetto alla percentuale di ascoltatori è bassa. Un 10%, riusciamo ad arrivare a un
0: 10%? Ce lo dicevamo prima, io e Chiara. Che uno dice 17.000, il 10% abbonati rispetto agli ascoltatori, al momento l'unica possibilità sarebbe andare dalla Ghidini e dire senti, possiamo fare un po' di minchiate in onda di più che scendono gli ascoltatori e si rivelano e invece siamo sopra i 200.000 e quindi fate un po' voi che
2: meno del 10% sono abbonati,
1: è assurdo.
0: Tu che sei uomo di sport, Braga, com'è la regola del chi segna regna? Chi segna regna? Forse che se fai una sfida a canestri da tre, chi vince resta come a calcetto, chi vince resta
2: il biliardino,
1: sia proprio così.
0: Sulla pubblicità dice sappiamo, se raddoppiano gli abbonamenti smette la pubblicità, quindi colpa nostra. Allora lo dico con totale trasparenza,
2: è una scelta
0: lì. Possibili. Nel senso che nel momento in cui Radio Popolare ci avesse tipo il doppio eccetera dei suoi abbonamenti, allora chi gestisce il bilancio, l'amministratrice delegata eccetera, che ne so, uno fa un ragionamento, però ripeto, vale sempre la regola del io non mi affido a una sola voce d'entrata,
2: quando e poi vuol dire maggiori risorse, maggiori possibilità di fare quello che già facciamo e di migliorarlo, di farlo di più, meglio, con più risorse, con più colleghi magari,
1: collaboratori, collaboratrici,
2: cose del genere, quindi non è così necessaria la conseguente, insomma.
0: Poi c'è uno che periodicamente arriva come messaggio, ma voi, lavoratori della radio, siete abbonati? Ora, Yuri, io la ritengo un po' surreale la cosa, perché uno dice, però uno viene qua, prende lo stipendio da qua e poi lo restituisce come abbonamento, sarebbe curioso. Nonostante questo ti dico
2: ci sono alcuni abbonati.
0: Con per certezza che ci sono un po' di redattrici e redattori di Radio Popolare che sono abbonati.
2: Ma perché magari erano già abbonati, bravo, prima di diventare lavoratore o lavoratrice della radio e lo hanno mantenuto nel corso, bravo, nel corso del tempo.
0: O perché dico, tipo che nel corso della vita hanno ricevuto un giorno una telefonata da una figlia che dice: oh papà, mi sono abbonata a Radio Popolare. Ah, figata, bello. L'ho fatto con la tua carta di credito.
1: Comunque, okay, ieri mio padre si è abbonato. Vedi? Per cui vedi.
2: Quindi.
0: E quindi tutte queste cose qua, perché Davide... Bravo, vedi, lui mi piace, perché Davide è sarcastico e mi percula, sì. Dice, scusa, c'è anche Bacchetta, dai, lasciate parlare un po' anche lui.
1: E va bene, dai, lo facciamo parlare un po'.
0: Cavoli, siamo arrivati in fondo.
1: Basta, arrivati in fondo.
2: Facciamo parlare Cinzia e Claudio adesso.
0: Come li chiamiamo?
2: Intanto Cinzia e Claudio venite qua.
1: I nasi nasi. Nasi nasi. Perché non so se lo sai, ma la sfida della Cinzia, mamma mia.
0: Dov'è che si dice facciamo naso naso? Che è un modo di baciarsi.
1: È vero?
2: Ma era
1: tipo gli eschimesi, fanno così.
0: È una cazzata che io e te crediamo di sapere, ma non è vera.
2: Ma non era anche Robin Williams?
0: No, quello è nano nano.
2: Quello era nano nano, è vero.
1: Nani nani.
2: Basta cambiare una consonante e cambia il senso. Quello era nato. Ma non si baciavano anche loro col naso, no?
0: Ma no. Sì. Vabbè, o forse sì, che ne so. Noi ce ne andiamo. Arrivano i lesti lesti medi medi nasi nasi. Sul sito radiopopolare.it. Adesso andiamo a vedere se ci sono un po' di abbonamenti. Vabbè, ma questo è un problema nostro di umore. Guardate che comunque se non vi abbonate poi cominciano dei countdown un po' più tosti. Vabbè, ce ne andiamo con il saluto classico di questa faccia. Naso naso.
2: Naso naso, ciao.
1: Naso naso.
0: Ciao ciao, buona campagna e buon ascolto a tutti. Grazie per chi si sta abbonando.
1: Ciao.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
6: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
6: Questi non me li lascio scappare.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip. Dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips,

0: D'amore, i vo' con voi dalla mia donna dire. Dante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano in Talletto d'amore dal 15 al 18 ottobre. Biglietti teatrocarcano.com.
1: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello!
2: Sei andata a una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay, c'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe, più acquisti, più risparmi.
2: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Gay, okay, più vicino a te.
1: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.

0: Sono le 9.02.
1: E per simmetria dobbiamo ribadire che questa non è tutto scorre.
0: Ah, è vero, questa non è tutto scorre.
1: Noi non siamo Massimo Bacchetta, perché tutte le
0: tu
1: ore...
0: sei Franca, io Renato.
1: Bravo, bravo, perché nelle ore precedenti c'è stato un ribadire: questa non è Presto Presto, noi non siamo gli Ampaglie e Poli. Allora anche noi dobbiamo dirlo così, per simmetria, per spirito di simmetria.
0: Vabbè, ma allora chi siamo?
1: Ma che ne sappiamo?
0: È un fiorino! Dai, un abbonamento. Chi siamo? Dove andiamo? Un abbonamento.
1: Un abbonamento.
0: Buongiorno Cinzia Poli, come stai?
1: Buongiorno Claudio.
0: Com'è alzarsi alle tipo 6:30?
1: È un po' diverso, 3 ore dopo comunque danno quel certo vantaggio sulla vita.
0: Ma infatti ti vedo rilassatissima.
1: Solo che temevo il traffico, perché insomma, va detto che quando uno esce alle 4:30...
0: Non dirmi che sei uscita alle 4:30 anche stamattina.
1: No, però sono uscita alle 7:30 per essere in onda alle 9, un po' prestino, vabbè, vabbè.
0: Però sai che lunedì, non so se ascoltatori e ascoltatrici sono d'accordo, lunedì il traffico... a Milano storicamente un po' meno.
1: Meno?
0: Un po' meno.
1: Ah.
0: Less is more.
1: Vedi?
0: Allora, ascoltatori e ascoltatrici, questa è ovviamente la campagna abbonamenti. Noi siamo quelli di Presto Presto,
1: sì.
0: E vorremmo lanciarvi una sfida.
1: La nostra sfida! Allora, è stata messa anche sul sito il video che abbiamo girato, però ci siamo detti. Ci sono un sacco di ascoltatori e ascoltatrici che, lo sappiamo, si alzano presto, no? Sono presti. Definiamoli così. Ma perché non provate ad essere un po' presti presti come noi, a venire in onda con noi, scegliere le notizie con noi, rispondere alle mail degli ascoltatori e delle altre ascoltatrici,
0: giocare un po' a Presto Presto con noi?
1: Presto Presto con noi,
0: che dite? Vi interessa? Può essere una strada, anche perché è una sfida con voi stessi, perché noi domani mattina, che è martedì, e giovedì mattina,
1: no, venerdì mattina,
0: veramente?
1: Sì.
0: Perché mi sono segnato giovedì?
1: Perché
0: sei tu di turno con qualcun altro?
1: No, io giovedì non sono in turno con nessuno. È l'unico giorno in cui non sono in turno con nessuno. Ma tu? Vabbè, insomma, noi domani e venerdì siamo comunque nella nostra fascia oraria, cioè dalle 6 alle 9. Per cui, insomma, se volete unirvi a noi, dovete scriverci innanzitutto. Ma facciamo perché per praticità ci scrivete alla mail prestopresto@radiopopolare.it.
0: Sì, c'è una condizione però. Non è che così può venire chiunque in trasmissione. Missione a dire oggi il Corriere della Sera titola così, piuttosto che a discutere.
1: Noi ce ne abbiamo messi di anni per arrivare a fare.
0: Hai voglia.
1: Ci vuole così un po' una condizione di base, che è stipulare un nuovo abbonamento ricorrente.
0: Assolutamente ricorrente. Noi se non è ricorrente, ma niente, ma non vogliamo neanche sapere che cosa, chi siete, da dove venite. Un fiorino,
1: fiorino.
0: Com'è che era?
1: Sì. Mi domandavo anche, avete visto il nostro spot sui social, eccetera? Perché ce l'hanno detto all'ultimo che dovevamo girarlo, quindi sembriamo un po'...

0: così un po', cioè io ero vestita da, cioè avevo quell'eleganza un po', vabbè,
1: delle 6 del mattino.
0: Sì. Sembravo un cosplayer di un autista TM.
1: Guarda, io l'ultima mattina che sono venuto qua mi sono messo la maglietta al contrario, ovviamente.
0: È vero,
1: perché
0: è vero.
1: Non ho guardato da
0: era
1: che
0: già
1: lato
0: tanto
1: la stavo infilando.
0: Che non era sporca di cosa? Di
1: dentifricio.
0: Non avevi la macchina di dentifricio davanti, è già qualcosa.
1: E vabbè, anche quello succede la mattina presto. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti. Questo, come sapete, è l'abbonamento. Ovviamente cominciate e continuate a scriverci, perché questo è il gioco è questo, ma continuate anche a telefonare allo 02 33 001 001, soprattutto perché avete questa occasione davvero incredibile, quello di parlare con Cinzia Poli. Che è la cosa, come dire, che è una cosa che mette,
0: certo,
1: di buon umore la mattina.
0: Già.
1: Adesso non è più presto, sono già le 9.
0: Prestino.
1: Quindi non so se i tuoi ascoltatori, le tue ascoltatrici sono ancora qua in onda, ma chi lo sa, magari qualcuno c'è, magari qualcuno non c'è, adesso lo scopriamo. Voi potete dirlo liberamente, allo 02 33 001 001, oppure se siete un po' più timide o timidi, scriverlo al 331
0: 6214 013.
1: 6214013.
0: Il fatto è che durante presto noi non abbiamo mai il tempo per aprire le linee, sentire qualcuno, quindi durante gli abbonamenti ne approfittiamo per sentire un po' le voci degli ascoltatori e delle ascoltatrici, per cui se chiamate ci fa molto piacere.
1: Eh sì, è l'unico momento in cui riusciamo a parlare, forse alla festa, quando facciamo la festa.
0: Ma dobbiamo aspettare fino a giugno? Vogliamo forse aspettare fino a giugno.
1: Sempre che la facciamo, perché non lo so se la facciamo. La facciamo? Non ho capito.
0: Mi auguro di sì.
1: Non lo so. Io ho già bisogno di Sambo. Lo chiamiamo Sambo?
0: L'ho visto, sì. Adesso gli mando un messaggino.
1: Dai, manda un messaggio a Sambo, così portiamo in onda anche lui, anche se non lo sa. Così vi facciamo salutare Sambo, che ci accompagna nelle mattine in tutti i mastrussi che succedono inevitabilmente.
0: Definisci mastrusso, perché qui non è che san tutti del tuo lessico familiare.
1: Allora, mastrussi è una cosa, penso, ligure, se non sbaglio, ed è quella cosa che sono i pasticci, gli inconvenienti, i pastrugni che succedono. Voi dovete sapere, se non lo sapete, allora raccontiamo, Cinzia, cosa succede in questo studio. E quindi, se fate l'abbonamento ricorrente, mi raccomando, a radiopopolare.it, vedi, io vorrei 30 minuti di rimaste e cliccabilissimi, scrive Fabio. Fabio, tu fai l'abbonamento ricorrente, vieni qua domani mattina o venerdì mattina su invito nostro, noi ti apriamo lo studio e vedi come la Cinzia fa le rimaste, le cliccabilissime, così fresche al momento, come i panini del fornaio.
0: Ampresso.
1: Caldo. No?
0: Sì, allora, Sambo risponde, arrivo.
1: Vedi che Sambo risponde, arrivo. Allora, no, dicevamo, andando in ordine e con calma, voi avete questa possibilità unica, quella di venire qua, giustissimo, vedi, Mastro Stase e Ravattari, di venire qua e vedere cosa succede. Cosa succede? Perché chiamiamo Sambo? Voi quando venite qua vedrete che abbiamo due schermi delle televisioni, due schermi del countdown, uno schermo delle frequenze. Adesso, come lo definiamo, Sambo, questo schermo, questo di qua? Come si chiama secondo te?
2: Vediamo. Lo schermo del mixer.
1: Lo schermo del mixer, e poi abbiamo tre schermi davanti, qui sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 schermi. Spesso ne spacchiamo qualcosa, facciamo delle stupidaggini, tiriamo dei cavi, poi lo studio viene usato da tante persone, questo qua non funziona, ovviamente non diciamo cos'è, ma non funziona, continua a chiedermi, lo so, devo staccare l'attività, vero Sambo? Sambo, quante volte intervieni per noi tu la mattina all'alba, in media?
2: Non mi far parlare, non...
1: No, certo che ti faccio parlare.
2: 12,
1: esatto. 12.
0: È il tuo numero fortunato, Roberto.
1: È 12, Sambo è 12. È un uomo di poche parole, ma di molti fatti, Sambo. Infatti, mentre io parlo e Cinzia...
0: Anche.
1: Lui sta aprendo programmi, cambiando schermi, ha un cacciavite
0: sulle
1: orecchie.
0: Dicono che il mastrusso è molto appropriato alla nostra, a vostra situazione, perché è una sorta di accrocchio, una sistemazione un po' provvisoria e raffazzonata. C'è invece chi solidarizza con me per la, diciamo, simile appartenenza astrologica. C'è qualcun altro dei pesci come me.
1: Ah, e così? E Marina se n'è andata? Oggi insegna in una scuola?
0: Nata sotto il segno dei pesci, sì. Nata di marzo, nata
1: ma
0: balzana.
1: Capisce perché sola, ma tutto quel che pensa,
0: questa
1: che vuole.
0: Non la so questa canzone.
1: È solamente amore. È nata sotto il segno dei pesci.
0: Ah, giusto.
1: Mo te la metto.
0: No!
1: Ma come no? E sei tu?
0: E poi c'è quell'altra, non ha scritto anche quella canzone di Cinzia e Piero? Forse Cinzia non c'è mai.
1: Cinzia cantava le sue canzoni?
0: Sì.
1: Eh sì, scriveva i test sul diario per sentirli veri.
0: Sì.
1: Allora, ascoltateci, qui c'è questo problema, che se io e Cinzia continuiamo, voi scoprirete che noi parliamo tra di noi in questo modo un po'... come dire, un po' stupido, un po' ironico, per prenderci in giro, soprattutto lei, giustamente.
0: Pietro mi chiede se mi identifico con un gatto, perché dice nelle sue vignette l'animale che spara sentenze è immancabilmente un gatto. Sì, diciamo che è un po' il mio alter ego, cioè ci sono tutti gli altri animali che gli alzano la palla e il gatto schiaccia, così. Sarà una mia... Sì, un po' la,
1: beh,
0: un po' la mia indole.
1: Tu,
0: è un po' la mia indole.
1: Dai, sì, un pochino sì. Sei tu, diciamo la verità.
0: Sì,
1: il,
0: sì.
1: E poi il... a me piace moltissimo il pesce anche.
0: Ah, il pesce nella boccia.
1: È bello.
0: Il pesce, sì. A volte gli faccio dei dentini un po' aggressivi. È una pinnetta da squalo. Dipende dai giorni.
1: Allora, Sambo, vieni qua. Sambo, hai risolto il problema anche questa volta?
2: Questo è da vedere.
1: Ma secondo noi l'ha risolto. Lui risponde sempre così. È un uomo che non dà certezze, ma è un uomo concreto, di risultato. Che dici?
0: Ecco, e anche con i nostri abbonamenti, che Roberto Sambo può intervenire con più sollecitudine. Grazie Roberto.
2: Abbonatevi,
1: vedi il contributo?
0: Come è laconico, però preciso, ecco.
1: Allora, vediamo, pluritazzato, una volta anche in sezione della radio e frequente acquirente della birra. Ma guarda che gente meravigliosa che c'è in questo momento. Io sono abbonato dal primo giorno che mi sono sincronizzato 15 anni fa. Per far capire l'importanza di questa radio a chi può abbonarsi e non lo fa, vi propongo per un giorno intero di trasmettere musica con frequenti spot, dove si ricorda agli ascoltatori cosa sarebbe questa radio senza abbonati. Una proposta di Franco. Io pensavo di far ascoltare gli 883 tutto il giorno.
0: No, ti prego.
1: Appunto, così ti abboni.
0: Ah, questa vera però è una...
1: No, una tortura.
0: È una minaccia.
1: È un po' una minaccia.
0: No, dai, metti uno dei pezzi dei tuoi.
1: Potrei fare peggio, potrei cantarli.
0: Allora, questo è veramente un appello mio nei confronti di voi, ascoltatori e ascoltatrici, non fatelo cantare, vi prego, intervenite in qualunque modo, meglio se mandando la dimostrazione di aver sottoscritto un abbonamento, però insomma, fermiamolo.
1: Se vuoi farla contenta, metti Cinzia di Tony Dallara.
0: Ciao Cinzia, questa è un'altra Cinzia?
1: Eh sì, certo, è lei.
0: Cinzia abbonata storica, vedi.
1: E poi c'è Gianni, Gianni lo salutiamo,
0: Gianni
1: ci tiene compagnia
0: ci scrive tutte le mattine, sì, buongiorno Gianni.
1: Buongiorno
0: da
1: Gianni,
0: Firenze.
1: Con alcuni di voi noi abbiamo anche ovviamente delle relazioni ormai storiche.
0: Allora c'è Emilio che dice: aspettavo i presti per riabbonarmi, fatto.
1: Dov'è?
0: Emilio,
1: non lo vedo.
0: Sei un uomo di parola.
1: Ma dove lo vedi? Io non lo vedo.
0: Alle 9.13 è arrivata questa missiva.
1: A te? A me pensa che non è ancora arrivata. Sono fermo alle 9.12.
0: E vedi?
1: Sambo!
0: Ma l'importante è che uno di noi due lo legga, siamo in due apposta.
1: Allora Emilio, telefona invece di scrivere, così capiamo se puoi venire qua in trasmissione.
0: È giusto!
1: Sambo è tornato, appena dici Sambo è tornato. No, sto scherzando, Sambo.
0: No, non lo vedi nelle mail, lo vedi in Telegram e inbox dei messaggi. E sì, dai Emilio, tu hai tutte le carte in regola per poterti alzare all'alba e munito delle tue borse sotto gli occhi venire qui con noi a riempirle di gioia.
1: Lo facciamo?
0: Che cosa?
1: Dai Emilio, vieni. Cioè,
0: vieni,
1: nel senso,
0: Emilio, sì.
1: Allora, adesso vorrei che fosse chiaro, noi vi stiamo dando un'opportunità abbastanza incredibile.
0: Mettiti.
1: Tra l'altro prendiamo un rischio enorme, no?
0: Chissà chi può venire.
1: No, chissà che paste porta, cioè, perché poi qua si arriva con i pasticcini.
0: Ah, con le pasterelle.
1: E adesso all'alba proprio un po' dura arrivare.
0: Allora, questo è Claudio Iampaglia in modalità imbonitore. Signori e signori, allora, opportunità imperdibile. Venire qui alle 5:30 del mattino, belli svegli, partecipare al programma.
1: Guarda che ti metto una delle mie canzoncine se non fai la brava,
0: Mettile.
1: Sicura? No.
0: Allora, Emilio e Brianzola, ma sì, dalla Brianza si arriva veloci al mattino, presto.
1: No, e tu arrivi, tu da dove arrivi?
0: Io non da Brianza, io dalla parte
1: la provincia
0: opposta.
1: Di Novara,
0: io dal parco del Ticino, arrivo dall'altra parte.
1: Direttamente, dal parco del Ticino.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, io non metto musica finché non
0: dai, metti qualcosina. Abbiamo un abbonamento, festeggiamo.
1: No. Emilio, grazie. This is for all the people that come down tonight. No, io non metto musica. Ci vuole del rigore, sennò se usciamo di qua con...
0: Allora, capito? Però esplicita le tue regole, esplicita allora, le regole di ingaggio. Allora,
1: ci sono due mattine da riempire, ok? Sì. Quindi abbiamo due mattine
0: martedì
1: in cui
0: venerdì.
1: Cinzia Poli si alza come tutte le sue mattine alle 3 del mattino 3:40. E arriva qua...
0: 3:40
1: arriva qua per voi, ascoltatrici e ascoltatori.
0: Per tutti.
1: E poi legge i giornali, fa la selezione, eccetera, eccetera. Ovviamente incidentalmente lo fa anche con me, però, come dire, adesso stiamo
0: presenti.
1: La Cinzia. Allora, la Cinzia si
0: alza. I presenti intesi come regali, quelli del mattino, quelli che hanno sostituito le dediche. Il presente di oggi.
1: Certo, il presente di oggi, poi le rimaste, poi i cliccabilissimi, i giornali, le segnalazioni della cultura. Insomma, un gran lavoro per voi. Volete venire alla mattina a vedere sto lavoro, a partecipare e un po' a farlo anche voi? Poi non è che vi mettiamo a lavorare, semplicemente arrivate, diciamo, noi andiamo in onda alle 6, arrivate alle 6:45, belli, noi vi apriamo il portone, un caffettino, ci sediamo qua, vi facciamo vedere qualche titolo dei giornali, chiacchieriamo e stiamo un po' in onda assieme. Buongiorno ascoltatore, ascoltatrice, il tuo nome?
3: Ciao, sono Maria.
1: Ciao.
0: Buongiorno Maria.
3: Allora, sono emozionata perché non chiamo mai, forse la seconda volta.
0: Che bello, l'hai fatto con noi.
3: Sì, ecco, volevo fare un'altra cosa con voi. È una cosa che avevo già scritto questa primavera. Io sono una nonna e a volte il nipotino dorme a casa mia. Al mattino, in primavera, andava alla scuola interna, adesso va alle elementari. Come tutti i bambini, si attarda sempre un po' a prepararsi. Quando lui si sveglia verso le 7:15 la radio accesa, su radio popolare ovviamente. E allora io gli dico, dai muoviti, facciamo tardi, dai muoviti. E lui, forse ricordando il giro, dice presto, sì nonna, presto. E allora io, chiedendo prima alla mamma, ma penso che sia d'accordo, volevo abbonare il mio nipotino proprio in onore di questa frase che dice lui, presto.
1: Ma che bello, come si chiama?
0: Come si chiama il nipotino?
3: Achille.
0: Achille. Achille presto.
1: Beh, Achille è presto. Di solito sono rapidi gli Achille che ho conosciuto.
0: Anche
1: belli,
0: io,
1: belli
0: è
1: scattanti.
0: Vero, è vero, anch'io ho conosciuto degli Achille così, molto svegli, diciamo.
3: In alcune cose si è rapido, in alcune cose si attarda, si distrae, si perde. Ecco,
1: vabbè,
3: perché al mattino siamo sempre tutti un po'.
0: Sono comunque le 7:30, Maria, va detto.
3: Sì, ma è carino perché appunto gli ho detto, dai, muoviti, facciamo tardi. Lui mi ha detto, sì, nonna, presto, proprio richiamando il giro. Io ho fatto
0: ormai
3: scoppiare da ridere.
1: Va bene, ma allora vieni in trasmissione?
3: Ma ci posso pensare, perché comunque in genere mi vedo presto al mattino, anche quando non ho un pochino ti faccio una pensata.
1: Maria, guarda,
3: noi
1: siamo qua, tu sei la benvenuta, ovviamente anche senza il nipotino, cioè tu sei la benvenuta, lui lo lasciamo magari dormire un po' di più, se vuoi qua ci sono i giornali, c'è il caffè della macchinetta quell'ora, vabbè, purtroppo, vabbè. Però poi magari dopo beviamo un caffè.
0: Sì, dopo le 9 si può andare.
1: Secondo me tu porteresti quel tocco anche, come dire, riflessivo, saggio, che ogni tanto ci manca.
0: A due sventatelli come noi, Claudio.
3: Vedremo.
0: Va bene, scrivici, presto, chiocciola radio popolare.
1: E soprattutto scrivi l'abbonamento, presto, e dopo, come dice giustamente, se uno fa l'abbonamento durante presto, deve scrivere fatto.
0: Giusto, va bene. Grazie Maria, saluta tanto Achille, baci, ciao.
3: Grazie, ciao.
0: Allora, ci sono già due possibili.
1: Emilio e Maria potrebbero già venire in trasmissione, però io stavo facendo l'annuncio, no? Allora, abbiamo due mattine, Cinzia, cioè non è che adesso possiamo distrarci. Siccome due persone meravigliose hanno detto, ma noi ci potremmo essere, dovremmo riuscire, no?
0: È Luisa che ha fatto un bellissimo ritocco.
1: Luisa, cosa ha fatto Luisa?
0: Luisa ha detto: dedicato a voi che accompagnate i miei risvegli. E ha fatto un bellissimo ritocco, grazie Luisa.
1: Luisa, ma vieni in trasmissione? Dai, chiama 02 33 001 001. Non ti torturiamo, promettiamo. Chiacchieriamo normalmente, poi se non vieni in trasmissione ti vogliamo bene lo stesso, ma io insisto un po' con questo tormentone, perché poi non è che possiamo far figure, ragazzi, qui ci sono i clienti, i colleghi sono agguerriti qua, cioè noi domani mattina, è martedì, è domani mattina qua in trasmissione, dobbiamo avere qualcuno di voi, ma pensate alla figuraccia che ci fate fare, a me e alla Cinzia che arriviamo alla mattina...
0: Una sfida caduta nel vuoto, un guanto di sfida così che...
1: Ma non solo, ma tante scene, quelli che si svegliano presto per voi tutte le mattine, e poi non li caghi di pezza nessuno.
0: Cosa hai detto?
1: Non li caghi di pezza nessuno.
0: Ecco. E mettilo un brano, ti prego.
1: No, non ti tolgo da sto imbarazzo, fin quando noi dobbiamo riempire le due mattine. La più urgente ovviamente è martedì.
0: Domani, sarebbe
1: esatto,
0: domani.
1: Domani, ecco. Sarebbe, ma anche venerdì. Ma buongiorno ascoltatrice o ascoltatore, il tuo nome?
4: Sì, ciao, sono Paolo.
0: Ciao Paolo, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno. Io vi chiamavo perché ho scoperto adesso che magari è una situazione in cui sono in tanti. Io sono passato dalla Banca Popolare di Sondrio a
0: Biper, certo.
4: E bisogna dirlo, e io l'ho appena detto, però lo dico anche adesso in diretta, così lo sanno tutti, perché non andate in automatico che avete un abbonamento un po' così.
0: I ricorrenti...
4: Non siete come Wind che va in automatico.
0: Cioè il ridò che passa di banca in banca, no, bisogna esplicitarlo. Già, va quindi rinnovato, hai fatto bene a ricordarlo. Nel risico bancario, ecco, la Banca Popolare di Sondrio è stata presa da Biffer.
4: Presa da Biffer e vabbè...
1: Quindi, facciamo l'appello fatto bene. Correntisti delle Popolari di Sondrio, esatto. Attenzione voi abbonati, ricorrenti, tesserati, quello che volete.
0: Voi che avevate appoggiato.
4: Io lo devo fare?
1: Sì, dai.
4: Allora, l'ho appena fatto, bisogna mandare un'email a abbonamenti.radiopopolare, no, adesso non me lo ricordo.
1: abbonamenti@radiopopolare.it
4: col nuovo IBAN e eventualmente il ritocco, giusto?
0: Nel
1: ma
0: caso.
1: Questo per esempio già da parte tua
0: chiamerebbe rilanciare
1: denota un professionismo dell'ascoltatore altissimo. Vuoi venire in trasmissione? Direi che
4: magari dai, prima o poi, adesso vado a lavorare, dopo vediamo.
1: Vabbè, guarda, se vai a lavorare alle 9:20 sei perfetto.
0: Alle 6 puoi passare, ti
1: noi alle 9.
4: Ho già lavorato in treno, sono venuto giù, ho fatto il pendolare, comunque sì, no, il lavoro effettivo in studio comincia tra poco.
0: Va bene,
1: allora, buon lavoro,
0: comunque.
1: Grazie
0: comunque,
4: mille. Grazie a voi, grazie di tutto e mi raccomando, continuate così.
0: Grazie Paolo.
1: Ci proviamo se riuscite ad abbonarvi voi, perché noi ovviamente siamo legati a voi. Se voi vi abbonate, noi continuiamo. Buongiorno ascoltatore, ascoltatrice. Il tuo nome?
5: Buongiorno.
1: C'è un cane. Come si chiama?
5: Non so, non è mio. Come si chiama il cane? Pepe.
0: E tu invece chi sei? Scusa.
5: Sono alle Villette, qui vicino.
0: Sei? Non ho capito.
5: Alle Villette, parco quello di Bovisa, di Villa Piccione.
0: E ti chiami?
5: Olga abbonata.
0: Olga, allora Olga. Cosa ci dici Olga? Cosa stai facendo lì?
5: Volevo venire domani alle 6, portarmi la colazione,
0: certo.
5: Fare le notizie.
0: Certo, perché no?
1: Olga, tu sei la benvenuta, ma la domanda è, sei abbonata ritoccata?
5: Abbonata, abbiamo 3 abbonamenti in casa.
1: Beh, allora 3 abbonamenti mi sa che può già valere. Potrebbero bastare.
0: Possono bastare.
1: Sì.
5: Allora, può essere se ci auguriamo tutti che possiamo fare di più in futuro.
0: Ce lo auguriamo tutti di avere in futuro
5: tutti
0: più
5: i soldi. Noi priorità Radio Popolare sempre.
0: Grazie Olga. Allora,
5: abbonatevi tutti, mi raccomando.
0: Scrivici una mail allora se riesci, ecco. A presto@radiopopolare.it, se no comunque ce lo ricordiamo.
5: Sì, sì.
0: Cerca di arrivare un quarto d'ora prima.
5: Temmeno un quarto,
0: dai, così siamo lì, riusciamo a venire ad aprirti il portone. Grazie.
1: Non è necessario che porti tu la colazione, era uno scherzo, basta che vieni tu. non devi portare niente.
0: Anche
1: vieni
0: perché
1: tu.
0: È un po' difficile procurarsi le
1: no,
0: cose.
1: No, quell'ora del mattino. E considera che se vieni qua, l'ora, giustamente scrivevano come si fa a venire in radio, dovreste dirlo, papà. Ragazzi, questo è un tema un po' complicato perché
0: bisogna
1: a quell'ora del mattino
0: proprio.
5: A piedi.
1: È quasi sempre con mezzi propri, non c'è quasi nulla che diciamo,
0: giri a quell'ora.
1: Beh, c'è qualcosa che gira, ma non solo, ma per rendere la cosa ancora più complicata ci sono i lavori nella strada vicino alla radio,
0: la rete fognaria su McMahon,
1: in via McMahon, quindi cazzi. Insomma è una bella avventura, ce la farai Olga, sì. Noi confidiamo
5: sì,
1: in te.
5: Piedi, io tranquillo.
1: Esatto.
0: Ti aspettiamo domani allora, ciao
5: domani,
0: Olga, grazie,
5: ciao.
0: Allora c'è Chloe che è abbonata, anche lei si vuole presentare con un bel thermos di caffè e una torta.
1: Beh, potrebbe essere.
0: Beh, direi proprio di sì, ma è bellissimo.
1: Facciamo un party domani mattina?
0: Ce l'hai la canzone del party?
1: Cookies party. Ma certo che ce l'ho,
0: no,
1: ce l'ho sempre.
0: Ce l'ho sempre
1: Cookies Party. Vabbè, guarda, se vuoi te la metto, però è una canzone un po' sovversiva, lo sai.
0: È vero, sono dei bambini che vogliono rapinare una banca.
1: Questa è una storia di un gruppo di bambini che voleva rapinare una banca. Dice così, esattamente.
0: Sì.
1: È uno scherzo, ovviamente,
0: certo,
1: non è.
0: Certo, ovviamente.
1: È un po' come Ballard, com'era? Un gioco da bambini? L'avevi citato tu?
0: Sì, l'avevamo citato.
1: Cinzia. Ma voi dovete sapere che io vengo qua la mattina e ogni mattina io imparo qualcosa da Cinzia Poli. Ma pensate che fortuna, dovrei pagare io per fare questa roba qua, capito? Quasi quasi mi abbono.
0: Fallo!
1: Dai, quasi mi abbono.
0: E così domani puoi venire qui anche tu, domani mattina presto. Allora, adesso noi dobbiamo passare la linea al giornale radio, ma torniamo tra poco, eh. Siamo fino alle 11 qui.
1: Vi aspettiamo!
0: Ciao!
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Curare che meglio è prevenire?
13: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Popolare Network.
18: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La scelta dell'azienda di dichiarare lo stop a tutti gli stabilimenti è surreale e inaccettabile, lo dice la FIOM di Genova nel giorno dello sciopero di tutti i lavoratori dell'ex Ilva. Gli operai stanno sfilando in questi minuti con un corteo che dal sito di Cornigliano si sta dirigendo verso il centro di Genova. I commissari dell'ex Ilva hanno annunciato nei giorni scorsi lo stop agli impianti da metà novembre per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. I sindacati chiedono però di non fermare la produzione negli altri impianti del nord, dove invece l'acciaio viene lavorato a freddo. E anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono ancora tutte le caratteristiche per poter andare avanti con la produzione.
19: Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che Trump ha chiesto la sostituzione di Zelensky perché il presidente ucraino non sta mostrando di voler fermare la guerra. Dal Cremlino finora nessuna conferma sulla tregua negli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciata ieri dal presidente degli Stati Uniti. Lo stesso Zelensky ha detto di non saperne niente e ieri sera ha denunciato un bombardamento su una centrale elettrica, avvenuto dopo le parole di Trump, che sabato aveva appunto chiesto un nuovo presidente per l'Ucraina, dopo le critiche di Zelensky all'accordo tra Washington e Mosca su una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio russo agli Stati Uniti. Stamattina le autorità di Kiev hanno dato notizia di almeno 3 morti in un attacco russo che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv.
18: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita che gli avrebbe chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Mar Rosso. Il contesto è quello della guerra in cui l'Arabia Saudita è contrapposta ai belli Houthi dello Yemen, che in questi giorni hanno preso di mira in particolare l'aeroporto di Riyadh, uccidendo in tutto 17 persone tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali.
19: A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale francese, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa.
18: Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in 29 distretti di Corte d'Appello, si punta ad avere già a gennaio una decina di rinvii alla Corte Costituzionale, l'obiettivo è quello di una pronuncia della Consulta prima delle prossime elezioni.
19: Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
18: Nove e 33 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 10.30, buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
2: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!

0: Allora, la cinzia è sempre elegante alla mattina. Vedete voi, ve lo dico. Il minimo che ha è una maglietta a righe e una giacchetta da marinaia come stamattina. Perché se ne va Andrea Monti?
1: È entrato ed è uscito.
0: Va bene che sei vestita alla marinaretta, ma questo è diventato un porto di mare. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. No, ma adesso Andrea Monti io cedo il posto perché è suo di diritto.
1: È vero, è vero. Però sai, tu essendo il nostro supplì, ti abbiamo visto qui, ci è venuto naturale attrarti.
0: Appetitoso.
1: Appetitoso supplì.
2: Il supplì cosa fa? Supplica?
1: No,
0: supplisce.
2: Supplisce, no, io supplicherei abbonamenti in realtà. Mi piacerebbe.
0: Beh, non è male anche questo.
2: Sì, non so se è proprio il metodo pietistico il migliore, però
1: in ginocchio.
2: Però suppliamo abbonamenti.
0: Allora, signore e signori, qui abbiamo un uomo, ne abbiamo due in realtà, però adesso presentiamo il primo. Un uomo che il venerdì spesso, oltre a fare le aperture di Metroregione, le aperture del giornale radio il sabato e la domenica, fare tutto quello che fa tra Inzago, La Bassa, Pontida e tutta la fatica che fa a raccontare tutta quella roba
2: lì. Tutta quella roba lì.
0: Fa anche il supplì.
1: I giorni in cui tu ti dai malato.
0: Quando... No, non mi do malato. Basta questa storia. Mi mettono in turno e quindi e non posso. Poi sembra che io non voglio venire il venerdì.
1: Non puoi venire il venerdì.
2: È un po' come i lavoratori della TM. Sempre il venerdì lo sciopero.
0: Ma lavoro domenica.
2: Sì. Dicono tutti così.
0: Allora, un abbonamento anche per il supplì, ci vuole?
1: Beh, certo.
2: Sì, dai.
1: L'abbonamento suppletivo.
0: Sei di turno martedì o venerdì?
2: Sono di turno martedì, sì, domani.
0: All'alba?
2: No. No.
0: All'alba venerdì?
2: Nemmeno.
0: Peccato.
2: No, sono all'alba mercoledì.
0: Vabbè, no, niente, non ci incastriamo.
1: Niente. Vabbè, però... è il momento giusto quindi adesso per fare un abbonamento dedicato ad Alessandro Braga quando in persona un supplì.
0: 02 33 001 001, per il supplì potete fare questo e altro. Supplì al telefono, tra l'altro, è perfetto. Proprio è lui, sapete il telefono, il supplì
2: alla
0: romana.
1: Ah, perché quando lo spezzi in due fa il
0: supplì
1: filo.
0: Supplì al telefono, si chiama così.
1: Che bello. Però metterlo sull'orecchio scotta, no?
0: No, sull'orecchio non devi metterlo. Ascoltatore, ascoltatrice, buongiorno, il tuo nome.
1: Hotline.
2: Pronto?
3: Pronto.
1: Ciao, chi sei?
3: Cinzia e Claudio.
1: Ciao.
3: Ciao, sono Eddy. Siamo super abbonati.
1: Ciao Eddy.
3: Ascolta.
1: Ma parli di te al plurale maiestatis, così. Siamo super abbonati, noi.
3: Sì. E farò a presto un abbonamento appena diventerò nonno, prossimamente, mattina presto passo da voi.
0: Bello.
1: Bello, sì. Presto, con nipote.
3: Presto.
1: E quando lo aspettiamo, il nipotino o nipotina? Prossimamente.
3: No,
1: arriverà.
3: Appena.
0: Sì. Noi abbiamo pazienza. Poi per i nipoti e nipotini ne abbiamo tantissima, guarda. Quindi ti aspettiamo, Eddy, mi raccomando.
3: Sicuramente.
0: Non di venerdì, mi raccomando, non di venerdì, che sennò no trovi il supplì.
3: Appena nasce, guarda, o lo stesso giorno o mattina presto.
2: Va bene.
0: Ti aspettiamo.
1: Grazie, Eddy.
0: Facci sapere.
1: Buona giornata.
2: Ma l'abbonamento.
3: Dobbiamo abbonare tutti.
2: Eddy.
3: Dobbiamo sostenere Radio Popolare.
1: Questo, Eddy, sono parole sante.
2: Senti, l'abbonamento che farai quando nascerà il nipotino asterisco lo dedichi a me in quanto supplì?
3: va bene.
2: Ottimo, l'ho portato a casa.
1: L'hai portato
0: bravo,
1: a casa.
0: Bravo.
1: Va bene, bravo. Grazie Eddy, buona giornata. Ciao.
0: Allora, c'è una sfida per Alessandro Braga se vuole portare a casa il suo abbonamento e non i nostri.
1: Allora, ti richiedono un piatto che è un po' la tua specialità, la paciarella.
2: Beh, basta andare in redazione e oggi c'è la paciarella.
0: Allora, cara Antonella, sappi che Braga stamattina ha portato la paciarella e possiamo anche fare fotografia e inviartela se vuoi. Ci sono qua 4 fette di paciarella, tra l'altro qualità altissima.
2: Ragazzi.
0: No, complimenti.
2: Non si scherza.
0: Complimenti.
1: E visto che appunto diceva se Braga fa la paciarella mi abbono, Antonella ti tocca.
0: Antonella, vieni qua, lascia tutto, qualsiasi cosa. cosa che stai facendo, lascia stare, c'è la pacciarella di Braga.
2: Ma secondo me Antonella, se sa la pacciarella e l'ha detto proprio oggi, mi sa che è in giro per Inzago, perché è la festa del paese, quindi non lo so.
1: È un piatto tipico della
2: viene tutto. Fatto per la festa del paese, sì.
0: Ma che cos'è la pacciarella? Io l'ho mangiata e lo so, ovviamente.
2: Vabbè, la pacciarella è la torta di latte, diciamo.
0: Cioccolato.
2: Tipica di Inzago.
1: Pane. Quella col pane.
2: Viene rivendicata da altri paesi della Martesana. Comunque era pane raffermo immerso nel latte.
0: Con l'uvetta.
2: Poi cacao, uvetta, canditi, c'è chi mette i pinoli, c'è chi mette un goccio di brandy, c'è chi mette...
1: Golia, chi la
2: c'è chi mette... Spingola. Ogni famiglia inzaghese ha alla sua ricetta della pacciarella.
1: Va bene, Antonella.
0: Allora, vogliamo introdurre quest'uomo qua di fianco a noi che ci guarda perso
1: e ci guarda beffardo.
0: E tu cosa cucini, per esempio, per un abbonamento?
2: Ben
1: Andrea Monti.
4: Io faccio un'ottima pasta all'olio.
0: Ah, buona! E ne prendiamo tanti di abbonamenti.
1: No, il minimalista Andrea Monti.
4: So fare anche qualcosina, non tante cose, ma qualcosina di meglio lo so fare.
0: Buongiorno Andrea Monti. Ciao. Com'era la giornata?
4: Nel senso del
0: GR, notizie
4: brutte come sempre.
0: Infatti. Vi ho sentito un po' così. Ma senti, tu quante mattine fai in un anno?
1: Tantissime, lo incrociamo
4: spesso. In un anno
1: spesso.
4: Non ho fatto il conto, ma due a settimana.
2: Quindi un centinaio.
4: Aspetta, a voi
0: 108, 110,
1: già.
0: Tanta roba, eh. E da quanti anni?
4: Da 15 anni.
0: 15 anni per 108, quanto
1: sono tante,
0: fa?
1: Sono tante. Io, secondo me almeno un abbonamento lo va.
0: Siamo a 1500 e passa mattine di giornale radio per Andrea Monti. Un applauso! Ma tanta roba, mamma mia.
1: Allora, Andrea Monti, appunto, che ho definito beffardo, perché lui è un uomo molto silenzioso. Quando la mattina è con noi, si condivide, è silenzioso, legge i giornali, legge le agenzie, però quando parla poi è una frecciata, è una stilettata. No?
4: O una cagata, secondo me.
1: No.
0: Allora, qui c'è scoppiata la polemica,
1: Sì.
0: È scoppiato un polemicone.
1: La pacciarella, lo sapevo.
0: Allora, Antonella dice, guarda che io ero inzaghese, ma ora sono livornese, ma tornante a Sesto San Giovanni. Ok, abbonamento per Braga, ma anche per voi, Antonella.
2: E vai!
0: Antonella, guarda che noi siamo seri, qua c'è la pacciarella, se tu ci dici tenetemene una fetta, però devi essere rapida,
4: secondo me
0: in mezz'ora va via.
4: Secondo me non devi insistere, cioè, secondo me se io esco e guardo è già finito.
0: No, c'erano quattro fette, l'ho vista prima, perché ne ho mangiata una.
4: Se ci sono tre persone sono già finite,
0: No, dai. Allora, Antonella, tu fai... Guarda,
1: era inzaghese, pacciarella, ora livornese, caciucco.
0: Allora, dunque, la Manu polemica contro di te.
2: Polemica.
0: Durissima. Allora, nata in Zago.
1: Cresciuta a Gessate.
2: Vabbè.
1: Vi comunico che la pacciarella è nata a Gessate. Aia. Non fare il furbo,
2: allora,
1: Braga.
2: Allora, in realtà Gessate ha messo il dop.
1: Ah, sei impadronito del brevetto.
0: Sì, ma dop l'ha messo.
2: Dop,
1: ma è
2: comunque un furto d'ingegno intellettuale. E poi Manu, tu ormai vivi a Roma e quindi non...
0: Ma sai anche chi è?
2: Ti sei ibridata e non puoi...
1: Allora,
0: ma non è valido, ma Braga conosce tutti gli ascoltatori. Anzi, le ascoltatrici.
1: Fa del dossieraggio.
0: Ma non è valido. Allora, vediamo questo qua. Alberto, ma quale Inzago, la pacciarella di Gorgonzola? E questo chi è?
2: A Gorgonzola avete già il formaggio, cos'è? Vi prendo
1: un po'. No, adesso serve quello di Novara. No, mio caro, esatto. Il Gorgonzola è di Novara.
0: Aiuto, dove ci siamo infilati?
1: Il campanilismo.
2: Alberto è, credo sia quello di Manitese, di Gorgonzola.
0: Vedi che li conosci tutti. È bella la tua zona.
1: Il dossieraggio.
2: Metro regione.
0: Ah sì,
2: i tentacoli sul territorio.
0: Quello è vero. E l'abbiamo già data, no?
2: E l'abbiamo già data la notizia, ovvio.
0: Monti, spiega tu, cos'è l'abbiamo già data?
4: L'abbiamo già data è il motto di Metro Regione, diciamo. Cioè, perché, voglio dire, se una notizia è tale, arriva prima a Metro Regione, che quindi quando qualcun altro arriva e dice scusate ragazzi, ma avete visto questa? L'hanno già data.
2: L'abbiamo già data.
0: Diciamo che sei stato come sempre molto molto British, perché l'abbiamo già data che quando in riunione di redazione qualcuno osa dire una notizia locale, quello di Metro di Regione dice l'abbiamo già data.
4: Era la versione nobile.
0: Buongiorno ascoltatore e ascoltatrice, il tuo nome?
5: Pronto?
0: Sì, ciao, devi spegnere la radio.
5: Aiuto, è particolarmente difficile come cosa.
0: Puoi abbassarla?
2: Di solito c'è il tasto on off, si schiaccia quello.
5: No, è cattivo. Che sono bloccata in un letto.
0: No, allora va bene. Allora ti prendiamo così. Dici il tuo nome.
5: Dunque, sono Stefania. Due segnalazioni. Una sfida che vi è sfuggita. Viene fatta in bassa langa. Verso Albenga, ed è il lancio del merluzzo.
1: Ah sì? Cioè, ad Albenga lanciano merluzzi.
5: Lanciano merluzzi per strada.
1: Sì.
5: E l'obiettivo è quello di arrivare a fare schiantare il merluzzo contro la parete del municipio.
1: A merluzzare il municipio.
5: Di un'antica protesta dei pescatori, bla bla bla. Viene fatto ancora adesso.
2: Famoso pesce volante.
1: Prendere il sindaco a pesci in faccia.
5: La gara viene sospesa perché il merluzzo si sfracella prima.
1: Ah. È così.
5: Ecco, però.
0: Che poi aiutaci a capire: lì non c'è il mare, ci sono le colline, ma si fa perché è la tradizione del trasporto, esatto, del pesce sotto sale.
5: Li passano e quindi.
0: Va bene, noi candidiamo Andrea Monti adesso per il lancio del merluzzo. E l'altra?
5: L'altra notizia è parlate di Novi Ligure. Novi Ligure è con l'acqua alla gola, letteralmente, per la storia Ilva, nel senso che aveva praticamente metà della popolazione impiegata in Ilva, e adesso parlavo ieri con una persona, mi diceva: guarda, non ci danno neanche più il prestito al caffè, voglio dire, non niente, perché noi siamo IVA e quindi siamo qua sospesi
0: certo.
5: In aria e non sappiamo che fine faremo. Già hanno avuto anni fa la crisi della Pernigotti, che è stata bene male tirata dentro. Adesso questa, ma questa è molto più difficile perché non produci cioccolatini, che sono una roba di, come dire, pronta beva, cioè che prendi, li fai e un mercato c'è, no? Produce acciaio.
0: Però il paradosso è che l'acciaio è una delle cose ancora adesso, diciamo, più richieste, nonostante ci sia tutto un grandissimo scontro sui prezzi del mercato, sui tipi di acciaio e così via. Comunque, guarda, Andrea Monti sta prendendo appunti, perché noi stiamo seguendo, come tu ben sai, la vicenda. Poco fa il giornale radio raccontava di sciopero.
5: Sì, ho sentito di Genova.
0: Esatto.
5: Però dicevo, attenzione, c'è Novi Ligure è una situazione di grande crisi.
4: Sicuramente è uno dei lati da andare a raccontare, sicuramente di quelli meno raccontati, perché si parla molto di Taranto, un po' di Genova, di Novi Ligure sicuramente.
0: Ottima
4: molto
0: segnalazione, grazie mille.
1: Ciao. Grazie Stefania, ciao.
0: Comunque la pacciarella è diventata di qualsiasi posto ormai.
1: A Cernusco c'è la pacciarella.
2: Vabbè, è in Martesana. Gorgonzola. È della Martesana.
1: In Brianza cambia nome e diventa quella torta paesana.
2: Sì, è quella roba lì alla fine. È internazionalista, va bene. Non è di nessuno, è un prodotto collettivista, anticapitalista. E scegliete voi il terzo.
1: Chiedono la ricetta.
0: Hai visto che ci ha scritto Mauro?
1: Sì,
0: lo staffettista della zucca violina.
1: La zucca violina, esatto. E dice: si ricorda e ci ha conosciuto durante la staffetta. E dice: ieri ho ricambiato quella felicità. Non ho capito in che modo. Forse ha fatto un abbonamento?
4: Forse sì.
0: Che è un po' lo scopo di queste giornate.
4: La felicità.
0: Certo. E l'abbonamento, la felicità dell'abbonamento.
4: Abbonamenti portano felicità.
0: E insieme.
1: Come gioia e rivoluzione, no?
0: Brava, giocare col mondo.
1: Felicità e abbonamento. Ci chiedono come funziona la cosa di venire in trasmissione da noi, lo ripetiamo. Voi fate un abbonamento, dimostrate di averlo fatto, e domani mattina o venerdì mattina alle 6 potete essere qui con noi, felici come delle Pasque, così riposati e come un fiore. E stare con noi in onda fino alle 9 del mattino.
0: chiaro?
1: Mi verrebbe detto.
0: No, beh, fino alle 9, un po'. Dopo li cacciamo, non li teniamo 3 ore, poveracci.
1: No, quanto volete? Potete anche fare delle staffette, appunto.
0: Esatto.
1: Dalle 6 alle 7.
0: C'è uno che può arrivare alle 6:30, uno alle 7, alle 7:30,
1: sì, sì,
0: eccetera.
1: Scaglionati.
0: Uno arriva, l'altra esce, l'altra arriva, l'altra esce, e così via. Facciamo una staffetta presto. E cosa gli facciamo fare, Cinzia?
1: Facciamo leggere i giornali, gli facciamo, vediamo, rispondere alle mail degli ascoltatori, leggere le mail degli ascoltatori, gli facciamo magari anche proporre delle canzoni, almeno un brano, Claudio, almeno un brano vogliamo metterla in queste 2 ore di campagna di abbonamento.
2: No,
1: solo la sigla,
2: no.
1: Va bene?
2: Tempo sprecato.
1: Tempo sprecato.
0: No, non posso mettere dei brani perché ancora non abbiamo riempito né il martedì né il venerdì.
1: E allora, no, che, martedì, cioè, abbiamo 2 persone, abbiamo già Olga e Chloe che vengono martedì, abbiamo il venerdì. Un po' così sguarnito, però sono confido nel fatto che nella prossima ora e 10 riusciamo a.
0: Vabbè, allora.
4: Non so, io venerdì vengo, però sono sul.
0: Ci sei venerdì?
4: Sì, sì.
1: Ah, che
4: grande.
1: Bello!
0: Allora, pacchetto completo: l'abbonamento potete farlo per presto, per venire venerdì, ricorrente, ma anche per le 1536 albe di Andrea Monti. Lo venite qua, lo salutate.
1: Sì.
0: E poi, come dire, Andrea è una delle persone più gentili, non solo della radio, ma probabilmente del globo terracqueo.
1: È vero, molto gentile.
0: E quindi è un grande piacere incontrare Andrea Monti la mattina, diversamente da alcuni che invece la mattina sono malmostosi, vero?
2: Ma chi saranno mai questi?
0: No, non so, c'è gente malmostosa. Io arrivo, canto, saluto, faccio cose carine.
2: E io grugnisco.
0: Esatto.
2: Vabbè. Mi dice, c'è ancora lui stamattina. Questo è quando vado a Pontida, mi viene quell'accento lì, pota,
1: Sì, quando arrivi che sei ancora con i pantaloni sporchi del pratone.
2: Esatto.
0: Bello il pratone però, eh.
2: Pratino.
0: Eh sì, che ormai
1: se ne stringe sempre di più.
2: Il pratello. È un pratello.
1: se non sembra mai pieno, se è troppo grosso.
2: Infatti.
0: Ma voi l'avete già fatto il profilo di Matteo Perego di Cremnago?
2: L'abbiamo già data, ovviamente.
0: No, data sì, ma il profilo.
2: No.
0: Ne avete già fatto un bel.
2: No, non ancora.
0: Ma lo farete? Farete un M7 dedicato a tutti i candidati possibili e immaginari.
2: La faccia di M7, ci vuole un M21. Qua
0: e
2: si
0: facciamo un M34!
2: Chiunque. Si candida chiunque oramai. Sia da una parte sia dall'altra, tra l'altro.
0: Andrea Monti, tutti candidi?
4: No.
0: No, manco a Firenze.
4: Poche certezze nella vita, ma questa.
0: Ma tu di origine di dove sei?
4: In un paesino vicino a Firenze.
0: E che si chiama?
4: Bagno a Ripa.
0: Ah, vabbè.
1: Bagno a Ripa.
0: Lui! Beh, condividi dei Natali. No?
4: Chi?
0: Non è Renzi, non è di Bagnaripoli?
4: Non ci
2: provare.
1: Sei riuscito a fare bizzarrire Andrea Monti.
4: Parliamone.
0: Di dov'è Renzi?
4: È di Rignano sull'Adria.
0: Giusto, è di Rignano.
4: Se ci fosse Luigi Ambrosio racconterebbe per la 720ª volta l'aneddoto di quando è andato a Firenze il tassista con sindaco Renzi, gli ha detto: ah, ma Renzi non è nemmeno di Firenze. E Luigi è stupito e ha detto: ma come? No, è di Rignano sull'Arno, per dire, no?
1: E poi non siete campanilisti in quelle zone, per nulla.
4: In realtà mi sono sposato quasi a Rignano sull'Arno. Però
0: ah, vedi? Beh, anche tua moglie è toscana.
4: Era Bagno a Ripoli, ma a confine con Rignano sull'Arno.
0: Anche tua moglie è toscana?
4: No, è di Ro.
0: Ah, ecco, spero bene. Dopo 1600 albe qua avrai portato a casa anche qualcosa.
1: Il prodotto locale, stai
0: esatto.
1: Dicendo?
0: Vabbè, adesso in senso buono, cioè sei qua, vivi qua.
1: Ma che modo è?
4: Abbiamo discorso.
0: Ma fanno la pacciarella, Ro?
4: No, che io sappia no.
2: No, Ro non si fa la pacciarella.
1: La rodanella.
4: Qualche prodotto calabrese probabilmente.
0: Già, è vero.
2: C'è Domenico Maggio lì, nostro ascoltatore fedelissimo.
0: Che salutiamo perché ci scrive semprissime.
2: Sempre lui, sì.
1: Va bene. Allora, noi siamo a momento a quota 2 abbonamenti e un ritocco.
0: Scarsissimi. Ma Emilio l'hai contato? Perché sono 3 gli abbonamenti.
1: Ho contato Emilio, ho contato Maria, che è la nonna di Achille, e il ritocchino di Luisa. Poi c'era la promessa di Eddie quando nascerà il nipotino, ma insomma siamo in attesa, è un po' troppo in.
0: Va bene, dai, metto una canzone per lei, metto
1: grazie.
0: Una canzone per Daniela non ne può più e metto una canzone, ok? Vado?
1: Vai.

0: Sì, però vabbè, un po' di Brasile, dai. Non me lo fai mettere?
1: Non sapevo che ci infilavi il brasileiro.
0: Non me lo fai mettere mai la mattina presto? Allora mi sono sfogato qua, così, un attimo.
1: Monti, prendi posizione anche tu nei confronti del tropicalismo qua del nostro collega.
2: Io ieri ho fatto sentire alle mie bambine due album degli Iron Maiden, però.
1: Infatti,
0: allora, quanti anni hanno?
2: Una 5 e una 3.
0: Beh, bello.
2: Non che le ho tenute lì incollate, intendo dire che loro erano in giro per casa, intanto sentivo.
0: Ma gli piaceva.
2: Non si sono lamentate, anzi, a un certo punto ho spento la musica, mi ha detto: no, riaccendi che voglio ballare.
1: Vedi,
0: ballare.
1: Perché il beffardo Andrea Monti è anche metallaro.
2: Eh sì.
0: Beh, c'ha delle magliettine ogni tanto.
1: Ogni tanto sì,
0: Vabbè, e che sfida fa Andrea Monti?
1: Esatto.
2: Una sfida da nerd, cioè riconoscere chi ha scritto una notizia del giornale radio sentendo, prendendo un pezzo a caso di un GR, sentendo una notizia e dire: questa notizia l'ha scritta
1: dall'attacco proprio.
2: Così, dallo stile, certi dettagli.
0: Perché un tempo le notizie venivano lette da chi le scriveva, giusto Andre?
2: Tendenzialmente sì, adesso molto meno, per cui ha più senso questo gioco.
0: Un tempo proprio c'era la coda che entrava nella stanza del GR, chi è prima, chi è dopo, tutti col loro pezzo.
1: Ah sì?
0: Ognuno leggeva la sua notizia.
1: Ma vedi?
0: Un po' per necessità, un po' per riconoscibilità, per tanti motivi.
2: Senso anche di prodotto collettivo e... Poi è diventata un po' più così snella la questione, quindi ha più senso fare questo.
0: Sì, un conduttore e via, che rimette anche un po'. Vedi.
1: Jacopo, Andrea Monti, assolutamente numero uno, dicono. Up the Irons. Se ti fanno anche la manina.
2: Ah, per questo, giusto.
1: Dopo riprendiamo il tema delle sfide, perché ne abbiamo parlato pochissimo.
0: Abbiamo parlato poco.
1: Abbiamo lanciato solo la nostra, quella.
0: No, ma io parlo solo della nostra
1: sfida.
0: Ma anche perché non c'è nei moduli in cui ti puoi abbonare alla nostra sfida. Quindi o la lanciamo noi oppure.
1: Ti hanno snobbato così.
0: Ma perché è una sfida contro se stessi, non è una. Cioè, non è che tu dici gioco. Beh, anche quella di indovinare in realtà lo è.
2: Sì, è un po' da capire, perché non ho ancora ben capito se sarà contro me stesso o contro altri, perché sabato era in onda con Sara, che
1: Sara Milanese,
2: questa entusiasta, ha detto: no, lo voglio fare anch'io, per cui vediamo.
0: Vabbè, certo, per noi sarebbe è super divertente.
1: Vabbè, adesso ci fermiamo per un minuto, poi torniamo e riprendiamo la campagna abbonamenti 2026.
3: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Allora, fanno delle domande molto molto specifiche gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ad esempio Marco, come se fosse un autobus, scusate, a che ora passano le rimaste oggi? Marco, ieri non le ho fatte le rimaste, perché questa è una settimana così un po' rivoluzionaria. Ieri ho fatto il cambio degli armadi, se può interessarti, ho tirato giù i maglioni.
1: La rimasta della naftalina?
0: Non metto la naftalina, puzza.
1: Ti è rimasto un pareo?
0: Pareo? Sì, delle robe estive un po' le ho lasciate, però vabbè, quindi no, niente, mi spiace Marco, oggi niente rimaste. Allora, poi dicono, grazie, ma perché, bravi, ma perché caricate podcast incompleti e tagliati?
1: No, allora, questa cosa del podcast, dovete pensare che la radio è fatta di trasmissioni, no? E i podcast rappresentano le trasmissioni. E presto, di fatto, sono tre trasmissioni in una, cioè sì. C'è la prima rassegna stampa lunghissima del mattino, che inizia alle 6, le segnalazioni culturali, poi le pagine dei quotidiani interne e le prime pagine. Quella è una sole podcast ed è tutta la rassegna stampa di un'ora e 10, un'ora e un quarto. Poi c'è la rassegna stampa delle 7:45, cioè che noi chiamiamo, com'è che si chiamava un tempo?
0: Lo stretto indispensabile.
1: Lo stretto indispensabile, che è proprio 10 minuti. Pam, secca, dove rifacciamo tutta la rassegna stampa di nuovo, ma super concentrata,
0: segnalando le cose fondamentali.
1: E poi
0: ci sono gli approfondimenti,
1: interviste e analisi, che sono la terza parte. Quindi sono tre podcast di Presto Presto, inevitabilmente, perché sennò sarebbe un podcast di 2 ore e 40 minuti, poco gestibile, insomma, poco ascoltabile.
0: Quindi diviso in comode tranche.
1: In comode tranche da
2: 90 euro.
1: Da 90 euro, bravo Andrea Monti. Allora, tre comode tranche da 90 euro, facile facile, l'abbonamento a Presto Presto, l'abbonamento per il GR, per quello che volete voi, pure se volete per gli Iron Maiden di Andrea Monti, basta che in questi 25 minuti vi abbonate, perché questo qua non lo molliamo più, cioè lo chiudiamo qua in studio, non fa il GR, le notizie non ve le dà, perché così è, la Cinzia non vi fa le rimaste e dobbiamo ancora riempire tutto lo slot di venerdì mattina.
0: Venerdi mattina.
1: Dai, su.
2: Quante persone volete?
0: Almeno un paio.
1: No, almeno 3 o 4.
0: Sì.
1: E se devo andare il turno, dobbiamo stare in onda 3 ore. Cosa facciamo io e te 3 ore?
0: Ah, ci annoiamo a morte.
1: No, dico, non ci abbiamo gli ospiti, non ci abbiamo da leggere i giornali, non ci abbiamo. A meno che.
0: Come no? Leggiamo i giornali.
1: No, io non è vietato lavorare.
0: Questa mattina li hanno letti i giornali, cioè, Bacchetta e Chiaramanetti.
1: Ma non è vero, hanno aperto i giornali così, hanno detto due robe. Leggere i giornali vuol dire venire qua 1 ora e mezza prima e segnare tutto e preparare tutto. Abbiamo detto che l'abbonamento è, diciamo, una specie di momento di grande sospensione per una spinta motivante a ritorno
2: futuro
1: e oltre.
0: Sì, certo. Ci chiedono quando si svolgeranno le sfide di parole crociate. Allora, io ho capito che tendenzialmente tutte le sfide si svolgono tra sabato e domenica, giusto? Poi in base a quando si presentano gli sfidanti ci si mette d'accordo sull'orario, però i giorni tendenzialmente sono sabato e domenica. Poi vogliono sapere il titolo del pezzo che accompagna la campagna abbonamenti, la sigla. Come si intitola la sigla? Lo sappiamo?
1: Sigla, noi la chiamiamo sigla tendenzialmente, certo, e non viene mai divulgato che canzone è. Non so perché, ma c'è questa abitudine di non divulgare. Non sappiamo, cioè io non lo so.
0: Nemmeno io lo so. Tu, Andrea Monti?
2: No, no.
0: Ma l'avete ancora data? Non l'avete data.
2: Okay. No, ma quella è Metro Regione, io sono di un'altra parrocchia.
0: Altra parrocchia per Andrea Monti. Allora, Luca dice che per lui leggere i giornali sarebbe una buona idea. Certo, ma sarebbe come una sorta di mettere insieme campagne abbonamenti e presto. Presto abbonamenti. Vediamo cosa riusciamo a fare.
1: Ma tu hai un sacco di messaggi che io non ho. Comunque vabbè. In any case, volevo dirvi 0233
0: 001 001. Chiamateci.
1: Cioè, adesso non è che stiamo facendo una gran figura. Capisco che le persone che ascoltano presto spesso poi hanno da fare, quindi smettono di ascoltare, però non vorrei andare avanti a parlare col doppio tutto il tempo.
2: No,
1: telefonate 0233 001 001
0: e così ci confrontiamo. Sì. E poi e noi vi sollecitiamo, perché questo dobbiamo fare, la campagna abbonamenti, ragazzi.
1: È fatta in questo modo e quindi è fatta con le vostre telefonate, con i vostri abbonamenti, con la nostra disponibilità a chiacchierare, ragionare, discutere, ci provare a migliorare questa radio insieme a voi. Sai che c'è Paolo Fresu qua dentro?
0: Sì.

0: Questa per esempio si chiama QVAM, come questa canzone, giuro, è una sigla. Non so cosa voglio dire. Quante volte abbiamo
1: mangiato?
0: Tipo. Qui volete abbonarvi?
2: Magari.
0: Dai, ancora. Quante volte?
1: Quanti di voi arrivano martedì?
3: Brava!
1: Quante voci abbiamo martedì?
0: Quante voci abbiamo martedì?
4: Finché respiro lungo i lidi lusitani, ho sento il vento che sussurra fra i uraghi, ho detto paradiso sui poggi da Lubiani, ma quando vado a Milano...
1: Mamma... Qui vediamo Andrea Monti.
0: Qui vediamo anche qui vogliamo Andrea Monti. Allora, qui vogliamo Andrea Monti? Beh, è facile, basta abbonarsi.
1: Anche qui votiamo Andrea Monti.
2: Stiamo allargando.
0: Ma potremmo candidarlo anche lui? Candidiamo Andrea Monti.
2: Abbiamo già avuto un Monti.
0: Ah, sì, è vero.
2: Certo. Non era candidato.
0: No.
2: Aveva si era anche candidato dopo, ma...
0: Sì, è andata peggio. Diciamo, gli era andata meglio quando l'hanno nominato.
1: Adesso c'è qualcuno che addirittura vuole il premio per i fedelissimi, per coloro che nel tempo si sono così dimostrati più fedeli nel rinnovare il loro abbonamento.
2: Premio di che tipo?
1: Così un premio fedeltà.
2: Premio X, cioè. Non vuole un premio specifico.
1: No, non la richiedo, non vuole tipo la pacciarella, no. Così, un premio. Beh, ci possiamo pensare, certo, perché...
0: Beh,
1: no?
0: È divertente l'abbonato fedelissimo. Certo, un po' svantaggia gli abbonati nuovi, che sono quelli che in questo momento vorremmo sentire, con cui vorremmo parlare, quelli che vorrebbero ma non riescono, non possono, quelli che hanno i dubbi, insomma, ascoltatori e ascoltatrici.
1: Chiamateci.
0: Dell'ultima onda, dell'ultima generazione, di quello che volete voi, insomma, non antichi ma dubitosi o chi lo sa, non ancora abbonati. Perché non chiamatelo 0233 001 001? Così, e ci dite perché sì, perché no.
1: L'ascoltatrice Alessandra dice che Claudio con 2 ore di sonno in più è letteralmente incontenibile. Sì, in effetti già è difficile contenerlo alle 5 quando arriva danzando e cantando, ma figurati te alle 9.
0: Guarda, Emilio, vedi?
1: Amico.
0: Vi ho mandato nuovo abbonamento.
1: Sì,
0: e richiesta
1: visto.
0: Per no, è un altro. È richiesta per presenza venerdì via mail. Sono Emilio, il 2, il secondo, perché sono diverso da quello di prima.
2: Grande.
1: Ah, grazie Emilio.
0: Hai visto? C'è un Emilio 2.
1: Nuovo abbonamento, richiesta per presenza venerdì via mail. Ah, ci ha scritto a presto,
0: certo.
1: @radiopopolare.it. Bravissimo Emilio.
0: Bravo Emilio, ti aspettiamo venerdì.
1: Emilio,
0: vedi che stiamo riempiendo anche venerdì piano piano. Bello, no? Poi c'è anche Andrea Monti, Emilio, te lo presentiamo, puoi fare 2 chiacchiere.
2: Condurre il GR.
0: No, condurre il GR no, però possiamo fargli vedere come si fa il GR, potrebbe essere interessante, no? Certo, non potete arrivare in 200, però una decina ce li gestiamo la mattina, no?
1: Sì.
0: Fino a 10, mettiamo un limite? Fino a 10?
1: Fino a 10, sì.
0: Sì, perché sennò diventa ingestibile.
1: Un po' come avere gli stagisti, no? Li puoi prendere se poi gli puoi star dietro, sennò è inutile.
0: Sì, se soprattutto appunto riesci una relazione di qualità,
1: ecco,
0: reciproca.
1: Bravo. Claudio Iampaglia vuol dire qualità.
0: Un po' di agitazione.
1: Agitazione e qualità. È un po' come felicità e abbonamento, è un po' come gioia e rivoluzione.
0: Guarda, te la potrei mettere, però aspetto, perché ho questo stacco bellissimo che io vorrei far diventare della trasmissione. Tu sei d'accordo, secondo me, perché me l'hai sempre detto, questo qua. Com'è?
1: Sei un organo Hammond, cos'è? Cioè, sei sotto? Watch you.
0: Bella,
1: dobbiamo dirlo, sta ballando. Se voi, immagino che ve lo stiate immaginando, sì, lo sta facendo.
0: Ho sempre sognato di essere una corista di questo pezzo.
1: I Carmel loro sono, ma non ho riconosciuto.
0: Ma tantissimo, voglio anche il tamburello. Andrea Monti.
2: Non so, io mi ricordo quando sono andato a New York a una messa gospel. Dopo 3 ore il prete o l'equivalente non aveva ancora iniziato a parlare, quindi ci siamo andati.
1: Cioè, aveva cantato tutto il tempo.
0: Sì, siete andati ma contenti.
2: Altre persone avevano preso la parola, però quello che in teoria era il titolare è ancora silente, quindi
1: non ufficiava.
2: Bello, però dopo un po'
1: basta. E tu quindi hai cantato? Cioè, con le mani così da metallaro, up di aero.
2: Ho assistito.
0: Allora 0233 001 001, dovete liberare Andrea Monti, dobbiamo farlo tornare.
1: Liberiamolo.
0: Dobbiamo farlo
2: per
0: tornare.
2: Mattia Guastafierro, che sennò si fa il GR da
0: e sennò potremmo anche rapire anche pure Guastafierro e bloccare tutto il giornale radio. Potrebbe essere un'idea, eh?
1: È un'idea.
0: Allora, ci abboniamo?

0: Allora, forse quello che possiamo fare è ricordare un po' di sfide, se non altro quelle che abbiamo qui, in questa riunita, in questa stanza. Dicevamo, Andrea Monti riconosce lo stile di chi ha stilato la notizia, chi ha redatto la notizia.
1: Naturalmente questo mi si sta già ritorcendo contro, per cui, per esempio, prima c'era Diana Santini che in questi giorni mi sta tartassando, perché effettivamente anch'io ho le mie tic, le mie cose da cui si riconosce.
0: Gli stilemi.
2: Sì. Io un paio di cose tue le riconosco.
1: Io scrivo, uso spesso la parola contesto, quindi prima in una notizia delle 9.30 ho scritto il contesto è quello di, allora mi arriva il messaggio della Diana, il contesto faccina, nel senso, ovviamente io sono uno dei più riconoscibili, ecco, secondo me, se uno ha un po' l'orecchio e l'abitudine.
2: Beh, però bisogna essere molto bravi, perché tu sei riconoscibile appunto per, come dire, una questione quasi stilistica, diciamo così.
1: Sì, alcune ripetizioni.
2: Mentre secondo me ascoltatori è più facile che ci riconoscano per temi.
1: Certo. Sì, no, gli ascoltatori, sì, io parlo di noi, queste sono cose un po' ovviamente da...
2: io sai chi riconosco?
1: Che uno matura stando qua dentro.
2: Io riconosco Emanuele Valenti.
1: Si riconosce,
2: sono sicuro.
1: Sì, anche lui.
2: Sicurissimo, sì. Proprio.
1: Altri sono più difficili.
2: Sì.
0: C'era un libro di Michele Serra di tanti anni fa che si intitolava Visti da vicino, in cui lui parodiava lo stile dei giornalisti più famosi dell'epoca, che erano, potevano essere Brera, Mura, ma anche Bocca, così, Viaggi, e in qualche modo sottolineava appunto le loro firme, insomma, i loro stilemi, le riproduceva. Tu fai un gioco simile, capito?
1: No, non so se il livello è lo stesso, è nostro,
0: sì,
1: però.
0: Ma sì. Invece tu, Claudio, ho visto che sfidi gli ascoltatori, però tirando dentro un po' anche tutta la famiglia, quei
2: poveri
0: ragazzi.
2: No, allora, tra l'altro uno non lo sa nemmeno.
0: Ah, non è stato avvertito,
2: no,
0: che dovrà giocare a tiri liberi?
2: No, non giochiamo a tiri liberi, giochiamo proprio a 3 contro 3.
0: 3 contro 3, quindi proprio una vera partitella di
2: una
0: basket.
2: Una partitella, sì, perché no? Visto che ho i figli che giocano, perché no?
0: Facciamoli giocare.
2: Sì, ogni tanto, più che altro lo facciamo davvero, ogni tanto andiamo ai giardinetti e siamo io, quello di 22, quello di 12, e diciamo che c'è, ogni tanto ci è capitato di giocare, abbiamo giocato contro una famiglia tedesca in vacanza, sì. Abbiamo giocato contro
0: Jampas
2: contro degli altri, molto simpatici, abbiamo giocato contro una famiglia dove c'era una madre che giocava molto bene a basket, molto interessante. Sì.
0: E invece tu col piccolo sfidate a carte?
2: A cirulla.
0: Cirulla, bene.
2: Sapete cos'è la cirulla?
0: No.
2: La cirulla è un gioco ligure, è una specie di scopa 15, scopa d'assi, dove l'asso fa scopa. Si fa un sacco di punti, perché si prende con 15 la napola bassa, la napola alta, insomma è un gioco super di fortuna, ma divertente molto.
0: E si fanno i mastrussi con la cirulla?
2: Si mastrussa un sacco con la cirulla.
0: Hai altre sfide aperte tu, Claudio?
2: No, basta.
0: Come basta?
2: Ne ho fatte 3, facciamo quella insieme della mattina,
0: della mattina,
2: la cirulla e il bass, niente di intellettuale per me, e già va già bene così, insomma. E tu, Cinzia?
0: Allora, io tirerò in ballo una mia vecchia competenza. Competenza utilissima.
2: La letteratura.
0: Sì,
2: traduzione.
0: In radio è molto utile.
2: La filosofia.
0: Sì, certo, è il nasiloquismo. Io so parlare col naso.
2: Cioè?
0: È il principio dei nasi comunicanti. Nel tempo l'ho definita in vari modi, definisce questa pratica che in radio è totalmente inutile, perché se non lo vedi dal vivo non fa... Anzi, fa un po' effetto quasi.
2: Vabbè, proviamo, fai una cosa per l'abbonamento, dai.
0: No, non si può.
2: Non si può?
0: No, lo faccio per chi mi sfida, certo.
2: Prima cioè, ho tu cantato, parli col naso, cioè
0: canto,
2: con la bocca chiusa.
0: Parlo e canto col naso, sì, e il suono esce appunto dal naso.
2: Cioè parli, canti e balli col naso.
0: Sì, ballo col naso, certo. Allora sì, è nato tutto da quando eravamo piccoli e mio fratello. Infatti anche lui lo sa fare, anche se poi adesso lo negherà sempre di essere in grado anche lui di farlo. Perché quando eravamo piccoli avevamo una banda, io e lui, e dicevamo: se ci rapiscono quelli delle altre bande, dobbiamo essere in grado di gridare, anche se siamo imbavagliati, aiuto, siamo qui, liberateci. Quindi abbiamo detto: e come lo facciamo se la bocca è chiusa? Parliamo col naso. E da lì è nata questa cosa.
2: Beh, fighissimo, brava.
0: Bah, insomma, una vita vissuta nel terrore del rapimento. Allora, cirulla detta anche ciapa quince, a chiappa 15. È quella, Claudio? Il ciapa quince?
2: Il ciapa quince, sì. Non ho capito cosa... C'è qualcuno che c'è con me che dice: perché dici di non voler dire tutto doppio in questa conduzione per l'abbonaggio?
0: Presto
2: 33 presto. 001 001.
0: Era una battuta.
2: ci sono cascate.
0: C'è anche Eliana e famiglia che riescono a riconoscere Andrea Valenti, sappi?
2: Ah, sì, anche perché si chiama Emanuele, quindi riconoscerlo come Andrea è veramente complesso, sono avantissimo.
1: Siamo, siamo in turno insieme.
0: Andrea Monti e Emanuele Valenti fanno Andrea Valenti. Eliana e famiglia, allora potete candidarvi a sfidare Andrea Monti nel riconoscimento. Invece dicono subito, avevo pensato che parlassi con i nasi, nel senso che hanno un loro linguaggio come i gatti, e potessi parlare con i nasi. Sarebbe stato molto bello.
2: Secondo me la Cinzia è capace anche di parlare con i nasi.
0: In che senso?
2: Cioè che tu comunichi con i nasi ti ascoltano e
1: quanto
2: ti rispondono.
1: In quanto nasi.
0: In quanto nasi. Ci posso provare.

0: ci mancava un po' di Manouche. Allora, 8 minuti al giornale radio e nessuno vuole mandare Andrea Monti a fare il suo mestiere. Andrea, niente, ti vogliono in onda.
1: Sto qua, eh.
0: Tu stai qua, ti vogliono in onda. Finché qualcuno non s'abbona, in ostaggio. Potremmo fare una campagna abbonamenti tutta così. Prendiamo in ostaggio Ambrosio.
1: No. Lo liberate dopo 5 minuti.
0: Cos'è la diplofonia di Demetrio Stratos? È una cosa colta.
2: E sai che Demetrio Stratos poteva cantare, aveva quei bicordi, lui aveva più corde, o forse le aveva divise, aveva comunque delle corde vocali un po' diverse. Infatti lui
0: non lo so, ascoltatori, ma perché non telefonate per spiegarci? Che facciamo fatica così, dobbiamo guardare le informazioni. Adesso la diplofonia, devo guardare che cos'è.
2: Ma no, aveva delle corde vocali particolari.
0: L'emissione simultanea di due suoni o toni distinti dalla laringe.
2: Sì.
0: Te capì? Cause patologiche, definizione medica, c'è
2: addirittura
0: tutto. Dai, 0233-001-001, telefonate.
2: Lo chiamo nasiloquismo.
0: Nasiloquismo, bello.
2: Sì. O appunto il principio dei nasi comunicanti, se vogliamo stare sulla...
0: Nasiloquismo esiste secondo te,
2: no,
0: Andrea Monti?
1: Questo non credo.
0: Nasiloquismo, l'ho scritto. Vediamo. Nasiloquismo non esiste nel vocabolario italiano ufficiale, dice internet per ora, ma è un tipico neologismo di Cinzia Poli che lo usa nelle trasmissioni radiofoniche, special modo a presto al mattino. Se poi venite il martedì o il venerdì
1: lo vedete dal vivo. Diciamo quanti data center abbiamo messo in funzione per farci dire questa cosa da Google.
0: Giusto, è vero, quanti?
1: 7, 8, tutti a Milano.
0: Tutti i Nasi Center peraltro. No.
2: Stai dicendo? No, ma stavo riflettendo, ma i ventriloqui invece parlano veramente con le loro ventriglie o è un altro modo di articolare il suono? Cioè, da dove arriva il suono dei ventriloqui?
0: Non so, io devo fare gli abbonamenti, non so.
2: Hai ragione. Non spostiamo troppo l'argomento.
0: Mi state portando lontano. C'è qualche ventriloquo all'ascolto che ci può spiegare per favore come quale fenomeno naturale rende possibile o è allenamento, una predisposizione particolare? 0233 001 001, voi ventriloqui potete chiamare. Allora, questo contrariamente all'allegria è un funerale.
2: È vero, nel video c'era lei che
0: è proprio un funerale.
2: La band, è un funerale.
0: Sinceramente io non mi dispiacerebbe fosse il mio questa canzone.

0: sono aperta.
1: È certo che sei aperta.
0: Faccio corretti a Carlo.
1: Hai visto cosa ti ha scritto Carlo?
0: Carlo cosa dice? Parla della diplofonia mongolica.
1: Molto interessante.
0: È una straordinaria tecnica vocale originaria della Mongolia e della vicina Repubblica di Tuva. Infatti avevo conosciuto la Sainko Namchilak, che era una cantante della Repubblica di Tuva, che cantava appunto con questo metodo, come i cantanti della Mongolia in effetti. Ma io non faccio questo tipo di cose, amici.
1: Canto difonico o canto armonico?
0: Vedi?
1: Ma che figata avere ascoltatori e ascoltatrici sempre così sul pezzo, no?
0: Invece Davide dice che il ventriloquismo è una leggenda anni 80 come gli UFO. Ah, vedi, allora ci prima o poi desecreteranno anche i file dei ventriloqui, come sta facendo adesso Trump con quelli sugli UFO. Il governo è a conoscenza di cose, ce lo tengono nascosto, amici. Roberto dice che i ventriloqui parlano sempre con la bocca. La particolarità è che articolando i fonemi senza muovere le labbra, sostituendo le consonanti labiali con le dentali, danno l'impressione di non muovere la bocca. Vedi? Infatti anch'io, quando parlo col naso, non ho a disposizione le labiali, perché non hai le labbra nel naso. Quindi diciamo che cacca e pappa sono uguali. Ci vuole un po' di fantasia. Non sempre può essere piacevole, immagino.
1: Pensa Andrea Monti che io vivo così tutte le mattine.
2: È una bella vita.

0: Mancano soltanto 2 minuti per liberare Andrea Monti verso il giornale radio qui. Ma mi sa che ce lo teniamo, eh.
1: Ce lo teniamo?
0: Non vedo abbonamenti. Non vedo ritocchi. Non vedo neanche tentativi. Non vedo, non sento. Il telefono non squilla. 0233 001 001.
1: Allora, allo 0233 001 001 c'è la possibilità, piuttosto rara, in vero, di parlare con delle persone che di solito non aprono le linee, come Claudio Iampaglia, Andrea Monti e me. Quindi c'è la possibilità, volendo si può fare. Io la prenderei al volo. È difficile che Andrea Monti durante il giornale radio. Adesso apriamo le linee e sentiamo cosa ne pensate.
0: Sarebbe bello. Poi sono giornate in cui sono solo faccioni, nelle nostre TV. No, intendevo Trump, Zelensky, Putin.
1: C'è anche Gentiloni.
0: Così. Così. All'improvviso.
1: Appare.
0: Ah no, ma io ho un'altra sfida.
1: Hai un'altra sfida?
0: Sì, gioco a scopa con Schiaffino. Io Schiaffino contro Scopone Scientifico.
1: Ah, vedi?
0: Un tempo giocavo tanto, soprattutto all'università.
1: Ah sì?
0: Sì, ho vinto anche il torneo di scienze politiche una volta.
1: Ah.
0: In coppia con Bronski.
1: Bronski?
0: Sì, il suo soprannome è Massimiliano. Non ti dico come si chiamava l'auletta di scienze politiche dove si faceva il torneo di scopa.
1: Bisca?
0: No, peggio. Non so se non è riferibile.
2: Guardando l'ora per vedere se siamo in fascia,
1: fascia protetta.
0: Diciamo l'aula, veniva chiamata l'aula dove era sempre che un tempo c'era questa cosa del divieto di fumare, no?
1: Sì.
0: Esatto, quella si chiamava l'aula fumo.
1: Certo. Era per quello, sicuramente. Sono le 10.27, noi passiamo la linea al giornale radio e poi torniamo. E
0: allora vado
1: ancora...
0: No.
1: No, tu stai qui con noi, ancora per una mezz'oretta.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra. E tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
12: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
13: Popolare Network.
14: Le 10.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Ucraina proseguono gli attacchi nonostante la tregua energetica annunciata da Trump e non confermata da Mosca né da Kiev. In queste ore si segnalano blackout in varie zone del paese dopo i raid russi che nella notte hanno colpito alcune infrastrutture energetiche. Le autorità regionali ucraine hanno riferito che nella zona di Dnipropetrovsk sono stati attaccati 3 distretti con droni e artiglieria, interruzioni di elettricità anche a Izium nel nord-est del paese dopo alcuni raid. Intanto dall'Unione Europea nuove sanzioni contro Mosca, i ministri degli esteri europei hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi yemeniti che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, sempre nel corso del vertice dei ministri europei, ha detto di aver parlato al telefono con il suo collega saudita e che gli avrebbe chiesto un rafforzamento di Aspides, la missione navale europea nel Marocco. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori degli stabilimenti del nord, dell'ex Ilva, quelli di Cornigliano e Novi Ligure. Oggi è sciopero di 24 ore in tutti gli impianti. L'agitazione dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà da metà novembre tutte le fabbriche, anche quelle del nord, dove si lavora l'acciaio a freddo. I commissari di Acciaierie d'Italia hanno detto che la misura segue la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha stabilito lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto, dove l'acciaio viene fuso prima di essere trasferito al nord. Lavoratori e sindacati chiedono di non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Salis, che è in corteo con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono le caratteristiche per andare avanti lo stesso con la produzione. In Sardegna sono in corso da tutta la notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. A Parigi nella notte un incendio ha distrutto il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto della capitale, ancora in attività. Non ci sono vittime né persone rimaste ferite, da capire cosa abbia causato il rogo della struttura inaugurata circa 400 anni fa. Lo scorso settembre è stato il più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che per il secondo mese di fila le temperature globali hanno superato la soglia di 1,5 gradi di aumento rispetto all'era preindustriale, il limite che era stato fissato nel 2015 con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Le 10.33 minuti è tutto per il momento, il prossimo appuntamento con le notizie di Popolare Network è alle 12.30, grazie e buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: Sono le 10.35, campagna abbonamenti 2026, al microfono Claudio Iampaglia.
1: Cucù.
0: Andrea Monti.
2: Cucù.
0: E Cinzia Poli, cucù.
3: Però Cinzia Poli l'ha fatto col naso, eh?
0: Non è vero.
1: No.
0: Allora, ricordiamo che Andrea Monti rimane qui con noi in ostaggio e quindi il collega Mattia Guastafierro è costretto a lavorare in solitaria finché almeno un abbonamento non viene sottoscritto. Abbiamo tempo mezz'ora, direi anche meno. Quanto tempo ti serve per scrivere le tue notizie, Andrea?
1: Oddio, una mezz'oretta.
0: Una mezz'oretta. Allora, quindi è immediata la richiesta che dobbiamo farvi. Immediata, e cioè ce n'è proprio di bisogno, come si suol dire.
3: Immediata e urgente, quasi come Giovanni il telegrafista e niente più.
0: Vi ricordiamo che Radio Popolare, insomma, vive di questo. Non ha un editore, non ha un capo che ti chiama in ufficio e ti dice quella cosa che hai detto ieri su quello lì. Sappi che è un azionista di maggioranza. Io, se fossi in te, non lo direi più. Infatti non lo direi più. Vai a casa. Qua non succede così.
3: Qua si discute tutti,
0: si discute
3: insieme.
1: Al massimo siete voi che ci chiamate e ci dite: ma quella roba lì che
3: esatto.
1: Non la dite più. Poi noi facciamo come ci pare. Però potete dirlo, perché siete voi alla fine.
3: È più probabile, in effetti. Pensa quanti ne direbbero ogni GR, no?
1: Ma giustamente.
3: Sì. E beh, è un mistero difficile, bisogna, come dire, orientarsi in un grande mare tormentato. Vabbè, insomma, la storia di questa radio la sapete, sono 50 anni, siamo nell'anno del 50 e 50 e questo è il momento delle 107 e sfide. Giusto?
0: 107 sfide, sì.
3: 107 sfide dell'abbonaggio.
0: E poi, volendo, uno può sottoscrivere l'abbonamento da 107.6, una tradizione che è iniziata con la scorsa campagna.
3: Che non è male, ma
0: è divertente, no?
3: Sì, è un po' indivisibile, però poi dopo decidi
0: esatto,
3: tu come vai. Fare le rate.
0: Arrotondi, così.
3: Sì, tanto.
0: Arrotondi.
3: Tutto si può fare. Allora, abbiamo ricevuto stamattina anche l'appello per i correntisti. Cos'è che era quella roba lì?
0: Che hanno cambiato banca, o che magari sono, la loro banca magari è stata acquistata da un altro istituto di credito, quindi è cambiato l'IBAN e a loro insaputa, come direbbe qualcuno, è cambiato anche l'IBAN. Pronto? C'è qualcuno?
4: Pronto?
0: Che ci ha chiamato? Buongiorno, ciao, chi sei?
4: Buongiorno, Andrea.
0: Andrea, buongiorno.
4: Ascolta, ma ti dà fastidio a viva voce?
3: Un pochino, però prova, perché fate come come un ritardo, andate
4: allora,
3: un po' a singhiozzo.
4: Lo tolgo, ok.
3: Ecco, adesso è molto
4: meno, ok. Sì.
3: Perché il viva voce è come se entrasse ogni volta.
4: Adesso va meglio?
3: Perfetto,
4: meglio.
3: Adesso ti sentiamo bene.
0: Bene, Andrea.
4: Ok. Cosa mi direste per convincermi al cosiddetto abbonaggio?
3: Dipende.
4: Cioè, la domanda è: come mai le altre radio comunque continuano a funzionare e questa ha bisogno, oltre naturalmente a quelli che lo Stato dà, altri soldi da parte dei contribuenti?
3: Facciamo un giro, ciascuno di noi. Chi vuole iniziare per primo?
0: Inizia tu, Claudio.
3: Inizio io. Allora, io ti rispondo come giornalista, nel senso che questa è una delle poche radio che investe prevalentemente sul lavoro di carattere giornalistico. Infatti noi i contributi che prendiamo li prendiamo soprattutto perché abbiamo molti più assunti di carattere giornalistico di qualsiasi altra radio. Cioè, siamo una radio con un grande numero, diciamo così, di dipendenti. Siamo in questo senso una delle più grandi radio italiane come quantità di dipendenti. Come quantità di dipendenti giornalistici, come radio, diciamo, del settore comunque privato, questa è una cooperativa, ma sempre nel settore privato stiamo, non siamo di certo la RAI, diciamo, a parte la RAI siamo impressionantemente tanti, meno male, e vorremmo essere anche un po' di più, nel senso che ormai c'è un ricambio necessario, non soltanto di metodi, di moltiplicazione di canali, di informazioni, ma anche di mentalità, qualità, apprendimento, formazione. E quindi, diciamo, quanti siamo adesso? Non mi ricordo più, Andrea, aiutami tu.
1: Una quarantina.
3: Siamo una quarantina di giornalisti, più ovviamente tecnici, amministrativi, uffici commerciali, più tutto quello che serve per far funzionare la radio. Questo è il primo motivo, perché noi dobbiamo portare avanti un'idea di informazione che abbia la capacità di stare sulle cose e starci a 360 gradi.
4: Mm-hmm.
3: Questo è il primo tema.
4: Cinzia, ma no? Diciamo che io scusa, mi fermerei qui per non portare via molto, molto altro tempo, a parte che quello che tu hai detto non serve più che altro a me, ma serve a tante altre persone, quindi ok, magari poche persone hanno fatto una domanda di questo genere, e al che ti dico che mi fermo qua proprio perché l'informazione, tu sei un giornalista, giusto?
3: Sì.
4: Tutti siete giornalisti di che adesso state facendo
3: no.
4: la promozione?
0: Io no.
4: No?
3: No,
4: io
3: Cinzia no.
4: Come, scusa?
3: Cinzia no, è un'autrice.
4: Ah, vabbè, ok, quindi parlo con te che sei un giornalista. Quindi l'informazione è molto importante, solo che a me ultimamente mi vengono delle domande appunto che... Cioè, io vengo spesso fermato agli interventi col signorino Massimo Bacchetta. E questo anni fa non avveniva da Radio Popolare, chiudere in faccia la telefonata è successo più volte, quando è un tema di cui non si vuole parlare. Ti posso fare un esempio? Vuoi un esempio?
3: Come vuoi, Andrea, ti sto ascoltando.
4: Allora, l'esempio è, io ultimamente sento delle cose distorte da Radio Popolare, che mi sono detto, ma come, i giornalisti che io ho sempre amato, ho fatto anni di reclama Radio Popolare, e ultimamente ho sentito delle cose tipo, quando ci si riferisce all'Ucraina, cioè io personalmente mi domando cosa c'entra l'Ucraina, che non fa parte dell'Europa, e perché c'è tutta questa tensione riguardo all'Ucraina, quando in realtà non c'entra niente, cioè gli italiani non devono c'entrare niente, cioè ci stanno impoverendo praticamente, e ho sentito a Radio Popolare dare contro Putin è solamente una figura che non è proprio lui personalmente, nessun presidente del mondo comanda lui in assoluto. Ok, no? Dietro c'è sempre qualcun altro, anche su Trump, ma non ho mai sentito dire a Radio Popolare che praticamente sono alla guerra degli Stati Uniti contro la Russia, non l'ho mai sentito dire. Questa è una. La seconda è quando quel... posso fare una domanda a bruciapelo?
0: Stai parlando da...
3: Non so se vedi, non ti ho interrotto, ok?
0: Ma se capiamo perché Bacchetta ti
3: allora,
0: mette giù a un certo punto,
3: nel senso che
0: dopo 15 minuti...
3: Il tema qual è? Il tema è che dentro questa storia, come tutti sappiamo, ci sono, come dire, letture diverse delle persone, però noi facciamo... come dire, informazione, nelle cose che tu ci hai detto adesso, per esempio, ci sono un sacco di opinioni, ma non è che c'è un'informazione, no? L'informazione, se apro le agenzie in questo momento, sono quanti attacchi, quanti morti, la complessità è quella cosa lì, quella di tenere insieme le informazioni, che le letture, le analisi, gli approfondimenti. Massimo Bacchetta lo deve fare tutti i giorni con voi su tutti i temi, prova a pensare se ognuno che gli telefona vuole che la sua idea sia rappresentata.
4: Non la mia idea, quello che è reale,
3: bene,
4: è diverso.
3: Bene, adesso hai espresso la tua idea, non hai detto quello che è reale, fino adesso non ci hai dato né dei dati, non hai detto quello che è la tua idea, nel senso buono, è un'idea super rispettabile, beh sì, è la tua idea, nel senso che...
4: No. L'idea dei missili, tutto è incominciato nel 2014.
3: Ascolta Andrea, Ucraina, siamo d'accordo, okay. Adesso possiamo stare qua 7 ore, ma quello che tu hai detto, io ti ho fatto parlare 3 minuti, ti ho lasciato 3 minuti da solo, hai avuto 3 minuti splendidi in solitaria, senza che nessuno di noi abbia fiatato. In quei 3 minuti tu hai scelto che cosa dire, le persone adesso scriveranno e diranno eccetera, io ti posso assicurare con tutto il rispetto e l'onestà che ho per te, che tu hai espresso una tua opinione, perché le opinioni sono una cosa importantissima e fondamentale. Non hai detto una verità, perché la verità si deve costruire con i dati, con i numeri, ed è molto più complicata. Non si riesce in 2 minuti a dare la verità sulla guerra
4: in
3: Ucraina.
4: È
3: impossibile.
4: Cosa ne pensi del criminale Draghi?
3: Il criminale Draghi,
0: anche
3: penso che Draghi non è la mia cup of tea, cioè non, né lo voterei né mente, lo critichiamo dalla mattina alla sera. Criminale non so se lo definirei, perché criminale come dire, è una cosa oggettiva, ci vuole un...
4: Beh, uno che ti dice... Che
3: ma è un'opinione, dice... Andrea, qui sta il punto, chi fa il giornalismo non può dire criminale di una persona che non, è che non ha un mandato di cattura.
0: E nel frattempo sono arrivati almeno 20 mail e messaggi che ci chiedono di andare avanti con l'abbonaggio.
3: Adesso andiamo avanti con l'abbonaggio, noi ti ringraziamo, però la dimostrazione è proprio questa, non si può dire Draghi criminale, un giornalista non può farla questa cosa, perché direbbe, perché sarebbe querelato.
4: Iniettare del veleno che vaccini non erano,
3: è un'opinione,
4: criminalità quella, qual è la
3: è un'opinione, ci vuole un tribunale o un giudice che dica che lui è un criminale, allora noi possiamo, se no sono opinioni la differenza tra i fatti, e l'opinione è questa. Grazie Andrea, un abbraccio,
4: prego.
3: Scusate, lui però era partito bene, ci aveva fatto una domanda, voi non avete risposto alla domanda.
0: Non abbiamo risposto. Ma gli bastava la tua, eh.
3: Ho capito, ma adesso ve lo faccio io.
0: Aspetta, è arrivata Paola che ha fatto un abbonamento, ci ha mandato lo screenshot. Grazie mille Paola. Paola C, diciamo così, per non dire anche il cognome, Paola C, grazie. In questo modo hai liberato...
3: Ah, vedi, l'ha fatto con la carta di credito. Perché si può, e questa è l'altra novità della campagna.
0: È vero, è una novità.
3: Oh, scusate, ma io rispondo alle persone che mi telefonano.
1: No, ma...
3: Perdonate, cioè, nel senso, non mi va sta roba, no?
0: Tutti dicono, ma chiudetelo, perché non lo tagliate?
3: Chiudetelo, no, perché io rispondo.
0: Bravo. E questo lo stile.
3: No, poi è anche bello che ognuno abbia il suo, certo, cioè nel senso siamo tanti, cioè io mi metto nei panni, siccome ho fatto tante volte il microfono aperto, mi metto nei panni, che lo devo fare tutte le mattine. Che dici Andrea, com'è il microfono aperto?
1: È impegnativo.
0: Allora, in altre radio in cui mi è capitato di lavorare c'è sempre un filtro comunque alle telefonate, quello... Qui invece non c'è, a Radio Popolare, quando sono arrivata a lavorare qui ho scoperto che chi chiama può parlare. Questa è già comunque una grande differenza, ecco, perché comunque nelle altre radio c'è una redazione al di fuori che prende la telefonata, chiede di che cosa vuoi parlare, chi sei, ta ta ta ta ta, e se la cosa c'entra allora la telefonata viene passata al mixer e inoltrata ai conduttori, altrimenti no. Qui invece ognuno entra così e dice la sua.
3: Nel bene e nel male.
0: Certo.
3: Allora, guarda, vediamo cosa si è scatenato. Vediamo. Siete pronti?
0: Siamo pronti.
3: Vai.
1: Non lo so. Pronto?
4: Pronto.
1: Chi sei?
4: Sono Giovanni.
0: Buongiorno. Ciao. Giovanni.
4: Ciao. Mi devo riallacciare all'ultima telefonata.
0: Devi proprio, Giovanni, no? Così di cuore. Devi proprio, ok.
4: Certo, assolutamente, perché era da un po' che pensavo in questa campagna di abbonaggio di intervenire, e più gancio dell'ultima telefonata non si può perdere questo gancio.
0: In particolare.
4: Okay. Vado più veloce possibile. Allora, io non ero direttamente abbonato, però contribuivo tramite una persona che era abbonata. Non l'ho più fatto e c'è una ragione, che se vi interessa vi spiego. Vi interessa?
0: Sì.
1: Sì.
4: Sì? Ecco, perché quando dite Radio Libera, io ho dei fortissimi... Non sono così convinto.
3: Non ti senti dentro questa definizione?
4: Come?
3: Non ti senti dentro questa definizione?
4: No, assolutamente. E sempre cerco di andare molto veloce, soprattutto perché giusto, ci sono argomenti che voi bannate, no? Io sono intervenuto più volte giusto sul discorso armi in Ucraina, eccetera, e sempre ho trovato il telefono buttato in faccia. A volte no. Ma più di qualche volta sì, cioè di certe cose non si può parlare.
3: Secondo me però bisognerebbe anche essere, diciamo, sereni e sapere che ogni tanto, come sta succedendo adesso, e non a caso, che si parla di delle cose quando si vuole parlare di quelle cose, mentre magari l'argomento è anche un altro, la domanda è precisa e non si risponde alla domanda.
4: Pensare... Ho sempre cercato di parlarne, cioè quando c'è Maiorino...
3: No, quello che voglio dire è che devi pensare che noi qui non gestiamo te, cioè nel senso tutte le persone persone chiamano e in quell'istante hanno un momento pari a noi, no? Tu stai parlando, il microfono è aperto. Se tu in questo momento tirassi un bestemmione, io vado, come dire, in difficoltà, perché mi metteresti in un'enorme difficoltà e io non potrei fermarti, no? È un buon esempio questa cosa, no? È un buon esempio del nostro rapporto.
4: Ti dico che non era, no, ti capisco, non era questa la situazione, cioè nel senso non ho mai tirato il ferro.
3: No, ma certo, ho fatto un esempio per assurdo. Ho fatto un esempio per assurdo.
4: No, ma ho capito. No, e il fatto è che poi non è solo quando stai parlando con me, cioè sto, è impersonale, dico tu stai parlando con me, intendo radio, è perché ascolto, cioè a me un giornalista deve dare informazioni. Quando volutamente non si parla di un certo periodo storico, e mi riferisco adesso per dire dal 2014 al 2020.
3: Ma guarda che ne abbiamo parlato, io personalmente in trasmissioni abbiamo ospitato persone che hanno raccontato, ti faccio un esempio, uno dei più insospettabili, un cattolico che è stato al governo, sottosegretario agli esteri, Mario Giro, ok? Mario Giro fa esattamente questo ragionamento, ogni volta dice bisogna tornare al 2000, anzi ancora prima, al tavolo precedente, cioè nel senso... Non è così vero. Poi io capisco che quando c'è il dibattito, quando c'è il dibattito, voi vi scatenate. Quando c'è il dibattito vi scatenate, ma i nostri ospiti, i nostri approfondimenti, i nostri giornalisti hanno raccontato decine di volte. Ma ce l'ho in trasmissione, Mario Giro, ti dico anche il giorno e l'ora.
4: Allora, non è che uno fa certo.
3: Ah, ok. E allora il problema è sempre
4: la linea della radio, ma no, ma anche
3: la linea, la linea la fa la radio.
4: Come?
3: La linea la fa la radio, ovviamente, questo non c'entra.
4: Certo, la linea la fa la radio, non la fai tu singolo, no? E cioè, e soprattutto quando cerchi in modo più che civile di menzionare determinate cose e ti viene chiuso il telefono in faccia, è una volontà. Cioè, quello che si percepisce dall'esterno, e non sono solo io, no? Anche perché poi parlo con altre persone, è che su certe cose ci sia una posizione che quella posizione vada difesa, quella posizione oltretutto è anche portata avanti da un certo
3: ma è una linea editoriale, poi si fa dibattito, però ti faccio un esempio.
4: Allora non è informazione,
3: è dibattito, non è che non è informazione libera, voi confondete il dibattito con l'informazione, ed è questo una delle malattie che ha assunto la radio, te lo dico anche da quando, dal Covid in avanti questa cosa è successa.
4: No, io non confondo abbastanza. Adesso tu stai dando un giudizio.
3: No,
4: io non confondo niente.
3: No.
4: Io dico solo che se
3: perché questa cosa succede nei dibattiti, nel make-up. Nel make-up, no, perché io ti ho dato la dimostrazione che queste cose vengono invece dette. Viene dato spazio nei microfoni.
4: Quantità,
3: Va bene, è la quantità.
4: È la quantità, certo, perché se lo dici una volta e 20 altre volte non menzioni o chi menziona viene passato, cioè vuol dire che la linea della radio è molto chiara, di certe cose non se ne parla, si deve essere
3: la linea della radio non è che è molto chiara perché non si parla, la linea della radio è molto chiara, perché ha una linea, non è che non si parla.
4: Ma allora la linea voi dovreste dare le informazioni, se volutamente.
3: E secondo noi le diamo, guarda, tanto non ne usciamo, se tu sei convinto che la radio debba dire quello che pensi tu non succederà.
4: Se no vuoi convincere la gente di...
3: Che è quello che stai facendo tu. Adesso possiamo andare avanti perché questa è la campagna abbonamenti, perché state invadendo questo
4: allora
3: spazio.
4: Abbonamenti così non ne beccate.
3: Ma io sono in onda per portare. Sono in onda perché adesso devo far arrivare delle persone venerdì mattina alle 6. Questo è il mio scopo. Posso farlo questo scopo o devo fare il tuo?
4: Ma tu fai quello che vuoi.
3: Esatto.
0: Allora facciamo
3: grazie.
0: Ciao Giovanni.
4: Libera. Non
3: ciao.
4: Radio ciao. Libera, punto.
3: Ciao, grazie. Pensa a una radio fatta interamente così. Quanti ascoltatori potrebbe avere?
0: Ma due o tre, quelli che chiamano, gli altri mettono giù. La cosa bellissima della radio, scrive Natasha, come della TV, che posso cambiare canale se non mi piace, quindi se non piace non ascolto, tutto il resto è polemica inutile e stanca. Siamo dei malvagi complottisti comunque. Lo so amici, lo so, non posso ripetere quello che scrivete, ma...

0: Va bene, allora vogliamo almeno un abbonamento adesso, perché mancano soltanto 4 minuti a questo turno. Abbiamo perso 20 minuti per lasciare un bel po' di dibattito a delle voci dissenzienti sulla libertà di informazione di questa radio.
1: Ha detto che dopo la prima voce dissenziente è arrivato un abbonamento. Io direi anche dopo la seconda a questo punto, un po' così come
0: ci proviamo, ci proviamo.
1: Parziale risarcimento. Allora, molta gente elogia la tua pazienza, Claudio.
0: Ma c'è un po' di gente anche che non la elogia, che dice butta giù il telefono.
1: Sì, no, cioè, però capiscono l'impegno di chi dall'altra parte del microfono deve gestire poi anche chi ha opinioni così irruenti. E ad esempio in studio con noi adesso c'è Massimo Bacchetta, che tutti i giorni...
0: No, è stato chiamato in causa.
2: No, per dire che in effetti da distanza è molto centrale tutto quello che è stato sollevato, perché l'automatismo con cui a volte noi persone scambiamo opinione e informazione non è soltanto uno sbaglio, è che se scambiamo informazione e opinione vuol dire che se uno esprime un'opinione che non è la mia, io lo posso tacciare di nascondere l'informazione, e nascondere l'informazione è una cosa ovviamente ben più pesante che avere opinioni diverse. In questi giorni mi veniva in mente, ascoltando, sta circolando Nazza.
0: Certo.
2: Nazza è frutto di un lavoro giornalistico con fonti coperte, come si dice, e quindi cosa vale? Vale il fatto che i giornalisti che firmano e hanno firmato Nazza dicono: siamo noi i garanti del fatto che le fonti ci siano davvero. Ma quelli che stanno invece tentando di bombardare metaforicamente Nazza, che cosa dicono? Beh, se voi non mi fate vedere le prove, vuol dire che vi siete inventati tutto. Tutta questa roba qua ruota attorno a una questione: la credibilità del fatto che i giornalisti che parlano, scrivono, dicono, non stiano nascondendo verità e non stiano mistificando opinione con fatti, ma stiano facendo trasparentemente la cosa. Quando noi andiamo in onda con i microfoni aperti, mettiamo sul tavolo le opinioni. Se uno chiama e dice però il criminale Draghi sta facendo questo, se dice Draghi secondo me fa un'opera criminale, tu lo lasci parlare. Se dice voi siete dei delinquenti perché nascondete il criminale Draghi, tu giornalista sei obbligato a dargli un fermo, perché qualcuno che ascolta può immaginare che quella sia la linea editoriale, cioè di dire, basarsi non su un giudizio, ma dire: noi abbiamo le fonti per cui questo è un criminale, come diceva giustamente Claudio, e lo puoi dire se
1: sei un giudice.
2: Allora, questa cosa qua di muoversi tra opinione e di dovere anche collettivamente farsi garante del fatto che riusciamo a distinguere un po' le cose senza che il complottismo ci mangi il nostro stesso stomaco, questo è il lavoro che facciamo collettivamente qui a Radio
0: Sì, poi
2: Popolare.
0: Forse poi, la cosa interessante è che ce n'è un altro che si vede qua adesso in tutti i messaggi, no? Il grande dibattito è giusto o non è giusto far parlare.
2: Ah, perché poi ovviamente per uno che ti dice tu stai nascondendo la cosa, ce ne sono 50 che ti chiamano,
0: sì,
2: e dicono
0: esatto.
2: Tu sei un delinquente perché fai parlare uno che...
0: Esatto, questo ascoltatore e ascoltatrice è un po', esatto, la fotografia di quello che viviamo,
2: sì,
0: sempre.
2: Era perfetto, eccetera. Esatto.
0: Perché ci sono tutti e due i fatti, no? Per uno che ci chiama e noi cerchiamo di dargli uno spazio di 2, 3, 4 minuti, quello che riusciamo per dire la sua, e poi non tutti, come dire, il loro mestiere dire la loro, per cui magari ci mettono un po' a esprimere un'idea, eccetera, e magari non è l'idea della maggioranza degli ascoltatori, la maggioranza degli ascoltatori comincia a pestare sempre su di noi, no? Allora, questo è un po' l'equilibrio, no, delle cose, il fatto che qua siamo, quando apriamo i microfoni, per provare ad ascoltare la complessità. Ogni tanto la complessità non ci piace, e anche ovviamente le voci dissenzienti,
2: sì,
0: è fondamentale.
2: Però appunto passa attraverso il fatto che ci sia la credibilità per farlo, perché sennò, se io penso che tu, Claudio, stia nascondendo qualcosa, adesso comincio ad ascoltare ogni parola che dici con l'idea che tu stia nascondendo qualcosa, e prima o poi posso mettere un prontuario così, vedi, non ha mai parlato di, che ne so, in 2 ore di Sudan, e quindi state nascondendo le guerre del Sudan.
0: Sì, anche questo qua. Allora, noi siamo in ritardo, grazie Massimo. Intanto, noi siamo in ritardo, dobbiamo lasciare la linea, però attenzione, vi ho mandato l'abbonamento appena fatto. Ma questo è il numero giusto, ci chiede Domenico.
1: Lo questo è il numero giustissimo, grazie a Domenico.
0: Domenico, tu sei giusto che ci hai mandato giusto l'abbonamento. E soprattutto perché questo abbonamento libera l'unica persona che qua dentro era veramente prigioniera, che non è né la libertà, né l'editoria, né niente, era lui!
1: Andrea Monti!
3: Ciao, grazie a voi.
0: Buon abbonamento a tutti.
1: Noi ci sentiamo domani mattina alle 6. E una buona giornata anche a te, Claudio Iampaglia.
0: E ci vediamo domattina.
1: A tutti, ciao, ciao.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto. Esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotare e dovete abbonarvi sul sito.
5: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, okay, più vicino a te.
5: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.

0: Rieccoci, 11 e 2 minuti, Radio Popolare, campagna abbonamenti di autunno 2026. Una nuova conduzione incredibile con Giulia Strippoli, allora, con Barbara Sorrentini.
1: Buongiorno.
0: E con
1: Alessandro Diegoli.
0: Grazie, grazie. Giulia,
1: applausi.
0: Pronta però.
2: Pronta, hai ragione.
0: Ma che faccio? C'hai gli occhietti tutti cisposi.
2: Non so, sono...
0: A che ora sei andata a letto?
2: Tardi, molto tardi. E ritiravo per... con Maria Giancarla o Giancarla Maria.
0: Adesso?
1: Che non... Ma chi è Giancarla Maria? Che da un po' che dici questo nome. Chi è?
2: A parte mi piace un sacco il nome Giancarla Maria. Vorrei fosse il nome di una nostra abbonata.
0: Vabbè, ma puoi prenderlo tu come pseudonimo, come nickname.
2: Giancarla Maria, sì. Sarà il mio nome d'arte per le mie sfide.
0: Mamma mia, veramente un nome accattivante.
2: Giancarla Maria, eccola che si presenta. No, Giancarla Maria era un utente di Vinted, sai, anche quella. Una
0: compri o vendi?
2: Entrambe, quindi ci siamo.
0: No, ma con lei compri o vendi?
2: E io le stavo proponendo un prezzo di ben 4 euro per comprare un set di cinte e lei me l'ha venduto sotto il naso a 3,5.
0: Ah.
1: Il tuo stesso? Ma io non ho ancora capito, io ho una signora, qualcuno che mi sta chiedendo da tempo di comprare degli stivali che avevo messo su Vinted, non so più rientrarci, ho perso tutte le credenziali, mi arriva sta mail e non so più cosa fare.
2: Per questo potremmo fare sfida di wardrobe setter.
1: Che hai ragione,
0: potremmo farlo, ma potremmo anche proporre, che ne so, cifre creative agli abbonamenti per i nostri ascoltatori, quindi non lo so, invece di 107,6, no, facciamo 104,3.
2: Esatto.
0: L'importante comunque è
1: che non sia su Vinted prima di tutto.
0: No, esatto. Potete farlo andando su radiopopolare.it, c'è il bottone sostienici e lì dentro tutti i tipi possibili di sostegno a Radio Popolare. Dalla domiciliazione bancaria, la carta di credito, al PayPal se ce l'avete, alla donazione una tantum, insomma tipo la tessera, che a noi va bene lo stesso, anche se, come avete sentito, quest'anno vorremmo veramente spingere l'acceleratore sui... Cosa succede? Hai fatto l'ASMR sul...
1: Dammi un grrr.
0: L'antipop del telefono.
2: Esatto, sono un po' sbagliata.
0: Lo vedo, Giulia, insomma, dai, vuoi andare a avere un cordiale di là, sì, a farti un grappino, non lo so. Dicevamo, quest'anno accento sugli abbonamenti ricorrenti, quindi legarsi a Radio Popolare per l'eternità. Ma no, finché volete.
1: Non è proprio...
0: Vabbè, allora, se vi legate oggi con un abbonamento ricorrente, poi, insomma, è più facile... Possiamo contare su di voi per il futuro.
2: Esatto.
0: Poi, se ci sono dei problemi, se ci sono degli inghippi, non vi obbligheremo certo a rimanere appiccicati a noi e a privarvi del cibo per darci 90 o 107,6 euro all'anno.
1: Ma io direi venite già, insomma, stasera, che c'è Andrea Cegna che fa il DJ set aperitivo
0: qua da noi.
1: Andrea Cegna DJ set, poi Ira Rubini on the stage.
0: Pazzesco, eh? Con il 1966-1976,
1: esatto, gli Slide Pistons, che ormai anche loro sono di casa.
0: Incredibile, quindi cominciano le serate dell'abbonaggio anche in auditorium, ogni giorno ce n'è una. Se andate sempre sul sito di Radio Pop, quindi radiopopolare.it, in home page c'è un articolo, un richiamo evidente alle serate in auditorium.
1: Tra l'altro anche Giulia sarà in DJ set,
2: venerdì. Venerdì,
0: verso
2: PMS,
0: la fine.
2: Sì.
0: Allora, c'è qualcuno che telefonava già da prima.
2: Ciao.
0: Io l'ho preso.
1: Però
0: no, è qua.
2: È Giancarla Maria.
0: Sei Giancarla Maria? Pronto?
1: No.
0: Pronto?
2: Ciao. Chi sei?
0: No, niente.
1: Sono io?
0: È stata una finta. Ce l'ho stata telefonata.
2: Vabbè,
0: allora,
2: se
0: comunque...
2: dovesse esserci una Giancarla Maria all'ascolto, ovviamente la preghiamo di chiamare. Magari è per una abbonata davvero.
1: Basta un
2: chissà.
1: Colpo.
2: Vi ricordiamo che il numero da digitare è 0233 001 001. Andiamo alla ricerca di nuovi abbonati e nuove abbonate.
0: Allora, secondo me ne sono arrivate. E arrivati.
2: Sì.
0: Guardando i codici fiscali, così se si capisce l'età.
2: Certo. Sì.
0: Buona.
1: Sì.
0: Sì.
1: Giovane?
2: Sì.
0: I giovani c'hanno 15 anni, cioè, ovvio che non c'hanno i soldi.
1: Gen Z.
0: No.

0: chiamava millennial.
1: Oh, okay, millennial. Okay. Tipo io,
0: forse qualche Gen Z c'è.
1: Okay. Tipo io ho un GLI 90.
0: Vabbè, 90, mi quindi sei una millennial nel pieno del millennialismo.
1: Esatto.
0: Sì, ce n'è di gente come te. Anche più giovani,
1: Ma sei.
0: Anche più giovani.
2: Ma cresciuti. La tessera, il regalo dei genitori.
1: Cresciuti no. A pane Radio Popolare o così autonomi? Allora,
0: generalmente, che ne so, hanno mandato un.
1: Non lo so, vabbè.
0: Hanno un pagamento. Cioè, allora, 0233001001, chiamateci. Se avete fatto un abbonamento nuovo, se siete dei millennials o degli Z Generation. Ma anche se siete dei vecchi, chi se ne frega?
2: Diciamo che è un orario di scuola, di corsi in università, sapere. Quindi lavoro in questo momento lo chiamo lavoro.
0: Qualche universitario, lavoro. Secondo me, però, a parte che gli universitari, raga, ma gli universitari ce l'hanno il grano? No. A meno che non siano dei ricchi,
1: ma posso dire,
0: dei benestanti.
2: E questo da poveri ma belli dovrebbe emergere.
1: Però da millennia, se volete, vi do io una restituzione della fotografia della situazione.
0: No, beh, basta guardarti, risultata. Giulia, insomma, siccome sono due telefonate, sì. Pronto?
2: Pronto?
3: Buongiorno. Già,
0: buongiorno. Chi sei? Ciao, chi sei?
3: Marco.
0: Da dove?
3: Segrate.
0: Quanti anni hai, Marco?
3: Sono del 51.
0: Sei del 51. Sei del 51, beh, sei abbonato dall'inizio della vita di Radio Popolare, quindi.
3: Beh, l'altro giorno sono stato lì a prendere il libro sulla mostra e ho rivisto l'affresco restaurato.
1: Hai visto che bello?
3: Sì. All'origine, bello, bellissimo, insomma. Sì. Me lo ricordavo come era all'inizio, insomma.
0: Era un po' diverso, diciamo, l'abbiamo dovuto riprodurre. Sì,
2: diciamo che si è un po' sbiadito negli anni.
0: Su un materiale
2: favola.
0: Non nobile, ma va bene.
3: L'altro giorno era bello garrulo, bello colorato.
2: L'abbiamo restaurato, restaurato. Come ogni affresco che si rispetti, l'abbiamo restaurato.
0: Sì, sì, sì.
3: Ascoltate, non so se vale questa cosa. Mm-hmm. Parliamo di abbonamenti,
0: certo, sì.
3: Non so se vale. Ero appena abbonato fino a qualche settimana fa, poi ho cambiato banca,
0: okay,
3: quindi è caduto.
0: Certo.
3: E adesso lo rifaccio, vale o non vale?
0: Vale in che senso? Come vale come nuovo? No, non vale come nuovo, sei un benemerito storico.
3: Posso farne due, dai.
0: Ah no, ma hai fatto un ritocchino dopo aver cambiato banca? Eh?
3: No, non l'ho ancora rifatto.
0: Ah, non l'hai ancora rifatto? No, allora
3: 107,6.
0: Bravo, bravissimo, va benissimo. Ma va benissimo così, guarda. Ma non è che adesso qua siamo qua con la fregola di avere gli abbonamenti per forza tutti nuovi. Se ce n'è uno che scade perché la banca cambia IBAN, la cosa più importante in assoluto è rifarlo, perché mantenerne uno
3: oggi, va bene.
0: Bravo.
2: Dai,
0: fantastico,
2: poi ci fai la foto,
0: Marco.
2: Però ci mandi la foto.
0: La foto dell'avvenuto,
3: lo screenshot,
0: sì, certo. Screenshot, sì. No, sai perché diceva foto, Barbara? Perché ti considerava un vecchio. invece Marco,
2: Marco
0: è, ma no, vive nel presente.
3: Io non ce l'ho lo smartphone, quindi
2: però vedi, la parola screenshot è entrata nel tuo vocabolario.
3: Il computer.
2: Ah, già, è vero, il famoso screenshot col computer, come si faceva nella fine anni 90.
0: Ma si fa ancora!
1: sì, dai.
0: Grazie Marco, ciao.
3: Infatti,
0: ciao, bravissimo, grazie.
2: Noi abbiamo venduto calendari con senza il 31 ottobre, cioè che ottobre finiva il 30.
0: Ma quando?
2: Lo so, ci scrive uno che dice: io non mi abbono perché mi avete venduto un calendario che finisce con il 30 ottobre e non c'è il 31.
1: Davvero? No, io non la so questa.
2: No,
1: forse è un refuso di un calendario di tutti.
2: Che gli è andato
1: un refuso di uno. Sì.
0: Ma non credo proprio.
2: Però mi sembra un po' poco per non abbonarti.
1: Era
2: dai.
1: Un easter egg, hai trovato il grande mistero in tutti i calendari.
2: Dai, guarda che è una rarità adesso questa.
1: Capito, tietta e poi te la rivendi. No, non volevo dire che mi ha fatto molto ridere il fatto che tu hai chiesto il catcalling dell'abbonamento, capito? Hai fatto il ritocchino? Cioè, questa cosa mi ha fatto molto ridere. E, sintomo di decostruzione, che a un certo punto il catcalling nei confronti almeno dei bonifici si può fare,
2: quello
1: anzi è legittimo,
2: si può
1: è legittimo
2: fare.
1: Bisogna
2: io farlo. Ringrazio Fabio, lo ringraziamo perché ha rinnovato il suo abbonamento, grazie per il nostro utilissimo lavoro, dice.
0: Bravo,
2: siamo
0: Fabio.
2: Bravissimi e ci saluta tutti.
0: Abbiamo
2: grazie,
0: un'altra
2: Fabio.
0: Chiamata. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
4: Sono io.
0: Chi sei?
1: E tu?
4: Io sono Adriano Ottino, buongiorno.
0: Ciao.
4: Ascolta, no, sono vecchio anch'io, sono del 49. Comunque.
2: dai.
0: Vabbè, della prima metà del secolo scorso, dai, ma
4: esatto.
0: Ottimo.
2: Siete nuovi giovani.
0: Sì.
4: Ascolta, io so che vi darò un po' fastidio perché vi chiedo una cosa che non ha niente a che... No, beh, parlando di informazioni...
0: No, vediamo, magari non sappiamo risponderti. Vai, vai, chiedi.
4: Allora, a quanto mi sembra di capire dai social e anche dal TG3, ci sono state sabato scorso tante manifestazioni per la Palestina, in almeno 3 città italiane, Torino, Bologna, Firenze forse, ma potrei sbagliarmi, e anche tante città europee, quindi sabato scorso centinaia di migliaia di persone.
0: Beh,
4: in Europa.
0: Anche a Milano c'erano 10-15 mila circa.
4: Ma perché
0: sì.
4: Radio Popolare, almeno posso averlo perso, però io nei giornali radio non ho sentito niente non sembra che ne abbia parlato.
0: Ma no, ma figurati, certo che ne abbiamo parlato, ma ovviamente sì.
4: Il giornale radio zero però.
2: Ma in qua, magari in quell'uno breve, ma no, guarda.
4: No, io mi ascolto. Allora, io quando mi alzo la mattina, anche se non sono le 7:30, però vado a sentirmi il podcast del giornale principale delle 7:30. E che poi la domenica era 8:30, vabbè, comunque. E non c'era niente, anche stamattina, zero.
0: Vabbè, nel senso, stamattina è lunedì, ormai non se ne parla 3 giorni dopo.
2: L'avrei sentito sabato alle 19:30, sicuramente c'è stato.
4: No, quello me lo sono
2: preso. E la mattina di domenica anche.
0: Scusa, sabato il giornale radio è di solito, allora ne parliamo nel giornale radio principale successivo a quello, diciamo, di conclusione di giornata. Quindi sabato 19:30. Però
4: Popolare,
0: ok,
4: aiutava a organizzare le manifestazioni, non solo ne davano.
0: No, ma Radio Popolare non ha mai organizzato manifestazioni, guarda, no, da questo punto di vista no. Possiamo mettere la mano sul fuoco, non siamo mai stati un partito politico.
4: Perdona,
0: cioè, ne ha sempre parlato tanto, ma non le ha mai organizzate.
2: Allora Mario intanto dice che quella di Torino abbiamo parlato. Per cui evidentemente la questione anche chi avevamo là a Torino, avevamo un'inviata, ma
0: ero via, non ho sentito io.
4: Stavo dicendo che Radio Popolare aiutava, non che organizzava lei, però faceva parlare persone che davano notizie, il concentramento.
2: Ma quello lo facciamo sempre, non è una cosa che si è persa, anzi.
0: Guarda, comunque se vai sul sito ci sono i podcast fino a ieri.
4: Perlomeno un affievolimento di informazione per quanto riguarda le manifestazioni pro-palestine. Mi sembra strano.
1: Comunque,
4: perché oltretutto adesso dei social si può fidare fino a un certo punto, perché con l'intelligenza artificiale possono farmi vedere piazze piene.
0: Adesso non esageriamo, non è proprio così. C'erano le manifestazioni,
4: Radio Popolare è un po' la verifica, no? Il fact checking. Se lo dice Radio Popolare vuol dire che è vero, ci sono state, così via. Ecco,
1: per onor di cronaca, scusa ascoltatore, come ti chiami? Mi sono dimenticata, perdonami.
4: Adriano.
1: Chiedo ai miei colleghi, diciamo.
2: Guarda, risponde Alessandro Principe.
1: Ah, ecco.
2: Dov'è? C'è stato il pezzo sabato sera di Torino.
1: Ecco, okay, qua. Sì. No, e soprattutto, quante edizioni del giornale radio abbiamo noi?
0: 14 mi pare il giorno.
1: Quindi, diciamo che magari talvolta può capitare di non sentire quell'edizione in cui tratta quella notizia, proprio perché ce ne sono tante e insomma direi che copriamo tanti aspetti.
0: Senti,
1: spesso
2: no, ma io direi
1: cose.
2: Che con la risposta di Alessandro Principe
0: certo.
2: Possiamo chiuderla qua.
0: Comunque se volete andate.
2: Se occupata.
4: Io la mia impressione ve l'ho detto.
0: Grazie, ciao. Anzi, aspetta, ma sei abbonato?
4: Assolutamente no.
0: Allora, ma vabbè. E 0233 001 001, se ci volete telefonare, se volete, allora aspetta.
2: E comunque ringrazio Giovanni che ha ritoccato a 107.6.
1: Evviva!
2: Grazie Giovanni,
0: bravo, grazie.
1: No, però è assurdo dire, no, che effettivamente l'informazione si sia affievolita.
2: No, mi sembra molto strano.
0: No, ma non è vero, ma poi figuriamoci, ma non è così. E comunque, raga, l'abbonaggio, cioè abbonatevi, anche perché poi abbonarsi ora non è che dà tutto il diritto di dire qualsiasi cosa passi per l'anticamera del cervello, però se uno poi ha una critica costruttiva, ovviamente dalla posizione di abbonato, beh, insomma, ha come dire, maggiori diritti di dirlo, beh sì, perché esce il grano per far sì che la radio sia la migliore possibile, e quindi insomma, se poi hai sostenuto e ritieni che forse a volte non siamo le migliori possibili, hai tutti i diritti di dircelo, e noi ovviamente abbiamo sempre le orecchie aperte.
1: E
0: da
1: poi
0: questo
1: noi
0: punto di
1: il
0: vista
1: perfettibile, non la perfezione, caspita,
0: soprattutto,
1: cioè, vogliamo...
0: Giulia Stripoli, che pare essersi svegliata.
2: Io chiuderei con l'ironia di Luciano, che dice: io ho sentito sul 107.6 le info sulla manifestazione, diteli di cambiare orecchie.
0: No vabbè
1: allora,
0: ci siamo,
1: sì,
0: di solito
1: diciamo che siamo stati anche forse l'unica radio ad aver seguito in maniera costante i presidi della Palestina. Seguiamo tutte le
2: io
1: tutti i giorni.
2: Abbiamo organizzato una doppia proiezione di Nazza, che non vi dico, una settimana di conti di altro che orecchie che fumavano.
1: Esatto, quindi direi, senti Alone, riprendiamo un po' il catcalling ai bonifici, che mi sembrava fosse funzionale. No dai, fai una fischiatina a qualcuno che fa un bel bonifico e fai... questo è l'unico catcalling che ci piace,
2: che sia donna, che sia uomo, che sia bambino o bambina. Beh, adesso senza esagerare, però non gli possiamo portare via i soldi dal maialino.
1: Noi fischiamo chiunque, ovviamente con apprezzamento, con tono d'apprezzamento, a chiunque dovesse chiamare adesso e dire: fare, ho fatto un bonifico allo 0233 001 001, una fischiatina alonica, io me la gusterei.
0: Poi alonica. Chiudiamo le polemiche, perché chi se ne frega, ma Radio Popolare non organizza manifestazioni.
1: Tra l'altro.
0: Mai fatto. Una l'anno scorso, quella per noi stessi, dalla sede fino alla mostra. Ecco,
1: per
0: quella
1: centratura, ovviamente.
0: Era una manifestazione situazionista e autoriferita, autoironica.
2: No,
0: grottesca.
2: Semmai le ha sostenute, che è una cosa diversa, ma non le ha mai organizzate.
0: Diamo le informazioni che si migliori possibili per le manifestazioni. Ci citano via messaggi il simbolo della pace alpini nel 2003. Sì, no, non era una manifestazione.
2: Non era una manifestazione, era un evento, anche se odio il termine, però
0: era un evento finalizzato a produrre quell'immagine, poi facemmo le cartoline, insomma, era un gesto simbolico per dire no alla guerra.
2: Milano fa male, poi il simbolo della pace è preso dal satellite organizzato alpini, anche quella non era una manifestazione, era un evento per comunicare quanto ci stesse a cuore la pace.
1: Io non so di che cosa state... Milano fa male, sì, ce l'ho nelle narrazioni.
2: Anche poi c'è la maglietta, la cartolina, infatti quello è rimasto
1: ovviamente anche, non sono ricordi...
2: Anche quello della pace, abbiamo le foto e forse anche le magliette.
0: Certo,
2: fatto,
0: sì, abbiamo fatto... No, le magliette del simbolo della pace, no, le cartoline avevamo fatto.
2: Le cartoline
0: nel 2003, della seconda guerra del Golfo.
2: Sì,
0: allora,
2: noi questa non c'era ancora Starlink e noi questa satellite andavamo a braccetto.
0: Quello era in realtà era un pallone aerostatico, non era proprio un satellite. Allora, riprendiamo un attimo le file. Abbiamo una telefonata, ma noi innanzitutto vogliamo che facciate gli abbonamenti allo 0230, scusate, al radiopopolare.it, poi che ci telefoniate, ok, ma soprattutto da qui alle 12:30, quindi abbiamo un'ora più o meno, si parla di sfide, perché il prossimo weekend è dietro l'angolo e abbiamo deciso di riempirlo di sfide tra noi e voi, noi contro voi. Qui in studio abbiamo almeno tre che hanno lanciato guanti di sfida, quindi vorrei uscire di qua con degli sfidanti o delle sfidanti almeno per noi tre.
2: Io partirei da Giulia, che ha quelle più assurde e divertenti.
0: Calma, non subito, facciamo crescere l'attesa. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
5: Pronto, ho sentito parlare di critica intelligente.
0: Vai, dai. No, aspetta, no, come ti chiami? Aspetta, come ti chiami?
5: È vero che...
0: Come ti chiami?
5: Hai organizzato.
0: Minchia, non ascolta. Come ti chiami?
5: Andrea.
0: Sei abbonato, Andrea?
5: No.
0: Allora, ma cosa aspetti? Cosa stai aspettando?
5: Attenzione, ex contribuente.
0: Ma perché, se non sei più?
1: Vai, qual è la critica?
5: Ascolta,
0: perché non sei
5: 1995,
0: più?
5: 1995. No, aspetta, 75.
0: Fino al?
5: Fino a prima della che voi chiamate pandemia, che non era una pandemia.
0: Madonna, ciao, dai, vabbè, no, allora non è il momento.
2: Ti prego.
0: Non ci scollate la pelle dallo scroto, ok? Ma ti prego, basta. Allora, parliamo. Bah, hanno preso più telefonate.
2: L'abbiamo chiamata pandemia. Allora, io prendo in prestito l'abbonamento di mio papà. Va bene lo stesso? Dipende da quanti anni hai, anche se sei universitario fuori sede. Palestina Libera, Emanuele da Bologna.
1: Una fischiatina a metà per Emanuele. Sapete, io non, tra l'altro non so fischiare. No, non
2: però non so intonare.
1: Non, cioè, ce l'ho. Non ce l'ho una fischiatina per Emanuele. Però Emanuele, appena facciamo così, dai, accordo uno scritto che appena riesci magari ad avere un 100 euro ti fai l'abbonamento a Radio Popolare, oppure te lo fai regalare, potrebbe essere anche
2: un'opzione. Esatto, primo esame. Buono.
1: Primo esame con 30 o 30 e lode, oppure esame difficilissimo di quelli che, Dio mio, meno male me lo son tolto.
2: Ti direi anche 31, però qua mi mandano foto del calendario che non ha il 31, se ne sono accorti tutti adesso, aiuto.
1: Ma davvero?
2: Noi l'abbiamo fatto, beh, bravi che ve ne siete accorti, l'abbiamo fatto apposta.
0: Sì, sì. Sì, certo. Un easter egg. Allora, mettiamo una canzone per fare la pace tra di noi, una canzone d'amore.
1: Sì?
0: Sentiamo una canzone d'amore di quelle sdolcinate.
1: Give peace a chance.
0: Ma no, una bella ballad d'amore degli anni 80.
1: Una delle tue?
0: Sì, degli Whitesnake.

0: Ok, va bene? La power ballad della degli anni Ottanta,
1: sì,
0: dell'amore, dell'amore sdolcinata.
1: Vabbè, molto, molto dolce, molto dolce.
0: Beh. Allora, abbiamo da raccontare, a parte che abbiamo una pubblicità tra poco e quindi mandiamo quella, ma il nostro obiettivo era quello di raccogliere di lanciare guanti delle sfide in modo tale che fossero raccolti da qualche ascoltatrice o ascoltatore, perlomeno per quanto riguarda le sfide che noi tre, quindi Barbara, Giulia, Alessandro, mandano verso il mondo là fuori per le giornate di sabato e domenica prossima. Facciamo un mini giro sulle nostre sfide in modo che capiscano un attimo che cosa sono e provino a ingolosirsi. Barbara, tu in cosa sfidi gli ascoltatori?
1: Allora, teoricamente i mimi dei film.
0: Gioco dei mimi,
1: esatto,
0: con titoli di film.
1: Il radio non si può fare, cioè si,
0: però dal vivo
1: si potrebbe fare, dal vivo sì. E quindi teoricamente, allora questo non mi è chiaro, ma lo devo decidere con i miei sfidanti. Ci sfidiamo a vicenda, cioè non sono solo io che mimo e voi indovinate, anche voi mimate e io indovino. No, Alone, è anche un po' così, no?
0: Sì.
1: Non è che faccio solo io i mimi.
0: No, ma no, i mimi ti diamo una
1: tutti,
0: mano.
1: Ecco, esatto,
0: sì,
1: soprattutto
0: certo.
1: Gli aiutini da casa.
0: Io sono molto forte al gioco dei mimi.
1: Ecco, allora tu anche tu vieni a mimare.
0: Se non avrò altre sfide da fare, sì, certo.
1: Però quello, trovo che sia molto divertente, anche perché veramente è un po' un rebus. Mimare è un po' un rebus.
0: Infatti.
1: Bisogna usare quel metodo lì.
0: Poi veniamo ai miei. Allora, la sfida per sfidare Barbara al gioco dei mimi nei titoli di film, basta andare su radiopopolare.it, in home page c'è I Want You per le sfide bizzarre, le 107 sfide dell'abbonaggio, entrate dentro, leggerete la mini descrizione della
1: nella pagina di cultura e spettacolo,
0: e poi, esatto, poi cliccate su compila il modulo e dentro è diviso per categorie, in cultura e spettacolo verso il basso c'è Barbara Sorrenti, sfida Barbara Sorrentina, indovina il film con il gioco dei mimi. Voi potete fare il check su tutte le sfide
1: e farle tutte,
0: perché è proprio un modulo con le risposte a crocette.
2: Ci sono adesso sopra,
0: ecco.
2: Sto vedendo.
0: Le potete anche fare tutte, però come vi diciamo nella descrizione, sarebbe meglio che sceglieste la sfida nel campo in cui veramente siete dei draghi, in cui eccellete.
1: Certo, sì, io non so se c'è un esperto di mimi di cinema, però
0: un
1: secondo me c'è.
0: Cinema, magari, quindi già basta.
1: Sì, certo, già basta, però poi devi tradurlo. È arrivata la foto così, tanto per...
0: Della maglietta,
1: sì,
0: la maglietta del 2003, la foto della bandiera della pace.
1: Ma che belle cose facevamo.
0: Io non me la ricordavo più la maglietta.
1: Non
0: me la ricordavo assolutamente.
1: Io ricordavo l'immagine per la cartolina.
0: L'immagine, sì, io e Disma facemmo la notturna. Infatti nessuno di noi due c'era là, perché abbiamo fatto tutta la notturna precedente.
1: Era di giorno quella?
0: Di mattina?
1: Sì, esatto.
0: E ma noi abbiamo fatto tutta la notturna.
1: Ah, ok. Ah,
0: preparatoria.
1: Ah, giusto, è vero,
0: abbiamo
1: vero.
0: Fatto una non-stop preparatoria di notte.
1: Ah, ok, ok. Sì, sì, sì, certo, certo.
0: Vabbè, non so, col senno di poi... Totalmente inutile, vabbè.
1: No, cioè, però cioè io mi ricordo, ero inviata lì in mezzo. Cosa dicevo? Qui c'è un cosino bianco.
0: Però è diventata una cosa mitica. Ma torniamo a noi, torniamo al presente.
1: Esatto, infatti.
0: Barbara, oltre a gioco dei mimi per il cinema, hai altre sfide?
1: Ma allora io mi ero iscritta a Scarabeo.
0: Ecco, non c'è nel...
1: Non c'è, perché
0: devo
1: iscritta a mano. Ma sì, aggiungi.
0: Allora aggiungo Scarabeo. Tenete a mente che dopo la conduzione, quando finiamo tra un'ora, uscirò di qui, andrò al computer e metterò dentro nel modulo...
1: Scarabeo.
0: Sfida,
1: quindi,
0: Barbara Sorrentini a Scarabeo.
1: Ma c'è Scarabeo qua dentro?
0: Non c'è ancora.
1: Ah, proprio non c'è proprio Scarabeo, perché mi sa che sono l'unica iscritta, aiuto.
0: No, c'è giochi da tavolo, ma in questo momento
1: vabbè.
0: C'è scacchi, backgammon, Shanghai e Pictionary, però manca una Y... con Schiaffino, Gattuso e Bachi, Nanni Pieri, Tommasi, Milanese per il momento. E ci sarà anche Sorrentini.
1: E c'è anche Scarabeo con Sorrentini. Quindi se volete...
0: se volete...
1: mandare uno stacchetto e torniamo subito.
0: Torniamo dopo con le sfide di Giulia Strippoli.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Allora, ritorniamo qua, ritorniamo in onda. Parlavamo di sfide, sfide dell'abbonaggio 2026, quello autunnale, perché ce n'è stato anche uno primaverile. Allora, qua in studio ci sono Barbara Sorrentini, che vi ha già illustrato la sua sfida a Mimi per titoli di film. E si svolgerà domenica 18.
1: Ah, ecco, giusto.
0: Domenica.
2: Non lo sapeva.
1: No, non lo sapevo,
0: no, perché,
1: giuro.
0: Allora, le sfide che si possono fare in radio, qua in sede, si fanno di domenica 18. Okay. Le sfide che necessitano di strutture, che qua non abbiamo, tipo... Adesso ne dico una delle mie. Sfida ai tiri liberi di basket. Dobbiamo andare in un campetto.
1: Certo.
0: Perché non abbiamo il canestro qua. E si fa di sabato,
1: ok?
0: Quindi le cose
1: bisognerebbe trovare un posto che abbia più spazi possibili.
0: Lo stiamo già più o meno pensando, saranno posti pubblici. Tutto ciò che diciamo più sportivo sarà il sabato. E invece quello che invece
1: intellettuale.
0: È più intellettuale, ludico, però da seduti, eccetera, videogame, giochi da tavolo, eccetera, sarà qui in radio il 18, diciamo, di pomeriggio, okay. Domenica pomeriggio. Allora, passiamo a Giulia Strippoli,
2: sì.
0: Che è multisfaccettata nella sua verve di sfidante. Allora, che guanti della sfida hai lanciato?
2: Allora, io ho lanciato intanto in coppia con Monica Paes per la categoria giochi di carte, sfido ascoltatori o ascoltatrici a poker. E questo intanto,
0: sì.
2: tan, perché sono una tipa da bisca io, si dice bisca?
0: Si può dire, sì.
2: Poi
0: se voi potete anche venire vestiti da gangster,
2: esatto,
0: se volete,
2: esatto,
0: eh.
2: Sì, esatto,
0: da, non so, Trinità e Bambino,
2: sì, anche, ecco. Esatto, che non so, portare il
0: o da Stingary Smith, che era uno di quelli che giocava a poker con Trinità e Bambino,
2: esatto. Poi ci siederemo al tavolo facendo ehi, allora vogliamo lanciarla questa sfida e inizieremo a giocare. Bene, poi mi sono candidata per la sfida armadillo, imitazioni di diversi animali.
0: Con il beneplacito di Cecilia Di Lieto.
2: Con il beneplacito di Cecilia Di Lieto per la categoria bizzarria, artigianato e sorprendenti abilità.
0: Che è l'ultima categoria nel modulo, quella più in basso.
2: Esatto, e poi ne ho un'altra che
0: da,
2: è...
0: Non ancora segnato, da proporre?
2: Luna Park, no, ce n'è un'altra che avevo pensato di ritirare, che era quella del tirassegno, sempre perché l'immaginario è un po' così legato, capito? Alla me gambler gangsta, insomma, non fosse troppo.
0: Allora, non le armi fanno schifo.
2: Esatto.
0: Però è tipo il fucilino da paintball potrebbe andare bene.
1: No, d'acqua. Allora,
2: esatto, diciamo
0: la pistola d'acqua.
2: Ah, anche, vedi,
0: è già fatto.
2: Allora io avevo
1: acqua calda, tiepida.
2: Volevo proporre il tirassegno, ma semplicemente perché mi fanno schifo le pistole, ma oh, raga, ho un'incredibile mira, nel senso che nonostante io abbia una miopia effettivamente forte, ci prendo.
0: Allora, lo facciamo già così, lo facciamo come nel Far West, quando si allenano a sparare alle bottiglie.
2: Sì.
0: Mettiamo la borraccia di Radio Popolare, non quella di vetro,
1: no, magari no.
0: Quella di alluminio.
2: Sì.
0: E
2: con una pistola a pallini.
0: Ma no, con la pistola d'acqua, bisogna buttarla giù.
1: Ma con una pallina, tipo bowling,
0: tipo Luna Park, tirare le palline. Anche tirare le palline.
2: Potrebbe essere.
0: La pistola d'acqua mi piace di più, però, perché anche, come dire.
1: Sì, diciamo, simbolicamente
0: esatto,
2: narra la narrazione delle pistole,
0: sì,
2: comunque,
0: sì. La depotenzia, la brava, sì, esatto,
1: però non fa cadere le cose, vabbè.
0: Beh, l'acqua sì, però un bel getto, sì,
2: un bel getto,
1: vabbè, se la cosa è leggera, lattina vuota, sì, forse.
2: Perché poi sì, io tutte queste mie incredibili abilità le ho sviluppate proprio quando, anche dai balconi, da una mia bambina, ovviamente con i super liquidator si divertiva a fare,
0: brava. Quindi a questo punto
2: potrebbe essere,
0: siccome per alcune sfide occorre trovare
2: degli arnesi.
0: Arnesi e locations a volte. Qua la location è,
1: vabbè,
0: qua
1: è
0: va
1: facile,
0: bene,
1: sì.
0: Ma l'arnese serve, quindi abbiamo bisogno di pistola d'acqua.
2: Ecco, sì, effettivamente pistola d'acqua potrebbero essere utili.
0: Quindi ci
1: abbiamo
0: scrivete.
1: Abbiamo uno sponsor?
0: No, uno sponsor tra gli abbonati, gli ascoltatori, le ascoltatrici.
2: Siamo riusciti a trovare uno che avesse il toro meccanico, ti pare che...
0: Sì, no, quello non, no, perché ci facciamo del male. Pistola d'acqua, ci scrivete alla mail 50@radiopopolare.it e ci servono per domenica pomeriggio, perché in questo modo Giulia Strippoli vi può sfidare.
2: Esatto.
0: E voi potrete raccogliere il guanto della sfida lanciato. Avremo fra l'altro dei guanti per davvero e li lanceremo.
1: Ah, sì. Lanciamo i guanti.
0: Lanciamo proprio i guanti,
2: sì.
0: E saranno autografati
2: dallo sfidante,
1: lancio del guanto
0: di Radio Pop, sì, allo sfidato, esatto.
2: C'è una quarta ed ultima sfida.
0: Ma come quarta, scusa, due ne hai dette?
1: E no, ma poi c'è allora, una che c'è balla.
2: Tirassegno, imitazione versi animali. Poker in
0: poker, scusa, hai ragione.
2: Paesh, ma quella che in realtà non è inserita nel modulo, ma che mi piace di più, è il ballo di gruppo da sola.
0: Allora,
1: è stata depennata, mi sembra.
0: Non è stata depennata, che prendo. È solo un titolo per ora. Cioè, se tu lo strutturi un pochino, lo infiliamo nel novero.
2: Però,
0: cioè.
2: Ma devo fare un capitoletto, cioè devo
0: ma
2: fare
0: no,
2: un
0: e devi spiegare che cavolo è.
1: Ma se no puoi farlo mentre fai il DJ set. Tanto tu quando fai il DJ set balli sempre da sola. Quindi potrebbe essere quasi più un'esibizione che una sfida. Poi uno viene lì e ti sfida.
2: La mia vita è una canzone dei Puma.
1: Alla Woody Allen, un po' alla Woody Allen, no? Balli sì. Ci vai via sgorbio, tipo
2: esatto.
1: Una roba così.
2: Allora, il ballo di gruppo da sola è, tra l'altro, per le persone meno miscredenti di questa incredibile abilità, io ve la consiglio come pratica fisica, perché è una cosa estremamente allenante. Siccome a me fanno schifo gli sport aerobici, cioè non mi va di andare a correre.
1: È come balle snella, tu esatto. Lo sai, conosci balle snella.
2: Mia mamma fa balle snella, una super
0: scusa,
2: fan.
0: Cioè,
2: esatto.
0: Cos'è?
2: Guarda, spopola tra le donne più grandi.
1: Infatti io sto pensando di
2: guarda,
1: scrivere.
2: È una figata, perché imparare delle coreografie ti dà intanto è un esercizio di coordinamento, no?
1: Mentale anche.
2: Ovviamente. Poi con la musica, che è ovviamente un fattore scatenante di endorfine del buon umore, ti senti bene e inizi anche poi piano piano a vedere il tuo corpo che non solo si allena perché fai appunto un sacco di fiato, attività aerobica, ma poi
1: movimento.
2: Per cui a forza di mandare avanti e indietro le braccia, a forza di spostare le gambe così, è normale che se la fai una volta, no, ma se lo facessi una volta a settimana come pratica
1: e facciamolo, organizziamolo,
2: che è allenante. Quindi il ballo di gruppo in solitaria nasce in realtà come mia personale pratica d'allenamento, perché io oltre lo yoga non faccio nulla, eppure eccomi qua. Hai capito?
1: Hai capito?
2: Visto? Comunque balle snella va una cifra.
1: Infatti.
2: Cifra, sì. Bello e snello, Alone, tu lo faresti? Sei un fan del gruppo?
1: No, è balla e snella.
0: Sono
1: bella.
2: Balla e snella.
0: Una pippa assoluta nel ballo, è la cosa che nella vita mi riesce peggio. Proprio il peggiore al mondo e credo che sarebbe meglio per tutti che risparmiarsi la visione di quella roba.
1: Però
0: lì.
1: Anche una sfida a chi balla peggio non è male.
0: La vinco, quindi è inutile. Sono scarsissimo, faccio schifo. Vabbè, tocca a me con le mie sfide. Io ne ho due per ora, anche perché più non... Allora, una è i tiri liberi, ho detto prima. Ma ancora nessuno si è messo in lizza. Almeno non ho guardato, magari c'è qualcuno che mi ha sfidato ai tiri liberi. Devo andare a controllare. L'altra, e lo faremo sabato.
2: Ah, i tiri liberi?
0: Solo tiri liberi, perché sono sciancato, c'è un ginocchio scassato.
1: È sempre questo centro sportivo che cercheremo.
0: No, ma sarà un campetto.
1: Così, a caso.
0: Che ne so, per dire, il trotter. Okay. Che c'è il campo di basket, certo. Il campo di calcetto di fianco, si può giocare ai rigori. Cioè... faremo una roba di questo tipo.
1: Villa Finzi. L'ho vista ieri per la prima volta.
0: Dov'è Villa
1: Finzi? Poco più avanti, in Viale Monza.
0: Ah no, ma è troppo lontano.
1: Dove c'è il campetto dove gioca la Sant'Ambrose.
2: Ah,
0: dove c'è la Fair Play Arena.
1: Sì, esatto, okay. Gorla.
0: Ma non c'è il basket lì però.
1: No, forse no.
0: No,
2: comunque c'è Villa Pizzone qua dietro, no?
0: Oppure Villa Pizzone più vicino, certo, faremo, vediamo, insomma andiamo comunque in un parchetto direi e cercheremo di non rompere le balle a quelli che già stanno giocando e li occuperemo
1: il Lido, vabbè,
0: per un po' al Lido chiuso da...
1: Ah già, vero.
0: Ma se, il Lido, ma se è tre no, anni che parliamo del Lido come scandalo assoluto.
1: No, certo, non è solo la piscina, è chiuso tutto,
0: chiuso.
1: È vero.
0: È stato privatizzato.
1: No, io ragionavo sulle piscine chiuse, ma hai ragione,
0: annaggia. Vabbè, e l'altra sfida invece...
1: Il sindaco di Dergano suggerisce il campetto a Dergano.
0: Vabbè, allora, ne parliamo, lo annunceremo il venerdì, credo.
2: Sì, infatti.
0: Allora, e poi l'altra sfida mia personale è quella a Rebus, però ci sono già un paio di persone che si sono iscritte.
1: Vabbè, Rebus è difficile però.
2: Il Rebus sta a Giulia come il ballo sta ad Alone.
0: Vabbè, ognuno ha le sue idiosincrasie, le sue incapacità.
2: Sì,
0: cioè.
2: Sì, sì. Cioè, io penso che potrei guardarlo per ore senza riuscire a capire.
0: Ma
2: che...
0: no... Una volta che entri nel meccanismo di quelle regole, è un po' come il ballo devi seguire i passi, poi devi dinoccolarti un pochino.
1: È una coreografia,
0: è un po' sì, mentale, è una specie di coreografia mentale. Allora, queste sono le nostre sfide, vorremmo che voi vi cimentiaste, minchia che verbo assurdo, contro di noi, in modo tale che cimentiate. Cimentavate, no, era perché era passato. Ah, sì. Vabbè, era il periodo ipotetico di contro di noi almeno, ma poi ci sono anche tutte le altre e vorremmo vedere tutto pieno e in più dentro nel modulo.
2: Sì.
0: C'è un pezzo alla fine,
2: una parte finale
0: dove voi potete proporre la vostra sfida, perché se siete
1: ma
0: dei
1: non
0: miti,
1: usciamo più da sta roba.
0: Volevo arrivare a 107 sfide.
1: Sì, ma dove, quando, in due giorni?
0: Vabbè. No, due. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.
1: No, nell'eseguirle.
0: Ma mai, sì, siamo in tanti.
2: Ma i sette palloni, sei palloni e
0: questo si farà poi.
2: No.
0: Sarà fatta poi nel corso del 2026.
1: A Capodanno.
0: No, beh, no, perché fa troppo freddo. Nel corso del 26, una partita 107 contro 107 con 6 palloni.
2: Ok.
0: Ok?
2: Sì.
0: È molto simbolica quella.
1: Sì, molto, molto.
0: Non è che si vince.
1: Sì, perché sarà una mucchiata.
0: Una grossa. Sarà bello fare soprattutto le divise.
1: Forse il rugby sarebbe stato meglio.
0: No, io sono molto. Sto sognando già le divise.
1: Ah, addirittura?
0: Sì, sì.
1: Con.
0: Con che senso con? Le divise,
2: appunto,
0: dobbiamo inventarle, non so.
1: Tutto da,
0: certo,
1: da inventare,
0: sì,
1: pensavo avessi già un'idea sulle divise.
0: Ah no, no, stavo fantasticando che dovremmo se sono due squadre dobbiamo avere delle divise.
2: Ti darò un input preso dalla squadra haitiana delle Olimpiadi, che è quella sempre meglio vestita, quindi qualche colore così un po' pop. Appunto pop, bello, qualche colore sgargiante,
1: giallo e nero,
2: floreale, tutte queste robe bellissime, incredibili, un inno alla vita, sarà una divisa, vabbè, poi magari potremmo fare anche, non so, delle proposte per le divise, Alone, oltre che per le sfide, intanto pensiamo alle sfide.
1: Esatto, infatti, perché quello è l'anno prossimo, abbiamo detto.
2: E c'è la possibilità di proporne anche delle sfide, e ho una domanda. La sfida che viene proposta è insindacabile, cioè è su insindacabile richiesta? No, ovviamente deve essere approvata, cioè non è che ne so, io scrivo e dico voglio sfidare Barbara a, che ne so, salta gli ostacoli.
1: Ho già perso.
2: Cioè non è che lei deve per forza dirmi di sì. Corretto.
0: No, c'è la libertà più assoluta.
2: Ovviamente. Allo stesso modo potrete anche sfidare altri ascoltatori o altre ascoltatrici, oppure una prova d'abilità con voi stessi.
0: Anche quello. Ma se qualcuno ha un record personale, che ne so, mi viene in mente, quando ero bambino, la roba mia, il record di palleggi a calcio.
1: Ah, ok.
0: Tra l'altro c'è la sfida di palleggi. Lì è la cosa principale, è il non plus ultra del battere se stessi.
1: Certo.
0: Ho un record di palleggi.
1: Cantare una canzone a Rutti, per esempio.
2: Sì.
0: Ma come fai a misurarla quella cosa lì? Cioè, perché più è lunga la canzone?
2: Fai un pezzo dei Dream Theater a Rutti, poi vogliamo.
0: Ma
2: vedere.
0: Perché non suggerite qualcosa di più, un pochino più edificante o intelligente?
2: Allora, io sono rimasta sorpresa che non ci sia una sfida, per esempio, di, che ne so, di musica, di
1: non il bel canto,
2: però di suono, esatto. Sfido.
1: C'è poco,
2: non so.
1: C'è qualcosa, ma
0: no,
1: c'è poco.
2: C'è la drum band.
0: Poi c'è la chitarra bossa nova,
2: okay.
0: C'è Alessandro Principe che sfida a fischiare le canzoni,
2: c'è
0: pieno
2: allora
0: di musica.
1: Io sto prendendo la voce così, ecco, per esempio
0: ottimo,
1: una gara di voce.
0: Adesso mettiamo una canzoncina così vai a prenderti un erisimo. E poi devo capire se Angelo Miotto è ancora disponibile alla sfida di pianoforte, perché non potrebbe esserci anche quella.
2: Non c'è la sfida di poesia?
0: Giulia, non c'è. Proponila tu.
1: Massari,
0: non tirarmi fuori la pelle dalle ossa.
1: Versi per versi, non ha proposto la poesia.
0: Non ha proposto.
1: Non l'ha proposta.
0: No. Adesso vi propongo una canzone.
1: Ok.

los cuatro principales, hace sus siestas.

0: Beh, versione incredibile di Hotel California di Gypsy Kings dalla colonna sonora del Grande Lebowski. Qualcuno se ne è ricordato anche al 331-6214-013, qua quando c'è Jesus che gioca a bowling. E vi ricordo che c'è un Disma Pestalozza che vi sfida a bowling esattamente come Jesus. E metteremo i Gypsy Kings sotto come colonna sonora per i vostri strikes e i vostri
1: spells.
0: John Turturro. C'è lui che fa quella parte incredibile.
1: Verrà a sfidarlo in realtà.
0: Allora, abbiamo ancora un po' di minuti per parlare di sfide, ma ne abbiamo 5 per ricordare una delle serate dell'Auditorium, quella di domani, giusto Cecilia?
2: Esattamente, domani martedì, sì, sempre dalle 21 alle 22.30. Buongiorno,
0: ciao! Ciao Cecilia di Vieto, ciao! Ciao, ciao! Bau, bau, miau, miau!
2: Miau, miau!
1: Già, è vero Giulia, dovresti...
0: Ecco, è arrivato anche il tacchino.
3: Sì, quello che l'hai preso subito?
0: Sì, tacchino.
2: Sentiamo la Stripoli, che il tacchino, tra poco c'è il Thanksgiving. Cioè,
0: mamma mia, devono scappare.
2: Tacchini, quindi, poveri tacchini. Massimo rispetto ai tacchini, esatto. Beh, ma vedi, c'entra un po' con la serata di domani sera, che spero poi interessi parecchie persone e non solo quelli che già lo fanno, mettiamola così. Stiamo parlando di una serata organizzata da Considero l'Armadillo, che ha per protagonista l'alimentazione, in particolare l'alimentazione vegetale, perché insomma si parla molto sempre di cibo eccetera eccetera. Noi vogliamo fare proprio un affondo su quello che è la possibilità non solo di cambiare le proprie abitudini, ma addirittura di cambiare il mondo. Vi è piaciuta?
0: Alla grande, un claim incredibile.
2: A proposito di sfide, come si dice, insomma, quindi è una serata piena di ospiti, di persone secondo noi molto interessanti. Parlo al plurale perché l'abbiamo organizzata sia io che Federica Giordani. E quindi dicevo, ci sono un sacco di ospiti. Allora, prima di tutto abbiamo Maura Bozzali, che è una biologa e nutrizionista e che quindi ci racconta proprio delle cose relative anche a come il nostro corpo reagisce a un cambiamento di dieta, ad esempio, no? Perché potrebbe essere un'altra delle cose interessanti che fanno... insomma, che fanno curiosità. Ci abbiamo poi ad esempio Francesco Ceccarelli, che è uno dei responsabili di Essere Animali, che è una delle associazioni che in questi anni ha fatto tantissime inchieste, indagini sullo stato degli animali, ad esempio negli allevamenti intensivi. Quindi insomma il gancio è facile, così come è facile il gancio col filosofo antispecista Massimo Filippi, che ci spiegherà un po' anche le questioni etiche legate alle scelte alimentari, così come farà Francesco Ceccarelli, Stefano Caserini invece, il professor Stefano Caserini, che in realtà, cari voi, è un ingegnere ambientale, è anche lui docente universitario, ma che lasciamo perdere, è un divulgatore scientifico, ma lui si occupa di clima e quindi ci racconterà anche un po' quello che vuol dire, insomma, l'impatto sul clima che ha la produzione di cibi animali. Insomma, io credo che sia una serata piuttosto friccicarella, diciamo così, quindi speriamo che venga un sacco di persone. Ma mi sentite, vero?
0: Ti sentiamo? No, certo.
2: No, perché ho avuto un'impressione di ho detto magari è caduta la linea.
0: Ma figurati, parlando. Ma no, stavamo controllando che il coniglio in forno, qua se... Sto scherzando, Cecilia. Allora, no, stavo... volevo dire che le serate iniziano alle 21, ma...
2: C'è anche il DJ.
0: Brava, esattamente, dalle 19.30, infatti, esatto. Aperitivo, DJ set. Allora, chi c'è il DJ set di domani con te?
2: Missing Red.
0: Minchia, una professionista vera, quindi insomma, cioè, è qualcosa da non perdere.
2: Certamente, certamente. Sì, sì. Quindi voi sapete che per le serate bisogna, è necessario prenotarsi, quindi se andate sul sito, andate sulla serata di martedì, vedete che sotto c'è compilare il modulo sotto, così noi sappiamo insomma che quante persone arrivano, eccetera, eccetera. Le trasmissioni, comunque queste serate vanno anche in diretta radio, quindi va bene, e quindi, però insomma io ci tenevo perché parlavate di sfide. In realtà questa cosa del provare ad alimentarsi in modo diverso è per certi una sfida, no? E quindi potrebbe essere un buon
0: completamente
2: ragionarci.
0: Abbiamo la pubblicità che ci sta per tagliare, ma volevo approfittare della tua presenza per ricordare che anche Cecilia Di Lieto ha lanciato una sfida e in tandem con Cristina Selva vi sfida a cruciverba, a parole crociate.
2: Sì, in particolare quelle senza schema.
0: Le senza schema che sono quelle per solutori più che abili.
2: Sì, esatto.
0: Ok, ciao. Sì.
2: Certo, quindi noi domenica questa sera.
0: Domenica pomeriggio. Sì. Ciao Cecilia, grazie.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Io rantolo in onda, sì. Veramente.
0: Un saluto a Cecilia Di Lieto, noi andiamo in pubblicità, che è l'ultima pubblicità prima della poi ultima nostra frazione di abbonaggio che si conclude alle 12.30. Giulia Stripoli, stai litigando con la tipa di Vinted?
3: No.
0: Avete finito? Il vostro dissing hai vinto? La sfida l'hai vinta? Ha vinto lei perché l'ha vinto lei le cose.
3: Ha vinto lei, sì, vabbè. Infatti.
0: Pubblicità.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altre Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altre Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreeconomia.it. Ti aspettiamo!
7: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
8: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
7: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
8: Info e programma su viaggimiraggi.org, festivalitaca.net.
9: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
10: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
11: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
10: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.
11: Aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
10: WeWork è lì. Ogni giorno.

0: I Nicap con Palestina featuring Fosi, un bel pezzone che chi ha visto i Nicap in giugno al Magnolia si ricorderà. Poi tornano anche a fine novembre all'Alcatraz di Via Valtellina.
1: Beh, allora ricordiamo che c'è questo bellissimo film a loro dedicato su Prime, è visibile.
0: Pazzesco,
1: su Prime.
0: Bellissimo, un film che consigliamo a tutti, poi vabbè, insomma, perché racconta la loro storia, un po' romanzatina nel film, ma non tantissimo. Ed è molto divertente, vedetelo perché è bello. Sì, è su Prime, sulle piattaforme. Sì, è sulle piattaforme, è la piattaforma di uno di quegli uomini più ricchi del mondo. Vabbè, sfruttiamolo per vedere un film di questi tre compagni indefessi che è anche un po' fessi, però, ma nel senso migliore del termine. Che vi divertirà molto. Allora, torniamo all'abbonaggio di Radio Popolare. Ancora 22 minuti per Giulia Strippoli, Barbara Sorrentini e Alessandro Diegoli qui nello studio. Vi abbiamo ricordato le nostre sfide. Allora, adesso ero andato a prendere il computer.
1: Infatti,
0: devo entrare nel computer, però. Sì. Parlate voi, perché sennò sto facendo cose.
1: Allora, però non abbiamo detto le sfide di le tue sfide, non le abbiamo dette, però.
0: Sì, no, le abbiamo dette.
1: Le abbiamo dette tutte.
0: Rebus e tiri liberi.
1: Ah, sì, è vero.
0: Poi vediamo, forse se si riesce, però è difficile da incastrare, infatti non l'ho messa nell'elenco, perché dobbiamo capire se si fa, ma magari arriva, a bocce, a coppie contro Disma e me.
1: Ok.
0: Una partita a bocce contro noi due.
1: Allora, poi c'è chi chiede a che ora bisogna presentarsi. Allora, quella del sabato ve la comunicheremo perché stiamo cercando il posto e a quel
0: posti,
1: a quel punto ci si dividerà, si darà un orario, sarà tutto sotto controllo. Per la domenica idem, si viene qui in auditorium, si fa tutto qui, dopodiché la disposizione, spazi,
0: venite...
1: il cortile, l'auditorium, si vedrà tutto qui.
0: Secondo
1: la
0: me
1: strada.
0: Sì, secondo me qui bisogna arrivare all'ora di pranzo. Più o meno.
1: Ah, ecco, ok.
0: Perché poi se
1: già mangiati.
0: Adesso vediamo, perché magari
1: anche
0: non so, raga, cioè, è così, è tutto un divenire.
1: Restate in ascolto, restate sul sito, sui social, sappiate che sabato e domenica siete impegnati, ecco, mettiamola così, dopodiché l'ora, il momento, eccetera, va bene. Poi Cinzia ci aveva scritto che lei si era iscritta a Burraco e si chiedeva, ma siamo così tanti a giocare a Burraco?
0: Qualcuno.
1: Io non ho idea di come...

0: Facciamo un torneo di burraco, vediamo com'è, non lo so.
1: Ma tutto si improvviserà, all'insegna, come diceva Bachi, tutto sarà all'insegna del divertimento.
0: Ma sì, allora non abbiate l'ansia dell'organizzazione, siamo piume al vento, siamo...
1: Sì, però Ale, se tu dici parlate, perché devi entrare, non continuare a intervenire. Entra in sto cacchio di computer, perché io non so più cosa dire.
0: Hai ragione. C'è Giulia.
1: Giulia, allora...
0: Spacco il cellulare, Giulia. Ti butto il cellulare nel water, faccio come Disma con me.
1: Come gli adolescenti.
0: Quando Disma dice, basta Alone, sei sempre al cellulare, allora...
2: Ma ci prende perché sei sempre al cellulare.
1: Ma io, Giulia, farei una proposta per nuovi abbonati, organizziamo un corsettino, lo organizzi tu, però lo devi tenere tu perché sei l'unica che balla da sola bene, di balle snella in versione i puntato, cioè, perché poi qua ci hanno detto andate verso la baggina, ma balle snella in realtà bisogna avere muscoli, tonico, eccetera eccetera. E Giulia farà, noi mettiamo delle musiche, Giulia si mette sul palco, sì, balla e noi seguiamo, mi ci metto anch'io perché mi iscrivo subito.
2: Balle snelle.
1: Esatto. E poi e noi seguiamo i tuoi movimenti. Sai che potremmo organizzarlo davvero, un corsetto così per...
2: Secondo me è una cosa figa.
0: Un corsetto nel senso...
1: tu entra in quel cavolo di computer.
0: Una GPR.
2: Stringhe. Allora, secondo me potrebbe essere un successone, ma da fare anche con continuità, guarda, ti dirò.
1: Sì, assolutamente. No, ma io, cioè, anche perché facciamo tipo ora di pranzo... Ci mettiamo giù e facciamo, oppure un orario, insomma, comunque per noi casa bottega, scendiamo e facciamo questo corso. Chiaramente, cioè, non chiediamo di pagare, vabbè, poi Giulia ti paghiamo con un
2: natura,
1: caffè,
2: certo, esatto, ovviamente, colazione.
1: Però abbonamenti, lo facciamo per le signore e signorine e ragazzine, chi vuole.
2: Ma io
1: abbonate.
2: Voglio anche i maschi, senti.
1: No, i maschi a fare balle snella,
2: ma perché no?
0: Allora,
1: scherzo, ovviamente.
0: Allora, Giulia,
2: sì.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Hai già due sfidanti a poker.
2: Davvero?
0: Sì. Allora c'è due sfidanti a poker.
2: Ok.
0: Poi vediamo. Hai uno sfidante al tiro a segno, quindi va fatto.
1: Eh beh, certo, con tante cose.
0: Va fatto. Poi hai tutti. Hai gli sfidanti alla prova dell'armadillo. Uno sfidante alla prova dell'armadillo. Non dare suggerimenti.
2: Ah, giusto, hai ragione, ragione. Anche perché il tacchino è quello che mi viene meglio dopo la foca.
1: Il gabbiano?
0: Chissà gli altri.
2: Il gabbiano, prenderò ripetizioni, chissà se stanno ascoltando. Avevo intenzione di chiedere ai nostri amici di Generazione Disagio di insegnarmi a fare il verso del gabbiano.
1: Poi ti
2: resistente.
1: Do una dritta: se vuoi gli aiutini di casa, sempre che sia disponibile il tuo ex stegista Martino,
2: sì,
1: poi ti faccio vedere un video di lui che fa il gabbiano.
2: Il gabbiano.
0: Perfetto. Come mai hai un video dello stagista Martino che
1: è così, ho beccato.
2: Io allora io ho il repertorio: la foca, la scimmia, il tacchino. Avevo un tempo anche la gallina e poi ne studierò degli altri.
0: Pazzesco. Allora, ci fanno delle domande.
2: La foca però mia, ovviamente, animale principe.
1: Sono difficilissimi.
0: Allora, stasera, per chi arriva in auditorium dall'ufficio per vedere lo spettacolo incredibile di Ira, c'è la possibilità di mangiare qualcosa? Sì.
1: Sì, c'è lo street food.
0: Sì, un po' sì, e bere qualcosa sì, ascoltare il DJ set di Andrea Cegna, un vero pro anche lui, perché prima ho detto Missy Red una vera pro, come se gli altri non lo fossero. Okay. Certo, venerdì c'è la Giulia, che comunque è una persona, diciamo, molto poliedrica, ecco, eccelle in quasi tutto.
2: Sì. Faccio tutto male. Disma, due settimane fa ti ricordo che ha tentato di demolirmi perché dovevo fare un DJ set, mi guarda e mi fa, ma tu sei scarsa.
0: Tu, pure tu,
1: ma è bullismo, però.
2: Ma non ho capito, cioè, ma perché? Le persone balleranno perché non ti vogliono vedere piangere. Ho detto, Disma, sei proprio una persona veramente cattiva, quindi per dimostrare il contrario anche a Disma, venite e ballate ai nostri
1: DJ. Sì, venissimo a fare una lezione di prova di balle stella.
0: Tra l'altro, io adesso... Non venite già ballati. Non venite ballati, venite e neanche sballati, perché sarebbe meglio di no.
1: Scusa, però non ho sentito gente iscritta ai Mimi.
0: Non c'è ancora.
1: No, non va bene. Mimi.
0: Hai ragione.
1: Mimi.
0: In questo momento, tra cultura e spettacolo, è evidentemente i nostri sfidanti sono degli zucconi. sono degli zucconi. C'è solo qualcuno che sfida Dario Grande nella battle di batteria.
1: Sì. Vabbè, batteria ci
0: quindi fa. Bisogna un po' accelerare in quella categoria.
2: Ma
0: lì,
2: quindi Dario si porterà la batteria e metterà
0: adesso vediamo
2: la batteria su, a
0: io farei anche giusto rullante, magari questo ce l'abbiamo
2: un
0: sicuro,
2: cioè una roba,
1: cioè abbiamo
2: facile.
1: Una batteria, no, abbiamo solo il pianoforte,
0: no, la batteria. Abbiamo dei pezzi, cioè, di batteria.
2: Abbiamo la rimediamo, la
1: okay.
2: Rimediamo.
1: Ma no, sì, l'abbiamo sempre costruita.
0: L'abbiamo sempre avuta, ma poi a un certo punto c'era la mia batteria.
1: Ok.
0: La cassa l'abbiamo buttata perché era andata. Quindi c'è tutto il resto. Generalmente c'è un altro collega di cui non faccio il nome che porta spesso la sua batteria qua. Che è un batterista più di me, molto più di me. E vediamo se la mette a disposizione lui. Secondo me no, ma perché è molto geloso dei suoi.
1: Mauro, scrivi perché i vocali non li possiamo sentire.
2: Perché effettivamente non neanche tu sei un ex batterista. Cioè,
0: lo dice a qualcun altro. Uno, quando è batterista lo è per sempre.
2: È per sempre, certo.
0: È come il tabagista, smette di fumare, ma alla fine lo è per sempre.
1: Dai, che ho smesso da 21 anni.
0: Ho capito, ma i danni. Mi sono rimasti dentro.
1: Ma sai che ragazzi avevo fatto? Vabbè.
0: Hai fatto la schermografia? Sei a posto?
1: Sì.
0: Dai, vedi, dopo 20 anni forse sei riuscito a fare un ricambio cellulare.
1: Guarda, Mauro vuole sfidare la Strippoli, ma non si sa in cosa.
0: No, allora, Mauro, scrivi, non mandare i vocali perché non riusciamo a sentire.
1: No, e soprattutto iscriviti, fai il modulo.
2: No, domanda per lo sfidante al tirassegno: ma ha la pistola ad acqua?
0: Allora, ovviamente la pistola d'acqua, secondo me, deve essere la stessa. Perché altrimenti è troppo facile. Uno arriva con una pistola potentissima, l'altro con uno schizzetto de merda. È ovvio che vince chi ha la pistola potentissima. Di conseguenza, la stessa pistola, dalla stessa distanza, allo stesso bersaglio, direi.
2: Certo.
0: Sì, e
2: certo,
0: poi man mano ci si allontana sempre di più. E chi becca il bersaglio da più lontano vince. Una cosa di questo tipo mi sembra che possa funzionare, no? Chi ce l'ha, chi sfida, ha la pistola d'acqua, la porti. Invece, sì. Se no, cerchiamo, se qualcuno ha delle pistole d'acqua strepitose, ci sono le pistole d'acqua pazzesche.
1: Ah, sì? No, vabbè, sì, ci sono dei mitra d'acqua.
0: Io ne voglio, sogno, ma il mio sogno bagnato dalla pistola d'acqua è averne una, un liquidator di quelli da lontano, e poi sparare di notte sui balconi di quelle merde di americani e inglesi e islandesi e australiani, francesi che vengono negli Airbnb della stramerda del mio condominio di attorno per loro non c'è il giorno e la notte, no? Cioè, fanno casino, parlano.
1: Birre a tutto spiano. Almeno
0: alle
1: porta 4. Le birre della radio, sti qua, no?
0: Alle 4. E io vado sul balcone. Allora c'è gente che domani mattina lavora! E parlo per gli altri, perché chiaramente io poi.
2: Cioè, tu
0: io non lavoro. Cioè,
2: dei sono rompiballe che se la prende con le persone che sono sotto casa.
0: No. Perché se le persone che sono sotto casa fossero dei compagni operai milanesi anche d'adozione milanesi da qualsiasi parte d'Italia e del mondo, che poi il giorno dopo si devono svegliare, andare a tirare la lima e se la vogliono divertire fino alle 3, a me, se non lo fanno tutti i giorni, mi va anche bene. Ma siccome sono del cazzo di ricchi gentrificatori che arrivano negli affitti brevi, mi stanno sui coglioni e quindi voglio super liquidarli, fine.
2: Okay.
0: Sono molto ideologico in questo.
2: Ok.
1: Va bene, quindi pistolone ad acqua per questi qua.
0: Totalmente.
1: Ma io sai che ce l'avevo tipo un mitra d'acqua, cioè l'ho trovato su una spiaggia quando lo stagista era piccolo, ce la siamo portata via così proprio.
0: Lo stagista. E avete fatto bene. Abbiamo ancora il tempo per forse una canzone e poi un recap finale delle nostre sfidone. Che dite?
2: Sì.
1: Iscrivetevi però intanto e fateci sapere. Comunque Mauro dice era la rana, ma a questo punto è inutile. Perché?
2: No.
0: Perché? Senso?
1: Tu sai far la rana, sì.
2: Allora, possiamo anche decidere. Allora, io i versi degli animali da brava imitatrice, quali sono? Prima studio il soggetto imitato e poi
1: Nel senso che tu sei imitatrice? Io, chi imiti Diego?

0: Beh, grande pezzone, Interstate Love Song dei Cosi, come si chiamano loro?
1: Dei Cosi, va bene.
0: Stone Temple Pilots. Allora, ultimi 8 minuti qui con Giulia Strippoli e Barbara Sorrentini insieme ad Alessandro Diegoli. Abbonaggio autunnale Radio Pop 2026. Le nostre sfide, diciamo che le sfide nostre personali sono a buon punto. Io vorrei qualcuno che mi sfida ai tiri liberi.
1: La mia no.
0: Ma come no?
1: Ma chi è che si è iscritto?
0: No, beh, buon punto.
1: Buon punto, che c'è ancora, no, infatti, c'è ancora possibilità.
0: No, beh, cioè, no, Strippoli è praticamente già.
1: Lei è già esaurita. Sì, sì.
0: Incredibile.
1: Esaurita da mo.
0: E poi c'è invece, no, la sfida di Barbara Sorrentini, gioco dei mimi per indovinare i titoli dei film. In realtà, il gioco dei mimi è quasi per definizione coi titoli dei film, è una delle,
1: delle versioni classiche.
0: Proprio. Sì, o forse la versione classica. Titolo di film o di canzone, ma no, proprio di film.
1: Di film, sono sempre film.
0: Anche perché è più facile, perché puoi imitare sia scene del film che proprio titolo. Le parole del titolo.
1: Sì, che poi dici sono 5 per dire nel titolo, 2.
0: Sì. E vabbè, allora dai, non potete mai. Fra l'altro si fa sul palco dell'auditorium.
1: Ah, caspita, quindi è proprio un momento di celebrità.
0: Momento vero. Tra l'altro è quello che vorremmo fare, poi avere un grande video riassuntivo di tutto quanto. Fare praticamente un film.
1: Sì, esatto, che poi si fa mima.
0: Prende esatto, e poi, in una specie di grande metagorgo potremmo mimarlo un giorno. Pensa che roba, pazzesco. Allora, sì, lo so che i Cosi esistevano come gruppo, erano bravini, ci dice Silvano, no, ma loro erano gli Stone Temple Pilots. Allora, vogliamo lanciare un ultimo appello a abbonarsi, Strippo, ti è venuto in mente
2: Decisamente
0: qualcosa?
2: Allora, intanto abbonatevi, perché per poter proporre sfide non serve essere abbonati, ma a noi piacerebbe che magari il vostro guanto di sfida venisse lanciato sulla base anche di
0: un sostegno.
2: Quindi anche io ti sfido, non sono abbonata, qualora dovessi perdere
0: esatto, perché non è che qua la sfida il giorno in cui vi batteremo sabato o domenica vorrà dire anche che se non siete abbonati vi dovrete abbonare, e se siete abbonati e perderete farete un ritocchino,
1: esatto. Ma cioè vi dovete mettere in gioco con coraggio.
2: Ma anche perché pure basta con questo finto buonismo del vince lo sport, del
0: non ce ne frega niente.
2: No, io voglio vincere perché tu così ti abboni. No,
0: sì. Allora. Certo, ovvio, noi siamo famelici, vogliamo più abbonamenti
2: non
0: che
2: ho
0: mai.
2: Capito. E che diamine. Cioè, quindi basta con questa roba del no, vabbè, ma intanto io la radio l'ascolto lo stesso. Ho capito, però vedi poi quando no, prendi il piccio e dici però così.
1: Esatto. Esatto, perché noi lasciamo parlare anche chi non è abbonato, non è giusto. Lo dicono in tanti.
0: No, vabbè, noi lasciamo parlare
1: tanto.
0: Tu.
1: No, dico, gli altri ci dicono non fate parlare gli abbonati, scherza, no, però infatti. Dai.
2: Però quantomeno ho capito la cosa per dire, ma è come quando tu... allora, adesso faccio... guarda, tiro una bomba.
0: Tiro una bestemmia, no. Pensavo che dicessi. Sarebbe stato comunque un momento da ricordare.
2: Io odio, e per me red flag, bandiera rossa totale, delle persone che ti dicono... cioè, veramente smetto di parlarci nel caso in cui sentissi questa pronunciare, uomo o donna che sia, questa frase, ah no, ma intanto sono tutti uguali, oppure, ah no, ma intanto non cambia mai nulla, e poi tu dici, ma hai votato l'ultima elezione? Hai votato l'ultimo referendum? No, ero al mare, no, avevo da fare, no, ma vai in piazza, no, ho fatto quell'altro. Per cui diciamo che è giusto che tutte le persone abbiano ovviamente facoltà di parola, però talvolta poter dire la propria sulla base di partecipazione, presenza, eccetera, eccetera, insomma mi sembra, come dire, mettere una base di sostegno alle proprie parole.
0: E pensate quanto viga un regime libertario a Radio Popolare, addirittura Giulia Strippoli ha una sua trasmissione da anni. Figuratevi che roba,
2: che precede la tua, allora
0: precede la mia e ne affossa completamente l'ascolto, certo, è il traino più negativo che potessimo avere, ma ci vogliamo bene lo stesso, figurati qua,
2: mi si è portato a te
0: solo
2: qua tra l'altro.
0: Infatti,
2: pensa.
0: Si fanno tanti errori nella vita poi se ne pagano le conseguenze, insomma, per sempre
2: sì. Allora sì, per sempre ma nulla di serio, dai, come no, l'abbonamento ricorrente, che se lo fate ricorrente poi non è che non potete cancellarlo,
0: no,
2: mai
0: certo.
2: Più
0: potete farlo, ma solo da, per una motivazione veramente forte. Voi andate su radiopopolare.it, cercate il bottone giallo in alto, è facilissimo, sostienici, e poi lì troverete tutti i vostri metodi di pagamento preferiti. Da quest'anno si può fare anche l'abbonamento con carta di credito, ma abbonamento proprio ricorrente, che fino all'abbonamento scorso in effetti non si poteva fare. Vedo che ha avuto abbastanza successo la proposta.
1: E poi c'è sempre l'opzione di venire qui, farselo fare, sì, da noi, certo, guardarci in faccia. Perché poi, per esempio, prima qualcuno chiedeva: ma le cose che state facendo qua poi si potranno recuperare? Sì, l'audio, ma vederci noi, no, qua, certo, e fare, sì, le cose con noi non ha prezzo. Ormai ci siamo abituati troppo a non vederci. Venite, venite, dai, venite qua già da stasera con Andrea Cegna e poi Ira Rubini sul palco, poi domani, tutti i giorni, insomma, siamo qua ad aspettarvi.
0: Grazie quindi Giulia Strippoli, grazie, grazie Barbara Sorrentini.
1: Grazie Alessandro Diegoli.
0: E ci sentiamo, boh, nei prossimi giorni, soltanto siamo sempre in onda. Tra poco ancora abbonaggio, anzi no, tra poco giornale radio, il secondo lungo della giornata, e poi si continua con la campagna abbonamenti che si concluderà domenica prossima.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Popolare Network.
6: Ucraina, l'esercito russo colpisce le infrastrutture energetiche nonostante la tregua annunciata da Trump. Stamattina dal paese notizie di blackout e di almeno 3 morti. Evidentemente Putin non legge Truth Social, dice Zelensky, mentre l'Unione Europea approva nuove sanzioni contro Mosca. In Arabia Saudita prorogata la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte dai ribelli Houthi negli ultimi giorni. 17 le vittime tra giovedì e domenica, secondo le autorità locali. Gli impianti del Nord non si devono fermare. A Genova oggi corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano e Novi Ligure. La protesta dopo l'annuncio che da metà novembre non si fermerà solo Taranto, come deciso dai giudici, ma anche tutte le altre fabbriche. Oggi sciopero di 24 ore in tutti i siti. Al via i ricorsi contro la legge elettorale, oggi il deposito degli atti in tribunale, l'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni politiche. Le 12:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. L'esercito russo ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine nonostante l'annuncio di Donald Trump su una presunta tregua tra Mosca e Kiev negli attacchi su obiettivi di questo tipo. Stamattina dall'Ucraina è arrivata notizia di blackout in diverse zone del paese. In studio Andrea Monti. Andrea.
7: Buongiorno, i bombardamenti russi continuano e nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno parlato anche di almeno 3 morti in un attacco che avrebbe colpito un'area residenziale nella zona di Kharkiv. Al centro dell'attenzione però c'è appunto la fantomatica tregua energetica annunciata ieri da Trump. Evidentemente Putin non legge Truth Social, ha detto oggi Zelensky citando il social network su cui il presidente degli Stati Uniti fa i suoi proclami. Già ieri sera il presidente ucraino aveva denunciato un bombardamento su una centrale elettrica dopo aver detto di non sapere niente del cessate il fuoco, pur dichiarandosi disponibile se anche dalla Russia dovesse arrivare un sì. Tutto questo dopo che venerdì Trump aveva annunciato un accordo con Mosca per una fornitura di milioni di tonnellate di gasolio agli Stati Uniti, causando le critiche di Zelensky, seguite dalla richiesta dello stesso Trump di una sostituzione del presidente ucraino. Richiesta che alcune ore fa il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha rilanciato, dicendo che il motivo è il fatto che Zelensky non mostra di voler fermare la guerra. Poco fa lo stesso portavoce ha parlato di contatti in corso sulla tregua di Trump, mentre commentando la richiesta ucraina di un cessate il fuoco di 2 mesi per poter andare alle elezioni presidenziali, Peskov ha detto: noi non vogliamo una tregua ma una pace duratura.
6: Grazie Andrea. E stamattina si sono riuniti i ministri degli esteri europei e sono state annunciate nuove sanzioni contro la Russia. Il servizio da Bruxelles.
8: Dopo un fine settimana segnato dal doppio terremoto scatenato dalle uscite di Trump su Russia e Ucraina, l'Unione Europea torna a serrare le fila in una settimana all'insegna del supporto a Kiev. E si inizia già oggi con una riunione dei 27 ministri degli esteri che detterà il ritmo ai toni di Bruxelles fino al Consiglio Europeo di giovedì. In primis con il via libera all'inserimento di quasi 1.600 persone ed entità nella lista delle sanzioni contro l'apparato militare e industriale russo. Una decisione di non poco conto, considerando che si tratta della più ampia espansione delle misure restrittive europee dall'inizio della guerra e che impatta direttamente la produzione dei missili balistici russi che colpiscono le città ucraine. Nel frattempo si attende oggi anche l'approvazione del Parlamento di Kiev alla legge sulle minoranze etniche, che sbloccherebbe a Bruxelles il via libera ungherese all'apertura di altri due gruppi dei capitoli dei negoziati di adesione all'UE. Ma il focus rimane inevitabilmente sulla risposta indiretta alle provocazioni di Trump. Chiediamo agli Stati Uniti di attuare le sanzioni contro la Russia perché si possa concludere il conflitto, è l'esortazione dell'alta rappresentante UE Callas, che collega la maggiore pressione sul Cremlino alla questione della tregua energetica. Accoglieremo con favore il cessate il fuoco non appena reggerà, ma non sappiamo se la Russia lo rispetterà. Insomma, l'Unione si trova ora a dover gestire contemporaneamente il carico del supporto militare e finanziario a Kiev in quella che la presidente della Commissione von der Leyen ha definito una nuova fase della guerra ancora più cupa, mentre regna l'incertezza sulle prossime mosse di Trump. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
6: In Inghilterra, intanto, l'opposizione contesta il premier laburista Andy Burnham, che ieri aveva accusato la Russia di aver chiaramente interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Stamattina dal partito conservatore è arrivata l'accusa al capo del governo di Londra di essere pericoloso e divisivo. In Arabia Saudita è stata annunciata una proroga della chiusura dell'aeroporto di Riyadh, colpito più volte nei giorni scorsi dai ribelli Houthi dello Yemen, che tra giovedì e domenica, attaccando la struttura, hanno ucciso in tutto 17 persone, secondo le autorità locali. Le forze saudite appoggiano il governo yemenita nella guerra civile che lo contrappone agli Houthi, sostenuti a loro volta dall'Iran. Nonostante il conflitto in corso dal 2014, c'è chi cerca di scappare verso lo Yemen, come le almeno 139 vittime di cui ha dato notizia ieri l'ONU, parlando di un naufragio di un gruppo di migranti partito dalle coste africane del Djibouti. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista esperto di Africa.
9: La scelta di imbarcarsi e attraversare il Mar Rosso, il Golfo di Aden, passando dal Corno d'Africa allo Yemen nel 2026 può sembrare effettivamente una scelta folle, però in realtà ha delle ragioni ben precise che sono tutte quante interne al Corno d'Africa, che è una zona del mondo dove tra conflitti e siccità è veramente difficile proprio sopravvivere. Facciamo una fotografia un po' più precisa. Oramai da settimane è riesploso un conflitto nel nord dell'Etiopia che sicuramente gioca tra l'altro un ruolo in qualche modo, ma diciamo che la crisi nel Tigray non ci spiega questo maggiore afflusso di migranti verso Djibouti e verso le coste africane del Mar Rosso. Ce la spiega un po' la situazione somala, che è un paese oramai insomma fallito da almeno un ventennio, con un governo che fatica ancora oggi a riprendere in mano un po' il bandolo della matassa securitaria, in cui molte aree sono ancora preda di Al-Shabaab, dove coltivare, fare agricoltura, fare pastorizia e tirare a campare letteralmente, quindi fare economia, è sempre più difficile per effetto dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni proprio la settimana scorsa lanciava un allarme su un maggiore afflusso di migranti proprio verso lo Yemen, ma è anche insomma come dire un po' la fotografia di una disperazione di un territorio che tendiamo completamente a dimenticare.
6: E negli Stati Uniti da oggi Trump sarà impegnato in una serie di comizi a 3 settimane dalle elezioni parlamentari di medio termine. Il contesto internazionale è quello che sentivate, delle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti più o meno direttamente. Quella all'Iran, scatenata da Washington insieme a Israele, con conseguenze economiche che si fanno sentire anche in America, e quella in Ucraina, appunto, di cui parlavamo poco fa. Il servizio da New York.
10: $1 miliardo da spendere per le elezioni di medio termine, ma non è detto che questo basti per vincere. A meno di un mese dal voto, il partito repubblicano e Donald Trump continuano a fare i conti con l'impopolarità del presidente, il caro vita e le conseguenze della guerra in Iran. Gran parte dei soldi a loro disposizione arriva da MAGA Incorporated, il super strumento di raccolta fondi elettorali vicino a Trump, che a fine agosto aveva quasi $416 milioni in cassa. Il gruppo ha cominciato a investire pesantemente in pubblicità solamente lo scorso mese, quando gli spazi televisivi erano ormai più costosi e in alcuni casi i repubblicani stanno ora pagando più di 5 volte rispetto a chi aveva prenotato gli stessi spazi, i democratici, la scorsa primavera. La situazione di conseguenza è particolarmente delicata soprattutto in Texas, dove Trump tornerà a fare campagna elettorale per Ken Paxton, il controverso candidato repubblicano al Senato che non piace ai conservatori tradizionali. tradizionali contro Talarico Stella Nascente Dem. E proprio in Texas, uno stato che non elegge un senatore democratico dal 1988, i gruppi repubblicani hanno speso oltre 100 milioni di dollari in pubblicità nelle ultime 4 settimane. È proprio qui però che il messaggio di Trump sta faticando di più, specialmente in queste ore in cui gli Stati Uniti hanno di nuovo preso le distanze dall'Ucraina, riavvicinandosi a Mosca, una mossa a cui la base repubblicana texana è da sempre allergica. La partita è tutt'altro che chiusa e Trump, animale politico da campagna elettorale, continua a intensificare i comizi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
6: Gli impianti del Nord non si devono fermare. È la richiesta che arriva oggi da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva. Oggi è sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, da Taranto a Cornigliano fino a Novi Ligure. L'agitazione è stata indetta dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non soltanto l'area a caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del Nord, appunto, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti senza aspettare il verdetto della Cassazione, che dal 20 ottobre potrà confermare o annullare la decisione della Corte d'Appello. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione. Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, in corteo oggi con gli operai, ha ribadito che a Cornigliano ci sono tutte le caratteristiche per andare avanti lo stesso con l'acciaio proveniente da altre acciaierie. Stefano Bonazzi, segretario generale della FIOM CGL di Genova.
11: Noi oggi chiediamo una cosa semplice, chiediamo che venga ritirata, venga sterilizzata quella lettera che ha mandato l'autorità commissariale, che prevede la chiusura dello stabilimento, degli stabilimenti italiani il 15 di novembre, e chiediamo una cosa chiara, lavoro. Chiediamo che arrivino COIS, rotoli per alimentare lo stabilimento di Genova, per continuare a lavorare, per evitare lo spreco della cassa integrazione e per permettere a questi lavoratori di continuare a portare a casa il loro stipendio, per continuare a lavorare, per continuare a dare un futuro alla siderurgia genovese.
6: E mentre gli operai dell'ex Ilva scioperano e protestano, Giorgia Meloni interveniva all'assemblea di Assolombarda, la Confindustria milanese. La Presidente del Consiglio ha riconosciuto che la crescita italiana resta debole, che nel 2026 il PIL potrà al massimo raggiungere l'1%, aggiungendo che il governo adesso deve intervenire sugli investimenti per stimolare la produttività. Sulla crisi energetica e sull'aumento dell'inflazione, Meloni ha detto che ribadirà in Europa la richiesta di maggiore flessibilità, definendola una misura di buonsenso. Nel resto del suo intervento, accolto dagli applausi degli industriali lombardi, la capa del governo ha parlato soprattutto di intelligenza artificiale, affermando che è urgente una governance dell'AI, e infine la rassicurazione alle imprese: lo Stato è alleato dell'industria e non la considera un soggetto da tassare. Così Meloni. Al via da oggi i ricorsi contro la legge elettorale. Gli avvocati e giuristi della Rete per un voto libero e uguale depositano gli atti in tribunale per richiedere il giudizio della Corte Costituzionale. Tra poco ci sarà una conferenza stampa della Rete. L'obiettivo è arrivare a una pronuncia della Consulta in tempo per le prossime elezioni. Da Roma, Anna Bredice.
12: Approvata a suon di fiducia la legge elettorale per tenere a bada i malumori della maggioranza e firmata dal capo dello Stato già nel fine settimana, si apre ora la fase di ricorsi alla Corte Costituzionale. Annunciati da tempo, gli organizzatori di questa partita cercheranno di fare presto per lasciare alla Consulta il tempo necessario per decidere, senza che passino mesi, così da avere chiaro anche all'opposizione con quale legge elettorale esattamente si voterà, se verrà bocciata, ma non sembra essere un'ipotesi in campo, oppure sarà oggetto di modifiche che la maggioranza dovrà avere il tempo di apportare. Tra poco quindi opposizione e costituzionalisti, nella fattispecie Zaccaria, Grosso e l'avvocato costituzionalista Adami, presenteranno una traccia dei prossimi ricorsi. I punti sono quelli che già l'opposizione in Parlamento ha contestato, chiedendo il voto di costituzionalità, naturalmente bocciato dalla maggioranza con il primo dei due voti segreti. Il premio di maggioranza troppo alto rispetto alla soglia dei voti che si chiede, il 42%, l'indicazione di un candidato premier che, secondo il comitato che porterà avanti il ricorso, viola l'articolo 92 della Costituzione sulle prerogative del capo dello Stato, poi l'alternanza di genere che manca completamente nei capilista, il numero di firme necessarie per presentarsi al voto ritenuto abnorme soprattutto per i nuovi partiti. Oggi quindi parte il percorso, a sostenerlo la Rete per un voto libero e uguale, che aveva già promosso la campagna contro il referendum sulla giustizia. Linea allo studio.
6: In Sardegna sono in corso da questa notte le operazioni per salvare uno speleologo rimasto intrappolato nella grotta di Gorropeddu in Ogliastra, nell'est della regione. L'uomo, un 31enne, si trova a circa 10 metri di profondità e isolato da una frana che ha fatto crollare l'ingresso della cavità, impedendogli di uscire. Le operazioni sono complesse, ma l'uomo è cosciente ed è in grado di comunicare con i soccorritori. Poco fa è stato assegnato il Nobel per l'economia. I vincitori sono due economisti statunitensi, Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione cita il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. In studio con noi Lele Liguori. Lele.
7: Allora, possiamo dire che nel momento del caos internazionale, con i prezzi delle materie prime che aumentano e anche con i rendimenti dei titoli che aumentano, il Nobel per l'economia è andato a due economisti americani che hanno studiato come si stabilizzano le economie di fronte alle forti oscillazioni, la disoccupazione da un lato, l'inflazione dall'altro. Ci sono, sostengono, due leve che possono essere usate per ridurre queste oscillazioni dei mercati: la leva del governo, che può agire sull'entità delle tasse in un paese, e poi c'è la leva delle banche centrali, che invece può manovrare i tassi di interesse. I due economisti americani sono stati premiati per aver elaborato un nuovo modello che guarda a che cosa? Ai micro fondamenti più che ai macro fondamenti della stabilizzazione. I due economisti sostengono che il modello virgolette antico di John Maynard Keynes del secolo scorso, il grande economista inglese del Novecento, ha funzionato, ma ha funzionato solo in parte, solo fino agli anni 70, quando il fenomeno della stagnazione con l'inflazione contemporaneamente ha reso inefficaci le politiche cosiddette keynesiane. E ancora 30 secondi per aggiungere due valutazioni: una, quella dell'Accademia svedese, che ha premiato i due economisti americani. Secondo loro, i modelli dei due premiati si sono rivelati, rispetto alle politiche keynesiane, particolarmente utili, dicono, nell'affrontare le fasi di rallentamento economico degli ultimi anni. E poi si è aggiunto anche il commento del presidente del Comitato per il Premio per le Scienze Economiche, John Hassler, che ha sottolineato che il lavoro dei due vincitori, due economisti americani, ha fornito una solida base, ha detto, teorica ai modelli oggi utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo.
6: Grazie a Lele Liguori, e si conclude così il nostro giornale radio alle 12:46 minuti. La prossima edizione delle notizie è alle 15:30. A tutti una buona giornata.
5: Popolare Network.
13: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
14: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
13: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
14: Questi non me li lascio scappare.
15: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
16: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Gay, okay, più vicino a te.
15: Brico Gay, okay, è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
18: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti, con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

Eccolo qui il sound della campagna abbonamenti ottobre 2026. 12:49 si parte con questa piccola conduzione. Dalle 12:45 alle 13:30, in realtà uno slot super piccolo, siamo qui insieme quindi per tre quarti d'ora. Io sono Dario Grande, ciao a tutti, buongiorno a tutti. E in realtà non sono solo, al momento sono solo, ma tra poco mi raggiungerà un'altra voce a voi molto nota qui sulle frequenze di Radio Popolare, e quindi saremo in due. Sarà questa coppia che tra poco scoprirete a farvi compagnia fino alle 13:30, quindi campagna abbonamenti ottobre 2026, abbiamo un po' di cose di cui parlare oggi insieme, oltre ovviamente a convincere qualcuno di voi in ascolto adesso ad abbonarsi a Radio Popolare. Iniziamo dandovi i contatti come al solito, e quindi 3316214013 per sms, whatsapp, telegram, e soprattutto potete telefonare, potete chiamarci allo 02 33 001 001. E dirci che sì, che effettivamente vi va di abbonarvi, vi va di rinnovare il vostro abbonamento, vi va di fare un ritocco a 107.6, perché no? Ci sono un sacco di opzioni, un sacco di possibilità, ce n'è per tutti i gusti, per cui insomma fatevi sotto e cercate di telefonarci portandoci ottime notizie, anche perché insomma dobbiamo mettere qualche abbonamento nel sacco, questo sarebbe un po' l'obiettivo entro le 13:30. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tra l'altro per esempio delle serate in auditorium, si preannuncia una settimana pazzesca qui nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Tutti i giorni, tutte le sere dalle 21 ci sono eventi speciali, serate speciali, tutti i giorni dalle 19:30 ci sono gli aperitivi di Radio Popolare che portano poi effettivamente agli eventi delle 21 in auditorium, quindi tenetevi liberi tutte le sere e partecipate anche a questi eventi, andate sul sito, tra poco comunque ve li raccontiamo, Vi diciamo esattamente ogni sera di cosa potete venire a vedere qui nell'auditorium. E poi insomma ci sono le mega sfide, le 107 sfide, forse ne avete già sentito parlare, del weekend 17 e 18 ottobre, quindi sabato e domenica prossima saremo tutti coinvolti, noi della redazione, noi conduttori, voi ascoltatrici, ascoltatori, insomma ce ne sarà veramente per tutti, quindi anche qui non tiratevi indietro, fateci sapere anche se volete iscrivervi a qualcuna di queste sfide, tra poco vi faremo sapere esattamente di cosa si tratta, ma anche in quel caso se ne sono inventate veramente veramente di ogni. Iniziamo con un brano per dare anche un po' il giusto ritmo a questa conduzione insieme fino alle 14, fino alle 13:30. Iniziamo con un brano di una band che arriverà in Italia la settimana prossima, sarà il prossimo sabato 17 ottobre a Bologna. Voi probabilmente non riuscirete ad andare perché sarete chiamati a qualche sfida qui a Radio Popolare, purtroppo è lo stesso giorno, però quella sera in Italia, a Bologna in particolare, arrivano gli Strokes e sono proprio loro con cui cominciamo.

0: Wow, Under Cover of Darkness, loro erano ovviamente gli Strokes, qui su Radio Popolare, campagna abbonamenti 2026, ottobre 2026, gli Strokes che, come vi dicevo, probabilmente vi perderete perché ci sono le sfide quel giorno, sabato 17 e domenica 18 ottobre, qui a Radio Popolare, quindi come si fa? Come si fa a dire di no? Come si fa ad andare a vedersi gli Strokes?
1: Dovevo scegliere io tra le sfide e Julian Casablanca.
0: E questo è Julian Casablanca.
1: E invece
0: però,
1: alla fine. Il cuore.
0: Non avevi i biglietti neanche tu, oppure avevi i biglietti, ma alla fine lo stai vendendo perché sei costretto a stare qui questo weekend?
1: No, in realtà non avevo i biglietti.
0: Siamo entrambi senza
1: però
0: biglietti.
1: Il cuore rimane qua, e quindi anche se avessi avuto i biglietti, probabilmente non saresti andato.
0: E probabilmente nemmeno io. Ma comunque non abbiamo i biglietti, il problema non si pone. Ma invece la riconoscete la voce che è entrata nello studio 2, che adesso sta facendo da co-conduttore a questi tre quarti d'ora di conduzione, che ormai in realtà sono già diventati 30.
1: Sono Andrea Monti, sono un po' toscano, no
0: vediamo, cioè, no. Ma ci stai, facciamo indovinare di chi si tratta questa voce.
1: Vabbè dai, ma è facile, penso.
0: Beh,
1: che
0: insomma, cioè,
1: la
0: tra l'altro ti hanno appena sentito.
1: Eh sì, è tutta la mattina che mi ascoltano e forse non è.
0: Infatti, va bene, è troppo facile.
1: Ne hanno abbastanza.
0: Mattia Guastiaferro.
1: Ciao Dario.
0: Allora, tra l'altro è la prima volta che ci troviamo insieme dietro ai microfoni.
1: Bello, sì.
0: A volte, boh, insomma, l'abbonaggio, la campagna abbonamenti funziona anche, cioè, viene utilizzata anche così per creare queste nuove coppie radiofoniche. E
1: guarda, ieri ho penso raggiunto il grande obiettivo della mia vita,
0: l'attice,
1: della mia carriera a Radio Popolare, che è fare 2 ore di conduzione insieme a Francesco Tragni che io adoro, che è un grande amico. Ci sentiamo da tanti anni su WhatsApp, ci mandiamo i meme di Boris, le battute di The Office, perché siamo due grandi fan. Finalmente siamo riusciti ad andare insieme in onda, ed è soltanto grazie e merito dell'abbonaggio.
0: Di questa campagna abbonamenti. Esatto, tra l'altro tu mi sembra di capire che ne hai già fatti un paio di conduzioni durante il weekend, quindi sei molto più fresco, ti ricordi molto più di me come si fa, perché per quanto mi riguarda è la prima di questo ottobre 2026.
1: Come ti senti Dario? Perché no, io ti voglio un po' intervistare oggi.
0: C'era un po' di emozione, ma adesso che siamo in due tutto va molto meglio. Mi volevi intervistare?
1: Ti voglio intervistare, perché comunque non è la prima campagna abbonamenti che fai, ma una delle prime.
0: Sì, effettivamente sì.
1: Alla fine è un anno e mezzo,
0: sì, praticamente
1: un paio d'anni che collabori, un anno e mezzo che sei proprio in quotidiana, e quindi sono curioso di sapere un po' come te la stai passando.
0: Vero, perché dobbiamo anche dire che siamo entrambi in redazione, ci si incrocia tutti i giorni, ma tipo io sono in un angolo buio, tu sei in un angolo dalla parte opposta molto più luminoso.
1: Più luminoso,
0: però,
1: sì,
0: però
1: alla
0: sì, effettivamente non ci sono tutte queste occasioni.
1: È troppo frenetica la vita in redazione,
0: mamma,
1: non ci si riesce mai a confrontare un attimo, a cambiare due chiacchiere su qualcosa che non sia il lavoro.
0: Esatto, sì, è vero, poi c'è anche questa cosa. Allora, iniziamo a dire, 3316214013, scriveteci che vi state abbonando, ma tra l'altro era già arrivato anche un messaggino, vero?
1: Sì, un messaggino molto sugoso, come direbbero di Ismae Alone, perché Mary ci ha scritto, no, non Mary, scusami, Fab Cent, ci ha scritto mandandoci uno screenshot con la parola ritocco, chiedendoci: è questo il ritocco fatto giusto? Sì che è fatto giusto, Fab,
0: cavolo.
1: Sembra proprio di sì. Tutti di noi Radio Popolare ti ringraziamo del ritocco, Fab, davvero grazie mille.
0: Cacchio, Fab, grazie mille. Siamo già a uno, anzi forse ne è già arrivato qualcun altro. Adesso piano piano leggiamo tutti i messaggi che stanno arrivando, ma non so esattamente quanto ha totalizzato il trio prima di noi. C'era Alessandro Diegoli, Giulia Strippoli e Barbara Sorrentini, non so, dopo gli chiediamo, ma dobbiamo batterli.
1: Ma no, credo che ce la faremo in mezz'ora, ma non mettiamo limiti, chissà.
0: Vero.
1: Vabbè, in questa mezz'oretta noi siamo un po' di passaggio tra una grande mattina di abbonaggio e un che si è concluso, un grande pomeriggio che si sta per aprire. Noi un po' di passaggio dopo il giornale radio, chiacchieriamo un po', ci rilassiamo un attimo, ascoltiamo un po' di musica, ma se arrivano gli abbonamenti, ovviamente.
0: Ma perché no?
1: Felicissimi anche di sentirvi allo 02 33 001 001,
0: numero che anch'io prima avevo già dato e continuiamo a ridarvelo per invitarvi a telefonare, ma mi sono accorto che in realtà io non so bene gestire le telefonate, cioè io non ho mai gestito a volume le telefonate in entrata.
1: Ah, davvero?
0: Quindi forse adesso mandiamo un pezzo e poi ci invertiamo, non lo so, oppure
1: sposto il microfono e provo ad allungare
0: il dito. Sai, esatto. Ma mi stavi chiedendo, per quanto riguarda volume invece, mi volevi intervistare in diretta?
1: Ti voglio intervistare perché non riesco a uscire dai panni del giornalista, visto che non abbiamo modo così tanto di chiacchierare. Allora, come è andato questo anno e mezzo di volume? Quali sono le interviste che ricorderai per sempre di questo anno e mezzo? E soprattutto come ti stai trovando e anche la tua esperienza con l'abbonaggio? Allora, che te ne pare?
0: Allora, effettivamente sì, un anno, praticamente un anno adesso di volume. Cioè abbiamo appena iniziato questa seconda stagione. Quindi un anno che è volato, un anno che è stato pazzesco, frenetico, incredibile. Sì, un'esperienza comunque per me nuovissima, perché prima facevo più o meno un'ora in solitaria qui su Radio Popolare, partendo dalla notte, e poi ero finito sì ok nelle fasce pomeridiane, però più sfigate magari durante i weekend, e quindi poi bam, da un momento all'altro 2 ore in diretta dal lunedì al venerdì con Elisa Graci. Cosa, wow,
1: la
0: ma stiamo scherzando.
1: Eh beh sì, deve essere sicuramente anche un gran lavorone, perché ecco, io vorrei dire, volume è una trasmissione di 2 ore di informazione musicale che difficilmente si trova su altre stazioni radio, dove si prova a uscire dagli schemi della musica mainstream e andare a scovare gli artisti, intervistarli, fare dei mini live, proporre sempre nuova offerta musicale in questo, insomma, contesto musicale discografico così, uscire dagli schemi della musica mainstream e andare a scovare gli artisti, intervistarli, fare dei mini live, proporre sempre nuova offerta musicale in questo

0: Di quante nuove canzoni gli ha fatto scoprire volume grazie a Elisa Gracie e Dario Grande? Tantissimi, quindi se volete un abbonamento per volume in questi 25 minuti, chiediamo un solo abbonamento per volume, siamo
1: Sì, dai,
0: molto
1: un
0: umili,
1: abbonamento.
0: no?
1: Dai, uno entro le 13:30, fatecelo arrivare. Comunque, adesso mandiamo un brano, ma dopo ti interrogo, ti intervisto
0: Va
1: anch'io,
0: bene,
1: Mattia,
0: andata.
1: Guastafiero, su quello che fai tutti i giorni in redazione per l'informazione incredibile di Radio Popolare. Arriva un altro brano di un'altra band che oggi così, proprio concerti che arrivano in Italia, artisti grossi che arrivano in Italia. Prossimamente a Milano i Placebo, quindi ascoltiamo pure loro Special Needs.

0: Needs, loro erano i Placebo qui su Radio Popolare. Sono le 13:09, Dario Grande e Mattia Guastafierro in vostra compagnia ancora fino alle 13:30, quindi abbiamo ancora circa 19 minuti e 53 secondi per portarci a casa almeno un abbonamento.
1: Però ci siamo portati a casa già, Dario, tanti bei complimenti. Tu ti sei portato a casa un complimentone pazzesco che vado subito a leggere. Ce lo scrive Silvia, che è abbonata, e ringraziamo. E dice: Dario, io ti ho ascoltato nella tua conduzione solitaria in orario sfigati dell'estate scorsa. Non lo so se lo erano, però io sono riuscita a sentirti e devo dire che mi è piaciuta moltissimo la tua conduzione. Non conosco niente di musica, per cui non so se hai messo musica bella o meno bella, però la trasmissione mi era piaciuta tanto e mi sono detta: speriamo che Radio Popolare non si lasci scappare questa persona. Silvia non se l'è lasciato scappare.
0: Cavolo.
1: Adesso è a volume e, insomma, anche grazie ai vostri abbonamenti abbiamo potuto tenere stretto Dario con noi in redazione.
0: Tutto per volume.
1: Non farlo fuggire.
0: Grazie Silvia, grazie per questo fantastico messaggio. Probabilmente mi hai beccato quest'estate durante Almendra, che era una versione di volume estiva un pochino più così alleggerita, un pochino più vacanziera ed estiva. Però sì, grazie mille. Immagino che tu sia abbonata, quindi
1: sì.
0: Non c'è, sì,
1: si è firmata come abbonata.
0: Sì, abbonata, chiaramente. E beh, insomma, questi sono i messaggi che ci piace ricevere, quindi continuate a farlo al 3316214013. Ma è arrivato anche qualcun altro, vero?
1: Anche qualche critica ci sta, faccio ricevere complimenti, ma vabbè, anche le critiche, e soprattutto le domande sul dietro le quinte, che sono quelle che ti fa Alex, sono quelle che ti vorrei fare anch'io, Dario.
0: Perché... Allora, fammi leggere perché non l'ho ancora letto. Posso leggere? Allora, buongiorno da Alex, titolare di abbonamento che nel 2026 è diventato maggiorenne. Wow. Domanda per Dario: quali sono le vostre fonti che permettono a voi di volume di proporre in continuazione artisti e gruppi poco o per niente conosciuti? Un saluto e buon abbonaggio da Alex.
1: Era tra le domande che ho segnato anch'io da farti.
0: Ottime domande. Ma allora, di base si cerca, vabbè, ci si informa sull'internet, su questa cosa magica che abbiamo a disposizione, e quindi così per andare così a fare una scrematura, diciamo, di tutte le milioni di cose che escono ormai tutti i giorni, principalmente i magazine musicali, quindi può essere da Pitchfork, da NME e tutte queste riviste che trovate
1: online.
0: Io non
1: ho mai sentito nominare.
0: Beh, insomma, le riviste, diciamo così, punti di riferimento della critica musicale, più o meno di settore da sempre. Adesso non mi viene in mente null'altro di particolare, ma sì, vabbè, il Guardian ha anche la sua... pagina appunto dedicata alla musica, come un sacco di altri giornali anche appunto principalmente stranieri. E poi
1: l'orecchio,
0: ma poi, per dire, questi magazine hanno le loro playlist in cui vanno a raccogliere per esempio il meglio dell'ultima settimana, il meglio dell'ultimo mese, appunto, quindi novità musicali, e quindi poi lì ci metti il tuo orecchio, cosa ti piace, cosa non ti piace, cercando.
1: Ma quindi Dario non si fa più da fuori nei club, locali,
0: allora,
1: non li ascolti più? Qualcuno l'avrai trovato anche così?
0: Allora, è capitato
1: questo
0: anche
1: proprio forte,
0: che qualcuno venisse a suonare qui nei mini live, diciamo, nei mini live che ospitiamo qui a Radio Popolare, in particolare durante volume. E sì, è capitato che magari fosse qualche artista, qualche band, qualche progetto che effettivamente mi era capitato di ascoltare, mi era capitato di imbattermi in giro per Milano, in giro, insomma, quindi vedi qualcuno dal vivo, ti piace, effettivamente scouting vero e proprio.
1: Esiste
0: volte è
1: ancora
0: successo, però
1: non è
0: la maggior
1: più la
0: parte
1: norma.
0: Delle volte non succede così,
1: non è più la norma, però in qualche caso specifico ancora può
0: potrebbe
1: accadere.
0: Succedere.
1: E allora Dario, la domanda per te, la domanda per gli ascoltatori che amano volume: qual è l'artista che non conoscevi che grazie ai volume tu sei riuscito ad apprezzare, a conoscere, e adesso non ne puoi più fare a meno? E stessa domanda per gli ascoltatori allo 02 33 001 001, messaggi 3316214013, l'artista che vi ha fatto conoscere volume.
0: Oddio, io, se lo stai chiedendo anche a me,
1: anche
0: sono
1: te,
0: completamente
1: sì,
0: impreparato, perché beh, bisogna dire che ne conosco forse più di qualcuno a settimana di artista nuovo. Poi bisogna dire
1: quello che è rimasto nella tua playlist, insomma, è che ascolti, vabbè, tutti quanti.
0: Ma allora, anzi, ho un brano qua davanti a me che potremmo anche ascoltare, che effettivamente viene dalla playlist di volume, e qualche settimana fa l'abbiamo passato più volte perché è uscito il disco di questo artista che si chiama This is Lorelai. L'hai mai sentito nominare?
1: No.
0: This is Lorelai, artista che ha pubblicato questo album che si intitola The Singer in My Band, ed è stato anche scelto, selezionato come album della settimana di volume, perché poi facciamo questa cosa, appunto, in cui tutti i giorni durante volume ascoltiamo un disco praticamente. Ovviamente non riusciamo mai, perché in una settimana 5 certo. puntate non riusciamo ad ascoltare tutto il disco, ma ascoltiamo 5 brani tratti dallo stesso disco, solitamente nella prima mezz'ora di volume.
1: E diventa l'artista della settimana, e diventa per tutta la redazione di Radio Popolare.
0: Per ecco, tutta la redazione.
1: Forse non lo sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma volume seleziona l'artista della settimana e poi consiglia dei brani che anche gli altri conduttori, magari non musicali come sì, me, che sì, ne sì. sanno un po' meno, possono mandare in onda.
0: Esatto, esatto. Se ovviamente è di loro gradimento l'artista della settimana, però ecco, si cerca di scegliere tra quelle che sono effettivamente considerate le uscite più interessanti e che hanno magari le recensioni anche migliori su, appunto, sulle fonti che si trovano, come dicevo prima, online. Quindi Mattia Guastaferro, mi sembra che tu non hai mai passato in onda, non hai mai no beh è difficile no. effettivamente nell'ambito delle informazioni qua su Radio Popolare passare This Is Lorelai o altri artisti.
1: Allora, ma Luigi Ambrosio lo fa spesso,
0: l'ha fatto
1: cosa qua. Luigi Ambrosio manda spesso i brani consigliati. Io cerco sempre di trovare un brano che possa dire anche qualcosina in più dell'argomento di cui sto parlando, sì. in maniera non didascalica, ma che lo evochi in qualche modo. Quindi spesso attingo dalla mia libreria personale,
0: un po'
1: più mainstream, anche perché il pubblico delle trasmissioni e formazioni magari è un po' più generalista e quindi ha bisogno anche di brani un po' più famosi, un po' più noti.
0: No, certo. Anche perché voi siete alle 18, vero? Dalle 18 alle 19, vabbè, praticamente
1: sì.
0: subito dopo, cioè insomma, volume finisce alle 16, poi vabbè, ci sono un paio d'ore non di novità musicali, in effetti, quindi, però sì, capisco che anche per le vostre esigenze, esatto, ci sia un modo di scegliere la musica differente. Ma tra poco ti faccio un po' di domande.
1: Va bene, ascoltiamo anch'io. Questo che dicevi.
0: Ascoltiamo, invece, sì. infatti, proprio questo brano che dicevo, This Is Lorelai, questa è Billy Came Back.

0: ovviamente This is Lorelai, artista che abbiamo tanto passato a volume. Che te ne pare, Mattia?
1: Bello, non male, proprio mi vedevo lì su una decappottabile in viaggio verso il mare, con il vento nei capelli ad ascoltare questo pezzo.
0: Lui,
1: mi sembra adattissimo.
0: Lui effettivamente ha fatto questo disco che è estremamente on the road e che ha proprio detto l'ho scritto on the road in tour, quindi
1: ci ho azzeccato,
0: sì, praticamente ci ha azzeccato in pieno, quindi vedi, forse dovremmo farti partecipare ogni tanto alla così quando siamo lì e ci mancano dei brani per
1: mi
0: volume.
1: candido come collaboratore insieme a Pardo.
0: Consigliaci qualche bel pezzo, Matti. Ma sono arrivati degli altri messaggi.
1: Tanti messaggi che ci raccontano gli artisti che hanno conosciuto i nostri ascoltatori e ascoltatrici proprio grazie a te e ad Elisa Graci a volume. Aldo ci ricorda Anna Castiglia, Niente di me, che immagino sia o un album o un pezzo di Anna Castiglia.
0: Vabbè. Sì, è uscita anche Anna Castiglia recentemente con il suo nuovo disco. L'abbiamo intervistata forse un paio di settimane fa, è venuta qui per presentarcelo. Artista anche molto amica di Radio Popolare. Era salita anche sul palco dell'evento che abbiamo fatto al Magnolia qualche settimana fa, appunto, contro la violenza di genere, lei insieme a tanti altri artisti, tante altre voci femminili.
1: Sì, Anna invece dice che ha conosciuto, grazie a volume,
0: Lyle
1: Neal.
0: Neal. Grande, sì, ecco, lei era stata
1: Abbiamo pronunciato giusto?
0: Lyle Neal, credo proprio di sì, insomma, se no l'ho sempre sbagliato, se no vorrebbe dire che l'ho sempre detto sbagliato. Lei era stata qui, mi sembra che lei arrivi dalla Virginia. Quindi ospite, uno degli ospiti incredibili della stagione di volume dello scorso anno. Era venuta, aveva suonato tre pezzi, l'avevamo intervistata, e aveva anche uno strumentino fantastico, credo una harpsichord, una cosa del genere, insomma, veramente affascinante da vedere.
1: Poi ricordiamo, Dario, che tutti questi mini live che voi fate nei nostri studi vengono messi come clip sui social di Radio Popolare. In quella location bellissima che c'è in quello studio nei sotterranei,
0: la
1: li chiamiamo
0: stanzetta
1: così,
0: dei mini
1: la
0: live nei
1: stanzetta dei mini live
0: sotterranei.
1: con quei tappeti bellissimi e sono sempre scenograficamente molto carini da vedere. Li trovate sui social di Radio Popolare, soprattutto su Facebook e Instagram.
0: Sì,
1: Tommy,
0: ringraziamo anche il reparto social che insomma ci sta
1: sì,
0: sempre dietro e gli rompiamo
1: lavorone,
0: sempre un sacco perché abbiamo ospiti tutti i giorni.
1: un
0: E poi sì,
1: lavorone,
0: Tommy dice
1: l'amante.
0: l'amante, ho scoperto grazie a Volu. Beh sì, lei fantastico,
1: Oh, tutte
0: fantastico
1: voci
0: nome,
1: femminili,
0: fantastico
1: dicono gli
0: nome. Vero, vero,
1: ascoltatori.
0: stanno uscendo fuori un sacco di. Beh, ma ne passano, ne invitiamo, ne arrivano e c'è effettivamente un po' questa nuova generazione di musiciste, di cantautrici che effettivamente sta venendo fuori e mi sembra, sì, una cosa rispetto magari a un po' di anni fa, sta venendo fuori,
1: Molto bene,
0: si sta
1: sì.
0: notando. E bello, bello.
1: Michael, infine, abbonato, dice: sicuramente My New Band Believe, che suoneranno presto a Bellezza, scoperti grazie alla magnifica selection che fanno Dario ed Elisa a volume. Ma allora,
0: Mamma mia.
1: cari amici da casa, ascoltatori e ascoltatrici, ma quante cose vi fanno conoscere Dario ed Elisa? Quante band, quanti suoni, quante voci emergenti che non troverebbero spazio in un contesto e in un panorama musicale come quello italiano oggi, fatto in questo modo, no? Dove le case discografiche la fanno da padrone, dove non si riesce ad emergere, dove si fa
0: Sì,
1: sempre
0: è
1: più
0: dura,
1: fatica,
0: per gli
1: dove
0: artisti emergenti.
1: internet e l'intelligenza artificiale hanno cambiato tantissimo nel modo in cui si usufruisce della musica. E allora, un abbonamento per volume in questi 6 minuti, non lo
0: Oh
1: vogliamo
0: cavolo,
1: fare,
0: sei
1: ma
0: minuti, sei
1: scusa.
0: minuti, sei minuti, sì.
1: Mi sembra che sia doveroso, doveroso
0: Bisogna
1: direi.
0: spingere, ci serve questo abbonamento. Oggi per volume, in queste tre quarti d'ora abbiamo deciso che ormai deve essere per volume e lo aspettiamo 3316214013, ma mandateci una foto,
1: Dai,
0: magari
1: uno
0: una schermata, uno
1: screenshot.
0: screenshot esatto del vostro abbonamento, del vostro ritocco, insomma, se volete fare un ritocco. Ricordatevi che sul sito di Radio Popolare trovate il tasto Sostienici e potete andare ad abbonarvi, a ritoccare, a fare tutto quello che volete nel modo più comodo per voi. E invece, Mattia Guastafierro, io volevo chiederti, perché per
1: Vai.
0: esempio tu sei qui da stamattina, sei qui da prestissimo, cioè io sono arrivato tipo boh, un'ora fa, bello così riposato, fresco e tutto. E invece tu sei qui da presto.
1: Invece io sono ormai scaduto stamattina.
0: Ok, a che ora sei arrivato? Cioè, per fare, per l'informazione di Radio Popolare,
1: allora,
0: a che ora si svegliano?
1: Visto che vuoi dietro le quinte, ti devo dire che ci sono redattori e redattori, c'è un po' una frattura su quando ci si sveglia.
0: Ah.
1: C'è chi si sveglia molto presto ed è qui dalle 5:15, come il mio collega che oggi mi ha accompagnato, che è Andrea Monti, e chi invece fa più fatica a ingranare la mattina, quindi arriva un po' più tardi. Io sono uno di quelli, arrivo, oggi sono arrivato verso le 5:30, diciamo, 5:30 del mattino. E a volte riesco ad arrivare prima, no, di solito riesco ad arrivare prima, rassicuro la direzione, l'amministrazione,
0: anche prima,
1: rispetto
0: anche prima.
1: I turni, rispetto i miei turni, però oggi è stato un po' più faticoso.
0: Vabbè, vuol dire sveglia oggi alle...
1: Io per fortuna non abito lontano, ecco, però mi sono fatto una doccia questa mattina bella veloce e mi sono svegliato alle 5.
0: Mamma mia.
1: Per fortuna abito qua vicino.
0: Sì, sei molto comodo.
1: E perciò ci metto pochissimo ad arrivare. Però tosta, sì. È tosta, però in realtà poi è una bella cosa avere il turno la mattina, perché hai tutta la giornata che ti sembra...
0: Una giornata infinita.
1: Sì, di poter ancora fare delle cose. Poi ne fai poche, perché sei a ranghi ridotti, a ritmo un po' basso. Però ancora c'hai, insomma, quella prospettiva del sole, della luce, la speranza di fare qualcosa davvero durante la giornata.
0: Caspita, e poi alla fine succede, cioè nel senso non ti viene da andare a dormire alle 6
1: sì,
0: del pomeriggio.
1: Vai a dormire, poi se sei bravo riesci a dormire soltanto un paio d'ore e poi rimetterti subito in circolo. Se sei meno bravo, come capita a me, la sveglia non la senti, ti risvegli direttamente per cena.
0: Caspita, sì, immagino. Beh, però insomma, questo è altro appunto per chi si occupa dell'informazione di Radio Popolare, ma poi tu hai sempre, esatto, la tua trasmissione Orizzonte alle 18, vero?
1: Dalle 18 alle 19, poi l'Orizzonte delle 20, che è l'approfondimento, il fatto di giornata, insomma, l'ultima mezz'ora, dalle 20 alle 20:30, in cui prendiamo uno dei temi principali del giorno e cerchiamo di svilupparlo con tre punti di vista differenti, quindi con tre ospiti uno dopo l'altro in mezz'oretta, molto serrato. Anche un po' l'idea era quella di creare una mezz'oretta ascoltabile anche fuori dall'onda, una sorta di podcast di spiegone su il fatto principale della giornata spiegato in tre modi diversi, con tre aspetti diversi, e che ti possa dare una panoramica completa di quello che è successo su quella cosa lì specifica in quella giornata, che di solito è quella più importante.
0: Certo, e l'Orizzonte delle 20 ha due delle incredibili trasmissioni di informazione, dell'incredibile informazione del palinsesto di Radio Popolare, che meriterebbero anch'esse almeno un abbonamento.
1: Qua il tempo sta volando, sgocciolano i secondi, lì siamo a 2 minuti e mezzo prima di lasciare la linea alla prossima coppia di o trio di conduttori. Non lo so.
0: Vabbè, teniamo il mistero. E allora ringraziamo infinitamente Fab, che forse casualmente si è ritoccato quando praticamente eravamo entrati noi in studio 2 da un secondo, però grazie infinite Fab, così almeno possiamo vantarci di questo ritocco che comunque abbiamo ricevuto nel nostro
1: forse
0: tempo.
1: Forse la paternità di questo ritocco arriva da prima, da chi ci ha preceduto, ma a noi non interessa.
0: Però ce lo prendiamo tutto noi, grazie ancora a Fab, grazie ancora a tutti i messaggi che sono arrivati, insomma, tanto affetto per Volume, tanto affetto appunto per gli artisti che abbiamo portato qui sulle frequenze di Radio Popolare, che abbiamo ospitato, che abbiamo intervistato,
1: comunque,
0: che hanno suonato nei nostri studi.
1: Io voglio sottolinearlo, questa cosa è una cosa importantissima, riuscire a... avere accesso a della musica di qualità fuori dagli schemi, che grazie al lavoro che fate riuscite a mettere a disposizione di tutti, e questi messaggi lo dimostrano, e secondo me è un grandissimo lavoro che non spesso viene sottolineato.
0: Ringrazio te perché lo stai sottolineando tante volte, e evidentemente però non è abbastanza, perché non stanno arrivando abbonamenti. Abbiamo ancora 1 minuto e 12 secondi. Regas, con affetto anche per voi, ma è di Diegoli che ha buttato giù al 90. questo era Fabio che ci diceva appunto quando, a chi effettivamente è da...
1: Vabbè, Fabio,
0: era destinato il ritocco.
1: Se c'è ancora un po' uno spazietto, un altro ritocchino per la musica di Radio Popolare, perché no, vabbè.
0: esatto. E se non avete ancora l'abbonamento a quant'era, 90 euro, potete sempre ritoccarlo, perché no, a 107.6 sarebbe proprio una gran bella cifra.
1: Allora, non abbiamo parlato né delle modalità con cui fare l'abbonamento, né delle serate, né delle sfide, insomma, delle cose che ci sono in questa settimana di abbonaggio, ma non importa, tranquilli, perché adesso
0: tra poco
1: si riprende a tambur battente, come si dice, no?
0: A tambur battente. Adesso abbiamo ancora boh, 20 secondi a disposizione, cosa si fa in questi casi? Si mette la sigla e basta? E si passa la linea?
1: Si passa la linea se sono pronti quelli dopo
0: di noi. Al prossimo duo, al prossimo trio.
1: Sì, sono pronti, chissà, ci stanno guardando da fuori.
0: Chissà chi ci seguirà, non ve lo riveliamo. E allora Matteo Agastaferro, grazie ancora per questi 45 minuti di compagnia, di spinta sull'abbonaggio di Radio Popolare.
1: Grazie a te Dario Grande, grazie a tutti voi a casa. Abbonatevi, mi raccomando, veniteci a trovare in questa settimana e poi per le sfide finali.
0: Esatto, a prestissimo, ci vediamo questa settimana.
1: Ciao.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: Houston chiama terra, Santini chiama Agostoni.
1: Ricevuto, forte e chiaro. Forte e chiaro, prendo la linea dallo studio 3, grazie.
0: Mi precipito.
1: Hare Krishna, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori, un inizio con un trasloco per cambiare lo studio, ma siamo pronti a partire, c'era la sigla prima e la sigla torna ad esserci anche adesso.

0: La squadra per queste due ore di conduzione è scesa in campo. Diana Santini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Non c'è solo lei.
2: C'è anche Tommaso Proverbio, incredibilmente. Grazie per l'invito.
1: Lo conosci Claudio?
0: E come no? Allora, sapete che cosa siamo qui a fare? Siamo qui a questuare come per tutta la settimana, come se vi va bene fino a domenica, ma non è detto, potremmo anche andare oltre.
1: Oggi tra l'altro a questuare in questo studio scomodo dove c'hai trascinati, che non so, deve essere i vostri, io qua non ci vengo mai, se succede qualcosa, se devo parlare in segreto con qualcuno mi chiudo dentro, questo è l'unico uso che faccio di questo studio. Tutto una cosa sopra l'altra,
0: ma no,
1: la tastiera piccola.
0: Sono per dare vita anche agli angoli più reconditi, quelli dove pochi trasmettono, no? È più intimo.
1: Anche
0: questo.
1: Più, esatto, anche quasi al limite del...
0: No, va benissimo, questo è molto bello come studio, è lo studio numero 3.
1: Infatti noi usiamo l'1, il massimo il 2, Toma, ora che arriviamo al 3 capisci che...
0: Allora, siamo
1: presentiamo
0: qua.
1: Presentiamo Tommaso.
0: Va avanti.
1: Dai, Tommaso. Presentiamo Tommaso.
2: Io sono l'ultimo arrivato.
1: Infatti è per quello arrivato. Che ti abbiamo tirato dentro. È il tuo primo abbonaggio.
2: Il mio primo abbonaggio, la mia terza diretta, perché la mia prima la feci a Crapa Pelata da bambino quando avevo 7 anni, in questo studio, nello studio 3.
1: Ma che storia commovente!
2: Sì, mi ricordo che c'era.
1: E questo. Come fu?
2: È un'emozione, solo che a un certo punto ero piccolo, però iniziavo a essere già un po' più grandicello rispetto a mio fratello ed era sotto Natale e quindi stavo iniziando a fare il negazionista del Natale, stavo spiegando, ma secondo voi, ma Babbo Natale?
1: No, questo è un momento di ascolto, non si può dire, questo siamo in fascia, no non è vero, i bambini sono a scuola.
2: E dall'altra parte del vetro c'era mio padre che mi faceva dei segni, dicevo, smettila subito, e non mi ha più portato.
0: E vabbè, ci credo, stavi per rovinare tutto un afflato. Quella è la prima volta.
2: Quella è stata la prima volta. Poi sono venuto a presentare Vieni con me, Popcorn, che è un programma che con Davide Salvadori abbiamo una volta al mese, l'ultimo martedì del mese, qui a Radio Popolare. E poi soprattutto aiuto il team di comunicazione, soprattutto per la parte di Metro Regione.
0: E quindi primo abbonaggio, sì. Beh, tutto il meccanismo, quello che dobbiamo fare in queste due ore è chiaro, ovviamente agli ascoltatori ma anche a te, questuare, come dicevamo prima, far venire i sensi di colpa, trasformare chi ci ascolta in anche un po' fetenti per certi versi, nel senso che noi chiediamo loro, a tutti gli amici, conoscenti e parenti che hanno, che non sono abbonati ma che ascoltano la radio, di diventare voi stessi dei procacciatori di abbonamento. Chi meglio di voi può convincere l'amico del cuore, l'amica del cuore che da anni ascolta Radio Popolare, che tra l'altro ha anche un reddito migliore del vostro?
1: Sì, beh, del nostro sicuramente.
0: No, del suo, di lei. E quindi, per esempio, lei non paga l'affitto perché ha avuto la casa in eredità e quindi sta molto meglio di voi e non paga l'abbonamento che voi pagate.
1: Ma sai mai cosa mi è successo ieri? Sono andata a vedere una prova aperta, una roba teatro. E ho incontrato la mamma di una mia amica, storicissima amica, storicissima ascoltatrice, tipo del 75, cioè quelli là, capito? Storici, super compagna, così, due pugni, no? E mi ha preso da parte, tra l'altro a questo spettacolo c'era anche Beatrice dell'amministrazione, quindi si vede che lei era in confidenza con me, ma si vergognava davanti alla Bea. Allora mi ha preso da parte e mi ha detto, lo sai che non sono abbonata, ma io mai più potevo pensare che qualcuno che ascolta la radio con affetto e dedizione da vari decenni, stavo dicendo lustri ma sono decenni, e invece per qualche ragione, magari un incastro, una cosa che inizialmente era, non so, una mozione di principio, io non ho tessere di niente, sai, a volte si dice così, quando uno non vuole pagare, dice, ah no, io non mi tessero, non ho nessuna tessera in tasca. Oppure solo la tessera dell'Ampi, anche va di moda nel nostro giro. Quindi poi dopo queste abitudini qua si incastrano, magari uno ascolta 50 anni la radio, cioè io adesso non dico chiedere gli arretrati perché è sgradevole, no? Però se uno è 10 anni che ci pensa, secondo me poi dopo quando fa il passo lo deve fare, cioè, più lungo della gamba, o almeno il primo.
0: Ma alla fine delle prove?
1: Dice che viene fisicamente qua ad abbonarsi e la sfido a farlo.
0: L'aspettiamo, anzi, la Bea, se ci sta ascoltando, se per caso dovesse arrivare in queste due ore di conduzioni, ce la porta a quel studio.
1: Sì, sarebbe veramente un sogno.

0: scialla, cioè scialla, ma con la giusta determinazione, nel senso è tutto molto scialla effettivamente, però insomma, anche perché l'abbonaggio è un momento anche così di chiacchiera, proprio di scialla, però l'obiettivo è chiaro e il bisogno è tanto.
1: E il bisogno è tanto, cari ascoltatori, l'abbiamo detto e ripetuto 50.000 volte, c'è chi si lamenta, ma sì, ci sono le pubblicità, ce ne sono poche, quelle poche però sono necessarie perché da soli, con i vostri abbonamenti, ancora non ce la facciamo ad essere autosufficienti. Sarebbe bello, però dovete darci una mano, perché se no bisogna appunto andare da qualche altra parte a recuperare quello che ci serve per arrivare alla fine del mese.
0: Esatto, ed è per questo che insomma interrompiamo tutti gli anni, quest'anno è la seconda volta, perché questo è anche un anniversario importante della radio, il 50esimo, no? Tu Tommaso sei arrivato proprio nel 50esimo, in pratica, come un regalo del 50esimo sei arrivato.
2: Beh, regalo vediamo, però sì, per ora sì.
0: E viceversa, tra l'altro.
2: Esatto. No?
0: E quindi, insomma, questo è un anno in cui abbiamo investito tanto anche nella comunicazione, nel rapporto con voi, negli eventi, nelle iniziative. Inutile che vi sto a ricapitolare tutto, però, insomma, la ragione per cui questa radio ancora esiste ed esiste dal 1976 è che siete voi che la sostenete, e insomma, anche in questo sostegno ci deve essere un po' di ricambio, no? Quindi, appunto, nuovi abbonati arrivano, vecchi abbonati se ne vanno a vivere da un'altra parte, cambiano idea, cambiano opinioni, cambiano anche radio, e tanti altri invece arrivano, oppure tanti invece ascoltano da tutta la vita, come quella mamma di una mia amica di ieri, e invece insomma prima o poi si mettono una mano sul cuore, oppure gli è arrivata la pensione, insomma è successo qualcosa nelle loro economie che gli consente di sostenere Radio Popolare, e questa è la ragione per cui noi siamo qui. Come si fa ad abbonarsi, Tommaso? Vediamo se sei stato attento.
2: Allora,
0: vai.
2: Una cosa che non abbiamo detto, ruota libera. Puoi anche regalarlo. Questa cosa qui secondo me è una cosa importantissima. Se già hai l'abbonamento, puoi fare ancora di più, puoi regalarlo.
0: Bravo, mi piace molto come sei uscito dall'angolo. Allora, sì, ci si abbona su radiopopolare.it. Un tempo ci si abbonava col modulo, si compilava il modulo, si inviava il modulo, si chiamava la banca, tutto. Invece adesso, con le simpatiche nuove tecnologie, basta schiacciare un bottone che c'è sul sito www.radiopopolare.it. In questo momento è proprio in apertura, in home page, difficile che riusciate a vedere altro nella schermata del vostro computer.
1: C'è anche una novità con questa.
0: La carta di credito, e va molto bene, perché effettivamente tutti i nostri abbonamenti in tutti questi anni sono stati prevalentemente appoggiati sui conti correnti attraverso dei moduli ricorrenti, insomma i famosi SEPA, e mentre insomma però i tempi cambiano, come dire, quindi abbiamo aggiunto altri sistemi di abbonamento. Per qualche anno c'è stata la possibilità di fare la donazione ricorrente con PayPal, se non sbaglio, ma da quest'anno si può fare invece anche l'abbonamento ricorrente con carta di credito, che forse è il modo in cui, insomma, anche sul posto dove avete appoggiati anche tutti gli altri abbonamenti, perché vogliamo ricordarvi che quando abbiamo inventato l'abbonaggio non esisteva il crowdfunding, c'eravamo solo noi e ci siamo dovuti pure inventare un modo, appunto questo del SEPA, che funziona un po' come le bollette, diciamo. Però poi, insomma, andando avanti, adesso sono, immagino, tanti servizi a pagamento annuali, mensili, che tutti voi insomma utilizzate, e se volete
1: il bello non è una provocazione, ma è il bello che questa appartenenza, la faccenda è che tu paghi un abbonamento, non ti dà diritto a qualche cosa che chi non si abbona non ha, a differenza di tutti gli altri abbonamenti, perché chi non si abbona può ascoltare la radio esattamente come te, e magari ti ciula anche il biglietto per andare a vedere Patti Smith.
0: Come temo che sia successo, non vorrei riaprire questa.
1: È successo, ma è una scelta ben precisa. Tu quando sei in versione simpatia sei la cosa che amo di più degli abbonaggi, come ci dice Tommy. Beh, spiegala con parole tue, questo è un tuo gruppo, Tommy.
0: Sei un tesoro, faccio del mio meglio e sono profondamente in imbarazzo. Cosa stavamo dicendo? Mi hai fatto imbarazzare.
1: Complimenti. Saluta Tommy, ringrazio.
0: Ciao Tommy, TVB. Tipo...
1: perfetto, perfetto.
0: In onda scialla. No, e niente, siamo qua.
1: Niente, è andata. Con i complimenti di Tommy, ha perso completamente la Trebisonda.
0: No, poi mi sono anche sconfonduta perché anche lui si chiama Tommaso, quindi insomma adesso sono tutta in imbarazzo. Intanto chiamateci se volete tirarmi fuori da questo terribile momento allo 0233 001 001. Oppure scriveteci al 331 621 4013. Obiettivo di questa conduzione è farli imparare a memoria anche a Tommy, perché in questo studio, diciamo di seconda categoria, dove ci hai trascinati, non c'è attaccato da nessuna parte il numero per telefonare, quindi lui poverino come fa?
1: Eh beh, d'altronde uno deve anche impararlo. 0233 001 001 per chiamare in diretta, 331 62 14 013 per i messaggi e tutte quelle robe lì.
0: Diteci se siete abbonati, se vi state abbonando, se vi state abbonando in questa campagna abbonamenti, perché avete deciso di farlo, e se volete fornite anche un'evidenza di prova tramite screenshot.
1: Facendo sempre riferimento a una tua citazione, Mauro, oltre alla tessera dell'AMPI, ci ricorda che è anche abbonato, ritoccato e tesserato.
0: Allora ti manca il mattone, se non sbaglio, giusto? Vediamo se non abbiamo dei mattoni da qualche parte.
1: Li possiamo sempre trovare.
0: Esatto, non sarà così difficile.

0: Allora, ho messo questo brano che per molti ascoltatori è un brano che fa cagare, perché volevo lanciare un argomento, cioè quando voi ascoltate la radio, perché ci sono dei momenti topici, appena svegli, sotto la doccia, durante la colazione, al cesso, da cui il richiamo con questo brano.
1: Poi adesso col telefonino è comodissimo, perché uno può portarsi la radio nei posti più impensati.
0: Più in verecondi. Allora, vediamo se c'è un momento, perché proviamo a pensare qualcosa ascoltate, magari anche contro la vostra volontà, nel momento in cui abitualmente voi sentite la radio.

0: Pronto? Pronto, ci sei?
1: Pronto?
0: Eccoti, eccoti. Ciao, ciao, ciao.
1: Sono Luisa, ho sempre fatto l'abbonamento, adesso lo rinnoverò per il 27. E...
2: Ma com'è che ti abboni tu? Con che strumento?
1: No, io con bonifico bancario.
2: Ah, perfetto. Ho capito, fai un bonifico là. E da quando è che hai incominciato?
1: Non lo so.
2: Ah, chissà. Ok.
1: Ecco, per cui tantissimo. Niente, io continuo ad abbonarmi. Io ascolto la radio soprattutto al mattino.
0: Al mattino dalle? Dalle?
1: No, al mattino magari dalle 7, e poi magari spengo, poi la sento ancora fino alla 1, già così, quando sono in cucina o quando da fare, quando cucino, quando mangio, eccetera, cose così. Ecco, soprattutto il mio periodo di ascolto è questo. Poi qualche volta alla sera col notiziario e così, insomma, ecco, io ascolto così. Insomma, rinnovo l'abbonamento anche perché penso che Radio Popolare sia un presidio antifascista e mi sembra, diciamo...
0: E lo è, di questo tempo ce ne vogliono tanti. D'accordo, grazie mille.
1: Però la rinnovo anche perché in generale anche diciamo la formazione e tutto quanto mi sembra buona e tanti di voi mi sono anche molto simpatici eccetera.
0: Ma la Santini quando qua ha informato Brillante della conduzione è che acquista ancora due punti in più?
1: La Santini mi piace, brava.
2: Meno male. Ma, perché la signora secondo me è sincera. Cioè rischia che l'avrebbe detto. Oddio.
0: Certo, certo.
2: Se non è così, grazie.
1: Mi è sempre piaciuta, ma anche tu comunque, anche la tua musica quando hai l'occasione di poter mettere un po' di tutti i tuoi dischi che preferisci così e mi piacciono molto.
0: Perfetto, ti ringrazio. Sì.
1: Niente.
0: Ci sentiamo, grazie.
2: Ti ricordi Claudio quando ti eri fissato col besito con lingua?
0: Sì.
2: Quel periodo là, quel tuo periodo musicale, no? Ha messo giù.
0: Abbiamo un altro ascoltatore, dai. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì.
2: Ciao.
3: Ciao, ciao, sono Valentina, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Valentina.
2: Che ascoltatrice sei?
3: Sono un'ascoltatrice che ascolta in tanti momenti della giornata. Ascolto Esteri, musica leggerissima, volume, l'armadillo, insomma in vari momenti della giornata.
2: Ma quindi, di base in casa, in ufficio, in macchina?
3: In casa, in macchina, anche al lavoro nella pausa.
0: Ma ci sono dei momenti topici, per esempio prima abbiamo detto la doccia. Nella doccia no.
3: No, nella doccia no, onestamente non l'ho mai provato, però proverò.
2: Però si può provare, esatto. Senti, e sei anche strabbonata?
3: Sì, sono strabbonata anche con il ritocco. E io volevo suggerire a tutti anche di regalare l'abbonamento, perché a questa campagna ho scelto di regalare a due mie amiche l'abbonamento facendo un regalo anticipato di Natale.
0: Brava, brava, ti toglie anche il pensiero.
2: Uno si porta avanti.
0: Sì, cosa regalare quest'anno? L'hai già fatto, per cui sei a posto.
3: L'ho già fatto perché sapevo che volevano farlo, allora l'ho fatto io anticipatamente e quindi sono contenta di averlo fatto.
2: Ma è un abbonamento di questi giorni, fresco fresco?
3: Sì, l'ho fatto 3 giorni fa, 2 abbonamenti a 2 mie amiche, sì.
2: Che meraviglia, grazie mille, grazie, grazie. Ci ascoltano le tue amiche o...
3: No,
2: o devono anche scoprire la radio?
3: No, no, no, vi ascoltano e quindi adesso siamo tutte abbonate e siamo felici.
0: Perfetto, ti aspettiamo in uno dei prossimi viaggi della radio.
3: Grazie, grazie mille, grazie e grazie di tutto.
2: È un omaggio di Agostoni al primo che chiama?
0: No, non è un omaggio, cioè ti aspettiamo un posto in prima fila.
3: Grazie, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Qua invece chi abbiamo? Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, ci sei.
4: Ciao, sono Mabi.
2: Chi sei?
4: Mabi.
2: Ciao Mabi.
4: Si sente male, c'ho il viva voce?
2: Ma ci si può far di meglio, ma se non è un comizio troppo lungo ce la facciamo anche così.
4: Adesso meglio?
2: Meglio. Sì.
0: Meglio, meglio.
4: Okay, ok, bene, ciao, ciao Claudio.
0: Ma quella Mabi lì?
4: Sì.
0: Ciao Mabi, adesso ho capito.
2: È arrivato anche Agostone.
0: Scusa,
2: è quello che ho ripetuto io.
0: Dici, cosa vedi aprendo la finestra di casa tua?
4: Un grande prato.
0: Un grande prato verde dove nascono speranze?
4: Sì, sì, anche.
0: Che si chiamano ragazzi?
2: Che si chiamano abbonamenti?
0: Quello è il grande prato verde dell'amore?
4: Esatto.
0: Hai visto.
4: Siamo scemi. Io sono abbonata da tanto tempo, sono stata anche una viaggiatrice, adesso...
0: È un po' che non vieni, eh? Una delle ultime volte ti eri innamorata di uno chef turco, è vero?
4: Ma che memoria, ma che era un amore!
0: E mi ricordo, ero lo chaperon, ero colui che ti aveva aiutato, diciamo così, a attaccare bottone.
4: Non è possibile che tu ti ricordi questo. A proposito, si torna a Istanbul?
0: Sì, quest'anno torniamo in Turchia, vuoi andare ancora da lui?
4: Ma non so se è lì che aspetta, Claudio.
0: È lì che aspetta, io ci sono passato e mi ha detto, ma quella tua amica, non so.
2: No, ma infatti ti stavo dicendo, vai da sola, però secondo me Claudio alla fine aiuta in questi contesti qua.
4: Ma guarda che non è niente vero, guarda.
0: Non è niente, c'ho anche la foto.
4: Ma sì, è vero, ma è casuale.
0: Va bene, ascolta Mabi, allora tu quando ascolti la radio, in che momenti specifici della giornata?
4: Quando mi alzo, quando faccio colazione, la radio accesa, poi...
0: Le tue colazioni sono lunghe? C'è il tempo di una canzone, 3 minuti e 30 secondi, poi adesso brani di pop durano anche meno, 2 minuti e 20.
4: No, colazione vera, col tè, con la torta fatta in casa, un quarto d'ora di colazione.
0: Un quarto d'ora, perfetto.
4: Poi sicuramente in bagno, sicuramente quando...
0: In bagno, visto che il bagno è uno dei momenti topici, ok?
4: Ma anche perché c'ho la radio in bagno.
0: Ah, quella... Scusa, ma di quella che devi spostare l'antenna perché sennò entra il fruscio... Che...
4: Esatto!
0: Hai visto?
2: fa ridere anche noi, fa ridere anche te.
4: Ma guarda, quest'uomo mi fa morire da ridere perché c'ha una memoria terribile. E
2: solo per le memoria.
0: Solo per le cazzate, dice la Santini.
4: E poi attento quando sono a casa e cucino. E a pranzo quando sono a casa, per cui tipo 4 giorni su 7 o a volte 3 su 7, è per quello che sono dispiaciuta quando cambiano alcune trasmissioni come è successo quest'anno, ma non ci voglio tornare su perché non li trovo più e io alle 17 non ascolto la radio, poi ascolto esteri e la sera
0: e la sera. Ascolta, ma quando vai in bicicletta ascolti la radio?
4: No, è impossibile, perché io...
0: Perché tu sei una pedalatrice, no?
4: Sì, ancora, faccio anche trekking, ma io sono molto distratta, se ascoltassi la radio non mi concentro.
2: No, infatti, non fatelo bene, a casa, bene, neanche tutti voi altri, non si ascolta la radio pedalando.
4: Sai che cosa?
2: Pedalando.
4: Ti lancio, chi va in bicicletta, chi va a piedi, che cammina, che corre, non deve tenere le cuffiette nelle orecchie, è pericolosissimo, non ti accorgi di chi viene dietro in parte, tu devi concentrarti su quello che fai, perché è un niente cadere, farsi male,
0: Perfetto, Mabi, allora ti aspettiamo in uno dei prossimi viaggi.
4: Grazie, sono abbonata ovviamente.
0: Vabbè, ça va sans dire. Grazie.
4: Ciao.
2: Aspetta, perché magari poi si stacca. Grazie anche a Raul Dal Valdarno perché si è abbonato, si sta abbonando proprio in questo momento. E ancora però volevo dire anche questo, visto che questo abbonato viene dal Valdarno, che con le radio, come scrive poco fa, come scrive su Telegram Giuseppe, con le radio delle auto nuove, la radio si sente praticamente ovunque, senza Bluetooth dall'app, restando in FM, non chiedetemi come mai, ma in tante trasferte l'ho constatato da Trieste alla Sardegna, si
0: DAB.
2: Chiama DAB questa tecnologia e fa sì che in realtà i nostri potenziali abbonati possano essere sparpagliati non proprio nel globo terracqueo, ma sicuramente in tutta Italia o solo nelle regioni del nord Italia. Tu lo sai bene, Claudio, com'è?
0: Ma
2: però,
0: sì.
2: Comunque molto più del bacino d'ascolto dell'FM.

0: Devo segare Caterina Caselli. Ciumbia. Ritardo 0038 3940. Mi tocca mandare la pubblicità. Torniamo subito dopo.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firma copie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
4: Però se dici il concept, onda...

0: Sì, Diana, neanch'io sono esperto
1: di cose tecniche. Ci siamo impelagati su,
0: sì, sono una cagata su questa qua del dub, però anch'io ho notato che, per esempio, andando verso sud, arrivati in genere dopo Parma, cioè il Parma quella che pigli l'autostrada che porta verso la Toscana, ma se continui verso Bologna cessava. Invece adesso si sente, io l'ho sentita fino a Bologna, poi mi sono fermato al Cantagallo a bere un caffè e dopo mi sono dimenticato di ricontrollare che se funziona. A Torino invece, storicamente, la radio cessava
1: alle barriera di Milano.
0: Esatto, barriera di Milano, che era una cosa che faceva incazzare, perché da lì a Torino ci sono ancora 20 chilometri, dice almeno arriviamo fino a Torino, no, cessava la barriera. L'ho sentito anche molto in là, anche sino in valle lì dove va Cegna,
1: Valsusa. Vacanza, logicamente.
0: Beh, certo. c'ha un attico. Andrea c'ha un attico, sono stato a trovarlo. E in Valsusa si sente, però Valsusa si sa.
1: Anche in Monferrato si sente. No, però quello che dice questo ascoltatore Giuseppe, quello di prima a cui noi l'abbiamo spesato dicendo vabbè, capirai il dub. Lui dice che la sente in FM a Porto Torres.
0: Beh,
1: probabilmente questi sono quei privilegi degli abbonati. Deve essere il dio della radio.
0: Ma
1: no?
0: Dipende anche da che sostanze fai uso.
1: Ma no, non è così. È che lui è un ascoltatore molto, molto affezionato.
0: C'è una sorta di tabacco, che non è proprio tabacco, che se lo fumi senti la radio anche a Porto Torres.
1: Certo, la senti dentro di te.
0: Esatto. Ed è appunto quel tipo di tabacco di cui fa uso il nostro ascoltatore.
1: Sì, è un ascoltatore molto, molto affezionato.
0: C'è una sorta di tabacco, che non è proprio tabacco, che se lo fumi senti la radio anche a Porto Torres.
1: Certo, la senti dentro di te.
0: Esatto. Ed è appunto

0: abbonato e ritoccato a 107,5. Ascolto fascia 7,9, 13, 14, 18, 20 e 30. Un ascoltatore del prime time.
1: Oh, bravissimo. Io metterei anche un'altra variante, cioè quanti ascoltatori sono da giorni feriali e quali invece da fine settimana, perché noi ci siamo sempre fatti delle menate sul fatto che appunto abbiamo due pubblici diversi, poi ci sono quelli che ascoltano dal lunedì alla domenica, d'accordo, però per impegni di lavoro, perché uno magari durante la settimana è fuori dalla fascia dove si ascolta la radio, ci ascolta solo nel fine settimana. È una menata che ci siamo sempre fatti solo noi o effettivamente ci sono gli ascoltatori da sabato e domenica, da weekend diciamo, e quelli che invece anche per loro 02 33 001 001.

0: Chi abbiamo su questa linea?
1: Ciao.
0: Ciao, ti chiami?
1: Marco.
0: Marco.
2: Come stai?
1: Benino, dai, vengo giusto da una seduta medica positiva.
2: Ah, che bello, bene, inizia così questa tua settimana. Ed verso dove stai andando?
1: Verso casa, in quel della Bergamasca, alle porte di Bergamo.
0: Val Brembana?
1: No, proprio alle porte della città.
0: Ah, proprio in periferia di Bergamo.
1: Quasi urbano.
0: Perfetto, perfetto. Ascolta, tu sei abbonato?
1: Io sono abbonato 107.6.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Ci senti? Sei un po'... c'è un audio stranissimo, tipo che se sparisce.
1: Sì.
2: Tu la radio l'ascolti di base in macchina o anche a casa?
1: Guarda, per anni siete stati...

0: miei compagni in casa lavoro al mattino e alla sera. Da qualche mese sono sostanzialmente a casa, quindi siete i miei compagni colazione prima di cena, un po' tutto il giorno.
1: E ti capita di lasciare la radio accesa ma di non avere la più pallida idea di cosa stanno dicendo quelli lì dentro la radio? Non so, io per esempio, c'è mio marito che lavora con la radio accesa, ma fa un lavoro abbastanza di concetto, ma comunque lavora con la radio tutto il tempo accesa. Io non so come fa a concentrarsi, penso che si turi le orecchie o che comunque è in grado di isolarsi da quello che noi diciamo tutto il giorno. Tu ascolti tutto oppure lo tieni come un suono?
0: Quando lavoro no, sinceramente ho bisogno, non ce la faccio ad attaccare la testa in due posti insieme, non più. Poi altri momenti sì, la tengo lì accesa, che so, quando faccio la ginnastica posturale in casa o...
1: Va bene, senti, e quindi allora tu sei già abbonato, come puoi contribuire, a parte con questa telefonata che ci ha dato anche una buona notizia, come contribuisci alla campagna abbonamenti? Fai abbonare qualcuno?
0: Ovviamente contribuisco soprattutto con il messaggio, ragazzi abbiamo bisogno della nostra radio più che mai adesso, che anche quando parlo con persone che il paio di neuroni funzionanti li ha, è disinformata, non conosce le cose, il mainstream non informa, non aiuta e il momento è grave. Quindi aiutiamoci a tenere questa comunità viva, forte, in ogni modo possibile. Lo dirò a tutti gli amici, quelli a cui ha senso dirlo, diciamo.
1: Bravo, bravo. E allora grazie. Intanto l'hai detto in onda. Buon viaggio e buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Ciao. A tutti. Allora, sono in debito, Claudio. Sono in debito di un sacco di cose. Un sacco di messaggi. Ce n'era uno, per esempio, che faceva molto ridere. Che diceva, sai come si chiama il dio della radio? Diodo. Fa ridere, dai.
2: Questo fa ridere, sì. Faceva Diodo. Ridere.
1: Grazie, perché prima abbiamo evocato degli interventi dall'alto, ma in realtà non c'è nessun intervento dall'alto, a quanto pare, perché Roberto ci dice che la propagazione fino in Sardegna è effetto delle sporadico, roba da radioamatori. Io spero che sia vero, che non mi stia perculando, perché non ho assolutamente gli strumenti per sapere se è così, ma ci fidiamo. E intanto, se siete a Porto Torres e accendete la radio, provate a vedere se si sente in FM e nel caso chiamateci. Allora, tra poco andiamo da Tommaso a fare tutta la spiegona delle sfide, però ho fatto venire qua Ira Rubini perché intanto nel nostro abbonaggio noi insomma abbiamo organizzato mille cose per farvi venire qua, per stare insieme, per farvi abbonare essenzialmente, ma anche per stare insieme, per farvi visitare la radio, eccetera eccetera. Tanti naturalmente già lo fanno, perché in auditorium tutte le settimane, anzi qua abbiamo due dei protagonisti dell'animazione settimanale, diciamo, non dell'abbonaggio, dell'auditorium, Claudio e Ira. E anche questa sera, Ira, tu sarai... mi ha raggiunto in studio Ira Rubini. Benvenuta, Ira Rubini.
3: No, vedi, ma non aveva il microfono. Che non mi dà il microfono perché non vuole che io promuova lo spettacolo.
1: E Ira, tra l'altro... Perché
2: come fai a indovinarle sempre tutte?
3: Certo, perché non capisce il teatro. Perché ci conosciamo da tanto tempo. Allora, cosa vuoi sapere?
1: No, intanto come sempre gli omaggi, perché la serata del lunedì è sempre quella più difficile quando inizia la settimana all'inizio dell'abbonaggio.
3: Io però sono qui per dire prenotatevi rapidamente per questa sera, ci sono pochi posti, ma al di là di quello, insomma, noi di solito non lasciamo mai fuori nessuno.
1: Voglio sapere cosa fai comunque. Cosa
3: faccio? Salgo sul palco per la terza volta con Raffaele Köhler e Luciano Macchi, l'avevamo fatto anche in passato con altri argomenti. Questa volta si tratta di un racconto condominiale. Claudio ne sa già qualcosa perché ha visto una figurina che ricordava anche lui, di un celebre calciatore, purtroppo di una squadra a lui non cara, ma
2: la seconda squadra di Milano, per intendere.
3: Esatto,
4: la prima era dell'Inter.
3: Ma poi fra me e lui, insomma, cioè, non, tra Milan e Inter è un lungo discorso, ma comunque lui si ricordava il personaggio e anche un po' la sua storia. Perché parlerò dei calciatori del Milan? Vi dico, ne parlo in chiave condominiale. Racconto 10 anni di Milano e anche della mia vita, a partire da un palazzo di Milano, dal 1966 al 1976. Ci sono molte canzoni dentro che ovviamente scandiscono gli anni, questo decennio, e quelle le suonano nella loro versione, devo dire, straordinaria, ma veramente particolare. Insomma, li conoscete: Luciano Macchia, Raffaele Koehler, Fisarmonica, Tromba, gli Slide Pistons hanno anche una trasmissione radio popolare e fanno anche tanto spettacolo loro proprio mentre suonano. E io racconto cose che fanno ridere, ma fanno anche un po' pensare.
1: È il bello dell'intrattenimento.
3: No, intrattenimento, cioè nel senso che non è, no, l'intrattenimento è, se vuoi, è un'altra, ci sono termini sullo spettacolo dal vivo che giustamente, insomma, cioè l'intrattenimento è quello per cui in certi punti dello spettacolo è intrattenimento, il pubblico viene chiamato a partecipare e così via, in altre parti è proprio un racconto teatrale, e quindi venite, perché alle 21 inizia tutto, diretta, spettacolo, tutto quanto, e prima, lo sappiamo, immagino che come tutti lo stiate ripetendo anche voi, 19:30 comincia l'aperitivo, il DJ set sarà di Andrea Cegna, l'aperitivo di Basilio Tiziano.
2: Quello che c'ha l'attico.
1: Esatto, in Val di Susa. Allora, per partecipare.
3: Andate sul sito di Radio Popolare dove /iniziative, entrate nelle iniziative, lì vedete tutte le iniziative della settimana in fila. Quella di oggi si chiama appunto 1966-1976 Milano, il mio condominio, e c'è una parola modulo sottolineata. Se cliccate su quella parola entrate nel form dove scrivete il nome, quanti biglietti, eccetera eccetera.
1: Prenotatevi e fatelo rapidamente perché i posti si stanno esaurendo. Milano 1966-1976,
3: si ride molto.
1: Il mio condominio di e con Ira Rubini, con la musica degli Slide Pistons.
3: A stasera.
1: Grazie.
2: A stasera.
1: Ira.
2: Questo è un brano che avrebbe potuto essere inserito nella colonna sonora. Vediamo quanto ci mette a indovinarlo, Ira. È già una sfida, eh?
3: No, no, l'ho riconosciuto, ma non mi viene. Cioè.
2: E già il fatto che l'ho messa io potrebbe aiutarti.

0: Ah beh, insomma. Aspetta, lei chi era?
1: Sì, mi dica.
0: Chi era lei? Ciao, sono io. Non
2: resiste. Claudia
0: Mori, giusto, scusami, no, hai ragione, ho dimenticato che sei tu, Celentano, il suo alter ego a Radio Popolare, certo, è la telefonata dell'amante.
2: Buonasera dottore,
0: che chiama il dottore e come diceva la nonna di un nostro amico Mauro Gervasini, che insomma è stato per tanti anni e che ancora adesso sentiamo, diceva che la nonna giustificava qualunque cosa, ma è medico, come dire, come dire che insomma il medico, comunque questo medico qui sì, ma io infatti parlo anche della legge sul divorzio, il referendum sul divorzio che cadeva
2: giusto,
0: in quegli anni lì. Questa è una tragedia di quelle proprio da, insomma, il dottore non poteva divorziare perché non c'era il divorzio.
2: Datevi un Andy, perché di posti ne sono rimasti veramente pochi, per cui se volete esserci questa sera, prenotatevi.
0: Ah.
2: Grazie Ira.
3: Ciao. Ma no, ma non la sentiamo più.
2: Doppietta.

0: Diana, tira fuori la arguta politica che c'è in te. Foste un presidio antispecista, oltre che antifascista, mi abbonerei subito e le regalerei anche qualche abbonamento. Cosa hai da dire a Sandra?
1: Che c'è una trasmissione che si occupa proprio di queste faccende qua, stabilmente in palinsesto ormai da moltissimi anni. E quindi mi sento di poter dire che siamo abbastanza antispecisti. Poi dopo, ovviamente, con tutte le sfumature del caso, cioè c'è un antispecismo più, diciamo, integrale, filosofico, un antispecismo che invece è più, mi stai facendo fare veramente una cosa veramente scivolosa con un pubblico veramente, veramente esigente, perché giustamente se uno tiene a questi temi, poi dopo, insomma, tende a vedere...
0: No, guarda, posso dire un aneddoto?
1: No, nel senso, un conto è quelli che, capito, non bisogna ammazzare le... Era per dire, per tagliarla proprio con l'aceto. Un conto è non bisogna ammazzare le zanzare. Un conto è fare dei grossi ragionamenti, per esempio, sul consumo di carne, sugli allevamenti intensivi, per dire. Ci sono tante sfumature, diciamo... al di là degli estremi, ma ci sono un sacco di... Cosa mi sono dimenticata?
0: Guarda, stavo raccontando un anetto. Era giugno, ero a Monaco, di Baviera, e zona del Macello, che chi conosce la città sa che ha avuto cambiamenti, ora ci sono locali, eccetera. Però c'è ancora un settore del Macello che fanno... quella cosa da cui prende il nome quello spazio, e c'è una manifestazione che mi hanno raccontato dura ormai da mesi, tutti i giorni, con tutte delle candeline, fotografie di animali, eccetera. Volevo attaccare bottone, ma non biascicando neanche una parola di tedesco, cercavo qualcuno che parlava in inglese. Ho trovato una sciura che parlava addirittura italiano, e quando gli ho detto Radio Popolare, mi ha detto: ma Radio Popolare c'è una trasmissione che noi cioè lo dico alla nostra Sandra, persino a Monaco di Baviera sanno che noi ci spendiamo sull'argomento, per cui mi sembra un po' una scusa questa che ti abboneresti, addirittura fai la grande, arregalerei anche. Comincia a abbonarti te.
1: Sarebbe fantastico, e anche telefonaci per dirlo, l'antispecismo che intendeva l'ascoltatore altro, qui parlate di carne, mangiate formaggio. Beh, effettivamente sulle nostre frequenze ci sono anche delle trasmissioni che parlano di zootecnia, ovviamente non di zootecnia, diciamo, industriale, ma di zootecnia e di allevamento, rispettoso. Poi dopo, naturalmente, ci sono anche quelli che pensano che comunque tutto il consumo di prodotti animali debba essere completamente abolito, però secondo me questo è un dibattito in cui ci sono delle ragioni dappertutto, e la radio è sempre stata, insomma, anche su questo, per fortuna.
0: Comunque mi sono schierato plurale pubblicamente contro il palio delle oche di La Chiarella, che si è svolto in questo fine settimana. Ho fatto il mio dovere da abitante del Sud Milano. Pronto?
2: Ciao, pronto?
1: Ciao. Oh, ma tutte donne oggi, che bello!
0: Ma tu li mangi i formaggi?
2: Io talvolta.
0: Talvolta, è democristiana, cioè si sta un po' sul generale.
1: È stata più furba di me l'ascoltatrice.
0: Talvolta, ok.
2: No, perché io in verità la capra oppure formaggio di pecora.
0: Ah, solo capra e pecora, ok.
2: Mi astengo, sì.
0: Benissimo, d'accordo, ma immagino che non hai telefonato solo per questo.
2: Non credo, no. Volevo collaborare e proporre ai ascoltatori di Radio Popolare, naturalmente lo sono anche io, cioè la mia è un'offerta, nel senso che se qualcuno vuole fare un abbonamento per me, io in cambio potrei fare da mangiare. Cucina brasiliana.
0: Esatto, stavo per chiedere, ma tu sei brasiliana, di dove esattamente? Di dove?
2: 100%, Salvador di Bahia.
0: Bahia, mannaggia, tu lo sai che è una delle mete dei viaggi di Radio Popolare?
2: Esatto, lì, lo so.
0: Lo sai, potremmo ingaggiarti come guida una volta.
3: Posso chiedere qual è il piatto che cucina meglio? Non mi dica la picanha, per piacere.
2: No, allora potrei fare cucina tipica baiana, potrei fare la moqueca di pesce.
0: Oh.
2: Potrei fare il soppato di pesce, oppure la fagiolata vegetariana di preferenza.
0: Brava, che vedo che sei veramente ghessa, cioè hai capito, che è un'espressione tipica di Bahia, che hai capito da che parte tira l'aria e quindi hai specificato fagioli vegetariana, brava.
2: Assolutely, se non è vegetariana io mi rifiuto in farla, per cui se qualcuno lo vuoi...
1: Ma e come funziona la cosa? Tu uno ti...
2: Perché... Potrei lasciare il mio numero in privato, naturalmente.
0: Certo.
2: Unicamente. E poi chi è interessato a questo scambio mi contatta e ci si mette d'accordo.
1: Ma come fa? Viene a cena da te?
2: Potrei andare io a...
1: Ah, anche giusto.
0: A cucinare.
1: Molto bello, va anche molto di moda questo dello chef a casa.
0: Sì.
1: Ma senti, allora sai come possiamo fare? Tu ce l'hai un cellulare, puoi mandare un messaggio. Tu puoi mandare un messaggio.
2: Aspetta un attimo che prendo nota di tutto.
0: Esatto, allora.
2: Aspetta, un attimino. Sono rientrata da poco, quindi c'ho qua un casino.
0: Vado col numero, dimmi.
2: Numero...
0: Allora, è un elegante. 331...
2: Sì.
0: 6214...
2: 6214...
0: 013.
2: 013. A posto.
0: Perfetto,
1: mandi un messaggio così noi abbiamo il tuo numero e poi se adesso in queste due ore di conduzione chiama qualcuno e insomma accetta la tua offerta e ti regala un abbonamento in cambio di questa cena brasileira, insomma tieni la radio accesa così e vi mettiamo in contatto. Grazie.
2: Volevo dirvi questo, che io quando stavo a Salvador de Bahia facevo la guida turistica.
0: Hai visto te? E allora, manda il meccanismo del tuo telefono, il tuo numero, che ti sentiamo e vediamo di combinare.
2: Ecco, io sono Valdira. Ciao.
1: Ciao.
0: Ti salutiamo con questo brano.
1: Aspetta.
0: Aspetto.
1: Vai, no, vai. Ciao. Va bene, no, ciao.
2: Mi ricorda anche il nostro grande Lulla.
0: Certo.
1: Tra due settimane il giorno della verità e poi tutto questo autunno un'infilata di...
2: Sta arrivando e sarà la verità vera, perché il popolo brasiliano si è risvegliato. Io sto facendo la mia parte.
1: Lo Brava. Speriamo tutti, grazie.
2: Ciao cara.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Allora salutiamo il signor Matanza, che è abbonato anche lui, e pubblicità, 30 secondi e torniamo.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Radio Popolare, campagna abbonamenti autunno-inverno 26-27. Siamo aumentati.
1: Siamo
0: qua.
1: Tantissimi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ci ha raggiunto Vittoria.
2: Allora, come stiamo andando?
0: Non so quanti abbonamenti abbiamo portato a casa in questa oretta di conduzione, però c'è tanta gente che ci sta chiamando. Per esempio, su questa linea chi c'è? Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, sei tu.
3: Ciao.
1: Ciao
3: Stefania.
1: Ciao Stefania.
3: No, è che io ho appena ricevuto la dieta che dovrò seguire. E poi una telefonata.
0: Dacci due coordinate sulla dieta.
3: Adesso te le do. Il mio oncologo, che è abbonato a Radio Popolare.
0: Bene.
3: Mi ha detto: tu segui la mia dieta, col cazzo che rinuncia alle proteine nobili.
0: E adesso
3: tu sei da curare. Mi ha attaccato il telefono in faccia. Io ho una dieta che non dico che sia una fiorentina al giorno, ma è bella.
0: Bella pingue.
3: Bella intensa.
1: Animalmente proteica. Vabbè, però forse se ci sono delle motivazioni, cioè ci sono delle motivazioni sanitarie.
0: Anche la nostra ascoltatrice lì lo capisce.
3: Spero.
0: No, tranquilla, garantisco io.
3: Sì, vabbè. Faremo una gara di cotechino.
0: Va bene, d'accordo. Senti, noi ti ringraziamo.
3: Ciao.
1: Allora, io vorrei, cioè, buttiamoci sulla polenta tarana. Ah no, c'è il formaggio, anche la tarana. Perché ha scritto un ascoltatore: se l'abbonamento ristagna, polenta tarana.
0: Ah, sì.
1: Io la trovo una cosa che mette tutti d'accordo.
2: Sì. Credo di sì.
0: Pronto?
4: Pronto, ciao Vittoria, ciao Diana, ciao Claudio, sono Manuel.
1: Ciao Manuel.
0: Ma, scusa, c'è anche Tommaso.
4: Ah, ciao Tommaso.
1: Ti presentiamo Manuel. Tommaso, Manuel. Manuel è una vecchia conoscenza, una colonna dell'ascolto della radio.
4: Grazie. Tommaso Tomma?
0: No, un
1: altro.
0: Nuovo Tommaso.
4: Un altro Tommaso.
5: Tommaso Proverbi.
1: Alza la voce, Tommaso Proverbi, che qua siamo tutti sordi.
5: Tommaso Proverbi.
4: Ok. Ragazzi, veramente, allora io devo dire che penso di venire stasera, anche se il mio computer purtroppo ha qualche problemino, ma dovrei farcela compilare in modo e iscrivermi per venire stasera allo spettacolo.
0: Ti iscriviamo noi alla fine della conduzione.
4: Ragazzi, vengo anche domani alla serata Armadilla.
0: Ma va bene, ti iscriviamo anche lì.
4: Vorrei dire una roba.
1: Ma da solo con la mamma?
4: La mamma non ce la fa in questo momento. Vi saluto tanto, un abbraccio, con tanto affetto, ma non ce la fa in questo momento. Speriamo che stia meglio in futuro. Più una roba psicologica, secondo me. Poi certo che non è con la schiena, ma comunque vi saluto a tutti. Okay,
1: ciao, okay. Francesca Carla.
2: Ciao.
4: Adesso è andata a riposare. No, volevo dirvi, io vorrei spezzare una lancia per Radio Popolare, perché adesso, cioè, io sono vegetariano, i formaggi li mangio, non bevo il latte, però vorrei dire, cioè, nessuno nasce vegano, però io vedo nella radio sinceramente una forte sensibilità nei confronti degli animali, no? E cioè, ad esempio, tutti mi sembra che siano contro la caccia, contro le pellicce, contro la dissezione, quella degli esperimenti sugli animali, quindi la radio c'è una grande sensibilità. E
0: ricordiamo che dai tempi dei tempi Radio Popolare, nel suo statuto, nei suoi impegni, aveva quello di rifiutare la pubblicità di Annabella, la pellicceria Annabella di Pavia,
1: sì,
0: se non ricordo male.
4: Niente armi, niente pellicce, mi ricordo benissimo. No, poi volevo dire, Claudio nelle sue serate lì live è fortissimo. Beh, Diana è bravissima.
1: È una sagoma.
4: Sì, volevo dire che Diana è in modalità simpatia, ma secondo me quella è il suo, è come dire, la sua condizione naturale, perché Diana secondo me oggettivamente è simpaticissima.
1: Ma non mi capiscono, anch'io penso di essere una simpatica incompresa, ma vedo che poi non esce alla fin fine. Alla resa dei conti mi viene meglio la scaletta del giornale radio, mi sembra di aver capito. Però io continuo a provarci.
4: Volevo dire, ragazzi, io quando sono venuto la serata dell'Armadillo, che c'era Giulia Federica, ho fatto due tessere, una per me e una per mia mamma, da 25 cada una, per un importo di 50 euro, perché io non sono entrata fissa, non sono lavoro fisso. Ogni tanto mi arriva una flebo di dollari, allora posso andare un po', cioè, perché ho passato 5 anni di vacche magre, anzi veramente vacche fantasma, che non passava niente.
0: Vacche, lo specismo.
1: No, passare le vacche.
4: Ma erano vacche, infatti erano fantasma.
0: Ah, ok.
4: Sì, sì. Però stasera farò una tessera da 20 e domani farò un'altra tessera da 20 e vi ringrazio di iscrivermi, così arrivo a 90. Io mi sono sgravato la coscienza, vorrei dire a tutti, supportate Radio Popolare, perché è pieno di programmi belli. Poi se c'è il programma che non ti piace, a me penso che è normale.
0: E spegnila per quei 10 minuti, mezz'ora, e poi dopo riaccendi.
4: Ma esatto.
0: Comunque... Dai, allora andiamo a segnarti per questa sera e per domani sera?
4: Ragazzi, sì, assolutamente.
0: Perfetto, ci vediamo qua, beviamo anche un bianchino.
4: Vi voglio bene, sì, sì, ma anche uno spritz.
0: Va bene, d'accordo.
4: Ok, ciao.
0: Ciao. Dimmi.
1: È vero che hai sparato a un upupa sul Piave?
2: In che senso?
0: Vabbè.
1: Cioè, i giornalisti proteggono le fonti. E non posso. Però cioè, non so, vuoi dire qualcosa?
2: Tua discolpa.
1: Allora, era già malata, magari.
2: Poi dopo ha fatto per il suo bene.
0: da lì è iniziato tutto un lungo percorso. Sì, ma stiamo parlando dei tempi dei tempi.
1: Ma era pieno così di upupe, ti andavano addosso, cioè dovevi anche difendere. Hai fatto
0: tuo difesa. O tuo l'upupa.
1: A volte l'unica difesa è l'attacco, certo. No, allora scrive Valdira, l'ascoltatrice di prima, quindi abbiamo ufficialmente il suo numero. Secondo me è una straordinaria occasione questa qua, che offre lei a chi le offre in cambio l'abbonamento, un abbonamento, perché lei non se lo può permettere, però offre una cena a domicilio, o il suo o quello, insomma, di chi la abbona alla radio, una cena brasiliana. Tra l'altro sono anche settimane, diciamo, abbastanza importanti per tutti i brasiliani d'Italia e, insomma, ovviamente a maggior ragione del Brasile, e quindi magari anche l'occasione per fare due chiacchiere, uno scambio. Siamo alla vigilia del ballottaggio, mancano meno di due settimane ormai, insomma, lì insomma tira un'aria brutta, come insomma in tanti posti, sia qua in Europa che da quella parte dell'oceano. Quindi ragion di più per stare insieme, ragion di più anche per conoscersi. E poi, appunto, la mocheca di pesce è una figata pazzesca, e il tutto vi costerà la modica cifra di un abbonamento, che vi ricordo essere Vittoria.
2: DS?
1: 90 euro,
2: però, minimo di 90 euro.
1: Però noi che tipo di abbonamento vogliamo? Un abbonamento
2: ricorrente, annuale?
1: Sì, ma però la cifra.
2: Ah, beh, il bello sarebbe 107,6.
1: Perché
2: poi
1: suona.
2: Se volete di più, chi siamo noi per dire di no?
1: No, certo, si può anche fare 214,12. Esatto. Si può scegliere, esatto, e anche tutte le cifre intermedie. Ci si abbona dal sito della radio, www.radiopopolare.it, si telefona o si mandano dei messaggi per dirci.
0: Per dirci?
1: Mi hai segato.
0: No.
1: Vi stavo annoiando. No, ma ditelo se vi stavo annoiando.
0: No, ho sbagliato a tirare su un cursore.
1: Basta, ho finito.
2: No.

0: No, ma Diana, adesso davvero scherzi a parte, forse...
1: Volevi solo soldi?
0: No, no. Sì, volevo solo, vogliamo solo, soldi, solo soldi, soldi,
1: però
0: soldi.
1: Però torniamo un attimo sull'upupa.
0: Sì.
1: Upupa o upupa?
0: Upupa. Cioè no, è per dire che dovete sempre ricordare, cari ascoltatori, che noi siamo discendiamo da Orson Welles, colui che ci ha insegnato che la radio mente, la famosa trasmissione dell'invasione dei corpi estranei, dei corpi dell'altro mondo qua sulla terra.
1: La stai prendendo alla lontana questa
0: allora.
1: Non richiesta autogiustificazione.
0: No,
1: ah, perché
0: no,
1: avevamo chiuso, non importa, ciascuno di noi ha nel proprio passato qualcosa che
0: no,
1: è
0: voglio dire, era un
2: lato oscuro.
0: Fiction.
1: Era una fiction.
0: Durante una puntata di una storica trasmissione di codesta emittente.
1: Se la si può dire il nome, non è che ci fanno causa. Sansone.
0: Stavamo ricostruendo. Erano per
1: una temperie politica e culturale.
0: I leghisti stavano per. Erano balzati all'attenzione generale. Noi sul Piave avevamo simulato una trasmissione e io mi ero lasciato andare in una finta caccia alle upupe.
1: Per stigmatizzare la pratica della caccia all'upupa che in quel tempo, ti ricordi, andava così in voga.
0: Fatto sta che alcuni ascoltatori invece ci hanno creduto e hanno disdetto l'abbonamento.
2: Incredibile.
0: Cioè, ma ricordatevi sempre di Orson Welles.
1: Tutto questo è successo,
2: è vero, incredibile,
1: eoni fa. Però se per caso siete uno di quei cinque, vogliamo il vostro abbonamento
2: adesso,
1: oggi, perché comunque si sbaglia nella vita.
2: Raddoppiato con le scuse.
1: E si perdona anche.
0: Ma non gli ho sparato le...
1: Ma sì, per dire.
3: La prenderei per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era alto.
0: Allora 0233 001 001
1: danno Jackie.
0: Jackie Chan, su Jackie Chan non si scherza.
1: Ah, pensavo che avessi abbassato i microfoni, povero
2: Radio Macun. Verità.
1: Davvero, sì. Vanno gli abbonamenti sospesi? Per esempio, Mauro ha appena fatto un abbonamento sospeso a favore di Giovanna, che ha chiamato in onda addirittura all'inizio dell'abbonaggio, ma l'abbonamento è arrivato oggi. Quindi se Giovanna, adesso non mi spiace perché qua nella mail c'è scritto anni 82, non è per, cioè, per dire, però magari lei capisce che si sta parlando di lei, che aveva chiamato in onda all'inizio dell'abbonaggio dicendo appunto che, insomma, che aspettava un abbonamento sospeso e Mauro glielo ha fatto oggi. E quanto a Ugo che chiede se la signora brasiliana che cucina tutta questa roba non spende meno, se l'abbonamento lo fa lei, forse non lo sappiamo, ma intanto si crea un...
2: Ma forse la signora brasiliana fa comunque quel ben di Dio e quindi...
1: Sì, o forse vuole condividere qualcosa di bello del Brasile o della sua cucina o della sua vita o vuole conoscere qualcuno, insomma, tutto grasso che cola. Adesso di nuovo mi sono infilata.
2: Mannaggia!
1: Intendevo vitamine. Allora...
0: Quando...
1: A memoria storica, dice Franco, sono solo le donne che abbonano amici e parenti. Allora, adesso questo Mauro fa eccezione, però Franco comunque chiede, maschi dove siamo? E io giro questa domanda a te, Claudio. Perché a Tommaso, poverino, perché? Voglio proprio mettertela in capo a te questa...
2: Perché dopo lupo
0: perché noi finito. Uomini siamo effettivamente delle merde,
1: anche impegnati a fare altro a volte.
0: No, siamo delle merde, cioè andiamo giù sul pesante, diciamo le cose come sono e quindi
2: senza misura.
1: Ha fatto un grande lavoro Claudio quest'anno, non so, ve ne sarete tutti accorti.
2: Incredibile.
1: Sì. Qual è l'età media dei tesserati, che penso si intenda degli abbonati? Io non lo so, ma magari qualcuno dall'ufficio abbonamenti, se ci fa piovere un messaggino, possiamo rispondere anche a questo. E poi le sfide, Claudio, le sfide. Tommaso, le sfide. Che sono queste sfide?
4: Prima parlavi degli ascoltatori del sabato e la domenica, che però verranno qua questo weekend, di sabato 17 domenica 18, per le 107 sfide e 6 che sono sfide di tutti i tipi, sfideranno i conduttori di Radio Popolare. Le sfide sono le più disperate. Qui abbiamo con noi Vittoria che sfiderà i nostri ascoltatori a gare di verticali.
2: Vi voglio vedere.
1: Adesso ne facciamo anche una piccola prova qua nello
2: mentre
1: studio.
2: Mentre parlo,
1: esattamente, poi parlerai a testa in giù. Ma vediamo le altre.
4: Ma le altre sono le più disperate.
2: Davvero,
4: qua
2: una
4: abbiamo
2: quantità assurda.
4: Un Bacchetta che sfida Sudoku le persone. Ci sono Schiaffino e Iampaglia che fanno giochi di carte. Qua abbiamo Scopa. io voglio sfidare Iampaglia.
1: No, non vale, tu non sei un ascoltatore.
2: Non puoi.
4: Ma io, allora, a me hanno assegnato il riconosci le bandiere, che per me va benissimo.
2: Bellissimo.
4: Però io vorrei fare anche un po' scopo, posso? Magari vengo sabato e domenica faccio le bandiere.
2: Non credo funzioni così.
1: Non so se funziona così, sicuramente.
2: Anche perché c'è un dettaglio, ovvero che il sabato si fanno le sfide in esterna, mentre domenica si fanno tutte le sfide qui.
1: Cos'è che allora vuoi? Cos'è cosa? Che sai allora giocare sai, bene no, a carte?
4: Allora io sabato andrò a sfidare Diego lì a basket.
1: Vabbè. Ma le sfide sono per gli ascoltatori.
4: Ma io non ci sono sabato qua. La mia sfida è domenica.
2: Quindi un
4: domenica
2: ascoltatore. Sì, sì.
4: Io sabato sono ascoltatore.
1: Ah, ok, ok. Beh, certo, sei una personalità complessa, stratificata, sì. Multiforme. E quindi allora ci sono queste sfide. Qual è l'obiettivo di queste sfide? Sempre lo stesso, quello di Mahmood.
0: Eh beh, soldi.
1: Però con tutto abbonato, un contorno.
4: Se non sei abbonato e perdi la sfida, ti abboni. Questo, mettiamo in gioco questo.
1: Allora, io vorrei però mettere già un attimo le mani avanti, perché io faccio, invece la mia sfida è braccio di ferro femminile. E beh, io mi sto allenando, però nel senso non è che sono una campionessa di braccio di ferro, mi sto allenando diciamo proprio negli ultimi giorni.
2: Promette di non spaccare le braccia a qualcuno?
1: Non succederà assolutamente, anzi probabilmente, molto probabilmente succederà il contrario. Secondo me, adesso parto da me perché si parte sempre da sé, ma per dire vale anche per gli altri, se anche un ascoltatore vince la sfida e non è abbonato, cioè con che faccia se ne va dopo che ha capito sconfitto?
2: Nell'orgoglio
0: ha slogato il polso, sì. E in più se ne va senza fare l'abbonamento.
1: Cioè l'idea è che la sfida di per sé porta un abbonamento, logico, se vi stracciamo da più, però se invece ci stracciate voi, mettetevi una mano sul cuore, insomma,
4: sul portafoglio
1: anche, infatti forse meglio.
0: E poi hai detto giochi di carte, ce ne sono tante, tra l'altro devo segnare Ciapanò perché non mi sono dimenticato.
1: Se di lei il Ciapanò.
0: Ciapanò è il 3-7 a non prendere, era un classico gioco delle osterie milanesi.
4: E poi se siete ragazzi o avete figli potete anche sfidare ai videogiochi il nostro Matteo Villacci, ma questo non solo se siete ragazzi, tutte
2: no,
4: le età.
2: No, infatti.
4: Poi possiamo fare tennis.
2: L'età
4: con,
2: è solo un numero, ricordo.
1: Ma cosa lo dici tu che c'hai 22 anni? Ma
2: io ho 26! Però grazie, facciamo 22.
0: Quindi scusa, poi, però dicevi, sabato le esterne e domenica?
2: Le interne qui in radio, cioè interne, proprio nella sede in Viale Aro 5.
1: Tutte informazioni un po' sboconcellate che noi, però io anch'io l'avevo già sentita questa, anche tu l'avevi.
2: Fa piacere.
1: Quindi sì. Probabilmente sarà così, sì. Però sul sito ci sono tutte le sfide, cioè comunque sì, diciamo sì, la sì. Cosa certa, detto che vi dovete tenere liberi il sabato e la domenica, per tagliarla un po' giù, poi dopo vediamo.
4: Ma da che ora?
1: Che domanda! Dalla
2: sono informazioni
1: fin
2: che arriveranno col tempo, non essere...
1: Fin dall'alba, no? Cerca di non essere preciso. Insomma, comunque sabato e domenica, oggi non è che mi facciamo venire qua alle 6 del mattino, una cosa umana, però considerate che le sfide sono 107, quindi bisogna anche... macinarne una via l'altra e quindi diciamo quelli lì sono i giorni, però alle sfide vi potete già candidare voi altri.
2: Esatto, sul sito di radiopopolare.it/iniziative
1: c'è tutta la lista, capito? C'è agosto, tu cosa fai? Ago?
0: Capitali, la sfida delle capitali.
1: Capitali, quindi sfida Agostonia, capitali, sfida bandiere Tommaso, sfida verticale Vittoria, sfida...
4: Ambrosio Sarabanda politica
1: e riconoscere le voci dei politici, quella roba lì. Bellissimo. Mi sembra, sì. E,
4: ma c'è anche la Sarabanda normale, c'è il karaoke con la Ghidini.
1: Allora, con la Ghidini c'è un tema, perché appunto Ghidini sfida nel bel canto, perché è brava e ha anche vinto qualche contest che abbiamo fatto qua giù nell'auditorium prima di essere direttrice, voglio precisare. E, lei canta una canzone che però non è ancora stata ufficializzata, non mi è ancora chiarissimo, perché a occhio forse non era neanche chiarissimissimo tra gli organizzatori, se bisogna sfidarla sulla stessa canzone, che mi sembra che se la giocava Giorgia... delle cose così.
0: Oppure porti il tuo pezzo
1: forte. Oppure ognuno porta il suo. Secondo me è più bella la prima. Però effettivamente è un po' scudente.
0: Parte avvantaggiata.
1: Eh beh, certo, è la direttrice.
0: No, d'accordo, però se lei canta quella in cui è forte e l'ascoltatore deve misurarsi su quella canzone, mentre invece, che ne so io, è bravissimo in tutto il repertorio di Gianni Morandi...
1: Però dovrebbero essere
2: un duetto, cioè, no, cioè, però, Gianni Morandi.
1: Sì, sarebbe, cioè, dovrebbero essere perlomeno simili, perché sennò uno fa Bob Marley e uno fa George, cioè come fai a dire chi è più bravo? Dipende.
0: Ma vedi come funziona la sinistra? Cioè si fa le cose e poi dopo ci si scazza e...
1: Esatto, o si litiga oppure abbiamo vinto tutti per alzata
2: ma
1: di
2: sì.
1: mano. Ma sì. Una sfida a rigori c'è?
0: C'è. C'è una sfida a rigori che però a questo punto ne deduco che è sabato, perché sarà una di quelle in esterne.
2: Credo proprio di sì.
4: Beh, ma io sono anche incuriosito dalla morra bergamasca con Facchini.
1: La morra bergamasca, l'unica spiegazione che ci hanno dato in riunioni... Vabbè, no, adesso sembra... non si può dire, perché sennò sembra, cioè, che prende in giro il dialetto bergamasco, che non vorrei mai. Però non ci hanno detto niente se non dei vocalizzi un po' grevi, tipo...
4: Ma è da esterno o da interno? Io non ho ancora capito.
1: E penso che sarà con le mani.
0: No, sì, dovrebbe essere interna la morra.
4: Sì. C'è dibattito però.
1: Sì, perché sì. Non sappiamo sostanzialmente niente. Per esempio, la verticale sulle mani o sulla testa? Chiede Giulia, abbonata, potenziale sfidante.
2: Allora, no, è proprio... Io ho fatto ginnastica artistica, quindi una verticale da ginnastica artistica a muro, chi rimane su più tempo.
1: Ma tu sai farla anche senza il muro?
2: Poco.
1: Ma come?
2: sono tantissimi anni, è difficile senza il muro. Stare su tanto.
4: Qual è il tuo record?
1: Perché il muro è bello, perché puoi contare i secondi. Senza muro. Invece al muro uno sta lì per
0: sempre. Ma non è che al muro stai lì 20 minuti.
2: Esatto.
1: È tosta? Sangue, sì, pesante.
2: Sangue va al cervello, devi fare tutto sui polsi anche, rischi. No. Oh.
1: È difficile, ok. E quindi.
2: Poi vediamo, se vuoi ti sfido.
1: Ma sai che forse sì.
4: Il tuo record qual è?
2: Allora, tranquillo, 1 minuto e mezzo.
1: E quindi dura un po' la sfida. Cosa diciamo in onda mentre
4: stai molto in alto?
2: Potete tipo descrivere i colori della mia faccia.
1: Sì, esatto.
0: Da la gradazione, facendo da tutta... un rosa si passa a un bordeaux violaceo.
2: Praticamente tutta la bandiera LGBTQIA+.
1: E in contemporanea oppure, cioè, vi mettiamo
2: sì.
1: tutti lì in fila al muro
2: e poi spariamo.
1: Sì.
0: Prendiamo tutto in diretta.
1: Sabato sono via, peccato, ma rigori è la sfida delle sfide da fare con colonna sonora della scena finale del Buono, il Brutto e il Cattivo. Segniamo
2: bello
1: giù, così per l'animazione della faccenda.
2: Bello.
0: Va bene. Allora, queste sono alcune delle sfide. Se poi andate sul sito della radio trovate tutte le sfide e avete anche lo spazio dove lanciarne di nuove. Voi siete fortissimi a Shanghai, mettete la sfida a Shanghai.
1: Dai, andate a guardarle, diteci anche quali sono le vostre preferite. Le mie preferite sono Alfabeto Farfallino e Balli di Gruppi da Sola. Secondo me queste due sono le migliori.
0: Alfabeto Farfallino, sì, in effetti piace anche a me.
1: E Ballo di Gruppo da sola anche molto bello. E non so, diteci appunto.
0: Scusa, proviamo subito a metterti alla prova. Chiedi
1: ballo
0: di fare.
1: Di
0: no. Un alfabeto. Richiedi un abbonamento in Alfabeto Farfallino.
1: L'alfabeto. Fa fo.
0: Brava.
1: Bifi, tofo.
0: Ok.
2: Ma potrebbe aver detto
0: a te ignoto. No, devi semplicemente aggiungere una, dopo ogni vocale, una F. Per esempio, se bisogna dire tu, fai tufu.
2: Tufu?
0: Cioè, una F e ancora la vocale che c'è appena stata.
1: Bifi, tofo, ria fa.
4: Ma noi della Gen Z questa cosa qui non ci è arrivata.
2: No, ma poi c'è già qui abbiamo...
1: È una giovane che ha lanciato il guanto, perché è la Stefanoni, cioè, che però è in quota giovane.
2: Però non è Gen Z, per favore.
1: Gen Z è quelli dal...
2: 90... Ma anche tu no.
1: Ma neanche lui, guarda, c'ha gli anni dei datteri lui, sai?
4: Intanto, porta rispetto.
2: Aspetta, 95?
4: Io sono 95.
2: No,
4: sono
2: cuspide, bello mio, sei millennial.
4: Sono ancora millennial.
2: Sì, è dal 96.
4: Ah, vedete sti Gen Z che non sanno far fallire, io mi vergogno.

0: 0233 001 001. Poi non siamo riusciti a mettere a fuoco quali sono dei momenti specifici della giornata in cui si ascolta la radio. Sì, la colazione forse è venuto, una signora ha ribadito anche lei il bagno.
1: Sì, sì.
2: Il bagno?
1: Perché c'è tanti ascoltatori che hanno la radio in bagno. Ma devo dire che anche i miei ce l'avevano. Deve essere una cosa. Perché prima. Non so perché. Però effettivamente anche i miei ce l'avevano la radio in bagno. Comunque in casa dei miei, per esempio, le radio erano. È come qua in redazione. Cioè. Non senti neanche esattamente da quale sta uscendo il suono,
2: c'è
1: perché.
2: Continuo.
1: Le radio sono più o meno tutte accese finché non è ora di andare a letto.
0: Ma ascolti la radio?
1: No, io in bagno, cioè se intendi proprio in bagno nel senso sul cesso, di solito scrollo il telefono. Però ricordo che un tempo leggevo delle riviste, leggevo anche dei libri, ma poi è arrivato il telefono in rovinato.
0: No, ma sai che una volta si usava veramente mettere, vabbè, o
1: le, sì, le riviste di fianco,
0: o i Tex, o i Mister No, eccetera. Ma io conosco anche qualcuno che c'ha l'enciclopedia Conoscere.
1: Ma
2: di fianco al water.
0: Sì.
1: Eh sì, perché volta
0: ti erudisci,
1: per esempio,
0: capisci?
1: Ho letto una riduzione delle confessioni di Sant'Agostino, così, perché era rimasta lì
0: al cesso.
1: Era rimasta lì e quando vivevo con
2: cosa.
1: Degli altri coinquilini, cioè eravamo in tanti, no? E quindi all'inizio un po' per gioco tu inizi, ma è avvincente, eh? Non so se esattamente se fosse, forse era una riduzione comunque di suo pugno. E all'inizio è iniziato,
0: cioè, ma
1: come
0: scusa,
1: un gioco,
0: non ho capito.
1: L'ho
0: tutta
1: finito.
0: O hai messo l'orecchio a una pagina per il continuo del giorno dopo?
1: Ma allora era un librino di quelli, sai, i libri quelli piccolini,
0: di Bombigino. Quelle mille lire.
1: No, era abbastanza spesso, però un librino antico, bello anche. Infatti poi dopo mi è spiaciuto perché si rovinò, perché ovviamente tu lo appoggi sulla vasca da bagno, sul lavandino, e invece era uno di quei librini rilegati, diciamo, quei libri, non so, del primo Novecento come idea. E era arrivato in casa per con qualche modo misterioso, e insomma, nella stupidaggine di quegli anni avevamo pensato di tenerlo lì. E in effetti, però, poi alla fine ci ha conquistato e lo abbiamo finito.
0: Sant'Agostino, perdonala, perché
1: sì, beh, è l'unico santo che, cioè, ho veramente letto, forse è l'unica cosa veramente cioè di concetto che ho letto in quell'ambito lì. E no, stavamo parlando, comunque mi sono persa via con questa storia.
2: Io comunque
1: di
2: mi guardo i film direttamente quando sono in bagno.
0: Hai il film? Ah, sul cellulare
2: o sul computer, che appoggio nei posti più sbagliato. Oh,
0: addirittura col computer.
2: Sì.
3: Ma quanto stai seduta per guardare un film addirittura?
2: Beh, lei ha letto
0: i trailer.
2: Ha letto. No, proprio film. Ah. Beh, non intero, ovviamente. Cioè, mi alzo, lo giuro, esco dal
1: certo,
2: bagno.
1: Sì, certo.
2: A una certa.
0: Ah, quindi, vedi, la nuova tecnologia penalizza,
1: non so,
0: penalizza la
1: non
0: radio.
1: So. Per alcuni aspetti, a noi ovviamente ci ha voglia, perché con il DAB,
0: certo.
1: Il podcast, eccetera, eccetera. Però in effetti sulle radio fisse, a parte che oramai comprare una radio fissa, una radio FM, cioè non è così facile. Io una volta sono andata per comprarne una qua per la redazione da Media World, a piedi sono andata, e il commesso mi ha guardato e mi ha detto: ma con l'antenna? Ma come se stessi chiedendo una cosa? Allora, sì, se c'è meglio, se c'è l'antenna, se no l'aggiungerò io. Sono andata per comprarne una qua per la redazione da Media World, a piedi sono andata, e il commesso mi ha guardato e mi ha detto: ma con l'antenna? Ma come se stessi chiedendo una cosa?

0: D'accordo, ma non ci sono. Cioè, stiamo semplicemente ricordando, facendo una sorta di piccola inchiesta su quali sono gli spazi in cui fisici in cui ascoltate la radio. Non dico che nel prossimo palinsesto ne terremo conto e che quindi faremo anche delle trasmissioni dedicate, perché questo
1: che non sarebbe male.
0: Questo mi sembra eccessivo.
1: Con voi al bagno. Via.
0: Però non sarebbe male. Però lì valla a capire, perché mica che c'è un orario che è alle 8:15 come il rapido per
1: potremmo Brindisi. Farlo diventare l'orario da bagno. Presente tutte
2: le costringere. Giustamente, siccome è all'asilo, no? Cioè dopo pranzo c'è
1: vai tutti come un pisolino.
2: Ciao, l'ascolto sempre, la radio fisica è in cucina, scrive Olly, ma il telefono viene con me dappertutto. E poi invece una domanda che riguarda le sfide, non so se tu, Vittoria.
0: Ma scusa, Antonio, non so se dobbiamo tirargli l'orecchio o meno, perché dice, ciao, posso dire che alcune trasmissioni favoriscono.
1: È il pensiero che c'ho da tipo 5 minuti, ma me l'ero tenuto per me.
0: va bene, Antonio.
1: No, allora era la domanda sulle sfide?
2: Sbaglio o qualcheduno ha parlato di bovini elettrificati? Fermi, non c'entra niente il discorso di prima. Stiamo parlando del toro meccanico. Non è che si lancia il guanto e poi si ritira la mano, dice Margherita.
1: Chi ha parlato di tori meccanici?
2: Se ne è parlato e l'ipotesi è stata, mi sembra, anche lungamente esplorata. Li affittano a dei prezzi esorbitanti e comunque quel weekend lì mi sembra di aver capito che sono tutti già prenotati.
1: No,
2: perché
1: sarebbe bello avere un toro meccanico
2: a una richiesta. Secondo me sarebbe bello averlo in generale, non solo per l'abbonaggio, anche per sfogarsi un po' o per risolvere delle controversie di natura politica.
0: Cioè, quando fai una discussione metti con Migone, poi dopo esci e vai sul toro meccanico.
2: Sì, o lui, a seconda.
0: Sì, o lui che fa una discussione con te, poi dopo
1: sul toro meccanico.
0: Per sfogarsi va fuori.
2: Sì, ma è anche per divertirsi, perché poi fa sono quelle robe che fanno team building, secondo me. Anche.
0: No, anche perché tra l'altro sì, ho partecipato a una delle ricerche del toro meccanico, c'era anche un extra di 200 euro per la colonna sonora.
2: In che senso? Mi metto a cantare io?
0: Chiaramente western, no? Per cui è...
2: Certo.
0: Sì, quella era l'unica cosa su cui potevamo risparmiare, che quella magari ce la potevamo
1: esatto,
0: mettere noi.
1: Potevamo arrangiarci.
2: E quindi questo è lo stato. Però se tu dovessi, poi controlli in queste ore...
1: Meccanico?
2: A parte, sei un toro meccanico? Esatto, condividilo,
0: no, ecco,
2: perché noi condividiamo tutto.
0: Se c'è qualcuno che è nel giro del settore dei rodei, non gli...
2: Esatto, sì, bovini rigorosamente appunto meccanici, perché non abbiamo lo spazio e...
0: Perché qua. Tu metteresti un bovino vero qua?
2: Ma sai cosa? Più che altro che il toro, quello che fa quella cosa lì, è cattivo
0: presente,
2: come la bestia.
0: C'hai presente l'ira che ti porti dietro?
2: Non è
0: io
2: che
0: faccio
2: non,
0: presente...
2: è una, non è la mucca Carolina che tu la lasci
0: sì, sì, sì, tu esci. Io ho firmato contro il palio delle oche di Lacchiarella. Diana Santini vorrebbe portare un toro vero qua.
2: Scherzavo, no? Io lo vorrei da compagnia. Io vorrei uno di tutto da compagnia. Vorrei anche l'asino. L'altro giorno ho visto su Facebook c'erano
1: capra.
2: Anch'io
1: quelle che urlano però rigorosamente.
2: Ma sai che su Facebook ne regalano un casino. Cioè si trovano questo genere di, però solo che qua è piccolo,
1: facciamo
2: capito?
1: Un piccolo,
2: io lo mi piace, sarebbe proprio
1: con la fattoria
2: sogno.
1: Di data. Esatto.
0: Settimana prossima ti mando un WhatsApp con una foto, con una dedica.
2: Settimana prossima.
0: Sì, perché vado per preparare una puntata di On The Road.
2: Certo.
0: Vado a intervistare le pecore più rock che ci sia.
1: Bellissimo.
0: Sono le pecore con gli occhiali.
2: prosegui. Ti ascoltiamo.
0: È un trailer. In Val di Funes ci sono queste pecore che rischiavano l'estinzione perché Benito Mussolini era contro questa razza che veniva considerata poco italiana, perché in effetti io le chiamo pecore con gli occhiali perché in effetti hanno un nome tedesco. Un allevatore invece le ha salvate, eccetera, e in Val di Funes ci sono queste pecore, sono bellissime, sono nere, cioè scusa, sono bianche e hanno gli occhi cerchiati di nero con una striscia qua che sembrano veramente pecore con gli occhiali.
2: Ma portane una, ne facciamo la mascotte.
1: Sì!
3: Pecore gramsciane.
2: Comunque già qua nel cortiletto c'è il riccio, i papagalli,
1: i piccioni,
2: i passerotti. Tanti lo scoiattolo
3: passano continuamente.
0: Beh, se il signor Oscar me ne dà una, ti porto la pecora.

0: chiaro.
1: Sì, poi durante l'estate la portiamo a casa, la riportiamo a settembre.
0: Va bene, va bene. Radio Popolare, siamo nel corso della campagna abbonamenti. Io vi sfido a scarrellare su qualsiasi altra radio che voi abbiate a disposizione e trovare nel giro di 10 minuti un ventaglio di argomenti così ampi come sono stati toccati in questi 10 minuti di conduzione.
2: Sono d'accordo.
0: Siamo passati dall'esegesi biblica, da Sant'Agostino, a problemi che più o meno tutti ci abbiamo, al pecore con gli occhiali, a che altro dire?
1: Tutto, tutto, tutto. Io ho una radio in ogni stanza, in bagno è essenziale perché ci si fa la doccia, la barba e ci si lava i denti.
2: Basta.
1: E poi scrive un altro ascoltatore. D'altronde col claim facciamola insieme una radio bella è logico.
0: Bravissimo, bravissimo, e qua ci fermiamo.

0: che Marrakesh richiama al rodeo, cioè al...
1: Non si riesce a parlare d'altro.
2: Hai preso un po' di stile, quello che conta.
0: No, ma davvero, se ci fosse all'ascolto qualcuno che per qualche motivo ha degli sgami con questi qua che affittano i tori meccanici, un cortese...
1: No, ma dai, ma basta, chiudiamola qua con questa cosa del toro. Vabbè, abbiamo provato, non è andata, basta.
0: Ma perché arrendersi?
1: Ma perché se cadono si spacca, è un casino.
3: Ma no, attorno c'è il gonfiabile.
4: Appunto. Non è che ci mettiamo piragna.
1: Facciamo piano. Facciamo solo per delle foto ricordo con la musica sotto.
4: Ah, tipo rallentatore.
0: Io penso che abbia delle velocità, eh.
1: Ah, certo, facciamo principianti.
0: Facciamo al trotto.
1: Al trotto.
0: Non al galoppo, al trotto. Così pare.
1: Dai, guardatevi tutte le sfide, sono 106. Quante sono le sfide?
3: Sono 107,6.
1: Non so se sono già 107.
3: Non sono
4: meno, ma
1: si arricchiscono. Guardate sul
3: c'è
1: sito.
3: Il lancio del manico di scopo, appena visto, che mi interesserebbe.
1: Tanto si fa anche qua in redazione, quello di tanti, quando proprio butta male.
3: E poi c'è anche flessioni e plank con Omar Caniello.
1: No, aspetta, Omar Caniello cosa fa? Cosa fa mentre fa flessioni e plank?
4: Abbiamo fatto uscire un bel video sui nostri social.
3: Sui nostri social
4: l'altro.
3: Potete vedere il video in cui legge il giornale mentre fa plank.
1: Lo fa ogni mattina, anche quando fa l'apertura, anche qua per noi, no?
3: Sì, ma giusto?
1: Infatti noi abbiamo fatto quel video lì quando lui era già qua da
4: un normale lunedì qualunque. Sì.
0: Ah, tra l'altro se ne impara sempre una. Ci scrive un Olli, se non sbaglio, che c'è una serie di libri che si chiamano Uncle John's Bathroom Reading o qualcosa del genere,
4: da bagno.
0: Sono proprio letture da bagno, vedi.
1: No, però così ci fa concorrenza, scusa.
4: No, infatti.
1: Pubblicità gratis.
0: Però nessuno, di sicuro in questa collana non c'è Sant'Agostino.
1: No.
0: Vai,
1: se volete provare, ragazzi, lasciamo stare che già Sant'Agostino non ha scatenato nessun putiferio, stranamente. Di solito uno come la dice viene fuori. Non riesco a sentire la radio sul cellulare neanche passando da Google, perché è veramente misterioso, ascoltatore, ascoltatrice, riprova sul cellulare di un altro, non ci può essere alcun motivo.
0: Sì, tu hai dato un po' una descrizione del nostro giardino come se fosse uno zoo, perché in effetti si scrivono, oh Diana, avete in giardino un riccio, che bello! Cuoricini.
1: È vero, è tutto vero.
0: E avete anche passerotti, papagalli, scoiattoli,
1: sì,
0: che passano o si fermano nel giardino di Radio Popolare.
1: È vero, è vero.
0: Fornite loro cibo e acqua, immagino.
1: Ma naturalmente.
0: Siete veri amici degli animali.
1: Ecco.
4: Vero. Noi come Biancaneve e Cenerentola che canticchiavano.
1: Beh, insomma, comunque a me, per esempio, quando la mattina quando si fa l'apertura, che noi facciamo il giornale radio, facciamo le prime due edizioni. Anzi, le prime tre edizioni, poi alle 8:30.
0: No, sì, guarda. Finisci, perché poi su quell'argomento lì abbiamo aperto un... arrivano i libri. Questo di Matteo Barelli ha scritto 1001 quiz sul calcio da risolvere mentre fate la cacca.
1: Bello.
0: Ci ha mandato anche la copertina.
1: Esatto, vuoi riconoscere l'autore, cioè per capire il criterio.
0: Matteo Bardelli,
1: ti aspettiamo per un'intervista.
3: può venire
1: e facci naturalmente prima avere una copia, perché comunque va
4: testato.
1: No, è bellissimo, dicevo, la mattina quando usciamo, quelli dell'apertura, andiamo a fare colazione, che sta facendo giorno, diciamo, più o meno, quando andiamo a fare colazione, e ci sono i pappagalli e i piccioni che tu dici si ignorano, no, si relazionano, si interagiscono.
4: È una relazione.
0: Beh, una radiometrice questa.
1: È una relazione di niente,
4: di dialogo
1: lì.
4: O di conflitto?
1: No, per niente di conflitto.
0: Oh, guarda che nel nostro giardino nessuno è straniero.
1: Ma infatti,
0: i pappagalli e i piccioni partubano tra di loro.
1: A proposito di nessuno è straniero, cambio ancora argomento, posso?
0: Certo.
1: Allora, avete seguito tutta la storia della scuola dove hanno tolto lo striscione nel mio paese? Qua nessuno è straniero, sì. Nel mio paese nessuno è straniero, in questa scuola nessuno è straniero, no? Che ovviamente abbiamo anche insomma trattato nelle parti più serie dell'informazione, eccetera, eccetera. No, effettivamente ne parlavamo prima e ci siamo detti, visto che qua comunque noi gli adesivi in questo paese, nessuno, anche nel mio paese nessuno è straniero, ci sono da sempre, da quando ci sono arrivata io già c'erano quegli adesivi lì sulle macchine di tutta Milano, e visto che ci sono e visto che succedono questo genere di cose, quando passate qua, quando venite in queste sere nei prossimi giorni, nelle grandi sfide del weekend, cattatevi su un mazzetto di adesivi "qui nessuno è straniero" e ricominciamo con la cosa di tappezzare la città, sì, che mi sembra che ce ne sia bisogno.

0: E comunque per mancanza di altro ho cominciato a leggere Il mondo senza fine in bagno. Poi me ne sono innamorato e finita tutta la serie.
1: Beh, naturalmente non lì. Poi dopo nel...

0: La Cinzia raccoglie il tuo invito, Diana, domani sarà qui in auditorium per l'Armadillo e spera di trovare qualche adesivo, certamente.
1: Li troverai, anche con la grafica nuova.
0: Cammino molto per Bergamo e per ora sto tappezzando così la città con, ci mostra un adesivo di Bergamo antifascista.
2: Sono troppo africano per essere solo italiano e troppo italiano per essere solo africano. Afro-italiano, perché il mondo è cambiato.

0: ti pareva che non c'era qualcuno che doveva mettere i puntini sulle i? Dice, però ho sempre pensato che lo slogan sia ambiguo, potrebbe essere inteso come gli stranieri qui non entrano.
1: Nel mio paese
0: nessuno è straniero. Ma forse come prima lettura no, come prima lettura viene...
1: Allora, diciamo, in italiano sarebbe, per dirla brutta come la dici tu, in italiano sarebbe nel mio paese nessuno straniero, cioè che nessuno può entrare, invece... Però vabbè, no...
0: Sì, nel mio paese nessuno... è brava, brava Diana, perché quella è... È fondamentale.
1: Vuol dire che tutti quelli che sono qua sono di qua, però insomma, secondo me si capisce. Secondo me si capisce. Da tantissimi anni ho questo adesivo sulla macchina, invece, scrive Daniele. Daniela, ci si riconosce ed è molto bello. Solo una volta mi è stato strappato e comunque sono orgogliosa di esporlo. Anch'io ce l'avevo sulla Panda, sulla mia Panda rossa. E poi comunque qua ci abbiamo anche, adesso non è per entrare troppo nei dettagli, ma quelli che si incollano
2: sul vetro.
1: Dal di dentro, così nessuno lo può strappare.
0: Beh, perché non siamo mica ciula, l'abbiamo capito com'è l'antifona e quindi è quello che va dentro, come il buono per le autostrade svizzere.
2: Esattamente.
1: Esattamente, anch'io Panda rossa, va bene, vedi, siamo quasi sorelle io e Daniela. 02 33 001 001 331 62 14 013, vi ricordo, anche se tutto molto piacevole e divagatorio, che siamo qua per fare... degli abbonamenti, che è la ragione per cui questa radio c'è ed è lo strumento con cui questa radio continuerà ad esistere. Quindi tanti di voi che siete all'ascolto naturalmente sono già abbonati o sono ascoltatori di lungo periodo, però cacchiarola, ci sarà uno che ha acceso la radio per sbaglio, sta facendo l'autostrada, magari è
0: se l'ha acceso per sbaglio e ha sentito un paio di passaggi di questa conduzione si è fatta un'idea infelice.
1: È andata così.
0: Vediamo se in 30 secondi riusciamo a salutare anche questo ascoltatore. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, da dove chiami?
3: Ciao, in questo momento sono in macchina.
1: E nel corridoio del vento.
0: Tira sul finestrino.
3: Ho chiuso i finestrini.
0: Bravo.
3: No, intanto sono pluriabbonato da tempo immemore sostanzialmente. No, volevo dire che io ho preso anche il tappeto...
0: lo zerbino.
3: Lo zerbino, certo, a casa mia c'è lo zerbino davanti, in questa casa nessuno è straniero.
0: Perfetto.
1: Bello, scusa, e quindi hai comprato, sai che dibattiti che ci sono stati su questo zerbino, perché noi ci chiedevamo, ma uno vorrà metterlo davanti la porta di casa, poi si calpè, invece è andato a ruba.
3: Come l'avete pubblicizzato, sono passato in radio e l'ho preso immediatamente perché era troppo bello quell'affare lì, insomma.
0: Ascolta, fai vedere che Radio Popolare la fanno anche gli ascoltatori. Sei in macchina, dici dove sei e dacci le condizioni del traffico.
3: Allora, in questo momento sono in via delle Legioni Romane e direi che il traffico è assolutamente scorrevole, la giornata è molto soleggiata e si va via tranquilli, non c'è un grossissimo traffico, non c'è coda, non c'è niente, si sta proprio bene.
0: Per stare ancora meglio si potrebbe fare un'ultima cosa che è...
3: abbonarsi.
0: Bravissimo! Grazie, ciao! Noi siamo arrivati alla fine della nostra conduzione. Io ho sempre sognato di chiudere una conduzione con Giusy Ferreri e forse questa è la volta buona che ce la facciamo.
2: Bella, bella. Io approvo.
1: C'è il giornale, quindi non possiamo sforare.
0: Un minuto,
1: un minutino.
0: Mettiamo Giusy Ferreri in sottofondo.

0: Ci siamo. Salutiamo allora a questo punto. Dopo il GR chiaramente si riprende, noi no, ma ci sarà qualcun altro.
1: Altrui, sicuramente Alessandro Principe, che vedevo comparire là dietro il vetrino, ma prima c'è il giornale radio da Claudio Agostoni.
2: Diana Santini.
1: Vittoria Tommaso, grazie. Ciao.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max, per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Popolare Network.
10: Buon pomeriggio alle notizie di Popolare Network.
11: Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. La prima questione è il premio di maggioranza. Sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale, il terzo le modalità con cui i seggi vengono assegnati ai singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
10: Impianti del Nord non si devono fermare, la richiesta che arriva da Genova, dove stamattina hanno sfilato in corteo i lavoratori dell'ex Ilva, oggi sciopero in tutti gli stabilimenti da Taranto a Cornigliano, passando per Novi Ligure. L'agitazione è decisa dopo che l'azienda ha annunciato che fermerà non solo l'area caldo di Taranto, come deciso dalla Corte d'Appello di Milano, ma anche le fabbriche del nord, dove la materia prima viene trasferita e lavorata a freddo. La proprietà di Acciaierie d'Italia ha deciso lo stop a tutti gli impianti, anche quelli dunque non coinvolti nella vicenda. Lavoratori e sindacati chiedono al governo di intervenire per non fermare la produzione.
11: L'Ucraina non merita un cessate il fuoco e se ci fosse l'Europa ne approfitterebbe per mandare una grande quantità di armi a Kiev. Lo ha detto Sergei Lavrov commentando le ipotesi di un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina circolate in questi giorni. Nello specifico il ministro degli esteri russo ha fatto riferimento all'ipotesi di una tregua di 60 giorni per tenere elezioni in Ucraina avanzata ieri da Zelensky. Parole simili da Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che però ha specificato come Mosca potrebbe astenersi sì dagli attacchi, ma solo nella giornata del voto. Dalle autorità russe nessun commento preciso invece sull'ipotetica tregua energetica annunciata sempre ieri da Trump.
10: Nel nostro lessico non c'è spazio per la parola paura. Il governo saudita cerca di ridimensionare gli attacchi degli Houthi dello Yemen sull'aeroporto di Riyadh, che negli ultimi giorni hanno fatto diverse vittime. Nei sistemi di difesa ci sono stati parecchi buchi. Lo scalo di Riyadh è chiuso anche oggi. In Yemen si continua a combattere sul campo. Il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi.
11: Il ricovero del Papa al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone, è previsto per la tarda mattinata di domani. L'annuncio è stato dato dalla sala stampa vaticana. Il nodulo è stato riscontrato durante controlli di routine e non per un sintomo specifico che richiedesse un'indagine, ha fatto sapere la sala stampa rispondendo alle domande dei giornalisti.
10: È morto all'età di 93 anni il musicista, cantante, attore comico Giorgio Bracardi. Divenne molto popolare a partire da Alto Gradimento, la trasmissione radio che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, interpretando vari personaggi di fantasia. Finisce a 33 minuti, è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
15: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
16: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
17: Brico Gay, okay, più vicino a te.
15: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricokay.it.
18: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, Bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16... Ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.

0: Cambio della guardia, cambio delle voci, ma è sempre la campagna abbonamenti di Radio Popolare. O noi continuiamo, andiamo avanti per continuare a chiedere il vostro sostegno, il vostro aiuto, la vostra partecipazione al progetto di Radio Popolare, una grande sfida per tutti noi. Già è stata una bella sfida, fare 50 anni come compiamo quest'anno, ne vogliamo fare altri 50, più siamo meglio è. E allora eccoci qui, io sono Alessandro Principe, con me in studio, a partire da sinistra,
1: Luisa Nanni Pieri
0: e
2: Luca Parena in sentinella.
0: Dava già il tono un po' di radio, cosa un po' sfidante,
2: esatto.
0: Sinistra.
2: La formazione.
1: Basta dire che non sono abituata a sentirti fuori dalle trasmissioni tipo GR e quindi mi fa stranissimo, sembri un po' tipo il DJ o quello dei... No, stavo dicendo una cosa bruciata.
0: Ecco, sì, ecco. Una gamba.
2: Luisa, già è meglio se pensa a quello che stai per dire. Continua.
1: No, però questa cosa delle sfide, no?
0: No, ma dillo pure tranquillamente. Sembri?
1: Sembra quel momento tipo villaggio vacanza, dove, però io non sono mai stata, quindi
0: cos'è?
1: Non lo so.
0: Il momento villaggio vacanza dove peraltro non sono mai stata e quindi non lo so.
1: È come me lo immagino.
0: Sono le 15:38 minuti. Continuate a partecipare, mi raccomando. 02 33 001 001, per chiamarci in diretta e poi tutti gli altri modi per comunicare con noi. Una campagna abbonamenti che si svolgerà lungo l'arco di tutta questa settimana, quindi andremo avanti ancora, un appuntamento ogni sera con gli aperitivi e con le nostre proposte nell'auditorium, tra un po' vi racconteremo quella di questa sera, con tutte le conduttrici e conduttori in onda, H24 praticamente, insomma più o meno, e poi con il culmine nel prossimo fine settimana con il gioco delle sfide. Troverete tutto quanto sul sito radiopopolare.it, la sfida appunto, come per noi la sfida di andare avanti, continuare a fare la radio con il vostro sostegno, insomma abbiamo pensato di metterci in gioco, perché qui appunto, come dice la canzone, altro che De Coubertin, qua si vuole vincere, cara la mia Luisa, qui si vuole vincere, si vuole portare a casa il risultato, per dirla in gergo sportivo, e noi lo porteremo a casa, ognuno di noi con una sua abilità, con una sua capacità particolare, con quello che si sente di voler mettere in campo. Trovate tutto sul sito per iscrivervi e sfidarci. Ad esempio, Luca, tu sei in campo come sei in campo?
2: Adesso avevi fatto questo riferimento alla canzone di De Coubertin, che io ho scoperto, cioè me l'ero persa nel periodo di Podi, quando aveva tenuto banco, e secondo me giustamente, cioè sono molto d'accordo con questa cosa qua, lo spirito de Coubertiniano
0: ha fatto il suo tempo.
2: E quanto di più novecentesco ci possa essere.
0: Attenzione, editoriale di Parena sullo spirito sportivo.
2: Cominciate finito qua l'editoriale, meglio se mi fermo, però per dire che ho avuto modo di ascoltarla per la prima volta in questo fine settimana, mi ha entusiasmato questa canzone, e forte dell'entusiasmo di questa canzone, forte così di abbattere tutto quello che resta dello spirito de Coubertiniano, veniamo alla sfida che ho lanciato insieme a Mattia Guastafierro. Non sono il solo redattore della radio ad aver lanciato questa sfida, che peraltro mi è stato confermato prima, l'avevo notato ieri da quando è comparso sul sito il form che Alessandro Diegoli ha ricamato.
1: Ti interrompo, ma tutto questo giro di parole perché non ti ricordi la sfida?
2: No, il fatto è che la nostra sfida non è ancora stata inserita nel form. Ma per un problema molto pratico, cioè dobbiamo ancora definire un nome che in realtà poi prima abbiamo definito per questa sfida, però Alone non sapeva come fosse chiamata e quindi era rimasta momentaneamente esclusa, e quindi di sicuro non ci sono ancora adesioni.
0: Tu hai fatto ricorso ovviamente al Tribunale Supremo.
2: Ho fatto un ricorso al TAS, al TAS di Losanna.
1: Una perifrasi, qualcosa per definirla, perché va bene costruire l'hype, però io non ho ancora capito di cosa stiamo parlando?
2: Allora, stiamo parlando di una sfida nuova, perché non esiste questo sport qua, è un incrocio, una fusione tra due sport. Allora, uno credo molto odiato in certi circoli, perché viene considerato un po' un...
0: Madonna, che suspense.
1: Sì, ma tu sei sicuro? Cioè, hai iniziato con lui?
2: No, davvero, viene considerato un male assoluto. Cioè, il padel non viene visto tanto bene, credo, soprattutto da quelli che hanno praticato, praticano tennis. Viene considerato un po' quello che fanno le persone non capaci di giocare a tennis, e quindi si rivolgono al padel, che è un cugino così, diventato però molto di moda, ecco, nel...
0: Adesso arriveranno le telefonate del comitato padel.
2: Vediamo.
0: E quindi?
2: Al padel aggiungiamo uno sport che non credo sia odiato, semplicemente perché non lo conosce nessuno.
0: Ecco, c'è un buon motivo.
2: Okay. Di fatto, quindi bilancia sicuramente bene il padel, che è lo sport del tamburello, di cui non più in attività, ma sono stato praticante per un sacco di tempo, soprattutto da piccolo.
0: Sei un campione di tamburello?
1: Tamburello si gioca col volano?
2: Allora, no.
0: Okay. Quello è il volano,
2: in volano, esatto.
1: Ma io giocavo a tamburello col volano.
2: Però è stato un mix. Anche questa era, esatto, una forma ibrida, evidentemente. No, il tamburello si gioca con questo attrezzo.
1: Tamburello?
2: Che è appunto il tamburello. Okay. Si differenzia rispetto, ad esempio, a una racchetta da tennis, perché...
0: Arrivavamo.
2: In tutto e per tutto simile a un tamburello, strumento a percussione, strumento musicale, semplicemente fatto di un materiale apposta, materiale sintetico, plastica, roba inquinante.
1: Allora, i miei non erano sintetici.
2: Ok. E si usa questo attrezzo impugnandolo, quindi tenendolo in mano, per colpire una pallina. Lì poi iniziano, insomma, ad esserci un po' di varianti, quella più classica, quella più, diciamo, dei livelli più alti. Si gioca con una pallina di gomma dura, più o meno grande.
1: Scusa, ma in questo caso il fatto che sia un mix del padel è solo perché davanti, al posto di avere un avversario, hai una parete, quindi
2: no,
1: tiri contro la
2: parete. No, in realtà è molto più terra terra il motivo di aver messo assieme questi due sport che hanno in comune semplicemente di usare un attrezzo per colpire una pallina. Mattia Guastafierro vanta di essere il miglior praticante di padel all'interno
1: Adesso capiamo
2: della radio.
1: Meglio le frecciate di prima.
2: Io non è che vanto particolari abilità nel tamburello, però col fatto che nessuno praticamente lo abbia praticato, almeno all'interno di Radio Popolare, posso fregiarmi di essere...
0: Ti fregi.
2: Giocatore di tamburello di Radio
0: Popolare. Non solo Luca si fregia, ma Luca tra poco, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci farà idealmente vedere, ma ve lo faremo sentire, ve lo racconteremo in diretta con tutta la emozione che merita il momento, il suo strumento da sfida, e quindi il tamburello. Adesso tra un po' ve lo raccontiamo. Naturalmente tutto questo per raccontarvi quello che saranno i prossimi giorni, con l'organizzazione e poi la realizzazione nel prossimo fine settimana delle sfide tra voi e noi, con lo spirito di De Coubertin sotto i
2: tacchi,
0: si può dire, sotto i tacchetti in questo caso, molto bene. E per continuare però anche a ricordarvi di fare l'abbonamento a Radio Popolare, sempre sul sito trovate tutte le modalità per sostenerci, per sostenere Radio Popolare, e quindi per continuare, insomma, a fare questa grande sfida cinquantenaria ormai, ma che vuole proiettarsi e già si proietta nei prossimi 50 anni per la nostra radio, il nostro progetto editoriale, la libera informazione, insomma quello che tutti noi e tutti voi teniamo. Poi tra l'altro ci saranno anche dei grossi appuntamenti da qui alla fine dell'anno, magari ve li raccontiamo dopo. Naturalmente per cimentarsi, per competere, per lanciare o per accogliere una sfida, ci vuole anche un po' di spirito di competizione, ci vuole un qualche cosa che non è detto ci sia, non tutti ce l'abbiamo, ma lo spirito di competizione a me sembra un elemento fondamentale per fare una sfida, per raccoglierla o per lanciarla, però non è detto che sia così. Io non so se tu sei un competitivo, Luca, sei una persona che si definirebbe così?
2: Allora, forse no, non mi definirei una persona competitiva, però sicuramente la competitività è stata una cosa con cui mi sono confrontato fin da piccolo, anche, cioè, fare sport.
0: Siamo già nella seduta psicanalica.
2: Sì,
0: racconta, no, Luca. Quando eri piccolo?
2: Fare sport rispetto a questo, o comunque, cioè, praticare uno sport da piccoli, oltre ad essere una cosa che fa molto bene comunque alla salute, tutti i discorsi che facciamo spesso, a livello agonistico ti comporta comunque di confrontarti con la competizione, cioè ti confronti sempre con qualcuno e poi alla fine uno vince e uno perde. Quindi sicuramente, pur non definendomi una persona competitiva, e per rispondere quindi alla tua domanda di fondo, trovo che però questa cosa di riuscire, insomma, molto presto nella vita a confrontarsi con questo concetto qua, al prevalere sugli altri, ma comunque avere rispetto anche dell'avversario e declinarlo poi anche al di fuori dello sport, è una cosa comunque...
0: ma perché utile. La competitività, infatti, quella proprio che uno sente dentro di sé, non è detto che poi si espliciti nello sport, nella gara vera e propria.
2: Assolutamente.
0: Cioè, no. Ci sono tante situazioni di competizione, di competitività, di ambiti in cui ti viene richiesto di esserlo e tu non lo vorresti, o viceversa, in cui si vorrebbe la massima
2: voglia,
0: diciamo,
2: fin dalla
0: invece
2: scuola.
0: Tu ti senti un po'. Allora, magari raccontateci, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, voi siete competitivi? E perché, per esempio, c'è chi è competitivo, che ne so, ai fornelli, quando cucina?
2: Sì.
0: Per esempio, questo potrebbe essere, io per esempio, per dire, mi sento più competitivo ai fornelli che sul campo di tamburello.
1: Ai fornelli, perché io sono una nazista in cucina.
0: Cioè in che senso si può essere nazisti competitivi in cucina?
1: No, esatto, volevo capire la differenza, perché io non è che sono competitiva in cucina, cioè a me piace cucinare, ma se qualcuno vuole provare a darmi una mano... Non è proprio un'ottima idea, nel senso che se non tagli le cipolle esattamente come dico io...
0: Beh, questa, cioè, è una forma di competitività.
1: È una forma di competitività.
0: Secondo me sì, perché tu in realtà in questo modo sottolinei il fatto che tu sei meglio di quell'altro.
1: No, perché mi serve per cucinare. Cioè, nel senso, se tu tagli la cipolla a fettine, io ce l'ho bisogno per fare un soffritto, non va bene.
0: Ma lo dici tu in base alla tua competenza e quindi al fatto che tu dici io sì che so come tagliare la cipolla. Secondo me è un po' competitività questa cosa qua.
1: Dici?
0: Sì, secondo me sì. No. Intanto Piero, scusate, vi interrompo, perché Piero ci dice che il tamburello nel mantovano va alla grande.
2: Confermo.
0: Confermi?
2: Confermo.
0: Il mantovano è uno sport molto praticato.
2: È uno dei posti dove si gioca. Adesso, ecco, io non so se Piero venga proprio da uno dei posti dove si gioca tamburello, ma io ad esempio sono stato a giocare a Cavriana, che è in provincia di Mantova, a Castellaro, che è un bellissimo posto.
1: Ma in che senso sei andato a giocare? Ma perché facevi proprio le competizione di tamburello?
2: Sì, pur essendo sì un piccolo mondo.
0: Le partite, antico, come si dice?
2: Sì, sì, ci sono proprio i campionati. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Ah, pensa che invece mi chiedono se sei salentino.
2: No.
1: Perché a quanto pare, secondo Francesco, quando era bambino, in spiaggia giocavano a tamburello, quindi evidentemente...
0: E scatta immediatamente la competizione, ecco, tra Mantovano, ecco, e Salentino,
2: no, anche perché
0: sulla
2: qui
0: prevalenza nel tamburello.
2: Qui scatta pure lì un po' uno spirito reazionario, forse il mio, rispetto a questo, perché ci sono poi tante varianti, diciamo, di... novità che il tamburello ha provato a introdurre per uscire un pochino dai suoi luoghi, diciamo, più di resistenza, più di retroguardia, e quindi si sono aperte tutta una serie di varianti che immagino possano essere arrivati anche in Salento oppure chissà dove.
1: Dici, io non faccio del beach tamburello, io faccio il tamburello,
2: ecco,
1: vero.
2: Intanto l'hanno chiamato Tam Beach.
1: No!
2: Sì, esiste il Tam Beach, assolutamente sì, però non l'ho mai praticato il Tam Beach, non so nemmeno esattamente quali siano le regole, credo che si giochi però sul campo da beach volley, se ricordo bene il Tam Beach.
0: Allora, qua nel frattempo è arrivato un messaggio con addirittura un consiglio di lettura sul tema della competizione, della competitività,
2: bene.
0: Sì, da qualcuno di cui non vedo il nome, ma non fa niente, consiglia la lettura di Homo Ludens di Huizinga per ciò che riguarda l'agone e la competitività. Luca, annuisce.
2: Ce l'ho. No, no, me lo appunto.
0: Ah, ce l'ho.
2: No, no,
0: ce
2: l'ho. Non lo conosco.
0: Ce l'ho, sì. Ce l'ho. L'ho letto.
1: Ma io voglio sapere chi è Huizinga. Cioè, stiamo parlando di un'idea occidentale, orientale, oppure...
2: Insomma, lo so. Però veramente andiamo già... Il titolo Homo Ludens già apre...
1: È vero, dovrebbe già darci un attimo. Esatto.
0: Comunque la Nanni Pieri è molto competitiva. Hai visto che subito mette lì la distinzione su cui ci tiene a far vedere che lei ha già distinto tra Oriente e Occidente. Ma guarda che no, ma poi si trova la competitività sta cosa dentro
2: che,
0: di noi.
2: Sta cosa che ha tirato fuori su come vengono tagliate le cipolle, io non so se lo... cioè non lo so se riesco a vederla come una forma di competitività o più come una forma così di chiusura rispetto...
1: Io l'ho detto che sono nazista in cucina.
2: Ok.
1: Ma dai, è ufficiale.
2: No, mi interessava più capire da Ale come si esplicitava questa sua competitività ai fornelli, perché cioè, c'è qualcuno che ti
1: cucina.
2: Sfida in casa.
0: No, sfido me stesso.
2: Ok.
0: Perché anche la sfida con se stessi è una forma di competitività, cioè tu... diciamo non ti basta diciamo, quello che hai fatto fino a quel momento, ma vuoi andare un pochino avanti. Anche quello è un modo di essere competitivi. E quindi, per esempio, ai fornelli in cucina non sono particolarmente bravo, diciamolo subito. Però quando preparo qualche cosa, se per esempio arriva, non so, Luisa che dice: guarda le cipolle, tagliale così, io brandisco il coltello e dico: no, le cipolle si tagliano. No, ci tengo che la cosa sia fatta in un
2: okay,
0: certo
2: quindi,
0: modo.
2: E quindi
0: poi dopo faccio pesare a tutti i commensali il mio risultato. È buono, mi piace. Insomma, poi
2: quindi un po' per quello che ti riconoscevi in quello che
0: sì.
2: diceva lui.
0: Io l'ho colto subito lì.
1: Ma
0: il
1: tamburello, mi chiedono, il tamburello è quello sport che si gioca nello... Aspetta che... Dove nello sferisterio, impronunciabile per me questa parola, lo sferisterio?
2: Esatto.
1: Cos'è lo sferisterio?
0: Oh madonna.
2: Entriamo, no, perché mi veniva da dare una risposta, dove si gioca a tamburello? Allora, è un campo tracciato intanto, di solito... No, di solito in terra battuta, 80 metri di lunghezza per 20 di larghezza, con una metà campo, e poi ci sono due squadre, 5 giocatori per parte o 5 giocatrici per parte. Che...
1: Scusa, ho capito che volevi fare questa cosa con Mattia ed è bellissimo, però c'è tanto hype per il tamburello, secondo me ci stava proprio anche una sfida tamburello.
2: Ma oltretutto, no, perché già il fatto che abbia detto il campo è 80 metri per 20, come potete immaginare, crea...
0: Dobbiamo smantellare la sede della radio per accontentare Luca.
2: Crea delle complicazioni logistiche, quindi noi in pratica ci costruiremo una variante un po' tutta nostra. Un po'
0: attenzione perché Claudio qui dice una specie di aforisma totalmente sul pezzo: la competitività esiste solo se le parti sono entrambe competenti. Se non sai tagliare le cipolle sei un incompetente. Quindi Claudio mi sembra che stia assolutamente in linea con Luisa. Sicuramente l'ambito della cucina mi pare di capire che è un ambito dove si può esplicitare, trovare quotidianamente la competitività, ma magari ce ne sono altri. Dov'è che ogni giorno voi vi trovate così a avere a che fare con questa vostra caratteristica? Ce ne sono vari. Telefonateci lo 02 33 001 001, raccontateci quanto e se siete competitivi, quanto se avete letto il libro Homo Ludens, quanto e se abitate a Mantova e tagliate contemporaneamente le cipolle.

0: Ma nel frattempo non so se stiano arrivando altri messaggi, altre persone che scrivono, però mi raccomando, telefonate in diretta, vogliamo parlare con voi. Fateci sentire la vostra voce, diteci se quando andate, siete in cucina a cucinare non ce n'è per nessuno, oppure magari in mezzo al traffico della città in auto secondo me lì viene fuori altro che competitività.
1: No, ragazzi, ma io quando sono in auto ogni tanto sono ai semafori, intanto sgaso.
0: Cosa fai ai semafori? Caso. Ah, sgaso, sì. Sgasi e suoni.
1: Voglio vedere se
0: anche.
1: Parto
0: sgasi e suoni.
1: No, suonare no, però no. Voglio vedere se parto prima dell'altro tipo.
0: Veramente. Oh, tra poco andiamo già in pubblicità, pochi secondi.
1: Ti dico solo che è arrivato un altro messaggio per questo Sferisterio, ce n'era uno in via Palermo a Brera, ci dicono, dove fino a qualche anno fa giocavano la pelota, che immagino sia la pelota basca, e si scommetteva.
2: No, ecco, infatti Ugo con questo messaggio nomina già due cose che mi entusiasmano, perché la pelota, sì, esatto, la pelota esiste, la pelota basca, esatto.
1: Io conosco dei giocatori baschi di pelota basca.
2: Siamo lì, cioè un parente stretto del tamburello, la pelota, e poi questo riferimento alle scommesse anche mi riconduce, adesso vabbè, è un po' passato, ecco, questo sistema, nel tamburello almeno. Però in sport simili resiste molto, lo so.
0: È enciclopedico, Luca Parena. Sul mondo del tamburello.
2: Sono quelle cose che quando ti toccano così, senza che le hai scelte. No, ma senza che le hai scelte, cioè nasci in questi posti qua e quindi te li porti dietro.
1: Lo Sferisterio.
2: Te li porti con te, poi senza che tu li abbia appunto veramente scelti, però poi ti accompagnano questi piccoli mondi.
1: Comunque, sì. Prima della pubblicità...
0: Sì.
1: Io un abbonamento in nome del tamburello e della conoscenza.
0: Dai, dello Sferisterio.
2: Meno male che l'hai fatto te, Luisa, questo appello, perché io non me la sento di farlo. Se lo fa invece qualcun altro,
0: dai, abbonatevi o ritoccate il vostro abbonamento. Sapete che l'abbonamento a 90 euro è quello tradizionale che noi chiediamo da tanti e tanti anni, ma ovviamente è graditissimo, va bene, nessuno lo ha intenzione di alzare d'imperio quella cifra, ma naturalmente va benissimo, siamo molto contenti se decidete di ritoccare il vostro abbonamento ad esempio a 107,6. Qui per esempio ne ho uno screenshot davanti agli occhi, non so quando sia arrivato, sì, nel primo pomeriggio, di un ritocco. Allora andiamo in pubblicità, torniamo velocissimi. E potrete assistere Siorri e Siorra in diretta allo svelamento.
1: Allo spacchettamento
0: dell'originale tamburello di Luca Parena.
2: Guarda,
0: tra poco.
2: Io credo che tutto questo hype attorno al tamburello non ci sia
0: anche
2: mai stato.
0: Troppo. Sì, anche troppo. Anche troppo. Un po' meno.

Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

la campagna abbonamenti di Radio Popolare. Fatelo, fatelo anche voi e sfidate i vostri amici non abbonati. Allora, radiopopolare.it trovate tutto quanto ha a che fare con la campagna abbonamenti ottobre 26, ovvero tutti i modi per potersi abbonare o comunque sostenere Radio Popolare, e poi anche tutto il ricco calendario di questa nostra settimana insieme con voi. Il fine settimana delle sfide, quello prossimo, quello che viene, poi tutte le serate che abbiamo organizzato qui nel nostro auditorium.

0: Attenzione.
1: Mixer truccati
0: anni 70,
1: no, no, sai questa combo, Ale, tra la nostra 50 special e questo riferimento che facevi alle sfide del prossimo fine settimana. Vabbè, mi ha fatto venire una grande nostalgia della staffetta dello scorso dicembre, e altro momento fondamentale di questo cinquantesimo di Radio Popolare, perché era stato, vabbè, folle come tutte le cose organizzate da Gianmarco Bacchi, di Ismaelone, ma anche super super divertente.
2: Però non c'erano tamburelli.
1: Non c'erano tamburelli.
2: No, so che adesso
1: non c'erano tamburelli.
2: Questa cosa è un po' particolare, ma tra l'altro c'è una musica, non so se la...
0: Ma questa è proprio una musica che vuole...
1: Se ce n'è una
0: che ricorda musica, proprio, esatto, il senso della battaglia, della sfida. È arrivata Ira Rubini con noi in studio.
3: Ciao Ira!
0: Ciao, Ira.
3: Ciao, scusa, stavo esaminando un pacco che è arrivato all'attenzione di Luca Parina.
1: No, infatti la prima cosa, appunto, ha subito capito dov'è che...
3: L'ho ringraziato perché non dovevate, insomma, per
0: abbiamo pensato di farti
3: studio,
0: un presente.
3: Piccolo presente,
0: piccolo
3: sì.
0: Presente, sì.
3: È una cosa sportiva, Luca.
1: È una cosa sportiva e...
3: Per le sfide,
1: non credo che vada tanto bene da fare in un cortile condominiale, però ci si può adattare, noi ci adatteremo.
0: E adesso faremo adesso tutta l'apertura.
2: Vorrei far notare che c'è Ira che sta cercando di aprire a mano un pacco.
3: No, sto cercando, son dei tamburelli.
1: Esatto, ma dobbiamo ancora aprire.
3: Quando ero piccola, al mare.
1: Incredibilmente anche Ira associa al mare il tamburello, che non è il primo posto che mi verrebbe in mente.
3: No, ma perché tu sei cresciuto in Piemonte, giocavate in mezzo alle gole,
1: sì,
3: diroccate ai rifugi, alle cose,
1: sì, nelle piazze,
3: noi al mare,
2: nelle gole. Non rilanciarlo per favore, perché quest'uomo è un pozzo di conoscenze senza fondo sul mondo del tamburello. Gli ascoltatori lo sanno bene.
1: Il rumore. Potremmo parlare anche di questo, perché non faceva piacere a tutte le persone, i nonni, le persone.
2: È bellissimo il rumore del tamburello. Toc.
3: No, non è toc.
1: Questo era un po' molesto.
0: Dong.
2: Ah, ma perché io giocavo col volano.
1: Rumore, parliamo. Potremmo parlare anche di questo, perché non faceva piacere a tutte le persone, i nonni, le persone.
2: È bellissimo il rumore del tamburello. Toc.
3: No, non è toc.
1: Questo era un po' molesto.

0: Vabbè.
1: Questa sera cosa facciamo in auditorium?
0: Questa sera restate qui fino allo spettacolo? No, ci sono pochissimi posti, per cui la prima cosa che dico è prenotatevi, perché tanti ascoltatori sono venuti al Gerolamo qualche giorno fa, dove c'è stata la prima di uno spettacolo che si chiama 1966 Milano, il mio condominio. Che è l'ultimo spettacolo che ne ho fatti degli altri in passato con un meccanismo simile, insieme a Raffaele Köhler nelle sue varie formazioni musicali. In questo caso c'è lui alla tromba e Luciano Macchia alla fisarmonica. E poi ci sono io che racconto quello che dice il titolo, cioè Milano, un decennio importante, dal 1966 al 76 ne sono successe di ogni, vista dal mio condominio dove vivevo quando ero piccola. Nel condominio vivevano molte persone, alcune anche molto note, e quindi io racconto i fatti che sono successi in città attraverso quello che vedevo io, in gran parte dalla portineria dove stazionavo, perché la moglie del custode era la mia tata, cioè era la persona, quindi io praticamente ero portinaia junior già dalla più tenera età e sapevo tutto del condominio. In realtà è un modo per raccontare delle cose che a Milano sono capitate, alcune molto, molto famose, alcune meno, e soprattutto il taglio è un po' diverso, perché ho cercato di ricostruire quello che io pensavo quando non ero grande.
1: A che ora ci si trova stasera?
0: Questa sera noi vi aspettiamo dalle 19.30 per il San Basilio e Tiziana con l'aperitivo siciliano, poi nel contempo c'è il DJ set di Andrea Cegna. Lo spettacolo inizia puntuale alle 21.
1: Come un'assemblea di condominio, alle 21
0: sì, però
1: ci si trova puntuali.
0: Non c'entra nulla con le assemblee
1: meno
0: di
1: male,
0: condominio.
1: Meno male, meno male, siamo rincuorati.
2: Anch'io ne
0: non
2: ho dura 3 ore.
0: Molta esperienza. No tesoro, dura un'oretta e mezza e fa molto molto ridere, infatti il Gerolamo, devo dire, ringrazio ancora i moltissimi ascoltatori e ascoltatrici che sono venuti a vederci, perché è andato davvero molto bene, quindi abbiamo avuto la conferma. In più, cosa fanno gli Ottavo Richter? Suonano naturalmente, ma cosa? Suonano canzoni famose e anche magari
1: un po' più ricercate,
0: alcune che possiamo anche esserci dimenticati, che caratterizzano ciascuno degli anni del titolo dello spettacolo, e quindi con le loro versioni che sono veramente abbastanza spettacolari, poi insomma c'è Raffaele alla tromba che lo conosciamo, e soprattutto moltissimi, già abbiamo visto al Gerolamo, le cantano, perché sono canzoni che molti conoscono bene, anche chi eventualmente allora non c'era, perché poi sono state, come dire, tramandate attraverso le generazioni. Non posso dirvi nient'altro, vi dico, è uno spettacolo comico, quindi insomma
2: accidenti,
0: ne uscirete alleggeriti.
2: E anche qualche titolo di canzone?
0: No.
1: No, assolutamente
0: non
1: te lo dico
0: perché sennò si preparano eccetera, cioè invece deve essere spontanea la reazione. Quello che vi posso dire appunto è che il pubblico è certamente partecipe, che l'interazione se ha voglia, ben inteso, l'interazione è come sempre nei nostri spettacoli abbastanza frequente, sono ricordi molto condivisi, tanto che riascoltando alcuni dei filmati che sono stati fatti anche da spettatori che ce li hanno poi mandati, quasi tutto quello che raccontiamo o in musica o in parole determina la reazione di così via. E allora è un meccanismo non nostalgico, ma sostanzialmente di cioè mettiamo dei puntini, si parla anche molto di politica e così via. Ecco, devo dire che una delle cose più belle me l'ha detta Claudia Pinelli, che è venuta a vedere la prima, e che mi ha detto: sono uscita da questo spettacolo un po' più leggera, perché un decennio dove sono successe tante cose, alcune la riguardano pure, viene raccontato, insomma lo abbiamo attraversato in una maniera per cui tutti quanti ci ritroviamo sia le cose serie che le cose buffe, più che altro le cose ridicole, perché io appunto, tu un po' mi conosci, insomma io di solito non riesco a non vedere anche nelle situazioni più serie il lato ridicolo di moltissime cose.
2: Ho una domanda.
1: Bene.
2: Ho una domanda.
1: Vai.
2: Ma questo spettacolo, no? Adesso dicevi cose che abbiamo condiviso, quegli anni, ci ricordiamo, eccetera. Ma quindi lo consigli anche a chi quegli anni non li ha vissuti?
0: Come no? Io tra l'altro ero piccolissima, non ero certamente una militante, lo sarei magari diventata più avanti per certe cose, quindi dico anche delle cose da piccola, cioè che quindi non sono centrale. frustrate, le capivo a modo mio,
1: certo.
0: Molte delle cose che succedevano allora, sapete quelle cose che fanno

0: uccidere gli adulti. I bambini quando dicono le cose, raccontano la storia oppure i fatti di cronaca a modo loro, no? Cioè, ecco, è quello sostanzialmente. Ma ci siamo resi conto che c'erano anche molte persone che appunto ancora non c'erano, ed è un modo per raccontare, ci è sembrato insomma il modo migliore per raccontare delle cose senza entrare nell'annalistica che va benissimo, o nella saggistica che va benissimo, ci mancherebbe, ma che determina un altro stato d'animo. Cioè, noi comunque abbiamo cercato di divertire le persone parlando anche delle cose più serie, no? Quindi lì il senso è un po' quello, insomma.
1: Grazie,
0: venire a passare una serata in cui uscite più leggeri.
1: Sì. Grazie per avercela raccontata e per darci questo senso di leggerezza.
0: Stasera.
1: Ci vediamo stasera.
2: Pochi posti, quindi occupate gli ultimi,
3: esatto,
2: quelli che restano sostanzialmente in auditorium.
0: Che non so nemmeno se ne restano ancora, ma comunque provate.
1: Vabbè, venite.
0: Andate sul sito, iniziative, sono tutte in elenco, dovete cercare la parolina modulo dentro la spiegazione dello spettacolo, ma di tutte le altre iniziative. Cliccate su modulo che è sottolineato, è arrivata al form di prenotazione con il nome e il numero dei biglietti.
1: Grazie Iro Rubini, ci vediamo stasera allora qui da noi all'auditorium di Radio Popolare, prima l'aperitivo, il DJ set con Andrea Cegna e poi lo spettacolo in auditorium alle 21, mi raccomando, puntuali, prenotatevi. Ciao Ira, grazie ancora. Ma torna la musica un po'.
3: Oddio, questa che musica è?
1: Siamo sempre su
2: Caspita,
1: su
2: Morricone, la febbre del
1: sì, no, però cambiamo. Certo.
3: Madonna mia, che ansia, ragazzi.
1: È un po' ansiogena.
3: Meglio.
1: Ora c'è una telefonata in diretta, adesso vediamo chi c'è. Mentre Luca comincia ad armeggiare con il suo con la sua confezione pronta ad essere aperta.

0: Pronto, chi c'è qui?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
1: Sono Edda.
0: Ciao Edda.
2: Ciao Edda. Per un attimo ciao. Sembrava la voce di Anna Bredice.
0: Sei una giocatrice di tamburello?
1: No.
0: No?
1: No, no.
0: Ma io sei una tagliatrice di cipolle?
1: Quello sì.
0: Ecco, e come si taglia la cipolla in modo ottimale che nemmeno Luisa Nanni Pieri ti potrebbe contestare?
1: Non ne ho idea, ma sono buonissime a mangiare, quindi mi basta questo.
0: Ma si taglia, scusa se faccio il pignolo, però qui sì, è importante, si taglia tagliando la cipolla nel senso verticale o orizzontale?
2: Verticale.
1: Io taglierei orizzontale.
0: Orizzontale?
1: No, io taglierei verticale, scusami.
0: Verticale? Quindi,
1: sì,
0: cioè, prendendo la cipolla, diciamo, con il pirolino,
1: con
0: insomma, in alto,
1: bravo, esatto.
0: Dritto tagliere giù così.
1: Esatto, io andrei così.
0: Luisa?
2: Mi chiedono se non istituisco una sfida di cucina, però ammetto che sulla tecnica io la taglio forse orizzontale.
0: No, vabbè, ma scusa.
2: Dipende, no.
0: Sostieni
2: allora
0: questa tua motivazione, perché è meglio in orizzontale?
2: Perché dipende dalla ricetta. Se ho bisogno di pezzi di cipolla più grossi, per esempio per fare un katsudon.
0: È un katsudon.
2: Un katsudon.
3: Non potevi scegliere un altro esempio di qualunque altra parola.
2: Un katsudon è una ricetta giapponese, è una cotoletta di maiale, quindi fai la cotoletta da friggere e poi la tagli e la metti a cuocere in una cosa che dove hai fatto andare le cipolle con i tre elementi basic della cucina giapponese, che sono il mio.
1: Beh, allora, ma io ti stavo dando il taglio della cipolla alla peruviana per fare un ceviche. Sul Perù, ecco, perciò ti ho detto in questo modo. Allora, vi volevo raccontare di questa iniziativa che facciamo stasera con un gruppo che si chiama il Comitato Peruviani a Milano. È la proiezione di un film documentario di Javier Corcuera, che è un regista peruviano. Si chiama Uyari, il film, che vuol dire ascoltare in quechua, che è una delle tre lingue ufficiali del Perù, non è solo lo spagnolo, ma c'è anche il quechua e l'aymara. E la facciamo in prima in Italia e poi anche in molte altre città in Europa. Stasera alle ore 21 presso il Circolo Arci da Tobì.
0: A proposito di competizione.
2: Competizione con lo spettacolo di Rubini.
1: E l'ingresso è libero, raccoglieremo delle sottoscrizioni e poi la facciamo il giovedì alle ore 18.30 presso l'Arci Traverso e la Fattoria Popolare anche là.
0: Allora giovedì alle 18.30 secondo me è perfetto. Senti, sei abbonata a Radio Popolare?
1: Mio marito è abbonato.
0: Oh, grazie. Bene. Da molti anni o siete dei neo ascoltatori?
1: No, tantissimi anni, credo che sia abbonato da 20 anni.
0: Quando è che ascoltate soprattutto, o ascolti tu, magari insieme a tuo marito, oppure lui
1: Martino Fiumi,
0: il mattino
1: siamo
0: soprattutto.
1: Siamo i fan di Martino.
3: Beh, gli farà piacere a Martino.
0: Quindi il GR della sera soprattutto.
1: Sì, ma tutti i GR sicuramente si ascoltano a casa, questo sicuro. E poi ci piace molto la Marino, com'era, non mi ricordo più la trasmissione, gli animali.
0: Considera l'armadillo.
1: Bravo, esatto.
0: Tra l'altro io ti rilancio, cara la mia ascoltatrice, con la serata di domani, con la serata di domani, Verde di sera, ci sarà proprio Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, le conduttrici di Considera l'armadillo, per una serata dedicata all'alimentazione, al rapporto con la natura, al rapporto con gli animali, ci saranno degli esperti, quindi se sei un'appassionata di Considera l'armadillo, segnatelo domani sera, se vuoi, sempre qui alle 21 in auditorium.
1: Bene.
0: Grazie.
1: Okay. Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Scusate, io mi inserisco perché sono arrivati un sacco di messaggi. Sì. Qualcuno che mi precisa anche che il katsudon si pronuncia katsudon in effetti è
0: io lo sapevo, volevo dirtelo, ma
2: donna, vabbè. Che donna, la di riso per informazione, però c'è anche chi fa delle battute come katsu udon, che è un'altra roba però. E non so, sono arrivati un sacco di barzellette e volevo allora dire a chi sta facendo un po' di battute via messaggio, tipo i poli della cipolla, anzi i cipoli, che se vi interessa potete sfidare Carlo Centemeri alla barzelletta più spassosa, è una delle nostre 107 sfide.
0: È una delle sfide che già possiamo trovare sul sito?
2: È sul formulario, bisogna semplicemente andare sul sito, cercare le sfide e aprire il formulario per iscriversi a una di queste fantastiche sfide. Questa rientra in bizzarrie, artigianato e sorprendenti abilità.
0: Chissà se è più bizzarria, artigianato o sorprendente abilità. Comunque Carlo sarà qui per sfidarvi, adesso poi nei prossimi giorni vi daremo tutti i dettagli anche proprio pratici per dove ci troviamo, a che ora ci troviamo e tutto quanto, per partecipare a questa sfida quindi di barzellette, ho capito?
2: Sfida di barzellette. Più spassosa, io più non spassosa, ho capito se abbiamo certo. Un applausometro o un qualcosa per
3: ci va una giuria di qualche...
0: Ci sarà un insindacabile giudizio sicuramente.
2: Questo verrà definito, immagino. E invece, per chi mi chiede perché non istituisco una sfida di cucina, mi farebbe anche molto piacere, ma non credo che ci sia una cucina.
3: No, quindi... credo sia un po' complicato.
0: Difficile, mettere in piedi
3: un cibo, sì, è un po' complicato.
2: Però, sappiamo
0: di taglio ortaggi.
2: Scout ho fatto un sacco di sfide di gare di cucina al campo estivo e quelle invernali. Quelle al campo estivo sono molto più interessanti perché devi anche fare il fuoco, proprio metti un asse, la terra, poi fai il fuoco.
0: Perché al campo estivo fai il fuoco?
2: Non perché il campo estivo sei in tenda.
0: Perché sei all'aperto.
2: In tenda all'aperto, in mezzo generalmente a una foresta o simili. E
0: quindi dai fuoco alla foresta.
2: No, ma cucini tu il tuo...
0: Sì, ma devi stare attento perché... Poi
2: beh, certo, ho capito, ma siamo scout. Non è
0: giusto, è vero.
2: Beh, nel senso...
0: È vero.
2: Però quindi anche hai una sfida in più perché devi pensare a cucinare all'aperto.
3: Il mondo degli scout me lo immagino proprio come un mondo che ha il suo lessico, le sue regole, le sue storie, molto più del tamburello.
0: Ma vogliamo aprirla questa scatola? Vogliamo aprirla? Attenzione, momento di sospensione. Dunque, cioè, io cerco di darvi... Allora, Luca si è alzato innanzitutto, ha in mano delle forbici inquietanti,
2: sta
0: recidendo i laccetti di plastica. Sentiamo, vai, recidi. Eccolo. Ecco, questo è il suono del laccetto reciso, messo da parte ora. E adesso Luca va all'apertura della scatola importantissima che contiene lo strumento che darà vita alla sfida di tamburello. Attenzione.
3: Ce ne sono ben due.
2: Allora,
3: non sapevo come sarebbero arrivati, invece noto con piacere che sono completi di maniglia.
0: Sono intatti soprattutto.
2: C'è una maniglia di cuoio, pseudo cuoio, quella roba lì.
3: Allora, un momento. Sì, esatto. Intanto scatola integra e contenuto della scatola integro, per fortuna. Questo già è molto importante.
2: Ma cos'è la fetti?
3: Vabbè, sì. Sulla tela, adesso è una cosa moderna questa.
0: Vai con la descrizione del tamburello, Luca.
3: Esatto,
0: vai.
3: Beh, il tamburello, il modo più semplice per descrivervelo è appunto pensare al tamburello strumento a percussione, cioè... assomiglia in tutto e per tutto al tamburello strumento musicale. Non so perché c'è questo accompagnamento musicale sotto, ma va bene lo stesso. E, ha un cerchio appunto di materiale plastico, questa
2: catarifrangente dire sembrerebbe, ma sembra
3: non
2: un fanale.
3: No, non direi catarifrangente. E la tela in materiale sintetico, che è quella che fa questo rumore qua tipicamente. Adesso sentiamolo perché
0: vai.
3: È la prova di qualità fondamentale.
0: Vai. Com'è?
3: Ci può stare, dai.
0: Però non è soddisfatto, hai visto? No? Non è soddisfattissimo.
2: Non è la vera qualità.
3: No, vabbè, ma...
0: Risentiamolo un attimo. E cos'ha che non va?
3: Ma allora, lo sento...
2: molle. Non pochino... è abbastanza teso.
3: Esatto, cioè, a me piacerebbe un pochino più teso.
2: Se giri quei fermetti lo stringi la testa.
0: Ma non dire cose a caso, Luisa.
3: Quello
2: no,
3: è semplicemente
2: magari è come per gli jambè.
3: No, aspetta, perché non si capisce. È solo per stringere la maniglia questo. Quindi, oltretutto, poi il problema è che comunque dipende da quanto è grande la tua mano. Cioè, non incidi sull'avvitare o svitare questa maniglia qua in cuoio. Come dicevi correttamente, la maniglia che si usa è di questo materiale qua. Bisogna proprio fare, se hai la mano troppo piccola o troppo grande, fare proprio dei buchi col trapano nel tamburello perché qua c'è, come puoi vedere Luisa, lo mostro a Luisa Dale, qua c'è una vite.
0: Sì,
3: esatto. E dentro no, questa vite. Sì, siamo proprio ombelicali, cioè, ma
2: questo momento di nerdismo, sì. Momento nerd di tamburello, ok?
3: Tutto questo...
0: Arriveranno foto di tamburello,
3: esatto,
0: vedrai.
3: Esatto, tutto questo si tradurrà, se qualcuno risponderà alla sfida che abbiamo lanciato insieme a Mattia Guastafierro per questo sabato, credo proprio che sarà sabato, anche se...
2: Perché abbiamo... esterna, perché ricordiamo,
3: esatto,
2: che le sfide, quelle più fisiche, si faranno in esterna il sabato, mentre quelle un po' pochino più cerebrali o bizzarre, di cui noi due siamo due rappresentanti, vero Ale?
0: Sì, più sul bizzarro che sul cerebrale, penso.
2: Quelle saranno invece domenica, qua in sede.
4: Mm-hmm. Bene. Quindi insomma sì, se qualcuno raccoglierà la sfida mia e di Mattia Guastafierro a Tambu Padel, il nome potrebbe essere
2: faccio
4: molto
2: presente non è
4: questo.
2: Ancora inserita in lista,
0: esatto. Padurello,
4: esatto.
2: Cioè, tu sei presente in lista soltanto come Luca Parena a Monopoli,
4: esatto. Esatto.
2: Non l'abbiamo detto,
4: esatto.
2: Ma.
0: Quindi Luca, tu sarai uno dei defender che si cimentano sul tamburello, perché ricordiamo che noi siamo quelli che deteniamo d'imperio il titolo di campione, e voi, se volete, cari ascoltatori e ascoltatrici, ci dovete sfidare. Quindi tu sei il defender del tamburello, poi fai altre specialità?
4: Oltre al Monopoli, adesso stavo provando a pensare se... forse no, sai?
0: Queste due, Monopoli e tamburello, sì, cosa hanno in comune Monopoli
4: credo,
0: e tamburello?
4: Credo assolutamente nulla, assolutamente nulla, se non il fatto che, vabbè, da piccolo mi capitava anche di giocare a Monopoli, oltre
0: così,
4: che a tamburello.
0: Totalmente casuale.
4: Totalmente casuale, anche perché sì... Il denaro, o comunque soprattutto l'avidità e l'amore per il denaro, proprio è agli antipodi rispetto al tamburello, che è uno sport
0: si gioca
4: tradizionale.
0: Soldi a
4: una volta quando appunto andava per la maggiore, sì, c'è gente che
2: comunque io vorrei anche
4: messo
2: segnalare
4: le cascine, come
2: che
4: si
2: il
4: dice,
2: tuo
4: sarebbe...
2: capo servizio Roberto Mangioni invece gioca a volano.
4: Esatto, perché, esatto, no, è vero, ma pure tu hai nominato il volano, certo. Peraltro a sproposito, un sacco di volte finora.
2: Ma ti giuro che io il tamburello lo usavo con il codo del volano, che faccio a toc toc.
0: Si è piccato Parena di questa cosa qua, cioè sì, sentire perché... paragonare il volano, no. Solo, neanche paragonare, accostare il volano al tamburello proprio gli ha dato fastidio.
4: No, ma era, è divertente anche il volano.
2: Però
4: si giocava, cioè, si giocava a pasquetta a volano con un tagliere del salame.
0: Così, proprio una roba proprio sì, da così, da dilettante.
4: Si usava il tappo di sughero, gli si mettevano due piume con uno stuzzicadenti e faceva, ma e si giocava volando così.
0: Ma cosa facevi tu a Pasquetta?
2: Ma invece, scusate, mi potete confermare, ho un dubbio, perché c'è Francesco che mi chiede se c'è una sfida a subbuteo. Ma subbuteo è biliardino?
0: No, mamma mia.
4: Luisa,
0: giocatori di subbuteo, giocatrici di subbuteo, scrivete.
2: Roba orribile con le figurine che si scosano con le dita, che devono giocare. Cioè, hai dei mini omini su una pedana sondeggiante che devono colpire la palla, ma li sposti tirandogli delle ditate.
0: Calcio da tavolo.
2: Okay.
4: Ci sono dei campionati mondiali di subbuteo. Adesso
0: addirittura, veramente?
4: Sì, sì, sicuramente. Sicuramente dei campionati internazionali. Poi non so se proprio dei mondiali. Io non ero praticante di subbuteo perché tutte le mie energie
2: erano verso il tamburello.
4: Sono andate verso il tamburello.
0: Io invece ho giocato moltissimo a subbuteo e, come si dice, mi hai sbloccato un ricordo. Perché ho giocato tantissimo a subbuteo, avevo il panno, poi c'erano quelli fighi veramente che avevano anche degli spalti, le tribune, cioè una riproduzione di uno stadio con il campo che stava sempre proprio bello teso. Se qualcuno di voi ha giocato a subbuteo, Francesco per esempio che ci ha scritto, se li ricordano quelli che avevano tutto l'allestimento perfetto. Io tutto questo non ce l'avevo per varie ragioni, fatto sta che avevo questo panno che aveva sempre un po' qualche piega, qualcosa eccetera, però insomma mettendolo alla fine sul tavolo...
2: Complicato.
0: No, è semplicemente che tu giochi su un panno che se fa le pieghe la palla poi... Però insomma piantato con delle puntine su un asse di compensato poi stava dove doveva stare. E la cosa delle sfide di subbuteo in effetti è stato uno dei grandi giochi dell'infanzia, ma anche più avanti, anche adolescenza sicuramente. E la cosa poi che mi ricordo molto bene erano gli omini che diventavano progressivamente sempre più bassi. Perché l'omino del subbuteo, e qui Francesco secondo me capisce bene quello che sto dicendo,
2: si consuma.
0: Non è che si consuma, si rompe proprio, perché c'ha le gambette sottili, quindi ogni tanto si rompe, solo che non è che ogni volta che si rompe un omino puoi ricomprarti tutta la squadra, tra l'altro costavano un occhio, era anche una cosa impegnativa. Quindi invece si fondevano con un accendino.
2: Ma ceni!
0: Si fondeva l'ultimo pezzo della gambetta, così la plastica diventava tutta molle e tu la potevi riappiccicare sopra la pedana che tiene in piedi l'omino, quella basculante che tu dicevi. Solo che naturalmente fondi, piano piano la gambetta si accorciava e quindi tu ti trovavi spesso poi con dei giocatori molto bassi.
2: No, comunque, questa cosa dell'obsolescenza programmata del subbuto.
4: Ma non è programmata, è che era inevitabile semplicemente. Ma comunque, per rispondere, Francesco ci chiedeva se c'è già una sfida su Cupeo.
2: No, gli ho detto che può proporla lui, esatto. Deve andare sul questionario online, sul nostro sito, in fondo al questionario in cui si può scegliere a quale sfida partecipare, aderire, chi sfidare, si può anche proporre una sfida.
4: Da valutare chiaramente poi dall'organizzazione, ma io credo che se Francesco vuole lanciare questa sfida qua e mette anche lì qualcosa, perché appunto il subbuteo
2: tipo un subbuteo, esatto, se hai un subbuteo, esatto, Francesco, perché
4: sicuramente può essere preso in considerazione.
0: Lo incolli, dice Marco Schiaffino, sì. Marco Schiaffino li incollava, ma anche Francesco li incollava. È vero, perché sa perché non li incollavo, io li fondevo,
4: perché era più,
2: ma non è lo stesso principio, cioè che lo fondi e lo incolli,
0: sì. Sì, però fondendolo se ne perde un pezzo, invece, perché okay. Si fonde per l'appunto.
2: Infatti mi sgridano, si incollavano, un sacco di messaggi per dirci che si incollavano.
0: Oh ragazzi, io li fondevo, non
4: Alessandro
0: so perché,
4: faceva,
0: non me lo ricordo perché.
4: Faceva una roba che, insomma, giudicata male.
0: Io li fondevo.
2: Ma, tra l'altro ci siamo talmente presi, lasciati prendere da questa cosa.
0: Ci taglia la pubblicità.
2: Però vorrei apprezzare semplicemente questo messaggio che è arrivato da non so chi, che dice sottotitolo della puntata "L'ultima volta che sono stato bambino" di Luca Parena.
4: Oh, sì.
2: E di Alessandro Principe a questo punto.
4: Certo, adesso aspettiamo allora di conoscere l'ultima volta che è stata bambina Luisa Nanni Pieri.
0: Allora, voi continuate ad abbonarvi a Radio Popolare, a sostenerci, andate sul sito, fate il vostro abbonamento ricorrente oppure fate il ritocco se già siete abbonati a 107.6 oppure ancora per chi non vuole, non può, non si sente di abbonarsi, fate comunque una forma di sostegno graditissima che è la tessera a Radio Popolare e poi chiamateci in diretta, perché qui scarseggiano le telefonate e arrivano molti messaggi, ma qui siamo una radio, quindi bisogna anche sentire la voce delle persone. Andiamo in pubblicità e poi torniamo con voi.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: il cinquantenario di Radio Popolare che ci sta accompagnando ancora per tutto questa fine d'anno che abbiamo davanti, e con questa campagna abbonamenti saranno altri appuntamenti importanti a cui teniamo molto, ad esempio il convegno che sarà il 13 novembre, i 50 anni proprio di Radio Popolare, il futuro dell'informazione libera. In sala Alessi a Milano, l'ingresso naturalmente libero, bisognerà prenotarsi, poi diciamo nei prossimi giorni dopo la campagna abbonamenti vi diremo come fare, ma insomma ci teniamo a fare anche un momento di riflessione, insomma, su quello che è il punto di riferimento di Radio Popolare, cioè l'informazione libera, il suo rapporto con la città, con il territorio. Ci saranno giornalisti, accademici, studiosi, politici, insomma ci saremo noi. Quello sarà anche un appuntamento appunto che abbiamo organizzato e che presto vi racconteremo e vi spiegheremo in tutti i dettagli anche per poter partecipare. Poi ci sarà anche un momento a fine anno, il 2 dicembre, la festa
1: al Teatro
0: Carcano, la festa di ringraziamento, così un po' l'abbiamo chiamata, per ringraziare tutti quelli che in questi mesi hanno deciso di abbonarsi a Radio Popolare e quindi insomma trovarci una sera che avevamo cominciato lì, se vi ricordate, il nostro anno del cinquantesimo con una serata di festa. Anche qui vi daremo poi tutti i dettagli, ma insomma ci sono tanti appuntamenti ancora, tante occasioni per incontrarci, a partire invece già in questi giorni dalle serate qui da noi, con l'aperitivo, con i DJ set, con gli appuntamenti. Forse vale la pena di ricordare quali saranno i prossimi appuntamenti. Abbiamo detto di questa sera con lo spettacolo di e con Ira Rubini, abbiamo detto domani sera la serata dedicata al si intitola Verde di Sera, ovviamente la scelta del colore è rigorosamente voluta, con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. E poi mercoledì, giovedì, venerdì che succederà?
1: Abbiamo due serate molto musicali, perché mercoledì c'è Marta Del Grandi in solo, che è Marta Del Grandi, immagino che gli ascoltatori la conoscano bene, è una cantautrice, l'abbiamo avuta con noi anche in apertura del bellissimo concerto di Patti Smith
2: al Castello Sforzesco,
1: al Castello Sforzesco. Uh-huh. E sarà live in auditorium per farci sentire il suo ultimo disco Dream Life, che è uscito a gennaio, quindi c'erano alcune delle sue canzoni e un'intervista curata da Nicolo Vecchia.
0: Allora, questo mercoledì, segnatevelo, anche qui dalle 7:30 con Elisa Graci in questo caso a fare il DJ set, l'aperitivo, e poi alle 21 lo spettacolo in auditorium.
1: Anche qui bisogna prenotarsi compilando il modulo che trovate sul sito alla pagina delle iniziative. E invece, dicevo, perché almeno due serate musicali, perché giovedì sarà il turno di Bolly Quiz.
0: Bolly Quiz, ovviamente un quiz che nasce dalla trasmissione, naturalmente, con Francesco Tragni e Marco Carini, da Bollicine, quindi potrete cimentarvi così nel ricordo e nella rievocazione, nel ripercorrere anni e anni di puntate di Bollicine, che nasce tanti anni fa,
1: nel 2011,
0: centinaia di puntate, insomma un po' per un modo per ripercorrere quella storia insieme alla storia della musica e delle canzoni, anche con un quiz a cui appunto rispondere.
1: Al quiz partecipano tre concorrenti che sono delle voci della radio, non vi diciamo chi, surprise, e poi abbiamo una band al vivo, la Bolly Band, per rimanere in tema, e abbiamo anche però la possibilità da parte del pubblico di rispondere.
0: Certo, di partecipare, l'aiutino dal pubblico, in questo caso. E poi andremo a chiudere venerdì 16 ottobre.
2: Venerdì andiamo a chiudere la settimana di appuntamenti nel nostro auditorium Demetrio Stratos. Anche qui rientra comunque la musica, anche se venerdì sera la musica rientra in combo con la fotografia, perché la serata si intitola Ascolta questa foto, una serata che sarà condotta dalla nostra Tiziana Ricci.
1: Che ricordiamo ha curato Tra le curatrici della mostra fotografica
2: mostra
1: di Radio 50 Popolare.
2: Anni di Radio Popolare. E venerdì sera insieme a lei ci saranno Giovanna Calvenzi, Rudy Bargioni, Antonella Martinelli. Il gioco della serata consisterà nell'osservare che cosa cambia nella nostra percezione se guardiamo una foto una prima volta con una musica e una seconda volta con una musica completamente diversa dalla precedente. Un esperimento con 25 foto storiche famose, ognuna accompagnata dal racconto della sua creazione.
1: Stiamo facendo un esperimento psicosociale. Ci sono dei ricercatori che magari prendono delle note dietro le quinte, voi non preoccupatevi perché comunque è tutto per la ricerca e per gli abbonamenti.
2: Primariamente per gli abbonamenti, ovvio, ma è un esperimento, cara Luisa, che ci tengo a sottolineare, un esperimento sinestesico.
1: Sai cos'è la sinestesia, caro Luca?
2: È quando vengono usati due sensi diversi, due o più sensi diversi assieme, come in questo caso vedere una fotografia.
0: Hai capito il parena? Credevi di prenderlo in castagna tu?
1: ci ho provato, lo ammetto.
0: Io non ho ancora capito se il giudizio complessivo e finale dei tamburelli è positivo o negativo, perché allora, l'abbiamo lasciata tiepido. Un po' lì, abbiamo parlato di altre cose, abbiamo sentito il toc toc un po'
2: allora
0: così.
2: Un po' tiepido, lo tiepido. Ammetto, ma lì sono io che sono un po' snob, lo riconosco, in realtà rispetta un po' le mie aspettative.
0: Avrei pagato 2-3 euro.
2: No, in realtà li ho pagati ben più di cosa pensassi.
1: Anche perché però... se sono quelli ufficiali della federazione.
0: Ma quello l'hanno incollato sopra dopo, dai. No, palesemente fake.
2: La tela dice così, però sì. Ti assicuro.
1: Ma tra l'altro, io vorrei descrivere questo bellissimo omino simbolo della federazione italiana. Palla tamburello. Che sembra volare e non so come faccio ad atterrare con un braccio teso verso la destra.
2: Ti assicuro che
1: un tamburello
2: in realtà
1: in mano.
2: C'è un terreno immaginario sotto i piedi di questo omino.
1: L'omino è l'omino stilizzato delle toilette, per darvi un'idea.
2: Non poteva anche qui venirti in mente esempi più calzanti.
0: Però non era male questo.
2: Esatto.
0: In effetti un po' chi è quello lì? È l'omino delle toilette quando c'è il pavimento bagnato che scivola.
2: Esatto.
0: E quindi cade.
2: Esatto. Esatto, ci può stare per far capire, ammesso che insomma risuoni.
0: Attenzione, pavimento scivoloso.
2: Esatto. In realtà così da una prima analisi rispecchia un po' le mie aspettative, cioè noi di solito i tamburelli non li ordiniamo con i grandi fornitori da cui ho preso invece questi due tamburelli per...
1: Luca, però io adesso pretendo che tu a questa sfida, anche se non è più in stato di utilizzo, porti uno dei tuoi tamburelli carichi di storia.
2: Infatti,
1: potresti anche metterlo in palio per un abbonamento.
2: Allora, quello lo sconsiglio. No, vabbè, ma perché sono tamburelli intanto che non uso più da almeno 5
1: anni? Ma sono carichi di storia, c'è il tuo sacrificio, il tuo sudore, le tue lacrime su quei tamburelli.
0: No, schifo,
2: erano esatto gli stessi motivi per cui invece mi sento caldamente di evitare.
1: Però ciascuno, guarda, non siamo qui per giudicare i fetish delle persone.
2: Ma non credo ci sia del feticismo verso i tamburelli di Luca Parena, per fortuna, e quindi eviterei.
1: Cioè, in questo mondo non puoi saperlo e comunque val bene un abbonamento.
0: Vale, assolutamente. Mattia, brava Luisa, diciamolo.
2: Fiero. Infatti mi aveva detto, ma perché non vai a prendere a casa tua? Ma perché mi sembrava più pratico, per quanto più dispendioso di quanto pensassi, fare così che non andare fino in Piemonte appositamente per prendere due tamburelli.
0: Decisamente.
2: Che non uso peraltro più da anni
0: con tutte quelle robe lì sopra.
2: Che abbiamo detto.
0: Ma Luisa, scusa, io non mi ricordo se abbiamo detto... A quali sfide tu poni agli ascoltatori?
2: No,
1: assolutamente
2: secondo me no.
1: No, e tra l'altro ce ne sono alcune.
0: Facile qui parlare del tamburello. Sentiamo un po' tu cosa poni come sfida.
1: Io ho posto come sfida backgammon.
0: Sì.
1: Perché in realtà io mi sono innamorata di backgammon nel 2008 in Libano.
0: Cioè è un momento proprio della tua vita in cui tu dici nel 2008 in Libano mi sono innamorata del backgammon.
1: Sì, perché tutti giocavano a backgammon ovunque e quindi era proprio una bella cosa vedere.
0: Ci giochi spesso?
1: In realtà no, Però visto che non so giocare bene né a dama né a scacchi, e che di fatto alla fine il backgammon è semplicemente sul retro della scacchiera,
0: è il lato B.
1: È il lato B, e poi c'è anche di c'è la parte di strategia, ma c'è anche la parte di fortuna.
0: Io non ho idea di come si giochi.
1: Ci sono dei dadi, 15 pedine. Il tavolo da gioco sono delle, l'hai visto di sicuro, perché sono delle,
0: io mi ricordo dietro, io giocavo a dama forse con mia nonna,
1: vedi, lui è bravo,
0: dietro,
1: lui è...
0: ecco. No, quello che dovevo fare, pensavo che dietro fosse un disegnino,
1: No, dietro serviva per un gioco, perché tu metti, tu hai le tue pedine e devi fondamentalmente portarle tutte dall'altra parte del tabellone, andando soltanto su un colore, tu puoi andare soltanto su un colore. L'idea è che devi impedire all'altra persona di portare tutte le pedine.
0: Grandissima competitività anche in questo caso. Devi impedire all'altra persona. Giocatori e giocatrici di backgammon, scrivete o telefonate, vediamo se c'è qualcuno che così proprio in diretta vuole proporsi per raccogliere il guanto.
1: Però io non gioco solo a backgammon, mi sono proposta anche per una sfida di freccette.
0: Perché con lo stesso coso, se tu lo attacchi al muro, puoi lanciarci sulle freccette.
1: Poi mi hanno messo in realtà insieme a Massimo Alberti in una sfida di uno.
2: Come se sia stata una cosa fatta a tua insaputa.
1: Perché io in realtà volevo, e se qualcuno ne ha uno, per favore lo proponga come sfida, io l'accetto subito. Io volevo giocare a Double.
0: Che è un altro gioco.
1: Che nessuno di voi sa cosa sia.
0: No.
1: Double è
0: quello dei disegnini.
1: Per cui devi essere super rapido a trovare. Poi dipende da quale gioco fai. Però di base l'idea è: i disegni sono. Ce n'è uno uguale tra una carta e l'altra. Le carte hanno sempre un disegnino in comune e tu devi trovarlo. E però sono tutti di forme. Cioè di dimensioni diverse.
0: Quindi sei in campo su un sacco di cose potenzialmente.
1: Pensa che io domenica lavoro pure per preparare la puntata del lunedì.
0: Ecco, Double, Nina, attenzione.
1: Grande, Nina.
0: Nina
1: dice che è bellissimo Double. Ti prego, Nina, proponilo. Adesso ti linko il fantastico form per proporre le sfide.
0: Sta linkando il fantastico form.
1: L'ho linkato, esatto. Ci arrivano anche altri messaggi, Ale, lo leggi tu.
0: Allora, qui c'è tutta una serie di messaggi che, a proposito di spirito di competizione, c'è un nostro ascoltatore, ascoltatrice, non mi sembra non ci sia il nome, ma non fa niente, che puntualizza e dice che si dice sinestetico e non con la S. Sinestesico, forse...
1: Magari l'abbiamo pronunciato male.
0: Forse voi nella vostra semplicità lo avete detto sinestesico, ma giustamente l'ascoltatore dice no, si dice sinestetico, e poi si piglia per i fondelli da solo e dice faccio il boomer. È proprio il rompiballe, non è il boomer.
1: E invece Nina mi dice che ha anche un paio di persone da portare, quindi dai ragazzi, questa sfida Double,
0: mettetela su,
1: datemi a Double.
0: Allora, sfida Double lanciata, e nel frattempo si sono fatte le 16:45 minuti e quindi noi siamo ancora qui per circa tre quarti d'ora fino alle 5:30. Poi insomma, naturalmente in questi giorni tutta la programmazione di Radio Popolare è dedicata alla nostra campagna abbonamenti, a parte i giornali radio locali, nazionali ed esteri. Poi per il resto insomma noi staremo sempre insieme fino a sera e poi con le nostre serate qui, quindi continuate ad ascoltarci e abbonatevi a Radio Popolare. Voi direte cos'è questo, ma poi la riconoscete. Tutti la riconoscono.
3: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter.

0: Ale, ma questo? Ma che giro è? È un giro di qualcosa? È un giro di fadi?
1: La canzone, dici? Sì, è un giro, è un giro, è un giro, è un giro, c'era, è un giro.
0: Perché?
1: Ma perché mi chiedi questa cosa?
0: Perché è Alessandro Principe che non ci ha ancora detto che sfide.
1: È vero, ho fatto un po' il bullo con voi, infatti scrive un'ascoltatrice che ti stavamo bullizzando.
0: Addirittura no, no dai.
2: Sentivi bullizzata?
1: No.
0: No, da, però io trovo molto carino l'ascoltatrice che... Grazie.
1: Io sei dolcetta.
2: No, vabbè. Sì.
1: È proprio un momento di dolcezza.
0: Certo, bisogna ringraziare gli ascoltatori.
1: No, ma certo, siamo qua.
2: Siamo qua apposta.
1: Siamo qua per questo, siamo qua proprio per questo.
0: E, ecco, beh, perché cerchi di scappare comunque?
1: No.
0: Alessandro Principe, non so perché la tua sfida rientra in cultura e spettacolo.
1: E beh, perché ha un certo, diciamo, un certo rango, non è che, com'è che era, per bizzarrie... Stranezze varie,
0: sorprendenti
2: abilità,
1: tipo Circo Barnum.
0: Ma scusami, io onestamente l'avrei messa in sorprendenti abilità, cioè le due tue
1: ma
0: sfide.
1: No, ma, questo, ma, va, ma no, ma no, io non è che sappia fare tante cose sfidanti. E allora Gianmarco mi ha proposto la sfida di giri di Do.
0: Ma una sfida di giri di Do?
1: La sfida di giri di Do è una sfida che richiede di fare con... presumibilmente una chitarra, poi non so se qualcuno si può portare appresso anche un ukulele o anche uno strumento non a corde, ma insomma facciamo con una chitarra una canzone che sia tutta o quantomeno che si sorregga sul giro di Do, che è praticamente metà delle canzoni classiche italiane, no, non è vero, però ce ne sono tante, giro di Do, e quindi con il giro di Do sarà una battle proprio.
0: Aspetta, ma è quella
1: canzone
0: roba
1: con giro di Do, fai una, poi tocca all'altra.
0: È quella roba, quella cosa del giro di Do, scusate, sì. La mia ignoranza musicale è totale, è quella cosa che succede quando quello che suona la chitarra davanti al fuoco di bivacco inizia a farti Bob Marley e poi passa a... all'altra canzone.
1: Quella è un'altra cosa, quello, quando inizia sì. A farti Bob Marley falò non è il giro di Do, quello
2: falò
1: lì.
2: Sulla spiaggia, Luisa, altro genere.
0: Dai, quella cosa di No Woman No Cry che poi passa e diventa, non è un giro di Do quella cosa lì?
2: Quello cos'è, un medley? Non so cosa pensare, cioè no, non so che associazione mentale ti abbia portato.
0: Che poi passa
1: senti. Questo è un giro di Do.
2: Ok. Anche a me serviva comunque per capire meglio.
1: Adesso lascia stare la tromba, cioè, però quando parte è il giro di Do.
0: Da qua puoi arrivare a Bob Marley.
1: Sì, poi dopo, subito dopo arrivi a Bob Marley. Ecco, Do maggiore.
3: Sbocciava
1: la minore, re minore, sol settimo e bla eccetera eccetera.
3: Con le nostre
2: e la sfida in cosa consiste però?
1: La sfida è che io lancerò una canzone eseguendola con il giro di Do e lo sfidante, la sfidante subito dovrà farne un'altra e proporre un'altra canzone con il giro di Do e poi via così.
0: Gino Paoli c'era una gatta, mi dicono dalla regia.
1: Sì, assolutamente. Come si chiama? La gatta, la canzone di Gino Paoli è assolutamente, senti, un giro di Do, ecco qua. Stanno ondeggiando a tempo scuotendo la testa.
3: C'era una volta
1: c'è il Do, la minore, re minore, bla bla bla.
0: Che bravi siete voi che capite tutte queste cose di musica.
1: Ma va, ma no, ma noi abbiamo cercato un sito dove ci fossero canzoni italiane con giro di Do. tutto qua. Allora abbiamo una telefonata.
0: E l'altra batta? Abbiamo una
1: Vediamo.
0: Vai.
1: Eccoci qua, pronti? Chi sei?
4: Pronto?
1: Ciao, come ti chiami?
4: Ciao. Scusatemi, io prima l'ho sentita.
1: Cosa?
4: E me la sono segnata sul polso, sull'interno sinistro del polso. La
1: cosa?
4: Pecora gramsciana.
1: La?
0: Pecora gramsciana.
4: Sono una vecchia signora.
1: Sì?
4: Lasciatemi stare tranquilla. Certe stronzate, per favore, centellinatele.
0: Quali?
4: Non è possibile.
0: Ok, va
1: come
0: bene,
1: ti chiami? Come ti chiami?
4: Beatrice. Io adoro la pecora gramsciana, la vorrei qui. Peccato che il mio gatto Carlo sarebbe molto incazzato.
1: Grazie. Ciao. Non mi era chiarissima la cosa delle pecore. Però prendiamo.
0: Ma io posso capire che un gatto si incazzi se a un certo punto arriva una pecora in casa, che sia gramsciana o...
1: Ma sì, perché deve arrivare una pecora?
2: Così. Però non ho... abbiamo nominato la pecora gramsciana.
1: Cos'è? No.
2: Vabbè.
1: Non mi pare. Comunque, dicevamo, la gara di giri di Do è quindi...
0: La canzone del sole di Battisti.
1: E lì, sì, certo. Perché poi, tra l'altro, si può anche fare un giro che non è proprio di Do, è in un'altra tonalità, ma che insomma ripercorre la stessa cosa, insomma lo stesso schema. Comunque le regole verranno poste poi lì al momento da me insindacabilmente e quindi sarà questa battaglia e vedremo chi vince il migliore, il più preparato con le chitarre. Chissà quanti si iscriveranno, poi vediamo in base a quante persone si iscrivono si decide. Per esempio un modo potrebbe essere di farla a giro, no? Se siamo non so 4 o 5 ci si mette a giro 1-1-1-1-1 e poi si torna 1-1-1
0: e chi sbaglia è fuori
1: e chi non trova la canzone, chi non la dà fuori e poi prese ad esempio potrebbe essere questo, oppure fare 1-1 dentro fuori, insomma adesso poi lo vediamo anche in base a quante persone ci saranno e
0: comunque ecco, mi insultano questa. Gli ascoltatori mi insultano, mi dicono scusate ma Luisa Nannipieri è quella ragazza che ha inventato il corsivo parlato tipo amio.
2: Non credo che sia stata Luisa Nannipieri.
0: No, perché è proprio una generazione sbagliata. Sì. C'è proprio un gap generazionale abbastanza importante.
2: Vabbè, adesso io non l'avrei messa su questo piano qua, però sì, credo che sia stato ideato da qualcun altro. Non so perché questo ascoltatore o ascoltatrice possa aver pensato che...
0: Non lo so, però potrebbe farsi perdonare facendo un ritocchino.
2: Beh, se è già abbonato o abbonata, sicuramente sì.
0: Se no si abbona.
2: Sì, se no si abbona, se lo fa anche in modo ricorrente noi veramente la ringraziamo proprio dal profondo del nostro cuore perché è il modo migliore per permetterci di continuare a fare quello che Radio Popolare fa da 50 anni.
0: Che questa è un po' l'eccezione, cioè questo stare qui con voi in questo momento tra l'altro sarebbe l'occasione anche per voi di chiederci delle cose se volete. Perché siamo qua, io non
1: cosa potrebbero chiederci? Com'è così?
2: Approfondiamo lui.
1: Approfondiamo.
2: Esempio... Che cosa vuoi che ti chiedano gli ascoltatori che fino a un attimo fa ti dicevano, ti accusavano di aver inventato il corsivo parlato?
0: Ma cos'è? Vedi, no, per esempio, scusate, io ho fugato dei parlato? Dubbi.
2: Io mi ricordo che 3 o 4 anni fa
0: c'era una tipa su.
2: Era venuta fuori sui social
0: che
2: credo.
0: Parlava tutto. Ah, mio
2: te. Ah, il corsivo, okay. Una roba così. Sì.
0: Non lo so, non l'ho capito, sono un po' out. Sono fuori da questo.
1: Abbiamo rigettato completamente l'ipotesi.
5: Cos'è? Che Minella? Senta, per evitare di perdere tempo, ci dice il titolo dell'articolo di oggi.
6: Tempistico episodio a bordo dell'aereo proveniente da Palermo diretto a Milano.
5: Beh, importante. Tempistico episodio. Beh. Episodio di teppismo forse.
6: Esatto. L'aereo del volo 274 era appena decollato da Palermo diretto a Milano.
5: A Milano, punto.
1: Allora, chi era questo?
6: Benvenuto, diritto, unitamente.
1: Giorgio Bracardi, che se n'è andato oggi, personaggio lanciato con Renzo Arbore, buon compagno, qui è alto gradimento, la storia della radio.
6: Diritto.
5: E chi è questo rito?
6: No, è il
1: modo. Questo era uno dei suoi personaggi, insomma, così volevamo ricordarci anche di lui. Sono le 16:57 minuti, tra poco andremo con un breve stacco pubblicitario, poi l'ultima mezz'ora insieme, ancora per parlare di noi, di voi, se chiamate magari siamo molto contenti perché qui arrivano continuamente i messaggi, ma forse è un orario in cui le persone fanno fatica a telefonare così, in viva voce.
0: Piacere avere qualcuno dall'altra parte del telefono, come dicevo è un momento raro, approfittiamone.
2: Secondo me dopo questo tuo appello così, così
1: fioccano proprio
2: i telefoni inizieranno a squillare, non smetteranno da qui alle 17:30, ma speriamo.
0: Io sono felicissima, ora sono un po' triste.
1: Abbonatevi radiopopolare.it.

0: quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo.
1: Vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
0: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
1: Questi non me li lascio scappare.
2: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e, in programma, foto e firmacopie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
3: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri. Prenota su www.azionecontrolafame.it.

0: E allora eccoci in diretta con voi, siete su Radio Popolare, stiamo ascoltando un po' di musica, ricordando tutti gli appuntamenti di questa settimana della nostra campagna abbonamenti, e quello che vogliamo anche ricordarvi è come si fa ad abbonarsi a Radio Popolare.
1: L'abbonamento, vedete che inizio questo
0: un certo tono
1: esatto,
0: cioè, com'era, ridire, scusa?
1: L'abbonamento è la forma, è quello che noi, è la parola che noi usiamo per riferirci al modo migliore per noi di sostenere il progetto Radio Popolare. Sono 90 euro, da 90 euro in su all'anno. L'abbonamento ricorrente è la cosa ideale, cioè l'abbonamento che si rinnova automaticamente alla fine di ogni anno e che può essere poi disdetto nel momento in cui uno decide di farlo.
2: E su questo, scusami, io ricordo, dimmi, che noi non siamo come quei siti per cui poi se vuoi disdire l'abbonamento
1: è una cosa complicatissima, cioè, perché vogliamo stare attaccati al protocollo.
2: Esatto, no,
1: ci dispiace.
2: Esatto, siamo tristi, però poi ci sono mille motivi per cui uno ha bisogno di disdire un abbonamento, quindi è fattibile, però averlo ricorrente ci permette intanto di sapere che voi magari non vi dimenticate di rinnovarlo, perché magari non volete e vi dimenticate. E poi insomma anche per noi siamo più tranquilli,
1: Sì, ci dà più una sicurezza in più. L'abbonamento ricorrente si può fare attraverso la domiciliazione bancaria, si può fare con un versamento ricorrente su PayPal, e da questa campagna abbonamenti di questi giorni è anche possibile farlo con carta di credito. È una novità introdotta negli ultimi tempi, ce l'abbiamo fatta anche noi ad avere questo metodo in più, per questo mezzo in più per sostenerci attraverso l'abbonamento ricorrente, oppure c'è poi la formula del versamento annuale.
2: E senti, se io non ce li ho 90 euro, perché sono, cioè non ce li ho, non ce li ho.
1: Ma Luisa, però c'è problema, non c'è problema, se ci vuoi bene lo stesso puoi anche fare una donazione o comunque sostenerci con una quota inferiore. C'è ad esempio la tessera annuale, che è la forma più tradizionale, più antica di sostegno al progetto di Radio Popolare, e poi ci sono le donazioni, c'è il 5 per 1000, ci sono un sacco di altri modi con cui potete sostenerci. Però,
2: posso farlo anche dall'estero?
1: Puoi farlo anche dall'estero, tu che
0: è un quiz, esempio, praticamente.
2: Voglio vedere se hai preparato, perché
0: è già sfida. Io l'avevo detto che la Nanni Pieri mi era molto competitiva.
1: È così, lo sta dimostrando anche in questo. Puoi farlo anche dall'estero con un bonifico sul sito di radiopopolare.it. Vedi come adesso taglio di netto tutte le domande in più che mi puoi fare. Trovate tutte le informazioni,
0: ecco,
1: per poter,
0: esatto, andate, sì,
1: per poterlo fare.
2: Comunque radiopopolare.it/sostienici.
1: Sostienici, ma è proprio lì, e poi in apertura di home page, in questi giorni non vi potete sbagliare, c'è il
0: assolutamente
1: bottone
0: no,
1: abbonati da cliccare.
0: Esatto, andate, sì,
1: per poterlo fare.
0: Comunque
2: radiopopolare.it/sostienici.
1: Sostienici, ma è proprio lì, e poi in apertura di home page, in questi giorni

0: e la possibilità di creare anche quella comunità poi, no? Di persone che si riconoscono in tante cose, che possono essere le cose più divertenti, le cose più serie, un certo tipo di, un certo modo di raccontarsi, di raccontarci, di raccontare quello che ci sta attorno e anche poi, per esempio, le occasioni come queste in cui ci si può anche incontrare, fare cose
1: Sì,
0: insieme.
1: ma infatti Ale, questa cosa qua, le volte in cui mi capita di parlare con qualcuno che non conosce Radio Popolare, magari sai, domanda classica che ti viene fatta di cosa ti occupi, io appunto nel dire di cosa mi occupo dico faccio il giornalista, domanda successiva di solito, ah, il giornalista dove? E dico Radio Popolare.
2: Per
1: Se
2: cosa?
1: sono.
2: Per chi? Ma
1: No,
2: cosa?
1: vabbè, al di là di questo, però quando poi appunto provo a dire veramente in due parole qualcosa sulla storia di Radio Popolare, su quanto sia un posto diverso da tantissimi altri, unico nel suo genere per molti versi, mi capita di nominare questa cosa degli abbonamenti, perché Radio Popolare per gran parte si regge grazie agli abbonamenti dei suoi ascoltatori e delle sue ascoltatrici. Questa è la classica cosa che chi non ci conosce già in qualche modo fatica un po' a capire perché dice: ma come funziona un abbonamento
0: Se io non mi
1: per la radio?
0: abbono, cosa non mi date? La risposta è niente, le stesse cose.
2: Diamo
1: La stessa
2: tutto lo
1: cosa.
2: stesso.
1: Esatto, cioè accendi la radio e puoi ascoltare Radio Popolare tranquillamente anche senza essere abbonato o abbonata. Quello che non puoi fare senza essere abbonato o abbonata di Radio Popolare è essere parte di questa grande comunità dove appunto facciamo 50-50 assieme, cioè mettendoci noi il nostro pezzo con il lavoro quotidiano che noi tre proviamo a fare nel limite delle nostre possibilità in redazione e voi, ascoltatori e ascoltatrici, invece attraverso il vostro sostegno e partecipando anche alle
0: Luisa sta per obiettare
1: iniziative.
0: qualcosa, la vedo, ce
2: Sentiamo,
0: l'ha proprio lì,
2: perché io
0: ce
2: su
0: l'ha proprio lì,
2: questo
0: vai.
2: purtroppo non sono d'accordo su questa cosa, perché per me,
1: Cioè,
2: anche
1: su
2: se non
1: cosa?
2: paghi un abbonamento, sai, puoi essere parte di questa comunità. Ci sono tanti modi di farlo. Darci un abbonamento, un sostegno è forse una cosa in più.
0: Chi c'è lì? Pronto?
3: Sì, pronto,
0: Tu?
3: ciao,
0: Ciao,
3: sono Paolo.
0: buonasera, ciao. Ciao Paolo.
3: Sono Paolo, sono un abbonato.
1: Grazie, prima
2: Grande
1: ancora
2: Paolo.
1: Paolo.
0: Applausi,
3: No,
0: applausi.
3: sentivo adesso quello che stavi dicendo così e mi sono detto, vabbè, dico, c'ho tanto, dice di.
0: Non ti
1: Ti
0: sentiamo
1: sentiamo
0: più, fermati, un po'
2: malissimo.
1: scarti.
3: Pronto? No,
1: Adesso
2: sono
1: prova.
3: fermo in macchina. Ti
1: Ok.
3: senti? No, dicevo che stavo ascoltando voi e io sono abbonato da tanto, sono abbonato da quando c'erano ancora le lire, l'anno scorso mi sono ritoccato.
2: Grazie.
3: Per cui quello che posso fare oggi è fare un appello, e quello che pensavo è che in fondo Radio Popolare è un presidio contro la crisi climatica, ma quella crisi climatica non tanto quella ambientale, ma quella politico-culturale, no? Per cui c'è bisogno di qualcuno che dia dei servizi ecosistemici che Radio Popolare dà. E che è giusto in qualche modo anche riconoscere pagando qualcosa, perché la Radio Popolare comunque fa un servizio necessario, come si
0: Grazie
3: dice,
0: Paolo.
3: l'aria delle piante, la Radio Popolare ci dà la possibilità di ascoltarvi, di parlare, di crescere, di ascoltare tanta musica, di andare in giro, di guardare dei bei film. Non so, tu non puoi pensare come puoi fare senza queste, non puoi vivere. Per cui ti crea benessere, dà servizi ecosistemici. Allo spirito e all'anima, e allora qualche bisogna per
0: Paolo,
3: forza.
0: grazie.
2: Ragazzi, ma una
0: Che
2: dichiarazione
0: parole,
2: d'amore
0: grazie.
2: così, ma che cioè,
1: Applausi.
0: io
1: Dove stai andando, Paolo?
3: sto andando a fare la spesa, a prendere delle verdure da una cooperativa che coltiva verdure qua e
0: Cucini
3: sono
0: tu? Ti
3: contento.
0: piace cucinare?
3: Sì, mi piace molto cucinare, cucino io a casa.
2: Vuoi
0: Tipo,
2: chiedermi
0: dai,
2: come taglia
0: dice.
2: le cipolle?
0: No, voglio chiederti.
2: No,
0: No, perché qui ci siamo un po' divisi, perché insomma sì, la comunità di Radio Popolare a volte si divide su delle questioni. Ad esempio, se la cipolla va tagliata in verticale, in orizzontale, cioè guardandola dall'alto in basso, tu vai giù dritto col coltello o vai di piatto?
3: No, io vado più dritto col coltello.
0: Dritto, quindi in verticale.
3: tutte in verticale.
0: Molto bene. Il tuo piatto, diciamo, quello che ti quello top level, quello che ti viene meglio, quello che dici adesso.

0: Adesso vi faccio vedere io.
1: Allora, l'altra sera ho fatto, in questo periodo, ho fatto la ribollita, ho fatto le zuppe col cavolo nero, queste cose qua.
2: Oddio, ma di già?
1: Oppure la zucca, adesso sono queste cose qua, gnocchi di zucca.
3: Paolo, ma alle sfide sabato domenica ci vieni?
1: Non penso di riuscire. Sarei venuto volentieri a fare una sfida con Braga sul vino, ma penso non sono a casa,
3: credo che sia domenica la sfida di Braga, immagino.
2: Se non la consideriamo
1: sabato domenica, per cui non so. E poi invece l'altra cosa che volevo dire,
0: vai che poi c'è un altro ascoltatore.
1: Velocissimo, è un elogio dell'imperfezione. Qualcuno vuole la radio perfetta, no, bisogna elogiare l'imperfezione. Uno non può avere la radio che è fatta su misura sua, per cui sentivo la stamattina che uno non si abbona perché non è d'accordo su alcune cose, non è vero. Puoi anche non essere d'accordo, ma la radio ti dà la possibilità di sviluppare uno spirito critico che ti fa bene.
0: Paolo, grazie.
1: Imperfezione bisogna elogiarla.
0: Ciao, grazie Paolo. Grazie. Paolo. Ciao. E qui invece chi c'è?
4: Ciao.
0: Eccoti. Ciao. Chi sei?
4: Sono Nino. Io sono Nino.
2: Nino.
0: Benvenuto.
4: Nino, allora sono Nino, sono abbonato, sono ritoccato, vi voglio un gran bene, ok?
3: Anche noi, Nino.
0: Anche noi, molto.
4: Adesso vi voglio fare un 1-2, peraltro molto più sintetico, con l'ascoltatore di prima. Quindi Zach, lui mi ha dato
0: sfida.
4: Un assist, io concludo.
0: Vai con l'assist.
4: Allora, l'1-2 sarà sui due punti dell'ascoltatore. Il primo è la questione climatica. Allora, l'abbonaggio si fa adesso, che arriva l'autunno. Arriva l'autunno, scendono le temperature. Fin qui tutto logico, giusto?
0: Sì.
2: Okay.
4: Si può provare un po' di freddino, ma se ci si abbona a Radio Popolare, ci si scalda il cuore.
0: La Luisa ha gli occhi a cuoricino.
2: Sono indecisa tra gli occhi a cuoricino o se farti scrivere alla sfida con Carlo Centemeri per le barzellette più spassose, perché secondo me c'è una vena.
4: Allora, io naturalmente sono convinto che il mio senso dell'umorismo sia meraviglioso come tu.
2: Vedi?
4: No?
2: Vieni a darci pubblico... prova.
4: No, perché il mio pubblico mi dice che è un senso dell'umorismo che solo gli inglesi capiscono e che quindi faccio piangere. Quindi no, mi ritiro.
0: Quindi scalda il cuore, poi l'altra cosa cos'era?
4: E la seconda cosa invece è che agganciandosi di nuovo alla questione della stagione, si parlava di ribollite eccetera eccetera, ecco che anche da questo punto di vista la ribollita scalda la panza e l'abbonamento scalda il cuore, cioè tutte le strade conducono lì,
2: cioè è un comfort food, Popolare
0: è un?
2: Comfort food, cioè quella cosa che mangi food per stare bene e che ascolti per stare bene.
4: Sì, cioè sono schiaccia il bottone, ascolta la radio e mi sento bene. Poi
0: va bene.
4: Ma mi sento benissimo.
0: Benone proprio. Senti, tu dove sei adesso? Cosa stai facendo?
4: In questo momento sono in macchina a Milano dalle parti dello scalo greco, quelle cose lì.
0: C'è traffico? C'è casino?
4: Boh, dai, no, ma normale, cioè cosa vuoi, che a Milano non ci sia traffico?
0: No,
4: se non è agosto, traffico c'è.
3: Niente da segnalare.
0: Niente da segnalare, perché qui Lucas prendeva due appunti. Va bene, ciao.
2: Grazie.
4: Io vi voglio molto bene.
3: Anche noi, Nino. Grazie.
2: Ciao, Nino.
3: Ciao.
0: Quanto amore in queste telefonate. Pronto?
2: Un'altra telefonata, ragazzi, ma cosa succede?
0: È l'orario buono. Pronto? Ciao, buonasera.
2: Ciao, chi sei?
5: Pronto?
2: Sì, sei tu.
5: Ok, ciao. Allora,
2: chi sei?
5: Giancarlo.
2: Ciao,
5: io sono abbonato da, credo, 1990.
0: Dagli albori proprio della...
5: Sì.
0: Dell'abbonato.
5: E mi è venuto in mente di proporre una sfida alla quale però io non potrò partecipare perché, ahimè, mi sa che sono quasi in vista di una protesi alle ginocchia.
2: Urca.
5: E cioè, volevo proporre la corsa al contrario, cioè non all'indietro, attenzione.
0: Ah, no, aspetta.
5: Quella è facile. La corsa al contrario, nel senso, correre portando avanti contemporaneamente braccio sinistro e gamba sinistra, e ovviamente braccio destro e gamba destra, che è esattamente il contrario
0: di quello che tu fai quando corri, quando
2: ti
0: viene...
2: Ma vale anche per i mancini?
5: Certo.
3: Di tutte le domande che mi venivano in mente, non avevo pensato a questo dubbio.
0: Ma senti, tu che, scusami, ma il fatto che tu abbia male alle ginocchia è dovuto alla pratica assidua della corsa al contrario?
5: No, della corsa al contrario molto saltuaria in età giovanile. La corsa, ahimè, è normale per anni, purtroppo, e quindi... Penso che ci potrebbe anche essere il mio medico all'ascolto.
0: Ecco, non sarà contentissimo.
5: Però provate a pensarci, o provate a farla nel cortiletto in via Olearo. Noi da ragazzi la chiamavamo la corsa dei cretini, ecco. Perché per chi vede gente correre in questo modo sembra proprio dei cretini.
0: In effetti. Cioè...
5: Però come sfida...
0: No, è difficilissimo, no, ho capito cosa dice,
2: guarda,
0: è difficile.
2: Se qualcuno all'ascolto che non ha problemi di ginocchio
0: o ad altre articolazioni
2: vuole proporre per questa sfida, sapete come fare ormai, perché l'abbiamo ripetuto un po' di volte, andate sul sito e proponetela.
5: Va bene.
0: Senti, lo chiedo anche a te, dove sei adesso?
5: Io adesso sto rientrando a casa dopo il lavoro, zona Cornaredo.
0: Cornaredo, lì traffico tutto bene, niente da segnalare?
5: Ah, è sempre tranquillo.
3: Sempre tranquillo?
0: Anche lì.
5: Okay. Esatto.
3: Non avrei detto.
0: Un'ombra di delusione quasi negli occhi di Luca Parena, che già annusava una possibile notizia per metterlo in
5: giro. No, questa mattina ero in centro Milano e ok, c'è sempre il solito traffico, insomma. Va bene.
3: Non io. Ciao, Giancarlo.
0: Ciao, pronto, chi c'è qui?
6: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
6: Andrea, ascolta una domanda, accettate anche una telefonata da chi sta smettendo e ha quasi del tutto smesso di ascoltare la Radio Popolare?
0: Certo, come no, ci dispiace, però ce lo puoi spiegare.
2: Stai parlando di te stesso?
6: Come di me stesso, sto parlando di me, ovvio, e non solo di me, di tutti quelli che hanno smesso di ascoltare la Radio Popolare.
0: Mai?
6: Da quando hanno scoperto che non è una radio libera.
0: No, vabbè, però questo non lo possiamo accettare, mi dispiace. In che senso non è una radio libera?
6: Mi chiudi la bocca.
0: No, non ti chiudo una bocca, però non è questo il momento di dire che Radio Popolare non è una radio libera. Perché non è vero.
6: Di Radio Popolare, di tutta la gente, i ragazzi che stanno morendo per le vaccinazioni.
0: No, non è vero, questo non lo accetto né nel merito né nell'accusa di non essere una radio libera. Sono le 17:20, nel frattempo la corsa al contrario mi ha affascinato moltissimo.
2: Molto,
0: e quindi penso che ci proverò. Adesso appena finiamo la nostra conduzione c'è il GR delle 17:30 e andrò in cortile a tentare di correre al contrario.
2: Io volevo soltanto chiudere questa cosa della cipolla.
0: Chiudiamola qui.
2: Perché Cristina ci ha scritto che in verticale bisogna tagliarla per mangiarla croccante nelle insalate. Nell'altro senso si rompono le fibre e va bene per cuocere e far appassire nei sughi, eccetera.
0: Hai capito? No, questo è importante, certo. Perché finora ognuno ha detto un po' la sua, cioè io così, io di così, a me piace di così. Qui abbiamo proprio una, cioè ripetiamola bene, allora verticale
2: se la vuoi mangiare croccante
0: cruda,
2: nelle insalate.
0: Quindi cruda.
2: Esatto. Nell'altro senso rompi le fibre e quindi va bene per cuocere, far appassire, tipo la usi nei sughi, eccetera.
0: Fare il soffritto la devi tagliare in orizzontale.
2: Esatto, quindi io mi sento, quando ti dicevo che io la tagliavo in orizzontale per il soffritto...
0: Questo qua ti risolve una serata,
3: esatto,
0: cioè,
3: infatti io me lo sono appuntato.
0: Te la sei segnato.
3: Chi è che ce l'ha scritto?
2: Cristina, grazie.
0: Nel frattempo Luca si sta coccolando con lo sguardo il suo regalo che è qui sul tavolo.
3: Regalo che mi sono fatto.
0: Ah, non è un regalo?
3: No.
0: Ah, l'hai comperati tu? Pensavo che ti fosse arrivato come dono.
3: Ne ho presi due, uno per me perché appunto non ho gli attrezzi tamborelli che usavo a suo tempo, e uno per l'ascoltatore, l'ascoltatrice, l'ascoltator che raccolga la nostra sfida. E ne ho presi due apposta, quindi speriamo che qualcuno, appena verrà inserita anche la nostra sfida nel form delle sfide, la raccolga.
0: Beh, ma quindi tu hai pensato anche allo sfidante? Gli hai comprato il tamburello?
3: Sì, perché...
2: No, ma allora io avevo capito male, ma non giocate insieme tu e Mattia con...
3: Sì, però Mattia... No, io e Mattia immagino che sarebbe...
0: No, loro sono i due sfidanti, i due sfidatori.
2: Prima me l'avevano chiesto, allora avevo capito male.
3: Immagino che saremo in doppio io e Mattia, lui con la sua racchetta da padel e io col tamburello.
2: Ah, ma ancora più complicato di quello che immaginavo. immaginavo. Quindi uno deve portarsi anche la Mattia porterà due racchette da padel.
3: Sì, oppure beh, la racchetta da padel è molto più facile che qualcuno interessato a una sfida di questo tipo possa averla. Il tamburello.
2: Io questa sfida quando ci sarà la voglio vedere sui social.
3: Vedremo, speriamo.

0: 17:25 minuti. Ed all'ascolto di Radio Popolare, la campagna abbonamenti ottobre 26.
1: Abbonatevi, ritoccatevi.
0: E cos'è l'imbonitore? Signore e signore, abbonatevi.
1: Ma la banda Bardomie.
2: Beh, faceva pensare alle sfide, grande sfide. Ad esempio questa canzone della banda Bardò andrebbe benissimo da ascoltare per caricarsi prima di una partita.
0: Attenzione, concentrazione, giustamente. Noi tra poco vi salutiamo e lasciamo la linea al GR delle 17:30 e poi subito dopo a un'altra conduzione. Chi viene dopo di noi? Chi ci sarà?
2: Arrivano Davide Facchini ed Elisa Graci subito dopo le notizie di Popolare Network delle 17:30, perché continua la nostra campagna abbonamenti.
1: Comunque, hai sbagliato?

0: Allora ricordatevi le serate qui in auditorium, quella di stasera e poi tutte le altre. Trovate comunque tutte le informazioni su radiopopolare.it, sia delle attività di questa settimana, delle occasioni per vederci e per stare insieme, e sia per abbonarvi e sostenere Radio Popolare. Allora, un saluto da Alessandro Principe,
1: Luisa Nanni Pieri
2: e da Luca Parena. Ciao,
0: a presto, abbonatevi.
3: Ciao, abbonatevi.

0: pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
7: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Popolare Network.
10: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi.
11: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra perché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini.
10: Il congresso della Lega è il momento migliore per mettere delle idee sul tavolo. Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere oneri e onori. Sicuramente aggiorneremo anche il simbolo. Così il segretario del partito Matteo Salvini, dopo il Consiglio federale del Carroccio a Milano, con la dichiarazione dell'intenzione di cambiare lo storico simbolo della Lega. Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato, ha detto Salvini, ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro.
11: Sono 6 punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messa a punto dalla Rete per un voto libero e uguale. Riteniamo che molti aspetti di questa legge riflettino punti già dichiarati incostituzionali in passato, ha detto Enrico Grosso, uno dei promotori dei ricorsi. La prima questione è il premio di maggioranza, sia in termini numerici sia sotto l'aspetto delle modalità di assegnazione attraverso un numero fisso. Il secondo aspetto riguarda l'assegnazione del premio al Senato su base nazionale. Il terzo le modalità in cui i seggi vengono assegnati ai singoli, poi l'alternanza di genere, l'indicazione del candidato premier e le firme.
10: Tra poco alle 18 il ministro dell'economia Giorgetti parlerà in audizione in commissione alla Camera sulla manovra di bilancio e sul documento di finanza pubblica che poi domani sarà votato dal Parlamento in attesa di essere inviato all'Unione Europea entro il 15 di ottobre per le valutazioni di merito. Oggi hanno parlato soprattutto i tecnici come l'Istat, l'Ufficio parlamentare di bilancio, la Corte dei Conti, Banca Italia. Tutti hanno evidenziato una tenuta generale del quadro macroeconomico del paese, mettendo in evidenza però alcune criticità. Ad esempio l'Istat ha evidenziato la questione dei salari, la Corte dei Conti ha evidenziato che manca nel quadro attualmente tracciato dal governo riferimenti agli effetti che potrebbero avere i provvedimenti che verranno presi in manovra.
11: Ho fatto la scelta giusta per gli americani. Donald Trump ha difeso così l'accordo con Putin sul diesel russo. La sua mossa è stata criticata da tutti, anche dal suo stesso partito. La Commissione Esteri del Senato americano gli ha chiesto di fare marcia indietro. La guerra in Ucraina, nonostante gli annunci o le proposte di cessate il fuoco, non si ferma. Nelle ultime ore ci sono stati almeno 3 morti e 30 feriti. Zelensky ha detto che Mosca ha colpito 6 siti energetici.
10: In India anche oggi proteste a Delhi, i manifestanti guidati dal leader dei principali partiti d'opposizione stanno marciando verso la Corte Suprema, chiedono le dimissioni del presidente della commissione elettorale dopo una riforma delle liste che ha escluso milioni di elettori dal voto. Le opposizioni sostengono che la misura voluta dal primo ministro Modi avvantaggi il suo partito, il BJP. Nel fine settimana una protesta contro la stessa riforma era stata convocata dal movimento degli scarafaggi con migliaia di arresti, inclusi quelli degli stessi leader del movimento. 17.34 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti della redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
9: Popolare Network.
12: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
13: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
13: Questi non me li lascio scappare.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Gay, okay. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Gay, okay, più vicino a te.
14: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricogay.it.
17: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Io ho guardato un attimino i parziali.
1: Prova.
0: Ho guardato un attimino i parziali. Ci sono i parziali, hai visto?
1: Ah sì, no, non li ho visti.
0: Ma come non li hai visti? C'è un coso enorme all'ingresso della radio.
1: Beh, sai com'è, non...
0: Non ti puoi girare, non ti puoi girare.
1: Sono... Io posso
0: secondo me
1: andare dritto e così spostarmi di un terzo.
0: Ma fuori, sì, esatto.
1: A destra e a sinistra.
0: Ma fuori non hanno capito che sarà il caso che si abbonino.
1: Sarà il caso che vi abboniate.
0: Sentivo stamattina un'ascoltatrice, una settimana di abbonati. No, ma non hai capito, ascoltatrice.
1: No.
0: Qui andiamo avanti.
1: A oltranza.
0: A oltranza.
1: Ehi, buongiorno Davide Facchini.
0: E buon pomeriggio, sono le 6:20.
1: Non siamo abituati ad andare in onda a quest'ora.
0: Buonasera. Quel che rimane di Elisa Gracci.
1: Eccomi qua.
0: Allora, il nostro format durante questa campagna abbonamenti mio e tuo è quello di far parlare gli ascoltatori degli ascoltatori.
1: Yes. Si chiama...
0: Però faremo un piccolo...
1: digressione.
0: Una piccola... Brava, madonna mia, come hai lavato i panni in Arno tu, guarda che italiano...
1: La digressione è bello, mi piace.
0: Brava, digressione è bello.
1: Da Barbero. Quanto
0: hai rimorchiato nella vita? Niente, non c'era bisogno di usare parole grosse.
1: No,
0: io invece sì.
1: Digressione l'ho imparato da Barbero ascoltando i suoi podcast.
0: Cioè adesso quindi?
1: Adesso.
0: Faremo una piccola digressione.
1: La storia. Poi si appassiona a un'altra roba e dice: scusate la digressione.
0: La digressione?
1: Vai.
0: Allora, Elisa Gracci è in onda nonostante tutto.
1: Nonostante tutto.
0: Elisa Gracci, guarda dietro, deve ruotare tutto. Deve ruotare tutto il piede. Deve girarsi, non riesce a girare il collo.
1: Così.
0: Cosa comuna il primo ministro a.
1: Ma quale primo ministro?
0: D'Italia.
1: Meloni. A me?
0: A
1: che
0: te?
1: Gli ottoliti pure Meloni.
0: Gli ottoliti.
1: No.
0: Gli ottoliti. Ma guarda che gli ottoliti ce li abbiamo tutti, eh.
1: No, gli ottoliti messi male.
0: Gli ottoliti messi male e tra l'altro ambedue, non solo quelli.
1: Gli ottoliti a sproposito.
0: Ottoliti a cazzo.
1: Siete a cazzo, eccomi qua. No, ma io non volevo che anche Meloni avesse il mio stesso problema. Io so chi ha il mio stesso problema, Luciana Littizzetto. Quello già.
0: Siete già in tre.
1: Siamo già in tre.
0: A ballare gli Alligalli.
1: Esatto, esatto. Vabbè, quindi a questo punto, visto che stamattina ho fatto una manovra in cui ho visto le stelle,
0: poi dicono che gli stereotipi non so
1: per rimettere a posto gli ottoliti, direi che ci meritiamo una decina almeno di abbonati.
0: Sì. Allora, seriamente qua il DJ che parla, l'Elisa Gracci poteva serenamente non venire in onda.
1: Esatto.
0: Cioè sarebbe stata stragiustificata.
1: No, mi hanno anche detto i capi, ma perché non sei rimasta a casa?
0: E tu cosa gli hai risposto?
1: Perché io ho una missione, perché io ho una responsabilità nei confronti di questa radio che è, e di Davide Facchini, che è di fare degli abbonati.
0: Più abbonamenti possibile,
1: capito?
0: Più ritocchi possibile.
1: Voi vi rendete conto?
0: Tutte quelle robe lì. La verità è che gli piaceva molto il format.
1: Esatto, mi piace un sacco.
0: Il format che...
1: tutto il fine settimana a mandarci domande, io Davide Facchini, a mandarci delle domandine. Certo.
0: Cosa?
1: No, una domande che...
0: Posso farvi un video in cui raccontate delle vostre sfide? No.
1: Come no?
0: No.
1: No, adesso no. Vedi, io sì, lui no.
0: No.
1: Dopo. Ilaria. Allora, sì, dicevamo... abbonamenti, format fantastico, io e Davide Facchini ci siamo mandati messaggi
0: tutto
1: il weekend,
0: tutte le domande ma sai che se qualcuno avesse letto il cellulare,
1: sì,
0: di cosa avrebbe pensato?
1: Non lo so, male avrebbe
0: pensato. Avrebbe pensato male, però
1: male.
0: Va bene, tra poco lo spieghiamo, prima lo rispieghiamo
1: un
0: dopo.
1: Abbonamento per la mia salute, vi prego.
0: Ci vuole un abbonamento subito per la salute di Elisa Gracci.
1: Esatto.
0: Poi ci vuole, bisogna ringraziare
1: Giuliana.
0: Ringraziare Giuliana.
1: Perché Giuliana?
0: Perché ha fatto un abbonamento, intestandolo alla nipote,
1: sì,
0: berlinese, neonata, per ringraziare me e te della tua idea che hai avuto per il format di quest'anno.
1: Certo.
0: Della tua idea che hai avuto per il format di quest'anno.
1: Grazie Giuliana, mi prendo tutto il merito.
0: Allora, è stata lei, è stata un'idea.
1: No,
0: da un'idea di Elisa Gracci.
1: Da un'idea di Gracci Facchini.
0: Grazie
1: Giuliana, che bel pensiero. Fatelo anche voi. Intitolate il vostro abbonamento a una vostra parente piccolissima, quasi anche neonata, va benissimo.
0: Anche con problemi di otoliti.
1: No, poverini, giovani così, non ve lo auguro.
0: Hai il colpo della strega?
1: No. Dai, spiega tu, Davide, che sei bravo.
0: Bisogna cominciare di nuovo con le spieghe.
1: No,
0: allora.
1: No.
0: Basta. Non ti firmo la liberatoria se ho sugli occhiali da presbite.
1: C'è qualcuno
0: te
1: che
0: lo dico.
1: Sta facendo dei
0: Bartolazzi, video. Ti giuro che non ti firmo la liberatoria. Giuro, eh.
1: Allora, prima di ricordare.
0: Ho risolto i miei problemi economici.
1: Prima di ricordare agli ascoltatori cosa sono gli otoliti, dobbiamo dire che.
0: È la campagna abbonamenti Radio Popolare.
1: Esatto. E
0: perché?
1: Ci sono delle sfide.
0: No, aspetta. Ah,
1: perché c'è
0: perché
1: la...
0: abbonarsi?
1: Abbonarsi a Radio Popolare perché noi viviamo e. Siamo la radio libera e indipendente grazie a voi, grazie ai vostri abbonamenti. Non abbiamo un editore, non abbiamo un capo, abbiamo voi, ascoltatrici, ascoltatori, che ci aiutate, ci sostenete nella nostra libertà
0: di informazione, di scelte musicali.
1: Fai far tutto a me oggi, ma
0: libertà.
1: Io
0: poi come si fa l'abbonamento? www.radiopopolare.it.
1: Ma tu pronunci la V così perché è una V doppia, quindi è un po' di più.
0: Perché se tu diresti W.
1: È una doppia V.
0: Tu diresti W.
1: www.
0: Esattamente, .radiopopolare.it per scoprire come abbonarvi. Va bene, basta, facciamo il fatto.
1: Allora, no, dobbiamo dire le sfide, che è la Bartolazzi qui apposta.
0: Allora, una roba per volta, aspetta un attimo.
1: This is for all the people that come down tonight. Hey.
0: No. Le 107 e 6 sfide tra gli ascoltatori
1: e noi.
0: 107 sfide, le trovate dove?
1: Sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, c'è un Docs, un Google Docs, dove potete sfidare, per esempio, Martina Stefanoni nell'alfabeto farfallino, Chiara Manetti in riempimento di sacchetti della spesa. Potete, per esempio, sfidare la nostra Ilaria Bartolazzi, che ci sta riprendendo in questo momento, in uncinetto. Oppure potete sfidare la sottoscritta Elisa Graci in
0: Sarabanda. Con quante la indovini?
1: Zero.
0: La indovino con prima.
1: La indovino con massimo 3 secondi. 3 secondi di canzone intro, io indovino.
0: Va bene, questa è la sfida di Elisa Graci.
1: Davide Facchini?
0: Ne ho 4.
1: 4?
0: Se me le ricordo, sì.
1: Esagerato.
0: Sfida numero 1. Biglie sul tombino.
1: Bello.
0: Cioè, come quando eravamo ragazzini, tombino, uno parte da una parte, uno dall'altra, si va a mosse, tic tic, prima uno poi l'altro, chi colpisce per primo la biglia dell'altro vince. In gergo si dice ceccare.
1: Ceccare, bene.
0: Sfida numero 2.
1: Vai.
0: Basket da ufficio.
1: Posso farlo anch'io quello?
0: Anche tu.
1: Vai.
0: Va bene, basket, faremo le primarie. Io e te del basket da ufficio. Cioè fare il canestro con il coso di carta e nel cestino.
1: Nel cestino.
0: Ma sarà una sfida sostenibile. Poi la carta verrà tutta riciclata.
1: Certo,
0: okay?
1: Certo.
0: Sfida numero 3. Ping pong... doppio, purtroppo.
1: Perché purtroppo?
0: Perché volevo fare il singolo.
1: E con chi lo fai?
0: Con Massimo Rebotti.
1: Con Massimo Rebotti.
0: Pensa, guarda che la vita sa essere curiosa.
1: Da carino, però.
0: Certo.
1: Poi?
0: Numero 4.
1: Ultima.
0: La più bella di tutte. La morra bergamasca.
1: Però è illegale.
0: Era illegale durante il fascismo.
1: Ah, ora è illegale.
0: Anche Radio Popolare sarebbe stata illegale durante il fascismo.
1: Invece
0: per
1: noi...
0: cui cosa comuna la morra bergamasca a Radio Popolare?
1: L'antifascismo.
0: L'antifascismo, capito?
1: Ah, e l'abbonamento.
0: L'abbonamento. La morra.
1: Bello, tantissime sfide, quindi iscrivetevi e sfidateci sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Bene, Ilaria Bartolazzi può lasciare lo studio.
0: Grazie.
1: Adesso soddisfatta del nostro video. Avete assistito al making of the video che vedrete sul sito tra poco.
0: Il culo.
1: Vabbè, allora.
0: Tra l'altro io ero come Mr. Magoo, senza occhiali.
1: Sì, davvero, non vedevi niente. Gesti a caso.
0: Facco, volevo sfidarti a morra, ma mi sa che ce la giochiamo diversa. Dai, ci vorrà tanto. Grandissima Elisa, veramente bravissima. Se non ci fosse lei, piangeremmo. Capito, Pala, ma sei abbonata?
1: Sì, sei abbonata.
0: Sei abbonata, che questa è qua tutta...
1: No, esatto. Vogliamo
0: va bene?
1: Non vogliamo i complimenti.
0: Non vogliamo i complimenti.
1: Noi vogliamo gli abbonamenti.
0: Vogliamo gli abbonamenti, va bene. E allora cosa facciamo?
1: Allora...
0: facciamo un brano?
1: Sì.
0: Anzi, no, sai cosa facciamo? Prima rispieghiamo il format.
1: Va bene. Il format si chiama Question Time. Ma la sigla?
0: Allora, durante le conduzioni del sottoscritto con Elisa Graci, da un'idea di Elisa Graci, scritta, ideata, condotta, sviluppata da quel che rimane di Elisa Graci,
1: il Question Time.
0: Question Time. Allora, il riassunto è questo qua.
1: Bene.
0: Durante la campagna abbonamenti, cioè in generale nella vita,
1: nella
0: ma soprattutto
1: radio.
0: Durante la campagna abbonamenti, voi di noi sapete
1: tutto.
0: Sapete che lei c'ha il figlio adolescente che rompe le palle. E io c'ho il figlio piccolo, e poi c'ha gli otoliti, e poi
1: quell'altro è presbe,
0: poi le serate e le notti, e poi di qua, ognuno racconta i cazzi suoi. Ognuno racconta i DJ, ma non solo noi, tutti qua in radio. Sì, l'emotività non gestita, esatto.
1: Sapete troppe cose, direi.
0: Perché noi parliamo sempre. Noi cosa chiediamo di solito a voi?
1: Quando
0: sempre durante la campagna abbonamenti.
1: Quando ascolti la radio, cosa ti piace della radio? Quali sono le tue trasmissioni preferite? Cosa non ti piace di questa radio? No, basta.
0: Noi vogliamo farci i fatti vostri.
1: Esatto, noi vogliamo conoscervi, ma conoscere voi.
0: Finalmente voi potrete parlare di quello che interessa più a voi.
1: Conoscere te, Marco.
0: Ossia voi.
1: Conoscere tu, Claudio. Conoscere te, Andrea, Cristina e Giampaolo. Noi vogliamo conoscere voi, come siete, cosa vi piace, cosa non vi piace, i vostri ricordi più belli, i vostri ricordi più imbarazzanti. Vi abbiamo preparato un casino di domande da farvi.
0: Abbiamo lavorato tutto il weekend, esatto. Su sta cagata.
1: Se ci chiamate allo 02 33 001 001.
0: Oppure, no, 02 33 001 001. Allora, però chiamate.
1: Esatto.
0: Funziona così. Adesso noi vi faremo sentire tutte le domande che abbiamo qua. Tutte.
1: Tutte.
0: Le leggiamo tutte.
1: Ma sono tantissime.
0: Fa niente, le leggiamo tutte. Voi dovete sceglierne una a cui risponderete.
1: Sì.
0: Ma prima risponderete a un'altra domanda dell'elenco che vi faremo noi.
1: Ok.
0: Ok?
1: Ok.
0: L'abbiamo già fatto venerdì, incredibilmente riuscito, per cui non vedo perché non debba riuscire anche oggi.
1: Non vedo perché non continuare.
0: L'unica cosa è che voi, due cose. Uno, no, è inutile che provate a scrivere le risposte perché
1: non le leggiamo.
0: Prendiamo solo le vostre telefonate allo 0233 001 001. Due, solo al telefono, abbiamo appena detto. Tre, abbonatevi. Cioè,
1: vi
0: chiamate
1: abbonare.
0: E fate una promessa di abbonamento o di ritocco, anche piccolo.
1: Esatto.
0: O di tessera, di contributo. Di contributo.
1: Mi raccomando.
0: Pronti?
1: Pronti a raggiungere tutte le domande.
0: Allora, per il question time.
1: Siamo dal foglio vecchio o dal foglio nuovo?
0: Uno e uno. Aspetta.
1: Che faccio a fare uno?
0: Aspetta.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto?
2: Sono Paolo, ciao.
0: Ma non abbiamo ancora cominciato.
2: Ma niente.
1: Vabbè, ti prenoti. Grande.
0: Va bene, rimani lì e sentile che cominciamo con te.
1: Aspetta lì, Paolo.
2: Un attimo, faccio.
0: No, intanto spegni la radio, togli il vivo voce.
2: Tolgo gli auricolari.
0: Minchia, ancora questi auricolari.
1: Senti che l'ha tolti.
0: Mamma mia, quanto mi voglio bene, sì.
1: A me piace sentire
0: molto
1: questa radio verità.
0: Molto, mi eccita anche quale. Pronto? Vai. Ma si sente malissimo, ti prego, Paolo.
1: Paolo.
2: Adesso mi senti più.
0: Pensa.
1: Ora sì.
0: Guarda che la vita sta sorprendendo.
1: Old school.
0: Vai, dici tutto.
2: Sono abbonato, vale lo stesso?
0: No, ti fai un ritocchino.
1: Dai, ritoccati.
0: Oppure abboni qualcun altro.
2: Io ho già due abbonamenti da 120 da 240.
0: Non so che cazzo dirti. Adesso stai qui, senti le domande, intanto pensi in che modo sostenere la radio. Ci sei?
1: Aspetta lì.
2: Lo faccio.
0: Aspetta no, ulteriormente, tu prendi quelle nuove e cominci quelle vecchie.
1: Ok.
0: Vai. Allora, per il question time, le domande cui potete rispondere, una la scegliete voi, una la scegliamo noi.
1: La cosa più cattiva che avete fatto.
0: L'angolo preferito di casa vostra e perché.
1: Il compagno di classe che avete odiato di più e perché.
0: Il voto di cui ti sei pentito.
1: Il tuo rapporto con le pulizie domestiche, con la pattumiera, con lo sport.
0: Il tuo rapporto col cibo, col viaggio, col sesso, col lavoro, con la paternità e la maternità.
1: Il tuo sportivo preferito perché.
0: Il tuo mito della mitologia greco-latina perché.
1: La band che ti piace ma che a te fa cagare. No, la band che piace a tutti ma a te fa cagare.
0: Il tuo autogrill preferito.
1: Il tuo superpotere preferito.
0: Il tuo indumento preferito.
1: Che cosa collezioni?
0: La parte del corpo preferita.
1: Se il denaro e il tempo non fossero un problema, cosa faresti domani?
0: Il bacio più assurdo della tua vita.
1: C'è un argomento di cui potresti parlare per ore senza mai stancarti?
0: La cosa più strana che avete tenuto in frigo.
1: Qual è il miglior consiglio che hai mai ricevuto e chi te lo ha dato?
0: La regola, la cosa più fella e imbarazzante che hai fatto per amore.
1: Un grave errore da cui però hai imparato.
0: Cena con un personaggio storico, chi e perché?
1: Qual è il vostro più grande talento?
0: Uscita con un personaggio di cartoni animati, chi e perché?
1: Una bugia storica che avete raccontato ai vostri genitori in gioventù.
0: Un solo piatto per tutta la vita, uno per pasto, una per colazione, una per pranzo, una per cena.
1: La vostra fobia.
0: Basta, beh, figlio, basta.
1: No, ancora?
0: Vai.
1: Regalo più brutto che avete ricevuto, quella cosa più stupida e inutile che avete comprato solo perché era in saldo e quella volta che avete sbagliato treno, autobus, strada in modo così clamoroso da ritrovarvi in un'altra regione o nazione.
0: Queste sono le domande, potete sceglierne una, la scegliete voi e una la scegliamo noi. Cominciamo con la nostra, evidentemente ce l'hai tu pronta per Paolo?
1: Ce l'ho, Paolo.
0: Allora Paolo, due cose, hai dovuto fare due cose contemporaneamente, pensare come sostenere la radio ulteriormente e nonché pensare alla domanda che vuoi sentirti fare.
2: Sì, va bene, dai, cominciate a farmi la vostra, va, vediamo.
1: Certo, cioè. Vabbè, allora vado io, la tua più grande fobia, Paolo.
2: Il fascismo.
1: Bravo, vinci.
0: Grande,
1: vinci,
0: grande Paolo, questo non ti esimerà dal fascismo. Sostenere Radio Popolare.
2: Assolutamente.
0: La domanda.
1: Vai.
0: Che vuoi tu? Vai.
2: Vabbè, cena con un personaggio scultorico, chi e perché?
1: Vai.
2: Nelson Mandela.
0: Beh.
2: E vi devo anche spiegare perché.
1: Beh, sì, dai, una piccola spiega.
0: No, così. Allora, no, facciamo così. Esci a cena con Nelson Mandela.
2: Okay.
0: Andate in sto posto, te lo immagini come? Il posto.
1: Il posto è?
0: Il posto.
2: Tendenzialmente è un posto che faccio scegliere a lui perché è più anziano di me.
0: Quindi... Vabbè, andate in trattoria.
2: Sì, ci sta.
0: Andate in trattoria. Andate in trattoria, vi sedete e... Io... Aspetta, mica finito, Arrivi lì e dici...
1: Nelson.
0: Che cazzo dici poi? Cioè, ti siedi e dici, beh, come va? Cazzo di che... No, non so, come
1: Nelson,
0: butta.
1: Raccontami di quella volta che...
0: Come butta? No, cos'è che gli chiede? Prima domanda. Cioè, com'è che rompi il ghiaccio con Nelson Mandela?
2: Prima di tutto lo ringrazio.
0: E vabbè, è quello.
2: È stato fonte di ispirazione, quindi
0: certo.
2: Dico, guarda, tu sei stato una fonte di ispirazione per vari motivi, ti spiego soprattutto...
0: Perché?
2: Beh, la cosa principale è che quando è stato eletto, invece di dare bastonate a quei bastardi di merda, ha cercato di, in tutti i modi, di integrarli all'interno della sua nazione perché facevano parte della nazione stessa. Secondo me quella roba lì è una cosa...
1: Paolo, se te la saresti cavata alla grande.
0: No, non è vero, è un po' scontato.
2: Cominciato a bere e a straparlare.
0: Avresti cominciato a bere. A un certo punto tu sei con Mandela, ti si scioglie la lingua perché esageri con il vino rosso e parli solo tu. Cioè tu hai l'occasione di una vita.
2: Sì, la sprecherei, sì, vero.
1: È vero. Grande. Bene,
0: va bene, vabbè, Paolo, quindi?
1: Paolo, allora?
0: Una tesserina, dai.
1: Dai, una 20 euro di tesserina.
0: Tesserina, promessa.
2: Parlare con mia moglie.
0: Vabbè, parla con tua moglie. Però noi, guarda, accettiamo anche promesse,
2: Io onestamente io ho chiamato solo perché volevo salutare soprattutto Davide perché sono un suo assiduo ascoltatore ma non lo ascoltavo più, però ti prometto che se posso lo faccio perché
0: cominciamo con il se posso
2: veramente sotto quei soldi
0: lo so è un brutto adesso seriamente mi rendo conto è un brutto momento.
1: Paolo, grazie,
2: ve lo dico. Sono un privilegiato perché lavoriamo entrambi e non abbiamo problemi di soldi, solo che mia figlia a metà di questo mese andrà ad operarsi perché per la fine della transizione di genere, no?
0: Uh-huh.
2: E è una cosa piuttosto importante.
0: Direi proprio di sì.
1: Un grande in bocca al lupo a tua figlia.
2: Sono io che ringrazio voi perché
0: va, siete Paolone.
2: Di una vita.
1: Vai, Paolo,
0: grazie, aspettiamo la tessera.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo, un abbraccio.
1: Davide,
0: dimmi.
1: Abbiamo un abbonamento.
0: Ho sentito. Vai.
1: Chan, dopo qualche mese di colpevolissimo ascolto a scrocco, abbonamento sottoscritto. Grazie Chan, ma chiamaci anche magari.
0: Esatto, Tommaso per esempio ha una bella cosa da dire, ma la scrive.
1: No.
0: E invece no, 0233 001 001.
1: Dai, chiamateci perché vale solamente al telefono.
0: Vale solamente al telefono.
1: Esatto.
0: Bisogna riferire domande, no, basta.
1: No, dai, l'abbiamo detto, pensate alla domanda a cui volete rispondere e ovviamente una la scegliete voi, una la scegliamo noi e così vi conosciamo meglio.
0: Così facciamo anche con la musica, una la scegliamo...
1: No, ma le scegli sempre tu, non mi mettere una canzone reggae. Ah, ok. Questa ci piace.
0: È la mia favorite.
1: Ma lo sai che venerdì esce il nuovo disco?
0: Venerdì esce il nuovo disco, sì.
1: Dai,
0: sì. Che settimana incredibile per Radio Popolare. Dai, con questa campagna abbonamenti 0233 001 001. Avete l'occasione,
1: La pubblicità troppo.
0: Sì, ho visto. Avete l'occasione, come Paolo, di raccontare i fatti vostri.
1: Esatto.
0: E noi smettiamo di raccontare i nostri. Okay. Siete voi i protagonisti.
1: Vi aspettiamo.

0: Allora, non ti devi preoccupare. Adesso, dopo questa canzone, c'è la pubblicità.
1: Sì.
0: Poi rientriamo, rispieghiamo il question time e loro richiamano.
1: Va bene.
0: Una volta che si parla di loro e non di noi.
1: Quante volte voleste chiamare adesso? Voi vi lasciamo in attesa.
0: Sta c'è la pubblicità, ma voi rimanete lì.
1: È lo 02 33 001 001.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno, perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
8: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
7: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
8: Info e programma su viaggimiraggi.org, festivalitaca.net.
9: Il 16 ottobre arriva per tutti e per ciascuno, per ripensare i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità.
10: Promosso da Università Bicocca di Milano col Dipartimento delle Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa, in collaborazione con i consorzi CSEL, CCB e Università Cattolica di Milano, è rivolto alle persone con disabilità, famiglie, operatori sociali, amministratori pubblici, volontari e studenti.
9: Dalle 8.30 in via Bizzola 5 presso l'auditorium Guido Martinotti, edificio U12 di Unimib. Costruire il futuro insieme, per tutti e per ciascuno. Consorzio CSEL.it.
11: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
12: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
11: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
0: Allora, chiedo a te che sei la più wise dei due.
1: Che cosa sono io?
0: La più wise dei due.
1: Wise.
0: Tu sei wiser.
1: Sono molto saggia.
0: Wise and wiser. Mm-hmm. Secondo te, c'è da rispiegare tutto? C'è l'ascoltatore qua che ha preso?
1: Secondo me l'ascoltatore già sa.
0: Campagna abbonamenti Radio Popolare, qui in questa fascia di trasmissione, il Question Time, dove le domande le facciamo noi, ma le risposte, i fatti che contano sono i vostri.
1: Esatto. Vogliamo conoscervi meglio, vediamo chi c'è in linea. Pronto?
0: Pronto?
1: Lo...
13: Sì, pronto, sono io.
0: Ciao.
1: Chi sei tu, chi sei?
13: Sono Federico.
0: Allora, Federico, vediamo, posso usarti un po' come...
1: Non abbiamo detto una cosa, che gli ascoltatori possono anche scegliere dei nomi di fantasia.
0: Ah, sì, vero.
1: Se non vogliono,
0: Vabbè, ormai, ma infatti tu non ti chiami Federico.
1: No,
0: tu.
1: Infatti.
0: Per cui vai sereno.
13: No, io mi chiamo Federico.
0: Mi chiamo Federico. Allora, vediamo se posso usarti come cavia. Hai capito come funziona?
13: Sì,
0: puoi spiegarlo tu?
13: È un po' difficile.
1: Devi rispondere.
13: No, non spiegalo tu.
1: No, allora, noi ti facciamo... Noi
13: rispondere a una domanda...
1: Esatto, noi abbiamo
13: una domanda scelta da me e una scelta da voi.
1: Bravo.
0: Tra tutto l'elenco che abbiamo fatto prima e tra un po' rifaremo, va bene?
13: D'accordo.
0: Va bene.
1: Allora, intanto a quale domanda vuoi rispondere?
0: No, aspetta, quella dopo.
1: Ah, quella dopo.
0: Esatto. Allora,
1: prima ti facciamo la domanda noi.
0: Beh,
1: vai.
0: Allora, Federico, qual è il tuo più grande talento ma che non serve a niente?
13: Il mio più grande talento ma che non serve a niente.
0: Sì, caro. Che serve a poco.
13: Che serve a poco. È una domanda di...
0: Ma anche un talento minore, che ne so, fare lavapiatti. In cos'è che sei bravo?
13: Ma in cosa sono bravo?
1: Parcheggiare.
13: Curare il giardino, via.
1: Curare il giardino.
0: Curare il giardino.
1: Bello, mamma, è un giardino.
0: Sì.
1: Che bello.
0: Ma è un mestiere?
13: Sì,
0: è un mestiere?
13: No, è così.
1: Una passione.
13: Un hobby. Sì, sì.
0: Ma vai anche sulla scala?
13: Ma diciamo che ho un piccolo giardino abbastanza con parecchie pendenze, per cui scala un po', sarebbe un po'
0: Ma tu poti e fai potare o fai potare basta?
13: No, poto anche, poi
1: anch'io poto,
0: Lo so, ma guarda che va bene.
1: La tua. Molto bene, tu a quale domanda vuoi rispondere?
13: La mia, se non ero l'indumento preferito?
0: Il tuo indumento preferito. Attenzione, perché due possibilità. Puoi rispondere a livello massimo sistema, cioè l'idea platonica dell'indumento, quindi a me piace la canottiera,
1: esatto.
0: In generale. Oppure scegliere un tuo indumento che hai.
1: Specifico.
0: O addirittura quello di qualcun altro. Vai.
13: No, io scelgo il mio indumento che ho acquistato sei mesi fa circa, un concerto, che è l'unica maglietta nera che io abbia mai acquistato. Io non avrei mai pensato di acquistare magliette nere per ragioni
0: politiche,
13: per immaginare, bravo. Però questa è la maglietta, l'unico colore disponibile che era di una maglietta che del mio gruppo preferito, che sono Uncle Bard and the Dirty Bastards, hanno questa maglietta fantastica dove c'è del loro primo album, credo, Back on Your Feet, dove c'è questa sorta di semicerchio con alcuni piccoli disegni, c'è questo pugno che chiuso da questo semicerchio.
0: Ah, va bene, una roba suggestiva.
1: Direi che è un indumento perfetto per essere il tuo indumento preferito. Bello,
0: va bene.
1: Allora, Federico adora fare il giardinaggio e il suo
0: è anche talento.
1: È una maglietta nera. Direi che abbiamo saputo delle cose di te, Federico, delle cose molto importanti. Ma una cosa ancora più importante vogliamo sapere di te, Federico, se sei abbonato a Radio Popolare.
13: Allora, mi sembra di aver capito che devo fare qualcosa.
0: È il momento di sostenerci.
13: Sono stato abbonato, poi ho rescisso l'abbonamento perché ogni tanto mi fate un po' incavolare,
0: lo so.
13: Però ogni tanto dico ma poi mi viene il magone, allora magone per modo di dire, un po' sentimento via. Poi ho rescisso l'abbonamento perché ogni tanto mi fate un po' incavolare,
0: lo so.
13: Però ogni tanto dico ma poi mi viene il magone, allora
1: dai il magone no Fede.

0: grande Fede che ci ha anche spiegato a noi stessi il format che noi stessi avevamo inventato. 0230 inventato. 0233 001001 pronto.
1: Ciao. Chi sei? Sei tu in macchina da qualche parte?
0: 339, sei tu?
1: Pronto?
2: Ah, ciao. Ehi. Sono Orzo Way.
1: Sei tornata, ciao. Orzo Way.
2: Sono tornata e sono molto felice. Avevo scritto una mail a Digital Radio Popolare dicendo che se avessi, cioè, l'avrei fatto lo stesso, però se sentivo ancora il duo favoloso Elisa Davide, avrei fatto l'abbonamento.
1: Brava, grande. Orzo Way, you're the best. Grazie, Orzo Way.
2: Thank you so much.
1: Orzo Way. Certo. Vuoi rispondere un'altra domanda, già che ci sei? Già
2: sappiamo. Ma come volete, non
0: allora, allora vai tu. Ma no, ma infatti, vabbè, no, al volo, dai, 0233 001 001, intanto per essere i prossimi.
1: Allora, tu, il tuo sportivo preferito, Orzo Way.
0: E perché?
2: Canoista
0: a Bagnale?
2: Di Lecco, no?
0: Rossi. Ma si è adatto anche alla politica a un certo punto.
2: Sì, è vero, Alecco, sì, è vero, è diventato, non so, se consigliere sportivo, non so, vabbè. Comunque, sì, mi piace lui perché ha delle braccia pazzesche.
1: Pazzesche.
0: La questione estetica,
1: Come tutti, i canoisti, direi.
2: E poi è un olimpico.
0: È un olimpico.
1: Sì. Orzo Way, ci hai rivelato anche forse che sei di Lecco?
0: Basta.
2: Non dico di dove sono. No. No, c'è problema. Anzi, sono fiero di essere Milano-Bovisa. Milano-Bovisa è molti anni.
0: Va bene.
1: Orzo Way.
0: Ciao.
1: Grazie del tuo abbonamento, Orzo Way. Grazie davvero. Grazie a te, grazie a Federico e grazie a Paolo che prima ci ha chiamato. Paolo che voleva andare a cena con Mandella, ve lo ricordate? Ha fatto una tessera da 50 euro. Paolo, grazie davvero.
0: Grazie Paolo. Grazie anche perché ci ha raccontato una storia importante nella tua famiglia. Noi ti sosteniamo,
1: esatto,
0: e grazie a voi figlia che sostenete Radio Popolare.
1: Allora, 0233 001 001, volete essere voi i prossimi a rispondere al nostro question time? Chiamateci perché abbiamo tantissime domande da fare.
0: Ce ne abbiamo troppe a questo punto.
1: No, troppe, sono tipo 57.
0: Sì. Per la prossima volta siamo già a posto.
1: Ad esempio, la più grossa figuraccia, non ce l'avete ancora detta? Oppure il massaggio sbagliato, non ce l'avete detto.
0: Anche il massaggio sbagliato.
1: Il regalo più brutto che avete ricevuto. Insomma, sono tante le domande a cui potete rispondere, quindi sì, chiamateci allo 02 33 001 001.
0: Tra l'altro è anche importante, voglio dire, il nostro sforzo di non parlare di noi.
1: No, infatti io qui avrei, cioè,
0: no, figurati, avrei, se cominciamo con gli acciacchi,
1: cioè io in questo fine settimana
0: di Lady Graci
1: ho attraversato.
0: Non si può perché parlano loro ed sono loro i protagonisti della, come dire, della
1: trasmissione
0: di questa fascia d'onda,
1: di questa fascia d'onda.
0: Vi ricorda che l'auditorium è aperto tutte le sere questa settimana, sempre a titolo gratuito e sempre con DJ set.
1: Oh yeah.
0: Di apertura questa sera di e con Ira Rubini, musica a cura degli Slide Pistons, Milano 1966-76, il mio condominio, DJ set di Andrea Cegna.
1: E domani, io non ho il sito davanti, però so che c'è il DJ set di Miss in Red.
0: Domani sera Miss in Red ad aprire la serata di Considera l'Armadillo con Cecilia e Federica. In conduzione, tanti ospiti, si chiamerà Verde di Sera.
1: Mercoledì la so perché ci sono io a mettere i dischi e poi c'è un bellissimo concerto di Marta del Grande, quindi presentata da Niccolò Vecchia. Quindi mi raccomando, prenotatevi sempre, dovete prenotarvi a tutte le nostre serate, prenotazioni@radiopopolare.it.
0: Giovedì invece il Bolli Quiz, il quiz della trasmissione Bollicine, che ha fatto far furore. La domenica sera ha fatto far furore con Tragni Carini, Dario Grande, DJ set. Si chiude venerdì
1: con Giulia Strippoli al DJ set
0: e ascolta questa foto, conduce la serata Tiziana Ricci, ma noi siamo qua per farvi delle domande e sentire le vostre risposte.
1: Esatto.
0: E adesso ve le ripetiamo.

0: Allora,
1: le domande?
0: Le domande. Allo 0233 001 001. Il question time prevede le domande. È inutile che scriviate.
1: No, dovete chiamare.
0: Dovete chiamare. Lo zero-
1: no, cioè, Tommy, Davide,
0: tutti, Mica, Paola.
1: Dovete chiamare lo 02 33 001 001 perché abbiamo troppe domande da farvi. Avevo 14 anni? 15 anni?
0: Ma dai, che la gente pensa che hai 20 anni.
1: Che bello.
0: L'ho scritto prima uno. Allora.
1: Allora,
0: noi proprio non ce la facciamo parlare di noi stessi. Allora, le domande cui potete rispondere. Una la scegliete voi e una la scegliamo noi. Mm-hmm. Il tuo organo preferito e perché?
1: La cosa più cattiva che avete fatto. Questa qui dell'organo, vabbè, chi l'ha scelta secondo voi, ragazzi?
0: Il tuo auto, e perché questa? Il tuo autogrill preferito.
1: Il compagno di classe che avete odiato di più e perché?
0: Il bacio più assurdo della vostra vita.
1: Il rapporto con le pulizie domestiche.
0: La più grossa figuraccia della vostra vita.
1: La band che piace a tutti, ma a voi fa cagare.
0: Cosa più strana che avete tenuto in frigo?
1: Il superpotere che vorreste.
0: Il messaggio sbagliato.
1: Fate delle collezioni? Collezionate?
0: Uscire con un personaggio dei cartoni animati perché?
1: Se il denaro e il tempo non fossero un problema, cosa fareste domani?
0: Bella questa, anche come lavoro. La scusa più ridicola per lasciare una persona.
1: C'è un argomento di cui potresti parlare per ore senza mai stancarti?
0: Il personaggio famoso che vorreste come parente.
1: Qual è il miglior consiglio che mi hai ricevuto e chi te lo ha dato?
0: E il voto di cui ti sei pentito, va bene?
1: Voto politico, voto condominio,
0: classe, quello che volete.
1: Tutto. Un errore da cui hai imparato.
0: E il vostro mito della mitologia greco-latina preferito.
1: Il vostro più grande talento.
0: E il tuo rapporto col cibo.
1: Una bugia storica che avete raccontato ai vostri genitori in gioventù. Ma io ne ho mille, ma com'è possibile che voi non vogliate raccontarmi?
0: Il tuo rapporto con il viaggio.
1: La vostra fobia.
0: Il tuo rapporto. È inutile che scrivete, mi fanno cagare. Non ci interessa.
1: Dovete scrivere.
0: Dovete telefonare. 02 33 001 001.
1: Il regalo più brutto che avete ricevuto.
0: Il vostro lavoro con la paternità, il vostro rapporto con la maternità, la paternità che a volte può sembrare un lavoro. Mal pagato.
1: Esatto. Qual è la cosa più stupida e inutile che avete comprato solo perché era in saldo?
0: La canzone che non potete non cantare a squarciagola.
1: La volta che avete sbagliato treno, autobus, strada in modo così clamoroso a ritrovarvi in un'altra regione, in un'altra nazione.
0: E poi ce ne sono tanti altri. Ma aspettiamo voi. 02 33 001 001. Niente messaggi, si sente solo la vostra voce.
1: Ecco. Sapevo io che mi mettevi una roba reggae in tamarra.
0: Ma non è reggae, questo è un gen soul. Questo è un soul.
1: Sean Paul.
0: Sean, brava. Sean Paul. Vedi che lo sai.
1: Lo so. Sarà Band.

0: Ma come ci ha zammata sta canzone? Ma cosa devo rispondere? Non ho capito. Petra!
1: Avete preso il gusto a sciazzammare.
0: Sì. 150 possibili domande. Dovrei ripeterle tutte. No,
1: no dai, basta.
0: Cosa, dovremmo pubblicarle.
1: Fidatevi di noi. Voi chiamate e poi dai, facciamo delle domande belle. Ho tipo le mie preferite da farvi.
0: Non ho capito, riacceso un secondo fa. Allora, come abbiamo fatto venerdì? Abbiamo una cinquantina di domande, voi potete sceglierne una e chiamate e rispondete, perché noi vogliamo parlare di voi per questa volta.
1: Oppure se non le volete scegliere, ve le facciamo noi due domande.
0: Tu chiama che noi facciamo la domanda.
1: Non c'è problema. Vi facciamo delle domande su di voi. Tra l'altro potete anche non rivelare la vostra vera identità e appunto inventarvi un nome di fantasia, come la nostra amica Orzoway, ad esempio.
0: Perché su sta canzone non solo l'ha fatta tutta, ma ci ha fatto anche sta coda.
1: Che a te e a Petra piace molto.
0: A me piace molto. Sta roba piace. Ma non solo. Devo dire, piace di più. Perché tu hai i gusti.
1: Troppo raffinati.
0: Per tu hai gusti troppo raffinati. Per non farsi mancare niente, certo.
1: Allora, vi ripeto il numero di telefono se non lo sapete. 02-33-001-001.
0: Vediamo se la memoria non mi tradisce.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto,
0: eccolo qua, figurati. Ciao Roberto, a proposito di gente che non si abbona mai, ma mai proprio.
1: Non va bene, no, Roby.
2: Ti ricordi che quando ci incontrammo feci la tessera?
1: A Bergamo?
2: A Bergamo, nel 2023.
1: Me lo ricordo anch'io.
0: Senti Roby, hai capito come funziona il gioco? Roby?
2: Non ho capito, scusa.
0: Hai capito come funziona il gioco?
2: Sì, avete tante domande, io posso, ho la facoltà di sceglierne una o due.
0: Dai, scegliene una, l'altra te la facciamo noi.
1: Hai la facoltà, vai Roby.
2: Allora, i gruppi che sono stimati dalla maggior parte della gente.
0: Ma da te no, vai, dimmene uno.
2: Almeno tre ne ho io.
0: No, ma basta uno? Dai. Vai.
2: Franz Ferdinand.
0: Va bene. Un altro?
2: Gli Strokes.
0: E un altro ancora, poi basta.
2: Io due.
0: Senti, la domanda che facciamo noi invece è questa qua. La cosa più folle e imbarazzante che ti è accaduta in adolescenza?
2: In adolescenza o preadolescenza?
0: Va bene, tutte e due.
1: Anche preadolescenza.
0: Legale.
2: Ma interessante, dici?
1: No,
0: imbarazzante.
2: Ah, imbarazzante?
1: Vai.
2: Ma è una cosa che mi ossessiona nell'ultimo periodo.
0: Ma non è l'adolescenza l'ultimo periodo, Roby?
2: No, mi viene, è una cosa che continua a tornarmi in mente, sono quasi ossessionato da quel pensiero lì.
0: Va bene, questa parte qua te la tieni tu, va bene?
2: Sì,
0: meglio. Ciao Roby. Mamma mia, pronto?
1: Pronto? Ciao.
3: Sì, pronto.
0: Ciao.
1: No, ma ti riconosco.
3: Ciao. Sono Ricky dalla tangenziale.
0: Ciao Ricky dalla tangenziale. Abbonato? Grazie, abbiamo dato la stura. Sì, immagino.
3: Attualmente no.
1: Ma come no? Allora dai.
0: Ti riabbonerai però.
1: Ricky, ti riabboni.
3: Sì. Grande. Lo sai che poi se mi parlate voi mi si stringe il cuore.
1: Ottimo.
0: Il cuore.
1: Allora Ricky,
0: le sentite le domande?
1: Le sentite? Cosa vuoi rispondere?
3: Mi sono collegato adesso, scusami, perché mi hanno detto ora che ci sono due amici collegati e non so niente. Però ho sentito Roberto, tu mi fai una domanda e io ne faccio una a te, no? Com'è?
0: No.
1: Vedi, non ci hai seguito Ricky dalla tangenziale. Noi ti facciamo solo noi delle domande.
0: Ti facciamo due domande a questo punto. Perché poi avresti potuto sceglierne una, ma se non le hai sentite non è che stiamo a ripeterle tutte.
1: Esatto.
0: Comincio io.
3: Spara.
0: Il compagno di classe che hai odiato di più e perché?
3: Non ce l'ho avuto uno che ho odiato di più. Sì, forse. No, non ce l'ho avuto. Sono stato bene, mi ricordo bene la scuola, un bel periodo, tutti belli.
0: Tutti, elementari, medie e superiori, tutti belli erano. Ce n'è uno che stava sulle balle.
3: Potrei dirti quel bullo che poi l'ho aggiustato dopo qualche anno, ma no, nessuno.
0: L'ho aggiustato dopo qualche anno, ha detto.
1: Sì, ha detto.
0: Va bene.
1: Vabbè, allora ti faccio un'altra domanda. Il regalo più brutto che hai ricevuto?
3: Sì, l'oroscopo di Paolo Fox, ma del 2008.
1: Che anno l'hai ricevuto, scusa?
3: L'anno scorso.
1: Ah, beh, allora. Combaciava?
0: Sei un genio.
3: Però tornando indietro era giusto.
1: Era
3: dai.
1: Giusto, allora vedi. Grande Ricky, salutaci anche famiglia.
0: Salutaci la famiglia. Ma tu quanto talento sprecato,
1: quanto veramente, Ricky è proprio un talento sprecato.
0: No, no. Ciao, Ricky!
1: Ah, tipo il nostro.
3: Ciao.
0: Abbonati!
1: Sì.
3: Va bene!
0: Ascolta le domande per il prossimo giro.
1: Pronto!
0: No, 02-33-001-001. Va bene. Questa la sapevo, lo picchiavo tutte le mattine e poi lui è finito a lavorare come autore di Uomini e Donne.
1: Chi?
0: Allora, pensa che c'è tutta una serie di persone che stanno accendendo la radio adesso.
1: Ok.
0: Per cui bisogna
1: non hanno la minima idea di
0: cosa stiamo parlando. Allora, il question time è questa cosa qua. Non parliamo di noi.
1: No.
0: Non parliamo del vostro rapporto con la radio, ma parliamo della vostra vita.
1: Parliamo di voi.
0: Avete l'argomento a scelta? Non proprio. Vi diamo dei binari. Ecco le domande.
1: Andiamo, ripeto le domande. Metti la sigla. Metti però una sigla.
0: Aspetta che c'è uno qua.
1: Pronto.
0: 02-33-001-001. Pronto.
1: Ciao.
4: Ecco, sono io.
1: Come ti chiami?
0: Chi sei?
4: Diciamo Beppe, dai.
0: Beppe dall'A1. Dall'auto. Cominci.
4: Roberto da Bergamo, questo effetto culmino.
0: Va bene.
4: Sento un po' il peso.
1: Sì, allora.
0: Comincio io? Comincia tu, Elisa.
1: Beppe dalla A1, sei pronto?
0: Vai.
4: Pronto mai, però.
1: Allora, quale superpotere vorresti avere, perché?
4: Al teletrasporto, sicuro.
1: Teletrasporto tutta la vita.
0: Ma il teletrasporto in qualsiasi luogo o solo in luoghi che hai già visto in vita tua? Perché solitamente la regola...
4: Perché limitarsi, scusami.
0: No, hai ragione anche tu, però la regola normalmente nei cose di fantascienza è questa.
4: Che palle!
1: Beppe dalla 1, ma se tu potessi teletrasportarti adesso da qualche parte, dove andresti in questo momento?
0: Brava, Elisa.
4: Una spiaggia africana con poca gente.
0: Africana.
4: Africa, perché ci tornerei volentieri e poca gente, soprattutto lontana.
1: Beppe dalla 1, ci passi a prendere magari? Così veniamo.
0: Ma no, aspetta, teletrasporto vale solo per te, o se prendi per mano qualcuno teletrasporti pure lui o lei?
4: Già che ci siamo.
0: Perché limitarsi? Va bene, qual era la domanda a cui volevi rispondere tu invece?
4: Allora, qua mi serve un aiuto perché dovrei contestualizzare. Mi sfugge il titolo del film, ma voi lo sapete sicuramente.
0: Non si capisce.
4: Scusate, sto guidando.
1: No, vabbè, ma in che senso?
4: La scena del giovane Benigni che si confessa con Walter Matthau.
1: Ah sì, piccolo diavolo.
0: Il piccolo diavolo.
4: Brava, il piccolo diavolo. Che il prete finisce male con la mano, eccetera, eccetera. Io diciamo che non ho un grande rapporto con i parenti in generale, però per ricostruire una scena del genere lo zio non di sangue, tipo acquisito da...
0: Uno zio acquisito che facesse la parte di Benigni?
4: No, che facesse la parte
0: di Matthau. Ok. Va bene. Che se non sbaglio poi piscia tutto in giro come un idrante il piccolo diavolo, giusto?
1: Esatto.
4: Quello anche, però è bello che lui sta lì a spiegare, vabbè, lì nello specifico sotto la figurella, dall'altra parte che non ne poteva più, faceva una pessima fine, ci mettiamo lo zio la russa.
0: Va bene. Beppe, sei abbonato?
4: No, al momento no.
0: Ce la fai a sostenerci in qualche modo?
4: In qualche modo sì,
1: bravo Beppe, volevamo proprio sentire questo, Beppe dalla 1.
0: Ciao Beppe.
4: Dai.
0: Ciao. Beppe. C'è il GR di Popolare Network e poi torniamo, l'ultima mezz'ora furibonda.
1: Sì, mi raccomando.
0: Con domande e risposte, il question time fatto a voi ascoltatori.
1: Solo 30 minuti per conoscervi meglio, dopo il GR di Popolare Network.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Popolare Network.
16: .18:30, buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. E sulla proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per tenere elezioni, il Cremlino è stato categorico. Kiev non se lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca ha difeso l'accordo con Putin sul diesel russo, la scelta giusta per gli americani. L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso almeno fino a sabato. Anche oggi sull'Arabia Saudita, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen. Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono. L'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alzare la pressione in vista della Cassazione. A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57enne, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Bologna Monzese nel Milanese, un neonato è stato abbandonato per strada in un sacchetto di plastica. A trovarlo una donna che stava portando il cane a passeggio. Il bambino, ancora alla placenta attaccata, è stato ricoverato al Niguarda in codice rosso. È stato raggiunto dai soccorritori lo speleologo intrappolato in una grotta in Sardegna. Il 31enne è ferito ma cosciente, ora sono in corso le manovre delicatissime per liberarlo dalla frana che lo ha travolto nel cunicolo. Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19:30. Una buona serata e un buon ascolto.
15: Popolare Network.
17: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21. Lunedì 12, Die con Ira Rubini, Il mio condominio. Martedì 13, serata Armadilli in ogni dove. Etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. Mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto. Giovedì 15, bollicine in formato quiz dal vivo. E venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
18: Ciao, sono Pera Tunz. Dal 9 al 18 ottobre c'è il mio primo pop-up store alla Mondadori Duomo di Milano. Troverete il nuovo libro Mi scappa da ridere, gadget esclusivi e in programma foto e firma copie. Venite al pop-up store, ne vale la pera. Ciao, eh!
0: Campagna abbonamenti Radio Popolare, mezz'ora, anzi scarsi 24-25 minuti prima di esteri.
1: E basta.
0: E poi basta.
1: No.
0: Per un paio di giorni, poi torniamo ancora a fare questa
1: torniamo
0: roba qua.
1: Torniamo mercoledì.
0: Giovedì, secondo me. Però.
1: No, mercoledì. Sì, mercoledì, te lo dico.
0: Ho fatto casino come.
1: Non puoi.
0: La la. Esattamente, campagna abbonamenti e andiamo avanti fino alle 19 con Elisa Gracci
1: e Davide Facchini
0: con le domande che facciamo a voi per far parlare voi, per raccontarvi i fatti vostri. Durante il GR ha chiamato Roberto, ha chiamato Paolo,
1: Angelo,
0: ha chiamato Niccolò, ha chiamato Angelo.
1: Chiamate allo 02 33 001 001. Abbiamo solo 22 minuti, pronto?
0: Pronti.
1: Ciao.
0: Oddio. Ciao.
1: Chi è?
19: Siamo i Cicci, Claudio Cicci. E Carlotta.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Avete sentito le domande da scegliere?
19: Alcune, perché stavamo tornando da scuola.
1: Ah, ok.
0: Va bene.
1: Allora, dunque, ti ripetiamo un paio di domande o già ne avete una che volete?
0: Vai, che poi le ripetiamo tutte dopo. Vai.
19: Fatecene voi.
1: Allora, siccome c'è Carlotta, io gli vorrei chiedere il superpotere che vorresti avere, Carlotta. Un superpotere.
20: Non lo so.
0: Non lo sai.
1: Tipo volare?
20: In realtà no.
1: No.
0: In realtà
20: volare
0: no.
20: Lo sai già fare.
1: Ah, lo sai già fare.
0: Hai capito.
1: Certo, Carlotta. E quindi quale? Pensane uno così, un po' bello, che ti piacerebbe fare.
20: La pace, avere il potere di creare la pace del mondo.
0: Oh,
1: Carlotta,
0: ma sei stupenda.
1: Ma come l'hai cresciuta, Carlotta?
0: No, aspetta, scusa, il commento del papà è stato, ripetilo.
19: Questa è una frase un po' da Miss Italia, però va bene.
1: Come no, Claudio?
0: No, bravo, Claudio, disincantato.
1: Claudio, Claudio.
0: Alla seconda rispondi tu.
1: Esatto. però qua
0: la cosa più strana che hai tenuto in frigo?
19: La cosa più strana tenuta in frigo? Ah no, ce l'ho.
1: Vai.
19: Ce l'ho. La mascherina da notte decongestionante delle occhiaie.
20: Ma di mia sorella.
0: Di tua sorella. Che sarà contentissima.
20: Timida.
1: È un po' timida. Come si chiama la sorella timida?
20: Matilda.
0: Va bene.
1: Matilda, giusto.
0: Ok. Va bene, senti, ci vediamo a Salso Maggiore tra 16 anni, più o meno.
19: Dovrebbe più o meno una decina.
0: Ah, una decina.
1: A 8 anni, Carlotta.
0: A 8 anni, Carlotta. Va bene.
1: Carlotta, siete abbonati?
20: Sì.
1: Sì. Anche tu, Carlotta.
0: Anche tu, Carlotta. C'è un abbonamento a tuo nome?
20: Io il telefono non ce l'ho.
0: No, il telefono no, ma l'abbonamento alla alla radio, digli a papà se ti regala un abbonamento alla radio.
19: Intanto ci abbiamo il nostro.
0: Uno, uno tutto suo. Carlotta, digli, scusa papi, però un abbonamento è
20: tutto
0: suo.
19: La tessera, la tessera.
0: Allora facciamo così, Carlotta, visto che fa la tessera e che i figli sono tutti uguali e non si fa le differenze, una per te e una per Matilda, giusto?
20: Sì. Anche alla Basi gliela diamo.
0: Anche gliela diamo. Una diversa.
1: Esatto. Sono, una a te, una alla Basi.
0: Carlotta, sono due. Spiegaglielo bene a papà. Sono due diverse.
20: Sono due diverse.
2: sono qua, sto ascoltando Carlotta. Non so
1: grande Claudio, continua così.
2: Ti educano fin da piccoli.
1: Mi sembra che tu
0: continua sia... così in che senso a far figli?
1: Mi sembra che tu
0: ma che cacchio di? Ma non vedi che non vedi, non senti la stanchezza?
1: Carlotta e Matilda.
0: Ma non senti la stanchezza delle sue parole?
1: Con loro due.
2: No, no, ma infatti cioè quel capitolo va basta.
1: No, mi dicevo con loro due.
2: Già due oh.
1: Con loro due va bene.
0: Va bene. Attendiamo le tessere a nome di Carlotta.
1: Grazie,
0: e Matilda.
1: Claudio. Ciao Matilda, ciao Matilda, ciao Carlotta.
0: Mi raccomando Carlotta, insisti col papà, per la questione tessere.
20: Sì, certo.
0: E se non te la fa pianta casino.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Quel capriccio.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao Claudio.
0: Va
1: ciao,
0: bene.
1: Carlotta.
0: 0233001001. Pronto.
1: Hello?
21: Ciao, buonasera, sono Roberto.
0: Ah, ciao Roberto. Roberto. Senti, giusto per sapere, hai bisogno di una rinfrescata e diamo per una l'ultima volta tutte le domande?
21: No.
0: O sei pronto?
21: No, ci mancherebbe. Io ti chiamo su una domanda specifica.
1: Vai,
0: che non vai prima la tua e poi la nostra. Vai.
1: Quale domanda?
21: Non mi sono quasi mai perso nella mia vita.
0: Vai.
21: La volta peggiore in cui mi sono perso è stata quella dopo il concerto di Roger Waters a Berlino 1990, The Wall. Tornavamo con un Espas preso in affitto a Milano e quindi siamo andati lì. A un certo punto dovevamo tornare giù a sud, ci siamo trovati al confine con la Polonia. Ci hanno preso.
0: Ma in che senso?
21: Ci hanno detto dove cazzo state andando.
0: In effetti sì.
21: Scusa.
0: Sì.
1: Vabbè, vi siete totalmente sbagliato direzione, completamente.
21: Beh, diciamo che invece del sud abbiamo preso proprio est completo, hai capito? Avevamo i CCCP di sottofondo, però.
1: Vabbè, quindi.
0: Ma tra l'altro, scusa, 1990 era andato il muro?
21: Roger Waters, quello del
0: World.
21: Eravamo stati lì al concerto e poi dovevamo tornare indietro. Poi c'è stata la vicissitudine perché poi un amico aveva avuto problemi odontoiatrici, quindi pronto soccorso di Berlino.
0: Un po' come Marrakesh Express.
21: Raccontare, certo. Hai capito, del pronto
1: soccorso. Ma e quindi poi in Polonia che vi hanno fatto? Niente, poi vi hanno lasciato andare.
21: No, niente. Nel senso,
0: è stato un po' Polonia.
21: Girate la macchina, andate a gambe lunghe e ben levate,
1: esatto,
21: perché sennò
1: per la retta via. Esatto.
21: Giustamente.
0: Va bene, la domanda che ti faccio io invece è questa qua: qual è il tuo rapporto con la pattumiera?
21: Qua faccio paura. della serie la pattumiera, guai chi me la tocca, capito? Deve essere tutto perfetto e lindo e pinto.
0: È vero?
1: Cioè, sciacqui i vasetti dello yogurt, li sciacqui bene per poi metterli nella plastica.
21: No, vabbè, non a questi livelli. Però
1: allora.
21: Deve essere tutto ben diviso.
1: Tutto ben diviso.
0: Ma tu fai, scusa un attimo, tu quando esci a cena a casa degli altri, dai un'occhiata se fanno la pattumiera nel modo giusto come ti faresti tu o no? Perché mi sembra un po' quel tipo lì.
21: Dai, no. È un po' ognuno fa quello che vuole a casa sua. Beh. Ci mancherebbe. A casa mia no, ci sto attento. Poi il resto, vabbè, si vede.
1: Roberto,
21: sei un po' più leggeri.
0: Abbonato?
1: Sei abbonato, Roberto, a Radio Popolare?
21: Sì, 10 euro al mese sono il minimo sindacale.
0: 120. No, 100, sì.
1: Roby, magari senti se hai un amico o un'amica che ha voglia di sostenerci.
0: Un cugino, una fidanzata, quel che vuoi.
1: Per noi utilissimo.
21: Sempre, come no.
1: Grazie.
21: Quello sempre. Proselitismo.
1: Grande,
21: sempre.
1: Proselitismo, è quello lì. Grazie Roberto, grazie mille.
0: Ciao Roby, grazie.
1: Ciao.
0: Allora, anche Marta, come anche altre perpetre, eccetera, vogliono sapere le domande.
1: Ah, ok.
0: Dai, al volo le più belle.
1: Allora.
0: Facciamo elenco delle domande. Telefonate, una la scegliete voi e una la scegliamo noi. Belle ste basi.
1: Oh yeah.
0: La cosa più cattiva che avete fatto in vita vostra.
1: Il compagno di classe che avete odiato di più e perché.
0: Il rapporto che avete con le pulizie domestiche.
1: Il tuo sportivo preferito.
0: La band che piace a tutti ma a voi no.
1: Il tuo superpotere preferito.
0: Che cosa collezioni?
1: Se il denaro e il tempo non fossero un problema, cosa faresti domani?
0: Il tuo rapporto con il cibo, il viaggio, il sesso, il lavoro, la paternità, la maternità. Ma no tutte, Queste sono tutte domande diverse.
1: Un argomento di cui potresti parlare per ore senza stancarti.
0: Il tuo mito della mitologia greco-latina preferito.
1: Il miglior consiglio che hai mai ricevuto e chi te lo ha dato.
0: La tua parte del corpo preferita.
1: Un errore da cui hai imparato.
0: Il tuo indumento preferito.
1: Il tuo più grande talento.
0: Il tuo autogrill preferito.
1: La bugia storica che hai raccontato ai vostri genitori in gioventù.
0: Il personaggio famoso che vorreste come parente.
1: La tua fobia.
0: Basta ancora, vedete tutte quelle nuove.
1: Il regalo brutto, la cosa stupida inutile, il viaggio è andato male.
0: Varie ed, varie ed eventuali. 02-33-001-001, ultimo quarto d'ora, come diceva Andy Warhol. Quarto d'ora di...
1: Lo dice Andy Warhol?
0: È il quarto d'ora di notorietà.
1: Ah, è il quarto d'ora di
0: celebrità.
1: Di famosaggine?
0: Di famosità, di celebrità.
1: C'è
0: il quarto
1: d'ora. Ma al telefono?
0: No, 02. Adesso arriveranno, però.
1: No, perché ho visto che.
0: 2:33, com'è?
1: Il telefono alza per quello. Pronto? No? Ma cos'è?
0: È la base.
1: Ah, la base.
0: No, la base, la canzone. 02:33-001-001, il question time a voi dedicato.
1: Abbiamo solo 13 minuti.
0: Per cui chiamate in qualsiasi momento. Yeah.

0: Sì, canta. Ci abbiamo 0233 001001. Chi sei?
1: Pronto? Ciao.
0: In onda.
2: Sì. Ciao. Sì, sono ancora io, scusa, è troppo bello, sono Ricky.
1: È troppo bello, non
0: risisti. Cosa?
2: Dai, dimmi la domanda. Ah no, te la devo dire io.
0: No, Ricky, ma l'hai già fatto.
1: L'hai già fatto. Ricky, vabbè, te ne faccio una giusto così, perché siamo...
0: Aspetta un attimo, rimani lì, Ricky. Tu rimani lì, prima andiamo qualcun altro.
1: Pronto?
0: Pronto? Mamma mia, il telefono.
1: Yeah.
3: Pronto?
1: Sì,
0: ciao, chi sei?
3: Ciao.
1: Come ti chiami?
0: Sì, nome d'arte se vuoi.
3: Marco.
0: Marco, vabbè.
1: Bello come nome d'arte.
0: Nome d'arte. Yeah. La domanda che ti fai tu, vai.
1: Vai Marco, che domanda vuoi rispondere di quelle che abbiamo fatto prima?
3: Ah, la scelgo io.
0: Sì, la prima tu, la seconda noi.
3: Allora, non so, il viaggio più bello?
1: Vai.
0: C'era.
1: Sì, ma c'è.
0: Ma non è vero.
1: Ma va bene.
0: Ma se l'hai inventata. Ma no, ma che cacchio facciamo? Facciamo così.
1: Vabbè, però è bello.
0: Il tuo rapporto con il concetto di viaggio, almeno questa ce l'eravamo scritta.
3: Il mio rapporto con il viaggio.
0: Sì.
3: Mai abbastanza.
0: Le mai a sé.
1: Vabbè, dai, ma io voglio sapere il più bello.
0: Il più bel viaggio che hai fatto?
3: Il più bel viaggio che ho fatto in Scozia, Interrail. 93.
1: Eri piccolo, eri giovane.
0: E Interrail avrò 19 anni.
3: Ero piccolo, avevo 18 anni.
1: I viaggi lì non si scordano mai.
3: Non ci crederete, ma eravamo in quattro così e abbiamo incontrato Sean Connery a Edimburgo che passeggiava così sereno.
0: Veramente?
3: E quindi è una cosa che ci è rimasta, rimarrà
0: per te credo.
1: Cavolo, Sean Connery Edimburgo, tanta roba.
3: Sean Connery.
0: E tu vado io?
1: Vado io. Il miglior consiglio che hai mai ricevuto e chi te lo ha dato?
3: Allora, il miglior consiglio me l'ha dato probabilmente mio padre e mi ha detto una volta quando continuavo a cambiare lavoro, mi ha detto ricordi che ogni attimo conta nella tua vita, così è rimasto.
0: Ma in che senso contro il lavoro?
3: Come?
0: In che senso nell'ambito lavorativo?
3: Perché continuavo a perdere tempo. A perdere tempo, cambiavo lavoro, non ero soddisfatto, insomma. E è una cosa che mi è rimasta e che ho imparato.
1: Ogni attimo conta. Bello.
3: Ogni attimo conta.
0: Sei abbonato?
3: Non sono abbonato.
1: Però?
0: Sarà il caso. Vai.
3: Con mio padre che faceva tutto, mattone, tessera.
0: E quindi?
3: Poi dopo. No, proprio mancato lui, non ho più avuto la possibilità. Però conto di farlo presto.
0: Conti di farlo presto prima della fine della settimana?
3: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì.
1: Marco,
3: il senso di colpa è forte.
1: Dai, Marco, ti contiamo tra i nostri.
0: Ma
1: davvero.
0: È più forte ancora il senso di appartenenza.
1: Davvero, se sei dai nostri stai meglio, sicuro, Marco.
0: Ciao, Marco.
1: Grazie.
3: Ciao,
0: Marco. Allora,
1: pronto?
0: Ricky, sei ancora lì?
1: Ah, mi c'è Ricky, è vero.
3: E chi ce ne vale?
0: Vabbè, aspetta che c'è un altro, va.
1: Pronto?
0: Prima quelli che non hanno ancora partecipato. Pronto?
4: Ciao. Pronto?
0: Ciao, sì. Sei tu, nome?
4: Ciao, sono Anna da Milano. Sapete che è la prima volta che chiamo una radio?
1: Davvero? Che onore!
0: Pensa, e per un format così scemo.
1: Quale onore, Anna!
0: E per un format così scemo. Le sentite le domande?
4: Sì, allora, una che mi ricordo, la parte del corpo preferita.
0: Vai, qual è la tua la parte del corpo preferita e perché?
4: Allora, le braccia, perché mi stanno diventando sempre più muscolosa perché faccio pole dance da quasi 2 anni.
0: Urca!
1: La pole dance.
0: Fisicata proprio, sì, pole dance.
1: Quindi le vedi trasformare.
4: Esatto, e mi piace molto, cioè... ecco, è uno sport che consiglio a tutti.
1: Bello. Poi c'è la musica, quindi
0: sì,
1: anche più bello.
0: Va bene.
1: Vado io.
0: Il compagno di classe che hai odiato di più e perché? Non dire il nome e il cognome, no?
4: No. Oddio, forse alle elementari.
0: Quello là o quella là, perché?
4: Quello là che ha detto a tutti che amavo quell'altro.
1: Non si fa.
0: Mi ha
4: imbrazzato davanti a tutta la classe, che io amavo mettiamo un nome a caso, Giorgio.
0: Sì, certo.
4: Anna ama Giorgio e l'ho odiato profondamente.
1: Ma Giorgio...
0: Ma è un trauma che è rimasto comunque. Sai cosa hai dovuto fare per passare quel trauma lì? Iscriverti a pole dance.
4: Esatto.
0: Hai dovuto iscriverti a pole dance per quel trauma lì.
4: Esatto. Non avrebbe mai detto. Andando a superare questo trauma.
0: Trauma, finalmente. Ci vorranno ancora 6-7 anni di pole dance. E poi... Comunque, ascolta,
1: ma
0: io te lo giuro.
1: Ma Giorgio ti amava?
0: Tra l'altro no.
4: No, in realtà sì. Però era timido e quindi secondo me dopo che è stata detta questa cosa non mi ama.
1: Si è imbarazzata.
0: Ascolta, come si chiama?
1: Anna.
0: Anna, sei abbonata?
4: Sì. No.
0: No?
1: Che ne dici di abbonarti?
0: È il momento di darci una mano?
1: Di abbonarti alla radio.
0: Dai.
4: Va bene.
0: Allora fai così, tu t'abboni. Poi a fine anno, quando c'è il saggio di pole dance,
1: ci inviti.
0: Ci iscrivi e io e Elisa veniamo.
1: Giuro.
0: Giuro.
4: Va bene.
0: Oppure se sei in imbarazzo non veniamo. Come preferisci tu. Però se vuoi veniamo. Va bene?
4: Silenzio assenso.
0: Basta che t'abboni.
1: Dai Anna, ti aspettiamo tra i nostri.
0: Abbiamo bisogno di voi.
1: Grazie Anna.
4: Grazie.
0: Ciao.
1: Bello, era la prima trasmissione che Anna ha chiamato, però. Io
0: sì, vado era a casa... contatto di Giorgio e della pole dance.
1: Vado a casa felice.
0: Ricky, sei ancora lì?
2: Certo, ce l'ho. Sì.
0: Bravo, rimani Michele.
1: Infatti lì, Ricky.
0: Ricky è un genio.
1: Dobbiamo altri ascoltare.
0: Cioè, siamo in tre in onda e il più bravo è lui.
1: Ma è chiaro,
0: pronto.
1: È stato così, pronto.
5: Pronto.
1: Ciao.
0: Chi sei? Ciao, chi sei?
5: Sono io.
0: Sì, sei tu.
1: Dici.
5: E sono io.
1: Come ti chiami? Vero o finto?
5: Io.
1: Tu.
0: Va bene, tu. Okay. La domanda è che hai scelto tu, vai.
5: Allora, la bugia ai genitori, com'è che era quella
1: roba? Sì, la bugia più grossa che hai detto ai genitori in gioventù.
0: Vai.
5: Ok. Quando mia madre mi ha trovato nella borsa un cilum ed è arrivata agguerrita dicendo ma cos'è questa roba? Non so, è stato un lampo, un attimo, gli ho detto è una pipa da letto.
1: Una
5: pipa da letto.
1: Una pipa da letto.
0: Pensa.
1: E lei ci ha creduto.
0: E lei ci ha creduto?
5: E lei ci ha creduto. Pensa.
0: Qua ne avrei da roba da raccontare ma non posso.
5: E dopo qualche giorno ho voluto provarla.
0: Ah, niente male.
5: Per cui l'ho sdraiata sul suo letto, ambientata con il tabacco di una sigaretta e gliel'ho fatto accendere.
0: La tabaccata però hai fatto.
5: Scusa?
0: La tabaccata hai fatto.
5: Sì. Che cosa dovevo fare?
0: Già che c'eri facevi provare a fumare.
5: Non era il caso.
0: La domanda di Elisa Gracci.
1: Allora,
0: vai.
1: Tu devi rispondere a questa domanda. La tua più grossa fobia?
5: La mia più grossa fobia? I temporali.
0: Ma pensa.
1: Con tanto
5: assolutamente,
1: di...
5: mi terrorizzano.
0: E ti metti sotto al letto?
1: Come i cani?
5: No, io non esco, con mio marito mi tiene tranquilla perché sobbalzo ad ogni fulmine, a ogni cosa.
1: Come un cagnolino.
0: Un cagnolino. Dimmi una roba, il tuo...
5: Non mi fa paura nient'altro, il diavolo non mi fa paura, i temporali mi terrorizzano.
1: È giusto così.
0: Senti, dimmi una roba, sei abbonato?
5: Sono abbonata, abbiamo 6 abbonamenti.
0: Mi sembra abbastanza.
5: Praticamente tutta la famiglia, figlio, nuora e nipoti compresi.
1: Va bene, tu direi che va bene così. Se hai voglia di ritoccare qualche abbonamento, sai che noi siamo sempre disponibili.
5: Devo dire che ci stiamo pensando.
1: Grande.
5: Perché quello di mio figlio risale al 94.
1: Ok, dai.
0: Va bene.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Abbiamo altri ascolti.
0: Sì, adesso si stanno ammazzando di telefonate.
1: Abbiamo solo 3 minuti.
0: Ricky, sei lì?
2: Guarda che comunque era pipa barretto, non letto.
1: Cos'era barretto?
2: Pipa da retto.
1: Pipa da retto? Cosa mi fai dire?
0: Di qua, 0233, al volo, pronto.
1: Profitti della mia buona
0: Ciao.
1: Ciao, chi sei?
0: Ciao.
1: Pronto, sei tu?
0: Sei tu.
6: Hello?
0: Io? Sì. Nome di, nome di fantasia.
1: Nome tuo o inventato?
6: Nikap.
0: Molto bene. La domanda a cui vuoi rispondere?
6: L'ossessione.
1: L'ossessione, la tua ossessione.
0: Ma non è vero, ma non
1: vabbè,
0: c'è.
1: È uguale, dai.
0: Ma non è vero, ma si inventano le domande.
1: Vabbè,
0: ma che cazzo abbiamo lavorato tutto il weekend?
1: Vabbè, io me la scrivo per mercoledì questa ossessione. Vai, Mikap, la tua ossessione.
6: È uguale a fobia, no?
0: No, però vabbè.
1: La fobia, questa vabbè. È una cosa che ti fa paura.
0: Va bene.
6: Comunque le ante aperte.
0: Le ante aperte. La fobia. Va bene, le ante aperte.
1: È una roba tipica, avevo letto in una roba di statistica, tipica delle donne. Le donne lasciano più le ante aperte degli uomini, chissà perché.
6: No, io le chiudo tutte.
1: Tu le chiudi tutte, brava.
0: Va bene.
6: Io non riesco a dormire con le ante aperte.
0: Senti, Nika, il tuo autogrill preferito?
6: Quello rosso sulla Milano Malpensa.
0: Il vecchio Pavesi?
6: Sì.
0: Il vecchio Pavesi.
1: Mikap, sei abbonata?
6: Sono due abbonamenti a 107,6.
1: Ah, facciamo 120?
6: Ma più significativo?
1: Ah, ma magari.
0: Va bene.
1: Come vuoi tu?
6: No,
0: 1200?
1: Ha un significato.
6: Che ha
1: un significato.
6: Dovete pensarci, come 107,6.
1: 9,9, 18. Troppo 18,
0: quello che
1: vabbè, ci pensiamo un attimo e poi
0: ci scriviamo
1: Mikap.
0: Ciao, okay. Mikap, grazie
1: ciao, di tutto, ciao.
0: Grazie, sei abbonata anche Sara, io non so più che cosa, come ringraziarmi.
1: Grazie Sara.
0: E Ricky, va bene, dai.
1: Ricky.
0: Vai.
2: Eccomi.
0: Vai.
2: Ascolta, guarda, dolcissima e bellissima la domanda, quella delle cose imbarazzanti. Ne avrei ore da dire, però ti dico una bellissima.
0: Vai.
2: Giocando da bambino a nascondino e mi trovavo davanti a una bocca di lupo, sai, quelle finestre basse.
0: Sì.
2: Allora, per non perdere il nascondiglio, mi scappava la pipì, l'ho fatta lì. A un certo momento dalla bocca di lupo viene fuori un vecchio e mi prende per il pantalone. Cosa fai qui, stai pisciando? E praticamente l'imbarazzo, e gli ho pisciato tutto in faccia. Perché...
0: No! Ricky!
1: È finita malissimo. Ricky, è finita troppo male.
0: Ricky, adesso t'abboni. Dopo questa cacchiata adesso t'abboni.
1: Tua figlia e tua moglie.
0: Va bene?
2: Ma guarda che bella questa. Comunque mi abbono, dai.
1: Ciao, Ricky.
0: Ciao.
1: Ho finito. No, ma dai.
0: Dai, torniamo in onda. Torneremo in onda
1: mercoledì. Sì, guarda, mercoledì, Davide, segnatelo. Mercoledì alle 17:30.
0: E guarda che secondo me. Vabbè, comunque torneremo in onda.
1: Segnatelo però.
0: Va bene.
1: Ciao ragazzi. Ciao a tutti a Rochester. Ciao.
7: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
8: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
9: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
8: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
10: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.
11: Donne che avete intelletto d'amore, i vo con voi della mia donna dire. Tante Alighieri sapeva che quando si parla d'amore, le donne sono più brave. Quindi darò voce a Beatrice, Francesca, Taide e alla moglie del Sommo, la Gemma Donati, che magari nella Divina Commedia ci ha messo lo zampino. Lella Costa al Teatro Carcano, intelletto d'amore, dal 15 al 18 ottobre. Biglietti, teatrocarcano.com.
12: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini. In Siria, in Palestina, in Ucraina.
13: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani. Sono solo fuori dal nostro sguardo.
12: WeWork è lì. Ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.
14: Domenica 18 ottobre dalle 12 all'Università Cattolica di Milano, Azione contro la fame ti invita a una giornata di buon cibo, musica, talk e attività per i più piccoli, per dire basta alla fame come arma di guerra. La lotta contro la fame si può vincere soltanto insieme. Sei dei nostri? Prenota su www.azionecontrolafame.it.
15: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
16: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
17: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
18: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
19: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
20: Sommario della puntata. Un anno di promesse mancate. 12 mesi di cessate il fuoco a Gaza non hanno cambiato di una virgola le condizioni di vita dei palestinesi. Guerra in Ucraina. L'accordo di cui nessuno sa niente. Trump parla di tregua energetica, ma i bombardamenti non si fermano. Regno Unito. Per la prima volta, un politico parla apertamente delle influenze russe nel referendum sulla Brexit. Le parole di Burnham scatenano gli attacchi di Nigel Farage. L'opposizione indiana scende in piazza insieme al partito degli scarafaggi. Dopo le grandi manifestazioni del fine settimana, anche oggi migliaia di persone hanno protestato davanti alla Corte Suprema. Stati Uniti. A 3 settimane dalle elezioni di midterm, anche a New York il tema più discusso è quello dell'immigrazione. Serie TV. Fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Il futuro del cinema non sembra roseo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dalla striscia di Gaza. Una persona è stata uccisa questa mattina, altre sono state ferite in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Notizie come questa arrivano più o meno quotidianamente, nonostante da 12 mesi, esattamente un anno, è passato un anno esatto il 10 ottobre, sabato questo, di cessate il fuoco. Ce lo racconta anche Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere, che è stata più volte a Gaza come infermiera in questi 3 anni.
21: La definizione già di cessate il fuoco è qualcosa che non ha in realtà riscontro poi sul terreno, nella pratica quotidiana. E ad oggi le forze israeliane occupano circa il 65% della striscia di Gaza e la famosa linea gialla, che doveva essere temporanea, in realtà ha trasformato davvero tutta la zona circostante in una zona letale, dove chiunque si avvicini rischia proprio di essere colpito dal fuoco israeliano. Fatto, la popolazione, oltre 2 milioni di persone, vivono compresse nel restante 35% del territorio in un contesto di sovraffollamento estremo, disumano e in condizioni ovviamente di deprivazione totale. Anche le condizioni igienico-sanitarie sono molto molto complesse. Di fatto le persone hanno a disposizione meno di 6 litri di acqua al giorno. La violenza abbraccia la popolazione a diversi livelli.
22: Visto che è cambiato così poco, adesso qual è la sensazione, il sentimento che si può trovare?
21: A Gaza oggi è difficile parlare di futuro. Anche quando sono in contatto con i miei colleghi Gazawi, che sono ancora lì in prima linea per lavorare con Medici Senza Frontiere, mi rendo conto che proprio l'intera giornata viene un pochettino scandita da questa routine di violenza, di lotta per arrivare al giorno successivo. Banalmente ci sono famiglie che devono lottare per trovare qualcosa da mangiare per i propri figli, devono lottare per una tanica di acqua pulita, per capire dove montare la tenda un'altra volta senza finire sotto una bomba. Quindi fare progetti, parlare di progetti è complesso. È proprio il fatto di vivere nella distruzione, nella perdita continua, che però diventa la normalità. Ci vorranno sicuramente intere generazioni solo per provare a ricucire proprio queste ferite fisiche e psicologiche di questi ultimi 3 anni, ferite che continuano ancora a lacerarsi.
22: Voi siete anche impegnati nelle evacuazioni sanitarie, riuscite a farle e com'è la situazione da questo punto di vista?
21: Le evacuazioni mediche vengono gestite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme al Ministero della Salute di Gaza, e chiaramente la validazione per attraversare quel confine in quanto persona malata che ha bisogno di cure che non si possono più ritrovare all'interno della striscia di Gaza arriva da Israele. Di fatto anche con questo cessate il fuoco fake che va avanti da più di un anno, purtroppo la situazione non è migliorata come ci si aspettava. E ancora, ecco, non tutti i pazienti che dovrebbero attraversare quel confine riescono a farlo. Sono decine di migliaia e sono ancora in attesa di avere proprio quel permesso per attraversare il confine e per essere curati. Parliamo ovviamente non solo di feriti, parliamo anche di persone che hanno patologie mediche e che hanno bisogno di un livello di cure che non si trova più nella striscia, ma parliamo per esempio anche banalmente di pazienti affetti da cancro che stanno morendo, stanno perdendo la vita in attesa di poter uscire, perché ovviamente all'interno della striscia di Gaza non ci sono più le terapie che un tempo funzionavano.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: È sempre più evidente che la Russia non sia disposta ad accettare la tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente ucraino Zelensky, dopo che nel weekend Donald Trump aveva detto che era stata raggiunta un'intesa per una tregua tra Mosca e Kiev, ma anche questa volta sembra regnare la confusione. Emanuele Valenti.
1: Nei mesi scorsi Trump ha attaccato più volte i paesi che compravano il petrolio russo. In alcuni casi ha anche introdotto nuovi dazi, fu il caso per esempio dell'India. Ora i tempi sono cambiati. Magari tra poco cambieranno ancora, con Trump ci siamo abituati. Nonostante l'opposizione all'interno dello stesso partito repubblicano negli Stati Uniti, quello che lui dice di voler aiutare nelle elezioni di midterm, il presidente americano ha siglato, in questi giorni, un accordo con Putin per il diesel russo. Obiettivo? Abbassare i prezzi dell'energia in modo che a inizio novembre gli elettori americani non vadano a votare troppo arrabbiati. Oggi, per la cronaca, il prezzo del petrolio è salito ancora. Il Brent è aumentato del 2%. In ogni caso, l'accordo con Trump non ha fatto cambiare idea a Putin. All'indomani dell'annuncio della Casa Bianca di una tregua energetica tra Mosca e Kiev, di cui nessuno, nemmeno Zelensky, era a conoscenza, i russi hanno colpito almeno 6 siti energetici in territorio ucraino. In diverse località ci sono stati nuovi blackout. Per gli ucraini gli Stati Uniti rimangono un partner importante. Non mandano più soldi e armi, ma permettono agli europei di comprare le loro armi da spedire a Kiev e poi condividono ancora con gli ucraini informazioni di intelligence. Per questo Zelensky ha cercato di contenere la sua rabbia dopo l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e dopo l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. E per questo, ancora, si è detto disponibile a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca faccia lo stesso con i siti energetici, ma come abbiamo detto le cose stanno andando in direzione opposta. Per evitare una nuova grave rottura diplomatica con Washington, in questi giorni Zelensky ha però proposto una tregua di 60 giorni che Mosca faccia lo stesso con i siti energetici, ma come abbiamo detto le cose stanno andando in direzione opposta. Per evitare una nuova grave rottura diplomatica con Washington,

0: parole simili dalla responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, e anche dall'autorevole Commissione Esteri del Senato americano. Trump però è andato dritto per la sua strada, poi magari dicevamo domani farà marcia indietro. Ho fatto gli interessi dei cittadini americani, ha scritto nel pomeriggio su Truth, commentando l'accordo sul diesel russo.
1: Nel Regno Unito si continua a discutere delle parole del primo ministro Andy Burnham, che ha per la prima volta parlato apertamente delle influenze russe nel referendum sulla Brexit. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Le campagne di disinformazione e interferenza russa non sono niente di nuovo. Proprio qualche settimana fa, ai microfoni di Radio Popolare, abbiamo parlato di una campagna di disinformazione filorussa associata al gruppo Storm 1516, mirata a interferire nelle recenti elezioni in Germania. Le campagne di disinformazione filorusse sulla guerra in Ucraina impestano i social media, da X a Telegram. Eppure ha fatto comunque grande scalpore l'intervento del primo ministro britannico Andy Burnham di ieri, in cui affermava che la Russia avrebbe interferito nel referendum sulla Brexit del 2016. Entrando a Downing Street ho posto la domanda: c'è stata un'ingerenza da parte della Russia nel referendum del 2016? E mi è stata data una risposta chiara: sì, c'è stata. Queste parole hanno fatto scalpore perché, per quanto di questo tema si fosse parlato negli anni, nessun politico aveva mai confermato apertamente questa tesi. Nel 2020 la Commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza aveva pubblicato un rapporto sulle ingerenze russe nelle elezioni e nei referendum britannici. Il rapporto non accusava esplicitamente la Russia di aver tentato di influenzare i risultati del referendum sulla Brexit, ma criticava vari governi per non aver preso abbastanza sul serio questa minaccia. Sempre nel 2020 l'allora governo conservatore aveva detto di essere quasi certo che elementi russi avessero cercato di interferire nelle elezioni generali del 2019. Burnham sta, giustamente, prendendo il tema delle interferenze russe nella politica dei paesi europei molto sul serio. Il mese scorso, durante un discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro britannico ha accusato le agenzie russe di ricorrere a ogni mezzo a loro disposizione per diffondere disinformazione. Ha detto che il suo governo si sarebbe impegnato per arginare quest'ondata di falsità. I suoi commenti su ingerenze russe e Brexit hanno scatenato comunque forti attacchi da parte dei suoi avversari politici, perché arrivano solo un paio di settimane dopo l'intervento di Burnham sulla necessità di un riavvicinamento all'Unione Europea. Nigel Farage, considerato un po' l'architetto della Brexit, ha accusato Burnham di essere un bugiardo. Non c'è stata alcuna interferenza russa, questa bufala sulla Russia ha accompagnato tutta la vicenda, ha detto Farage. Sembra però che la linea di Burnham non sia quella di voler delegittimare il voto della Brexit con la questione dell'interferenza russa, quanto invece quella di impedire che cose simili si ripetano in Regno Unito e altrove. Nel suo intervento Burnham ha parlato delle ingerenze russe nella politica tedesca e dei legami tra Russia e AfD, ampiamente documentati. Ha detto che l'opinione pubblica non è stata informata abbastanza sui tentativi esterni, in particolare russi, di destabilizzazione politica. E su questo ha più che ragione. In aprile la ex consulente alla Casa Bianca ed esperta di sicurezza Fiona Hill ha detto ai parlamentari britannici che il Regno Unito è particolarmente vulnerabile alle campagne filorusse perché non istruisce i suoi cittadini su come affrontare la disinformazione. Forse l'intervento di Burnham non è altro che un primo passo in una direzione diversa.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Migliaia di persone sono tornate in piazza oggi in India per chiedere le dimissioni del commissario elettorale. Dopo le grandi manifestazioni del weekend, oggi il Congress Party, il partito dell'opposizione guidato da Rahul Gandhi, si è unito al partito degli scarafaggi e insieme hanno sfilato per le vie di Delhi diretti alla Corte Suprema per presentare una petizione chiedendo proprio le dimissioni. Tommaso Minotti ne ha parlato con Simona Vittorini, esperta di politica indiana alla SOAS di Londra.
1: Nell'immediato Modi non credo sia in pericolo. Elettoralmente il primo ministro Modi resta fortissimo e infatti ha una solida maggioranza, però queste proteste stanno intaccando due cose: da un lato l'immagine di invincibilità di questo primo ministro di Modi e dall'altro anche la credibilità della democrazia.

0: indiana. Vediamo una protesta che è trasversale, una contestazione che nasce dai giovani, è nata soprattutto dai giovani e non dai partiti dell'opposizione, anche se poi abbiamo visto i partiti dell'opposizione che si sono affiancati alle proteste giovanili. E quindi queste ampie proteste colpiscono la credibilità delle elezioni del sistema elettorale indiano e dunque la democrazia indiana. E poi c'è anche da riflettere sulla reazione così dura delle autorità. È un segnale di disagio che arriva da questa solida maggioranza.
1: Si è vista una certa convergenza tra il partito del Congresso e il Cockroach Party, ecco. Ma questa convergenza è estemporanea o qualcosa che può durare?
0: È difficile dirlo in questo momento, perché da un lato c'è una convergenza di sicuro sugli obiettivi. Oggi abbiamo visto Rahul Gandhi a capo di una marcia verso la Corte Suprema per chiedere appunto che porti avanti questa investigazione sui procedimenti della commissione elettorale. Quindi obiettivi, sicuramente c'è una convergenza sugli obiettivi, però non c'è ancora un'alleanza vera e propria. Entrambi, Congresso e il movimento guidato dal Cockroach Janata Party, chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la fine di questa revisione delle liste elettorali. Però da un lato il CJP, il Cockroach Janata Party, fa della sua forza anche la sua autonomia rispetto ai partiti tradizionali.
1: Però è ancora un po' presto per capire se questa mobilitazione popolare può avere effetti politici duraturi.
0: Sicuramente un impatto c'è già stato a livello anche diciamo di opinione pubblica. Riguardo invece all'impatto politico vero e proprio, cioè la caduta del governo per esempio, le elezioni che ci saranno nei prossimi mesi, le elezioni in vari stati che ci saranno nei prossimi mesi, saranno diciamo la cartina al tornasole di questa opposizione.
1: Questa mobilitazione come si inserisce nel momento più generale dell'India?
0: Narendra Modi era salito al governo nel 2014 per portare lo sviluppo. Il suo obiettivo è fare dell'India un paese sviluppato nel 2047. Quindi la retorica c'è, molto, che punta sullo sviluppo, però la realtà invece non è quella di un paese sviluppato o che ha migliorato in questi 12 anni di governo di Narendra Modi.
2: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
3: Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
4: Buonasera da New York. Qui in città nei giorni scorsi è successa una cosa interessante. I Democratic Socialists of America hanno chiesto al sindaco Zoran Mamdani di licenziare la capa della polizia Jessica Tisch, dopo che un agente federale ha sparato ad un giovane uomo nella sua auto. L'uomo, domenicano, è secondo la polizia un immigrato illegale e un criminale. Il problema è che a bordo dell'auto contro cui gli agenti hanno sparato c'era un bambino di 5 anni, il figlio dell'uomo. La questione della cosiddetta sicurezza, che viene spesso strumentalmente legata all'immigrazione, sta comunque diventando in città sempre più spinosa. Alcuni mesi fa c'è stato a New York un caso clamoroso. Un agente di polizia ha ucciso un ragazzo ed è riuscito a sfuggire al processo, nonostante la commissione che valuta la condotta degli agenti di polizia avesse concluso che il suo uso della forza era stato eccessivo. L'agente ha evitato il processo in un modo molto semplice. È andato in pensione e poiché le inchieste sulla polizia sono condotte all'interno del corpo di polizia, non essendo più lui nel corpo, è sparita anche l'inchiesta. Mamdani è ora sotto il mirino degli schieramenti opposti. Secondo la sinistra, il sindaco non fa abbastanza per mettere fine alle violenze della polizia. Per la destra, sta distruggendo la polizia. Di qui quindi la decisione di Mamdani, annunciata proprio in una conferenza stampa a New York stamane, di rivedere alcune procedure interne al Dipartimento. Mamdani chiede anche una revisione delle regole sull'uso della forza nella polizia di New York. Il tema resta però appunto spinoso e divisivo. È un fatto che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia tradizionalmente, sia stato diretto contro alcuni gruppi, in particolare neri e latini, per i quali esiste da sempre una sorta di presunzione di colpa. Ecco dunque il numero esorbitante nella storia americana di neri, ma anche di latini fermati, arrestati, uccisi per le strade di New York e del resto d'America. Al vecchio problema se n'è aggiunto però un altro, più di recente. Oggi gran parte dei raid sono compiuti da agenti federali e riguardano le comunità immigrate, soprattutto gli ispanici. Sono appunto in particolare gli ispanici a essere oggetto di continui raid, retate, arresti, violenze, deportazioni, anche uccisioni. Se a New York si fa un giro, per esempio, nei quartieri di Manhattanville e di Hamilton Heights, nell'Upper Manhattan, quelli, diciamo, a grande maggioranza dei residenti ispanici, la cosa che colpisce è proprio la prevalenza nei rapporti personali, per strada, nei caffè, di notizie e discorsi su gente uscita di casa, dal lavoro, da scuola, dall'ospedale, dalla chiesa, e arrestata e poi deportata chissà dove. Allora, sono andato a vedermi un po' di cifre e in effetti gli arresti da parte degli agenti dell'immigrazione a New York sono cresciuti del 71% nei primi 15 mesi dell'amministrazione Trump, e le richieste di detenzione che le autorità federali mandano a quelle cittadine, per la gran parte non eseguite perché New York è città santuario che tutela i diritti dei migranti, sono cresciute del 400%. Potrebbe allora apparire singolare che, almeno in certe zone della città, alla vigilia di elezioni di midterm dominate dal tema dell'economia, si parli soprattutto di immigrazione. A leggere le cifre e ad osservare la campagna di terrore lanciata dal governo federale contro le comunità di migranti, la cosa non è più così singolare.
2: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi, e l'Accademia Reale Svedese delle Scienze insieme alla Banca Centrale di Svezia ha assegnato a loro due studiosi il premio Nobel per l'economia 2026. Ma chi sono i due vincitori? Sentiamo l'analisi dell'economista Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
1: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani, però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile, questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa, dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. E per fare un altro esempio, stando al modello di Woodford, uno shock energetico esterno che determini un deterioramento di quello che loro chiamano equilibrio naturale può richiedere una politica monetaria restrittiva, potremmo dire una politica per disciplinare i lavoratori, così da costringerli ad accettare la perdita di potere d'acquisto. E anche questo è molto poco keynesiano. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua, è il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
0: E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: David Ellison è nato nel 1983 in California, figlio del miliardario Larry Ellison, cofondatore della multinazionale dell'informatica Oracle, oggi all'ottavo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo. David ha mollato l'università per fare l'attore, facendosi finanziare dal ricco genitore qualche film in cui mettersi alla prova da protagonista, ma l'esperienza è stata rovinosa. Per cui, nel 2006 ha cambiato carriera. Sempre con l'aiuto di papà ha fondato Skydance Media, una casa di produzione che fin da subito ha intessuto una relazione privilegiata con la Major Paramount. Ha prodotto i più recenti film di Star Trek, Mission Impossible, Terminator, il grande successo del botteghino post-Covid Top Gun Maverick e molti degli action movie con grandi star, ma drammaticamente dimenticabili, che appaiono di tanto in tanto nei cataloghi delle varie piattaforme streaming. Mentre la pandemia indeboliva il sistema degli studios hollywoodiani, Ellison preparava l'acquisizione di Paramount, avvenuta effettivamente poco più di un anno fa, nel 2025, nonostante sospetti di non conformità alle leggi antitrust. L'obiettivo successivo è stata Warner Bros. Discovery, altra mega corporation frutto di una precedente disastrosa fusione, quella tra i leggendari studios Warner Bros. E la media company Discovery, appunto. Inizialmente, forse gli ascoltatori lo ricordano, a comprare Warner ci aveva provato Netflix, ma Ellison, incaponitosi, ha lanciato un'offerta di acquisto ostile, raggranellando fondi, oltre che dalle casse infinite di suo padre, anche tra investitori degli Emirati Arabi e dal genero di Trump, Jared Kushner. Da mesi gran parte del mondo di Hollywood e dei suoi lavoratori cerca di opporsi e diverse cause sono state intentate contro quello che ormai somiglia a un pericoloso monopolio, ma è stato inutile. A inizio ottobre lo Stato della California ha raggiunto un accordo con Ellison e ha dato l'ok e ora sia Paramount Pictures sia Warner Bros. Studios, ricordiamo che esistono da oltre 100 anni e che hanno plasmato la storia del cinema e dell'immaginario, sono entrambi parte di Skydance Corporation. Insieme a il network CBS e CBS News, il canale via cavo HBO e Showtime, i servizi di streaming Paramount Plus e HBO Max, la galassia All News CNN, le reti MTV, Comedy Central, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Channel e diverse altre, più un'infinità di stazioni radio e TV locali. Ellison ha dovuto promettere alcune cose, per esempio la produzione di 30 film all'anno per i prossimi 5 anni, per mantenere l'attuale quantità media di lungometraggi finora realizzati dai due studios, e di garantire l'indipendenza delle sue redazioni giornalistiche. Grandi finanziatori e sostenitori di Donald Trump, il quale si è mosso personalmente per sostenere questa mega fusione, gli Ellison hanno in passato però dichiarato che avrebbero dato una regolata alla CNN una volta entrati in possesso del network, e del resto la recente storia di CBS News non è affatto rassicurante. Quando un anno fa Ellison ha acquisito con Paramount la CBS, ha messo a capo dell'informazione la controversa Barry Weiss, ex commentatrice del New York Times licenziatasi in polemica con il presunto eccesso di politicamente corretto. Da caporedattrice di CBS News ha subito bloccato inchieste sfavorevoli all'amministrazione Trump, distruggendo in breve tempo la reputazione di programmi storici del giornalismo americano come 60 Minutes. Gli Ellison, oltre che del governo Trump, sono anche aperti sostenitori di Netanyahu e si sono scontrati con chi a Hollywood sostiene la causa palestinese. Se le preoccupazioni riguardo all'indipendenza dell'informazione e alla libertà di stampa sono le più urgenti, anche il futuro di cinema e serie televisive non sembra roseo. Innanzitutto si stima una perdita generalizzata di quasi 10.000 posti di lavoro, come dopo ogni grossa fusione. Inoltre, la storia produttiva di Ellison fin qui sembra del tutto opposta alle scelte creative, spesso rischiose, prese in passato da Warner Bros. E soprattutto dal canale HBO. È già stato annunciato che Paramount Plus e HBO Max diventeranno un unico servizio streaming. Verranno ancora realizzate serie autoriali, sperimentali, complesse, spesso politiche, come quelle che negli ultimi 30 anni hanno innovato e ampliato gli orizzonti del piccolo schermo? È difficile trovare a Hollywood di questi tempi qualcuno che non sia pessimista.
0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
11: Popolare Network.
12: La Russia ha rifiutato tutte le ipotesi di tregua con l'Ucraina. Dopo l'annuncio di Trump di ieri, Mosca ha colpito diversi siti energetici. Sulla proposta di Zelensky di cessate il fuoco per elezioni, il Cremlino è stato categorico: Kiev non lo merita, ne approfitterebbe per riarmarsi. Nonostante le critiche, la Casa Bianca difende l'accordo con Putin sul diesel russo, scelta giusta per gli americani. Dal premio di maggioranza al candidato premier, alle firme all'alternanza di genere, presentati ricorsi sulla legge elettorale per la consulta, vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare. Il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia, gli stabilimenti del nord non si chiudono, l'azienda vuol fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto e alza la pressione in vista della Cassazione. Popolare Network, buona serata al giornale delle 19.30. Iniziamo dalla guerra tra Ucraina e Russia. Il giorno dopo l'annuncio di Trump di una tregua energetica, Mosca ha colpito diversi siti energetici in territorio ucraino. È stata la sua risposta all'ipotesi di uno stop al conflitto ed è stata la risposta prevedibile che avevamo già visto molte altre volte in questi anni di guerra. In studio Emanuele Valenti.
11: Esatto, sviluppo prevedibile, Massimo, in un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua, 60 giorni, per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada, ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
12: Tra l'uscita di Trump di questi giorni, grazie Emanuele Valenti, lo abbiamo sentito, anche la richiesta di nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto il presidente americano, uno sviluppo in linea con la politica estera della sua amministrazione. Alfredo Somoza.
13: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani, una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky l'Ucraina, dopo l'ipotetico accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina versus gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
12: L'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso tutta settimana, almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen. Nel fine settimana ci sono stati più di 10 morti e oltre 300 feriti. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese schiacciato dalla crisi in Medio Oriente iniziata a febbraio con l'attacco di Israele a Stati Uniti e l'Iran. In Yemen intanto si continua a combattere, il fronte più caldo è quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta per mediare tra sauditi e ribelli dello Yemen. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocato i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato sintonia è stata Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
14: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere. mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa. La crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice agli imprenditori che l'applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
12: La legge di bilancio intanto entra nel vivo domani col primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal Ministro dell'Economia è quello di conti che tengono ma fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra a partire proprio dalle armi. E così di fatto domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Dal premio di maggioranza al candidato Premier, alle firme, all'alternanza di genere, sono 6 in tutti i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale, messa a punto dalla rete per un voto libero uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori, tra i quali il costituzionalista Enrico Grosso.
15: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascia, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata o non modificata, sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
14: Chiedete che non sciolga le Camere prima.
15: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027, questo diciamo consentirebbe ampiamente all'accordo di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
12: Un uomo è morto a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri, è avvenuto in ospedale il decesso. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta schiera. La gente hanno riferito di averlo bloccato a terra, poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco, è stato rianimato col defibrillatore portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso le indagini. Ilva opera in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia, gli stabilimenti del nord non si chiudono, l'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto per alzare la pressione in vista della Cassazione. Servizio di Valentina D'Amico.
16: La prima mobilitazione che mettiamo in campo, da Taranto a Genova, a Novi, a Racconigi, in tutta Italia, i lavoratori dell'ex Ilva scendono per le strade e si mobilitano per rivendicare un futuro diverso.
17: Così Francesco Brigati della Fiom CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e Wilm contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione dell'area CAD di Taranto, disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'Ilva e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni rimasta in presidio a oltranza. Lavorano all'Ilva da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
18: Noi vogliamo il lavoro! Non vogliamo essere parassiti dello Stato! Come veniamo etichettati da tutti? Siamo mantenuti! Assassini! Come se noi non abbiamo famiglie! Siamo i primi ad ammalarci con lo stabilimento!
17: Contestata la segretaria cittadina del PD Anna Filippetti, sono stanchi e delusi i lavoratori, non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni della fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai c'erano anche gli studenti del liceo Gobetti occupato. In assenza di risposte concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
12: A Fiano Romano un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, 57 anni, è precipitato attraverso un lucernario da un'altezza di circa 8 metri, inutili i soccorsi. Si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Stamattina hanno ricevuto il Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Il commento dell'economista Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
1: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.

0: Alessandro Principe, Alessandra Tommasi, Emanuele Valenti in redazione per questa edizione del Eliana Santini in redazione per questa edizione del GR di Popolare Network. Massimo Alberti in studio, sono le 19:45 minuti e per questa sera è tutto. Prossimo appuntamento alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: È ancora cinquantenario, è ancora 50 e 50, è ancora l'abbonaggio di Radio Popolare. 5 seratine da non perdere in auditorium dalle 21, lunedì 12, di e con Ira Rubini, Il Mio Condominio, martedì 13, serata Armadilli in ogni dove, etici, vegani e molto colti con Cecilia Di Lieto e Federica Giordani, mercoledì 14, Marta Del Grande in concerto, giovedì 15, Bollicine in formato quiz dal vivo e venerdì 16, ascolta questa foto, esperimenti e magie intorno al suono e all'immagine con Tiziana Ricci. Potete prenotarvi e dovete abbonarvi sul sito.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Ok, più vicino a te.
5: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.

0: Le 19.46, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica, Cinisello Balsamo, aveva ancora la placenta ed era avvolto in un telo. Ora è ricoverato all'ospedale di Niguarda. In protesta a Milano, in via Monte Napoleone, un centinaio di lavoratori di un magazzino che lavora per Valentino, il gruppo vorrebbe trasferirli dal Veneto al Piemonte. Contro il caro casa a Milano, gli studenti dell'UDU mettono le tende nei giardini del Bosco Verticale. Con questi prezzi lo studio sta diventando un privilegio per pochi. Un neonato è stato trovato in un sacchetto per la strada a Cinisello Balsamo, Interland Nord di Milano. È stato poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. È stata una donna che portava il cane a passeggio a sentire dei vagiti e ad accorgersi del neonato in un sacchetto coperto da un telo. Il bambino è stato trovato intorno alle 16.15, aveva ancora attaccata la placenta, segno che era stato partorito da poco. La polizia sta acquisendo le immagini dalle telecamere nella zona di via Ortigara, che potrebbero aver ripreso la madre o chi ha lasciato il sacchetto con dentro il neonato. No al trasferimento di 83 lavoratori Jigsaw da Valdagno a Novara. Protesta questa mattina a Milano dei lavoratori del magazzino che lavora per il gruppo Valentino. I lavoratori si sono presentati alla fermata della metropolitana di via Monte Napoleone. Una delegazione ha poi raggiunto il negozio nel quadrilatero della moda. Un trasferimento dal Veneto al Piemonte che significherebbe il licenziamento dei lavoratori. Sentiamo la testimonianza di uno di loro.
1: Oggi con le lavoratrici e i lavoratori della Jigsaw, del magazzino logistico di Valentino a Valdagno in provincia di Vicenza, insieme a EDL Cobas, siamo in presidio dalla fermata della metropolitana di Monte Napoleone. Noi avevamo chiesto di poter fare il presidio davanti alla boutique in via Monte Napoleone, ci è stato negato per questioni di marciapiede stretto. Noi riteniamo abbastanza grave il fatto che non si possa andare a manifestare sotto una boutique di un marchio che vuole spostare il magazzino logistico da Valdagno a Trecate in provincia di Novara, portando così al licenziamento di 83 persone solo perché ritengono che il magazzino sia vecchio, lontano dagli aeroporti, mentre noi riteniamo che 83 famiglie non possono essere dei pacchi da spostare e da sacrificare per il business e i guadagni di questi marchi della moda.
0: Dopo un mese di blocco degli straordinari e della reperibilità, le lavoratrici e i lavoratori di Wind 3 hanno scioperato oggi per l'intero turno e partecipato a un presidio a Milano di fronte alla sede legale dell'azienda. Alla base della protesta lo stallo nel rinnovo del contratto integrativo. Maurizio Dotti della SLCCGL di Milano sta seguendo la vicenda.
2: Stiamo scioperando perché noi abbiamo un contratto integrativo che è scaduto da tantissimi anni, quindi si parla di salario, premio di risultato, ticket restaurant e tutte le prestazioni, quelle che vengono definite accessorie, che non sono rinnovate, sono ferme da quasi 20 anni e anche i permessi perché abbiamo tutta la parte normativa che è ferma da molti anni. Il settore delle telecomunicazioni sta affrontando un periodo complicato, ma la soluzione non può essere sempre quella di far ricadere la gestione delle crisi sul costo del lavoro e quindi sul salario. Soprattutto a Milano, in cui abbiamo un costo della vita altissimo e le persone non riescono più a arrivare a fine mese. A Milano siamo in circa 1000, l'azienda ha 6000 dipendenti in Italia ed è la sede legale a Milano, quindi è una sede molto importante. L'azienda si sta rifiutando di trattare la piattaforma che abbiamo presentato. L'azienda ci ha proposto di ridurre addirittura il premio di risultato e su tutti gli altri istituti economici non sono disponibili a trattare alcunché. Mentre, sottolineo, distribuisce salario individuale, quindi c'è anche un tema ideologico, cioè l'azienda vuole dare i soldi a chi intende darli e non a tutti. E sono tanti i soldi che dà individualmente, questo rende ancora inaccettabile la nostra condizione. In un settore come le telecomunicazioni, in cui i nostri concorrenti hanno tutti trattamenti molto superiori ai nostri, abbiamo deciso che era ora di scioperare.
0: È morto questa mattina all'ospedale di Lodi un uomo di 39 anni fermato dai carabinieri durante un tentativo di furto nel quartiere Albarola della città. Ieri intorno alle 4.30 di notte sono arrivate diverse segnalazioni al 112 da parte dei residenti allarmati dalle urla e dal comportamento dell'uomo. Secondo le prime ricostruzioni il 39enne sarebbe stato visto prima su un ponteggio e poi sul tetto dei box da cui sarebbe caduto da un'altezza di circa 3 metri. I militari arrivati sul posto lo hanno trovato sopra un'auto mentre la colpiva con, violentemente, con i vestiti strappati. Dopo essere riusciti a farlo scendere, hanno contenuto a terra perché era in forte stato di agitazione, hanno raccontato i carabinieri. Poco dopo l'uomo è stato colto da un arresto cardiaco, i carabinieri con l'ausilio del defibrillatore gli hanno prestato i primi soccorsi, trasportato d'urgenza in ospedale, è arrivato in condizioni gravissime, è rimasto in vita grazie al supporto dei macchinari fino poi al decesso. L'uomo era già noto alla polizia e ai carabinieri, aveva problemi di dipendenze. La procura ha avviato un'indagine per chiarire la dinamica dei fatti e le cause della morte. Gli studenti e le studentesse di UDU, l'Unione degli Universitari, hanno piantato le tende alla Biblioteca degli Alberi tra Piazza Gaia Aulenti e il quartiere Isola per tornare a denunciare il costo della vita e degli affitti a Milano. I costi mensili di una stanza o di un posto letto in uno studentato descrivono bene quanto sia difficile studiare e vivere in questa città, come il diritto allo studio rischi di diventare quindi sempre più un privilegio, hanno detto gli studenti. Alcuni trascorreranno la notte in tenda. A sostenere la loro protesta ci sono anche la CGIL Lombardia, la Camera del Lavoro, i comitati e le associazioni milanesi per il diritto alla casa. Sentiamo Riccardo Contardi, che fa parte dell'UDU di Milano.
3: Il problema del caro vita è strutturale e riguarda tutte. Noi come sindacato studentesco, come Unione degli Universitari, siamo ovviamente impegnati sul fronte del diritto allo studio, ma non solo, perché riconosciamo che il diritto allo studio è all'interno di un sistema economico più ampio. Decidiamo di essere qui proprio perché questo è il cuore della gentrificazione milanese. Qua sono stati costruiti i palazzi delle grandi banche, c'è il bosco verticale, simbolo ideale di gentrificazione, e soprattutto siamo sotto il palazzo di Regione Lombardia. La Regione Lombardia è l'ente che sarebbe deputato a garantire l'erogazione delle borse di studio, delle residenze, delle mense, dei trasporti pubblici, cosa che non fa in maniera sufficiente, in maniera strutturale, sia perché mancano i fondi dal governo, sia perché la regione stessa si disinteressa continuamente strutturalmente al diritto allo studio. E scegliamo di essere qua perché è necessario riprenderci i nostri spazi, e abbiamo avuto l'ennesima conferma di avere ragione proprio stamattina piantando le tende, perché chi è arrivato per primo a dirci di andarci non è stata nemmeno la polizia, ma sono stati le lavoratrici delle aziende di sorveglianza private a cui è dato in appalto la sicurezza di questo parco che teoricamente pubblico e per la gestione decennale al mente privato.
0: Completati gli impianti di Edolo e Iseo nel Bresciano, Regione Lombardia ha confermato il piano per far partire dal prossimo anno il servizio di treni a idrogeno in Val Camonica, un progetto da 400 milioni finanziato in parte da fondi del PNRR, annunciato da anni come un esempio di innovazione per ridurre le emissioni inquinanti del trasporto ferroviario, un'opera che però è criticata da chi si occupa di trasporti e ambiente, considerata costosa e inefficace. Sentiamo Dario Balotta, responsabile trasporti di Europa Verde.
4: La prima questione è che si diceva dobbiamo decarbonizzare la Valle Camonica, ma 50 treni che passano da diesel ad idrogeno non decarbonizzano la Valle Camonica, si ridurrebbe del totale delle emissioni che abbiamo calcolato in valle del 3-6% le emissioni inquinanti. Poi i treni sarebbero alimentati inizialmente da un idrogeno grigio fatto attraverso la combustione di gas metano, per cui neanche da questo punto di vista le cose vanno bene. Noi avevamo proposto l'elettrificazione della linea, che sarebbe stata più rapida e meno costosa, 100 milioni contro i 400 milioni abbondanti del progetto dei treni ad idrogeno. Alti costi, risultati zero, perché per stessa missione della Regione Lombardia noi avremo gli stessi treni con gli stessi orari. Quindi immaginiamo la stessa non percentuale di puntualità, quindi ritardi, soppressioni, tutto questo per cosa? Per avere la stessa offerta.
0: Oggi si è riunito il consiglio d'amministrazione del teatro alla Scala. I lavoratori e i sindacati sono in stato di agitazione per il rinnovo del contratto. La CUBA ha deciso uno sciopero senza preavviso. Alcuni iscritti al sindacato di base hanno distribuito volantini davanti al teatro e chiesto un incontro immediato con il CDA. I sindacati CGIL, CISL, UIL e FIALS hanno riunito l'assemblea dei lavoratori, che ha visto e ha votato un'ampia maggioranza uno sciopero su tutti i turni per il 20 ottobre, giorno in cui è prevista la prima del Faust. Siamo in un percorso di confronto e negoziazione, l'importante è che i dialoghi siano costruttivi, ha detto il sovrintendente alla Scala, Fortunato Ortombina, a proposito dello sciopero. I lavoratori considerano assolutamente insufficiente la proposta economica che è stata fatta finora dal teatro. Il collettivo In Costruzione, composto da giovani studenti universitari, organizza per questa sera alle 21 un incontro alla Casa della Sinistra nel quartiere Lulli Porpora per lanciare la feria comunitaria. Al centro dell'iniziativa la vicenda degli inquilini delle case popolari gestite da Aler a Milano, l'ente regionale che ha avviato un processo di trasferimento degli abitanti dei due plessi, di fratto allontanandoli dalle loro case, del che è uno dei membri del collettivo In Costruzione.
5: Da quando ci ritroviamo come sede all'interno del quartiere Lulli Porpora nella Casa della Sinistra, abbiamo deciso, diciamo, di dare un appoggio incondizionato alla lotta degli inquilini per non essere buttati fuori dalle loro case. Quindi noi ci incontriamo con il comitato inquilini, li aiutiamo a redigere documenti, a fare mappature del quartiere e poi ci occupiamo di organizzare insieme a loro i vari presidi. Per continuare la lotta proposta dagli inquilini abbiamo deciso di proporre loro di fare una feria comunitaria, una giornata che sarà probabilmente il 15 novembre, che è allo stesso tempo di festa e di rivendicazione politica. Si basa su tre semplici principi che sono la gratuità, il soddisfacimento di bisogni materiali e la partecipazione attiva. Ci saranno attività ludiche o attività culturali e avverrà anche un soddisfacimento di quei bisogni, come ad esempio visite mediche, che usualmente gli inquilini non riescono a vedere soddisfatti. Questa sera ci troveremo alle 21 alla Casa della Sinistra, perché abbiamo deciso di chiamare anche le realtà politiche che fino ad adesso hanno partecipato in questa lotta e chiedere loro appunto di aiutarci nel costruire la giornata insieme a loro. Se qualcuno volesse partecipare ci trova o alla Casa della Sinistra ogni lunedì mattina e ogni sabato pomeriggio, oppure può scriverci una mail all'indirizzo inprogress@disroute.org.
0: Giovedì 15 ottobre, palestinesi sono i tuoi occhi, 150 letture in tutti i continenti, una prima mondiale diffusa per non dimenticare il genocidio a Gaza. Artisti e associazioni porteranno in scena nel corso della stessa giornata i testi dei giovani autori della compagnia teatrali a Anca. A Milano il reading Palestinesi sono i tuoi occhi verrà portato in scena all'apertura del Nasra Short Film Festival a base Milano alle 19. La presentazione è avvenuta oggi al Pirellone con Simon Guzman, membro di Progetto Rec Palestina, coordinatore italiano di Anca, e i consiglieri regionali Paolo Romano, Pierfrancesco Maiorino del PD, Onorio Rosati di AVS e Luca Paladini del Patto Civico. Sentiamo Maiorino.
6: Io credo che sia un'iniziativa molto bella, molto giusta, un grido che va assolutamente sostenuto, perché non possiamo rimuovere Gaza, non possiamo rimuovere la strage, lo stragismo di Netanyahu, il genocidio, non possiamo rimuovere quello che accade nei territori occupati, e quindi dobbiamo far crescere sempre la mobilitazione civile e culturale. E questa iniziativa è bellissima perché è un contributo molto semplice di un mondo culturale civile che dice non voltiamoci dall'altra parte.
7: Il 15 ottobre 2026 andrà in scena in tutto il mondo Palestinesi sono i tuoi occhi. È un reading scritto dalla compagnia teatrale Anca di Gaza. Anca significa fenice. E andrà in scena letteralmente in tutto il mondo, dal Canada al Messico, alla Corea del Sud, all'Europa, ovviamente alla Palestina, non mancherà Gaza. Sarà anche a Milano saremo al base, l'evento inizia alle 19 e vi aspettiamo numerosi, perché questo è un, dal nostro punto di vista, fondamentale atto di resistenza culturale.
0: Ora il meteo con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi, tuttavia lungo le prealpi probabili addensamenti nel corso della notte, ma senza precipitazione. Sulla pianura vento debole orientale in graduale esaurimento. Domani una giornata per lo più soleggiata, salvo qualche nuvola in dissolvimento di primo mattino sulla fascia prealpina e pedemontana. Le temperature massime senza variazioni rilevanti, attese da 19 a 21 gradi.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Luca Parena e Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7.15.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
10: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
11: Ci fia fa o fo, so fo no fo ma farti fina fa, tra fa po foco fo, do fo bi fia fa mo fo, a fan da fare fe i fin o fon da fa, ma fa di fi, si fi da fa o fo, a fa, ba fatte fermi fi, a fa pa farla fare fe, i fin a fa spa,
12: fenomeno.
11: Era tipo l'ultima è andata male. Comunque
12: fenomeno.
11: Parlare l'alfabeto farfallino. Era difficile, c'era.
12: No, di pure.
11: No, c'era la doppia F su alfabeto, era difficile.
12: Ma io ho detto fenomeno, non mica detto scarsa.
11: No, perché c'è sempre un perculo di fondo.
12: Ma stai scherzando? Io ti sto portando in palmo di mano. Sto facendo di te una star. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della campagna abbonamenti 2026, le 20:03 minuti. Buonasera ascoltatrici. Adesso tu dovresti dire buonasera ascoltatori.
11: E buonasera ascoltatori.
12: Fenomeno. Occhio alla presentazione. C'è la regina di Saba. C'è la regina d'Inghilterra. C'è la regina di cuori, quella di Pelù, dei Litfiba. C'è la regina di Biancaneve. E c'è la regina di Esteri. Signore e signori, Martina Stefanoni questa sera.
11: Vabbè, ma così divento un brodo di giuggiole.
12: Niente po' di meno che. Allora, te l'ho già detto che do 17 volte prima di venire in onda, ma ho fatto un grosso sacrificio per essere qui questa sera, perché non sono esattamente nelle migliori condizioni. Mi sei venuta in supporto?
11: Infatti, perché comunque io ci sono sempre nel momento del bisogno.
12: Adesso sì. La prima volta che ti sei manifestata in un momento di bisogno, e dire che io di bisogni ne manifesto tanti, spesso e volentieri. Comunque, Maria Stefanoni mi è venuta in soccorso con un pastiglione da 600 di ibuprofene. Ora, ne ho preso mezzo, perché non mi fidavo troppo. Ho detto, ho temuto l'overdose di ibuprofene, quindi da 300 non ha fatto effetto.
11: E certo, 300 è meno della dose minima.
12: No.
11: La dose minima è 400.
12: No, io al bambino do 200.
11: Vabbè, bambino.
12: Vabbè, insomma, non mi sono fidato. Allora ho preso in mano il mio destino e ho usato e ho preso anche l'altra pastiglia da 300.
11: E ora?
12: Non mi sento benissimo, tanto che ho pensato, sono entrato in quella fase un po' ossessivo-paranoica, in cui ho cominciato a pensare, ma se questa in fondo sta cercando di prendere il mio posto e vuole diventare, che ne so, la conduttrice del giorno delle locuste, e vedevo già quei titoli, Lady Killer, la Circe di Via Ollearo avvelena il collega per prendere il suo posto.
11: Mai dire mai, io...
12: appunto, è per quello che dovesse accadere, sappiate, sono entrato in onda con questa sorta di paranoia, ma che non mi impedirà di essere presente a me stesso e qui con voi e a te nel momento in cui questa sera accadono delle cose nella sede di Radio Popolare, per esempio.
13: Per esempio, in questo, cioè no, non proprio adesso, ma tra un'oretta esattamente, andrà in onda, no, in onda no, oddio, già ho sbagliato questo.
12: In scena.
13: In scena.
12: On stage.
13: Andrà on stage, Milano 1966-1976, Il mio condominio, lo spettacolo teatrale di e con Ira Rubini.
12: Reduce da clamorosissimi successi nei più importanti e prestigiosi teatri locali e non, arriva qui sul palcoscenico di Via Olearo Il mio condominio, Ira Rubini con gli Slide Pistons. Tutto questo comincia tra poco, attorno alle 21. Immagino che sia già strapieno, ma se non lo è, provateci comunque.
13: Sì, anche perché potete provare a entrare, se non entrate lo vedete da fuori con una birretta. Adesso c'è il DJ set di Andrea Cegna, quindi insomma potete venire comunque.
12: Se non riuscite a entrare, avrete magari la possibilità di vedermi spegnere come Anita Garibaldi nella Pineta per colpa dell'ibuprofene. Sarà una sorta di grande melò contemporaneo.
13: Sì, potete raccoglierlo col cucchiaino nel caso.
12: mi finisci a calci per non farmi soffrire. Succederà così, ma domani sera invece, attenzione, ci sono ancora posti per la serata armadillica. E che serata?
13: Una serata verde di sera è il titolo, appunto la serata di Considera l'armadillo, e con le conduttrici di Considera l'armadillo, Cecilia Di Lieto e Federica Giordani. È una serata sull'alimentazione vegetale. È la chiave per un mondo diverso? Questa è la domanda che poniamo a voi ascoltatori.
12: Ci sono due chiavi per un mondo diverso, una è quella vegetale,
13: l'altra
12: è il Kinder Bueno che si sta mangiando la Stefanoni per rimanere,
13: sì, per ovviare alla crisi ipoglicemica,
12: glicemicamente adeguata da qui alla fine della serata. Potete prenotarvi, come ci si prenota?
13: Come ci si prenota? Ci si prenota compilando il modulo che trovate sotto nel link ipertestuale, no, come si chiama?
12: Link si chiama sotto link ipertestuale, anche un acronimo che è SLIP, mi sembra, sotto link ipertestuale, sì, l'acronimo è quello.
13: Esatto, è proprio quello, e lo trovate andando sulla pagina, sul sito di Radio Popolare, dove c'è abbonaggio, le serate in auditorium, lì c'è tutta la lista delle serate, e da qui alla fine della settimana, e sotto ogni serata c'è il modulo da cliccare per prenotarvi.
12: Amiche ascoltatrici, amici ascoltatori, l'esattezza è tutto e l'esattezza è il nostro brand anche questa sera nel presentarvi e raccontarvi le cose. Ma io ho subito una notizia pazzesca che vi devo dare, perché lei, e dico lei, guarda con che disinvoltura è la che impartisce ordini ora qua ora là nel cuore della redazione, lei ha rotto gli indugi, ha definitivamente sciolto la riserva, ha deciso quale sarà la canzone. Lorenza Ghidini, la direttrice di Radio Popolare, è la che impartisce ordini ora qua, ora là, nel cuore della redazione, lei ha rotto gli indugi, ha definitivamente sciolto la riserva, ha deciso

0: ma davvero?
1: Non... Ah, no. No, non sapevo di... Aspetta, lascia andare. Pochi chilometri a sud.
0: Ecco. Il fatto di avere meno di 36 anni andrebbe abolito per legge.
1: No, non sono una signora.
0: Non sono una signora, mannaggia.
1: Mi mancava il pezzettino.

0: E allora, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, direi meglio ascoltatrici per cantare Non sono una signora, dovete raccogliere il guanto della sfida lanciato dalla direttrice e cantare.
1: Beh, difficile, eh? Non è facile.
0: No, no, e beh, d'altra parte è roba da direttrice. Attenzione, perché se non venisse raccolta la sfida, io temo che possa essere letto da chi ha interesse a leggerlo così, qualche modo come posso dire, come una sfiducia alla linea editoriale della direttrice.
1: Un golpe, dici?
0: No, un golpe forse è forte, però insomma si potrebbe incrinare quella... Ma che non ce la fa. Dopodiché capisco che sfidare la Ghidini in Non sono una signora
1: ci vuole
0: è una impegnativa. Comunque, se invece avete, come dire, desiderio, coraggio, ambizione per sfidare la direttrice nella prova karaoke femminile singola, c'è un modo molto semplice per raccogliere il guanto della sfida, non solo sul piano del simbolico. Andate sul sito di Radio Popolare, perché da ieri avete la possibilità di partecipare e di raccogliere tutti i guanti delle sfide lanciate compilando l'apposito modulo.
1: E anche qui c'è un link ipertestuale, ci tengo a sottolineare.
0: Sempre lui. È una vita di link ipertestuali, ormai quella a cui siamo condannati. Dovrete semplicemente dire chi siete, lasciare un vostro recapito, ma che è semplicemente una proforma per mettersi d'accordo, e poi troverete tutte le categorie di sfida: enigmistica, giochi di carte, giochi da tavolo, giochi in scatola, videogiochi, sport, abilità, muscoli, acrobazie, cultura e spettacolo, gusto, bizzarria, artigianato, sorprendenti abilità, eccetera eccetera eccetera. Diversi di voi hanno già raccolto il guanto della sfida, si sono iscritti. Tutto questo accadrà domenica prossima, domenica 18, qui a Radio Popolare, ma ci saranno anche delle anticipazioni sabato 17 per le esterne, per esempio per il bowling. Disma Pestalozza è stato più volte sfidato nella disciplina del bowling.
1: E dove lo facciamo il bowling?
0: Appunto, dovremmo trovare un bowling, anzi abbiamo trovato già un bowling, di cui poi vi daremo tutte le caratteristiche.
1: Dettagli, certo.
0: Del suo essere bowling, soprattutto il dove si trova, ma così come il bowling, altre discipline necessiteranno di location esterne. Ora, io mal sopporto l'indugio, in generale, sono un uomo d'azione.
1: Sì, lo vedo.
0: soprattutto quando non sono carico di ibuprofene, e quindi, non tollerando l'indugio, voglio subito qui ora allo 02 33 001 001, una colei o eventualmente anche un coraggioso colui che dice sì, raccolgo il guanto della sfida e sfido la direttrice Lorenza Ghidini in Non sono una signora. Ma attenzione, perché sul piano delle sfide karaoke c'è anche uno scandalo di cui ci siamo accorti poco prima di venire in onda.
1: Veramente uno scandalo abbastanza grave, cioè non accettabile, quantomeno, perché anzi mi viene il dubbio che ci sia qualcosa dietro, no? Perché la direttrice che si è candidata e poi spariscono le altre candidature.
0: Ah, tu stai dicendo che tu
1: mi viene il dubbio.
0: È tutta una macchinazione della... Stai attaccando la direzione?
1: No.
0: Allora, lo scandalo di cui Ghidini fa, guarda, che stai a dire?
1: Sono stata già licenziata in questo momento.
0: No, come l'impressione che avrai diverse aperture che ti aspettano. Prova singola di karaoke presente, ma c'era anche una prova di doppio femminile, di cui grande protagonista, la cui

0: presente Martina Stefanoni insieme a Chiara Manetti ed è scomparsa dalle sfide, quindi se Alone ci sta ascoltando, gli chiediamo di reinserirla immediatamente, oppure, anche in questo caso, chiamateci subito allo 02 33 001 001 per sfidare Martina Stefanoni e Chiara Manetti nella coppia karaoke di doppio.
1: Sì, non abbiamo ancora scelto il brano però.
0: Dai, ma come non avete...
1: ma perché appunto ho visto che ero stata eliminata, ho detto, ah boh, sono stata eliminata.
0: Ah, l'hai data su?
1: Beh, io comunque non mi incaponisco, poi ho altri cavalli di battaglia.
0: Hai una gamma molto importante di sfide in cui ti sei candidata. Diciamo che, come dire, i pezzi su cui stavate ragionando, tu e Manetti...
1: Oh, cazzo. Allora, la...
0: e qua viene fuori la conduttrice di Esther.
1: Allora, la Chiara voleva fare... tu lo sai... Te l'ha detto, ma adesso non mi viene il titolo.
0: No, ma tu devi capire che io mi dimentico.
1: Vivo per lei. Lei voleva fare Vivo per Lei, però a me non piace tanto Vivo per Lei, perché è un po' noiosa, è un po' tutta uguale.
0: E soprattutto ci sarebbe una lei e un
1: vabbè,
0: lui.
1: Io faccio il lui.
0: Tu fai il lui.
1: Sì, perché ho la voce un po' più bassa, un po' più...
0: Baritonale,
1: esatto. E... Però adesso poi io non le ho fatto altre proposte, quindi effettivamente...
0: E quindi siamo rimaste lì,
1: ma non ci siamo più viste. Perché c'è stato un sabotaggio, perché non siamo mai in turno contemporaneamente.
0: Attenzione però, perché a proposito di Manetti è stata sfidata, o meglio è stato raccolto il guanto della sfida che lei ha lanciato. La sfida di Chiara Manetti era quella che stava nella categoria, aspetta fammi ricordare perché poi io le ho scritte le categorie, ma sono la categoria bizzarria, artigianato,
1: certo,
0: e sorprendenti abilità, e quindi è stata raccolta la sfida di Chiara Manetti in riempimento veloce di sacchetti della spesa.
1: E chi è Lalo sfidante?
0: E non mi ricordo,
1: ah, okay.
0: Qualcuno che ha scritto, adesso non ho esattamente tutti quanti i dati sotto mano, mentre invece se andate sul modulo vi accorgerete che subito prima della sfida di Chiara Manetti trovate due sfide di Martina Stefanoni, la prima l'abbiamo sentita in apertura, quella in alfabeto farfalino dov'è imbattibile, e poi in lettura al contrario dove sta cercando di ritirarsi.
1: Sì, voglio ritirare la mia candidatura da questa perché è stata fraintesa e poi mi sono resa conto che sarebbe una sfida da un po' noiosa, perché io avevo semplicemente detto, lo sai Gianmarco Bachi che se io prendo il giornale al contrario riesco comunque a leggere, e invece poi è stata, cioè c'è gente che si immagina che io faccia l'esorcista, tipo che proprio leggo al contrario.
0: In realtà tu ti sei presentata esattamente come l'esorcista, io mi sono entusiasmato per quello, poi dopo hai cercato di condirla un po' su e di.
1: Ma perché sono stata presa dall'ansia di prestazione di dover tirar fuori sfide, quindi ho scavato nel profondo delle cazzate.
0: È vero, effettivamente hai un po' iperperformato, ma è stato un po' il tuo bello. Figurati, a proposito di iperperformance, che Cinzia Poli vi sfida in canto con il naso.
1: È quello bellissimo.
0: E nessuno, ma io non ho ancora capito come funzioni, ma probabilmente insieme a Iampaglia l'hanno fatto, ne hanno dato prova.
1: Ah, ma anche Iampaglia canta col naso?
0: No, Iampaglia non canta col naso, infatti. Ma anche lui iperperforma in una serie. Allora, Iampaglia è stato sfidato in un paio di categorie di giochi di carte. E non Cirulla, dove quello in cui eccelle insieme a suo figlio, ma se non ricordo male, aspetta che me l'ero segnato qua, è stato sfidato a Scopa, dove però concorre anche Marco Schiaffino, è stato sfidato a Burraco, dove però abbiamo una gamma pazzesca di Defender, Lele Liguori, Massimo Alberti, Elena Mordiglia e anche
1: Claudio. Al Burraco tira
0: moltissimo, e abbiamo raccolta anche la sfida del poker, dove sono state sfidate Monica Paes e Giulia Stripoli, entrambe le nostre defender del gioco dell'azzardo. Nel frattempo io divento matto quando c'è il mortorio
1: e non chiamano.
0: No, ma a prescindere da adesso ho questa percezione del mortorio là fuori, che è anche un mortorio comprensibile per diverse ragioni. Adduco una ragione di natura sociologica.
1: Ti seguo, vai.
0: L'apatia è uno dei tratti distintivi della contemporaneità.
1: Mamma mia, eh? E qua Bauman.
0: Un po' sì. Poi sì, però c'è tanta apatia.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Cioè, scuotiamola sta apatia, ascoltatori.
1: Basta, chiamate, sfidate, tirate fuori un po'. No, non si può dire.
0: Ma certo che si può dire, ma si può dire tutto, ma chi se ne frega? Tirate fuori le... Si può dire. L'altra cosa, se stiamo parlando di abbonamenti, perché poi è questa la ragione per cui siamo qui, come sempre, a fare questo cinema, è: capisco che là fuori stiano girando più droni che soldi da molto tempo a questa parte, e quindi, come dire, è un po' più difficile di quanto non sia normalmente. Però, in ogni caso, ragazzi, facciamoci vivi, parliamoci, sentiamoci, diciamoci delle cose, anche perché c'è chi ha veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo. Ci hai messo un attimo a capirlo. Sei guardata in giro come per dire chissà chi è.
1: Pensavo una gara di chitarra, banjo.
0: Ma ci sono anche quelle. Ti vedi già?
1: Sì, guarda, sono. Ma la facciamo?
0: Allora, non so se riusciamo a farla. Forse non tutti gli ascoltatori sanno che il sogno di Martina Stefanoni è la sua più grande sfida. È quella di salire su un toro meccanico e cavalcarlo in un rodeo dove ne rimarrà a cavalcioni soltanto uno.
1: Comunque io l'ho fatto una volta.
0: Ecco, che era quello che volevo chiedere, se era, come dire, una fantasia spontanea,
1: allora,
0: oppure è un tuo background, no, a bordo del...
1: Non ho un background.
0: Come si dice a bordo in sala?
1: No, l'ho fatto una volta.
0: Com'è andata?
1: Ero un po' ubriaca.
0: Ma non te la sei cavata male?
1: No, non me la sono cavata male, quindi secondo me potrei...
0: Soprattutto se la fai lucida.
1: Esatto, infatti. No, poi però vorrei sapere in anticipo se si fa, perché in quel caso alleno l'interno coscia per... Perché comunque perché servono i muscoli per rimanere aggrappati.
0: Tema di natura contenitiva. Ok, non sono un grande esperto, non avendo mai rodeato come hai fatto tu, però io ho fatto questo pensiero. Allora, non so se avremo il tempo, il budget, le risorse, l'occasione e la possibilità di mettere in campo il toro meccanico già la prossima settimana nell'ambito delle 107 sfide. Però sarebbe molto bello,
1: sì,
0: durante la diretta delle elezioni di midterm, visto che saremo molto tesi, perché lì sarà uno spartiacque pazzesco.
1: Certo, spartiacque sicuramente.
0: Lì c'è il bivio che ci porterà verso l'abisso o verso un burrone da cui guarderemo l'abisso, ma rimanendo comunque sul burrone, e quindi sarà una serata ad alta tensione. Se così sarebbe bello avere un diversivo e quindi organizzare lì in cortile.
1: Sì, sono d'accordo, perché così posso usare le mie vere competenze quella serata, cioè non quelle giornalistiche, ma quelle da rodeo.
0: E quindi in quella notte lì, yeah!

0: Allora, vabbè, vedremo poi alla fine quello che riusciremo
1: vabbè,
0: a fare.
1: Io ci spero comunque sempre.
0: E quello che non riusciremo a fare. Come tu sai, io non guardo i messaggi, ma vedevo che mi stavano scrivendo una cosa. Se non mi dite dove Iampaglia ha imparato la cirulla, disdico due abbonamenti. Non ne ho la più pallida idea.
1: Cos'è la cirulla?
0: La cirulla è questo gioco di carte. Allora, se non ho capito male, ma sicuramente ho capito male, è questo gioco di carte tipico dell'entroterra ligure.
1: Ah.
0: Ho aggiunto entroterra, ma forse entroterra.
1: Per dare un po' di contesto, giusto?
0: Sì, è anche che si gioca sicuramente. Si può giocare sicuramente in due, perché lui ha detto io e mio figlio giochiamo, e di cui lui si vanta di essere un grandissimo campione.
1: Iampaglia è sempre campione di queste cose di nicchia, tipo.
0: Sì?
1: Sì, sì, ha sempre qualcosa che nessuno conosce. Voglio vedere chi lo sfida sta cirulla.
0: È uno dei territori in cui è più facile vantarsi di essere campioni se nessuno effettivamente li conosce. No, altro confesso di non sapere della cirulla e quindi mi arrendo e mi fermo qua. Dopodiché, cari ascoltatori,
1: scusa, ma tu che sfida fai?
0: Io, come dire, io
1: coordini.
0: Io sfido me stesso nel grande coordinamento di tutto questo.
1: Effettivamente è la più grande.
0: No, sfida. Allora io sono io sono sfidabile in questo momento a scacchi.
1: Ah, ok, giusto, è vero.
0: Non dirò mai di essere un fenomeno perché non lo sono. Sono tendenzialmente molto scarso.
1: Però
0: conosco la disciplina perché ho un figlio molto bravo. Però continua a essere, come dire, un territorio negromantico per quanto mi riguarda. Invece chi si bulla di essere forte, competente e gattuso.
1: Certo, figuriamoci.
0: Che anche lui è sfidabile e tanto gattuso. Allora, a scacchi sono già arrivate diverse sfide. Chi compete negli scacchi, tra i defender ci sono io, c'è Gattuso, c'è anche Schiaffino. Schiaffino è un altro iperperformante che si è candidato a tutto.
1: Anche lui ha ansia da prestazione.
0: Sì, stavo dicendo un'altra cosa. Ah sì, Gattuso è stato sfidato anche, essendosi lui proclamato un tempo azzurro della nazionale di giavellotto, mi lanta di essere stato un grandissimo campione di lancio al giavellotto, ma siccome non disponiamo al giavellotto,
1: certo,
0: e non abbiamo neanche un territorio in cui lanciare il giavellotto, abbiamo sostituito il lancio del giavellotto con un più praticabile lancio del manico di scopa, che è anche una meravigliosa citazione zavattiniana, la dei bicicletti, Miracolo Milano, manici di scopa.
1: Bello.
0: Sarebbe ancora più bello, ma lì sprofondiamo nell'onirico assoluto, gara di scopi volanti che ci porta da fino a Hogwarts,
1: sì,
0: partendo da Zavattini, ma non vorrei entrare nel territorio della Sorrentina.
1: Ci sono comunque le gare di Quidditch.
0: Di Quidditch?
1: Sì, cioè esistono dei campionati di Quidditch che è la gara con le scopa volanti di Harry Potter.
0: Ma nel senso che esiste veramente?
1: Nel senso che esiste veramente.
0: La scopa volante è la realtà?
1: No, purtroppo no. Purtroppo non vola davvero. Però ci sono delle persone, ma seriamente, che fanno dei campionati di Quidditch nel mondo.
0: Perché non ce l'abbiamo nella sfida di Quidditch?
1: Ma mettiamola, io mi candido.
0: non
1: ho idea di come si giochi.
0: Non avevo dubbi. Allora, cari amici e care amiche, ascoltatrici, ascoltatori, tutti insieme, tutti quanti, eccetera. Alla fine, come cantano i Tears for Fears, tutti vogliono dominare il mondo. A noi non interessa dominare il mondo, ci stanno anche un po' sul cazzo quelli che vogliono dominare il mondo, ma ci interessa in questa fattispecie dominare per un giorno, per un'ora, per mezz'ora, in una disciplina inutile in cui simpaticamente ci sfidiamo gli uni contro gli altri. Facciamo 50-50, ma questa volta dalla parte della barricata, gli uni da una parte della barricata agli altri. Tutto questo nel grande gioco della campagna abbonamenti 2026. Tra poco abbiamo uno stacco pubblicitario. Vi diamo il tempo di meditare e di raccogliere il vostro guanto della sfida. Nel frattempo andate sul sito, guardate l'elencone delle sfide e poi ci chiamate e ci dite: bene, ho deciso, sfiderò lui, sfiderò lei.
1: Io vorrei in questa, fino alle 9, avere una persona che mi chiama e mi sfida all'alfabeto farfalino, perché qua sento tutti dire l'alfabeto farfalino, però nessuno mi ha ancora sfidata.
0: Ragazzi, voi non la vedete, ma ha puntato il dito, e non era un dito accusatore, era uno di quei diti roteanti che sono quasi peggio del dito ascoltatore, cioè il dito tornado è quello che a un certo punto vi prende e vi porta via. E guardate che una che fa sul serio.

Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.

0: cade, cala, cade o cala, non mi, beh, una delle due, il velo dell'ipocrisia.
1: Non è corretto vole prime.
0: Del mondo del barone de Coubertin ci avete chiesto e richiesto e ancora chiesto la canzone che non si trova, perché l'abbiamo fatta noi e quindi non si trova sulle piattaforme, e quindi a grande richiesta la trovate adesso sul sito di Radio Popolare, esattamente in accompagnamento del modulo che dovete compilare per accettare il guanto della sfida. Se andate in home page trovate subito dopo il banner di abbonaggio dal 9 al 18 ottobre 2026 le 107 sfide dell'abbonaggio. Cliccate e lì sopra trovate un po' tutto quanto, compila il modulo e poi a grande richiesta la canzone del
2: barone. C'è davvero?
0: Certo.
2: Pensavo fosse una battuta.
0: Pensavo fosse la consueta minchiata per il tempo. E invece è incredibile, ma vero, c'è stata effettivamente una grande richiesta e c'è stata anche, come dire, la nostra volontà di venire incontro alle vostre richieste, perché ci conoscete, ascoltatori, ogni vostro desiderio è per noi un imperativo morale.
2: Assolutamente.
0: Ogni vostro bisogno per voi, per noi è sempre quella.
2: Comunque un imperativo morale.
0: Attenzione, la frase di De Coubertin è sempre stata tagliata, ci fanno notare. Lui disse: l'importante non è vincere, ma partecipare con spirito vincente. Dopodiché, quella che noi condanniamo, come dire, è la vulgata: l'importante è partecipare. Non è vero, l'importante è vincere, se no sei triste, non sei felice e non sei contento. Cari ascoltatori, che ci scrivete? Perché ci scrivete?
2: Ma infatti.
0: Adesso parte la mia. Sono un disco rotto, lo so. E parte la mia solita sfuriata. Siamo una radio, chiamate! Se dovete dire delle cose, ditele parlando, non scrivendo. Se non siamo una buca delle poste in cui si scrive. Siamo una radio in cui si comunica, si parla, ci si dice delle cose. E quindi se ci volete dire che la cirulla si gioca in Liguria, a parte che l'abbiamo già detto.
2: Ma comunque.
0: Ditecelo!
2: Dai che gli sta facendo effetto il Brufen, quindi il...
0: No, mi sta facendo effetto, mi sta facendo un caldo abbaccinante. Sono entrato in una fase sauna fantoziana in cui tra poco avrò un colore blu tenebra e a quel punto mi porterete via. Cirulla, ci scrivono ancora, è come il 2 a Milano. In che senso è come il 2? Il tram? Il 2?
2: Cioè che è vecchia?
0: E non lo so, cirulla è come il 2 a Milano. Se ci avesse chiamato gli avremmo chiesto che cosa intendi per è come il 2 a Milano, ma siccome ce l'ha scritto non glielo possiamo chiedere. E il ciclotappo?
2: E che cos'è il ciclotappo?
0: Cari ascoltatori, non lo so.
2: Sì, Luca! No,
0: forse lo so. Cari ascoltatori, avete tra le infinite facoltà che vi abbiamo messo a disposizione, perché per noi è molto importante, Martina, la tutela del libero arbitrio.
2: Certo.
0: È uno dei crismi da sempre che stanno nel pantheon dei valori principali di Radio Popolare, la tutela del libero arbitrio. E quindi vi abbiamo lasciato la facoltà non solo di accettare delle sfide, ma di essere voi stessi a proporre delle sfide.
2: Ma infatti questo è bellissimo. Cioè poter proporre perché così potete più probabilmente vincere, visto che la proponete voi.
0: Non solo, potete voi da ascoltatori abbonati lanciare delle sfide a degli ascoltatori non abbonati.
2: Quale che fanno gli abbonamenti dopo quando perdono?
0: Inizialmente sarebbe bello che succedesse questo, ma quale migliore occasione per mettere in campo la superiorità morale, tecnica, agonistica dell'ascoltatore abbonato nei confronti dell'ascoltatore non abbonato. Baggio, gioca male o gioca male?
2: Secondo me si sta candidando alla gara di barzellette brutte.
0: Non l'ho capita.
2: No, neanch'io, però...
0: C'è la gara di barzellette brutte, sai che me le...
2: No, c'è una gara di barzellette. O sbaglio?
0: No, ma non sono semplici barzellette. Aspetta che adesso dovrei andare a cercare.
2: Allora, Centemeri ha la barzelletta più spassosa.
0: Ah, barzelletta spassosa. Vedi che avevo un'aggettivazione ad accompagnamento.
2: Che di solito spassosa vuol dire brutta.
0: No! Spassosa vuol dire, secondo me, simpatica, ma non troppo. Ma che fa ridere fino alle medie.
2: Esatto.
0: Spassosa, secondo me, è un po' quella categoria lì. Poi la categoria superiore, non la so. per cui è inutile che la cerchi. Vi abbiamo detto più o meno 400 volte, 450 volte, che da quest'anno avete una nuova straordinaria possibilità, che non è una semplice possibilità, ma che per noi è veramente un salto quantico.
2: La so.
0: Per chiunque sarebbe, come dire, un piccolo passo, per noi invece è un po' l'equivalente, lo dicevo l'altro giorno, di quello che sarebbe per i Sumeri andare sulla Luna, per Annibale attraversare le Alpi in seggiovia, cioè quelle robe che neanche te le immagini, improvvisamente accadono, ovvero finalmente potete fare anche l'abbonamento con carta di credito, senza più passare dalla burocratica e faticosa liturgia del modulo SEPA, con tutto quel cartaceo che uccide l'Amazzonia.
2: Esatto, cosa modulo SEPA, tra l'altro, che io ho sentito per la prima e ultima volta in queste quattro mura.
0: Anche perché tu sei nata a partire da una generazione che quel territorio dell'analogico del SEPA non l'ha mai neanche vagamente incrociato.
2: No, ma proprio la parola non l'avevo mai sentita. Però comunque, appunto, questo salto nel futuro, coroniamolo con un abbonamento fatto con la carta di credito.
0: Pensate che il top del nostro salto del futuro è fare l'abbonamento con carta di credito.
2: Ma quanti salti nel futuro potremmo fare con tanti abbonamenti? E quanti tori meccanici potremmo mettere in auditorium con degli abbonamenti in più?
0: Beh, sarebbe meraviglioso.
2: Così, tanti piccoli tori meccanici.
0: Tipo
2: sparsi un po' in giro per la redazione.
0: Tipo il Wyoming, uno di quei grandi panorami da western, le grandi pianure del Wyoming, ma popolato solamente di tori meccanici.
2: Sarebbe veramente bello. Con tutti dei piccoli ascoltatori che ci salgono.
0: Tu ne hai parlato con le amiche di questa cosa?
2: Ne ho parlato con la psicologa.
0: Forse sarebbe bene a un certo punto fare un punto. Dopodiché mi sono completamente perso via, stavo per dire qualcosa. Eravamo l'abbonamento con carta di credito, perché, insomma, approfittatene, ascoltatori. Fate quello che dovete fare. Nel frattempo, tu hai mangiato il Kinder Bueno. Io mi ero portato avanti con lavoro, ma mangiando alle 4:30, e adesso io sì che sto andando
2: ora è un bolo
0: in crisi ipoglicemica. Il combinato disposto dell'effetto ibuprofene e della mancanza di cibo potrebbe produrre effetti devastanti. Una cosa che mi può aiutare, secondo me, sono i Fontaines DC.
2: Beh, sempre quello,
0: ma non dei semplici Fontaines DC, quelli che tiravano tantissimo come ai tempi di questo pezzo che si chiamava Boys in the Battle.

0: Pensa che io l'avevo completamente data su con i Fountains DC, perché quando erano usciti i biglietti per Bologna, ho reagito con la lentezza di un bradipo, e quindi il tempo di dirmi tutto sommato erano già andati via tutti.
1: E a Milano vieni?
0: Appunto,
1: scusa,
0: era lì che volevo arrivare. L'avevo talmente data su che poi nemmeno mi sono accorto che avevano aggiunto le date a Milano. E quindi per me i Fountains DC erano completamente usciti dalla traiettoria dei concerti possibili, finché oggi, per assoluto caso, passa l'Alessandra Tommasi, che tra l'altro è una defender pazzesca. Aspetta, la Tommasi a Briscola,
1: Shanghai,
0: a 3-7 e a Shanghai. È passata la Tommasi e si è messa a parlare forse con Dario Grande di volume. I Fountains DC, e lì improvvisamente qualcosa è rinato dentro di me. Cazzo, come i Fountains DC? E mi ha spiegato tutto, che avevano giunto le date a Milano, e io ho tentato di cavarmela dicendo no, beh, ma io all'ippodromo non vado, non si sente bene. E invece adesso sono andato in scimmia di nuovo con...
1: Ma non ci sono più i biglietti.
0: Ah, ecco.
1: Come... No, non lo so, è una domanda.
0: Non lo so, non ho ancora... mi ero ripromesso di verificarlo dopo questa serata, ma è stato pronto.
2: Pronto?
0: Chi sei?
2: Sono Tony.
0: Tony o Antonio?
1: Tony Gorgonzola.
2: Sono io, Tony Gorgonzola.
0: Oh, Cristo.
2: Oh, Cristo. Ciao gatti, tutto ciao, bene?
0: Sì, abbastanza, dici tutto!
2: Io ho lanciato la sfida da parte mia.
0: Ma a quale?
2: Era Fischio Forte.
1: Ah, Fischio
0: Forte! Hai lanciato la sfida di Fischio? Ma scusa, ma a chi l'hai lanciata?
2: Io l'ho detto l'altro giorno a Disma. E mi fa, sì, va bene, segnalo, ma non so se l'ha segnato.
0: Direi che al momento non risulta Fischio Forte, ma siccome non risulta nemmeno Karaoke di doppio di Stefanoni e Manetti, ci sta.
1: Però, dico che Omar Caniello voleva fare la sfida di Fischio Forte.
0: Veramente?
1: Giuro.
0: No, perché noi abbiamo il nostro defender di Fischio, ma credo di canzoni fischiate, che è Alessandro Principe, che è defender della gara di giro di Do con chitarra, ma anche di Fischio. Fischio Forte è un'altra disciplina.
1: No, Omar voleva fare Fischio Forte, cioè in cui si valuta intensità, durata, tenuta del fiato, tutto questo.
0: Infatti
1: senza dita.
0: Tu in che cosa eccelli?
2: Io nel fischio fortissimo,
0: fischio fortissimo,
2: concerto, ma quello che è praticamente pilota
0: con dita o senza dita?
2: Ultimamente con dita, dopo la paresi facciale con le labbra sole non riesco più.
0: Ho capito, ma vuoi darci un saggio della tua capacità di fischio? Cioè per valutare se potessi risultare talmente forte che nessuno può avere nemmeno l'ambizione di sfidarti, e allora la chiudiamo lì. Magari invece se fischi forte ma un po' così, allora ce la si può giocare.
2: Preparatevi,
1: devo a togliere le...
0: Preparatevi.
1: Le cuffie, vai.
0: Hai capito?
1: Dai.
0: Sai che quando ha detto preparatevi, mi sembrava Daitan 3, cartone animato di tanti anni fa, che prima di attaccare c'era tutto questo rito di preparazione. Ora, con l'aiuto del sole, vi combatterò con il Daitan 3. Ci impiegava un quarto d'ora, che se il mostro spaziale era minimamente intelligente lo distruggeva mentre faceva tutta quella liturgia lì. Mi sembri come dire uno che ha del talento nel fischio forte. Facciamo una cosa, riferisco a Disma, va bene?
2: Ok.
0: Ok. Grazie, ciao. Sappiate però che non c'è bisogno di dire a Disma per lanciare il vostro guanto della sfida. Noi poi potremo raccoglierlo oppure no. Se andate nel sito e vi destreggiate all'interno del modulo, avete anche la possibilità non solo di raccogliere la sfida, ma se andate in fondo, c'è anche il form che dice proponi qui la tua sfida, se ne hai una e se sarà approvata la pubblicheremo e poi la realizzeremo.
1: Tutto molto semplice, quindi... potete farlo.
0: È un'esperienza d'uso straordinaria.
1: Oh, sì. Tu, soprattutto ha un'interfaccia moderno, accattivante, ma così come piace a noi.
0: Se avete della capacità di fischio che ritenete essere superiore a quella di Tony Gorgonzola, ci potete chiamare adesso lo 02 33 001 001 e potremo fare i trials intanto di campione di fischio. Ne resterà soltanto uno, chi vincerà verrà sfidato dal nostro campione di fischio che ancora non abbiamo laureato, ma sicuramente qualcuno con talento ce l'avrà.
1: Ve lo dico che è Omar Caniello.
0: Viva i meganoidi, intanto ci dicono, i nemici di Aran Benjo, decisamente un po' stupidotti, ormai c'è gente che scrive cose a caso. Stamattina ho sentito nelle vostre conduzioni che anche Renato Starti vorrebbe cimentarsi in sfida a fischio senza dita, attenzione! No, questo...
1: questa è una notizia.
0: Maestro Sarti, qualora lei sia in questo momento all'ascolto, ci può chiamare e darci ulteriori delucidazioni. Beh, lì sarebbe bellissima una grossa sfida tra teatranti, tra il, per esempio, tra il maestro De Capitani e il maestro Sarti, in cui uno può lanciare la sfida all'altro. Il maestro Sarti lancia la sfida di fischio al maestro De Capitani. Chi vince si batte con Tony Gorgonzola.
1: Perfetto, mi sembra perfetto, sarebbe veramente bellissimo.
0: A sua volta il maestro De Capitani può sfidare il maestro Sarti in un'altra disciplina. Attenzione, perché forse è il maestro Sarti. È pronto?
3: No.
0: Siamo collegati con il teatro della cooperativa?
3: Sì, sono io.
0: Sì.
1: Ciao.
0: No. Ciao. Era...
1: Sì.
0: Ecco.
1: Allora, scusa, mi sembrava ci fosse una sfida. Ah no, Luis che dice che mia moglie è russa da campionessa mondiale, ma non si fa, non si dice che la moglie è russa.
0: No, volendo si può dire, e io la sfido perché probabilmente la batto.
1: Ah sì?
0: Sì, allora dopo tanti anni ti racconto una cosa che non sai di me.
1: Vai.
0: Come se fosse l'unica. Dopo tanti anni in cui non dormivo, perché io ho una grossa tradizione di insonnia, ho deciso finalmente di andare a fare la visita del sonno. E bello, mi è piaciuto, sono uscito soddisfatto.
1: Cosa succede alla visita del sonno?
0: Ma niente, gli racconti un po' di te, della tua storia, di come non dormi, di cosa prendi, se prendi qualcosa, per cui ti fa tutta un'anamnesi molto dettagliata, che poi è la trascrizione integrale di quello che gli hai raccontato tu fondamentalmente. Okay. E poi ti prescrive la visita del sonno, no, quella l'hai già fatta, questo esame che si chiama polisonnografia.
1: Ah.
0: Che è una roba dove ti attaccano tutte delle robe e ti monitorano la sessione di sonno. Una volta che ti hanno monitorato la sessione di sonno, possono determinare qual è la ragione più significativa della tua mancanza di sonno. E allora a quel punto ti dicono: guarda, tu non dormi per questo motivo qua, allora facciamo così.
1: E qual era il tuo motivo per cui non dormivi?
0: E adesso mi hanno detto che devo fare la visita.
1: Ah, non l'hai ancora fatta?
0: No, perché la prima visita disponibile è aprile 2027. Quindi non dormo fino all'aprile 2027. Poi faccio la polisonnografia e poi ci diamo appuntamento a maggio 2027. Ci facciamo mettere un turno insieme.
1: Sì, dai, va bene.
0: Così te lo racconti in onda. Pronto?
4: Pronto, ciao.
0: Oh,
1: ciao.
0: Ce n'hai messo di tempo, tesoro.
4: Non volevo interrompere la spiegazione della polisonnografia.
1: No, interrompi pure.
0: No, ma avevo completato, tra l'altro credo di averla spiegata anche piuttosto bene.
1: Sì, dettagliata.
4: Molto dettagliata, attenderemo l'esito.
0: Chi sei?
4: Sono Vittoria.
0: Ciao Vittoria.
4: Ciao, tra l'altro penso da 20 anni che vi ascolto, ma è la prima volta che chiamo.
1: Ah!
4: E ottima questa cosa che fate chiamare gli ascoltatori, quindi molto bella in realtà.
0: In che senso ottima questa cosa? È uno dei mattoni costitutivi del senso di una radio, far chiamare gli ascoltatori, ma dagli anni 70!
4: Di chiamare, perché secondo me tutti mandano messaggi.
0: Oh!
4: Questa campagna secondo me è molto più incentrata sul chiamare, tant'è che io dopo 20 anni mi sono decisa a chiamare.
0: Vittoria, allora facciamo così. Io secondo me posso appendere tranquillamente il mio microfono al chiodo, perché ormai sono qua da una vita, ho rotto i maroni, e soprattutto dico ormai sempre le stesse cose. Lascio il posto a te affinché tu possa condurre questa mia battaglia per i prossimi 20 anni, Vittoria.
4: Allora, mi sembra un po' eccessivo, sono onorata, ma poi sono molto contenta appunto perché vi ascolto da quando ho 9 anni, quindi sono coetanea di Martina.
1: Ah, ma infatti!
4: Ho un grande amore per Gianmarco e dal demone del tardi.
0: E anche Martina ha un grande amore per me, che ancora non ha rivelato, ma lo farà probabilmente questa sera.
1: Ce l'ho, ce l'ho.
4: E anch'io ho fatto un attimo fatica con una signora, stavo cucinando poi, quindi mi sono sentita vicina a Martina nel momento della canzone.
1: Ah, vedi, anche lei non aveva capito che era "Non sono una signora".
4: Esatto, sì.
0: Senti, ma Vittoria, andiamo un po' al dunque adesso.
4: Certo.
0: No, fermati. Non al dunque che pensi tu. Quel dunque lo vediamo dopo. Un dunque che arriva prima. Chi sfidi?
4: Allora, bella domanda, perché ho dovuto accendere il computer addirittura per guardare le sfide.
1: Madonna, questa cosa assurda di
0: annullare. Vittoria, da ieri mattina non l'hai ancora fatto? Devi accenderlo adesso, no, il computer?
4: Sì.
1: Ma perché l'interfaccia non va bene per lo smartphone? Questo è il problema.
4: Allora, non lo so, forse brava su queste cose comunque. Data col ping pong con il prof di Stefano, deve essere vincente.
0: Ah, vuoi sfida? Allora, attenzione, perché il ping pong è gettonatissimo in questo momento, ma siamo disponibili a raccogliere delle sfide plurime. Allora, la cosa che tu... Io però ti suggerirei questa cosa. Io ti suggerirei, iscriviti pure alla sfida con il professor Di Stefano, ma ti suggerirei di iscriverti anche al doppio, al ping pong doppio, perché avrai la possibilità di sfidare niente proprio di meno che la coppia Rebotti-Facchini.
1: Beh,
4: ah, quindi non è misto. Ok, non è sesso unico, è misto. Perché c'è scritto doppio maschile nel format.
0: Ah, vedi che allora l'hai visto. Ma allora ci stai prendendo.
1: No, ha acceso il computer per guardare. Noi abbiamo fatto troppe specifiche. Perché doppio maschile?
0: Aspetta. No, hai la possibilità. Ha ragione lei.
4: C'è anche Stefanoni e San. No,
1: di Berlino, noi calcetto.
0: Fermati, Vittoria. È colpa mia, sono sotto l'effetto dell'ibuprofene della Stefanoni e quindi non sono lucidissimo. Puoi sfidare Monica Paes nel singolare femminile.
4: Ok, va bene, allora se mai lo considero.
0: No, che
4: anche
0: se mai.
4: Addirittura al contrario.
0: Comunque, tu iscriviti a tutte le sfide che vuoi.
1: Puoi anche sfidare me e la Diana a calcetto.
4: Ah, dai, sì, cioè sono scarsa, però tanto.
1: Vabbè, ma anche noi.
0: No, occhio che loro due sono formidabili.
1: Però noi siamo forti in difesa entrambi, quindi è un problema, non c'è l'attaccante.
0: Vittoria, perdonami, dobbiamo andare all'altro dunque perché abbiamo un altro ascoltatore o un'altra ascoltatrice in attesa. Sei abbonata?
4: Sono abbonata e ho ritoccato anche, perché era ora di ritoccare.
0: Vittoria, io ti ho fatto questa domanda, ma sapevo che sarebbe stata una domanda retorica. Si era capito già tutto prima.
4: Sono contenta di essere abbonata e anche insomma che siete sempre unici in ogni trasmissione poi. E domani sono anche a vedere Cecilia, nella presentazione di Cecilia, quindi I'm playing questa.
1: Perfetto, alla serata di domani di Considera l'armadillo.
0: Io domani sera a quest'ora sono sotto le coperte, perché normalmente vado a letto alle 20:15, ho fatto un'eccezione per essere qui questa sera con Martina Stefanoni, però domenica prossima invece, visto che ti scrivi alle sfide, ci vediamo qua.
4: Va bene, perfetto.
0: Ciao Vittoria.
1: Ciao,
0: pronto? Scusa l'attesa, abbassa la radio, ciao.
5: Sì, ciao, non ho radio, sono io.
1: Ciao, chi sei?
5: Sono Luciano, dell'Arte di Bollisio.
0: Ciao Luciano.
5: Ciao. Ascolta, volevo fare una cosa. Ciao Batti, non so se ti ricordi, ma sei stato col professore a Bollisio un po' di anni fa a fare una serata con noi.
0: Sono stato professore?
5: No, sei stato col professore.
0: Ah, col professore! Ok! Infatti mi pareva strano.
5: Sì, no, sei stato a fare una bella serata che ha movimentato un po' la nostra popolazione. Ascolta, ti passo una, quella che dovrebbe essere mia sorella, che non è abbonata a Radio Popolare. Te la passo un attimo, che non vuole.
1: Te la passo per fare il cazziatone.
2: Questa è stata una
0: bastardata. Sì, no, anche perché abbiamo percepito quasi un atto di coercizione fisica nel portarti al telefono. Coercizione fisica che noi condanniamo.
2: Non quasi, proprio un atto di coercizione. Va bene, allora mi autodenuncio. Sono un'ascoltatrice abusiva da anni, però mi riprometto di abbonarmi.
1: Ripromettitelo? Ora.
2: Ma... sì, no, adesso non posso, sono fuori casa, però giuro che lo faccio. Faccio l'abbonamento.
0: Allora, a volte queste formule un po' perifrastiche.
2: Come faccio a...
0: No, ti stavo venendo incontro, rischiano di suonare, come dire, un cerimoniale di natura retorica che poi finisce in niente. Ma detto da te, invece... sostanzialmente la certezza che tutto accadrà. Sei una persona che mi dà fiducia.
2: Va bene, cosa devo fare per dimostrarlo che lo fa?
0: Niente.
1: Quando lo fai, ma puoi mandare lo screenshot su WhatsApp o Telegram al numero, lo sai.
0: Ti chiedo solo una cosa: devi farlo in fretta, perché sento dentro di me che l'ibuprofene mi sta facendo molto male, e quindi potrebbe essere una delle ultime soddisfazioni prima del passo fatale.
2: No, ti giuro che ti dà soddisfazione.
0: Non voglio drammatizzare la situazione.
1: Non stai mettendo nessuna pressione.
0: No, non voglio drammatizzare la situazione, però, come dire, nella vita agiscono le parche, e un giorno improvvisamente zac, quel filo può essere tagliato. Mi piacerebbe, come dire, cogliere quest'ultima soddisfazione, e quindi
2: ammetto che nella serata lo faccio.
0: Mi affido a te, a tutta Bovisio, alle memorie del professor Di Stefano, mi raccomando, ci conto.
2: Va bene, mi chiamo Mara e prometto.
0: Mara,
1: okay. Brava Mara,
0: ti vogliamo bene, ciao. Grazie, ciao.
1: Senti, mi chiamo Mara e prometto, bellissimo comunque.
0: È molto bella, potrebbe diventare quasi una canzone che potrei scrivere e dedicare a lei. Lo potrei fare addirittura adesso, cioè senza indugiare ulteriormente, ma è finita.
1: No.
0: Cioè, proprio quando...
1: È finita tanto, sul più bello.
0: No, tanto è finita su un inopinato mashup di... Senti il mashup, eh? Questa è sigla di abbonaggio più loser di Beck. Vedi che roba?
1: Ma suona anche.
0: Questa invece è di nuovo sigla di abbonaggio senza loser di Beck. Allora, aspetta, perché ci scrivono, non ci torna una questione, vediamo un po'. Ma perché vai a letto alle 20:15 se poi non dormi? È una buona domanda. Io mi corico.
1: E poi speri.
0: Eh?
1: E poi speri.
0: No, non spero. Però mi piace percepirmi come queste figure ottocentesche, ormai totalmente fuori dal solco della vita e della storia, che alle 20:15 si coricano.
1: Con una candela.
0: Sì. Come il San Gerolamo di Caravaggio, uno dei quadri più belli del mondo. E sotto sfoggio anche di competenza. Se andate a Roma, andate alla Galleria Borghese, ci sono dei Caravaggio meravigliosi. Il più bello di tutti è il San Gerolamo, che lì, nella penombra, con la luce meravigliosa di Caravaggio, lui, la sua scrivania e il suo teschio.
1: Quindi dobbiamo immaginarlo con la tua faccia.
0: Volevi. Marti, buona serata.
1: Mi dispiace sia finita.
0: Ma non è vero.
1: No, veramente.
0: Vabbè, ci saranno nuove occasioni, ricomincerà, mi raccomando. Andate sul sito, iscrivetevi alle sfide. Ne dobbiamo fare 107.6, ne va del nostro onore. Torniamo a parlarne a partire da domani, ma soprattutto fate gli abbonamenti, fate come Mara, fate come Vittoria, fate come tutti quelli che li stanno facendo. Grazie di tutto, buona serata, ciao.
1: Ciao.

0: Buonasera, si avvisa il gentile pubblico invitandolo a prendere posto, che le immagini che vedrà sono orgogliosamente artigianali, un po' come le diapositive delle vacanze che un tempo si mostravano a fine estate. Ma ormai siete qui e ve le beccate. Inoltre, gli Slide Pistons vi invitano a cantare senza pudore durante l'esecuzione dei brani musicali. Grazie e buono spettacolo!
1: E iniziamo subito a cantare!

0: Buonasera, buonasera. Gli Slide Pistons, un applauso, non mancano mai quando abbiamo bisogno di sostegno. Bravi. Luciano Macchia, questa volta la fisarmonica, ma non si sa mai a quale strumento sarà Luciano Macchia. E Raffaele Köhler alla tromba, naturalmente. Buonasera, benvenuti. Allora, noi siamo reduci da un debutto al Teatro Gerolamo. Ho visto qualcuno che è venuto anche là e che è tornato stasera, questo mi sembra una bella cosa. E quindi abbiamo un appuntamento alle 22:30 con le notizie della notte. Quindi da questo momento comincia lo spettacolo che deve finire necessariamente alle 22:30. Quindi se a un certo punto ci vedete che cominciamo così a correre su una serie di cose, sapete che è per questo motivo. Quindi voi cantate anche più velocemente poi quando appunto capita. Allora, ce l'avete anche voi? La chi ce l'ha? Foto davanti al Duomo. Sopra il Duomo vale di più, ma davanti al Duomo di solito sono quelli che non erano di Milano. Ecco, perfetto. Per chi era nato nella seconda metà del Novecento e arrivava a Milano, da nord o da sud, Luciano ce l'hai?
1: Anch'io ce l'ho, ecco. Ce l'ho e come che ce l'ho? Perché sono stato emigrante da piccolo, molto piccolo.
0: Sì, cioè, e guarda me quanto ero piccola.
1: Io 5, tu?
0: Io 2.
1: Ah, bravo.
0: Vinco. Insomma, cosa succedeva sostanzialmente? Diciamo che erano anni diversi, tu sei un po' più giovane, allora insomma era la Milano degli anni 70, vedete c'è anche la foto un po' sfocata, insomma, cioè, come avete sentito nell'annuncio le immagini sono molto casalinghe, qui è tutto vero, non mi sono inventata niente, è un racconto che poi vedrete, insomma c'ha una chiave soprattutto condominiale. Comunque, cosa succedeva? Per chi era nato nella seconda metà del Novecento, arrivava a Milano da nord o da sud, non importa, questa foto era un passaggio obbligato, come voi mi confermate. Si arrivava fino al Duomo in macchina, si arrivava al Duomo. Mio padre aveva parcheggiato di fianco alla galleria, cioè, eravamo scesi. Ci giravamo intorno con la macchina, me lo ricordo benissimo, e si andava verso la facciata che era tutta grigia di smog, si vede un pochettino, ci si faceva largo fra un esercito di piccioni a cui tutti davano da mangiare, vendevano anche i cartocci, era una cosa assolutamente legale, gli ambulanti infatti vendevano di tutto e sul sagrato fervevano le attività commerciali, una di queste era quella dei fotografi a richiesta. Grosse macchine fotografiche offrivano a chi aveva la faccia da nuovo arrivo di scattargli un ritratto. Giovane al primo impiego, coppia fresca di matrimonio, famigliola appena sbarcata in centro alla prima passeggiata, pronti. Una foto ricordo, prego, costa solo 150 lire, ve la spediamo a casa. La foto arrivava davvero in una busta che conteneva una cartellina di cartone con scritto «Ricordo di Milano». Era una specie di patente del milanese acquisito. Noi l'abbiamo conservata per decenni, insomma, quella cartelletta. A partire da quella foto cominciava il viaggio di ciascuno di noi, di Luciano, di tutti quelli che ci sono qua, che ce l'hanno anche loro, il mio. Non importa da dove si arrivasse. Noi, i miei genitori e io, arrivavamo dal nord Europa. Beh, loro si erano conosciuti in Belgio, dove lavoravano e dove io ero nata. Mia madre faceva l'interprete, era tedesca. Mio padre era ingegnere ed era italiano. Appartenevano alla generazione dei bambini di guerra. Avevano fatto la fame, erano scampati ai bombardamenti, in un'epoca in cui nessuno a guerra finita aveva avuto il tempo di preoccuparsi del loro stress post-traumatico. Erano come sempre tesi in avanti. Dopo un passato di dittature, devastazioni, moralismo provinciale nei rispettivi paesini distrutti, non conoscevano la marcia indietro e credevano ciecamente, ostinatamente nell'Europa unita, di cui noi tre, in un certo senso, eravamo una plastica rappresentazione. La nostra foto Ricordo di Milano davanti al Duomo è del 1966. I miei sono vestiti bene, quasi come per un'occasione ufficiale, si va in centro, ci si veste bene. Mia mamma in stile vagamente Jackie Kennedy, Onassis, una roba così. Mio papà in giacca e cravatta, come del resto lo vedevo vestito sempre, tranne che al mare. Io con un abitino tardo estivo che mi infagotta un po', un prudenziale fularino antispifferi, ho uno sguardo feroce, me lo confermate? Guardate bene. Ecco, rivolto verso il fotografo, naturalmente, che la confusione mi mette un po' di ansia, c'è tanto rumore, però sono abituata a non fare tanti capricci. In lontananza c'è il vociare dei vecchietti che sono davanti al camparino a parlare di politica, ma diciamo che questi dettagli li avrei capiti meglio un po' più avanti. A dire il vero, i miei, anche loro, hanno un vago sorriso sulla faccia, perché allora mostrare troppo i sentimenti in fotografia non era educato. Che differenza, che differenza rispetto ad oggi. A proposito, Slide Pistons, anche stasera facciamoci subito il selfie, anche il rillino col pubblico, perché insomma poi dobbiamo postarlo sui social, scusate, cioè io adesso faccio tutta la moralista, quella che non vuole fare le cose, però poi dopo, oggi non c'è l'Ilaria, però è come se ci fosse, al Gerolamo Cera ci ha detto come dobbiamo fare, quindi voi fate finta che sia finito lo spettacolo e applaudite con entusiasmo, così ce la portiamo a casa. Fate esagerare. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Aspetta, aspetta, di più, di più. Evviva! Fantastico, Radio Popolare, un grande successo! Bravi, grazie, troppo buoni! Oh, e questa ce la siamo portata a casa, così possiamo, abbiamo fatto così anche al Gerolamo, quello che avete visto sui social l'abbiamo fatto 3 minuti dopo l'inizio, e quindi è andata così, vabbè. Allora, dunque, questa è una cosa che dobbiamo fare sempre anche con gli altri spettacoli, così almeno ci, insomma, cauteliamo contro qualunque altra cosa. Cosa ne dici?
1: Cioè, abbiamo il reel, dici?
0: Basta. Sei contento?
1: Sì.
0: Abbastanza, insomma, cioè, per cui bene. Dicevamo allora dunque che erano tempi diversi in cui le immagini, insomma, non erano così veloci e soprattutto frequenti, quindi queste fotografie sono rimaste negli archivi, immagino, di molti di noi. Noi eravamo in questa foto arrivati a Milano davvero da poche settimane, ci stavamo abituando a una nuova casa che era un appartamento in un tutto frequenti, quindi queste fotografie sono rimaste negli archivi, immagino, di molti di noi. Noi eravamo in questa foto arrivati a Milano davvero da poche settimane, ci stavamo

per me che per Milano. Comunque, insomma, io vi racconto una storia che è mia, ma anche di Milano. Ma intanto in casa i miei ascoltavano ancora i 45 giri di Salvatore Adamo. Qualcuno si ricorda? Venivano dal Belgio. Salvatore Adamo era un ex emigrante in Belgio che cantava canzoni, insomma, anche molto nostalgiche, dedicate proprio agli emigranti italiani in Belgio. Lo chiamavano Adamo in Belgio. E la sua canzone più famosa era Bravi, guarda gli ascoltatori. La notte in cui la fidanzata lontana lo tormenta con la sua immagine, la notte tu mi fai impazzir. Chissà il testo.

Gli Sly Pistons in questo omaggio agli emigranti degli anni 60, insomma era una vita dura. Lo sappiamo, insomma, lasciamo ad Amo il Belgio degli anni 60 e scopriamo il condominio. Eccolo qua. Già un po' inquietante, eh? Cioè, adesso forse qualcuno lo conosce, non so se abita da quelle parti, c'è ancora. Il mio condominio, perché ci ho scritto sopra addirittura uno spettacolo? Perché ero capitata in un palazzo davvero particolare, come dicevo allora, un palazzo così, che oggi rivela tutte le magagne di certa frettolosa edilizia milanese degli anni 60, sembrava il non plus ultra della modernità. Linee brutalmente verticali, mosaico all'esterno pronto a staccarsi alla prima infiltrazione, marmo scivolosissimo dappertutto negli spazi comuni, portenieria super vetrata dalla temperatura interna rovente, microascensori rivestiti in acciaio e plastica claustrofobici, soffitti bassi, tapparelle di plastica dal ricorrente incastro, riscaldamento a pannelli, abbonamento alla laringite cronica, muri interni degli appartamenti in foratino per garantire un inesistente isolamento acustico e termico e tetto rinforzato in amianto, col senno di poi una meraviglia. Ma allora tutto questo era di gran moda. E infatti nel mio palazzo abitavano famiglie di rampanti professionisti giunti da tutta Italia, famiglie di decaduti ex altolocati provinciali, ex simpatizzanti della dittatura, ex scampati a drammi bellici, pure loro giunti da tutta Italia, calciatori del Milan, lì collocati dalla società, famosi e famosetti del mondo dello spettacolo. Noi c'eravamo finiti perché l'azienda dove mio padre avrebbe lavorato negli anni successivi gli aveva consigliato quell'indirizzo. Molti, assai più di quanto accada oggi, erano in affitto che si pagava ogni mese nel vicino ufficio del ragionier Lainati, che con le sue mezze maniche l'aria spilorce in seguito mi avrebbe ricordato Uriah Heep di Dickens.

Ma della fauna del mio condominio, di quella Milano, vi racconterò un po' più avanti. Dopo il primo periodo di disorientamento, anche linguistico, parlavo un gramlò franco-italo-tedesco che la Stasi, la polizia segreta della DDR, avrebbe potuto considerare di usare come codice segreto, mi ero abituata abbastanza in fretta alla mia nuova dimora e alla grande città che mi era piaciuta subito. Impauriti dall'eventualità che mi perdessi nella metropoli, i miei mi avevano opportunamente addestrata. Quando qualcuno mi chiedeva «come ti chiami?», rispondevo senza esitazione con la decisione dei miei 3 anni. «Ira Rubini, via Giuliano Salvio, 4 Milano, telefono 4695214». E con questo numero da circo mi sono garantita l'ilarità degli adulti per almeno un paio di stagioni. Insomma, li divertivo molto. Intanto avevo cominciato a capire cosa volesse dire stare in città, e per me ovviamente la città era Milano. Significativo uno scambio di quell'epoca con mia nonna, mentre passeggiavamo nel cuore di una splendida Venezia, allora non ancora over turisticizzata. Domanda affettuosa della nonna veneziana: «Ira, dove vuoi che ti porti oggi la nonna?» Risposta secca: «A Milano». Nel 1967, intanto, Milano e l'Italia flirtavano con il beat. Mia madre si era rapidamente adeguata alla moda e sfoggiava avveniristiche fantasie optical, mentre le mie babysitter, le prime ragazze alla pari, una novità nord-europea introdotta dai miei e subito copiata dalle altre famiglie del palazzo, si alternavano rapidamente alla nostra porta, spesso interamente vestite di vernice bianca, interamente vestite di vernice nera o interamente vestita di vernice bianca e nera. Insomma, io le trovavo tutte fantastiche perché mi sembravano uscite da un disegno a fumetti. Intanto, sotto le finestre dell'ottavo piano, mi piaceva osservare le auto sportive dei giovani che sgommavano intorno a una delle prime rotonde del quartiere, incontrare gli altri bambini in latteria, dove avevo appena ricevuto la bambola gonfiabile Susanna, vinta coi punti dei formaggini, e dove qualche volta mi veniva concesso un gelatino, fragola e limone no creme, da 50 lire. In casa si ascoltavano molti 45 giri, jazz, classica, rock, pop, dai vari festival della canzone, Sanremo ed Eurovision compresi, che allora si chiamava Eurofestival. Io avevo imparato a riconoscere Pietre di Antoine. Qualcuno se la ricorda? Allora, il testo era di Gian Pieretti, di chiara ispirazione esistenzialista. Tu sei buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai.

È la canzone impegnata, no? Cioè l'inizio della canzone sarà così finché vivrai sarà così. Cioè Gian Pieretti, non so cosa sarebbe avuto comunque, insomma. Vabbè. Allora, cambio foto, vabbè, e qui forse avete già capito, no? Cioè siamo arrivati al 68, scusa Zacca, devo sistemare il microfono che si è un po' spostato, scusatemi, spero che non ci siano disturbi. Insomma, il 68, un'osservazione io faccio sempre, che il 68 basta nominarlo e a chiunque sembra di ricordarlo anche se non era ancora nato. Cioè tutti sanno, no? Cioè, cos'era il 68, cosa è successo al 68. Cosa succede a Milano nel 68? Quasi niente. Occupazione del liceo Berchet. Ne riusciamo a fare un commentino, diciamo le cose principali, così, insomma, un po' così, dinamico, drammatico, fate voi. Vado. Occupazione del liceo Berchet, a Quarto Giaro nasce l'Unione Inquilini, occupazione della statale, scontri fra studenti e neofascisti alla statale. Più dinamico. Occupazione del liceo Parini, barricate alla statale, cortei di studenti, costituzione del primo CUB, comitato unitario di base alla Pirelli, sgombero della statale, della cattolica, del politecnico, primo grande scontro fra studenti e polizia e poco tempo dopo 20.000 universitari in corteo. Scontri alla cattolica e arresto di Mario Capanna, nuovi scontri fra polizia e studenti davanti alla cattolica, occupazione della triennale da parte degli artisti, lotta nelle fabbriche contro le gabbie salariali, blocco della sede del Corriere della Sera, in Piazza Duomo processo al governo del movimento studentesco. Lungo sciopero alla Pirelli, sciopero generale nazionale per le pensioni, occupazione dell'ex hotel Commercio, manifestazione a Milano in via Fate Bene Fratelli, manifestazione davanti al Teatro della Scala in occasione della prima del 7 di dicembre, insomma ci si dava da fare.

Cosa succedeva nel mondo nel 68? Beh, a parte la primavera di Praga, la guerra in Vietnam, l'assassinio di Martin Luther King e di Bob Kennedy, il maggio francese, l'uscita di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick, tanto per dirne un paio, non succedeva granché.

Allora, chi come me allora era piccolo, ovviamente non aveva chiaro il quadro geo-socio-politico, ma una grande differenza la fece per molte famiglie italiane, per molti bambini, la diffusione ormai capillare della TV nelle case. Ricordo ancora che la nostra TV arrivò proprio quell'anno, perché mia madre, già allora vagamente steineriana, temeva che mi rincretinisse, come in parte sarebbe effettivamente avvenuto. Il nostro apparecchio, rigorosamente Telefunken, perché allora gli elettrodomestici tedeschi godevano di generale venerazione, era in finto, forse vero, legno scuro e si accendeva girando con cautela una manopolina argentata che faceva click. Dopo un po' appariva il monoscopio, che era l'unica cosa visibile in TV per buona parte della giornata. E quando i miei erano presenti si guardavano i programmi. Fu così che durante un telegiornale in bianco e nero scoprì il Vietnam da alcune immagini non troppo nitide. Chiesi spiegazioni. Purtroppo non ricordo cosa mi fu risposto, ma da allora il concetto di guerra non mi fu più tenuto nascosto. Non fu la mia unica scoperta televisiva. La domenica, dato che mia madre era luterana e mio padre non praticante, la TV veniva cortesemente accesa solo per mia nonna, quella di prima, quando era in visita, per consentirle di vedere la diretta della messa. Negli appunti di mia madre ho scoperto che nel 68 mi era stato eccezionalmente concesso di vedere un pezzetto di Festival di Sanremo. Il suo conduttore mi aveva colpita e la domenica mattina dopo, nonna presente, messa in corso, avevo chiesto con impazienza: dopo tutti questi preti che bevono vino, torna Pippo Baudo? Non ricordo come fu presa la richiesta, ma ricordo che la canzone vincitrice quell'anno fu Canzone per te di Sergio Endrigo e Roberto Carlos, dato che allora a Sanremo la stessa canzone veniva eseguita da due interpreti. Il 45 giri fu subito acquistato come da tradizione. Ma non era quello il pezzo che impazzava Milano in Italia quell'anno e che anch'io ascoltavo e riascoltavo nel mio piccolo mangiadischi arancione. Chiunque lo sapeva a memoria faceva: tu mi fai girar, tu mi fai girar. La bambola di Patti Pravo, uno dei primi inni femministi d'Italia. No, ragazzo, no, tu non mi metterai fra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no.

Gli Sly Pistons e la loro versione della bambola. Ecco, quando l'ho mostrata a Claudio Agostoni ha detto: me lo ricordo perfettamente. Allora, siamo nel 1969. È un anno complicato e doloroso per Milano, che si sarebbe concluso con la strage di Piazza Fontana e con l'omicidio Pinelli, spazzando via per sempre ciò che restava dell'ottimismo un po' superficiale degli anni 60. Ma torniamo indietro di qualche mese, vi racconto un'altra storia di quel 1969 a Milano. Questo è Nestor Combin, come recita la didascalia della figurina che fa sempre parte del mio archivio domestico. Vinse per due volte la Coppa Italia, rispettivamente con Juventus e Torino. Nel 1969 arrivò al Milan, con cui vinse quell'anno la Coppa Intercontinentale, segnando un gol all'Estudiantes, che contribuì al 3-0 della partita di andata a San Siro. A quella vittoria è legato l'episodio più noto della sua carriera. Combin nel 1963 era stato chiamato a svolgere il servizio militare in Argentina, perché lui era argentino, ma nel frattempo aveva ottenuto la cittadinanza francese e aveva prestato il servizio militare in Francia. Ma in Argentina, che allora era sotto la dittatura di Juan Carlos Onganía, nessuno lo sapeva e i giornali lo tacciarono di diserzione, un vero linciaggio mediatico, si sarebbe detto oggi. Quando il Milan andò in trasferta a Buenos Aires per la partita di ritorno, alcuni giocatori dell'Estudiantes, particolarmente filogovernativi e nazionalisti, decisero di vendicare l'onta. Il portiere Poletti diede a Combin un pugno in faccia a gioco fermo. Il terzino Soares gli diede una ginocchiata mentre era a terra, facendogli perdere i sensi. Combin fu costretto a ritirarsi e fu portato fuori in barella, lasciando il Milan in 10, anche perché Nereo Rocco, perché quello era il Milan di Rocco, aveva finito i campi a disposizione. A fine partita la polizia arrestò, incredibilmente, Combin, trattenendolo per ore, ma tutta la squadra del Milan rifiutò di ripartire senza di lui. Combin rimase al Milan per due stagioni segnando 20 gol. Perché vi racconto di lui? Perché era mio vicino di casa! Abitava nel mio condominio! Come vi dicevo, il Milan aveva scelto il mio quartiere per alloggiare i suoi calciatori, che allora erano certamente ben pagati, ma non percepivano assolutamente i folli, a mio avviso completamente ingiustificabili, compensi di oggi. Dunque li incontravo nell'atrio, in ascensore, giocavamo coi figli per strada, oggi sarebbe impensabile, facevamo tutti base, talvolta anche loro quando non avevano gli allenamenti, alla già nominata latteria della bambola Susanna e dei gelatini da 50 lire. Io stazionavo in portineria, perché le ragazze alla pari si erano rivelate un po' inaffidabili, erano state definitivamente defenestrate dalla mia mamma, e nella mia tutela era subentrata la moglie del custode, che spesso mi permetteva di stare seduta dietro i vetri della guardiola rovente. Fu così che imparai a osservare le persone con attenzione e non potrò mai scordare il ritorno a casa di Combin col volto pesto, pieno di cerotti e l'aria amareggiata. Allo stesso modo, anche se lo capì solo più tardi, ricordo il viso angosciato di sua moglie in latteria, quando il fatto era già accaduto, che in un gramlò italo-franco-spagnolo che faceva invidia al mio, si sfogava col lattaio franco raccontando la terribile avventura del marito. Ma c'erano anche episodi più allegri nella nostra comunità forzatamente calcistica. Karl-Heinz Schnellinger, indimenticabile difensore che al Milan rimase per ben 9 stagioni, a Milano si è fermato a vivere ed è morto recentemente nel 2024, passato alla storia, qualcuno se lo ricorderà, per il gol del pareggio nella famosa semifinale dei mondiali del Messico proprio contro l'Italia, che costrinse le squadre ai supplementari in quella che fu definita la partita del secolo, finita famosissima ormai con un 4-3 per gli azzurri. La famiglia Schnellinger abitava nella piazzetta dove sgommavano le auto sportive che dicevo prima. Da piccola le guardavo dalla finestra e anche loro frequentavano i negozi di quartiere, come del resto anche la famiglia di Roberto Rosato, che con Schnellinger rendeva rocciosa la difesa del Milan di Rocco. Mia madre, essendo tedesca, ogni tanto si intratteneva con la signora Schnellinger.
che però si sforzava di parlare italiano. Celebre sarebbe rimasta nel quartiere una sua fulminante battuta in risposta a qualcuno che le chiedeva dettagli sulla vittoria della Coppa dei Campioni del Milan contro l'Ajax. «Abbiamo finto e basta!» aveva dichiarato solennemente. Questo «abbiamo finto e basta» diventò una battuta che nel condominio si è andata avanti a dire per anni, cioè per cui era perché in quegli anni comunque il calcio era il sale delle domeniche italiane e milanesi. Le maglie avevano sempre gli stessi colori, le righe delle divise del Milan e dell'Inter erano sottili, bellissime, insomma le rimpiangiamo. Una canzone di qualche anno prima veniva ascoltata moltissimo anche nel 69, forse ci potete arrivare. La partita di pallone di Rita Pavone. 1, 2.

0: Bravi, Slide Pistons, grazie, grazie anche alla partita di pallone. Beh, insomma, siamo arrivati agli anni 70. Chi sono questi? Guardate, io lo dico sempre, gli ascoltatori sono una sicurezza, le ascoltatrici. Insomma, nel 1970 accaddero due cose per me di importanza capitale. Adesso vi spiego subito il perché della foto. Questa è un'altra foto proprio mia, cioè che appartiene a, scusi, insomma, ai ricordi. La prima fu che ci trasferimmo dall'ottavo piano scala A al quinto piano scala B. Eran cose, cioè, voglio dire, a sei anni, cinque neanche, sei, erano cose. E in un appartamento più grande, ma dal quale non vedevo più la famosa piazzetta. La cosa avrà un suo peso successivamente. Il secondo evento importante per me fu l'inizio della scuola. A quei tempi tutti iniziavano la scuola quando? Come si chiamavano quelli che andavano in prima elementare? Perché? Basta, perfetto. Allora, adesso poi io fra un po' non
1: lo fanno. Io pensavo Ottombrini, vabbè. No.
0: Guarda, senti il rimprovero, c'è il fastidio per questa tua cosa di Remigini. Ecco, per cui io non ho mai capito se Remigio appartiene a quei santi che non esistono, come San Gennaro, come gli altri, ce ne sono un sacco, ho scoperto che non sono mai esistiti, sono nati da credenze popolari. Comunque, adesso mi informerò su cosa ha fatto San Remigio. Io fui frettolosamente iscritta, nonostante il già citato protestantesimo di mia madre, in una vicina scuola di suore. Sì, era stato fatto un tentativo di mandarmi alla locale scuola pubblica, che per la cronaca oggi è restauratissima, scicchissima, intitolata a un famoso intellettuale. Ma allora, di fronte alla prospettiva di una classe solo femminile collocata al primo piano di un edificio ottocentesco dai pavimenti pericolanti, perché le bambine saltano di meno, mia madre era scappata a gambe levate e aveva accettato la prospettiva di una mia educazione di base condita da Ave Maria e Padri Nostri. La scuola delle suore aveva e ha tuttora un'enorme statua di Cristo al centro dell'atrio d'ingresso, intorno alla quale sciamavano le classi elementari, allora composte in media da 40 bambine e bambini, dato il boom delle nascite del dopoguerra, che avrebbe iniziato a decrescere proprio a partire dall'anno della nostra nascita. Ma in quel 1970 Milano toccò il suo picco demografico con 1.740.000 residenti. Insomma, noi della prima eravamo una teppaglia starnazzante, ma tutto sommato disciplinata. Io ero in banco con una bimba calabrese che, come me, parlava in Gramlò. Del resto, la classe annoverava seienni che provenivano da tutta Italia e alcuni, come me, anche dall'estero, come accadeva in molte scuole di Milano in quegli anni. Passammo la prima settimana io e Giancarla con le lacrime agli occhi e la nostalgia di casa. La settimana dopo cominciammo a chiacchierare e ci facemmo coraggio a vicenda. Non so come ci capivamo. Si chiamava appunto Giancarla De Rose, lo dico apposta, e ancora oggi davvero la ricordo con affetto, perché è stata, insomma, la mia salvatrice e viceversa. Ma noi, bambine e bambini milanesi degli anni 60, ne vedo qui alcuni, acquisiti o no, avevamo anche altre prerogative, le tonsilliti croniche. Vedo. Dovute allo smog nero delle fabbriche in città, che determinava quasi sempre l'asportazione chirurgica di tonsille, adenoidi, in tenera età alzino la mano i tonsillectomizzati. Adenoidizzati, perché non sempre toglievano anche le adenoidi. Chi ha tolto anche le adenoidi, che vale di più? Perfetto. Poi ti davano il gelato, vi ricordate che si dice: dai, non ti preoccupare, che poi ti dà. Vedo che il ricordo è condiviso. Bene, perfetto. Allora, questi bei ricordi che abbiamo in comune, la tonsillectomia. Poi il colorito verde Milano, dovuto appunto alle frequenti affezioni alle vie respiratorie. Il fatto di essere la prima generazione di mini consumatori individuati dalla nascente industria pubblicitaria milanese. Caroselli televisivi, affissioni, pagine di advertising sui giornaletti ci trasformarono ben presto in clienti assidui dei grandi negozi di giocattoli e delle cartolibrerie. Ve la ricordate? Cagnoni? Cagnoni, insomma, mitologico. le piste per le macchinine polistil, la bambola parlante Michela, quella che scriveva Peggy Penpal, il cicciobello che piangeva, il meccano, i trenini e mille giochi da mare rigorosamente dotati di pezzi ingoiabili, colori ora considerati tossici, meccanismi potenzialmente letali, divennero i nostri oggetti del desiderio. Anche il pongo, anche colorato, quei coloranti, quelli cancerò. Ecco, anche nel mio, siamo una classe di ferro, cioè siamo sopravvissuti a quella roba lì. Anche nel mio condominio c'era una cartolibreria che dava su strada. La cartolaia Renata, e ora svelo, era molto simpatica, aveva capito quanto fosse importante ingraziarsi i micro clienti, ma soprattutto era fidanzata con Livio, il bassista dei Camaleonti, il celebre gruppo musicale che era andato a Sanremo con la canzone Eternità. Livio è quello, beh, si vede, c'è il basso, è quello con i baffi e l'afro, i capelli afro. A 6 anni ne ero perdutamente innamorata. L'avevo visto una volta con Elena, perdutamente innamorata, non fate commenti, insomma, ma fu così che ottenni questa meravigliosa foto che dietro a una dedica dei Camaleonti alla piccola Ira con tanto affetto e bacioni Gerry, Tonino, Paolo e Livio. Non so se ce l'abbiamo l'eternità. Abbiamo tutto, abbiamo tutto, abbiamo anche l'eternità.

esistenziale, tutta la come dire, il pathos esistenziale di Eternità era nel falsetto di Tonino, la voce di Camaleonte, faceva Eternità, cioè, cantava così. Siamo arrivati, e questa foto è meno leggibile per tanti motivi, è proprio specifica, vicino casa per me. A pochi passi dal mio condominio c'era la Borletti. Bisogna dire Borletti, cioè non si può dire Borletti, perché no. Celebre azienda di meccanica di precisione e componentistica fondata alla fine dell'Ottocento. Gli eleganti edifici in stile proto-liberty della Borletti sorgevano in via Cecchi, angolo via Washington, e noi ci passavamo davanti spesso. Le operaie, che erano la maggioranza perché la meccanica di precisione richiedeva dita sottili, andavano a prendere i panini per il pranzo nella panetteria dove io compravo la merenda per la scuola, oppure andavano nella trattoria del vicino circolo operaio. Il personale degli uffici era visibile dietro le grandi vetrate del secondo palazzo dell'azienda, mentre altri due isolati erano occupati da due bassi stabilimenti industriali. Ma non tutto era perfetto alla Borletti, anzi. Come vedete in questa foto, scattata a pochi passi dal mio condominio, in quel 1971 gli scioperi furono molti, contro i ritmi di lavoro, i cottimi, l'intensificazione dello sfruttamento. L'anno prima, durante una manifestazione, le operaie erano state addirittura picchiate. I presidi e i picchetti erano frequenti e spesso i cortei passavano anche nella mia via, molto più visibili adesso che abitavamo al quinto piano scala B, lato strada. Ovviamente mi affacciavo ad osservarli, riconoscendo molte delle donne che incontravo in panetteria. Oggi quegli edifici, dopo la chiusura della Borletti nel 1985 e molti anni di abbandono, sono stati trasformati con un restauro conservativo rispettivamente in un grande albergo residence, in uno stabile polifunzionale che ospita un costoso ristorante giapponese, una palestra avveniristica, uffici di rappresentanza e un altro ambizioso progetto edilizio, il Washington Building, che ospita residenze di lusso. Gli stabilimenti sono diventati invece un grande supermercato che imita lo stile della vecchia fabbrica e un centro per il bricolage. Incredibile a dirsi, la panetteria è sempre lì, ci vado ancora, adesso è gestita dal figlio del primo e burberissimo titolare, ma sull'insegna ora c'è scritto pane e dolci. All'offerta originaria, che era fatta di michette, pagnotte, francesini, focaccine, michette, si è sostituito un banco con pani integrali di grani antichi, dolci internazionali, brioche farcite anche con l'anima e pasta fresca di tutti i tipi. Ovviamente sono lievitati anche i prezzi, ma in quel 1971 a Milano c'erano ancora le fabbriche in città. Vicino avevamo anche l'Ansaldo in via Solari e dintorni, dove adesso infuria il fuorisalone e si sono insediati i marchi del design e dell'alta moda, a cominciare da Armani. Se penso che davanti a quello che oggi è il quartier generale della sua maison, dove è stata anche allestita la sua camera ardente, io ho imparato a guidare la 500 di famiglia perché era una stradina cieca, semi abbandonata e poco trafficata, dove non potevo fare danni, mi viene da ridere. Come dicevo prima, le fabbriche producevano lo smog, quello vero che si depositava sui davanzali ogni giorno e che, mischiato alla scighiera della pianura, creava i celebri nebbioni urbani che Totò ha consegnato all'immortalità cinematografica e sui quali a scuola ci facevano fare anche i temini, la nebbia. La nebbia si tagliava veramente col coltello. Ricordo che, essendo ancora lontana l'epoca dei navigatori, per via dei nebbioni ci si perdeva spesso. Una volta, tornando con i miei da una gita fuori Milano, a causa della nebbia fittissima calata all'improvviso e della loro ancora approssimativa conoscenza della topografia urbana, eravamo finiti in via Bizzozzero, alla Comasina, dove l'omonima banda stava iniziando a farsi conoscere. Dopo molte sigarette, che allora i miei come tutti fumavano tranquillamente in auto in mia presenza, ricordate, la fumera in auto, ecco, eravamo riusciti a tornare a casa accodandoci a un camionista che aveva avuto pietà di noi. Un'avventura che un anno dopo, quando uscì il primo straordinario libro di Paolo Villaggio, avremmo definito fantoziana immediatamente.
Ma torniamo alla lotta politica. In quel 1971 il canzoniere internazionale, famoso gruppo di folk impegnato, incideva una celebre cover di un indimenticabile brano scritto 6 anni prima dal compositore cubano Carlos Puebla. La canzone sarebbe risuonata spesso nelle occupazioni, nelle manifestazioni, nei circoli politici, e questa proprio la cantiamo tutti quanti. Adesso gli Slide Pistons la interpretano ancora una volta. Hasta siempre, comandante.

Raffaele Köhler, Luciano Macchia. Forse vi siete distratti, leggete cosa c'è scritto. Aira, un bacione, Franco Califano. Vabbè, brividi, adesso ho capito. È proprio Franco Califano, il califfo. Ma il motivo di questa immagine ve lo dico fra un attimo. Nel 1972 Milano era già da tempo la capitale italiana della discografia, CGD, Ariston Ricordi, Sony, molte altre, Polygram. Molte case discografiche che portavano in città quasi tutti i cantanti e gli autori del momento. Non si contano i racconti dei periodi milanesi vissuti dai vari Gianni Morandi, Albano, Ricchi Poveri, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Iva Zanicchi. Qualcuno aveva fatto di Milano la sua residenza stabile, come Milva o Nicola Di Bari. Mina ci aveva vissuto per anni prima di trasferirsi a Lugano. Qualcuno, complici le origini milanesi, era di casa, come Ornella Vanoni, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, Adriano Celentano. Ma nel 1972 nasce anche la più originale e indipendente etichetta della storia discografica italiana. Qualcuno indovina qual è? Anche la numero uno era importante, ma la Cramps fu veramente qualcosa di insolito. La Cramps Records, il cui nome è l'acronimo di Clubs Records Agency Management Publishing e Spettacoli, fu fondata da Gianni Sassi, personaggio illuminato insieme a Sergio Albergoni e Tony Tasinato, oltre al promoter Franco Mamone. L'idea era dare spazio alla musica che non ne aveva nel circuito discografico tradizionale. Sassi e Albergoni avevano lavorato i testi del primo album di Franco Battiato, che allora viveva a Milano, con lo pseudonimo di Frankenstein, e per questo il simbolo della Cramps era proprio Frankenstein. Lo stile della casa fu subito chiaro fin dalle prime uscite. Gli Area, Eugenio Finardi, che adesso è Ballando con le Stelle, cioè non voglio commentare, Alberto Camerini, Claudio Rocchi e così via. Seguirono anni in cui la Cramps tentò di creare un consorzio italiano di musica indipendente, un'idea geniale, progetto sfumato, per divergenze di opinione fra le varie realtà discografiche indipendenti. Che strano, infatti. Dopo varie vicissitudini, la fusione con altre etichette, la Cramps chiude nel 1980, ma la sua avventura rimane memorabile. Nel 1972 nel nostro condominio poco si sapeva della Cramps, anche se il figlio di una nostra vicina ascoltava i vinili degli Area con l'inconfondibile voce di Demetrio Stratos, a cui è intitolato questo auditorium, che filtrava attraverso i muri sottilissimi, quell'inforatino del palazzo, però quello l'avrei capito più chiaramente dopo, cioè avrei capito che era Demetrio Stratos. Sapevo qualcosa di più invece di Franco Califano, e qui vengo la foto. Il califfo era andato e venuto da Milano a varie riprese, spesso aveva raccontato che all'inizio aveva patito la fame, il freddo nella nostra spietata metropoli, ma si sa, aveva la tendenza a essere melodrammatico. Io lo ricordo proprio intorno al 72, quando era davvero califanissimo, pantazzampa arancioni, camicia aperta sul petto peloso, catena d'oro, Ray-Ban, mega orologio, stivaletti a punta color crema e dopo barba talmente violento da stendere un toro. Perché lo ricordo così dettagliatamente? Perché abitavo al piano di sopra, al sesto piano scala B. Noi quinto piano scala B, il sesto piano. In quello che a bassa voce custodi e inquilini chiamavano pied-à-terre. Commentando il costante andirivieni di donne e ragazze e cercando di non farsi sentire da noi bambini. A me il califfo e le sue molte ospiti divertivano. Mi sembravano sempre in costume. Enormi cappelli, zatteroni metallizzati, pellicciotti fluo, ciglia finte. E poi erano sempre gentili con me. Anche il califfo mi aveva regalato una sua cartolina promozionale con dedica a Ira Bacioni, proprio questa. Mia madre, anche se non è mai stata una moralista, aveva qualche difficoltà in più. In realtà credo che fosse soprattutto perché salire in ascensore fino al quinto col califfo era un po' come scendere in apnea come Maiorca per via del dopobarba. Il califfo, oltre a ricevere amici e soprattutto amiche, si intratteneva spesso col barbiere sotto casa, presso cui talvolta ritirava pacchi misteriosi. Anche in questo caso ho formulato un'ipotesi sulla natura del loro rapporto solo in età adulta. In quell'anno Califano, che era sotto contratto per la CGD, uscì col primo album registrato in studio suo solista,
un bastardo venuto dal sud, in parte in romanesco. Ma il 72 fu anche l'anno del primo arresto del califfo, accusato di spaccio di cocaina, poi assolto e rilasciato. Da allora per 20 anni avrebbe avuto costanti guai con la giustizia, alimentando la fama di cattivo soggetto che già allora lo accompagnava, a cui aggiunse una serie di acrobatiche, esternazioni politiche che spesso ne appannarono la meritata statura artistica. Prima di quel 1972, dopo il quale non lo incontrammo più in ascensore, anche perché era spesso appunto altrove, il califfo aveva lavorato soprattutto come autore, non come interprete, per grandi cantanti, firmando pezzi indimenticabili, come La musica è finita, che Ornella Vanoni aveva portato a Sanremo e che gli Slide Pistons ci fanno ascoltare.

0: Eh beh, era proprio una bella canzone, insomma. Il califfo, il diabolico califfo. Zacca, posso disturbarti un momento? Noi abbiamo un gelato senza che tu debba troppo... Ce l'abbiamo? Possiamo darlo a questo signore che sa tutte le canzoni e le canta benissimo? Ti prego. No, dai, cioè... Vabbè, dai, su, fategli un applauso.
1: Gelato.
0: No, mi aiuti,
2: se lui intendeva il gelato da mangiare.
0: Se no si sente solo me, così anche gli altri ti vengono dietro. Fallo come corista. È quel signore lì.
1: Ma soprattutto perché la prossima ci saranno veramente bisogno di...
0: La prossima in realtà la prossima, guardate. Allora, grazie mille a Zacca, un applauso a Zacca che è uno dei nostri tecnici. Allora, ve la ricordate Corso Buenos Aires durante l'austerity, quelli che c'erano? Mamma mia. Allora, questo, dicevo, è Corso Buenos Aires nel 73, l'anno in cui la crisi petrolifera ed economica, che si era gradualmente aggravata negli anni precedenti, esplose, forse lo ricordavate, definitivamente, perché ci fu un embargo deciso dai governi arabi verso gli stati filo-israeliani in risposta agli esiti della guerra dei Kippur. Infatti, qualcuno se lo ricorda, io sono andata a ricercarmelo perché non ricordavo, il 2 dicembre del 1973 fu la prima domenica italiana di austerity. I paesi occidentali scoprirono traumaticamente che la crescita apparentemente illimitata del secondo dopoguerra era finita. Per la prima volta si verificava la concomitanza di inflazione e stagnazione, e l'inflazione, che lo ricordo bene, veniva definita galoppante. Ricordo che gli adulti dicevano inflazione galoppante, io mi immaginavo questa inflazione galoppante che mi è rimasta un po' così nell'orecchio. Salì il costo della vita e di conseguenza anche quello del lavoro, e dice poco da ridere, esacerbando la conflittualità, creando disoccupazione, come oggi, insomma. Allora, invece, sono passati più di 50 anni. Il 22 novembre 1973 il governo italiano, presieduto da Mariano Rumor, deliberò il contenimento forzato dei consumi per fronteggiare la crisi internazionale, divieto di circolazione ai mezzi motorizzati su tutte le strade pubbliche, urbane, extraurbane. Qui facevamo un po' di traffico.
2: Sì.
0: Un po' di traffico. Allora, divieto di circolazione ai mezzi motorizzati su tutte le strade pubbliche, urbane e extraurbane, dalle 0 alle 24 di tutti i giorni festivi, e multe da 100.000 lire, 1 milione per i contravventori, e sequestro immediato del mezzo. La misura fu estesa anche ai rappresentanti delle istituzioni, anche al Presidente della Repubblica. Tra l'altro c'erano deroghe soltanto per i mezzi di sicurezza. Il costo della benzina normale salì a 190 lire, quello della super a 200, perché c'era anche la super. Il gasolio per autotrazione fu fissato a 113 lire al litro, quello per il riscaldamento raggiunse le 50 lire. I distributori dovevano restare chiusi dalle 12 del giorno precedente la festività fino alle 24 del giorno festivo. I limiti di velocità stabiliti in 50 km nei centri abitati, 100 sulle strade extraurbane, 120 sulle autostrade. Mi domando come andassero, visto, cioè nel senso che molto, ancora peggio di oggi. I negozi e gli uffici pubblici dovevano anticipare la chiusura, bar, ristoranti, locali pubblici obbligati a chiudere alle 24, cinema, teatri, locali per lo spettacolo alle 22:45. Anche i programmi televisivi, vi ricordate la canzonissima povera dell'austerity, cioè le cose, insomma, dovevano finire alle 22:45-23. L'illuminazione pubblica doveva essere ridotta del 40% e le scritte o insegne luminose dovevano essere spente.

0: Anche nel nostro condominio ci si ingegnò. Rispuntarono vecchie bici, i più giovani usavano gli schettini, che chiamavamo così, i pattini. Qualcuno aveva addirittura recuperato un pedalò in non so quale località di vacanza da cui era arrivato fino a Milano. Ma in città si vedevano anche carretti a mano, trainati da muli e cavalli. Un sabato sera andai in tram con i miei in Piazza Duomo. A mio padre era venuto in mente di assistere allo spettacolo delle insegne al neon sulla facciata dei palazzi antistanti il Duomo che si spegnevano a mezzanotte per l'austerity, fra cui l'amatissima signorina Cores che batteva macchie. A me sembrò uno spettacolo meraviglioso. Poi tornammo a casa a piedi lungo via Meravigli, quasi completamente al buio, anche se era Natale. Quindi, ricordo veramente strano. Dato che anche i varietà televisivi erano ridotti all'osso, andavano forte i fotoromanzi e le canzoni d'amore un po' melense, ora rivalutate da opportuni e marcord televisivi. Un esempio fu Anima Mia dei Cugini di Campagna,
1: che la
0: invitavano invitavano l'anima con il celebre falsetto a tornare a casa sua. La critica, solo perché lo sappiate, distrusse il brano, cioè tentò. Mario Bonatti scrisse: sull'onda dei fotoromanzi più corrivi questa canzone scava piene mani nell'immaginario collettivo di un pubblico di bocca buona, pronto ad accogliere le storie d'amore più stereotipate, ogni verso un concentrato di melense, iperboli, similitudini, immagini spesso ridicole. Ma eccoci qua a farvela ascoltare. Ha vinto Anima Mia. Ci conto, almeno il ritornello. Parole. Aspetta che cerco il testo.

Grazie, grazie, grande partecipazione, basta, ormai è sdoganata anche Radio Popolare. Spero che non ci sia Marcello Lorrai, altri colleghi del musicale che ascoltano questa diretta. Qualcuno dice, insomma, quanta fatica per arrivare a questo manifesto. I referendum in Italia hanno sempre scandito momenti significativi nell'evoluzione a balzelloni del nostro paese, meno frequenti che in Svizzera, dove si indicano referendum per qualunque cosa, cioè proprio per qualunque. Nel nostro paese le consultazioni erano rare e rigorosamente abrogative. Quello del 74 sul divorzio, ovvero sull'abrogazione della legge 898 Fortuna Baslini del 1970 che consentiva il divorzio, fu promosso con una campagna particolarmente aggressiva dalla Democrazia Cristiana e dal Movimento Sociale Italiano, entrambi fautori dell'indissolubilità del matrimonio, pilastro della dottrina cattolica. Quasi tutti gli altri partiti si schierarono per il no. Alfiere del fronte del sì all'abrogazione fu il senatore Amintore Fanfani, che andò in battaglia brandendo come spade affermazioni come il 45% di tutte le persone arrestate sono ragazzi con meno di 18 anni, quasi tutti sono figli di genitori divorziati. Era un manifesto, come recitava appunto un manifesto diffuso della DC. Oppure, volete il divorzio? Allora dovete sapere che dopo verrà l'aborto e dopo ancora il matrimonio fra omosessuali e magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva. I manifesti del movimento sociale erano più pacati ma forse più inquietanti. Vota sì per impedire ai comunisti di andare al potere, per abrogare una legge sbagliata voluta dai fautori del malcostume, per dare agli italiani un equo e moderno diritto di famiglia. Io avevo ormai 9 anni, avevo imparato a leggere cose difficili già da un po' di tempo, saccheggiavo le librerie di casa, al mattino leggevo i giornali, su insistenza di mio padre che poi se n'era pentito amaramente perché lo assediavo con le mie richieste di spiegazioni, su notizie che andavano dalla vita quotidiana sotto il fascismo, alla rivoluzione sessuale, alla guerra fredda. Ma la questione del referendum sul divorzio mi fu improvvisamente chiara quando sempre mio padre mi portò un numero di Linus, che mi piaceva molto anche se non capivo tutto quello che c'era dentro, sulla cui copertina c'era Schröder, il bambino pianista creato da Schulz, che urlava «No!» così forte da far capottare Lucy Van Pelt. In casa mi spiegarono che anche loro avrebbero votato no perché non si poteva obbligare una coppia a restare insieme quando non andava più d'accordo. Avevo riferito candidamente questa spiegazione che urlava no così forte da far capottare Lucy Van Pelt. In casa mi spiegarono che anche loro avrebbero votato no perché non si poteva obbligare una coppia a restare insieme quando non andava

dell'Associazione Internazionale degli Interpreti di Conferenza. Mia madre ne faceva parte. A Milano c'era una delle sedi italiane dell'associazione. Le riunioni si tenevano nel tardo pomeriggio e a volte mia madre mi portava con sé. Stavo a sentire un po' ipnotizzata tutte quelle donne che parlavano lingue diverse e parlavano di qualcosa che le riguardava da vicino, confrontando legislazioni. L'Italia fu uno degli ultimi paesi in Europa a introdurre il divorzio, analizzando casi esemplari, scambiandosi confidenze, tazze di caffè, sigarette, come al solito fumate con beata inconsapevolezza in presenza di bambini. Mi piaceva molto ascoltarle, imparavo molte cose e avvertivo che per molte di loro quelle riunioni erano la conferma della validità di una non sempre facile scelta: essere economicamente indipendenti dai loro mariti. Anche in portineria, dove vi dicevo in molti pomeriggi stazionavo, fra gli inquilini infuriavano le discussioni. La figlia dei custodi frequentava un uomo separato e la faccenda suscitava scandalo fra i benpensanti, solidarietà da parte dei progressisti. Nel 74, catturando una volta di più lo zeitgeist del momento, Mina, che anni prima aveva subito sulla propria pelle lo stigma sociale per aver avuto un figlio con Corrado Pani, che allora era sposato, cantava una memorabile canzone che esaltava il libero arbitrio sentimentale delle donne. Era un blues, era anche la sigla del varietà Mille Luci, con uno straordinario Toots Thielemann all'armonica bocca. Si intitolava? Bravi, non gioco più.

gli Slide Pistons e il nostro coro. Un applauso al nostro coro. Allora, riconoscete questa foto? Cos'è? Bravi, Parco Lambro, lo sapevo che qui, perché non dappertutto riconoscono. Nel 75 nessuno chiamava anni di piombo gli anni di piombo. Nessuno li chiamava così, anche perché questa definizione, lo sapete, arriva dal film di Margarete von Trotta, di Blind at Sight, cioè Il tempo di piombo, Anni di piombo, che vinse il Leone d'Oro a Venezia nell'81, quindi più tardi. Quindi cominciamo a dire anni di piombo, anni dopo gli anni di piombo, comunque insomma. Al di là degli equivoci su piombo o non piombo, quell'anno fu davvero pesante. L'aggressione al neofascista Sergio Ramelli, che poi sarebbe morto qualche settimana dopo in ospedale, seguita il 16 aprile dall'omicidio del 18enne militante del movimento studentesco Claudio Varalli, ucciso da un neofascista, e da quello di Giannino Zibecchi, schiacciato da un camion dei carabinieri il giorno dopo durante la manifestazione per l'assassinio di Varalli, scossero la città, che era già stretta in una morsa repressiva dovuta al clima di forte tensione. L'emergenza abitativa dopo la grande ondata migratoria dal sud iniziata negli anni 60

0: aveva prodotto proteste, occupazioni. La malavita organizzata raggiunse quell'anno il massimo della sua efferatezza con rapine, creazione di bische clandestine, sequestri di persona in città e in provincia. Le celebri bande di Francis Turatello e Renato Valanzasca erano sulla bocca di tutti e Milano divenne anche la capitale italiana del traffico di eroina, insomma un bel ambientino. Naturalmente nel condominio tutto questo veniva commentato quotidianamente. Su consiglio di una nostra vicina, quando andavamo in banca, mia mamma gettava subito il denaro e gli assegni da depositare, perché in quegli anni non c'era il digitale, si facevano bonifici, verso il cassiere oltre il vetro, perché la vicina aveva detto che così facendo, in caso di rapina, la banca avrebbe dovuto rifondere la somma al cliente. Invece, se i soldi fossero stati da questa parte del vetro, erano cavoli del cliente. Io osservavo in silenzio, ma trovavo il gesto un po' comico. I rapimenti catturavano l'opinione pubblica, anche perché in alcuni casi, lo ricorderete, gli ostaggi non tornarono mai più a casa. Ricordo che nel nostro palazzo i genitori delle due sorelle Baracchini, che conoscevo fin da piccole, avevano deciso di proibire loro di andare a scuola a piedi come facevamo noi per paura che le sequestrassero. La perfida implacabilità della Vox Populi condominiale aveva liquidato la questione bollando i componenti della famiglia Baracchini come dei vorri e mappedemia. E il capofamiglia come un gagà de legne. Alludendo al fatto che tutte quelle esibite cautele non erano giustificate da una condizione economica poi così agiata. Chi infieriva diceva che per i rapitori sarebbe stato più se il dan che la prestation, che insomma ci avrebbero perso a rapire le sorelle Baracchini. Anche in quel caso l'ironia popolare aiutava a superare un clima effettivamente un po' pesante. Per i giovani la musica era diventata da tempo uno strumento di appartenenza e di riconoscimento. La musica che ascoltavi ti definiva. E anche noi, proto-teenager, cercavamo di distinguerci. Quell'anno il Festival di Sanremo era il minimo storico della popolarità presso le giovani generazioni e aveva incoronato la sconosciuta Gilda con Ragazza del Sud prima che questa tornasse in breve tempo nell'oblio, nell'anonimato. Il pop e il rock arrivavano soprattutto da oltre confine e oltre oceano, ma i circuiti della musica indipendente invece erano vivissimi e per qualche tempo trovarono una significativa espressione nel Festival del Proletariato Giovanile o Festival di Parco Lambro, definito a posteriori la Woodstock italiana. Si teneva in tarda primavera, organizzato dalla rivista di controcultura Renudo. L'edizione del 75 fu la penultima, ma evidenziò già alcuni problemi con le istituzioni organizzativi. Però in quel 1975 parteciparono artisti che avrebbero fatto la storia della musica indipendente italiana. Fra loro gli Stormy Six, che salirono sul palco con quello che sarebbe diventato un inno dei movimenti politici giovanili.
1: Mi raccomando, al coro dell'Armata Rossa.

Slide Distance, Stalingrado, siamo all'ultimo anno di questo decennio condominiale e questa è la cartolina che mi regalò Alberto Bigon, capitano del Milan. Il 76, anno complicato, legge sull'aborto in cui l'aborto viene nuovamente confermato come reato, quindi le reazioni, le manifestazioni che poi porteranno anni dopo al referendum e poi le elezioni imminenti in cui insomma lo scontro è stato veramente epico. Ma prima delle elezioni, la sera del 6 maggio un devastante terremoto distrugge molti paesi del Friuli. Il sisma si sente anche a Milano. Io sono a casa con una mia cugina diciottenne che in teoria è venuta a farmi da guardiana, in realtà è lì che ascolta musica nel Walkman. Sono al telefono e vedo improvvisamente il lampadario che si muove come uno yo-yo, il mobile dove è appoggiato il telefono pure, penso sia il cane, invece il cane mi guarda stranito, insomma capisco che è il terremoto. Come ho letto, visto che ormai sono grande, prendo il cane, prendo le chiavi, chiudo la porta e diligentemente evito l'ascensore, scendo a scale, trovo giù nell'atrio un sacco di gente, fra loro Alberto Bigon. Ultimo esponente della filiera di calciatori milanisti domiciliati nel nostro palazzo. Davvero leader, Bigon prende in mano la situazione, organizza i disorganizzati, responsabilizza gli irresponsabili e tranquillizza gli agitati. Solo allora mi accorgo che ho chiuso in casa quella sciroccata di mia cugina che teoricamente mi doveva proteggere privandole di qualunque via di fuga. Me lo ricordo bene. Comunque, arrivano le elezioni di giugno, i miei come sempre ne parlano in casa, hanno deciso come sempre cosa votare, il giorno delle elezioni si vestono bene e mi portano con sé perché ritenevano opportuno che vedessi il meccanismo elettorale. Fra l'altro era la prima elezione in cui votavano anche i diciottenni. Il PC ottiene, lo ricorderete, il risultato più alto della sua storia, più del 34%, mentre la DC scende al 38%. L'estate del 76 è caldissima in tutta Europa, Milano si soffoca, ma il 10 luglio è un giorno peggiore degli altri. Dalla fabbrica Icmesa di Meda si sprigiona la nube tossica di diossina che si diffonde su un vasto territorio e contamina ogni cosa. I silenzi e i ritardi della multinazionale svizzera che controlla la fabbrica sono imperdonabili. E quell'incertezza provoca anche situazioni paradossali. A casa nostra c'è gente che disdice ordini di mobili da Seveso per paura di essere contaminata. Comunque, nel 1976 nasce anche qualche fiore. In tutta Italia, anche a Milano, gruppi di giovani scelgono lo strumento delle cooperative per creare collettivi di lavoro in tutti i campi, anche in quello artistico. Il Teatro dell'Elfo, poi ci sono Dario Fo e Franca Rame alla Palazzina Liberty e con la liberalizzazione delle frequenze nascono molte radio libere e a Milano Radio Popolare inizia le sue trasmissioni senza che i suoi giovani fondatori immaginino che sarebbero durate fino a oggi. Ma come dicevo, il nostro viaggio finisce qui, anche perché sta finendo il tempo. Nell'autunno del 1976 traslochiamo, addio condominio. Mio padre si è stufato di cercare di regolare il riscaldamento a pannelli. Mia madre ha trovato un appartamento nel quartiere in una casa vecchia, allora non si diceva casa d'epoca, con i termosifoni e i soffitti alti. Scopro che nel nuovo palazzo, proprio sotto di noi, c'è un musicista che suona il pianoforte molte ore al giorno, è Eros Sciorilli, che ha firmato un sacco di successi della canzone italiana. All'ultimo piano si sente cantare il baritono Giuseppe Zecchillo, di casa alla Scala e anche sindacalista dei cantanti della Scala. Insomma, sembra che anche il nuovo condominio prometta bene. Ma in quegli anni c'è in giro un altro milanese che tutti, ma proprio tutti, conoscono, Adriano Celentano. Nel 76 esce la sua Svalutation, che contiene il celebre verso «C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù». E questa è la nostra sigla finale, vi salutiamo qui e vi ringraziamo, dedichiamo questo brano ad Agostoni, che è un celentanista della prima ora. Grazie per essere stati con noi in questo decennio. Slide Pistons.

0: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 a Nuova Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altraeconomia.it. Ti aspettiamo!
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La Russia attacca siti energetici ucraini in risposta all'ipotesi di tregua con il paese. Oggi in Ucraina ci sono state 5 vittime e blackout. Anche la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per le elezioni ha avuto risposta negativa. Kiev non se lo merita, dice il Cremlino. Intanto in Arabia Saudita l'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso fino a sabato dopo i raid degli Houthi dello Yemen. Anche nelle ultime ore sono stati lanciati nuovi attacchi contro la capitale. Sono stati presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta tra i 6 punti alternanza di genere e premio di maggioranza. I promotori che hanno messo a punto i ricorsi chiedono che si voti con la certezza di una legge regolare, mentre gli operai dell'ex Ilva sono scesi in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. L'azienda vuole chiudere gli stabilimenti del Nord e alzare la pressione in vista della decisione alla Cassazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Ucraina ci sono state diverse interruzioni della corrente elettrica dopo i nuovi attacchi russi contro i siti energetici e le centrali del paese. Mosca ha preso di mira anche edifici civili. Vicino a Kramatorsk un raid ha colpito un'abitazione causando 3 vittime, tra cui una 13enne. E poco fa Zelensky ha denunciato un altro attacco contro un grattacielo di Kiev in cui sarebbero morte 2 persone. Solo ieri Donald Trump aveva annunciato uno stop agli attacchi sulle reti energetiche di entrambi i paesi e Mosca ha così risposto all'ipotesi di uno stop al conflitto. Una reazione che si era già vista più volte in questi anni di guerra. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Sviluppo prevedibile, un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua a 60 giorni per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada, ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
0: E in serata il ministro degli esteri italiano Tajani in un'intervista ha preso posizione contro Donald Trump. Non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese, ha detto Tajani. Il riferimento lo sentivate all'ultimo intervento del presidente degli Stati Uniti che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto Trump, intervenendo con modalità in linea con la politica estera del suo secondo mandato. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky in Ucraina, dopo l'ipotetico accordo accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina versus gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
0: Continuano gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro Riyadh. La coalizione a guida saudita, che combatte contro i miliziani, ha fatto sapere in serata di aver intercettato un missile diretto verso la capitale. Oggi era stato annunciato anche la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen, con più di 10 morti e oltre 300 feriti nel fine settimana. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese, schiacciato dalla crisi in Medio Oriente, cominciata a febbraio con l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Il fronte più caldo è in quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta di mediare tra i sauditi e i ribelli dello Yemen. Passiamo all'Italia. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocata i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato la sintonia è stato Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
3: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa, la crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice agli imprenditori che l'applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Tra loro il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata, modificata. Non modificata sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
3: Chiedete che non sciolga le Camere prima?
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027 e questo, diciamo, consentirebbe ampiamente alla Corte di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
0: La legge di bilancio entra nel vivo domani con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia è quello di conti che reggono, anche se fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti e di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi. E così, di fatto, domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Si chiamava Agostino Conigliaro, l'uomo morto oggi a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta a schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso indagini. Ex Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono, dicono. L'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto per alzare la pressione in vista della Cassazione. Il servizio di Valentina D'Amico.
5: La prima mobilitazione che mettiamo in campo, da Taranto a Genova, a Novi, a Racconigi, in tutta Italia, i lavoratori dell'ex Ilva scendono per le strade e si mobilitano per rivendicare un futuro diverso.
6: Così Francesco Brigati della Fiom CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e Wilm contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione dell'arriccato di Taranto disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'Ilva e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni, rimasti in presidio a oltranza. Lavorano all'Ilva da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
7: Noi vogliamo il lavoro, non vogliamo essere parassiti dello Stato, come veniamo etichettati da tutti, siamo mantenuti, assassini, come se noi non abbiamo famiglie, siamo i primi ad ammalarci.
6: Contestata la segretaria cittadina del PD Anna Filippetti, sono stanchi e delusi i lavoratori, non gradiscono la passerella dei politici venuti in piazza dopo anni di fallimento di tutti i governi che si sono succeduti nella gestione di quella che è definita la bomba economico-sociale. Se a Taranto si vive drammatica la spaccatura tra operai e cittadini, stanchi di subire veleni della fabbrica, in corteo a Genova stamattina insieme agli operai c'erano anche gli studenti del liceo Gobetti occupato. In assenza di risposte concrete, i lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
0: Siamo in chiusura, si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Questa mattina hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Lo abbiamo chiesto a Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
8: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile, questo è Keynes. Ebbene Hall dice una cosa diversa, dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
9: Popolare Network.
10: Dal 22 al 25 ottobre torna a Milano il Festival del Turismo Responsabile Itaca.
11: Nella cornice dei Navigli, 4 giorni tra mostre, talk, workshop, degustazioni e passeggiate urbane.
10: Con l'organizzazione di Viaggi e Miraggi.
11: Info e programma su viaggiemiraggi.org, festivalitaca.net.
12: Questa notte non ho dormito per le bombe. La scuola è chiusa. Qui non c'è acqua. Storie così non arrivano sempre fino a noi. Spesso restano ai margini, in Siria, in Palestina, in Ucraina.
13: WeWork c'è. Porta aiuti immediati e resta accanto alle persone, prima e dopo l'emergenza. I margini non sono lontani, sono solo fuori dal nostro sguardo.
12: WeWork è lì, ogni giorno. Sostienila. Dona su WeWork.it.

0: Il libro della notte. L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti, l'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler, la curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro, io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. La prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe, Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il Piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il Piccolo?
1: Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico nel Piccolo Teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile, quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi, e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali, non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni, e il Piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebbel Theater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht.
0: L'opera da tre soldi di Brecht, Flavia Foradini, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera siamo a cavallo tra il 1955 e il 1956, con l'uscita degli ultimi due dei pochi album pubblicati in vita dal grande e sfortunato Serge Chaloff, uno dei massimi specialisti del sax baritono di tutta la vicenda del jazz.

Prima di venire a Sergio Cialoff, vi ricordo che in questi giorni Radio Popolare è in campagna abbonamenti. Una volta di più vi faccio riflettere sul fatto che l'indipendenza di Radio Popolare è un bene prezioso, oggi come non mai, e che si basa sul vostro sostegno. Ma oltre alla indipendenza sul piano dell'informazione in senso stretto, c'è anche l'indipendenza nelle scelte musicali e c'è la felice anomalia che la gestione dei programmi di questa radio rappresenta nel panorama radiofonico, per cui un programma come Jazz Anthology dipende esclusivamente dalle scelte totalmente autonome di chi lo conduce, e questo tanto per le decisioni sui contenuti quanto per la scelta di mandare in onda spesso e volentieri forme decisamente non mainstream, non convenzionali del jazz di ieri e di oggi, così come per la lunghezza dei brani che altrove sarebbe contingentata e che qui non lo è. Giusto la settimana scorsa abbiamo fatto una puntata facendo ascoltare un brano di circa 25 minuti filati per ciascuna delle due novità che abbiamo presentato. Quindi grazie per il vostro sostegno a Radio Popolare, che serve anche a fare sì che una trasmissione come questa abbia il privilegio di una dimensione del tutto non commerciale.

E veniamo a Serge Tchaloff, e prima di cominciare a raccontarlo e a contestualizzare i due album di cui ci occupiamo questa sera, Boston Blow Up e Blue Serge, ascoltiamo il brano di apertura di Boston Blow Up, che viene inciso in due sedute nell'aprile del 55 negli studi della Capitol a New York. Insieme a Tchaloff al sax baritono, la formazione comprende Boots Musulli al sax alto, Herb Pomeroy alla tromba, Ray Santisi al piano, Everett Evans al contrabbasso e Jimmy Zitano alla batteria. Il brano di apertura dell'album è Bob the Robin, firmato da Musulli e che nel titolo rende omaggio al disc jockey Bob Martin, con cui, come vedremo poi, Tchaloff aveva un debito di riconoscenza.

Fino a quando, a partire dal successo di My Favorite Things di John Coltrane fra anni 60 e 70, il sax soprano si è fatto largo sulla scena del jazz, della famiglia dei sassofoni gli strumenti maggiormente impiegati nel jazz sono stati l'alto, il tenore e il baritono. Sul jazz a partire dagli ultimi decenni del Novecento il discorso sarebbe più articolato, ma se ci fermiamo al jazz moderno, fino a lì il sax baritono è stato prevalentemente impiegato nelle sezioni delle orchestre e come strumento solista ha avuto un ruolo assai meno rilevante di quelli dell'alto e del tenore. Nella storia del jazz fino al jazz moderno, i solisti di sax baritono che hanno goduto di un'ampia popolarità sono stati essenzialmente solo due e sono emersi in due epoche diverse. Harry Carney è il sax baritono per eccellenza del jazz anteriore al bebop. Carney fu uno dei massimi solisti di Ellington, nella cui orchestra lavorò ininterrottamente dal 27, quando era un adolescente, fino alla morte del grande band leader nella prima metà degli anni 70. E dagli anni 20 agli anni 40 ha praticamente avuto il monopolio del solismo sul sax baritono. Jerry Mulligan è invece il sax baritono per antonomasia del jazz moderno. E tuttavia Mulligan non è il primo grande solista di sax baritono del jazz moderno. Come specialista di questo strumento nel contesto di una nuova generazione, lo precede Serge Chaloff, che è del resto di qualche anno più anziano. Se poi nella storia del jazz Chaloff risulta surclassato da Mulligan, non è perché potenzialmente gli manchino le doti per rivaleggiare con lui. Chaloff del resto vive anche un momento di grande gloria quando Mulligan è ancora apprezzato soprattutto come arrangiatore e compositore. Ma la tossicodipendenza segnerà precocemente l'esistenza e il percorso artistico di Chaloff, che poi soccomberà appena 34enne ad una grave malattia. A Mulligan, che pure dovrà fare i conti con la tossicodipendenza, arriverà maggiore fortuna e maggiore fama. Torniamo a Boston Blow Up con What's New, un brano che risaliva al 38-39 quando era stato inciso da Bing Crosby e che poi ha avuto una buona fortuna nel jazz degli anni 50 sia come brano cantato che strumentale, e ricordiamo in quel decennio le interpretazioni di Armstrong, di Cannonball Adderley, di Ahmad Jamal, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Ellen Merrill, Frank Sinatra. Il brano fu molto caro a Dexter Gordon e fu interpretato da Coltrane nell'album Ballads del 63.

Serge Chaloff nasce a Boston il 24 novembre del 1923. I genitori, o almeno il padre, sono degli ebrei immigrati dalla Russia. Il padre è pianista della Boston Symphony Orchestra, la madre insegna musica al conservatorio della città. Chaloff comincia a studiare il pianoforte e il clarinetto, per poi passare al sax baritono, a cui si applica da autodidatta, suggestionato dagli esempi di Harry Carney, che era anche egli di Boston, e di Jack Washington. Nel 1939 Chaloff debutta nell'orchestra di Tommy Reynolds, fra il 41 e il 43 e poi con Stinky Rogers, nel 43 con Shep Fields e nel 44 accompagna la cantante Ina Ray Hutton. Sono delle formazioni di non grande profilo artistico in cui Chaloff prende però confidenza con la disciplina orchestrale. Nel 44-45 Chaloff lavora poi con l'orchestra di Boyd Rayburn, band leader interessato ai nuovi indirizzi del jazz, che nella sua compagine inserisce giovani adepti del nuovo verbo del bebop, da Dizzy Gillespie a Oscar Pettiford, da Shelly Manne a Al Conn. Con Rayburn Chaloff partecipa ad alcune sedute d'incisione, fra l'altro per dei V-disc, ma si deve accontentare di suonare in sezione, un lavoro peraltro impegnativo, senza che Rayburn gli dia l'opportunità di prendere a soli. Attraverso il contatto diretto con Gillespie, oltre che attraverso i dischi, Chaloff si interessa alla novità rappresentata da Charlie Parker e approfitta delle tournée dell'orchestra per andare appena possibile ad ascoltare il sassofonista. Nel maggio del 45 Chaloff, assieme ad Al Conn, lascia l'orchestra di Rayburn ed entra in quella di George Old. Il lavoro con questa formazione non è altrettanto stimolante, ma questo ingaggio serve a Chaloff per consolidarsi nella padronanza del linguaggio del bebop. Quando nel 46 passa all'orchestra di Jimmy Dorsey, Chaloff si è già guadagnato tra i musicisti la fama di primo bariton sassofonista di stile bebop. Torniamo a Boston Blow Up con Mar Dross firmato da Boots Musulli.

Nel settembre del 1946 Chaloff arriva con l'orchestra di Dorsey in California, dove il trombettista Sonny Berman lo invita a partecipare ad una seduta di incisione in ottetto, ma gli offre anche l'opportunità di incidere da protagonista, in quintetto, il brano Blue Serge, cofirmato da Chaloff e dal pianista Ralph Burns. Nel gennaio del 1947 Chaloff partecipa a New York ad una seduta di incisione intestata ai Red Rodney's Beboppers. Con Rodney Chaloff incide tra l'altro The Goof and I, firmato dal Con e già inciso dall'orchestra di Buddy Rich. Poi, dopo questa incisione da parte dei Red Rodney's Beboppers, The Goof and I entrerà nel repertorio dell'orchestra di Woody Herman e rimarrà poi un cavallo di battaglia di Chaloff. Iniziata la sua carriera negli anni 30, Serge Chaloff assorbe precocemente il nuovo linguaggio del bebop emerso negli anni 40. Nel 46-47 Chaloff si qualifica già come il più importante solista di sax baritono dopo Harry Carney e come il primo baritono di impostazione bop, influenzato com'è da Charlie Parker. È lo stesso Harry Carney a riconoscere che nelle mani di Sir Chaloff il sax baritono si trasforma in un agile e sinuoso strumento, affrancandosi dalla sua proverbiale pesantezza e goffaggine. Un giudizio particolarmente lusinghiero se si considera che Carney, padre del sax baritono nel jazz, è stato il primo a riuscire nell'operazione di trasformare il baritono da strumento che emette suoni sgraziati e un po' ridicoli in una voce solistica capace di eleganza e di espressione. Proprio quella emancipazione del baritono di cui rende merito a Chaloff. A parte il piccolo isolato precedente di qualche mese prima, quello come dicevamo di Blue Serge, inciso sotto la sua responsabilità, Chaloff è per la prima volta in studio di incisione in veste di leader nel marzo del 47 a New York in sestetto con tromba, Red Rodney, trombone e ritmica. Nelle incisioni di questa seduta Chaloff si mostra un solista versatile, capace di muoversi tra diversi registri emotivi. I brani sono di rimarchevole fattura e notevoli sono gli insiemi dei fiati. Chaloff emerge ovviamente come protagonista delle registrazioni di questo sestetto a lui intestato, ma, se così si può dire, emerge anche come un musicista che, malgrado le sue doti, non vuole emergere a tutti i costi, che non cerca di dominare i suoi partner, ma lascia anzi loro ampio spazio per esprimersi. E questo è un tratto della sua personalità e della sua fisionomia artistica che si confermerà nel prosieguo della sua carriera. A questo punto Chaloff è il primo baritonista nella storia del jazz che, sulla base della lezione di Carney, ha saputo portare il linguaggio del bebop sullo strumento, superando tutte le difficoltà tecniche relative, a cominciare dalla velocità. Ma oltre alla agilità, Chaloff mette in campo anche una notevole profondità espressiva. Continuiamo con Boston Blow Up e ascoltiamo Keep, altro brano firmato da Mussulli.

Intanto è cominciata la crisi delle grandi orchestre. Nel 1946 Woody Herman è stato costretto a sciogliere la sua compagine, una delle più creative dell'epoca, il cosiddetto primo gregge. Però Herman non può stare con le mani in mano. Ralph Burns, che nel 1946 è accanto a Chaloff in una seduta di incisione, quella in cui viene inciso Blue Serge, in cui la maggior parte dei musicisti sono dei componenti del primo gregge, viene incaricato di cercare uomini per costituire un secondo gregge e ricominciare. Burns rimane colpito da un gruppo che ascolta in un locale di Los Angeles, gruppo che schiera quattro sax tenori sulla base di un'idea dell'arrangiatore Gene Roland. I quattro sax tenori sono Stan Getz, Herbie Stewart, Zoot Sims e Jimmy Giuffre, ma nella band c'è anche Chaloff al baritono. Così nel 1947 Herman assume tutti e quattro i tenori, ma Getz, Stewart e Sims per suonare e Giuffre per scrivere gli arrangiamenti, e Chaloff viene ingaggiato insieme con loro. Di Giuffre è il famoso Four Brothers, inciso il 27 dicembre 1947. Il titolo si riferisce ai quattro sax che prendono degli assoli, e cioè Getz, Stewart e Sims ai tenori e Chaloff al baritono. Il successo del cosiddetto secondo gregge e in particolare l'exploit di Four Brothers valgono a Chaloff una grande popolarità. Chaloff è un personaggio schivo, ma malgrado questo, la corrente tra lui e Herman passa e sul piano musicale la collaborazione è molto positiva per entrambi e almeno un paio di brani del repertorio del secondo gregge vengono costruiti attorno alla personalità di Chaloff e uno è The Goof and I. Con Herman Chaloff si trova inserito in un contesto estremamente stimolante. Inoltre il successo dei Four Brothers porta Chaloff a detronizzare addirittura Harry Carney, strappandogli il primo posto come bariton sassofonista nei prestigiosi referendum delle riviste specializzate Downbeat e Metronome. Chaloff si impone nelle consultazioni di Metronome dal 49 al 53 e di Downbeat dal 49 al 51. Proseguiamo con Boston Blow Up e ascoltiamo il breve Diane's Melody, un brano di Jackie Byard.

Four Brothers cambiano nel corso della permanenza di Chaloff nell'orchestra. Dei quattro brothers originari, più Giuffre, Chaloff è quello che dura più a lungo nelle file dell'orchestra, circa 2 anni. E questo benché sia il tossicodipendente numero uno della big band, cosa che a quei tempi era una impresa, dato che una buona parte dei giovani che compongono la formazione sono tossici. Chaloff non è solo un eroinomane incallito, distribuisce anche l'eroina ai colleghi, anche in pullman, durante i trasferimenti. E il povero Herman si trova a convivere con situazioni poco raccomandabili. Chaloff è uno dei tantissimi che idolatrano Charlie Parker e che subiscono anche gli aspetti più nefasti della sua influenza. Nei ranghi del secondo gregge, oltre che una reputazione come sax baritono, Chaloff ha ormai anche la fama di una delle personalità più caotiche dell'ambiente, ma rimane sempre assai brillante sul piano musicale. Secondo Charles Fultz, sax baritono con Count Basie, Chaloff era sprecato come uomo di sezione nella band di Herman. Lui era un solista, uno stilista e aveva la statura del leader. Non ha avuto rivali nel suo genere. Aveva classe e tanto feeling. Era un poeta, suonava con un impegno commovente. Il jazz gli deve molto e il sax baritono gli deve la leggerezza che si ritroverà poi in Jerry Mulligan. Fatto sta che purtroppo problemi personali, l'uso di stupefacenti e una salute cagionevole obbligano Chaloff a ridurre l'attività musicale. Alla fine di settembre del 49, Chaloff, stanco delle continue trasferte e in condizioni fisiche non buone, lascia l'orchestra di Herman e torna a Boston. Ma nonostante il continuo peggioramento della sua salute, il 1950 per Chaloff è ancora un anno di intensa attività musicale. Al principio degli anni 50, Chaloff vive un momento particolarmente cupo della sua vicenda: eroina, alcol, cattive condizioni di salute. Eppure, quando incide, questa situazione di crisi è lontanissima dall'apparire nel suo solismo, che rimane eccellente nell'agilità del fraseggio, nel timbro, nell'espressività. Incide fra l'altro con l'ottetto di Count Basie. Ma tornato di nuovo a Boston, la sua vita diventa un inferno, come lo stesso Chaloff confesserà anni dopo. L'abuso di droga pesante arriva al limite e il fisico del sassofonista dà segni di cedimento. Per un paio d'anni Chaloff trascorre lunghi periodi in ospedale o in cliniche dove cerca di disintossicarsi, con brevi parentesi di relativa pace. Nel 1954 però le condizioni fisiche permettono a Chaloff di riprendere un'attività musicale più regolare e anche di ricominciare ad incidere. Chaloff mette allora insieme un quintetto con Boots Mussolli al sax alto, poi un gruppo più numeroso con Charlie Mariano al sax alto, Herb Pomeroy alla tromba e Dick Zwardik al piano. L'impresario George Wynn, che in qualche occasione lo ha ingaggiato per il suo Storyville Club a Boston, nel 54 lo fa incidere per la sua etichetta, la Storyville appunto. Sorprendendo tutti, e soprattutto chi durante i 2 anni in cui Chaloff era entrato e uscito da ospedali e cliniche lo aveva dato per finito, il sassofonista dimostra di non avere perso niente del suo smalto. Il periodo buio che aveva attraversato aveva anzi forse aggiunto qualcosa di più profondo alla sua espressione. Nel 54 Chaloff appare anche in un programma televisivo, poi suona al Jazzorama, un club di Boston. Sempre tenendo la sua base a Boston, con l'incoraggiamento di un disc jockey locale, Bob Martin, a cui era dedicato il brano che abbiamo sentito all'inizio, Chaloff può costituire un gruppo regolare, il primo e l'ultimo gruppo regolare che gli riuscì di riunire in tutta la sua carriera. Nel febbraio del 55 Chaloff rientra definitivamente in scena, finalmente libero dalla tossicodipendenza. È un periodo di decisa ripresa dell'attività che culmina nella registrazione dei 2 album che rappresentano il suo Canto del Cigno. Già nell'aprile del 55 Chaloff è dunque in studio di incisione. I brani registrati confluiscono nell'album Boston Blow Up, nella serie della Capitol Stan Kenton Presents. Yesterday's Gardenia è il brano di questa seduta in cui lo stesso Chaloff ritiene che lo spirito d'insieme del gruppo brilli maggiormente.

Si incontrano di frequente nelle incisioni di Chaloff titoli di brani tanto firmati o cofirmati da lui quanto composti da altri che giocano sul nome del sassofonista. Blue Serge, Serge's Urge, Gabardine and Serge, Serge Swings Allen's Axe, a cui in questa seduta di incisione si aggiunge Surgical firmato da Bob Mussulli.

Ma il motivo di maggiore interesse dell'album Boston Blow Up è forse dato dall'interpretazione di Body and Soul e dunque dal confronto di Chaloff con Coleman Hawkins, che di Body and Soul aveva fatto il suo cavallo di battaglia. Un confronto particolarmente significativo se si considera che Chaloff tiene sempre presente la lezione del padre del sax baritono nel jazz, Harry Carney, ma che in realtà dei termini di paragone del suo stile vanno abbondantemente cercati anche in diverse caratteristiche degli approcci di grandi modelli del sax tenore come Lester Young, Ben Webster e appunto Coleman Hawkins. Diverse caratteristiche, souplesse, humor, virilità, eccetera, che troviamo diversamente distribuite fra questi tre giganti e che Chaloff combina con grande sensibilità e intelligenza nella propria espressività.

Boston Blow Up prende 5 stelle da Downbeat, il massimo. Il destino è particolarmente crudele con Serge Chaloff. Quando alla metà degli anni 50, dopo anni di calvario, il grande sax baritono riesce finalmente a liberarsi dalla schiavitù dell'eroina e si riaffaccia sulle scene del jazz con l'autorevolezza di un protagonista di primo piano, è colpito da una grave malattia spinale che per cominciare lo costringe a muoversi appoggiandosi a delle grucce. Destino anche beffardo. Nel 56 il referendum della prestigiosa rivista specializzata Metronome lo proclama vincitore della categoria Comeback of the Year. È proprio il momento in cui a Chaloff viene diagnosticata una progressiva paralisi spinale, proprio quando le possibilità di un suo rientro da primo attore sulla ribalta del jazz si erano fatte più concrete. Le sue condizioni cominciano a precipitare tra le ultime due sedute di incisione a suo nome, quelle da cui nascono gli album Boston Blow Up, inciso nell'aprile del 55 e che esce nello stesso anno, e Blue Serge, inciso nel marzo dell'anno successivo e uscito nel corso del 56. Chaloff è costretto a registrare quest'ultimo appunto quando non può più stare in piedi senza qualche ausilio e deve incidere appoggiandosi a delle grucce. L'album viene registrato a Los Angeles in quartetto con Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al contrabbasso e Philly Joe Jones alla batteria. A parte Philly Joe Jones, con cui ha suonato una volta in una jam anni prima, sono musicisti con cui Chaloff non ha mai lavorato. Rispetto ad un album preparato con cura come Boston Blow Up, in questa occasione Chaloff sceglie di non fare prove, di non stabilire in anticipo quali brani fare e di incidere in maniera molto spontanea. Chaloff torna, tra l'altro, sul suo cavallo di battaglia, The Goof and I, che prende a tempo velocissimo, quasi a simboleggiare il modo con cui affronta le difficoltà, con atteggiamento di sfida e superandole quasi con compiacimento.

Jazzisticamente indomito, malgrado la malattia, stoico nell'offrire una prova espressiva notevolissima nonostante una situazione personale drammatica, in molti momenti dell'album Chaloff è ai vertici della sua arte. In quest'ultima registrazione sotto suo nome, Chaloff, che morirà nel luglio del 57 a 34 anni, sa di essere vicino alla fine. Ed è con questa consapevolezza che interpreta splendidamente uno standard il cui titolo suona quasi come una serena dichiarazione della coscienza di essere arrivato al termine del suo percorso, Stairway to the Stars. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

con Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992. Cinquant'anni di radio, cinquant'anni dal 1976, siamo ancora in quell'anno e per questa puntata parliamo di un disco dal vivo. Unico disco, un disco importante, unico, di un gruppo che è esistito solo per alcune esibizioni live. Gli 801, come li chiamavo all'epoca, anzi 801, nacquero come un supergruppo temporaneo ideato da Phil Manzanera, chitarrista dei Roxy Music, durante una pausa della sua band principale. L'idea era semplice ma ambiziosa: formare una band d'eccellenza, provarla per sole 3 settimane e esibirsi in soli 3 concerti prima di sciogliersi. Il nome fu ispirato al brano The True Well di Brian Eno, We Are The 801. La formazione assemblata per l'occasione è veramente eccezionale. Phil Manzanera, chitarra e possiamo dire leader. Brian Eno, voce, sintetizzatori, trantabetti sonori e i loops, i tape loops. Cosa sono i tape loops? Erano dei nastri fatti girare praticamente. Siamo nel 1976, il digitale non c'era ancora o c'era veramente pochissimo. Bill McCormick, Matthew Moore, Quiet Sun, basso e voce, Francis Munkman, Carved Air, tastiere e chitarra, Simon Phillips, batteria, all'epoca appena 19enne ma già spaventosamente preciso, Lloyd Watson, chitarra, slide e voce, analisi musicale e tracce. Quindi una formazione di tutto rispetto per quello che è in effetti un supergruppo, come si diceva all'epoca. L'album mescola sapientemente art rock, avanguardia elettronica, proto new wave e una sezione ritmica incredibilmente serrata ed energica. L'apertura del disco è assolutamente d'antologia. Lacrima. E poi dopo Tomorrow Never Knows. L'apertura strumentale delicata di Manzanera sfoggia è una memorabile reinterpretazione del classico dei Beatles. E la versione degli 801 trasforma il pezzo psichedelico originale in una cavalcata dominata dai trattamenti elettronici di Eno e da una batteria granitica. Quindi, in sequenza, l'apertura, perché questa è la registrazione di un concerto del quale poi parleremo per bene, Lacrima e Tomorrow Never Knows, versione degli 801.

No, scusate, scusate care ascoltatrice e cari ascoltatori, ve lo faccio riascoltare perché secondo me è un incipit assolutamente memorabile. Potrei dirvi scordatevi la canzone originale, ma vabbè, lasciamo perdere. Se risentite questa cosa e godetevela fino in fondo, incredibile, 1976, il basso che fa boom.

assolutamente perfetto. Mamma mia, quante volte avrò sentito questo brano, scoprendo ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di inarrivabile, qualcosa di perfetto. Qui veramente Brian Eno, devo dire, ha aperto completamente i canali della propria invettiva. Fra l'altro, basso assolutamente fantastico, e fra l'altro la copertina di questo disco, ripeto, 801, che io continuo a dire 801 perché già adesso con l'inglese non è che sia messo molto bene, però figuratevi, quindicenne, che cosa poteva essere 801, riuscire a pronunciare 801. La copertina è fondo celeste e c'è bellissima la paletta di un basso, praticamente, perché stavo dicendo il basso è lo strumento principale, no, però è sicuramente quello che, perdonate la banalità, oltre al sostegno ritmico, dà una rotondità a tutto il disco live, fra l'altro live, assolutamente eccezionale, ed uno dei più celebri ed acclamati album dal vivo della storia dell'art rock e del progressive rock. Novembre 1976, 801. L'album fu registrato il 3 settembre 76 alla Queen Elizabeth Hall di Londra, in occasione del terzo ed ultimo dei pochissimi concerti tenuti dalla band. Proseguiamo con l'ascolto, stiamo ascoltando proprio in sequenza il disco, Il brano è Sombre Reptiles, un brano di Eno, Brian Eno, contenuto nel suo disco Another Green World, uscito nel 1975.

La tecnica di registrazione del disco registrato dal vivo si chiama Direct Injection e dal punto di vista tecnico l'album è celebre per l'altissima fedeltà sonora. Venne infatti registrato isolando i singoli strumenti e convogliando i segnali audio direttamente nel mixer mobile, bypassando i tradizionali amplificatori su palco. Il risultato fu un suono incredibilmente nitido, pulito e moderno per l'epoca. Praticamente cosa si faceva? Si mettevano i microfoni davanti agli amplificatori, no? Una volta. E questi, il suono dei microfoni andava al mixer e veniva miscelato e registrato su bobine. E invece Brian Eno soprattutto saltò, e i tecnici dell'epoca, saltò l'amplificatore e l'amplificatore ovviamente per il pubblico che assisteva al concerto, ma il suono dello strumento arrivava direttamente nel mixer e dal mixer veniva distribuito e registrato. Sembrerà una stupidata, ma questa cosa qui all'epoca non era stata ancora provata. La resa sonora dal punto di vista della registrazione e anche della fruizione dal vivo è assolutamente incredibile per nitidezza, limpidezza e corposità del suono. La scaletta del concerto non comprendeva brani inediti scritti appositamente per questo disco, ma attingeva dai cataloghi solisti dei membri. Come già detto, i brani sono degli stessi musicisti e delle cover version psichedelicamente stravolte di brani famosi. Li sentiremo. È il turno di Babies on Fire, che porta la firma di Brian Eno, tratto dal suo disco di esordio come solista, Here Come the Warm Jets del 1973, un brano che risente ancora moltissimo dell'atmosfera Roxy Music. Babies on Fire, gli 801.

Vabbè, fra l'altro è una delle prime volte che io ascoltavo, non so se poi questa tecnica qui, vabbè, la tecnica poi dopo, non so se fu ripresa da questo, però dopo la tecnica di Lagò, soprattutto nel meta, il basso e la batteria che hanno lo stesso suono, una specie di sostentamento a vicenda, no? È una cosa che all'epoca io sentii per la prima volta, giuro. Poi dopo, vabbè, poi dopo è una cosa che con la gran cassa e il basso si confondevano e si sostenevano a vicenda. Babies on Fire. Mi sto accorgendo di usare troppi aggettivi, un po' di superlativi sprecati, però l'entusiasmo per questo disco veramente è notevole. Io continuerò a dire 801 perché l'ho conosciuto così e perché poi dopo viene anche facile cercarlo. Fra l'altro esiste una, non so se è più in commercio, io di questo disco ne ho 3 edizioni, in vinile, in CD e un'edizione su 2 CD uscita non so, a metà degli anni 2005-2006, qualcosa del genere, no, forse più avanti, remixata, rimessa a posto, ampliata, assolutamente bella, un cofanetto. Di seguito uno dei brani strumentali più belli dei 70, un vero e proprio gioiello, visto anche il titolo, che il chitarrista Phil Manzanera ha regalato al mondo. Vabbè, insomma, tratto dal suo primo disco solista, qui riproposto dal vivo in una forma a dir poco smagliante. Un manifesto stilistico vero e proprio. Inizia con atmosfere sognanti e psichedeliche, guidate dal synth, prima dal synth e poi dopo esplode veramente nella chitarra di Phil Manzanera. E qui Brian Eno, devo dire che la cornice e il contorno è veramente eccezionale. Sto parlando di Diamond Head, 6 minuti e 22, sempre dal vivo, loro sono gli 801.

Diamond Head, dal vivo gli 801, unico disco di questa favolosa band, anno 1976. Proseguiamo con l'ascolto con Miss Shapiro e You Really Got Me, una sintesi perfetta del progetto 801. Miss Shapiro, sempre dal primo disco solista di Manzanera, apre con trame, potremmo dire, oblique, per poi virare in una cover tiratissima dei Kings, la famosissima, celeberrima You Really Got Me, riletta con un'energia pre-punk. Siamo nel 76, qualcosa c'era già nell'aria da questo punto di vista, però non era ancora completamente esplosa. Una energia pre-punk qui scanzonata, con corretti ironici e divertentissimi, sostenuta peraltro da una perizia tecnica impeccabile. Quindi, in sequenza, Miss Shapiro e You Really Got Me.

Assolutamente fantastico. Nel 1974, quindi 2 anni prima di questo disco, Brian Eno scrive un brano che sarà da modello per il punk e soprattutto per il post-punk inglese, ripreso tra l'altro dai Bauhaus in un celebre disco. Feared Uncle è un vortice sonoro di pulsante energia. Ricordiamoci, l'anno 1974, e qui è restituito quasi in un sogno precox, e la citazione non è involontaria. Feared Uncle.

basso veramente incredibile di McCormick. Non lo so, è un disco che mi entusiasma e quindi lo restituisco in quanto tale. 50 anni fa, 1976, degli speciali che portiamo avanti da quest'estate e che porterò a conclusione, boh, non lo so, ancora 3 o 4 puntate forse ci stanno, perché i dischi del 76 sono tanti, non tantissimi, però ce ne sono abbastanza ed importanti. Perché poi detto, come detto più volte, da lì ci sarà un certo declino. Qui comincia a inclinarsi, diciamo, il piano. Abbiamo già visto l'apice della collina del progressive e qui si comincia un po' a intravedere qualcosa dall'altra parte. 50 anni come Radio Popolare, siamo in campagna abbonamenti. Non starò certo a ripetervi quanto è importante il vostro contributo per mantenere viva questa radio e anche questa trasmissione, che di fatto da tantissimo tempo, una trasmissione nata quasi, come ripeto spesso, nata come un tappabuchi. All'epoca Scaramucci mi chiese una trasmissioncina perché a mezzogiorno, dopo il microfono aperto e prima del notiziario, c'era bisogno di fare qualcosa, e poi via via è cresciuta. Allora io ho deciso di parlare all'epoca di qualcosa, parliamo dell'84, di qualcosa, di un fenomeno, il New Progressive, che stava riscoprendo i suoni disprezzati all'epoca del progressive, e devo dire che fu la prima trasmissione di ripresa di quei suoni specificatamente, e poi dopo via via siamo andati avanti, rimanendo una delle trasmissioni, insieme a Jazz Anthology, alla trasmissione di Nostrini e altre trasmissioni musicali, uno dei caposaldi della, vabbè, caposaldi l'ho detto io, scusate, della terza serata del programma di Radio Popolare. Programmi che sono via via divenuti importanti perché hanno un ottimo ascolto in podcast. Essendo programmi notturni, l'ascolto era soltanto di persone affezionate al genere. Poi con il podcast l'ascolto è aumentato, e devo dire, guardando i dati, che queste trasmissioni hanno sempre di più importanza. 1976, quindi 801 live, l'ho detto in italiano, 801, così viene anche facile andare a ricercare il disco. L'abbiamo già accennato, ma la tecnica di registrazione di questo disco è per i tempi rivoluzionaria. Ino e Manzanera, che venivano dai Roxy Music, scelsero di eliminare quasi del tutto i microfoni ambientali sul palco e gli amplificatori per le chitarre, inviando i segnali direttamente nel mixer mobile della Island Records. Questo garantì una separazione dei canali chirurgica, permettendo a Ino di applicare trattamenti elettronici, riverberi ed effetti in tempo reale su strumenti e voci senza rientri di spia. Gli ultimi due brani, per un totale di 10 minuti, quindi dovremmo farcela, sono opposti: uno strumentale nervoso, occhio al solo di basso di Bill McCormick, e quasi funk, e una ballata quasi ironicamente sdolcinata. In sequenza, dall'album 801 del 1976, le ultime due tracce, East of Asteroid e Wrong Wrong. Buon ascolto. Noi ci sentiamo lunedì prossimo. Progon.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. La Russia attacca siti energetici ucraini in risposta all'ipotesi di tregua con il paese. Oggi in Ucraina ci sono state 5 vittime e blackout. Anche la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco per le elezioni ha avuto risposta negativa. Kiev non se lo merita, dice il Cremlino. Intanto in Arabia Saudita l'aeroporto di Riyadh rimarrà chiuso fino a sabato dopo i raid degli Houthi dello Yemen. Anche nelle ultime ore sono stati lanciati nuovi attacchi contro la capitale. Sono stati presentati i ricorsi sulla legge elettorale per la consulta tra i 6 punti alternanza di genere e premio di maggioranza. I promotori che hanno messo a punto i ricorsi chiedono che si voti con la certezza di una legge regolare, mentre gli operai dell'ex Ilva sono scesi in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. L'azienda vuole chiudere gli stabilimenti del Nord e alzare la pressione in vista della decisione alla Cassazione. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Oggi in Ucraina ci sono state diverse interruzioni della corrente elettrica dopo i nuovi attacchi russi contro i siti energetici e le centrali del paese. Mosca ha preso di mira anche edifici civili. Vicino a Kramatorsk un raid ha colpito un'abitazione causando 3 vittime, tra cui una 13enne. E poco fa Zelensky ha denunciato un altro attacco contro un grattacielo di Kiev in cui sarebbero morte 2 persone. Solo ieri Donald Trump aveva annunciato uno stop agli attacchi sulle reti energetiche di entrambi i paesi e Mosca ha così risposto all'ipotesi di uno stop al conflitto. Una reazione che si era già vista più volte in questi anni di guerra. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
1: Sviluppo prevedibile, un quadro piuttosto confuso nel quale è necessario fare un po' di ordine. Pochi giorni fa l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. Per Kiev gli Stati Uniti sono ovviamente, sappiamo, un partner ancora importante, condividono intelligence e vendono agli europei le armi per gli ucraini. Zelensky quindi ha cercato di misurare la sua reazione, lo ha fatto anche oggi. Gli americani non devono allentare le sanzioni ma aumentare la pressione sulla Russia. In questi giorni il presidente ucraino ha anche detto di essere disposto a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca non colpisca più i siti energetici, e poi ha proposto lui un'altra tregua a 60 giorni per tenere eventuali elezioni, quelle che chiede Trump. Ma oltre a ordinare altri attacchi sulle infrastrutture energetiche, il Cremlino ha risposto che gli ucraini non si meritano una tregua perché ne approfitterebbero per riarmarsi. A confermare la confusione creata da Trump il fatto che della tregua energetica annunciata ieri lo stesso Zelensky, così ha detto, non ne sapesse nulla. Anche l'autorevole commissione esteri del Senato americano ha criticato Trump e gli ha chiesto di fare marcia indietro sul diesel russo. Il presidente però va dritto per la sua strada, ho fatto la scelta giusta, ha detto, per il popolo americano. Per la cronaca, ovviamente c'è anche la crisi in Medio Oriente, il prezzo del petrolio è in aumento.
0: E in serata il ministro degli esteri italiano Tajani in un'intervista ha preso posizione contro Donald Trump. Non tocca a noi dire chi deve fare il presidente in questo o quel paese, ha detto Tajani. Il riferimento lo sentivate all'ultimo intervento del presidente degli Stati Uniti che ha chiesto nuove elezioni in Ucraina. Zelensky se ne deve andare, ha detto Trump, intervenendo con modalità in linea con la politica estera del suo secondo mandato. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: In queste ultime settimane stanno saltando velocemente le residue regole della diplomazia del rapporto tra stati sovrani. Una deriva iniziata con l'operazione Maduro in Venezuela, che ha previsto la rimozione forzata del presidente di un paese sovrano, per quanto illegittimo fosse, e la benedizione di un governo fantoccio formato dagli stessi attori del regime precedente, con il compito di garantire la tenuta del paese e gli interessi commerciali e geopolitici di Washington. Lo schema, per ora senza rapimento, si sta replicando contro Zelensky in Ucraina, dopo l'ipotetico accordo accordo chiuso tra Trump e Putin, Ucraina verso il gasolio, resta di rimuovere l'ostacolo Zelensky per poter insediare un governo fantoccio che da un lato accetti la perdita del territorio conquistato o milantato da Putin e dall'altro garantisca gli affari tra Washington e la Russia, oltre ad escludere i cinesi dalla fase di ricostruzione del paese. Democrazia, diritto internazionale e rispetto sono tutti parametri cancellati insieme ad un presidente che sente il fiato sul collo dell'opposizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm ed è disposto non solo a buttare a mare decenni di politica estera statunitense, ma a dare un suo contributo perché il mondo diventi ancora più caotico e più pericoloso per tutti, anche per i suoi concittadini.
0: Continuano gli attacchi degli Houthi dello Yemen contro Riyadh. La coalizione a guida saudita, che combatte contro i miliziani, ha fatto sapere in serata di aver intercettato un missile diretto verso la capitale. Oggi era stato annunciato anche la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, almeno fino a sabato. Negli ultimi giorni lo scalo è stato colpito più volte dagli Houthi dello Yemen, con più di 10 morti e oltre 300 feriti nel fine settimana. Il governo saudita ha detto che nel suo lessico non c'è spazio per la parola paura, ma gli ultimi sviluppi confermano tutta la fragilità del paese, schiacciato dalla crisi in Medio Oriente, cominciata a febbraio con l'attacco di Israele e Stati Uniti all'Iran. In Yemen, intanto, si continua a combattere. Il fronte più caldo è in quello intorno a Taiz, la terza città del paese. Ieri c'è stata anche una telefonata tra i ministri degli esteri di Arabia Saudita e Iran che supporta gli Houthi. Teheran si sarebbe offerta di mediare tra i sauditi e i ribelli dello Yemen. Passiamo all'Italia. Giorgia Meloni oggi agli industriali di Assolombarda si è giocata i toni da campagna elettorale, ma senza troppe promesse che sa di non poter mantenere. Il bersaglio su cui ha cercato la sintonia è stato Bruxelles. Il servizio di Anna Bredice.
3: Questa nazione, così Meloni chiama l'Italia, non ha ancora mostrato quello che sa fare, possiamo provarci ora. L'intervento davanti agli imprenditori di Assolombarda ai toni del comizio, come ormai sta facendo quotidianamente, un comizio elettorale nel quale cerca di cancellare i 4 anni, facendo finta di rifare tutto da capo, comprese le promesse che il governo non è riuscito a mantenere in questi anni. Agli imprenditori promette che si batterà per una maggiore flessibilità in Europa, la crescita italiana è debole, riconosce dal palco, ma l'economia ha retto, aggiunge, dando ancora una volta una stoccata a quelli che chiama organismi italiani che non riconoscono i dati economici positivi. Non lo cita, ma da settimane nel mirino c'è anche l'Istat. L'arrivo della legge di bilancio, la procedura di infrazione che non si è chiusa, la costringe ad alzare il livello delle promesse. Mi batterò per contrastare il caro bollette, dice agli imprenditori che l'applaudono, ma forse si attendevano di più da un governo ormai al traguardo. La battaglia per la flessibilità sarà uno degli argomenti del Consiglio europeo, un consiglio che sarà preceduto mercoledì dalle comunicazioni in Parlamento. Nella risoluzione della destra c'è un complicato giro di parole per evitare di entrare troppo nello specifico degli aiuti all'Ucraina. Si parla di un sostegno multidimensionale a Kiev. Le sanzioni a Mosca sono contro il regime e non contro la popolazione, un inciso che serve a ottenere i voti della Lega e compiacere Salvini. Sull'Europa, nella risoluzione, nessun accenno a Trump, tantomeno all'attivismo di queste ore del tycoon americano contro Zelensky. Anzi, Meloni sembra aver ritrovato lo spirito di gruppo, non quello dei volenterosi, ma di un formato di si legge che su mandato del Consiglio europeo possa esprimere la posizione dell'Unione europea, non più l'alleata fedele di Trump, almeno per ora, forse in attesa del voto di novembre negli Stati Uniti. Linea allo studio.
0: Dal premio di maggioranza al candidato premier, dalle firme all'alternanza di genere. Sono 6 i punti che vengono sollevati nei ricorsi alla Corte Costituzionale contro la nuova legge elettorale messi a punto dalla Rete per un voto libero e uguale, che sottolinea come molti siano stati già dichiarati incostituzionali in passato. Vogliamo si voti con la certezza di una legge regolare, il governo non faccia forzature, dicono i promotori. Tra loro il costituzionalista Enrico Grosso.
4: Questa iniziativa è stata promossa proprio per consentire che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legge, sulla quale noi nutriamo molti dubbi, e che quindi possa rassicurare tutti sul fatto che i principi fondamentali su cui si regge la democrazia politica in Italia non sono stati intaccati. Quale che sia la pronuncia che la Corte Costituzionale rilascerà, sarà comunque un dato positivo, perché ci consentirà di dire che la legge, per come essa l'avrà modificata, modificata. Non modificata sarà effettivamente una legge che rispetta quei principi. Quindi credo che tutti dovrebbero augurarsi che la Corte sia messa nelle condizioni di dirci quali aspetti della legge devono essere modificati e quali invece possono essere mantenuti. Ci auguriamo possa arrivare in tempo a una pronuncia della Corte prima dello scioglimento delle Camere.
3: Chiedete che non sciolga le Camere prima?
4: Lo scioglimento naturale delle Camere sarebbe dopo l'estate del 2027, questo diciamo consentirebbe ampiamente alla Corte di pronunciarsi. Ci auguriamo che nessuna forzatura sia fatta per impedire agli italiani di essere certi quando andranno a votare che stanno andando a votare con una legge costituzionalmente legittima e che quindi il loro rapporto rappresentativo sia un rapporto democraticamente fondato sulla Costituzione.
0: La legge di bilancio entra nel vivo domani con il primo voto alla Camera sul documento di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio per aderire alla clausola di salvaguardia per il riarmo e l'energia, anche se oggi in audizione Giorgetti non ha aggiunto dettagli. Il quadro tracciato dal ministro dell'economia è quello di conti che reggono, anche se fragili, indicando una prospettiva di risanamento dei conti e di austerità che poco però coincide con le ipotesi di spesa che si stanno facendo per la manovra, a partire dalle armi. E così, di fatto, domani il Parlamento voterà l'ennesima cornice vuota, come hanno fatto notare le opposizioni, che sottolineano invece l'impoverimento del Paese. Si chiamava Agostino Conigliaro, l'uomo morto oggi a Lodi, presumibilmente per arresto cardiaco, poco dopo un fermo da parte dei carabinieri. Il decesso è avvenuto in ospedale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta di alcuni residenti e avevano fermato l'uomo, che in quel momento si trovava sul muro di cinta di una villetta a schiera. Gli agenti hanno riferito di averlo bloccato a terra poiché urlava ed era agitato. In questo frangente l'uomo ha avuto un arresto cardiaco. È stato rianimato col defibrillatore e portato in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Sono in corso indagini. Ex Ilva, operai in piazza contro il ricatto di Acciaierie d'Italia. Gli stabilimenti del nord non si chiudono, dicono. L'azienda ha deciso di fermare anche le fabbriche non coinvolte dalla sentenza che ordina di spegnere Taranto per alzare la pressione in vista della Cassazione. Il servizio di Valentina D'Amico.
5: La prima mobilitazione che mettiamo in campo, da Taranto a Genova, a Novi, a Racconigi, in tutta Italia, i lavoratori dell'ex Ilva scendono per le strade e si mobilitano per rivendicare un futuro diverso.
6: Così Francesco Brigati della Fiom CGIL Taranto, davanti ai lavoratori scesi in piazza per lo sciopero di 24 ore indetto insieme a FIM e Wilm contro la decisione dell'azienda di fermare tutti gli stabilimenti del gruppo da metà novembre dopo la sospensione dell'arraccato di Taranto disposta dal Tribunale di Milano. A Taranto gli operai hanno bloccato gli accessi all'Ilva e ai cantieri dell'appalto, poi hanno raggiunto in corteo la raffineria Eni, rimasti in presidio a oltranza. Lavorano all'Ilva da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
7: Noi vogliamo il lavoro, non vogliamo essere parassiti dello Stato, come veniamo etichettati da tutti.
6: Lavorano all'Ilva da 20-30 anni, molti convivono con gravi patologie, hanno mutui e figli da mantenere all'università. Da 14 anni alternano lavoro e cassa integrazione.
7: Noi vogliamo il lavoro, non vogliamo essere

0: lavoratori sono pronti a bloccare Roma.
1: Siamo in chiusura, si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi. Questa mattina hanno ricevuto il premio Nobel per l'economia 2026. Chi sono i due vincitori? Lo abbiamo chiesto a Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
2: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani, però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile, questo è Keynes. Ebbene Hall dice una cosa diversa, dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua. È il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi. Popolare Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Un anno di promesse mancate. 12 mesi di cessate il fuoco a Gaza non hanno cambiato di una virgola le condizioni di vita dei palestinesi. Guerra in Ucraina. L'accordo di cui nessuno sa niente. Trump parla di tregua energetica, ma i bombardamenti non si fermano. Regno Unito. Per la prima volta, un politico parla apertamente delle influenze russe nel referendum sulla Brexit. Le parole di Burnham scatenano gli attacchi di Nigel Farage. L'opposizione indiana scende in piazza insieme al partito degli Scarafaggi. Dopo le grandi manifestazioni del fine settimana, anche oggi migliaia di persone hanno protestato davanti alla Corte Suprema. Stati Uniti. A 3 settimane dalle elezioni di midterm, anche a New York il tema più discusso è quello dell'immigrazione. Serie TV. Fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Il futuro del cinema non sembra roseo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Partiamo dalla striscia di Gaza. Una persona è stata uccisa questa mattina, altre sono state ferite in un attacco dell'esercito israeliano nella città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Notizie come questa arrivano più o meno quotidianamente, nonostante da 12 mesi, esattamente un anno, è passato un anno esatto, il 10 ottobre, sabato questo, di cessazione.

0: Il fuoco, ce lo racconta anche Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere, che è stata più volte a Gaza come infermiera in questi 3 anni.
1: La definizione già di cessate il fuoco è qualcosa che non ha in realtà riscontro poi sul terreno, nella pratica quotidiana. E ad oggi le forze israeliane occupano circa il 65% della striscia di Gaza e la famosa linea gialla che doveva essere temporanea in realtà ha trasformato davvero tutta la zona circostante in una zona letale dove chiunque si avvicini rischia proprio di essere colpito dal fuoco israeliano. Fatto la popolazione, oltre 2 milioni di persone, vivono compresse nel restante 35% del territorio in un contesto di sovraffollamento estremo, disumano e in condizioni ovviamente di deprivazione totale. Anche le condizioni igienico-sanitarie sono molto molto complesse. Di fatto le persone hanno a disposizione meno di 6 litri di acqua al giorno. La violenza abbraccia la popolazione a diversi livelli.
2: Visto che è cambiato così poco, adesso qual è la sensazione, il sentimento che si può trovare in...
1: A Gaza oggi è difficile parlare di futuro, anche quando sono in contatto con i miei colleghi Gazawi, che sono ancora lì in prima linea per lavorare con Medici Senza Frontiere, mi rendo conto che proprio l'intera giornata viene un pochettino scandita da questa routine di violenza, di lotta per arrivare al giorno successivo. Banalmente ci sono famiglie che devono lottare per trovare qualcosa da mangiare per i propri figli, devono lottare per una tanica di acqua pulita, per capire dove montare la tenda un'altra volta senza finire sotto una bomba. Quindi fare progetti, parlare di progetti è complesso. È proprio il fatto di vivere nella distruzione, nella perdita continua, che però diventa la normalità. Ci vorranno sicuramente intere generazioni solo per provare a ricucire proprio queste ferite fisiche e psicologiche di questi ultimi 3 anni, ferite che continuano ancora a lacerarsi.
2: Voi siete anche impegnati nelle evacuazioni sanitarie. Riuscite a farle e com'è la situazione da questo punto di vista?
1: Le evacuazioni mediche vengono gestite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme al Ministero della Salute di Gaza e chiaramente la validazione per attraversare quel confine in quanto persona malata che ha bisogno di cure che non si possono più ritrovare all'interno della striscia di Gaza arriva da Israele. Di fatto anche con questo cessate il fuoco fake che va avanti da più di un anno, purtroppo la situazione non è migliorata come ci si aspettava. E ancora, ecco, non tutti i pazienti che dovrebbero attraversare quel confine riescono a farlo. Sono decine di migliaia e sono ancora in attesa di avere proprio quel permesso per attraversare il confine e per essere curati. Parliamo ovviamente non solo di feriti, parliamo anche di persone che hanno patologie mediche e che hanno bisogno di un livello di cure che non si trova più nella striscia, ma parliamo per esempio anche banalmente di pazienti affetti da cancro che stanno morendo, stanno perdendo la vita in attesa di poter uscire, perché ovviamente all'interno della striscia di Gaza non ci sono più le terapie che un tempo funzionavano.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: È sempre più evidente che la Russia non sia disposta ad accettare la tregua energetica proposta dagli Stati Uniti e intende proseguire i suoi attacchi aerei. Lo ha detto questo pomeriggio il presidente ucraino Zelensky, dopo che nel weekend Donald Trump aveva detto che era stata raggiunta un'intesa per una tregua tra Mosca e Kiev, ma anche questa volta sembra regnare la confusione. Emanuele Valenti.
1: Nei mesi scorsi Trump ha attaccato più volte i paesi che compravano il petrolio russo. In alcuni casi ha anche introdotto nuovi dazi, fu il caso per esempio dell'India. Ora i tempi sono cambiati. Magari tra poco cambieranno ancora, con Trump ci siamo abituati. Nonostante l'opposizione all'interno dello stesso partito repubblicano negli Stati Uniti, quello che lui dice di voler aiutare nelle elezioni di midterm, il presidente americano ha siglato, in questi giorni, un accordo con Putin per il diesel russo. Obiettivo? Abbassare i prezzi dell'energia in modo che a inizio novembre gli elettori americani non vadano a votare troppo arrabbiati. Oggi per la cronaca il prezzo del petrolio è salito ancora, il Brent è aumentato del 2%. In ogni caso l'accordo con Trump non ha fatto cambiare idea a Putin. All'indomani dell'annuncio della Casa Bianca di una tregua energetica tra Mosca e Kiev, di cui nessuno, nemmeno Zelensky, era a conoscenza, i russi hanno colpito almeno 6 siti energetici in territorio ucraino. In diverse località ci sono stati nuovi blackout. Per gli ucraini, gli Stati Uniti rimangono un partner importante. Non mandano più soldi e armi, ma permettono agli europei di comprare le loro armi da spedire a Kiev. E poi condividono ancora con gli ucraini informazioni di intelligence. Per questo Zelensky ha cercato di contenere la sua rabbia dopo l'accordo Trump-Putin sul diesel russo e dopo l'affondo del presidente americano sulla necessità di nuove elezioni in Ucraina. E per questo, ancora, si è detto disponibile a fermare gli attacchi sulle raffinerie russe, a patto che Mosca faccia lo stesso con i siti energetici. Ma come abbiamo detto, le cose stanno andando in direzione opposta. Per evitare una nuova grave rottura diplomatica con Washington, in questi giorni Zelensky ha però proposto una tregua di 60 giorni per tenere eventuali elezioni. La risposta del Cremlino è stata molto chiara. Gli ucraini non meritano una tregua, perché ne approfitterebbero per farsi mandare altre armi dagli europei. Noi vogliamo solo una pace duratura. E sappiamo quali siano le condizioni del Cremlino per una pace con l'Ucraina. Parlando in collegamento video con il forum sulla sicurezza di Varsavia, in Polonia, Zelensky quindi ha cercato il suo punto di equilibrio. Gli americani devono fare pressioni sulla Russia, non devono allentare le sanzioni. Parole simili dalla responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, e anche dall'autorevole commissione esteri del Senato americano. Trump però è andato dritto per la sua strada, poi magari dicevamo domani farà marcia indietro. Ho fatto gli interessi dei cittadini americani, ha scritto nel pomeriggio su Truth, commentando l'accordo sul diesel russo.
0: Nel Regno Unito si continua a discutere delle parole del primo ministro Andy Burnham, che ha per la prima volta parlato apertamente delle influenze russe nel referendum sulla Brexit. Sentiamo Elena Siniscalco.
2: Le campagne di disinformazione e interferenza russa non sono niente di nuovo. Proprio qualche settimana fa, ai microfoni di Radio Popolare, abbiamo parlato di una campagna di disinformazione filorussa associata al gruppo Storm 1516, mirata a interferire nelle recenti elezioni in Germania. Le campagne di disinformazione filorusse sulla guerra in Ucraina impestano i social media, da X a Telegram. Eppure ha fatto comunque grande scalpore l'intervento del primo ministro britannico Andy Burnham di ieri, in cui affermava che la Russia avrebbe interferito nel referendum sulla Brexit del 2016.
3: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference?
2: Entrando a Downing Street ho posto la domanda, c'è stata un'ingerenza da parte della Russia nel referendum del 2016? E mi è stata data una risposta chiara, sì, c'è stata. Queste parole hanno fatto scalpore perché, per quanto di questo tema si fosse parlato negli anni, nessun politico aveva mai confermato apertamente questa tesi. Nel 2020 la Commissione parlamentare per l'intelligence e la sicurezza aveva pubblicato un rapporto sulle ingerenze russe nelle elezioni e nei referendum britannici. Il rapporto non accusava esplicitamente la Russia di aver tentato di influenzare i risultati del referendum sulla Brexit, ma criticava vari governi per non aver preso abbastanza sul serio questa minaccia. Sempre nel 2020 l'allora governo conservatore aveva detto di essere quasi certo che elementi russi avessero cercato di interferire nelle elezioni generali del 2019. Burnham sta, giustamente, prendendo il tema delle interferenze russe nella politica dei paesi europei molto sul serio. Il mese scorso, durante un discorso alle Nazioni Unite, il primo ministro britannico ha accusato le agenzie russe di ricorrere a ogni mezzo a loro disposizione per diffondere disinformazione. Ha detto che il suo governo si sarebbe impegnato per arginare quest'ondata di falsità. I suoi commenti su ingerenze russe e Brexit hanno scatenato comunque forti attacchi da parte dei suoi avversari politici, perché arrivano solo un paio di settimane dopo l'intervento di Burnham sulla necessità di un riavvicinamento all'Unione Europea. Nigel Farage, considerato un po' l'architetto della Brexit, ha accusato Burnham di essere un bugiardo. Non c'è stata alcuna interferenza russa, questa bufala sulla Russia ha accompagnato tutta la vicenda, ha detto Farage. Sembra però che la linea di Burnham non sia quella di voler delegittimare il voto della Brexit con la questione dell'interferenza russa, quanto invece quella di impedire che cose simili si ripetano in Regno Unito e altrove. Nel suo intervento Burnham ha parlato delle ingerenze russe nella politica tedesca e dei legami tra Russia e AfD, ampiamente documentati. Ha detto che l'opinione pubblica non è stata informata abbastanza sui tentativi esterni, in particolare russi, di destabilizzazione politica. E su questo ha più che ragione. In aprile la ex consulente alla Casa Bianca ed esperta di sicurezza Fiona Hill ha detto ai parlamentari britannici che il Regno Unito è particolarmente vulnerabile alle campagne filorusse perché non istruisce i suoi cittadini su come affrontare la disinformazione. Forse l'intervento di Burnham non è altro che un primo passo in una direzione diversa.
4: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Migliaia di persone sono tornate in piazza oggi in India per chiedere le dimissioni del commissario elettorale. Dopo le grandi manifestazioni del weekend, oggi il Congress Party, il partito dell'opposizione guidato da Rahul Gandhi, si è unito al partito degli scarafaggi e insieme hanno sfilato per le vie di Delhi diretti alla Corte Suprema per presentare una petizione chiedendo proprio le dimissioni. Tommaso Minotti ne ha parlato con Simona Vittorini, esperta di politica indiana alla SOAS di Londra.
1: Nell'immediato Modi non credo sia in pericolo. Elettoralmente il primo ministro Modi resta fortissimo e infatti ha una solida maggioranza, però queste proteste stanno intaccando due cose: da un lato l'immagine di invincibilità di questo primo ministro di Modi e dall'altro anche la credibilità della democrazia indiana. Vediamo una protesta che è trasversale, una contestazione che nasce dai giovani, è nata soprattutto dai giovani e non dai partiti dell'opposizione, anche se poi abbiamo visto i partiti dell'opposizione che si sono affiancati alle proteste giovanili. E quindi queste ampie proteste colpiscono la credibilità delle elezioni, del sistema elettorale indiano e dunque la democrazia indiana. E poi c'è anche da riflettere sulla reazione così dura delle autorità. È un segnale di disagio che arriva da questa solida maggioranza.
2: E si è vista una certa convergenza tra il partito del Congresso e il Cockroach Party, ecco. Ma questa convergenza è estemporanea o qualcosa che può durare?
1: È difficile dirlo in questo momento, perché da un lato c'è una convergenza di sicuro sugli obiettivi. Oggi abbiamo visto Rahul Gandhi a capo di una marcia verso la Corte Suprema per chiedere appunto che porti avanti questa investigazione sui procedimenti della commissione elettorale. Quindi obiettivi, sicuramente c'è una convergenza sugli obiettivi, però non c'è ancora un'alleanza vera e propria. Entrambi, Congresso e il movimento guidato dal Cockroach Janata Party, chiedono le dimissioni del capo della commissione elettorale e la fine di questa revisione delle liste elettorali. Però da un lato il CJP, il Cockroach Janata Party, fa della sua forza anche la sua autonomia rispetto ai partiti tradizionali.
2: Però è ancora un po' presto per capire se questa mobilitazione popolare può avere effetti politici duraturi.
1: Sicuramente un impatto c'è già stato a livello anche di opinione pubblica. Riguardo invece all'impatto politico vero e proprio, cioè la caduta del governo per esempio, le elezioni che ci saranno nei prossimi mesi, le elezioni in vari stati che ci saranno nei prossimi mesi saranno la cartina al tornasole di questa opposizione.
2: Questa mobilitazione come si inserisce nel momento più generale dell'India?
1: Narendra Modi era salito al governo nel 2014 per portare lo sviluppo. Il suo obiettivo è fare dell'India un paese sviluppato nel 2047. Quindi la retorica c'è, molto, che punta sullo sviluppo, però la realtà invece non è quella di un paese sviluppato o che ha migliorato in questi 12 anni di governo di Narendra Modi.
3: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: Adesso Diario Americano, sentiamo Roberto Festa.
4: Buonasera da New York. Qui in città nei giorni scorsi è successa una cosa interessante. I Democratic Socialists of America hanno chiesto al sindaco Zoran Mamdani di licenziare la capa della polizia Jessica Tisch, dopo che un agente federale ha sparato ad un giovane uomo nella sua auto. L'uomo, domenicano, è secondo la polizia un immigrato illegale e un criminale. Il problema è che a bordo dell'auto contro cui gli agenti hanno sparato c'era un bambino di 5 anni, il figlio dell'uomo. La questione della cosiddetta sicurezza, che viene spesso strumentalmente legata all'immigrazione, sta comunque diventando in città sempre più spinosa. Alcuni mesi fa c'è stato a New York un caso clamoroso. Un agente di polizia ha ucciso un ragazzo ed è riuscito a sfuggire al processo, nonostante la commissione che valuta la condotta degli agenti di polizia avesse concluso che il suo uso della forza era stato eccessivo. L'agente ha evitato il processo in un modo molto semplice. semplice. È andato in pensione e poiché le inchieste sulla polizia sono condotte all'interno del corpo di polizia, non essendo più lui nel corpo, è sparita anche l'inchiesta. Mandani è ora sotto il mirino degli schieramenti opposti. Secondo la sinistra, il sindaco non fa abbastanza per mettere fine alle violenze della polizia. Per la destra, sta distruggendo la polizia. Di qui quindi la decisione di Mamdani, annunciata proprio in una conferenza stampa a New York stamane, di rivedere alcune procedure interne al Dipartimento. Mamdani chiede anche una revisione delle regole sull'uso della forza nella polizia di New York. Il tema resta però appunto spinoso e divisivo. È un fatto che l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, tradizionalmente, sia stato diretto contro alcuni gruppi, in particolare neri e latini, per i quali esiste da sempre una sorta di presunzione di colpa. Ecco dunque il numero esorbitante nella storia americana di neri, ma anche di latini fermati, arrestati, uccisi per le strade di New York e del resto d'America. Al vecchio problema se ne è aggiunto però un altro più di recente. Oggi gran parte dei raid sono compiuti da agenti federali e riguardano le comunità immigrate, soprattutto gli ispanici. Sono appunto in particolare gli ispanici a essere oggetto di continui raid, retate, arresti, violenze, deportazioni, anche uccisioni. Se a New York si fa un giro, per esempio, nei quartieri di Manhattanville e di Hamilton Heights, nell'Upper Manhattan, quindi diciamo a grande maggioranza dei residenti ispanici, la cosa che colpisce è proprio la prevalenza nei rapporti personali, per strada, nei caffè, di notizie e discorsi su gente uscita di casa, dal lavoro, da scuola, dall'ospedale, dalla chiesa, e arrestata e poi deportata chissà dove. Allora, sono andato a vedermi un po' di cifre e in effetti gli arresti da parte degli agenti dell'immigrazione a New York sono cresciuti del 71% nei primi 15 mesi dell'amministrazione Trump, e le richieste di detenzione che le autorità federali mandano a quelle cittadine, per la gran parte non eseguite perché New York è città santuario che tutela i diritti dei migranti, sono cresciute del 400%. Potrebbe allora apparire singolare che, almeno in certe zone della città, alla vigilia di elezioni di midterm dominate dal tema dell'economia, si parli soprattutto di immigrazione. A leggere le cifre e ad osservare la campagna di terrore lanciata dal governo federale contro le comunità di migranti, la cosa non è più così singolare.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: Si chiamano Robert Hall e Michael Woodford, sono entrambi economisti, entrambi statunitensi, e l'Accademia Reale Svedese delle Scienze insieme alla Banca Centrale di Svezia ha assegnato a loro due studiosi il premio Nobel per l'economia 2026. Ma chi sono i due vincitori? Sentiamo l'analisi dell'economista Emiliano Brancaccio, docente all'Università Federico II di Napoli.
1: Possiamo definirla una restaurazione mainstream, nel senso che l'Accademia Svedese delle Scienze definisce questi due economisti premiati, Hall e Woodford, come dei neo-keynesiani. Però Keynes non sarebbe stato molto d'accordo. Per esempio, Keynes sosteneva che il consumo dipende dal reddito attualmente disponibile e quindi il consumo cade quando cade il reddito disponibile. Questo è Keynes. Ebbene, Hall dice una cosa diversa. Dice che questo fenomeno keynesiano si verifica al massimo per il 20% dei consumatori, ma a suo avviso l'80% restante consuma in base alle aspettative di reddito sull'intera vita. Ecco, seguendo il ragionamento di Hall si arriva un po' a dei paradossi, per esempio, che anche se in un anno diventi disoccupato, tu continuerai a consumare allo stesso modo tramite prestiti bancari, perché sei sicuro che presto troverai un altro lavoro e quindi sarai in grado di restituire il debito. Diciamo che questa è una tesi ardita e molto poco keynesiana, diciamo anti-keynesiana all'80%. E per fare un altro esempio, stando al modello di Woodford, uno shock energetico esterno che determini un deterioramento di quello che loro chiamano equilibrio naturale può richiedere una politica monetaria restrittiva, potremmo dire una politica per disciplinare i lavoratori, così da costringerli ad accettare la perdita di potere d'acquisto. E anche questo è molto poco keynesiano. Per non parlare di un vecchio pallino di Hall, e cioè la flat tax. Nel 95 Hall sosteneva un'aliquota di prelievo fiscale unica, uguale per tutti, ricchi e poveri, con buona pace della progressività. Ecco, di recente Hall ha ammesso che le disuguaglianze di questi anni rendono un po' complicata l'applicazione della sua flat tax e quindi ha proposto di salire a 2 aliquote, bontà sua, è il massimo della progressività che questo Nobel è disposto ad accettare. Insomma, diciamo una restaurazione mainstream.
0: E chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: David Ellison è nato nel 1983 in California, figlio del miliardario Larry Ellison, cofondatore della multinazionale dell'informatica Oracle, oggi all'ottavo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo. David ha mollato l'università per fare l'attore, facendosi finanziare dal ricco genitore qualche film in cui mettersi alla prova da protagonista, ma l'esperienza è stata rovinosa. Per cui, nel 2006 ha cambiato carriera. Sempre con l'aiuto di papà ha fondato Skydance Media, una casa di produzione che fin da subito ha intessuto una relazione privilegiata con la Major Paramount. Ha prodotto i più recenti film di Star Trek, Mission Impossible, Terminator, il grande successo del botteghino post-Covid Top Gun Maverick e molti degli action movie con grandi star, ma drammaticamente dimenticabili, che appaiono di tanto in tanto nei cataloghi delle varie piattaforme streaming. Mentre la pandemia indeboliva il sistema degli studios hollywoodiani, Ellison preparava l'acquisizione di Paramount, avvenuta effettivamente poco più di un anno fa, nel 2025, nonostante sospetti di non conformità alle leggi antitrust. L'obiettivo successivo è stata Warner Bros. Discovery, altra mega corporation frutto di una precedente disastrosa fusione, quella tra i leggendari studios Warner Bros. E la media company Discovery, appunto. Inizialmente, forse gli ascoltatori lo ricordano, a comprare Warner ci aveva provato Netflix, ma Ellison, incaponitosi, ha lanciato un'offerta di acquisto ostile, raggranellando fondi, oltre che dalle casse infinite di suo padre, anche tra investitori degli Emirati Arabi e dal genero di Trump, Jared Kushner. Da mesi gran parte del mondo di Hollywood e dei suoi lavoratori cerca di opporsi e diverse cause sono state intentate contro quello che ormai somiglia a un pericoloso monopolio, ma è stato inutile. A inizio ottobre lo Stato della California ha raggiunto un accordo con Ellison e ha dato l'ok e ora sia Paramount Pictures sia Warner Bros. Studios, ricordiamo che esistono da oltre 100 anni e che hanno plasmato la storia del cinema e dell'immaginario, sono entrambi parte di Skydance Corporation. Insieme a il network CBS e CBS News, il canale via cavo HBO e Showtime, i servizi di streaming Paramount Plus e HBO Max, la galassia All News CNN, le reti MTV, Comedy Central, Cartoon Network, Nickelodeon, Discovery Channel e diverse altre, più un'infinità di stazioni radio e TV locali. Ellison ha dovuto promettere alcune cose, per esempio la produzione di 30 film all'anno per i prossimi 5 anni, per mantenere l'attuale quantità media di lungometraggi finora realizzati dai due studios, e di garantire l'indipendenza delle sue redazioni giornalistiche. Grandi finanziatori e sostenitori di Donald Trump, il quale si è mosso personalmente per sostenere questa mega fusione, gli Ellison hanno in passato però dichiarato che avrebbero dato una regolata alla CNN una volta entrati in possesso del network, e del resto la recente storia di CBS News non è affatto rassicurante. Quando un anno fa Ellison ha acquisito con Paramount la CBS, ha messo a capo dell'informazione la controversa Barry Weiss, ex commentatrice del New York Times licenziatasi in polemica con il presunto eccesso di politicamente corretto. Da caporedattrice di CBS News ha subito bloccato inchieste sfavorevoli all'amministrazione Trump, distruggendo in breve tempo la reputazione di programmi storici del giornalismo americano come 60 Minutes. Gli Ellison, oltre che del governo Trump, sono anche aperti sostenitori di Netanyahu e si sono scontrati con chi a Hollywood sostiene la causa palestinese. Se le preoccupazioni riguardo all'indipendenza dell'informazione e alla libertà di stampa sono le più urgenti, anche il futuro di cinema e serie televisive non sembra roseo. Innanzitutto si stima una perdita generalizzata di quasi 10.000 posti di lavoro, come dopo ogni grossa fusione. Inoltre, la storia produttiva di Ellison fin qui sembra del tutto opposta alle scelte creative, spesso rischiose, prese in passato da Warner Bros. E soprattutto dal canale HBO. È già stato annunciato che Paramount Plus e HBO Max diventeranno un unico servizio streaming. Verranno ancora realizzate serie autoriali, sperimentali, complesse, spesso politiche, come quelle che negli ultimi 30 anni hanno innovato e ampliato gli orizzonti del piccolo schermo? È difficile trovare a Hollywood di questi tempi qualcuno che non sia pessimista.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.